Concludiamo quindi questa lezione guardando quelli che sono gli organi ausiliari previsti espressamente dalla Costituzione. Come vedremo, si tratta del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. L'articolo 99 e l'articolo 100 della Costituzione costituzionalizzano tre organi ausiliari al cui sono attribuite funzioni consultive, di controllo e di iniziativa. Si tratta di funzioni serventi però non solo all'esecutivo, ma anche alle Camere stesse. Il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti esercitano però anche delle funzioni giurisdizionali. Parte dei loro componenti sono nominati dal Consiglio dei Ministri proprio in ragione dello svolgimento di attività di supporto alla funzione amministrativa. Quindi parliamo principalmente, come abbiamo detto, di CNEL, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, due di questi organi svolgono però anche funzioni giurisdizionali, mentre il primo, il CNEL, svolge anche una funzione di proposizione di disegni di legge. Vediamo quindi il primo, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. È un organo costituzionale composto da 64 membri, di cui 8 esperti, 2 di nomina governativa, 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 9 degli autonomi, 17 rappresentanti delle imprese e 6 del mondo dell'associazionismo. Rimane in carica per 5 anni e il Presidente è nominato dal Presidente della Repubblica. Il Consiglio di Stato, invece, quale organo ausiliare, lo troviamo disciplinato all'articolo 100,2 della Costituzione, che lo individua come organo di consulenza giuridico-amministrativo, mentre l'articolo 103 gli attribuisce la giurisdizione in materia di interessi legittimi, quindi nei confronti della pubblica amministrazione e nelle particolari materie indicate dalla legge anche in relazione ai diritti soggettivi. L'attività consultiva del Consiglio di Stato consiste nell'elaborazione di pareri facoltativi, obbligatori o vincolanti. Infine la Corte dei Conti che possiede una duplice natura di controllo e di giurisdizione. È un giudice speciale amministrativo nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie previste dalla legge, mentre svolge anche un'attività invece di controllo preventiva sugli atti del governo e della pubblica amministrazione, disciplinata dalla legge 20 del 94. E anche un'attività di controllo successiva sui bilanci dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti per i quali lo Stato contribuisce alla gestione ordinaria. Punti di riflessione: quali sono gli organi ausiliari? Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono le funzioni del Parlamento? Quali sono le funzioni del potere governante? Quali sono gli organi ausiliari? Abbiamo concluso questa lezione sul potere legislativo e il potere governante e io vi invito a consultare i materiali e gli approfondimenti di questa lezione sul sito di questo corso. Vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione parleremo dei robot di servizio. Andiamo a vedere quali sono i topic di questa lezione, quindi i domini dove vengono utilizzati questi robot, i domini estremi, quindi particolari domini dove è impossibile l'accesso a una persona fisica, le tipologie di robot medico. E infine altri ambienti in cui questi robot vengono utilizzati. Quindi partiamo con il primo argomento che sono alcuni domini di applicazione di questi robot. Ovviamente, come vedremo, rispetto alle altre tipologie di robot industriali, le applicazioni possono essere di svariato tipo. Entriamo nel dettaglio. Allora, sono dei robot che non eseguono compiti a livello industriale. Come già avevo anticipato, questi sono robot di servizio e il servizio è puramente a esclusione del livello industriale. Di solito sono applicazioni specifiche e sono disegnate per questa applicazione e hanno meno di 3 assi. Che cosa si intende che hanno meno di 3 assi? Che hanno meno di 3 gradi di libertà. Questo è un vincolo che forza questi robot a fare dei movimenti e dei spostamenti limitati. Non sempre così, ma per la maggior parte dei casi si utilizzano queste tipologie di robot. Vediamo il terzo punto. Non sempre sono autonomi, ma vengono controllati da remoto. Che cosa si intende? In autonomia significa che ci sta un firmware o un software all'interno del robot che provvede all'evoluzione del robot e al movimento stesso. Questo non accade quasi sempre, ma c'è un collegamento diretto con un operatore tramite protocolli di comunicazione che possono essere Wi-Fi, internet e di questo tipo che permettono il controllo accesso da remoto. Vediamo quali sono quelli che sono gli ambienti estremi. Allora, innanzitutto può essere un ambiente estremo, potrebbe essere lo spazio, quindi devono prendere decisioni in maniera semiautomatica. Che cosa significa questo? Significa che il robot si trova al di fuori della zona terrestre, magari potrebbe essere un robot di ricognizione oppure che si trova un satellite che si trova in una zona geostazionaria dove la comunicazione è un pochino più lenta, però ci deve essere. Essendo la comunicazione lenta e avendo dei ritardi di comunicazione, può accadere che il robot deve prendere delle decisioni immediate. E quindi deve saper gestire, avere una logica condizionale al suo interno che sia in grado di gestire alcune azioni. Poi vediamo. E sono sottomarini e quindi devono essere molto resistenti alla pressione. Ovviamente, trattandosi di robot sottomarini, sono soggetti a pressioni marine, a un'atmosfera maggiore di quella che è quella terrestre dell'aria. Quindi la caratteristica principale di questi robot è che hanno una schermatura, quindi hanno una corazza, la parte esterna, lo chassis, che è molto più resistente rispetto a un robot convenzionale che lavora in un ambiente, diciamo, terreno. Ovviamente anche i robot spaziali, visto le elevate temperature presenti al di là della zona dell'atmosfera terrestre, sono soggetti a variazioni estreme. I medical robots ci sono quelli che assistono, quindi sono sviluppati per trovare soluzioni e per provvedere all'assistenza del paziente. Quindi sono di tipo di soluzioni che aiutano il paziente a compiere determinate attività motorie che da solo non ci riesce. Anche una protesi stessa è un principio di robot, una protesi con degli attuatori. È un robot di tipo di assistenza. Poi vediamo i robot riabilitativi che sono utilizzati nella ingegneria biomedica e creano quella interazione robot-uomo. I riabilitativi praticamente cercano di sentire e di prendere dati da quello che è il corpo umano, elaborano una soluzione e attivano degli attuatori. Alla fine abbiamo quelli di intervento, praticamente applicano procedure per operazioni delicate
per i pazienti che hanno bisogno di un recupero veloce e un intervento particolare. Queste tipologie di robot spesso sono comandati da remoto da un operatore esterno, che è un medico, che applica l'intervento sul paziente stesso e sono decisamente precisi e vanno ad eliminare quella che è la componente di errore umana, che potrebbe essere la vibrazione della mano e tante influenze che possono compromettere l'operazione stessa. Vediamo alcuni domini di applicazione di questi robot. Il primo è la pulizia di casa. Successivamente abbiamo l'agricoltura. Legata all'agricoltura abbiamo il tagliaerba, immagino elettrico o a scoppio, nell'industria del cibo, nella esplorazione di mine sepolte e quindi quello che poi è anche togliere le mine, il demining, nella costruzione civile e delle navi e nelle pompe di benzina automatiche. Inoltre possiamo vedere le guide del museum, gli arginatori di fuoco, i robot di sorveglianza e di ispezione e infine i robot di salvataggio per poi non dimenticarci di quelli che sono gli human droids. Abbiamo visto una serie di applicazioni che possono essere correlate tra di loro, ma vanno a definire diverse categorie dove questi robot possono essere utilizzati e abbiamo svariate tipologie, da quello che può essere il semplice tagliaerba comandato a scoppio o a remoto a distanza, o anche il tagliaerba elettrico, o anche i robot utilizzati nelle industrie del cibo. Quindi vediamo che non esistono solo i robot per l'industria o per legati nell'automazione dell'industria, ma in vari settori. A questo punto vediamo gli spunti di riflessione. Qual è la differenza tra un robot di servizio e i robot industriali? Perché un robot di servizio ha necessità di un controllo remoto. Passiamo al prossimo argomento, che sono gli ambienti estremi. Sono particolari ambienti che si trovano al di fuori di un edificio, per questo la denominazione outdoor, e sono delle tipologie di ambienti in cui una persona non è in grado o ha elevate difficoltà a essere presente. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono questi ambienti. Allora, vediamo adesso un argomento della robotica spaziale. In queste due immagini presenteremo due tipologie di robot. Sulla sinistra abbiamo il primo rover NASA Surgery, che è stato il primo robot di esplorazione nel 1997, e sulla destra invece un braccio robotico che è stato utilizzato nella missione Space Lab della Columbia nel 1993. Come potete vedere, questi robot sono stati applicati già agli inizi degli anni 90 e hanno varie funzioni. Uno che potrebbe essere direttamente sul territorio. Ovviamente il territorio marziale non consente

solamente la presenza di una persona fisica. Quindi c'è stata la necessità di prendere un robot inanimato, controllato da remoto in parte e semiautomatico, per analizzare quello che era la superficie e l'ambiente di Marte. Ma non solo, c'è un'altra tipologia di robot presentata in questa slide che fa vedere come un braccio robotico può essere utilizzato all'interno di uno shuttle, quindi sempre un ambiente molto ostile per l'uomo con una carenza di ossigeno, dove questi robot sono un'estensione fisica anche da remoto di quello che potrebbe essere un tecnico che li comanda. Vediamo la prossima slide, parlando sempre di space robot. Vediamo sulla sinistra è un braccio robotico che si occupa di operazioni sul SSR Canada, sempre nello Space Shuttle, di una lunghezza di 17 metri. E invece sulla destra abbiamo un braccio robotico, un manipolatore, sempre sulla stazione Space Shuttle, montato per controllare. Quindi queste tipologie di robot sono una vera e propria estensione di quello che potrebbe essere un braccio di una persona fisica. Ovviamente, come potete notare, ci troviamo nello spazio, quindi in condizioni veramente estreme dove la presenza dell'uomo è impossibile. Vediamo un'altra tipologia di robotica utilizzata, è la robotica sott'acqua, che è praticamente attuata per quelle situazioni particolari ed è orientata per quello, quindi per forze agenti molto potenti, e che non può fare manovre particolari, quindi non può applicare movimenti e ha pochi assi direzionali. Andiamo nel dettaglio. Qui ci sono due robot. Sulla vostra sinistra abbiamo l'Odissea dell'MIT, prodotto dall'MIT, e invece sulla destra abbiamo il Romeo, prodotto dal CNR, Centro Nazionale di Ricerca di Genova. Come potete vedere, questi due tipi di robot hanno pochi, se non minimi, gradi di libertà. Hanno un motore, un propulsore, un attuatore che permette il movimento in condizioni veramente estreme, ma la cosa che li caratterizza entrambe è questa, una specie di scudo esterno che va a proteggere l'unità di controllo e gli attuatori stessi, a volte anche dotati di sensori per poter prelevare dati e fare studi e analisi dell'ambiente stesso. In questo caso si parla di ambiente sottomarino, ma ci sono anche altre tipologie di ambiente, che potrebbe essere un lago o un fiume. Magari serve un robot che deve controllare la nitidezza delle acque, la purità dell'acqua, per esempio di un fiume. Andiamo a vedere un altro ambiente molto estremo. E in questo caso si presenta lo stesso robot, però nelle due varianti, quindi il RoboWalk. Abbiamo a sinistra una sua prima presentazione e poi una presentazione nella destra più evoluta. È sempre lo stesso robot, però in due modalità, la prima e la seconda. Ovviamente è stato sviluppato dall'Università di Catania, quindi questo tipo di ambiente, si parla delle pendici dell'Etna. Questo robot è stato portato fino alla cima dell'Etna, quindi potete vedere anche dal terreno tipicamente vulcanico, dove l'accesso all'uomo è molto rischioso, cioè si può accedere, ma in caso di sismologia o di un evento vulcanico, la presenza dell'uomo è molto rischiosa. Per questo vengono utilizzati questi robot di esplorazione. Potete notare che i robot di esplorazione sono dotati di motore a 6 ruote, simile a un cingolato. Questo permette il movimento di questi particolari robot in terreni un po' impervi, come quello che potrebbe essere la superficie di Marte o come quello che potrebbe essere anche una superficie vulcanica. Andiamo avanti con la prossima slide. Allora, adesso vediamo dei spunti di riflessione. Quali sono le competenze specifiche di questi robot? Vediamo

Un altro spunto di riflessione, questa tipologia di robot possono lavorare in maniera autonoma in un ambiente estremo? Ora passiamo al prossimo argomento che parla della medicina robotica. Nella medicina robotica tratteremo quei particolari robot che abbiamo già visto nell'introduzione che si distinguono in tre categorie. Iniziamo con la prima categoria. Allora, questa prima categoria servono di aiuto a quello che è il paziente. Vediamo sulla sinistra un deambulatore sviluppato dal Trinity College che aiuta al supporto al paziente, mentre sulla destra abbiamo il Movaed, che è un progetto che è stato sviluppato nella Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Come potete vedere, questi due robot servono a aiutare ai pazienti nella fase di riabilitazione e sono di supporto. Il primo robot, infatti, aiuta a compiere un task di movimento per il paziente e allo stesso tempo, nel momento in cui il paziente prova a fare questo task, ci sta un sensore che si adatta alla camminata del paziente e permette di capire se effettivamente ci sta un controllo, quindi c'è un feedback remoto per capire se il tipo di riabilitazione è positiva o c'è un peggioramento. Invece, nel secondo caso, è un semplice robot che sta aiutando una persona con delle deformazioni. Vediamo la prossima slide. Parlando appunto dei robot di riabilitazione, abbiamo una gamba destra, questa è stata commercializzata nell'Islanda. E questo tipo di protesi è sensorizzata e quindi ha un processore interno che acquisisce i dati e studia quella che è la caratteristica dinamica e si adatta alla caratteristica dinamica. Come già anticipato, questo è un tipo evoluto di robot che oltre ad aiutare a compiere il task, non è dotato di servomotori o di attuatori che permettono il movimento, ma la struttura stessa che si interconnette con la gamba, studia e acquisisce informazioni sulla gamba perché al suo interno ha degli sensori nella parte del giunto che acquisiscono quelle che sono le misure di forza e pressione che la gamba, in questo caso l'anca, attua per muovere tutto il segmento osseo e quindi la parte articolare di questo robot e si capisce se effettivamente il paziente, che in questo caso ha una gamba amputata, sta eseguendo un task giusto e quali sono le forze che ha dovuto imparare e compie per poter ripristinare quello che è un movimento attitudinale di tutti i giorni che senza questo strumento non è in grado di fare. Vediamo la prossima slide. Allora, abbiamo Rupert, anche questo un robot utilizzato nella riabilitazione, è sviluppato dall'Università dell'Arizona e dall'industria Kinematic Muscle e come potete vedere abbiamo sulla sinistra la visione frontale e sulla destra la visione posteriore. Questo anche è un robot che aiuta le persone a compiere quei movimenti che hanno perso dovuto a un incidente o a un post-operazione, quindi di riabilitazione. Quindi ha dei motori, ha dei servomotori all'interno che facilitano quello che è un movimento, in questo caso un movimento legato all'arto superiore che è il braccio. Può essere destro e sinistro. In questa immagine abbiamo visto che il braccio è destro, ma c'è anche, diciamo, il suo corrispettivo sinistro, anche perché utilizzando i principi di simmetria, quello che accade è basta utilizzare una matrice di rotazione per fare i stessi movimenti. Andiamo avanti con la prossima slide. Continuando il discorso sui robot di abilitazione, i bracci robotici sulla spalla e sul gomito hanno una mobilità piena e possono aggrapparsi alla mano. Questo è stato presentato dalla Pittsburgh University. Vediamo un altro punto. In una fase di test su una scimmia che aveva il braccio fermo, i comandi del braccio sono stati mandati al sistema centrale ed è stato misurato con una serie di LED
elettrodi, come usare i comandi inviati al robot. Quindi abbiamo visto due tipologie di robot, una che fa da assistenza e al braccio che è presente, uno invece che oltre a fare assistenza riesce a prelevare in segnale dal sistema nervoso centrale, quindi direttamente dal cervello e dalla colonna e dal midollo spinale, e riesce a convertire quello che è un segnale nervoso elettrico in dei movimenti che vengono inviati all'attuatore per poter muovere il robot. Andiamo a vedere in questa slide invece quelli che sono i robot utilizzati proprio per gli interventi. Abbiamo qui il robot Da Vinci. Questa tipologia di robot è costituita da una parte master di console, dove viene comandato, e da una parte slave, dove avviene l'operazione vera e propria. Questa tipologia di robot è completamente da remoto e è veramente poco autonoma, ovvero c'è un controller, ovviamente un medico, che si adopera a muovere attraverso una console quello che sono sei bracci robotici, come abbiamo visto nella figura, che vanno ad applicare operazioni sul paziente, operazioni di precisione dove si necessita un'altra precisione, come ad esempio la rimozione della prostata o interventi alle microvalvole del cuore, che sono particolari interventi dove anche un piccolo errore umano può fare la differenza. Invece questo robot dotato di sensori a micromovimenti permette e elimina quelle che sono le piccole vibrazioni dovute dalla componente umana. Abbiamo anche un esempio sempre di intervento. Abbiamo sulla sinistra un'emulazione laser di un intervento al cervello, prima mappato. E poi abbiamo invece sulla destra un intervento alla colonna vertebrale, prima mappato attraverso le CAF scansioni, e poi i dati sono inviati sul locale al campo di operazione pratico. Come potete vedere, si può utilizzare la robotica anche attraverso software di emulazione, quindi prima studiare e renderizzare l'operazione attraverso simulazioni. Queste simulazioni vengono memorizzate e poi vengono applicate sul paziente stesso. Magari possono essere utilizzate in quelle specifiche operazioni su pazienti particolari. Infatti, abbiamo visto quello che potrebbe essere un'operazione laser che va a impattare su quella che è il cervello e tutta la scatola cranica, oppure sempre un'operazione molto delicata alla colonna vertebrale, che una minima variazione possono fare la differenza e possono creare scompensi al paziente. Vediamo la prossima slide. Abbiamo quindi quelli che sono i spunti di riflessione. Quindi, come un dottore può controllare un robot in un intervento? Nella riabilitazione è possibile acquisire i dati? Ora parliamo del prossimo argomento, che sono gli altri ambienti. Vediamo adesso applicazioni di robot in altri domini rispetto ai precedenti, che sono stati elencati nella prima parte dell'argomento di queste slide. Nello specifico andiamo a parlare della pulizia di casa. Vediamo sulla sinistra quello che è un robot di pulizia di casa venduto in Svezia dalla Trilob della Electrolux. Poi abbiamo invece l'iRobot Roomba 560 venduto negli Stati Uniti d'America, che fa anche un po' di pubblicità, che è possibile ovunque. Come potete vedere, questi robot non sono particolarmente complicati, non hanno tanti gradi di libertà, sono semplicemente dotati di sensori, di sensori minimi per studiare l'ambiente e degli attuatori che permettono sia il movimento del robot sia la possibilità di pulire l'ambiente. Passiamo con la prossima slide. Allora, parliamo invece dei robot utilizzati nell'industria del cibo.
Allora, sulla sinistra abbiamo l'Ulixes robot sviluppato in Germania che sta allineando circa 10.000 salsicce per ora, e invece la Datpo One, che è un tipo di robot Scara che invece si occupa di allineare e prendere 4 salsicce. Come potete vedere, i robot possono essere utilizzati anche nel gestire e produrre cibo. Ovviamente la produzione dal punto di vista industriale del cibo necessita di ripetuti in maniera accurata e precisa, quindi in questo caso si tratta solo di sistemare logisticamente delle salsicce. Vediamo che in tutti e due i casi i due robot compiono delle azioni di allineamento e posizionamento. Ovviamente si trattano di robot sterilizzati prima dell'uso. Adesso andiamo a vedere quelli che sono i robot che si occupano del rifornimento automatico. Sulla sinistra abbiamo il Race Rop sviluppato per Mercedes, BMW e IPA, quindi siamo nella parte della Germania, e poi parallelamente abbiamo una smart pump, un sistema di smart pump in USA. Come potete vedere, in entrambi i casi ci sono due bracci robotici, e quindi questo sistema di rifornimento, la classica pompa di benzina, è dotata di un sistema di sensori che sente la macchina, posiziona la macchina in maniera tale che poi il braccio robotico va a inserire quello che potrebbe essere il carburante, o in questo caso anche l'elettrico, per rifornire la macchina fino a il suo riempimento. Quindi è un sistema dotato di molti sensori, può essere comandato da remoto, ma in questo caso l'applicazione è più automatica e sono i sensori stessi che gestiscono tutto il rifornimento del carburante. Vediamo in questo caso un'altra tipologia di robot utilizzati per l'ispezione e per la sorveglianza. Abbiamo l'IRAS 2BIS, che è stato sviluppato dall'AS, che ha una specie di braccio robotico e che è un sistema di localizzazione laser, che è questo componente qui che mappa la strada. I sensori utilizzati sono degli encoders che si trovano sia nei giunti e sia nelle ruote, a ultrasuoni. Abbiamo questo laser e una telecamera con un end effector. Come potete vedere, questo è un robot fornito di più gradi di libertà, perché oltre a muoversi è provvisto di un braccio robotico che si occupa di intervenire e avere più gradi di libertà. Oltretutto ha una computer vision, quindi è in grado di conoscere l'environment e di studiare l'environment in maniera tale di poterlo mappare. E per questo motivo è utilizzato sia come ispezione che come videosorveglianza, perché una volta calibrato e mappato il sistema, quello che accade è che se ci dovesse essere una variazione del sistema stesso, il robot interviene per andare a capire il tipo di anomalia. Se c'è stato un intruso, se è accaduto qualcosa all'interno del sistema, e intervenire in maniera diretta. Allora, in questa sfida che è chiamata il DARPA Grand, fissata sulla automatica, ci sono due tipologie di robot che vengono dapprima utilizzate su una macchina e poi su un veicolo a due ruote. Questi robot vengono utilizzati quindi in quella che è stata una sfida, la sfida DARPA. La sfida DARPA è iniziata all'inizio del 1990 ed è stata vinta nel 2005 dalla Volkswagen con questo sistema sensoristico che permette di pianificare la traiettoria. Come potete vedere, sono passati circa 10 anni prima che qualcuno vincesse questa cosa. Poi, ovviamente, dall'evoluzione del quattro ruote si è spostato al due ruote. Questo perché c'è stato un efficiente miglioramento di quella che è la sensoristica, e questo ha permesso una strategia di pianificazione e controllo, di studio della traiettoria per
per queste macchine che si possono guidare in maniera automatica o addirittura da remoto. Passiamo con la prossima slide. Allora, in questo caso parliamo della collaborazione tra un essere umano e un robot. Abbiamo sulla sinistra

da muovere. La stessa tipologia è utilizzata nell'automotive, quindi nelle catene di montaggio delle macchine. Non ha una struttura morfologica simile all'essere umano, ma ha una struttura morfologica e una forma adatta all'essere umano per poter spostare oggetti pesanti, come abbiamo visto nell'immagine, un telaio di una macchina che un semplice operatore non è in grado di spostare. Andiamo avanti con la prossima tipologia di robot. Abbiamo le mani robotiche, lo UB Hand, sviluppato dall'Università di Bologna. Questa prima tipologia di mano offre solamente tre falangi e un dito opponibile, quindi non è una vera e propria mano nella sua prima forma, però incomincia a vedersi quella che è la struttura di una mano. Vediamo con attenzione che questa tipologia di robot non ha gli attuatori direttamente sulle falangi, ma ha una serie di servomotori collegati esternamente che muovono i segmenti di questa mano attraverso dei fili che vanno a sostituire quello che è il movimento tendineo. Questo che cosa significa? Che l'applicazione di questo robot e lo sviluppo di questo robot è stato preso come esempio dal corpo umano, quindi noi ci siamo ispirati al corpo umano per poter riprodurre un movimento meccanico. Quindi queste mani sono composte da tre dita con 9 gradi di libertà, tendine, attuatore e un supporto per i palmi e ha un sensore sia tattile sul palmo della mano. Quindi, come potete vedere, è molto simile a quella che potrebbe essere una mano, anche dei sensori di pressioni, quindi sensori tattili. Ovviamente la tipologia di una mano è stata semplificata, non sono state utilizzate due dita, le dita, diciamo, meno utilizzate da una mano, che sono l'anulare e il mignolo. Però questa tipologia di robot riesce a compiere task simile, quindi riesce a prendere, trascinare, portare e rilasciare e sentire la forza che sta esercitando. Andiamo avanti con la prossima tipologia di robot. Allora, questo è Robot iCube. È come un bambino di circa 3 anni e mezzo. È stato sviluppato dall'IIT di Genova nel 2005 attraverso il progetto Robot Cube. E come potete vedere, abbiamo una visuale frontale, quindi una morfologia frontale e una morfologia frontale laterale. In questo caso entriamo proprio in robot simili all'essere umano. Infatti, questo tipo di robot è molto simile a un bambino di 3 anni. E la cosa sorprendente è che riesce a emulare quei movimenti, quei comportamenti simili, identici all'uomo, quindi si può mettere in varie posizioni, può muovere le mani, dotato di sensori per capire il tipo di pressione, quindi se qualcuno lo sta toccando, oppure dotato di telecamere, quindi dotato di una computer vision che riesce a studiare l'ambiente interno. Siamo sempre più vicino a quello che è il robot umano, quindi un robot con sembianze umane. Parlando appunto di robot di sembianze umane, abbiamo il primo robot completo Asimo, è un progetto dell'Honda cominciato nel 1986, la sua prima versione qui a sinistra, poi un'altra versione più all'interno del laboratorio, poi infine a destra vengono visualizzate le due versioni. Una altezza umana di circa 1,70 m e una invece nella sua versione minuta di circa 1,25 m. Come potete vedere, questo tipo di robot Asimo è molto molto simile all'essere umano e adatta comportamenti e caratteristiche di movimento, ovviamente, simili all'uomo. E nelle sue due tipologie possiamo notare come la sua struttura è veramente qualcosa che si avvicina alla struttura fisica dell'uomo. Abbiamo in questa slide un altro robot umano, è il Nao,
che è stato sviluppato dalla Robo.

CAP, Standard Language, è alto circa 57 centimetri e ha un peso di circa 4,5 kg. E come potete vedere nella slide a destra, possiede ben 24-25 gradi di libertà. Ovviamente parliamo di una struttura molto complessa, ma ho detto all'inizio di questa lezione che di solito i robot di servizio non superano i 3 gradi di libertà. Trattandosi di un robot che deve poter emulare un comportamento, un movimento umano, necessita proprio di avere molti più gradi di libertà, tant'è vero che qui ne abbiamo 25, considerate solo ai movimenti delle articolazioni di un braccio che si limitano a 3 gradi di libertà. La stessa cosa deve essere fatta per la torsione della schiena o per il movimento di una gamba, o nel caso in cui lo stesso robot sta in una posizione statica, seduta e si deve alzare. 3 gradi di libertà non sono sufficienti, ma ne servono almeno 6 per attivare i movimenti della gamba destra e della gamba sinistra. E allo stesso tempo, per poter equilibrare tutta la struttura, necessita un movimento degli arti superiori, quindi del braccio destro e del braccio sinistro, per poter alzarsi. Da notare come questo robot è sempre più simile. E quindi la tecnologia sviluppata per gli robot rendono questi i robot stessi più vicini all'uomo. È una cosa impressionante e soprattutto la nanoelettronica in questo caso sta facendo passi da gigante, quindi componenti e device sempre più piccoli che permettono di riprodurre movimenti e creare attuatori sempre più focalizzati, in grado di non essere visti e percepiti, che però riescono a far muovere il robot e compiere task veramente sorprendenti e verosimilmente con una sincronia vicino a quella che potrebbe essere la sincronia dell'essere umano. Vediamo adesso dei spunti di riflessione. Quanti sensori sono utilizzati nei robot di ispezione? Come i robot possono replicare quella che è la cinematica dell'essere umano? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quindi, qual è la differenza tra i robot di servizio e i robot industriali? Perché un robot di servizio ha bisogno di un controllo da remoto? Quali sono le specifiche di questi robot? Possono i robot operare in ambienti estremi in maniera completamente automatica? Un altro spunto di riflessione: come un dottore può controllare un robot durante un intervento? E nella riabilitazione è possibile acquisire dei dati? Come un sensore può essere usato in un robot di ispezione? Come un robot può replicare quella che è la cinematica umana? La lezione termina qui. Per maggiori informazioni potete consultare il sito web del nostro Ateneo alla pagina relativa del corso.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio.

0: e carriera universitaria.
1: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Unimettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
1: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Unimettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Unimettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. La lezione riguarderà il califfato arabo omayyade. I temi trattati sono califfato omayyade di Siria 661-750, gli Omayyadi nella penisola iberica, la conquista 711-732, il governo di Al-Andalus 756-1031. Il califfato Omayyade di Siria 661-750 è il primo califfato arabo-islamico dinastico. Dalla prima esperienza che elevava alla dignità di califfo la persona considerata più autorevole, questa è una scelta qualitativa, si passa a un califfato che invece inserisce il principio dinastico nella successione dei califfi, dunque in genere di padre in figlio, talvolta da califfo a fratello del califfo. Però c'è un legame familiare e i destinatari di questa carica sono legati da un rapporto di stretta parentela. Il califfato dinastico Muawiya ibn Abi Sufyan 661-680 è relativo al primo califfo fondatore della dinastia califfale Omayyade. Muawiya era stato ribelle al quarto califfo Ali, cugino di Muhammad, il profeta, e si era scontrato con lui in modo non conclusivo a Siffin e, morto Ali, assassinato da un suo avversario politico Kharijita, diventa l'unico autorevole candidato alla carica di califfo. Viene infatti nominato formalmente da un gruppo di cittadini importanti, di dotti religiosi, viene nominato nel 661. Da notare che si fa nominare nella città di Gerusalemme, che è considerata dall'Islam la terza città sacra, dopo Mecca, in cui era nato il profeta Muhammad e dove c'erano dei reperti di origine celeste, come la Kaaba, e dopo Medina, che è la seconda città santa, dove Muhammad il profeta visse, morì ed è tuttora inumato nella moschea che è intitolata a suo nome. Il periodo di regno, di governo di Muawiya è un periodo estremamente fruttuoso. Muawiya era indubbiamente una persona capace, non solo ambizioso, non solo portato a ribellarsi anche, tanta era la sua ambizione, ma anche capace di governare la Umma, la comunità dei musulmani, in tempi di guerra e in tempi di pace, quello che è più importante, perché i tempi di guerra furono relativamente pochi. Le conquiste con Muawiya stagnano in qualche modo. Ebbe non di meno degli avversari e contro di loro dovette impegnarsi anche con l'uso delle armi, non solo contro gli Alidi che non insorsero contro di lui dopo la morte di Ali, erano in qualche modo psicologicamente afflitti, ma combatte contro altri candidati che non erano arrivati a diventare califfi della vecchia aristocrazia meccana, che poi era rimasta anche nel periodo islamico punto di riferimento importante della comunità, della Umma. In questo periodo della nascita delle scuole giuridiche ha infatti luogo questo fenomeno molto importante, il diritto islamico, che è un diritto che va interpretato, il diritto va sempre interpretato,
non parla di per sé in modo oggettivo, deve essere tanto più interpretato quanto più sia un carattere, abbia un carattere religioso. Nel caso del diritto islamico, ricordiamo, i pilastri, come dicono loro, principali del diritto sono il Corano e la Sunna, cioè tutto l'insieme delle parole, dei silenzi, dei comportamenti o della inazione del profeta Muhammad. Dunque si comincia a sentire la necessità di interpretare questa parola di Dio, mancando il profeta che l'aveva sempre interpretata in modo autentico e autorevole. Cominciano a nascere scuole che si pongono nelle città più importanti del mondo islamico. Medina, per esempio, che era la città dove la Umma era nata e si era sviluppata sotto Muhammad. Un'altra città era Kufa, in Iraq, ambiente alide, favorevole al quarto califfo, Ali. Altre città si trovavano in Siria e hanno originato una scuola giuridica che però non è sopravvissuta, e in altre città importanti comunque della Umma. Tanto più il califfato allargava i suoi confini, tanto più si sentiva la necessità di avere un punto di riferimento che non fosse a migliaia di chilometri di distanza, ma a ragionevole portata di mano. Perciò nascono come scuole giuridiche.

geografiche legate ad ambienti. La più autorevole sembrerebbe essere quella di Medina, dunque la scuola che fu poi sarà chiamata Malichita, perché a Medina c'era stato il profeta. In realtà poi vedremo che avrà un numero di seguaci leggermente inferiore a un'altra scuola che era nata peraltro prima in ambito iracheno e in ambito anche iranico in qualche modo. Perché dopo un po' di tempo le scuole giuridiche cominciano a soffrire della ristrettezza dell'ambito di competenza, possiamo dire. E si passa dalle scuole geografiche alle scuole di imam. Le scuole geografiche sono appunto quelle che vi ho detto, Medina, Baghdad, non Baghdad ancora non esisteva, Irachena e altre zone ancora del mondo islamico, della Dar al-Islam. Ma si cominciano invece a seguire più che le tradizioni legate a una città, le tradizioni messe in circolazione da alcuni giuristi, pensatori importanti che tuttora danno il nome alle scuole che noi oggi conosciamo nel mondo islamico. La più antica è quella Hanafita, da uno che si chiamava Abu Hanifa, poi quella di Malik a Medina, la scuola Malikita, poi una che si creerà in Egitto, la scuola Shafiita, da uno che si chiamava Shafi, e l'ultima, proprio in ordine di tempo e anche numericamente, ma non meno importante, la scuola Hanbalita, da Ahmad ibn Hanbal, che è tuttora considerato da tutti i musulmani un grandissimo pensatore, perché non si occupò soltanto di diritto, ma anche di teologia. Questo lo fece in realtà anche Abu Hanifa, il fondatore della scuola Hanafita. Ma quella Hanbalita è interessante perché è la scuola di riferimento di tutti i movimenti più radicaleggianti islamici. Islamici, dunque non eretici, però con un approccio molto, molto radicaleggiante. Per esempio l'Arabia Saudita è l'ambito in cui si esprime il pensiero Hanbalita. Nel periodo 684 parliamo del ramo Omayyade Marwanide. È un ramo della famiglia Omayyade che nasce nel momento in cui, per mancanza di eredi, l'ultimo califo muore giovane del ramo di un periodo precedente e il figlio è ancora infante. Il califfato viene dato da una riunione ampia della famiglia Omayyade, che era di alcune centinaia di persone, viene dato a un parente di Muawiyah, si chiamava Marwan, e per quello noi parliamo di ramo Omayyade Marwanide. In questo periodo, architettura religiosa e monetazione islamica sono la marca contraddistintiva di questo ramo Omayyade. Dal periodo patriarcale, possiamo dire, che era sopravvissuto ai primi quattro califfi ed era stato ancora proseguito in piccola parte, in buona parte più che in piccola parte, da Muawiyah, l'eponimo fondatore degli Omayyadi, si comincia ad avvertire la necessità di presentare anche un volto delle città adeguato al califfato. Dunque comincia a essere perseguita una cura maggiore negli edifici sacri, nelle moschee, sacri perché ci si prega, non perché ci sia una maggior presenza di Dio. Nelle moschee si va anche a dormire, a mangiare, basta mantenere un decoro nel momento in cui si sta all'interno, ma lì si prega. Durante la preghiera non possono accadere cose diverse dalla preghiera. Chi mangia deve smettere di mangiare e chi dorme si deve svegliare e allontanarsi se non vuole pregare. Questa architettura religiosa ha naturalmente delle forme architettoniche del tutto nuove, molto interessanti, perché risentono del contatto e dell'esempio dell'arte bizantina, un'arte particolarmente sviluppata, di cui noi ancora abbiamo esempi, basti ricordare la
Basilica di Hagia Sophia, cioè della Santa Sapienza Divina, che oggi

è diventata una moschea con un'altalena tra moschea e museo, che è stata determinata dall'attuale presidente turco Erdogan. In questo caso viene ad esempio richiesto l'intervento di maestranze bizantine nel caso della moschea che viene costruita a Damasco, la capitale degli Omayyadi, per i mosaici. Gli arabi non sapevano approntare dei mosaici. Esistono anche in epoca precedente all'Islam, ma sempre fatti sull'esempio bizantino. In questo caso a Damasco la grande moschea degli Omayyadi ha dei mosaici straordinari, per cui arrivarono operai e maestranze dall'impero bizantino che rimasero a lungo facendo anche scuola, in modo tale che degli operai arabi sapessero poi porre in posa, potessero mettere in posa le pietre del mosaico. Ma non è solo questa, c'è anche una grande moschea degli Omayyadi ad Aleppo, ad esempio. Altre moschee sono in Nord Africa, sempre dovute all'impulso degli Omayyadi che vogliono delle città che esprimano la loro grandezza. Non più soltanto la religione a ispirare le costruzioni, ma anche la bellezza, anche l'estetica comincia ad avere il suo peso. In questo periodo, sempre Omayyade e Barquanide, si ha anche la prima monetazione islamica. Precedentemente che si usava come monete? Tutto, ma naturalmente non monete arabe perché non esistevano. Non sapevano farle. Si usavano monete himyarite, cioè yemenite, che sapevano farle. Gli yemeniti erano notevolmente progrediti nelle arti e nei mestieri. Oppure si usavano monete bizantine. Oppure si usava polvere d'oro, oppure si procedeva al baratto. Ma nel periodo Omayyade Marwanide, un grande califfo, Abd al-Malik ben Marwan, che costruirà a Gerusalemme un famoso santuario che viene spesso ritratto dalla televisione a pianta ottagonale, che è chiamata Cupola della Roccia, non è una moschea vera e propria, è proprio un santuario, che insiste su una roccia che si considera sacra da parte di tutte e tre le religioni abramitiche, perché per gli ebrei questa roccia era quella su cui Abramo stava per sacrificare il figlio Isacco, per una parte dei musulmani era il figlio Ismaele, ma erano fratelli, non è tanto importante. Questo sacrificio era stato richiesto da Dio ad Abramo per sondarne la disponibilità ad ubbidire. Perciò esempio meraviglioso per i musulmani, per cui l'obbedienza a Dio viene al primo posto. È santo per il cristianesimo perché questa roccia è considerata quella da cui poi Gesù ascenderà al cielo dopo la sua resurrezione e un periodo in cui stette vicino ai suoi apostoli. E infine dai musulmani perché considerano che la roccia su cui viene costruita il santuario della cupola della roccia non solo fosse la roccia da cui anche si immaginava fosse salito al cielo in un racconto mistico e mitico Muhammad, in quella che viene chiamata Miraj, cioè ascesa al cielo, di cui parla lo stesso Corano, su una cavalcatura soprannaturale, col corpo di quadrupede, con la faccia da donna, che vola, è chiaramente un racconto mistico, perché si ascende verso Dio, ma è anche mitico. Questa roccia da cui parte Muhammad nella sua ascesa sarebbe quella di Gerusalemme. Infine, per i musulmani a Gerusalemme ci sarà, come per l'ebraismo, il giudizio universale, anche per il cristianesimo se si vuole, senza addentrarsi troppo nella domanda del come fanno tutte le persone vissute nel tempo a stare nella valle cosiddetta di Josafat, che è molto limitata. Ma naturalmente sono anche queste narrazioni mistiche e miti, hanno a che fare con argomenti escatologici, cioè quelli che accadono dopo la morte, ma sono anche mitici, perché il racconto veridico raramente trova spazio in questo genere di letteratura che si sviluppa in tutte e tre le culture abramitiche. Questo califfo, Abd al-Malik ben Marwan, costruisce non solo questo santuario a Gerusalemme, dove si era voluto fare in questa città, ricordate, eleggere formalmente Califfo Muawiyah,
ma dà corso anche a un perfezionamento della burocrazia che aveva già avviato il secondo califfo Omar ibn al-Khattab. La perfeziona notevolmente questa burocrazia perché l'impero è enorme, è grande, pone problemi da risolvere immediatamente, problemi di grave portata. E crea la prima moneta musulmana, islamica. Non si è più contenti di adoperare una moneta che viene da un'area inizialmente pagana, come quella dello Yemen, poi si era islamizzato lo Yemen. E non si era assolutamente contenti di usare una moneta bizantina, la moneta d'oro. Con la moneta bizantina la si ritoccherà facendo diventare una moneta che non fosse in contraddizione, tipo il simbolo della croce, ma usabile da tutti i musulmani. Questa moneta d'oro si chiama dinar, chiaramente viene dal latino denarius. Una moneta in subordine si chiama dirham, ed è, chiaramente viene dal persiano drachme, che prendeva dal greco la sua origine. Una moneta d'argento, una parte del dinar, un dodicesimo di dinar. E poi le monete spicciole, di rame, fils, follis, bizantino. Gli arabi non inventano niente, prendono, plasmano, danno una nuova veste. Gli Omayyadi e il mare, argomento anche questo importante. Fino agli Omayyadi le battaglie, anche per la conquista di terre straniere, avveniva appunto sulle terre. Ma la Siria si affaccia sul mare ed è importante il mare in Siria, Palestina, come lo è in Egitto. Non a caso dalla parte della Siria, Palestina, in antico c'erano stati fenici, dalla parte occidentale del mondo islamico fino al Nord Africa ci saranno i punici, tutte potenze marinare. E questo comporta che gli Omayyadi fatalmente debbano cominciare a costruire navi per affrontare un grave pericolo, che era quello delle flotte bizantine. Bisanzio ha una forte talassocrazia, gode di un forte dominio dei mari, e dunque gli Omayyadi cercano di imitarlo. Ci riescono, le maestranze erano già esperte da epoche antiche nella zona della Siria o anche del Nord Africa, si sapevano costruire bastimenti a remi, naturalmente con una velatura molto minima, e cominciano ad avere modo di espandersi anche attraversando il mare. Questo, per esempio, aiuterà più tardi alla conquista della Sicilia, a quella di Creta per un lungo periodo, e poi ad attraversare anche stretti bracci di mare, come ad esempio per arrivare in Spagna, nella penisola iberica. L'anticalifato di Abdallah ibn Zubair si ha luogo proprio durante il periodo Omayyade-Marwanide. Un antico musulmano, esponente della nobiltà coreiscita, pagana addirittura, ma che era un musulmano di grande caratura, pensa che la autoelezione, perché di fatto era stata una autoelezione quella di Muawiyah che aveva fondato il califfato, fosse illegittima. Non era avvenuta come i primi quattro califfi, con un raduno di persone e un consenso in qualche modo ottenuto. E perciò si propone lui come califfo, visto che ci si può autonominare, bene, propongo me stesso, io vengo da un passato molto più illustre di quello di Muawiyah. Muawiyah era stato da ragazzo con il padre avversario dell'Islam, si era convertito poi in extremis, in zona cesarini diremmo. E invece Abdallah ibn Zubair era il figlio di uno dei compagni più intimi di Maometto, Zubair. Abdallah ibn Zubair si proclama califfo, noi lo chiamiamo nei libri molto spesso anticaliffato. Per farla breve, il successo gli è assicurato dalla pietas religiosa di molti musulmani conservatori, che in effetti erano rimasti abbastanza impressionati dalla trasformazione, dalla innovazione prodotta da Muawiyah avviando il suo califfato. Lo appoggiano e fanno sì che le forze di l'anticalifato siano significative nella penisola arabica, dove c'è Mecca e Medina, tra l'altro.
nella zona vicina in parte dell'Egitto e in parte anche della Mesopotamia, dove però esisteva un forte raggruppamento di alidi, di gente che aveva appoggiato Ali nella sua lotta con Muawiyah. Questo anticalifato verrà battuto militarmente da un esponente che lavorava con Abd al-Malik e Ben Marwan e che si chiamava al-Hajjaj ibn Yusuf, importante perché darà l'ultima veste completa al Corano. Il Corano che oggi noi possiamo leggere, se conosciamo l'arabo, è il Corano che è stato, le cui basi sono state gettate da Abu Bakr, sono state riviste fortemente dal punto di vista stilistico anche, da Osman, il terzo califfo. Bene, con Abd al-Malik e Ben Marwan si rivedono alcuni problemi che generava questo testo, perché il testo aveva delle incongruenze anche grammaticali che creano problemi a chi studia l'arabo, perché viene chiamata questa eccezione a una regola, un qualcosa che non segue una regola invece che noi conosciamo. In realtà erano segni della modifica nel tempo della parlata araba e dunque anche della scrittura araba conseguente. Questo al-Hajjaj ibn Yusuf, che fu un grande governatore ma molto crudele, assolutamente sanguinario per molti versi, però era uno dei più grandi, forse il più grande grammatico arabo, e dunque mette le mani sul Corano per aggiustarlo, per dare un senso logico alla. Questo comporta tutta una serie di problemi, perché c'è gente che nega questa revisione, perché la parola di Dio non può essere sbagliata, non può essere modificata da un uomo. E però da un punto di vista di chi non è musulmano è invece una spiegazione abbastanza chiara del perché dell'intervento di al-Hajjaj. Oggi il testo che abbiamo noi è quello di al-Hajjaj, con tutte le lettere che sono perfettamente identificabili, con i loro puntini, con i loro trattini che segnano le vocali, che nell'arabo di base non esistono. Gli arabi scrivevano senza puntini diacritici che differenziassero gli omografi. L'arabo ha molte consonanti che sono identiche comandamente e si differenziano solo per i puntini, un puntino sotto, un puntino sopra, due puntini sopra, tre puntini sopra. E da questi movimenti, harakat, vocali che uno deve conoscere, deve saper leggere perché conosce la grammatica, ma senza che siano scritti questi segni è molto difficile, se non impossibile, leggere l'arabo. Lo si può leggere se lo si sa a memoria da prima, se no ci vuole questa grafia, che è un prestito dal siriaco quasi sicuramente. Il canone coranico è appunto il testo arabo che viene da questo momento a essere usato in tutto il mondo islamico, non solo arabo, perché il Corano viene usato con problemi enormi anche da chi l'arabo lo conosce, lo impara a memoria magari, ma in modo anche abbastanza paradossale sentire pronunciare l'arabo da uno che non lo sappia, che magari è turco o persiano, suona quasi buffo alle orecchie di un arabofono. Però il testo arabo non può essere tradotto. Dio non ammette che la sua parola sia artefatta in qualsiasi modo, anche a fin di bene. E perciò una lunga polemica che dura ancora oggi. È lecito tradurre il Corano? Beh, secondo me sì, perché sennò non si capisce niente. Però un musulmano, stando al fatto che la parola di Dio è immutabile ed eterna, dirà no, non è possibile, te devi studiare il Corano o te lo deve spiegare qualcuno che lo sa. Il Corano, il canone coranico si ottiene all'epoca di Abd al-Malik e nel periodo Omayyade e Marwanide. La questione sociale, questo è un argomento enorme, perché comincia a manifestarsi un grosso problema che porterà alla caduta del califfato omayyade, perciò non un argomento secondario da prendere sotto gamba. Qual è il problema? La islamizzazione delle popolazioni conquistate, pagane in gran parte, ma anche cristiane, ebraiche, masdee, zoroastriane, comportava il fatto che gli arabi
non si comportassero nei confronti di questi convertiti non arabi, che

chiamavano Mawali, affiliati in qualche modo, una discriminazione nel campo del lavoro, delle cariche statali. Si accedeva a determinati uffici, a determinati mestieri, professioni lucrose, soltanto se, dicevano i dotti dell'epoca, si conosce bene l'arabo, si sappia leggere il Corano, se non lo si sa parlare, addirittura, oppure lo si legge male o lo si interpreta male. Queste persone erano messe in una condizione di cittadini di serie B. Avevano dei diritti di vivere, di lavorare, di operare, ma venivano tenuti fuori da tutta una serie di professioni importanti e lucrose. La più importante è quella della partecipazione agli eserciti califfali. Gli eserciti erano reclutati concedendo una paga. Ogni 10 giorni si dava una paga a un soldato a piedi, doppia se era un cavaliere che si portava il cavallo e si portava spesso anche le armi. E gli altri, l'altro cespite grosso era quello del bottino. 4 quinti andavano a finire a chi aveva combattuto la battaglia, cosa che sembra abbastanza logica, ma che poi scomparirà nel tempo. E questi 4 quinti davano ricchezze enormi ai soldati che avessero vinto una battaglia importante. Questi Mawali si sentivano perciò penalizzati, e lo erano di fatto, perché c'è questa forte pressione nel far sì che si riconoscesse la parità di diritti totale agli arabi diventati musulmani e anche ai non arabi diventati musulmani, cioè i persiani per esempio, che costituivano la grandissima maggioranza del mondo islamico dell'epoca. Uno studio di uno statunitense molto importante di alcuni decenni fa valutava in 4 milioni gli arabi nel mondo da allora, complessivamente, e in 14 milioni i persiani, gli iraniani, possiamo dire oggi. E vedete che c'è una differenza macroscopica. Questi persiani, oltretutto, reggevano l'amministrazione dello Stato califfale. Con la loro capacità di leggere, di scrivere, di saper far di conto, erano importantissimi. Senza di loro l'amministrazione non poteva andare avanti con efficienza. I musulmani non arabi o mawali sono appunto costoro che si convertono, ma sono tenuti un po' ai margini. Assieme a loro, marginalizzati, c'erano anche le popolazioni che seguivano dei culti monoteistici tollerati, ammessi, ma discriminati: ebrei, cristiani, zoroastriani. C'è perciò un grosso problema sociale che si manifesta essenzialmente nelle città, i luoghi di aggregazione del mondo islamico. La pressione turca ai confini orientali e centrali comincia a diventare un problema proprio nel periodo Omayyade. La parola turca in realtà è un abuso quasi, perché i turchi oggi noi siamo tentati di pensare siano gli abitanti della Turchia. Nel mondo antico islamico si intendeva con turchi tutte le popolazioni non arabe, non ebraiche, non iraniche, non berbere, ma che venivano dall'Asia centrale, cioè le zone che sono a oriente dell'Iran. E tuttora noi usiamo il termine Turchia per identificare, per esempio, le parlate che troviamo in Uzbekistan, uno stato dell'Asia centrale importantissimo, quello di Bukhara, Samarkand, la capitale Tashkent. Qui i turchi parlano, per esempio, nella variante uzbeka, una lingua turca, esattamente, e anche la lingua nazionale in Uzbekistan è legata all'uzbeko, che è una lingua turca, ha cioè categorie sue che non sono quelle di una lingua semitica non indoeuropea. Naturalmente, poi, vabbè, in Uzbekistan, una piccola parentesi, quello che si parla molto è il russo, perché sono stati sotto il dominio dell'Unione Sovietica fino allo scioglimento dell'URSS. Cominciano a premere popolazioni nomadi, evidentemente, bellicose, perché devono vivere della loro capacità di superare le difficoltà anche umane frapposte alla loro avanzata dalle popolazioni residenti in alcune zone del mondo diventato islamico, e i confini orientali sono quelli che vi ho detto, quelli della parte

all'epoca si chiamava genericamente Turkestan, poteva essere chiamato, cioè la zona dove stanno i turchi, ma il termine arabo è Mawarannahr, cioè quello che sta al di là del fiume. Quale fiume? La Mudaria, l'Oxus, transoxiana anche. E un'altra forte pressione di popolazioni turche avviene nella zona del Mar Caspio. Sono le popolazioni kazare che rimarranno un elemento importante dell'universo islamico e che in qualche modo influenzarono la crescita non solo dei militari musulmani con le loro nuove tecniche, spesso l'uso dell'arco dal cavallo, ma che si erano insediate intorno al Mar Caspio, che viene chiamato molto spesso Mar dei Kazari ancora nelle vecchie carte geografiche, e in questa zona rimarranno a vivere a contatto con le popolazioni iraniche, che erano quelle inizialmente stanziate in questi territori. Questa pressione diventerà assolutamente debordante, in particolare nel periodo successivo al califfato Omayyade. Ma già cominciano i primi scontri all'epoca di l'ultimo grande califfo Omayyade, che è Hisham, figlio di Abd al-Malik, quello che ha riformato l'amministrazione e monetato, che ha tutta una serie di scontri contro queste popolazioni nomade, bellicose, capaci di resistere alla fatica, all'ambiente ostile, all'inimicizia delle genti, ha una serie di scontri che depauperano l'esercito califfale. L'esercito califfale era essenzialmente radunato intorno a una spina dorsale forte, che era quella dei siriani, cioè di quelli che si erano convertiti all'inizio delle conquiste islamiche e che vivevano prima in Siria. È un elemento che è solo greco culturalmente e nelle grandi città e lungo le coste, ma che nel resto del paese restano legati alla cultura di quelle zone, che sono culture aramaiche. Ricordiamo, l'aramaico è la lingua che veniva parlata da Gesù nella nuova età che Gesù viene chiamata cristiana. Di questa immagine, la grande moschea degli Omayyadi di Damasco, VIII secolo, possiamo dire, appunto, sottolineare la ricchezza del califfato Omayyade e la sua capacità di imitare stili considerati di elevata qualità, quelli bizantini nel caso. In primo piano vedete l'erario, dove venivano messi i fondi di pertinenza dello stato califfale. Bayt al-Mal, casa delle ricchezze, veniva chiamata. Vi lascio ora con alcuni spunti di riflessione. Il califfato Omayyade fu caratterizzato fortemente dalla religione? Lo sciismo si realizzò con il califfato di Ali? Il declino Omayyade dipese da ragioni di carattere militare? E passiamo ora al nuovo argomento di questa lezione. Gli Omayyadi nella penisola iberica. La conquista, 711-732, il governo di Al-Andalus, 756-1031. Gli Omayyadi sviluppano un'azione militare partita dal Nord Africa, affidata a un comandante berbero, Tariq ibn Ziyad, dal cui nome viene la montagna di Tariq, Jabal Tariq, Gibilterra, per addentrarsi nei domini visigotici della penisola iberica. Nata inizialmente come una incursione per fare bottino, ci si accorge che le armate contenute inizialmente del califfato penetrano facilmente nel territorio visigoto. I visigoti erano a Toledo, gli Omayyadi agli ordini di Tariq arrivano nella zona di Algeciras. Qui cominciano ad avanzare con una certa
impegno ma facilità anche nei risultati, e la conquista nel 711 avviene con scarse perdite, fino a quando l'esercito visigoto, ricco anche di una cavalleria, per esempio del tutto assente per i franchi, affrontano i musulmani. C'è uno scontro importante tra i due contendenti, dal quale questo scontro escono vincitori musulmani. Il territorio viene conquistato, viene assoggettato al califfato, viene nominato anche un governatore da Damasco e viene mandato questo governatore, che è Musa ibn Nusayr, che era stanziato in Nord Africa. Arriva con delle imbarcazioni già precedentemente messe a disposizione, forse addirittura da un principe cristiano che era in contrasto violento con i visigoti e con il re Rodrigo. Viene creato questo governatore, Wali, e si crea perciò una propagine estrema del califfato in terra europea. È un precedente di notevole rilievo che non rimarrà unico. Intanto perché i musulmani non si accontentano di avere assoggettato le terre su cui avevano combattuto, bene o male vicine alla costa mediterranea, ma si allargano quanto più possono per prendere il controllo di terre fertili, di terre che avevano un verde che affascinava i musulmani. I musulmani in qualche modo lo vedono come un paradiso regalato da Dio ai suoi fedeli. Dagli ambienti aridi, secchi del Nord Africa, da cui molte delle truppe berbere venivano, ci si trova di fronte a un ambiente ricco di vegetazione e col clima assolutamente più gestibile. Questo periodo, 711-732, è il periodo del governatorato, che però di lì a poco verrà trasformato in la carica di governatore verrà trasformata in quella di emiro. Emiro di per sé vuol dire comandante, non molto di più, ma fa capire che c'è una disponibilità di forze e di fondi maggiore. Si crea un emirato di, come la chiamavano, Spagna? No, Hispania, il termine latino non era praticamente conosciuto dagli arabi. Viene chiamato Al-Andalus. Vi risparmio l'etimologia, probabilmente è una parola gota trasformata dall'uso. Non ha nulla a che fare con i Vandali, come alcuni scrivono, perché i Vandali passarono per queste terre, ma proseguirono andando in Nord Africa, per cui non hanno fatto tempo a lasciare nella coscienza collettiva il loro etnonimo di Vandalusia, come molti, è una etimologia facile, diciamo. Questo emirato va avanti con nomine successivamente rinnovate da Damasco. C'è un forte filo che unisce il centro del potere omayyade, Damasco, e queste terre che sono all'estremità occidentale, oltre addirittura l'attuale Marocco. Il periodo è semplicemente di assestamento dei musulmani in queste zone. I musulmani non si addentrano più di tanto nelle regioni più settentrionali, che erano sotto il controllo dei cristiani, che all'arrivo dei musulmani, in parte anche dei visigoti, ma più che altro dei musulmani, si erano ritirati a nord. La tradizione vuole che l'ultimo rifugio, prima della catastrofe che si temeva, dei cristiani iberici fosse Covadonga, questa caverna nei monti cantabrici in cui si sarebbe asserragliato un eroe poi della resistenza cristiana ai musulmani. Le zone del nord della penisola iberica non saranno mai conquistate dai musulmani. Ci saranno spedizioni, alcune conquiste, ma effimere. Di fatto il nord,
cioè le città di Burgos attuali, le città che appunto costituiscono le zone del nord della Spagna, sono cristiane sempre. Il sud e la parte più occidentale e anche orientale diventano invece islamiche. Nel 756 siamo già oltre il periodo omayyade, perché gli omayyadi finiranno di governare verso il 750 per una rivoluzione interna che porterà al potere una dinastia araba avversa agli omayyadi, quella degli Abbasidi. Nel 756 un personaggio omayyade messo in fuga dalla repressione attuata dagli Abbasidi, gli Abbasidi prendono il potere a Damasco e fanno piazza pulita di tutti o quasi tutti gli omayyadi. Uno di questi sfugge al massacro e con l'aiuto di un servo e delle popolazioni di appartenenza, di provenienza della madre, che era una berbera, se ne va costeggiando tutta la costa nordafricana fino alla penisola iberica. Entra nella penisola iberica e affronta l'emiro, che era ancora quello omayyade, non era arrivato uno nuovo abbaside, e si impone a lui allontanandolo dal potere. La città in cui si era insediato il governatore, poi emiro omayyade, era Cordova. E Cordova rimarrà anche con questo profugo della Siria, che si chiama Abd Rahman, rimarrà capitale dell'emirato omayyade di Al-Andalus, più tardi elevato a califfato, ma verso il X secolo. Perciò il governo di Al-Andalus si forma intorno a un omayyade. Ecco che perciò noi dobbiamo sempre stare attenti a parlare di omayyadi di Siria, quelli originali, e omayyadi di Al-Andalus, che sono stati in qualche modo caratterizzati da un omayyade di Siria, ma che poi, vivendo sempre nella penisola arabica, crea un ramo della dinastia omayyade nemico degli Abbasidi, che hanno il potere in tutto il resto del Dar al-Islam, della zona sottoposta al potere del nuovo califfo. Questo governo è un governo ricco di avvenimenti relativi al trattamento dei cristiani, che erano la maggioranza, e dei provvedimenti presi nei loro confronti. Gli omayyadi della penisola iberica, gli omayyadi andalusi, mettono in atto una politica accogliente nei confronti, più che altro che accogliente, benevolente nei confronti dei cristiani che hanno assoggettato. Non li sottopongono a misure diverse da quelle a cui erano sottoposti i cristiani, ad esempio in Siria. Perciò una certa discriminazione sociale, però la possibilità di seguire i propri culti, di operare nel campo delle professioni libere, ad esempio di medico o di, ovviamente anche di contadino. E questo lungo periodo è un periodo di assestamento. Di fatto, salvo alcune eccezioni, i cristiani non si ribelleranno agli omayyadi spagnoli, se non appunto occasionalmente, e non creano dei problemi. Il governo omayyade andaluso è un governo positivo nei confronti dei suoi sudditi. I suoi avversari sono i cristiani del nord, che sono radunati in una entità che noi chiamiamo Asturleonese, verso le Asturie e nel regno di León. Più tardi questo regno asturleonese si collegherà a quello di Castiglia e creerà le basi per la reconquista cristiana della penisola iberica. Periodo di governo emirale in Al-Andalus ha una sua forza economica, il paese era fertile, i musulmani di Spagna esercitano le loro attività anche sul mare, sono degli ottimi navigatori e creano una flotta che è in forte competizione con quella califfale. Per alcuni versi era anche superiore, ma gli omayyadi di Spagna si agguarderanno bene dall'entrare in contatto bellico con gli abbasidi del califfato.
chiamiamolo semplicemente califfato.

anche i califfi nuovi, gli abbasidi, si guarderanno bene dall'effettuare uno scontro contro gli omayyadi della penisola iberica. Non vogliono correre il rischio di una clamorosa sconfitta. Tracciano una linea ideale di separazione e non si daranno praticamente mai fastidio. I cittadini musulmani del califfato andranno liberamente

dei nomi di scienziati, dei nomi di artisti. Il periodo dell'Emirato finisce ai primi del X secolo, quando un emiro omayyade andaluso si proclamerà califfo a sua volta. Precedentemente si chiamavano tutti figli di califfi, Banul Khalaif, dicevano. Non avevano quasi il coraggio di proclamarsi califfi per non entrare forse in urto, a questo punto aperto, con gli abbasidi. Invece nel X secolo questo importante emiro prende questa decisione, trasforma il suo emirato in un califfato. Perché? Vabbè, qui precorro una piccola notizia, ma è importante, perché tra gli abbasidi e gli omayyadi di Spagna era sorto un nuovo dominio, che era un dominio sciita, non sunnita come gli omayyadi di Spagna e come gli abbasidi, ma sciita, seguace del culto di Ali, il quarto califfo. Questo si chiameranno fatimidi costoro, e creeranno un califfato, fin dall'inizio loro lo chiameranno imamato, ma era un califfato di grandissimo rilievo anche per le sorti dell'Europa, dell'Italia, della penisola itarica, diciamo. Va avanti per oltre due secoli questo califfato, e lo troveremo addirittura schierato in campo a Gerusalemme quando arriveranno i crociati, perciò XI secolo, XII secolo. Questo fatto che ci fosse un nuovo califfato antagonista degli abbasidi dà coraggio ad Abdurrahman III di Al-Andalus per proclamarsi a sua volta califfo. Dunque l'Islam si troverà con tre califfi contemporaneamente, non solidali tra loro, l'un contro l'altro armato, ma armati da una pace armata. Non ci saranno scontri tra fatimidi e omayyadi di Spagna, così come non ci saranno scontri tra omayyadi di Spagna e abbasidi, e questo contribuirà, se vogliamo, molto al progresso dei traffici e dei commerci, dei quali trarrà il massimo godimento l'ambiente italico con le sue repubbliche marinare. La grande moschea di Cordova è costruita appunto nel periodo dell'emirato omayyade iberico. È la capitale Cordova, la grande moschea che tuttora esiste, si chiama mezquita in spagnolo, e la parola moschea viene da questo termine mezquita. Era il biglietto da visita degli arabi di Al-Andalus per far vedere la loro capacità architettonica e la loro grandezza. Sopravvive questa grande moschea, per quanto mutilata e alterata al suo interno, per il fatto che fortunatamente quando si è compiuta la riconquista da parte dei cristiani del nord della Spagna, alcuni monumenti islamici vengono salvati dichiarandoli proprietà del re, della corona. In questo caso non viene abbattuta questa moschea o trasformata in una chiesa, anche se viene costruita una cappella all'interno, un po' come succederà in Italia nel palazzo della Zisa di Palermo, che in epoca barocca vede una costruzione cristiana. Il fatto di essere diventata protetta dal re cristiano di Spagna salva dalla distruzione uno dei capolavori dell'umanità, che è molto difficile da capire perché è il risultato di una serie di ingrandimenti che non è facile da capire se non all'interno, mettendosi in certi momenti, allora si vedono le nuove pertinenze rispetto alle vecchie. Ma qui per esempio vediamo, è un'immagine abbastanza omogenea, e probabilmente risale all'ultimo periodo del califfato omayyade. Gli spunti di riflessione sono: gli omayyadi erano religiosamente tiepidi? Il Mediterraneo, elemento di divisione o di incontro? Sunnismo omayyade e abbaside a confronto, il terzo attore sciita.

Vi riepilogo gli spunti di riflessione. Il califfato omayyade fu caratterizzato fortemente dalla religione. Lo sciismo si realizzò con il califfato di Ali. Il declino omayyade dipese da ragioni di carattere militare? Gli omayyadi erano religiosamente tiepidi? Il Mediterraneo, elemento di divisione o di incontro? Sunnismo omayyade e abbaside a confronto, il terzo attore sciita. Finisce qui la lezione, vi ringrazio. Vi ricordo che materiale aggiuntivo può essere scaricato dalle pagine web del corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti alla lezione in cui ci occuperemo dell'evoluzione del digitale da un punto di vista storico. Gli argomenti che affronteremo insieme sono quindi una breve ricognizione storica, osserveremo la conseguente evoluzione del marketing rispetto all'evoluzione storica, per poi concludere con il diverso approccio che le aziende possono avere alla digitalizzazione. Perché questa lezione è importante? È importante perché comprendere la storia dei media significa entrare nell'identità dei media e nella relazione che i media hanno con la società. Quindi, quando noi affrontiamo i media in una prospettiva storica, non è mai una questione poco rilevante. È qualcosa che ci aiuta a capire l'oggi e a metterlo in prospettiva. E anche, se vogliamo, a capire quali sono le vere implicazioni dell'oggi, confrontandolo con il passato. Per cui partiamo proprio da questa breve ricognizione storica. Nel web abbiamo tre fasi. La prima fase, che va dal 1994 al 1998, viene definita dagli studiosi come Waking Up the Web. Abbiamo poi una seconda fase che va idealmente dal 99 al 2004 e che viene definita come push bottom publishing, e poi abbiamo una fase 3 dal 2005 ad oggi che viene definita una fase di ubiquitous connection. Le età sono l'age bracket, l'età di inizio e di fine sono sempre un po' forzate, a parte forse l'inizio della

digitalizzazione che è veramente identificabile, poi i diversi passaggi da una fase all'altra comprendono anche delle parziali sovrapposizioni fra le istanze che caratterizzano la fase 1, la fase 2, la fase 3, quindi le dividiamo in tre fasi per comodità e per comprensione e per avere un approccio analitico, ma dobbiamo anche essere consapevoli che tutte le separazioni che facciamo sono nette, ma in realtà non è andata veramente così, cioè c'è più stato un percorso di evoluzione fluido e costante o crescente, quindi non ci sono sempre state delle cesure così forti, ma alcune cesure forti ci sono state e vedremo insieme quali sono. Partiamo dalla fase 1, Waking Up the Web. Abbiamo detto che è dal 94 al 98 e che cosa abbiamo in questa fase? Abbiamo delle pagine statiche che potremmo considerare delle brochure digitali, abbiamo una minima interattività garantita rispetto a come posso entrare in dialogo con il sito e qui avete alcuni esempi, avete IMDb, Internet Movie Database, avete Amazon, avete Google, avete eBay. Ovvio che poi questi strumenti, ad esempio Amazon, si è evoluto, Internet Movie Database relativamente bene, eBay ad esempio oggi è decisamente in ombra rispetto ad Amazon, ma sono tutti grandi player che sono nati nella fase di Waking Up the Web, una fase fortemente caratterizzata dal fatto di avere una presenza statica online, quindi l'interazione era praticamente ridotta a zero, c'era un'interazione possibile attraverso l'email, ma l'email era in qualche modo è molto simile a quello che potevo fare spedendo una lettera, però il concetto di questa prima fase è proprio un concetto di vetrina e di display, quindi le aziende in questa prima fase occupavano il digitale per esserci. Abbiamo poi la seconda fase, una seconda fase che vede l'inizio nel 99 e la sua fine nel 2004. Abbiamo in questa fase un consolidamento del web 1.0, quindi una sua diffusione, e inizia uno scambio e condivisione fra pari come elemento cruciale della digitalizzazione. Abbiamo come esempi Napster, Flickr, ma abbiamo già la nascita di Facebook. In qualche modo, in questa fase, siamo sempre nel web 1.0, per cui abbiamo sempre in qualche modo gli autori dei contenuti digitali sono ancora concentrati in piccoli gruppi di potere, se così vogliamo dire, però inizia questa fase di interazione, quindi questi editori potenti ci mettono a disposizione la modalità di scambiarci delle cose su Napster, scambiarci illegalmente i file dei film, scambiarci delle cose su Facebook, scambiarci foto, commenti e contenuti. La differenza fra Facebook e Napster, Facebook arriva alla fine di questa fase, è che già in Facebook in qualche modo il consumatore è o diventa autore in prima persona dei contenuti presenti sul web e questo segna poi il vero passaggio alla terza fase, che è caratterizzata da una sempre più crescente interazione. E infatti viene definita fase di ubiquitous connection. Ubiquitous connection, partiamo dal 2004, un po' con la nascita del web 2.0 e arriviamo fino ad oggi. Arriviamo fino ad oggi con una forte capillarizzazione della rete. Condivisione e partecipazione diventano centrali e in qualche modo la colonna portante del digitale. Prima non avevamo questo senso di nella prima fase sicuramente non c'era interazione, nella seconda fase c'era interazione più accennata, qui l'interazione diventa la colonna portante del web. Diventando l'interazione la colonna portante del web, il nostro contributo come autori di contenuti, nostro in senso proprio di individui autori di contenuti, diventa più importante. Quindi siamo noi gli autori di quello che circola in rete, siamo noi su YouTube, siamo noi su TikTok, siamo noi nei social. Quindi abbiamo un passaggio sempre più crescente nelle tre fasi, da una dimensione virtuale ad una dimensione digitale.
Questo titolo è importante dal virtuale al digitale. Perché? Perché quello che avviene concretamente è una compenetrazione della sfera digitale nelle nostre esperienze di vita con la nascita di quello che De Kerckhoff e altri definiscono come mediamondo. Un mediamondo che è caratterizzato da una oralità che viene definita oralità terziaria. Vi spiego brevemente che cosa significa il passaggio dal virtuale al digitale. Significa che quando il web nasce si tendeva a considerare quello che avveniva online come separato da quello che avveniva nella vita reale. Ora è più che evidente che con questa compenetrazione costante del digitale nelle nostre vite, con il fatto che il digitale è veramente parallela alla nostra quotidianità e lo usiamo costantemente, non si può più parlare di virtuale. Quello che accade online ci accade, non accade virtualmente, accade realmente, ma solo in una porzione di realtà che non è quella empirica, ma è quella digitale, ma che non è meno realtà perché è digitale. Se voi pensate che un ragazzino attaccato sui social dagli haters o bullizzato sui social dagli haters possa sollevare le spalle e dire tanto non è reale perché è digitale, pensate qualcosa di profondamente sbagliato. Quello che accade online ci accade, non è che perché è online non è reale. Quindi non parliamo più di second life, non parliamo più di virtualità, parliamo di vita empirica e digitalizzata che condividono uno stesso orizzonte. Da qui la definizione di De Kerckhoff di mediamondo. E da qui questo concetto di oralità terziaria che ora approfondiamo. Che cos'è l'oralità terziaria? L'oralità terziaria è implicata dalla digitalizzazione e consiste in una manipolazione costante della realtà, così come consiste in una moltiplicazione e sovrapposizione di codici. Qui avete alcuni esempi di dimensione denotativa e di dimensione connotativa. Perché? Perché quello che avviene è che nel panorama digitale è tutto costantemente connotativo. Questo richiede una digital literacy specifica. La dimensione denotativa del linguaggio è quella in cui noi semplicemente enunciamo un fatto. Diciamo ok, ci vediamo stasera. Sì, ok, ci vediamo stasera. Se io questo scambio lo faccio digitalmente, la mia risposta è molto più caricata di connotazioni denotative, di dimensioni connotative, rispetto a quello che accade in una vita non digitalizzata. Perché? Perché ci sono ad esempio gli emoticon. Perché quando voi scrivete un emoticon in un messaggio, un emoji, scusate, in un messaggio, state in qualche modo usando un codice fortemente digitale, un codice che prima della digitalizzazione non c'era. Quando voi dovevate scrivere una lettera, prima che esistessero gli emoji, dovevate far capire a qualcuno il vostro tono di voce con le parole, che era molto complesso, vi assicuro. Oggi il tono di voce, l'intenzione, la dimensione emotiva è sempre in primo piano. E questo è questo definiamo come oralità terziaria, e questo è uno degli aspetti forti della digitalizzazione. È come se con la digitalizzazione il passaggio di informazioni fosse sempre connotativo e non soltanto denotativo. Spunti di riflessione. Quali sono le tre fasi della digitalizzazione e da che cosa sono caratterizzate? Perché comprendere l'oralità terziaria è importante in un'ottica comunicativa? Perché è importante che tutto quello che diciamo oggi sia più in qualche modo connotato emotivamente, quindi denotato rispetto al passato? Passiamo ora alla evoluzione del marketing. Dopo aver visto l'evoluzione della digitalizzazione, vediamo come si è evoluto di conseguenza il marketing. Qui abbiamo uno schema di risposta a questa evoluzione sistemica. Avevamo una fase in qualche modo pre-digitale, fortemente orientata al CRM, al Customer Relation Management, in cui l'azienda aveva come obiettivi fondamentali l'identificazione, la profilazione e la ricerca di un feedback con i suoi consumatori. Siamo poi transitati e siamo ancora in parte in una fase di marketing 2.0, in cui gli obiettivi dell'azienda sono diventati stabilire reti, interagire con il consumatore,
chiamare il consumatore a fare qualcosa, call to action. C'è una terza fase, quella definita del marketing 3.0, che sta nascendo oggi, dove gli obiettivi dell'azienda sono collaborare e generare valore. Quindi, fondamentalmente, passiamo da un'azienda considerata come verticalmente, come depositaria di una serie di informazioni e conoscenze sul suo consumatore, informazioni e conoscenze che cerca di attivare quando sente di averne bisogno, quindi ad una fase in cui per avere un feedback dovevo chiedere esplicitamente quel feedback, ad esempio attraverso una ricerca di mercato, siamo poi passati a fasi diversi in cui in una fase nel marketing 2.0 l'interazione diventa centrale, quindi il consumatore può sempre parlare con me. Io azienda non sono più sempre verticalmente superiore al consumatore, sono anche al suo livello, interagisco, chiamo a fare delle cose, fino ad arrivare alla fase che è quella di oggi, in cui non soltanto cerco feedback, ok? Non soltanto dovrei cercare feedback, ma proprio per come si sta configurando il sistema digitale, e per questo scambio costante di informazioni, io dovrei idealmente cercare collaborazione con il mio consumatore e in questa collaborazione dovrei idealmente generare un valore specifico. Per cui CRM, vediamo i tre step uno di fila all'altro. CRM, identificare, profilare e cercare feedback, prima era così. E spesso, in questo prima, il feedback era indiretto, è ottenuto attraverso istituti di ricerca. Prima del digitale, se l'azienda X voleva sapere se quel prodotto piaceva o non piaceva, doveva chiamare un istituto di ricerca di mercato, commissionare una ricerca e dire ok, questo prodotto ti piace perché? Non ti piace perché? Come lo vuoi migliorare? Così, così, così. Ok, evidentemente c'erano anche altri dati oltre alle ricerche di mercato, per esempio i dati di volume. Il successo veniva definito sicuramente dal volume. È ancora così, se un prodotto non vende sicuramente non ha successo. Ma prima, se volevo capire perché un prodotto che non vendeva e non aveva successo, quali fossero le ragioni, dovevo appunto attivarmi con delle specifiche prassi di conoscenza. Questa cosa in realtà con la digitalizzazione viene superata, perché con il marketing 2.0 dicevamo quello che succede è che si stabiliscono delle reti, che si interagisce, che si chiama il consumatore ad agire e si cerca di trasformare il consumatore in una risorsa. In pratica dal tentativo di profilare si passa alle iniziative indirizzate ad interagire e a far interagire anche gli utenti fra loro. Profilare il consumatore che cosa vuol dire? Vuol dire ok, fatto 100 dei miei consumatori, il 30% è super loyal e super fedele e vuole questo, il 70% invece è un consumatore ballerino e nomadico. All'interno di questo 70% ci sono 50% di donne, 50% di uomini, 35% di young, 30% di older e 30% di senior più un 10% residuale. Allora questo vuol dire profilare, quindi dare dei pesi a chi è il mio consumatore. Nel marketing 2.0 non serve più, cioè non solo, non è vero che non serve più, si dice non è più sufficiente profilare, quello che devo fare è entrare in relazione, perché nel momento in cui entro in relazione conosco veramente il mio partner, nel momento in cui so che il mio consumatore può parlare costantemente di me, se io non lo ascolto faccio qualcosa di sbagliato. E il mio consumatore può parlare costantemente di me nel momento in cui può comprare un prodotto e fare un post su Instagram dicendo che l'ha comprato, può andare sulla mia pagina social e scrivere i suoi commenti se il prodotto gli è piaciuto o no. E quello che è fondamentalmente diverso rispetto a prima è che il mio commento diventa un commento per altri consumatori. Mentre prima il mio commento era un commento semplicemente diretto all'azienda ed era l'azienda che ne entrava, che ne veniva a conoscenza e che lo gestiva come patrimonio, questo non è più così. Il mio commento è visibile anche agli altri consumatori, quindi genera in qualche modo una visione comune. Per cui non è più soltanto l'azienda che parla del prodotto, ma è anche il consumatore che ne parla. Questo deve essere necessariamente capitalizzato con il marketing 3.0, in cui il ruolo dell'utente e consumatore cessa di essere quello di supporter dell'impresa, ma diventa risorsa attiva anche nelle fasi ideative, progettuali, di definizione strategica dell'impresa stessa. Si tratta in qualche modo di collaborare e generare valore.
Per cui la situazione in cui ci troviamo oggi è che

Io non soltanto devo costantemente ascoltare il mio consumatore, quindi devo avere un ascolto attivo su tutti i social, devo capire che cosa si dice di me nel web, oltre a quello che dico io, perché quello che si dice di me nel web, come dire, ha lo stesso livello di influenza potenziale di quello che dicono gli altri consumatori. Quindi, se Maria Luisa Bionda pensa bene di un prodotto, non è detto che pensi bene di un prodotto perché ha visto una pubblicità che l'ha persuasa, ma magari pensa bene di un prodotto perché ne ha visto parlare da un'altra consumatrice o da un influencer e dice: ah, però è interessante quello che viene detto di questo prodotto. E quindi l'azienda non sa mai dov'è la fonte di elaborazione della mia opinione su quel prodotto. Deriva da un'elaborazione che deriva da qualcosa che l'azienda ha detto o ha fatto, è un'elaborazione che deriva da qualcosa che altri consumatori hanno detto e hanno fatto. Questo passaggio fondamentale di ascolto in realtà non è sufficiente, perché soltanto ascoltando non creo valore sì, ma solo per me. Ma se io, oltre a creare valore per me, ascolto e mi adatto, facessi mio, davvero mio, questa forza che ha il consumatore oggi, questa possibilità, questa potenzialità che ha il consumatore oggi, che è di esprimersi, di parlare, di entrare in contatto con me, bene, se questa cosa la faccio diventare un valore e co-creo con il consumatore, faccio un passo in più e faccio un passo in più anche in un'ottica competitiva. Allora, CRM, ascolto i feedback del consumatore in modo strutturato e adatto la mia proposta. Web 2.0, ascolto costantemente il feedback del consumatore e quindi i miei aggiustamenti saranno costanti e progressivi. Web 3.0, non ascolto soltanto, chiedo al consumatore, marketing 3.0, non ascolto soltanto, chiedo al consumatore di partecipare, chiedo al consumatore di dire: come lo vuoi questo prodotto? Come lo vuoi questo servizio? Perché non provi a idearlo con me? Molto spesso, a dire la verità, le fasi di co-creazione che noi vediamo sono fasi di co-creazione che riguardano più la comunicazione che non il prodotto. Cioè, qual è la forma di co-creazione più tipica che viene utilizzata oggi? È il contest. Il contest in cui diciamo: ok, se fai una foto di questo oggetto e la pubblichi sui tuoi social con questo hashtag, puoi vincere un premio, ok? Questo è un modo per generare contenuti da parte degli utenti e usare questi contenuti. Non è propriamente co-creazione. La co-creazione vera e propria, ma ci torneremo in una lezione dedicata, è proprio l'idea del: ti chiedo di fare parte del mio stesso orizzonte esperienziale, ti chiedo di creare quel prodotto con me. È l'esempio abbastanza calzante del mulino che vorrei, di Mulino Bianco, che chiede ai consumatori che prodotti realizzare e come realizzarli, che caratteristiche devono avere. Ok, quindi abbiamo tre dimensioni diverse. Quindi, gli spunti di riflessione. Come è cambiato l'approccio al consumatore attraverso la digitalizzazione? In che senso collaborare può generare valore? Perché può essere importante? Ora vediamo, per concludere, come le aziende si relazionano a questo processo di digitalizzazione che abbiamo detto è comunque un processo evolutivo. Di fatto abbiamo tre fasi o tre approcci rispetto alla digitalizzazione da parte delle aziende. La prima la definiamo connessione, la seconda la definiamo immersione, la terza la definiamo fusione. Queste tre fasi sono importanti e sono non soltanto fasi, ma sono anche approcci. Vi spiego meglio in che senso. Sono fasi e sono approcci. Perché? Perché da un certo punto di vista possono essere una di fianco all'altra. Quindi un'azienda inizia in un modo e finisce con un altro. Si fa proprio il processo di digitalizzazione progressivamente. Inizia, ad esempio, con la connessione, finisce con la fusione. Ok? Quindi in questo senso sono fasi, una viene dopo l'altra. Ma possono anche essere considerati approcci, nel senso che non necessariamente un'azienda deve passare dalla fase 1 per arrivare alla fase 2 o arrivare alla fase 3. Può partire dalla fase 3, può far sua soltanto la fase 2, può orientare tutto il suo agire e dire: ok, ma io resto comunque in una fase 1 perché per il mio tipo di business quella fase è quella che basta.
Ora, a voi come comunicatori, perché è importante saperlo? È importante saperlo perché nel momento in cui un'azienda che sta in una fase 1 vi chiede un piano di comunicazione digitale, voi dovrete fare un piano di comunicazione digitale diverso rispetto a se ve lo chiede un'azienda che sta o che attraversa o che ha fatto proprio la fase 3. Sembrano discorsi un po' aleatori, ma nel momento in cui spieghiamo le tre fasi vi renderete conto che sono più concreti di quanto sembrano. Partiamo proprio dalla connessione. Il business è ancora interamente analogico e il web funziona solo come canale aggiuntivo o di vendita. Quindi fondamentalmente il cliente sta al di fuori del mondo del web, usa il web sia internamente, nel senso che sicuramente i suoi, chi lavora in quell'azienda avrà comunque un computer collegato online, ma la digitalizzazione non è parte integrante del business. Il digitale viene usato semmai come una vetrina di esposizione o di vendita dei prodotti. Quindi significa che questa azienda qua avrà sempre una visione del digitale a supporto del proprio business. Non lo metterà mai centrale. Ad esempio, un'azienda di questo genere che sta in questa fase o che fa sua questa fase può utilizzare la co-creazione come strumento di valore? Difficile, perché qui il concetto è che sì, ascolto i feedback, ma li ascolto nella misura minima. Siamo in qualche modo è fra le tre fasi quella che più si avvicina al CRM, ok? Il digitale è veramente un appendice. Anche questo tipo di aziende possono usare la comunicazione digitale e la maggior parte lo fanno. Ma attenzione che spesso vedete, ad esempio, dei profili Instagram molto vuoti o schematici, o dove a volte il profilo Instagram è soltanto un pretesto per vendere. Il social commerce è anche un aspetto interessante e ci torneremo poi in una lezione in modo specifico, però in qualche modo qui davvero il web è lì, è rilevante perché sicuramente è un canale di vendita, ma è un touch point non considerato in grado di generare un vero ed effettivo valore. La relazione in pratica si limita ad un feedback dell'istituzione a richieste, questioni postate dagli utenti in modo molto simile a quello che avveniva nel CRM, nella prima fase del marketing, anche se il canale attraverso il quale questo avviene è un canale digitale. La fase dell'immersione, che è la seconda fase, invece abbiamo un business che si sviluppa anche digitalmente, una relazione con gli user costante, anche se l'approccio comunque è ancora verticale, e tutto quello che il business, che l'azienda fa, ha anche una connotazione fortemente digitale. Per cui io, ad esempio, vi faccio un esempio specifico, posso pensare ad alcuni prodotti perché vengano venduti online e ad alcuni prodotti perché vengano venduti nel canale fisico. Già questo è una valorizzazione del web, segna un'immersione dell'azienda, nel senso che segna l'idea dell'azienda che investe sul digitale, quindi ritiene che il canale digitale sia per lei fondamentale. Ancora siamo in una fase molto verticale in cui l'azienda è superiore, fra virgolette, rispetto al consumatore. Ancora l'azienda non si mischia totalmente con il consumatore, ma inizia a mischiarsi un pochino di più. Si immerge nel web, inizia a pensare che il web sia importante, declina alcuni aspetti del suo business nel web. Qui, ad esempio, trovate molte startup di food stanno in questa fase, in questo approccio, perché pensate ad esempio a le box che vi fanno arrivare a casa tutto il necessario che vi serve per fare quel piatto. Allora, le box non avrebbero potuto nascere se non ci fosse stata una distribuzione digitale, perché sono fortemente personalizzate e customizzabili. Certo, le potete trovare anche forse nei punti vendita fisici, ma hanno molto meno valore. Quindi quelle aziende hanno pensato o ideato dei prodotti per il web. Questo significa fase dell'immersione. C'è la terza fase, invece, che è quella della fusione, dove l'impresa trae proprio profitto dal web, dalla costruzione di reti che il web consente. Il valore dell'impresa è dato dall'ampiezza della rete e in qualche modo dalla disintermediazione della stessa, quasi come se
non ci fosse più bisogno di fisicità. La relazione con gli

user in questo caso crea valore. Un esempio di fusione sono tutte le aziende digitali che avete in mente. Amazon è un'azienda in cui c'è la fusione con il digitale, ok? La relazione dei consumatori, il fatto che i consumatori lascino dei commenti è uno dei parametri di successo di Amazon. È quello che l'ha fatto, che l'ha portato avanti anche rispetto ad eBay, il fatto che i commenti fossero così visibili e chiari. Addirittura Amazon è talmente immerso nel web che si vende anche ad altre aziende come luogo dell'immersione, per cui dice: dammi i prodotti che te li faccio testare io dai miei consumatori. Diventa quasi un istituto di ricerca di mercato. Quindi capite che in quel caso, ma anche Netflix è un esempio di immersione, non c'è niente di fisico, c'è solo digitalizzazione, c'è solo relazione digitale. Ovvio che l'immersione è più facile nei servizi, ovvio che l'immersione è più facile nei contenuti che non sono, che non hanno una natura empirica, però l'immersione è possibile anche per aziende che hanno una natura empirica, se pensano il loro business direttamente correlato al mondo della digitalizzazione e soprattutto se pensano il loro business fortemente correlato al potere reale che ha il consumatore. Un'azienda che vive nella fase dell'immersione è un'azienda a cui sicuramente potete proporre delle operazioni co-creative. Un'azienda che vive nella fusione è un'azienda a cui potete proporre un uso molto articolato dei social. Un'azienda che vive nella fase della connessione è un'azienda a cui probabilmente dovrete proporre strumenti di raccolta dei feedback attraverso il digitale. Quindi sono tre approcci, tre mondi che voi come futuri comunicatori dovete assolutamente considerare prima di proporre a quell'azienda una strategia specifica di comunicazione. Quali sono gli spunti di riflessione di quest'ultimo argomento? Sono perché quindi parliamo sia di fasi che di approcci, perché la fase in cui un'azienda si trova rispetto alla digitalizzazione è importante in un'ottica comunicativa. E concludiamo con il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono quindi le tre fasi della digitalizzazione e da cosa sono caratterizzate? Perché comprendere l'oralità terziaria è importante in un'ottica comunicativa? Come ha cambiato l'approccio al consumatore attraverso la digitalizzazione? E ancora, in che senso collaborare può generare valore? Perché parliamo sia di fasi che di approcci? Perché la fase in cui un'azienda si trova è importante? Abbiamo concluso. Vi ringrazio.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso di neuroanatomia fisiologica e patologica dedicata all'organizzazione del movimento, con particolare attenzione al cosiddetto sistema piramidale. Gli argomenti della lezione: considerazione generale, motoneuroni e corteccia motoria primaria, corteccia motoria supplementare e fasci cortico-bulbare e cortico-spinale, radice, nervo, placca neuromuscolare, potenziale d'azione motoria. Quindi una lezione particolarmente densa di concetti e di terminologia. Iniziamo con le considerazioni generali, parlando dei motoneuroni e della corteccia motoria primaria. Il sistema motorio, in linea molto generale, è quel sistema organizzato all'interno del cervello e deputato alla genesi, alla regolazione e al controllo del movimento volontario. Il movimento volontario è quel movimento che richiede per la sua esecuzione una specifica comando corticale, una specifica volontà per l'appunto, e lo distinguiamo dai movimenti automatici e associati a quei movimenti che cioè compiamo, per esempio gesticolare, come o per esempio basculare gli arti durante la deambulazione, eccetera, e che non richiedono che compiamo senza il coinvolgimento della corteccia, ma che abbiamo visto essere appannaggio principalmente dell'azione dei gangli della base. Si sviluppa il sistema motorio lungo il neurasse dal centro alla periferia. Lungo ovviamente è una via discendente che è deputata al trasferimento delle informazioni, dei comandi dalla corteccia fino ai muscoli, che sono poi gli effettori ultimi del movimento. L'origine del sistema motorio nella sua componente volontaria è la corteccia motoria e ha un output, come abbiamo detto, nella placca neuromuscolare, che è una sinapsi specializzata che connette l'assone del secondo neurone di moto che decorre nei nervi periferici, quindi all'esterno del sistema nervoso centrale, mandando a costituire i nervi e quindi il sistema nervoso periferico, e il muscolo. Il muscolo viene contattato dagli assoni dei nervi motori e in corrispondenza di una struttura specializzata che si chiama appunto placca neuromuscolare e che riconosce un neurotrasmettitore specifico, l'acetilcoline, in seguito al rilascio del quale il muscolo, la membrana muscolare viene depolarizzata e la contrazione muscolare è resa possibile. Si suddivide il sistema motorio in un sistema piramidale, coinvolto nella esecuzione dei movimenti volontari, e un sistema extrapiramidale, come detto, coinvolto invece maggiormente nell'esecuzione dei movimenti involontari, automatici e associati. Il sistema piramidale. Questa diapositiva ci illustra molto schematicamente la sua estensione a partire dalla corteccia motoria, in cui riconosciamo il cosiddetto omuncolo motorio, che ha una specifica anatomia in relazione all'importanza che i diversi muscoli del nostro corpo hanno nel permetterci la nostra vita, la vita non soltanto la vita biologica, ma anche la vita di relazione. Quindi i neuroni coinvolti nel controllo della mano e nel controllo del volto sono molto più abbondanti, numericamente più abbondanti, perché questi distretti corporei richiedono una finezza che non è necessaria per l'esecuzione del movimento, per esempio, della spalla o della coscia. Il sistema cortico-spinale e il sistema cortico-nucleare sono delle vie lunghe discendenti che sono costituiti da due neuroni di moto definiti appunto motoneuroni. Sono organizzati in modo tale che le informazioni provenienti nella corteccia possano raggiungere, come detto, il muscolo e dare origine alla contrazione muscolare e quindi al movimento. Quindi soltanto due neuroni costituiscono l'insieme della via motoria, della via piramidale, impareremo a conoscere anche secondo questa terminologia, e rappresenta quindi una via particolarmente veloce
evidentemente strutture e vie con più neuroni. Pensiamo per esempio ad alcune funzioni associative che sono permesse grazie alla presenza di connessioni multiple organizzate in circuiti molto complessi. È chiaro che hanno una latenza maggiore, una temporalità maggiore, proprio perché in corrispondenza delle sinapsi, delle giunzioni tra un neurone e il neurone successivo avviene un certo ritardo. Nella via motoria questo ritardo è minimizzato proprio per il fatto che esiste soltanto una sinapsi tra il primo neurone di moto, che è il neurone che parte dalla corteccia motoria e raggiunge a livello del tronco dell'encefalo i nuclei motori dei nervi cranici, quei nuclei che appunto permettono il movimento del volto, la masticazione, il movimento della faringe, della laringe, eccetera, oppure le corna anteriori del midollo spinale, dove si trova il secondo neurone di moto che raggiungerà poi il muscolo e permetterà poi l'esecuzione del movimento. Due neuroni, un'unica sinapsi è tra i due neuroni e quindi una via particolarmente veloce per permettere

e una latenza la più bassa possibile tra il comando motorio e la sua esecuzione. Il sistema cortico-spinale, cioè quel sistema che associa la corteccia alla funzione dei motoneuroni situati nelle corna anteriori del midollo spinale e il sistema cortico-nucleare, originano entrambi, come detto, a livello della corteccia motoria primaria, che si trova nel lobo frontale, avanti alla scissura di Rolando, e che appunto ospita i corpi cellulari, i pirenofori della via piramidale o della via cortico-spinale, cortico-nucleare. Termina, abbiamo detto, la via spinale, la via piramidale, la via motoria, in corrispondenza della giunzione neuromuscolare. La via cortico-spinale o via piramidale è suddivisa in due principali componenti, una componente cosiddetta crociata e una componente cosiddetta diretta. Già i termini utilizzati per definire ci danno un'idea di cosa significa. Significa per la via crociata che i neuroni che hanno origine nella corteccia motoria dell'emisfero di destra si distribuiranno in seguito a una decussazione, a un incrocio in corrispondenza delle cosiddette piramidi bulbare, al midollo spinale, all'emimidollo spinale di sinistra, e controlleranno in questo modo i movimenti degli arti di sinistra. Quindi esiste una regola generale nell'organizzazione del cervello che prevede che la maggior parte delle vie siano crociate. A questa regola non fa eccezione la via motoria proprio per l'esistenza a livello delle piramidi bulbare, del bulbo o midollo allungato, di una struttura che è appunto la decussazione piramidale, in corrispondenza delle quali l'85% circa delle fibre del tratto cortico-spinale si incrociano. Quindi abbiamo detto il sistema cortico-spinale e cortico-nucleare viene suddiviso in una via crociata e una via diretta, è un sistema bineurale e monosinaptico, un'unica sinapsi che permette una esecuzione del movimento molto rapido successivamente alla sua programmazione. Non esistono stazioni di Rayleigh. Ma guardiamo adesso i motoneuroni nel loro punto di nascita, la corteccia motoria. La corteccia motoria è organizzata in diversi strati. Questa bella figura istologica ci fa vedere i diversi strati organizzati della corteccia motoria e ci isola il cosiddetto neurone piramidale, che è il neurone che costituisce il punto di origine della via discendente del tratto cortico. E cortico-spinale. I neuroni piramidali si trovano nel quarto e quinto strato principalmente della corteccia motoria e da cui appunto origine è la via motoria. Il primo neurone di moto è quindi quel neurone che inizia nella corteccia motoria che invia il suo assone attraversando la sostanza bianca degli emisferi e anche il midollo, le colonne laterali del midollo e del midollo spinali, fino a fare sinapsi in corrispondenza del secondo neurone di moto che si trova, abbiamo detto, nelle corna anteriori del midollo spinale. Il primo neurone di moto, abbiamo detto, ha il suo nucleo, il nucleo cellulare in corrispondenza della corteccia motoria ed è interamente contenuto all'interno del nevrasse, del sistema nervoso centrale. Il primo neurone di moto inizia nella corteccia motoria e finisce nel midollo o in corrispondenza del tronco dell'encefalo, in corrispondenza dei nuclei motori, e quindi non lascia il sistema nervoso centrale. Cosa diversa invece è il caso del secondo neurone di moto che lascia il sistema nervoso centrale per raggiungere i muscoli. Il primo neurone di moto ancora ha, abbiamo detto, il suo pirenoforo nella corteccia motoria e un assone particolarmente lungo. Voi pensate che dalla corteccia motoria nascerà quei neuroni, nasceranno quei neuroni deputati al controllo dei movimenti dell'arto inferiore, quindi devono raggiungere i segmenti più caudali del midollo decorrendo quindi anche per un metro e anche più di un
il metro, quindi un unico assone, un'unica cellula che ha un prolungamento assonale e lungo anche più di un metro. Quindi vedete le dimensioni e la complessità.

di questa organizzazione. In corrispondenza delle corna anteriori del midollo spinale o dei nuclei dei motori situati nel tronco dell'encefalo, il primo neurone di Nomoto fa sinapsi con il secondo neurone di Moto, che appunto invierà le sue fibre poi per il controllo dei muscoli. Il primo neurone di Moto, quindi, e il secondo neurone di Moto si organizzano a costituire la via motoria e noi, entrambi sono importanti per l'esecuzione del movimento volontario, come detto. Esiste in clinica la possibilità di differenziare molto bene se, per esempio, un certo impaccio, una certa difficoltà o una vera e propria paralisi, quindi impossibilità completa a eseguire un certo movimento, dipende da una lesione del primo neurone di moto oppure dal secondo neurone di moto. Questo si verifica perché il primo e il secondo neurone di moto, benché siano organizzati in una catena assolutamente continua e omogenea, hanno anche delle peculiarità molto specifiche che condizionano le manifestazioni cliniche quando esse vengono danneggiati. Quindi per una lesione del primo neurone di moto noi avremo necessariamente il deficit di forza. Qualunque lesione sia il primo che il secondo neurone di moto subiscano, ovviamente il deficit di forza è presente, essendo una via deputata al controllo del movimento. Nel caso del primo neurone di moto, però, alla perdita della forza corrisponde anche un aumento del tono muscolare che definiamo spasticità. Questo aumento del tono muscolare sembra quasi un paradosso, perché noi immaginiamo che quando viene danneggiato un neurone che deve controllare, che deve permettere l'esecuzione di un movimento, il tono muscolare, che dipende appunto da una contrazione tonica di quel muscolo, dovrebbe essere ridotto, noi immaginiamo. Invece si trova a essere aumentato. Questo perché il tono muscolare è regolato da alcuni riflessi spinali, che si trovano a essere esaltati invece dalla lesione del tratto cortico-spinale e non inibiti. Il tratto cortico-spinale, oltre a fare sinapsi sul secondo neurone di moto e permettere l'esecuzione del movimento, controlla in modo inibitorio, quindi non più eccitatorio ma inibitorio, una serie di circuiti di riflessi spinali che sono importantissimi per mantenere il tono muscolare. Quindi tutte le volte che c'è una lesione del primo neurone di moto, il tono muscolare si trova a essere aumentato. Allo stesso modo, i riflessi, principalmente i riflessi osteotendini, quei riflessi che il neurologo evoca percuotendo con il martelletto i tendini di alcuni muscoli, come per esempio il tendine del quadricipite in corrispondenza del ginocchio, no? Per evocare il cosiddetto riflesso rotuleo, risultano essere accentuati per lo stesso meccanismo che abbiamo descritto essere alla base dell'ipertono spastico che appunto si registra tutte le volte che c'è una lesione del primo neurone di moto. E infine il sindrome da lesione del primo neurone di moto si completa con la comparsa di alcuni riflessi patologici, come il riflesso di Babinski, che è un riflesso in cui lo sfregamento della pianta del piede non evoca, come nei soggetti adulti normali, un riflesso in flessione dei piedi, ma un riflesso in estensione, quindi una estensione del primo dito e un'apertura a ventaglio degli ultimi quattro dita. Questo si verifica perché il tratto cortico-spinale, il primo neurone di moto, normalmente controlla in modo inibitorio un riflesso di allontanamento dallo stimolo doloroso. Quindi è chiaro che tutte le volte che viene applicato uno stimolo alla pianta del piede, la prima reazione, il riflesso spinale, è organizzato per allontanare la pianta dallo stimolo doloroso o fastidioso. Ma questo riflesso, voi capite bene, è un riflesso disfunzionale per la deambulazione, cioè la deambulazione prevede invece che lo stimolo applicato alla pianta del piede evochi un movimento opposto, in cui il piede invece si flette, quasi un riflesso di prensione sul pavimento o sul suolo su cui stiamo camminando, non di allontanamento. E quindi questa inversione del riflesso plantar cutaneo inizialmente in estensione, in flessione, viene permesso dalla maturazione del tratto cortico-spinale.
cerebrale. Questo è importante ricordarlo perché la maturazione, perché i bambini appena nati hanno tipicamente

un riflesso cutaneo plantare in estensione. Se voi sfregate dolcemente la pianta del piede di un bambino neonato, voi vedrete che il bambino reagisce allontanando, estendendo il piede. Soltanto successivamente comparirà invece, in seguito allo stesso stimolo cutaneo, un riflesso in flessione, voi saprete che da lì a qualche settimana, pochi mesi, il bambino sarà in grado di camminare. Quindi è

forma di un riflesso patologico noto come riflesso di Babinski, tutte le volte che c'è un danno di quel primo neurone di moto, la cui maturazione nel corso dello sviluppo postnatale ha permesso al riflesso in estensione di convertirsi in riflesso in flessione. D'altra parte, le lesioni del secondo neurone di moto avranno altre caratteristiche che ci permettono di identificarle con una certa precisione. Quindi il secondo neurone di moto, abbiamo detto, intanto è costituito da cellule cosiddette alfa motoneuronali che si trovano, ripeto ancora una volta, nelle corna anteriori del midollo, lo vedete qui in questa figura, il corpo cellulare del secondo neurone di moto, e lasciano subito gli assoni provenienti dalle cellule alfa motoneuronali, lasciano il sistema nervoso centrale per decorrere nei cosiddetti attraverso la radice anteriore a costituire i nervi che raggiungeranno, poi in questo caso vedete la mano, la periferia, e quindi permettendo in ultimo analisi l'esecuzione del movimento. Come detto, il pirenofore, il corpo dei neuroni, del secondo neurone di moto, si trova nel corno anteriore del midollo e l'assone invece decorre lungo la radice anteriore dei nervi e termina in corrispondenza della giunzione neuromuscolare, che è quella sinapsi specializzata e che permette all'acetilcolina rilasciata dal secondo neurone di moto di permettere la contrazione muscolare. La lesione del secondo neurone di moto ha delle caratteristiche diverse dalla lesione del primo neurone di moto. Intanto condivide con la lesione del primo neurone il deficit di forza. Abbiamo già detto, e lo ripetiamo, che ovviamente qualunque lesione a qualunque livello di una via bisinaptica, come la via corticospinale, coinvolta nell'esecuzione del movimento volontario, avrà come sua manifestazione principale il deficit di forza, dalla paresi, vale a dire il deficit di forza parziale, alla paralisi o plegia, termini che definiscono il deficit di forza completo. Ma a differenza della lesione del primo neurone di moto, la lesione del secondo neurone di moto causerà ipotonia e flaccida, quindi flaccidità, un'alterazione in senso diminutivo del tono muscolare, una ipoareflessia, quindi laddove nella lesione del primo neurone di moto compariva una iperreflessia, tra cui l'iperreflessia osteotendinea, la lesione del secondo neurone di moto invece darà ipoareflessia e anche una perdita delle masse muscolari, perché la sinapsi neuromuscolare è anche un centro trofico per il muscolo, quindi un danno del secondo neurone che denerverà, quindi lascerà il muscolo privo dello stimolo nervoso necessario per la contrazione, esiterà in una regressione anche strutturale del muscolo fino alla sua ipoatrofia o completa atrofia. In più compariranno in corrispondenza del muscolo alcune manifestazioni di movimento, di piccole contrazioni involontarie che si chiamano fascicolazioni, che sono dovute appunto al fatto che la membrana delle fibre muscolari, trovandosi priva dell'innervazione da parte del secondo neurone di moto, diventerà instabile e ogni tanto darà origine a delle contrazioni spontanee. Tornando quindi all'organizzazione, al primo livello dell'organizzazione della via piramidale, vi ricordo che la corteccia motoria primaria è situata in corrispondenza della circonvoluzione davanti alla scissura di Rolando della corteccia frontale, si chiama corteccia motoria primaria o anche detta area 4 di Brodmann, qui è raffigurata insieme ad altre strutture pure coinvolte nella motoria, la corteccia supplementare motoria e la corteccia premotoria, importanti per l'esecuzione e per la programmazione più che per l'esecuzione del movimento. Quindi, come detto, la corteccia motoria primaria si trova nel lobo frontale, nella parte posteriore, a essere esatti, del lobo frontale, in corrispondenza della cosiddetta circonvoluzione precentrale. Qui hanno sede i neuroni piramidali, che sono le cellule gigantocellulari di Betz, da cui origine l'assone del tratto piramidale, del tratto corticospinale, che andrà

costituire il primo neurone della via motoria ed è importante ovviamente per l'esecuzione del movimento volontario. In corrispondenza della corteccia motoria, ricordiamo, l'omuncolo motorio ha una rappresentazione somatotopica cosiddetta, una rappresentazione in cui cioè una specifica area della corteccia motoria corrisponde a una specifica area del corpo, dei muscoli, e il primo a descrivere questa tipica organizzazione è stato Penfield, cosicché l'omuncolo motorio viene oggi chiamato anche come omuncolo motorio di Penfield, in cui la rappresentazione somatotopica di volto, lingua, torace, addome, arti è molto ben nota e organizzata. Non è un caso, per esempio, che noi sappiamo bene, tenendo a mente questa organizzazione dell'omuncolo motorio, che una lesione che interesserà la corteccia motoria in questo livello, come per esempio nei casi di ictus da lesione della arteria cerebrale anteriore, darà origine a una paralisi prevalentemente a carico dell'arto inferiore, mentre una lesione che interesserà invece la convessità dell'emisfero del lobo frontale della corteccia motoria darà invece origine a una paralisi prevalentemente della mano e dell'arto superiore. Questo lo spieghiamo conoscendo l'anatomia e sapendo che appunto il piede si localizza ben distante nella rappresentazione dell'omuncolo motorio dalla mano, cosicché possiamo avere per lesioni isolate della porzione mediale della corteccia motoria una paralisi dell'arto inferiore che risparmia completamente l'arto superiore, e per lesione della convessità dell'emisfero e della corteccia motoria primaria una paralisi dell'arto superiore che risparmia invece l'arto inferiore. Quindi la corteccia motoria primaria è deputata quindi al controllo del movimento volontario di ciascun segmento corporeo in modo molto ordinato, somatotopico e, come abbiamo detto, secondo una gerarchia che tiene conto di quanto deve essere raffinato l'esecuzione di un certo movimento. Gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. Quale regione del corpo è maggiormente rappresentata nella corteccia motoria primaria e perché? Parliamo adesso della corteccia motoria supplementare e dei fasci cortico-bulbare e cortico-spinale. La corteccia motoria supplementare si trova anteriormente alla corteccia motoria primaria, area 4 di Brodmann, ed è nota con il nome di area 6 di Brodmann. Brodmann distinse diverse aree della corteccia a seconda dell'organizzazione anatomica strutturale e successivamente si riconobbe che a questa diversa organizzazione strutturale anatomica dei diversi strati corticali corrispondevano funzioni diverse, e l'area identificata come area di 6 di Brodmann è oggi nota come corteccia motoria supplementare. Si trova nella porzione posteriore del lobo frontale, come noto vicino alla corteccia motoria primaria, in corrispondenza però in una posizione un po' più anteriorizzata, in corrispondenza della corteccia della circonvoluzione precentrale della circonvoluzione frontale superiore e media. E a differenza della corteccia motoria primaria, che ha un ruolo nell'esecuzione del movimento, nel comando del movimento, la corteccia motoria supplementare è coinvolta nella pianificazione e nel controllo del movimento volontario, cosicché dobbiamo immaginare il movimento volontario aver luogo come con una sua pianificazione, una sua anticipazione dell'esecuzione. Il comando viene poi inviato alla corteccia motoria primaria che provvederà a eseguire quel movimento pianificato dalla corteccia motoria supplementare, che conserva per sé il ruolo anche di controllo del movimento volontario. Abbiamo parlato del cervelletto come struttura fondamentale per permettere l'esecuzione del movimento, confrontando il piano di motore inviato ai muscoli e alla periferia con la sua esecuzione. Anche la corteccia motoria supplementare è coinvolta in questa funzione grazie a delle fibre che associa la funzione del cervelletto alla funzione di quest'area cerebrale.
Il fascio cortico-bulbare e il fascio cortico-spinale sono, come già detto, i due fasci costituiti dagli assoni mielinizzati dei neuroni, neuroni piramidali delle cellule gigantocellulari di Betz, che si trovano principalmente nella corteccia motoria primaria o area 4, percorrono la sostanza bianca e terminano rispettivamente nei nuclei motori del tronco encefalo. Il tratto cortico bulbare, come dice il nome, è quel tratto che associa la corteccia motoria con i nuclei del bulbo. In inglese il bulbo fa riferimento al tutto il tronco dell'encefalo e non al cosiddetto bulbo propriamente detto, o anche midollo allungato che abbiamo imparato a conoscere, e che è coinvolta appunto e controlla i movimenti del volto, i movimenti quindi comandati dai nuclei e dei nervi cranici situati nel tronco dell'encefalo, i movimenti degli occhi, per esempio, del volto, del faringe, della laringe, eccetera. Il tratto cortico-spinale invece raggiunge il midollo, attraversa il tronco dell'encefalo senza fare sinapsi, continua nel midollo, nei cordoni laterali per il tratto cortico-spinale crociato e nei cordoni anteriori per il tratto cortico-spinale diretto, per raggiungere infine il secondo neurone di moto situato nelle corna anteriori del midollo. Quindi, in ordine, tratto cortico-spinale e tratto cortico-bulbare attraversano nel loro decorso la corteccia da cui partono, il centro semiovale, la prima porzione di sostanza bianca degli emisferi, il braccio posteriore della capsula interna, che abbiamo detto quella struttura bianca che è in stretto contatto con i gangli della base, che possiamo identificare come la struttura di fasci bianchi che attraversa i gangli della base, i peduncoli cerebrali, che abbiamo imparato essere le strutture principali della porzione anteriore del mesencefalo, i piedi del mesencefalo, le piramidi bulbari, in corrispondenza delle quali piramidi bulbari situati anteriormente sulla faccia anteriore del bulbo o midollo allungato, avviene l'incrociamento, la decussazione del tratto cortico-spinale. Quindi il fascio cortico-spinale crociato, qui raffigurato, vedete, in corrispondenza delle piramidi bulbari, ecco, le piramidi sono queste strutture situate sulla faccia anteriore del bulbo, del tronco dell'encefalo, che è questa area qui, vedete, qui si incrociano, raggiungono controlateralmente le colonne laterali del midollo, decorrono verso il basso e poi, a seconda del muscolo a cui sono destinati, lasciano il tratto cortico-spinale laterale per raggiungere il motoneurone delle corna anteriori del midollo, da cui partirà il nervo motorio destinato ai muscoli. Quindi soltanto l'85% delle fibre del tratto cortico-spinale si decusserà in corrispondenza delle cosiddette piramidi bulbari, e queste fibre sono importanti per il controllo del movimento del collo, del cingolo scapolare, degli arti superiori, del cingolo pelvico e degli arti inferiori. Quindi la maggior parte dei distretti corporei viene regolato dall'attività del fascio cortico-spinale crociato. Il cordone laterale del midollo spinale è questa struttura di sostanza bianca situata lateralmente alla sostanza grigia del midollo spinale, attraverso cui decorre il tratto cortico-spinale una volta che si è incrociato in corrispondenza delle piramidi bulbare. Lo vedete qui raffigurato, decorrerà lungo tutto il midollo, raggiungendo, a seconda del muscolo a cui quello specifico contingente di fibre nervose è destinato, le corna anteriori del midollo. Quindi la maggior parte delle fibre del tratto cortico-spinale crociato raggiungerà due strutture importanti, due aree importanti del midollo, che è il cosiddetto rigonfiamento cervicale e il rigonfiamento lombare. Qui si trova la maggior parte
delle motoneuroni destinati all'arto superiore per il rigonfiamento cervicale e all'arto inferiore per il rigonfiamento lombare. Quindi il midollo non è una struttura cilindrica omogenea, ma ha due rigonfiamenti e che appunto riflettono l'estensione e l'importanza, il numero di neuroni deputati al controllo di segmenti corporei più importanti e più rappresentati come le mani o gli arti inferiori. Parliamo adesso del fascio cortico spinale diretto o fascio piramidale diretto. Abbiamo detto che non decussa in corrispondenza

corrispondenza delle piramidi bulbare, lo vedete qui in questa figura, quindi se l'85% incrocia raggiungendo le colonne laterali del midollo, un 15% decorre ipsilateralmente nelle colonne anteriori del midollo, raggiungendo poi, incrociandosi dall'altra parte, le corna anteriori del midollo per innervare poi i muscoli controllati da questo contingente più contenuto numericamente del fascio cortico-spinale. La muscolatura innervata dal tratto cortico-spinale o piramidale diretto è prevalentemente la muscolatura assiale, quindi controlla i movimenti del torace e dell'addome, differenziandosi quindi in maniera molto rilevante dal tratto cortico-spinale crociato, che non a caso è più recente nella filogenesi e che è deputata invece al controllo di segmenti corporei come la mano e l'arto inferiore, e quindi permettendo la deambulazione negli animali superiori come l'uomo. E abbiamo detto che il tratto cortico-spinale o piramidale diretto non decorre in corrispondenza del midollo nelle colonne laterali, ma invece nel cordone o colonne anteriori del midollo. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione di questa parte della lezione. Quali sono le componenti del fascio piramidale o fascio cortico-spinale? Bene, adesso parliamo della porzione più distale, della porzione terminale della via motoria, introducendo e presentando la radice nervosa, il nervo, la placca neuromuscolare e parlando del potenziale d'azione motorio come di quel fenomeno bioelettrico che permette la contrazione muscolare. La radice anteriore del midollo è il prolungamento, ospita il prolungamento extrassiale al di fuori del sistema nervoso centrale della via motoria. Come detto, il primo neurone di moto decorre interamente nel nevrasse, ha origine nel corpo cellulare, nella corteccia motoria e termina in corrispondenza dei nuclei grigi del tronco dell'encefalo, dove raggiunge i nuclei motori deputati al controllo della muscolatura facciale, oppure in corrispondenza delle corna anteriori del midollo, dividendosi in un tratto cortico-spinale diretto e un tratto cortico-spinale crociato. I neuroni, il secondo neurone di moto invece che ha il suo corpo cellulare nelle corna anteriori del midollo, lascia immediatamente il midollo andando a costituire inizialmente la cosiddetta radice anteriore, che è appunto il prolungamento extrassiale al di fuori del sistema nervoso centrale della via motoria. La radice posteriore invece, che pure vedremo essere ben rappresentata e importante, ospita i prolungamenti extrassiali della via sensitiva, quindi ospita fibre trasferiscono non informazioni efferenti, cioè come il comando motorio dal centro alla periferia, ma informazioni afferenti dalla periferia al centro, come per esempio le informazioni sensitive. Fibre contenute nelle radici anteriori e fibre contenute nella radice posteriore poi si fondono andando a costituire il cosiddetto nervo spinale. Eccola qui raffigurato un po' meglio quello di cui parliamo. Questo è il midollo che decorre nel canale vertebrale, questa ovviamente è la vertebra, la parte anteriore della vertebra, e questo è il disco. Questo è il midollo, vedete la radice posteriore che abbiamo detto è costituita dalle fibre afferenti, dalle fibre sensitive che trasferiscono informazioni sensitive dalla periferia al centro, e la radice anteriore che invece costituisce gli assoni dei nervi motori diretti alla muscolatura scheletrica e alla muscolatura anche bianca e involontaria del nostro organismo. Radice anteriore e radice posteriore si uniscono a costituire il cosiddetto nervo spinale. Quello vediamo ancora meglio. Radice sensoriale posteriore, qui ci sono in questo rigonfiamento i neuroni sensoriali, i corpi cellulari dei neuroni, e i nervi motori invece decorrono a partire dalle corna anteriori del midollo, che appunto ospita i pirenofori del secondo neurone di moto, i cui assoni lasciano il midollo attraverso la radice anteriore e radice posteriore si fonderanno insieme a costituire il nervo spinale.

che poi si distribuiranno diversi nervi spinali raggiungendo diversi segmenti corporei. I nervi spinali, abbiamo detto, quindi nascono dall'unione delle due radici nervose, quindi la radice anteriore motoria o efferente e la radice posteriore o sensitiva o afferente. Percorrono il canale midollare e si uniscono in prossimità del forame di coniugazione a formare il cosiddetto nervo spinale, che va a costituire l'impalcatura, la struttura principale del sistema nervoso periferico. Quindi il sistema nervoso periferico inizia a essere identificabile, separabile dal sistema nervoso centrale in corrispondenza delle radici nervose e del nervo spinale. Quindi il nervo spinale fuoriesce in corrispondenza del soma vertebrale corrispondente, in corrispondenza dei cosiddetti metameri dorsali, quindi ogni sezione del midollo è organizzato in metameri. È evidente che i nervi deputati alla contrazione dell'arto superiore hanno la loro origine nei metameri cervicali e non nei metameri lombari. A ogni sezione del corpo corrisponde uno specifico metamero midollare in cui sono ospitati, in cui si localizzano i corpi cellulari dei neuroni motori destinati alla innervazione dei muscoli di quel determinato distretto. Si uniscono, abbiamo detto, i nervi spinali e a loro volta si mescolano con altri nervi spinali a costituire i cosiddetti plessi nervosi, da cui si dipartono infine i nervi periferici, che sono appunto 31 paia, 2 per metamero. Ecco qui ancora una volta rappresentato quello di cui stiamo parlando, quindi radice posteriore, ganglio sensitivo in cui ha luogo il corpo cellulare dell'informazione sensoriale, dell'informazione che trasferisce al centro le informazioni sulla sensibilità, e invece è qui il neurone motore, vedete, che ha il suo corpo cellulare in corrispondenza delle corna anteriori del midollo, il suo assone decorre nelle radici anteriori, si unisce insieme alla radice posteriore a costituire il nervo spinale, successivamente diversi nervi spinali si uniranno a costituire i plessi, plesso cervicale, plesso brachiale, plesso lombare, per esempio, da cui nasceranno i nervi che raggiungeranno direttamente i diversi muscoli. Parliamo adesso dei nervi cranici, perché non esistono soltanto i nervi spinali, ma abbiamo detto l'innervazione del cranio è appannaggio non dei nervi spinali, ma dei nervi i cui nuclei motori si trovano nel tronco dell'encefalo, mesencefalo, ponte e bulbo. Guardiamoli velocemente. Abbiamo detto mesencefalo, ponte e bulbo sono il luogo di elettivo in cui originano i nervi cranici, i quali fuoriescono in corrispondenza di forami presenti sulla base cranica. I nervi cranici ovviamente originando nel tronco dell'encefalo, hanno un loro tratto iniziale all'interno del cranio per uscire dal cranio attraverso alcuni forami specifici che si trovano, che crivellano la base cranica, quindi permettendo il passaggio di nervi e anche dei vasi, che ovviamente devono entrare nel cervello attraverso una struttura ossea che è appunto la base cranica. Vengono suddivisi i diversi nervi cranici in primo nervo cranico, cosiddetto nervo olfattivo, di cui abbiamo in parte parlato, il secondo nervo cranico, il nervo ottico, il terzo nervo cranico, il nervo oculomotore, è un nervo che si distribuisce alla maggior parte dei nervi che permettono il movimento oculare. Il quarto nervo cranico è il nervo trocleare, che invece controlla solo uno dei muscoli che controlla la motilità oculare. Il quinto nervo cranico è il nervo trigemino, che ha sia una componente sensitiva, che appunto proietta le informazioni sulla sensibilità del volto, sia una componente motoria destinata a innervare i muscoli masticatori. Il sesto nervo cranico, anche detto nervo abducente, innerva soltanto un muscolo che permette il movimento laterale dei globi oculari, e appunto il retto esterno
del globo oculare che appunto spinge verso l'esterno il globo oculare. Il settimo nervo cranico è il cosiddetto nervo facciale, che controlla principalmente la motilità dei muscoli mimici, non dei muscoli scheletrici come i muscoli masticatori, che hanno cioè le loro inserzioni tendine sulle ossa, ma

E invece i muscoli mimici, come sapete, i muscoli che per me, il corrugatore della fronte, il risorio, il muscolo dell'elevatore della palpebra, eccetera, che non hanno inserzioni nelle ossa, ma direttamente nel sottocutaneo, permettendo appunto la mimica facciale. Questi nervi, la muscolatura mimica, è permessa grazie all'azione del settimo nervo cranico o nervo facciale. L'ottavo nervo è diviso in due contingenti, un contingente uditivo, un contingente invece vestibolare che ha nuclei separati nel ponte o nel midollo allungato. Il nono nervo cranico è il nervo glossofaringeo che innerva appunto, permette la motilità della faringe, per esempio. Il decimo nervo cranico è il nervo vago, è un nervo importantissimo per il controllo anche motorio dei visceri, quindi la muscolatura liscia dei visceri, dell'albero respiratorio, dell'intestino, eccetera. L'undicesimo nervo è il nucleo, è un nervo accessorio che innerva per esempio lo sternocleidomastoideo e il trapezio, permettendo i movimenti quindi del collo. Il dodicesimo nervo cranico è il nervo ipoglosso, è importantissimo per la motilità della lingua. Qui potete vedere la complessità di questa organizzazione con i diversi nervi cranici ordinati numericamente dal più anteriore, il nervo olfattorio, fino al più posteriore, il nervo ipoglosso, quindi dal primo al dodicesimo. Vedete come escono diverse porzioni del tronco dell'encefalo, quindi mesencefalo. Ovviamente il primo e il secondo nervo cranico non hanno origine nel tronco dell'encefalo, essendo più anteriori, ma già dal terzo nervo cranico fino al dodicesimo, tutti i nervi emergono con le loro radici in corrispondenza del tronco dell'encefalo, quindi mesencefalo, ponte o bulbo, lasciando quindi il sistema nervoso centrale attraversando i cosiddetti forami della base cranica. Infine parliamo della placca neuromuscolare, di questa struttura specializzata che permette la trasduzione del segnale elettrico che si propaga lungo l'assone in contrazione muscolare. Quindi una struttura specializzata che è composta da una terminazione assonale del secondo neurone di moto, della fessura sinaptica in corrispondenza della quale viene rilasciato il neurotrasmettitore acetilcolina e del sarcolemma, cioè della membrana delle fibre muscolari che esprimono i recettori per l'acetilcolina e che viene eccitata elettricamente e quindi inducendo, quindi trasducendo il segnale elettrico in segnale chimico, induce poi la contrazione muscolare. Quindi il neurotrasmettitore viene rilasciato, abbiamo detto, è l'acetilcolina e come effetto del rilascio di acetilcolina sulla membrana sarcolemmatica e delle fibrocellule muscolari c'è la depolarizzazione per apertura di canali specifici per il sodio, che sono dei cationi che penetrando all'interno della membrana attraverso i canali che vengono aperti dal legame dell'acetilcolina con il suo recettore, porta a una depolarizzazione della membrana innescando quindi un potenziale d'azione che, come detto, è il momento iniziale poi dell'accoppiamento elettrico-contrazione. Quindi si forma il cosiddetto potenziale di placca che a sua volta conduce all'apertura di ulteriori canali elettrici, questa volta non canali ionici, questa volta non per il sodio ma canali voltaggio dipendenti, che per il calcio, che fanno entrare calcio e che accoppiano più precisamente la eccitazione della membrana con la contrazione. Il rilascio di calcio all'interno della cellula permette a un complesso attina-miosina di organizzarsi dando origine alla contrazione muscolare. Qui rappresentata con questa bella figura di microscopia elettronica il sarcolemma della membrana muscolare con queste sue evaginazioni, con queste sue digitazioni in corrispondenza dei quali esistono alte concentrazioni di recettori per l'acetilcolina, lo vedete qui raffigurato. Qui in nero e qui è il terminale nervoso, lo vedete meglio qui, in cui si trovano le vescicole di acetilcolina che vengono rilasciate in seguito alla eccitazione, alla propagazione del potenziale d'azione lungo il nervo motorio, viene rilasciata appunto acetilcolina che lega i recettori e innesca quindi la cascata di eventi, l'apertura dei canali per il sodio, quindi per il calcio, l'ingresso di calcio all'interno della cellula, accoppiamento attina-miosina che porta alla contrazione muscolare. Gli spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. Quanti sono i nervi cranici?

Bene, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione di cui abbiamo parlato in questa lezione. Quale regione del corpo è maggiormente rappresentata nella corteccia motoria e perché? Quali sono le componenti del fascio piramidale? Infine, quanti sono i nervi cranici? Io vi ringrazio e vi ricordo che ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Uninettuno.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo di cognizione sociale. Questa, vi ricordo, è la seconda di una serie di due lezioni. Gli argomenti che parleremo sono i seguenti: le euristiche di giudizio, la categorizzazione. Le euristiche di giudizio. Le euristiche di giudizio si riferiscono a un insieme di strategie che sono state scoperte grazie al lavoro degli psicologi Tversky e Kahneman principalmente e che caratterizzano il nostro modo di interpretare gli eventi del mondo in maniera automatica. Il pensiero automatico e le euristiche. Giudizi intuitivi, attivazione automatica di schemi, priming. La ricerca in ambito psicologico ha evidenziato come le persone tendano a dare dei giudizi molto spesso basati sulle proprie intuizioni. Questo tipo di fenomeno può assumere diverse forme e diversi connotati. Un esempio di casi in cui noi ci comportiamo in maniera che è dovuta in maniera automatica è l'esempio del priming. Fondamentalmente, se è stato mostrato attraverso una serie di esperimenti che mostrare uno stimolo di tipo sociale, ad esempio una persona di una data etnia piuttosto che di un'altra, può attivare automaticamente una serie di credenze legate alla categoria sociale, che poi vanno a influenzare certi giudizi, decisioni e anche la percezione stessa delle caratteristiche della persona e anche del nostro comportamento. Noi sappiamo che, ad esempio, mostrare dei volti di persone anziane porta le persone poi a muoversi in maniera più lenta. Quindi esistono una serie di effetti automatici che derivano dall'esposizione a certi stimoli. Fiske e Taylor, 1991.

persone economizzatori cognitivi. L'approccio della cognizione sociale si è consolidato soprattutto grazie al lavoro di Susan Fiske e di Taylor, che hanno scritto proprio un volume intitolato La cognizione sociale, in cui cercano di integrare le scoperte della recente studi di psicologia cognitiva, e in particolare le ricerche svolte nel programma di ricerca sulle euristiche di giudizio di Tversky e Kahneman, e di coniugarlo con le teorie della psicologia sociale. Secondo questi due autori, le persone, lungi da essere degli scienziati ingenui, come sosteneva Heider, la maggior parte del tempo cercano di economizzare le loro risorse cognitive. Le economizzazioni che riguardano sia risparmi di tempo e di risorse, che sono però anche strategie che riescono nella maggior parte dei casi, a darci delle soluzioni che sono corrette, approssimativamente corrette e ragionevoli. Quindi fondamentalmente pensiero automatico, intuitivo, comporta principalmente vantaggi in termini di tempo e di risparmio di risorse. Raccogliere informazioni, analizzare, confrontare dati riguardo alle persone è qualcosa che è costoso, e questo riguarda sia il mondo sociale che il mondo non sociale. Quindi l'evoluzione sembrerebbe che averci dotato di una serie di meccanismi che ci permettono di fare le attività quotidiane senza starci troppo a pensare, formulare giudizi basati appunto su, in maniera automatica, basati su delle informazioni che abbiamo immagazzinato all'interno di strutture di memoria che sono note come schemi. Come dicevo, questo tipo di approccio è stato fondamentalmente influenzato dalle ricerche di Tversky e Kahneman e dal programma di lavoro sulle euristiche di giudizio. Le euristiche di giudizio, Tversky e Kahneman, 1974. Il lavoro di questi due psicologi, uno dei quali per la prima volta, Daniel Kahneman, fu insignito anche del premio Nobel per l'economia, sono state un punto di svolta molto importante nell'ambito della psicologia, non solo sociale, della psicologia generale in primo luogo. Infatti questi autori si resero conto e studiarono sistematicamente, identificando un insieme di strategie cognitive usate dalle persone nella maggior parte di situazioni proprio per fare economia di risorse mentali che sono costose in termini di tempo e di impegno che dobbiamo metterci. Queste tra le euristiche che furono identificate da Tversky e Kahneman, tre sono particolarmente importanti nell'ambito della psicologia sociale: l'euristica della rappresentatività, l'euristica della disponibilità e l'euristica dell'ancoraggio. Vediamo adesso insieme queste tre diverse strategie, cominciando dall'euristica della rappresentatività. Tversky e Kahneman, 1974. Tendenza ad assegnare attributi a qualcuno in base alla somiglianza con il prototipo di una categoria. L'euristica della rappresentatività si riferisce proprio al fatto che quando andiamo a giudicare una persona, cercando di capire quali sono le sue caratteristiche e giudicare quali sono queste caratteristiche, noi siamo fortemente influenzati dalle rappresentazioni mentali delle categorie sociali. Quindi noi categorizziamo il mondo dividendolo in oggetti che vanno o in elementi o eventi in categorie distinte o che vanno nella stessa categoria. Questo è un meccanismo fondamentale

che gli esseri umani mettono in atto quando cercano di dare senso al mondo, la categorizzazione. E l'euristica della rappresentatività rappresenta un principio base di categorizzazione sociale. Noi fondamentalmente nel giudicare le caratteristiche di una persona siamo fondamentalmente influenzati da quanto, da delle rappresentazioni mentali di categorie che si basano su dei prototipi che manteniamo rispetto alle caratteristiche dei membri delle diverse categorie. E giudichiamo le persone anche in base a quanto questi somigliano a questi prototipi mentali che manteniamo di una data categoria. Un ingegnere, un avvocato, un letterato, un poeta. Abbiamo dei prototipi per ognuna di queste caratteristiche e questi prototipi influenzano il modo in cui noi effettuiamo dei giudizi sulle persone quando le incontriamo. Così che avere delle informazioni relative alla categoria influenza poi il tipo di giudizio che andiamo a effettuare. Questo tipo di euristica comporta diversi problemi e ci porta a commettere una serie di errori. Fallacia della probabilità di base, fallacia della congiunzione. Queste due fallacie, che furono identificate da Tversky e Kahneman, si riferiscono ad alcuni errori sistematici di giudizio che effettuiamo molto spesso e senza rendersene conto quando giudichiamo, quando mettiamo in atto la strategia euristica della rappresentatività. Questi errori sono legati al modo di funzionamento della memoria e degli schemi di memoria e possono condurre a errori, stereotipi e discriminazioni, perché noi tendiamo ad attribuire certe caratteristiche che fanno parte della categoria ai membri semplicemente in base all'appartenenza della categoria. Vediamo adesso alcuni esempi pratici delle illustrazioni di questo tipo di fenomeno, basate proprio sul lavoro di Tversky e Kahneman. Immaginiamo di ricevere 100 descrizioni di 60 ingegneri e 30 avvocati, compilate da un gruppo di psicologi. Quello che fu fatto fare a una serie di partecipanti in un esperimento di Tversky e Kahneman, ai quali, dopo aver fornito queste 100 descrizioni, dicendo che 70 riguardavano descrizioni di ingegneri e 30 di avvocati, veniva chiesto di indicare a quale gruppo ognuna delle persone descritte nel testo a quale categoria apparteneva. Vediamo adesso un esempio di descrizione. Per esempio, se fosse fornita questa descrizione, cosa pensereste? A quale gruppo pensereste che la persona appartiene? Jack ama leggere libri su argomenti sociali e politici. Durante il colloquio ha manifestato una particolare abilità di ragionamento. Tipicamente, davanti a questa descrizione, le persone, nella maggioranza, rispondono, giudicano Jack come essere un avvocato. Viceversa, vediamo cosa succede quando forniamo una descrizione diversa di una persona. Tony è un solitario e nel tempo libero ama risolvere enigmi matematici. Durante il colloquio il suo linguaggio è rimasto piuttosto astratto e le sue emozioni ben controllate. In questo caso è molto probabile che se vi fosse chiesto di scegliere se Tony è un avvocato piuttosto che un ingegnere, voi indichereste l'ingegnere come la scelta più probabile, il caso più probabile. Questo perché? Perché abbiamo un prototipo degli ingegneri che hanno certe caratteristiche. E leggendo certe caratteristiche, questo prototipo si applica, si attiva

quindi noi giudichiamo in base alle somiglianze, giudichiamo l'individuo come appartenente a quella categoria. La cosa interessante però è considerare, analizzare cosa succede quando vengono fornite descrizioni come questa. Henry è un uomo intelligente e un appassionato giocatore di squash. Durante il colloquio ha fatto numerose domande acute e si è mostrato molto disinvolto. Ecco, in questo caso le persone tendono a rispondere che non lo sanno che tipo di a quale gruppo questa persona Henry appartiene. Quindi rispondono circa il 50% sostiene che Henry sia un ingegnere, il 50% che sia un avvocato. Ma questo contiene un errore. Infatti, se ricordate la descrizione iniziale data dagli sperimentatori, era relativamente a queste 100 descrizioni, veniva detto che il 70% provenivano da degli ingegneri e il 30% da degli avvocati. Quindi noi, quando giudichiamo che è qui probabile che Henry sia un ingegnere piuttosto che un avvocato, stiamo compiendo quella che viene detta la fallacia della probabilità di base, cioè stiamo basandoci soltanto su un tentativo di far corrispondere la descrizione della persona con un prototipo e ignoriamo un'informazione che sarebbe cruciale, l'unica veramente attendibile per rispondere a questa domanda, che nel pool di soggetti descritti la maggior parte, il 70%, erano ingegneri ed è quindi, in assenza di altre informazioni, la attribuzione dovrebbe spostarsi verso quella categoria, perché sono semplicemente più probabili, quindi è più probabile che, a parità di altre informazioni, Henry appartenga al gruppo degli ingegneri piuttosto a quello degli avvocati. Ma questa informazione viene ignorata. La fallacia, le probabilità stimate dei soggetti non riflettono le probabilità a priori, ma il grado di corrispondenza delle descrizioni con i prototipi che abbiamo. Questo è, in nuce, l'essenza della strategia della rappresentatività e del tipo della fallacia della probabilità di base. Questa nostra tendenza a dare più peso al matching, alla corrispondenza tra certe caratteristiche che riscontriamo in una persona e i prototipi che possediamo di certe categorie sociali. Vediamo adesso un altro esempio, sempre tratto da Tversky e Kahneman. Linda ha 31 anni, è single, schietta e molto intelligente. All'università si è laureata in filosofia. Da studentessa era molto impegnata contro le discriminazioni e a favore della giustizia sociale. Inoltre ha partecipato a dimostrazioni antinucleari. Ecco, davanti a questo tipo di descrizione ci sono diverse reazioni. Tversky e Kahneman posero questa descrizione a un gruppo di partecipanti per indagare quella che loro poi chiamarono fallacia della congiunzione. La fallacia della congiunzione. Cos'è più probabile? Chiesero Tversky e Kahneman dopo aver fornito la descrizione di Linda. A. Linda è un'insegnante di scuola elementare. B. Linda lavora in una libreria e frequenta un corso di yoga. C. Linda è un'attivista del movimento femminile. D. Linda è un'assistente sociale psichiatrica. Linda è un'impiegata di banca. F. Linda è un'assicuratrice. G. Linda è un'impiegata di banca e un'attivista nel mondo del movimento femminista. Voi cosa sceglieste? Provate un attimo a riflettere su queste possibili caratteristiche relative all'INTA. E cercate magari di, se volete, provate a metterle in ordine di probabilità, dalla più alta alla più bassa. Quando l'avrete fatto,

Cosa? Guardate dove avete messo la risposta G o la risposta C, fondamentalmente. Vedrete che questo tipo di risposte vengono piuttosto in alto, vengono giudicate molto probabili. E tipicamente quello che succede è che le persone giudicano l'opzione C, G, quella che Linda è un'impiegata di banca e un'attivista nel movimento femminista, più probabile dell'opzione per cui Linda è semplicemente un'impiegata di banca. Questo fu quello che l'89% dei partecipanti nello studio di Kahneman fece. E questo illustra proprio la fallacia della congiunzione. La tendenza a pensare che due eventi abbiano più probabilità di verificarsi insieme di quante ne abbiano di verificarsi singolarmente. Ecco, se ripensiamo alle due opzioni, attivista di banca e attivista di banca no, impiegata di banca e attivista del mondo nel movimento femminista, è chiaro che la seconda opzione, quella che prevede entrambe le cose, non può che essere meno probabile dell'opzione più generale in cui Linda è semplicemente un'impiegata di banca, perché è ovvio che la categoria degli impiegati di banca è più grande e contiene un numero maggiore di individui della categoria più specifica e inclusa in questa grande categoria degli impiegati di banca che sono anche attivisti nel mondo femminile. Per cui questo errore di giudicare la seconda opzione più probabile della prima è proprio il frutto di questa fallacia della congiunzione che risulta dal basarci nel dare giudizi di probabilità più che altro sui nostri prototipi. Quando la descrizione di Linda attivava il prototipo di qualcuna con una persona con delle preoccupazioni per il sociale, e questo ci attiva certi prototipi e ci fa ignorare certe relazioni di probabilità quando andiamo a dare delle risposte. Euristica della disponibilità. La tendenza a giudicare la probabilità o frequenza di un evento in base a quanto facilmente ci vengono in mente degli esempi. La tendenza dell'euristica della disponibilità è una ulteriore euristica che fu scoperta da Tversky e Kahneman. Questa è l'euristica che ci rende a volte ci fa giudicare a volte che certi eventi siano più probabili di quanto non siano in realtà. Ad esempio, gli incidenti aerei. Tipicamente, dopo aver visto sui media l'esistenza di un incidente aereo, noi, se ci viene chiesto di giudicare qual è più sicuro come mezzo di trasporto, l'aereo o l'auto, tendiamo a vedere come più rischioso l'incidente aereo. Questo risulta proprio dal fatto che noi abbiamo nella nostra memoria attivo delle informazioni, attive delle informazioni, delle immagini a cui siamo esposti. E queste ci vengono in mente, noi cerchiamo degli esempi nella nostra memoria, di casi in cui ci sono stati incidenti di auto o ci sono stati incidenti aerei, per cercare di giudicare quale dei due è più probabile. Però certe sono informazioni sono più disponibili e quindi noi ci basiamo su queste informazioni che ci vengono in mente per giudicare la probabilità. La disponibilità si riferisce all'esperienza soggettiva delle persone, quindi è qualcosa che ci viene facile, che noi ci sembra che ci venga alla memoria facilmente. Questa si distingue dal concetto di accessibilità, che riguarda una misura oggettiva del

recupero di informazioni e schemi della memoria. Un esperimento ci aiuta a fare luce sulla differenza tra questo tipo di concetti, la disponibilità e l'accessibilità. E fu condotto questo esperimento da Schwartz et al. nel 1991. Questi studiosi chiesero a un gruppo di persone di riportare una serie di esempi, di scrivere su un foglio di carta quanti più esempi gli venivano in mente di casi in cui si erano comportati in una maniera assertiva. Ora, questo fu fatto per metà dei partecipanti, l'altra metà dei partecipanti invece fu chiesto di ricordare esempi di casi in cui si sono comportati in maniera non assertiva. La manipolazione sperimentale però era legata a quanti esempi le persone dovevano ricordare. A metà dei partecipanti veniva chiesto soltanto di ricordare 6 esempi di casi in cui erano stati assertivi, oppure, a seconda della condizione, di casi in cui si erano comportati in maniera non assertiva. E i risultati, l'altra metà dei partecipanti gli veniva chiesto di ricordare 12 esempi invece che 6. Ora, a prima vista uno potrebbe pensare che far pensare alle persone più esempi potrebbe portarli a autovalutarsi assertivi, più assertivi, perché questo era poi quello che veniva fatto, chiesto alla fine, dopo che le persone avevano rievocato o cercato di rievocare questi esempi nelle diverse condizioni, gli veniva chiesto di valutare la propria assertività, quanto si ritenessero assertivi. La cosa che emerse era che quando alle persone veniva chiesto di fornire 6 esempi di casi in cui si erano comportati in maniera assertiva, loro dopo si autovalutavano più assertivi di quanto non si autovalutassero quelli che erano stati, a cui era stato chiesto di valutare 12 esempi, il doppio rispetto all'altro gruppo. Questo perché questo effetto, di cui si trova la cosa speculare, le persone in cui dovevano ricordare esempi in cui non erano stati assertivi, rende la manipolazione di aumentare il numero di esempi richiesti dalle persone, crea una difficoltà cognitiva. O meglio, dopo un po' che i primi esempi, quando uno fa un compito del genere, sono facili, vengono facilmente alla mente, perché ci sono più accessibili. Dopo un po', esaurite una serie di esempi, diventa sempre più difficile trovare dei casi. Ecco, questa facilità di ricordare, a seconda della condizione che era indotta dalle consegne dello sperimentatore, genera un diverso livello di sforzo mentale. In una condizione, quella in cui dovevano soltanto fornire 6 esempi, le persone era più facile per loro svolgere questo compito. Questa fluidità di elaborazione, che è uno stato piacevole per le persone, marca il processo cognitivo e quindi fa sì che noi ci si giudichi autonomamente più assertivi. Perché questo giudizio è basato proprio su quanto facilmente mi vengono in mente degli esempi. In un caso vengono più facilmente, perché semplicemente te ne chiedo meno. In un altro vengono con più difficoltà, perché dopo un po' te ne chiedo di più e dopo un po' hai difficoltà a tirarli fuori. Questa difficoltà si riflette nel giudizio su se stessi di essere meno assertivi. Euristica dell'ancoraggio. Tendenza a farsi condizionare dal valore di partenza, ancora, quando si effettuano dei giudizi quantitativi.
L'euristica dell'ancoraggio è un'altra delle heuristiche identificate da Tversky e Kahneman nei nostri processi di giudizio. Può essere illustrata facilmente mettendo a confronto le risposte delle persone in un esperimento in cui veniva chiesto di stimare la probabilità di una guerra nucleare. Dopo aver fatto dire alle persone

molto soggettiva di quanto era probabile una guerra nucleare. L'eroistica del coraggio mostrava, ha fatto in modo che quelli nella prima condizione stimassero la probabilità del 10%, nella seconda condizione invece del 25%. I giudizi influenzati significativamente dal punto di partenza del ragionamento. Questo è in nuce il senso dell'euristica dell'ancoraggio e, come abbiamo visto, fornire un numero prima di chiedere un giudizio su una materia in cui una persona può essere incerta, tende a spostare il giudizio verso l'ancora di riferimento fornita, anche se questa non ha nulla a che fare. In questo processo c'è un ruolo della disponibilità. Infatti, fornire il numero fa sì che questo numero sia in memoria, sia prontamente disponibile in memoria. E una volta che è in memoria, può esercitare la sua influenza nel distorcere i giudizi. Effetti in interviste e sondaggi di interrogatori. È importante sapere che questo tipo di strategia può avere degli effetti distorsivi nei giudizi e quindi ci sono delle implicazioni sul modo in cui le persone possono condurre dei sondaggi di opinione, ad esempio, perché se le opinioni espresse dalle persone sono effettivamente influenzate da delle ancore che noi gli forniamo e di cui loro non sono magari nemmeno consapevoli, come non sono consapevoli tipicamente degli effetti delle euristiche, è chiaro che un modo per distorcere le opinioni e far fornire delle opinioni sistematicamente distorte alle persone potrebbe essere quello di dargli delle informazioni che possano usare inconsapevolmente come ancore. La cognizione sociale flessibile. Kruglansky, 1996. Le persone utilizzano diverse strategie cognitive scegliendo in base al contesto in modo flessibile. Tattici motivati. Una proposta recentemente ha cercato di riconciliare le diverse scoperte relative alle elaborazioni dei giudizi basate sulle teorie dell'inferenza sociale e quelle basate sulle euristiche. In particolare, questa teoria sostiene che quando le persone hanno necessità di fare un'inferenza sociale, il fatto che ricorrano a una forma di elaborazione più sistematica, che fa sì che quindi si comportino come degli scienziati ingenui, elaborando attraverso la razionalità le informazioni disponibili, piuttosto che il fatto che si comportino, seguono una strategia euristica e quindi si comportino da economizzatori cognitivi, effettuando elaborazioni rapide e semplici attraverso le euristiche, dipende da una serie di fattori contestuali. Il tempo, il carico cognitivo, l'importanza dell'inferenza e il tipo di informazioni e la presenza di informazioni o meno. Che informazioni abbiamo a nostra disposizione? È chiaro che tanto meno tempo abbiamo, tanto più ci sposteremo verso delle elaborazioni euristiche e allo stesso modo, tanto più sarà alto il nostro carico cognitivo e tanto più tenderemo a effettuare delle elaborazioni euristiche e a comportarsi da economizzatori cognitivi. Se invece abbiamo più tempo e siamo in una condizione di minor carico cognitivo, viceversa, tenderemo alle elaborazioni sistematiche. Le elaborazioni sistematiche sono anche favorite da considerare l'importanza di effettuare l'attribuzione, quanto vogliamo essere accurati e anche quante informazioni abbiamo a nostra disposizione. Se riteniamo un compito, che un'attribuzione sia particolarmente importante o sia importante essere accurati, tenderemo a un'elaborazione sistematica e allo stesso modo vi tenderemo quando abbiamo a disposizione molte informazioni. Questo fa sì che i nostri giudizi saranno più accurati. Se invece ci volgeremo verso le strategie di tipo euristico, risparmieremo risorse e tempo, però

Questo lo faremo a scapito della nostra accuratezza, quindi correremo il rischio maggiore di effettuare degli errori di attribuzione. Spunti di riflessione. Che cos'è l'euristica della rappresentatività? Qual è il ruolo della fluidità dell'elaborazione nell'euristica della disponibilità? La categorizzazione. La categorizzazione si riferisce a un processo fondamentale del nostro sistema cognitivo, della nostra mente. La categorizzazione sociale è il processo di comprendere qualcosa sapendo a quali altre cose è equivalente e rispetto a quali altre cose è differente. McGarty, 1999. La categorizzazione quindi è il processo di mettere una serie di entità distinte all'interno di una stessa casella, entità sociali in questo caso, e di mettere in una casella diversa, in una categoria diversa rispetto ad altre entità, a loro volta viste come diverse. Questo processo si basa su il concetto di prototipi, strutture mentali di rappresentazione che noi manteniamo, secondo alcune teorie, in memoria proprio per organizzare la nostra conoscenza. E, come abbiamo visto nel caso dell'euristica della rappresentatività, usiamo la somiglianza tra qualcosa che stiamo percependo e il nostro prototipo di una categoria sociale per effettuare delle inferenze relative alla persona che stiamo categorizzando, a cui tenderemo a attribuire tutte le caratteristiche che associamo alla categoria e quindi al prototipo. Il contenuto delle categorie, stereotipi, insieme di caratteristiche attribuite a certe categorie. Gli stereotipi sono uno dei risultati più eclatanti del nostro processo di categorizzazione sociale, in quanto quando noi manteniamo in memoria delle informazioni stereotipiche, quindi su una certa categoria, tipicamente negative, una categoria sociale, noi tendiamo ad applicarle a prescindere dalle caratteristiche che percepiamo nei singoli membri di una data categoria quando li incontriamo. Quindi tenderemo a attribuire a tutta la categoria, a tutte le persone che incontriamo di quella categoria, tutte le caratteristiche che associamo con quella categoria, ignorando le informazioni specifiche sull'individuo che stiamo giudicando. Sono apprese via socializzazione ed esposizione. Gli stereotipi sono delle categorie sociali che non sono soltanto naturali, non risultano esclusivamente dai nostri incontri in prima persona con le persone. Sono tipicamente delle categorie che troviamo all'interno della nostra cultura, nella nostra società e che per esposizione e vivendo all'interno di una categoria tendiamo a fare nostre ed applicare in futuro. Correlazione illusoria, Hamilton e Gifford. Il processo il fenomeno della correlazione illusoria si riferisce al fatto che quando noi andiamo a valutare dei gruppi, tendiamo a dare peso diverso a comportamenti positivi e comportamenti negativi. Quindi, in un esperimento, Hamilton e Gilford, 1977, fecero valutare a delle persone una serie di descrizioni di gruppi e venivano attribuiti dei comportamenti a dei gruppi e si chiedeva di stimare la frequenza dei comportamenti nei diversi gruppi. I comportamenti potevano essere negativi o positivi e i gruppi potevano essere un gruppo di maggioranza e un gruppo di minoranza. Ora, la frequenza relativa di comportamenti positivi e negativi nei due gruppi era lo stessa. Però, quando si faceva stimare, dopo aver presentato queste informazioni alle persone, quanto erano frequenti i comportamenti
di vario tipo,

nei diversi gruppi, quello che emergeva è che si tende a sottostimare la frequenza dei comportamenti negativi nel gruppo di maggioranza e a sovrastimare la frequenza dei comportamenti negativi nel gruppo di minoranza. E questo anche se di fatto erano meno frequenti nel gruppo. La struttura delle categorie. Confini incerti e sfumati. Variabilità nella tipicità riflessa nella struttura. Eterogeneo, molti tipi diversi, omogeneo, pochi tipi molto simili. Le ricerche sulla categorizzazione mostrano come noi, quando giudichiamo i membri di una categoria a cui non apparteniamo, tendiamo a vederli come tutti più simili tra di loro. Quindi abbiamo una rappresentazione mentale più approssimativa di questa categoria e che risulta magari dalla minore familiarità con questa categoria. E questo provoca un effetto percettivo che ci fa sembrare i volti, ad esempio, delle persone asiatiche più simili tra di loro di quanto non giudichiamo essere i volti, ad esempio, delle persone della nostra stessa etnia, del nostro stesso gruppo sociale. In generale, i membri dell'outgroup sembrano più simili tra di loro. I membri dell'ingroup, invece, li consideriamo più variegati. Questo è un riflesso di come noi utilizziamo proprio queste in blocco le informazioni all'interno di una categoria e queste informazioni vengono usate anche per percepire in modo diverso le persone, quindi trascurando gli aspetti tipicamente non corrispondenti con lo stereotipo e focalizzandosi, memorizzando, prestando attenzione principalmente agli aspetti che corrispondono alla descrizione della categoria. È interessante perché sottolineare che questo effetto si verifica anche in situazioni in cui i gruppi sono creati in maniera completamente arbitraria. Gruppi creati in laboratorio, semplicemente assegnando una persona a un gruppo di persone a due gruppi in base a una presunta abilità che viene misurata contestualmente. In questi casi si creano gruppi, magari tra persone che si conoscono bene, e la divisione stessa in gruppi provoca effetti di maggiore omogeneità dell'outgroup rispetto all'ingroup e prea, oltre a creare i fenomeni di favoritismo nei confronti dell'ingroup. Inoltre, noi anche se siamo esposti a sufficienza ai membri delle categorie a cui non apparteniamo, e quindi possiamo dire di conoscerli abbastanza bene, non esiste una simmetria nella nostra conoscenza della nostra categoria e dell'altra categoria, nonostante questo si creano lo stesso, si producono questi effetti di omogeneità. Outgroup Homogeneity Effect, OHE, si riferisce al fatto che i membri dell'outgroup sembrano più simili tra di loro che non i membri del gruppo di appartenenza. Questo è proprio il fenomeno, è uno dei risultati principali della categorizzazione che funziona proprio per somiglianza e per differenza e che si basa sul criterio della somiglianza e delle differenze percepite e da un punto di vista naturale, perché noi è utile per noi, per il nostro organismo il fatto che noi abbiamo imparato a classificare per somiglianza e per differenza, ma questo produce degli effetti di enfatizzazione delle differenze all'interno tra le categorie e di minimizzazione delle differenze all'interno delle categorie. Teorie duali. Due processi nella formazione delle impressioni. Recentemente sono emersi una serie di modelli che cercano di dare senso alle diverse strategie di percezione e categorizzazione sociale. Fondamentalmente, secondo questi diversi modelli, concordano sul fatto che ci siano due livelli in cui le persone possono operare quando si confrontano con le altre persone. La categorizzazione e l'interazione.

individuazione. Qua ci si riferisce a come le nostre percezioni degli altri possano essere in alcuni contesti basate sulle informazioni della categoria e in altri basate sulle informazioni specifiche degli individui che abbiamo di fronte. Un esempio di questa teoria è la teoria del processo duale di Breuer, 1998. Altri, approccio euristico. Noi, approccio analitico. In questo caso, noi, la teoria sostiene che le persone cambino il modo di percezione dall'uso di euristiche basate sulla categoria a una modalità di percezione sistematica basata sull'individuo in condizioni a seconda delle condizioni in cui si trovano ad operare. Una teoria abbastanza simile è quella invece che fu proposta da Fiske e Neuberg. Il modello del continuo. Fiske e Neuberg, 1990. Secondo la teoria del categorizzazione, individuazione. Secondo il modello di Neuberg e Fiske, le due strategie, categorizzazione e individuazione, formano i poli opposti di un continuum in cui a un'estremità troviamo le elaborazioni basate sulle informazioni della categoria e quindi su una elaborazione più euristica. E dall'altro le informazioni basate, le percezioni basate su le informazioni individuali. Questo processo, questa distinzione tra i diversi poli e come questa concettualizzazione del nostro modo di pensare che oscilla tra questi due poli, fa sì che inizialmente noi, quando ci approcciamo con delle persone e se non abbiamo, se riscontriamo un buon matching tra le caratteristiche di una persona e qualche prototipo sociale, tenderemo inizialmente a concettualizzarlo attraverso le strategie di categorizzazione e quindi le strategie di tipo euristico. Se poi invece non troviamo una buona corrispondenza tra un target che stiamo valutando e una categoria a cui apparteniamo, tendiamo piano piano a spostarsi sempre di più verso una percezione individualizzata, facendo ricorso a un approccio che si basa sulle caratteristiche che rileviamo nella persona. Quindi questo è un modello abbastanza simile a quello di Breuer. Diverse strategie usate in diversi contesti, con la differenza che si dà una precedenza come strategia di default a quella della categorizzazione che consente, come abbiamo visto, una serie di economie di risorse. Il passaggio nell'elaborazione dall'uso della categorizzazione all'individuazione può essere definito decategorizzazione. E se è avvenuta una decategorizzazione, allora una persona, anche se fa parte di una categoria sociale su cui abbiamo una serie di informazioni memorizzate, stereotipiche o meno, può essere, se avviene la categorizzazione, tenderemo a vedere questa persona meno in termini di categoria sociale, ma a dare più peso alle informazioni individuali. Quindi lo giudicheremo più come un individuo piuttosto che come un esempio di una categoria. E questa è una strategia per ridurre gli stereotipi. Spunti di riflessione. Cos'è la correlazione illusoria? Cosa propongono le teorie duali della cognizione sociale? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione offerti in questa lezione. Cos'è l'euristica della rappresentatività? Qual è il ruolo della fluidità dell'elaborazione nell'euristica della disponibilità? Cos'è la correlazione illusoria? Cosa propongono le teorie duali della cognizione sociale? La lezione è terminata, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo che sul sito dell'Ateneo, nelle pagine del corso, di questo corso di laurea, potete trovare ulteriori informazioni, materiali di approfondimento e bibliografici per
per approfondire l'argomento di cui abbiamo parlato in questa lezione. Grazie per l'attenzione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: The International Telematic University, Uninettuno, was born from the Nettuno model, network per l'università ovunque, active in Italy since 1992, and from the success of the European project MedNetU, Mediterranean Network of Universities. The 31 MedNetU partner universities from 11 Mediterranean countries, Algeria, Egypt, France, Jordan, Greece, Italy,

0: 150 hours of video lessons. I Learn Arabic, The Treasure of the Letters, designed by Maria Amata Garrito and realized by Rashid Benghaji, aimed at teaching, through a new pedagogic model, how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
3: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
2: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo tre temi: il Presidente della Repubblica, il potere giudiziario e la Corte Costituzionale. Gli argomenti quindi saranno la disciplina della Presidenza della Repubblica, quindi il ruolo del Presidente, il potere giudiziario e il funzionamento e il ruolo della Corte Costituzionale nell'ambito del nostro ordinamento. Passiamo quindi al primo argomento, il Presidente della Repubblica. Come abbiamo visto già in queste prime lezioni del corso, il Presidente della Repubblica svolge un ruolo istituzionale assolutamente centrale nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale. E come vedremo, è il vero e proprio

soggetto che garantisce l'equilibrio costituzionale, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2013. È un soggetto titolare di poteri di freno e di controllo sugli altri organi costituzionali. Lo potete intuire molto bene pensando, per esempio, al ruolo che il Presidente della Repubblica svolge nell'ambito dell'esercizio

Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi all'attività anche di confronto che il Presidente della Repubblica attiva ai fini del conferimento di un incarico di governo. Svolge inoltre una funzione preventiva rispetto a quella della Corte Costituzionale al fine di custodire i principi della Carta Costituzionale e garantirne il corretto funzionamento. Quindi il Presidente della Repubblica svolge anche il ruolo di garante non solo dell'equilibrio costituzionale, quindi dell'equilibrio tra i poteri, ma anche di garante stesso del rispetto della nostra Costituzione. E lo fa attraverso i vari poteri, che sono poteri formali, quindi di natura giuridica, ma anche, come vedremo, poteri di moral suasion, quindi poteri eminentemente politici, ma che incidono sulle dinamiche di funzionamento dei vari organi costituzionali. In quanto imparziale rappresentante dell'unità nazionale, quello del Presidente della Repubblica si configura come un potere neutro, posto al di fuori e al di sopra del sistema politico e quindi esterno ai tre tradizionali poteri. Quindi, per poter svolgere questo ruolo di equilibrio, il Presidente della Repubblica e quindi di garante della Costituzione, il Presidente della Repubblica si pone al di fuori rispetto a quello che è l'agone politico e quindi svolge da questo punto di vista un ruolo neutro, in modo molto diciamo istituzionale, proprio in quanto rappresenta il fulcro di tutto il sistema costituzionale, l'architrave del nostro sistema, pur non avendo dei poteri di diretto intervento politico rispetto alle varie funzioni che abbiamo visto, ma proprio in un'ottica di garanzia di equilibri delicati. Interessante evidenziare come nella giurisprudenza costituzionale la figura del Presidente della Repubblica abbia conosciuto delle ulteriori specificazioni, innanzitutto per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di potere organo che è abilitato a essere parte nei conflitti di attribuzione. Quindi è un vero e proprio organo dello Stato il Presidente della Repubblica e quindi come tale è suscettibile di essere parte dei conflitti di attribuzione. Ancora rispetto alla definizione dell'ampiezza dei poteri presidenziali, che sono stati in qualche modo perimetrati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla grazia, quindi al potere di clemenza, con la sentenza 200 del 2006, e alla riservatezza delle comunicazioni, con la sentenza 1 del 2013. Guardiamo quindi i rapporti del Presidente della Repubblica con i vari organi costituzionali e partiamo dai rapporti tra Presidente della Repubblica e Governo. Da questo punto di vista il Presidente della Repubblica, come abbiamo già visto nella precedente lezione, sovraintende alla formazione del Governo, ai sensi dell'articolo 92,2, dettandone i tempi e sperimentando tutte le strade percorribili per giungere al varo di un gabinetto che sia in grado di ottenere la fiducia parlamentare. Non solo però questo rapporto si radica in sede di formazione del governo, ma prosegue anche nel normale esercizio della funzione di governo attraverso un continuo scambio di informazioni e un ruolo cosiddetto di moral suasion che la Presidenza della Repubblica esercita nei confronti del governo. Quindi un rapporto improntato alla collaborazione pur nel rispetto delle differenze rispetto alle funzioni svolte dai due organi. Quindi potremmo dire senza le cosiddette invasioni di campo. E ancora il rapporto con il governo si instaura rispetto a una funzione di vigilanza sull'utilizzo dei poteri normativi da parte del governo. Si tratta di un vero e proprio controllo, pensate al controllo che il Presidente della Repubblica esercita in relazione anche all'adozione della decretazione d'urgenza, dove spetta proprio al Presidente della Repubblica verificare la sussistenza dei requisiti di urgenza e stretta necessità che legittimano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Dando ancora avanti, il

Presidente della Repubblica interviene anche nell'ambito dell'esercizio dei poteri nel settore della difesa, sia in quanto, posto al comando delle forze armate, sia in quanto Presidente del Consiglio Supremo, di Difesa. E infine anche rispetto all'esercizio da parte del governo di poteri nel settore degli affari esteri, in quanto il Presidente della Repubblica è il rappresentante internazionale dello Stato e anche partecipa alla ratifica, in quanto sottoscrive, la ratifica dei trattati internazionali. Per quanto invece riguarda i rapporti tra Presidente della Repubblica e potere legislativo, sicuramente degno di essere ricordato è il potere che il Presidente ha di sciogliere le Camere anticipatamente, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ogni qualvolta appaia impossibile dare vita a un governo appoggiato da una maggioranza stabile, con il limite del cosiddetto semestre bianco, periodo in relazione al quale il Presidente della Repubblica non può esercitare questo potere. E ancora, il rapporto con il potere legislativo si esplica nel potere di promulgazione, quindi quella fase di integrazione dell'efficacia del procedimento legislativo disciplinato dall'articolo 73 della Costituzione, ma anche nel connesso potere di rinviare alle Camere un atto normativo deliberato dalle Camere laddove presenti dei dubbi di costituzionalità rispetto al quale il Presidente della Repubblica, essendo garante della Costituzione, ha il potere e dovere di rimettere, di rinviare alle Camere il provvedimento normativo. Altro potere del Presidente della Repubblica che esercita nei confronti del Parlamento è quello di cosiddetto potere di esternazione, presidenziale di esternazione, che consiste nella possibilità di inviare messaggi formali al Parlamento, per esempio sollecitando l'adozione di leggi come nel caso dell'amnistia e dell'indulto. In passato diversi Presidenti della Repubblica hanno fatto appello a questo strumento proprio al fine di sollecitare un intervento urgente da parte del Parlamento. Questi atti vengono però controfirmati sempre da un ministro, lo vedremo più avanti, proprio in virtù delle peculiarità del ruolo e del potere di controfirma del Presidente della Repubblica e quindi delle responsabilità dello stesso. E ancora il potere di indire nuove elezioni e di fissare la prima riunione delle Camere. E infine il potere di nominare 5 senatori a vita, quindi di concorrere attraverso la nomina dei senatori a vita alla composizione di una delle due Camere, in particolare del Senato. Per quanto riguarda invece i rapporti tra Presidente della Repubblica e potere giudiziario, il primo momento attraverso cui, nell'ambito del quale si esplica questo rapporto è legato alla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura che è affidata proprio al Presidente della Repubblica. E ancora, nell'esercizio del potere di grazia, potere di clemenza, che come riconosciuto dalla Corte Costituzionale è esclusivo del Presidente della Repubblica, e nel potere di nominare 5 giudici costituzionali ai sensi dell'articolo 135,1 della Costituzione. Soffermiamoci invece un attimo sullo status del Presidente della Repubblica. Innanzitutto la modalità di elezione e la durata del mandato. Ora, il Presidente della Repubblica viene eletto da un collegio ampio che è costituito dalla Camera in seduta comune a cui si uniscono 58 delegati eletti dai consigli regionali, 3 per regione, ma uno per la Valle d'Aosta. Quindi, considerando la riforma del 2020, attualmente parliamo di 663 grandi elettori. L'elezione avviene a scrutinio segreto, con un quorum pari a 2/3 dei componenti del collegio nei primi 3 scrutini, quindi attualmente con una maggioranza necessaria di 443 voti, e
e dal quarto scrutinio in poi con una maggioranza assoluta, quindi almeno 332 voti. Sono eleggibili i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni e che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici. La durata del mandato è di 7 anni e è importante ricordare come a partire dal settennato del presidente Napolitano si è di fatto verificata e poi si è riverificata con il presidente Mattarella la possibilità di rieleggere il presidente per un secondo mandato e quindi non è previsto dalla Costituzione, ma viene ritenuto ormai dalla prassi costituzionale ampiamente consentito. Per quanto invece riguarda il giuramento e le case di impedimento e di supplenza, l'articolo 91 della Costituzione prevede espressamente che il Presidente della Repubblica eletto, prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Caso di supplenza prevede che laddove sussista una causa di impedimento e il Presidente della Repubblica non possa esercitare le proprie funzioni, questi venga sostituito dal Presidente del Senato, che come abbiamo detto è la seconda carica dello Stato. Come dicevamo, a proposito dei messaggi presidenziali e dell'obbligo di controfirma da parte del ministro competente per materia, una particolare disciplina è dettata per quanto riguarda gli atti presidenziali e il cosiddetto istituto della controfirma. Dice l'articolo 89 della Costituzione che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità. Questo è un aspetto peculiare della figura del Presidente della Repubblica e infatti la controfirma è una diretta conseguenza del principio di responsabilità del Presidente della Repubblica, anche se dobbiamo distinguere in relazione alla tipologia di atti, quindi a come l'istituto della controfirma in qualche modo si atteggia in relazione alla tipologia di atti. Questo che cosa significa? Significa che l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica è strettamente connessa alla necessità di tenere il Presidente della Repubblica al di fuori del circuito dell'indirizzo politico, quindi al di fuori del circuito che in qualche modo costituisce e dà forma alla vita politica del Paese. E una previsione, quella dell'irresponsabilità, che richiede necessariamente la partecipazione di un ministro alla formazione dell'atto. Quindi sostanzialmente richiede una partecipazione del ministro ai fini della controfirma. Ed è però a geometria variabile, in quanto, come dicevo prima, dobbiamo distinguere tra ministri proponenti, quando si tratta di atti che sono proposti da un ministro e che il Presidente della Repubblica deve controfirmare, ovvero atti che sono di natura anche sostanzialmente presidenziale, come vedremo, ma che devono essere controfirmati a quel punto da un ministro competente. Qui il ruolo di controllo presidenziale si atteggia in un modo diverso e vediamolo in particolare. I casi possono essere di atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, come il caso del rinvio alle Camere o l'esercizio del potere di grazia, rispetto alla quale la controfirma ministeriale ha un ruolo di controllo che è meramente formale. Quindi è una tecnicalità che viene prevista al fine di rispettare il principio della irresponsabilità presidenziale. Diverso è invece il caso degli atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi. E qui, differentemente dal primo caso, parliamo di atti che sono proposti dai ministri e
e rispetto alla quale il controllo, quindi la controfirma presidenziale, ha una funzione di controllo presidenziale sull'atto proposto dall'esecutivo e quindi dal ministro. Ci sono poi atti duali come la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri o lo scioglimento anticipato delle Camere, nei quali troviamo un mix tra controllo e proposta. E infine atti cosiddetti personalissimi, pensate al messaggio del Presidente della Repubblica ogni fine anno, che è un atto personalissimo del Presidente e quindi come tale non necessita di alcuna controfirma. Parlando di responsabilità funzionale del Presidente della Repubblica, abbiamo detto che quale elemento da cui deriva l'obbligo della controfirma c'è proprio l'irresponsabilità. E infatti il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento o per attentato alla Costituzione. L'articolo 90 costituisce una sorta di norma penale in bianco, in quanto l'unico reato connesso alla funzione, quindi rispetto alla quale sussiste una responsabilità funzionale, è proprio quella connessa all'alto tradimento e all'attentato alla Costituzione, che tuttavia la Costituzione non definisce nei suoi connotati specifici, essendo e risultando aperta a ampia interpretazione, politica da parte del Parlamento, che è titolare del potere della messa in stato d'accusa del Presidente. Questa viene adottata in sede comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. La competenza però a decidere sullo stato in messa d'accusa è invece riservata alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 134 e dell'articolo 135,7 della Costituzione. Per quanto invece riguarda la responsabilità extrafunzionale, quindi tutto ciò che riguarda azioni svolte dal Presidente della Repubblica al di fuori della sua funzione, sussiste una responsabilità penale rispetto alla quale non c'è alcuna immunità, ma anche una responsabilità civile, per esempio in relazione a tutte le forme di responsabilità aquiliana extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 della Costituzione. Per quanto riguarda la responsabilità politica, in realtà il Presidente della Repubblica non è sottoposto ad alcun tipo di responsabilità politico-istituzionale. Questo perché anche la messa in stato d'accusa del Presidente, quindi per violazione o alto tradimento della Costituzione, rappresenta una responsabilità di tipo giuridico ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. Quindi non è corretto parlare di responsabilità di natura politica, perché appunto è una responsabilità connessa a un illecito penalmente rilevante. È possibile invece attivare una responsabilità politica di tipo diffuso in relazione al potere di critica che l'opinione pubblica comunque conserva nei confronti dell'operato presidenziale. Nel caso della precedente legislatura, vi ricorderete alcune accuse mosse da parte di un deputato del Movimento 5 Stelle nei confronti del Presidente della Repubblica, che rappresentano una forma di responsabilità politica diffusa, appunto connessa all'operato, alla messa in discussione dell'operato del Presidente della Repubblica, ma evidentemente non è una responsabilità di tipo giuridico come l'alto tradimento, ma appunto una mera responsabilità politica diffusa. Spunti di riflessione di questo argomento: che ruolo svolge il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, il potere giudiziario. Ora, il potere giudiziario, quindi ci permette di completare la rassegna dei tre poteri classici dello Stato, potere esecutivo, potere legislativo, e completiamo con il potere giudiziario. E partiamo da comprendere in cosa consiste il potere giudiziario.
Quando parliamo della funzione giurisdizionale, facciamo riferimento all'attività di applicazione della norma generale e astratta a casi concreti per dirimere una controversia o per ripristinare la legalità violata. Particolare attenzione, parlando del potere giudiziario, deve essere rivolta

allo status dei magistrati, che rappresentano i soggetti investiti del potere giudiziario e quindi che esercitano in concreto la funzione giurisdizionale. Innanzitutto, parlando della magistratura, dobbiamo ricordare come la selezione dei magistrati avvenga in linea, diciamo, generale e ordinaria mediante una selezione meritocratica, cioè attraverso il principio del concorso pubblico. Altra caratteristica dello status costituzionale del magistrato è rappresentata dall'inamovibilità di cui all'articolo 107 della Costituzione, che in qualche modo rappresenta una forma di garanzia tanto del magistrato quanto del cittadino che viene giudicato da un magistrato. L'esistenza di gerarchia, così come è previsto l'articolo 107,3 della Costituzione, tale per cui i magistrati non si distinguono da un punto di vista gerarchico, ma semplicemente per funzioni. E infine l'autonomia del pubblico ministero dal potere esecutivo e l'obbligatorietà dell'azione penale, anche questo in una forma di garanzia proprio a tutela del corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Per quanto riguarda i principi costituzionali che regolano l'ordinamento giudiziario, innanzitutto dobbiamo ricordare che la giustizia è amministrata nel nome del popolo, lo dice in modo solenne l'articolo 101,1 della Costituzione, che sostanzialmente significa che la giustizia deve trovare comunque nel popolo pur sempre una forma di legittimazione. Altro principio è quello relativo alla soggezione alla legge e nel nostro ordinamento, che è un ordinamento, come sappiamo, di civil law, il precedente giudiziario non è vincolante, sebbene comunque, proprio al fine di garantire l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto positivo, venga attribuito un compito specifico in questo senso alla Corte di Cassazione. E ancora il principio dell'unicità della giurisdizione, ai sensi dell'articolo 102,1 della Costituzione, che implica il divieto sia di istituire i giudici speciali, quelli che sono previsti nell'ordinamento lo sono e sono istituiti perché è la stessa Carta Costituzionale che li istituisce, ma al di fuori da quelle ipotesi non sono previsti giudici speciali e infine in virtù del principio del giudice naturale, per cui nessuno può essere distolto, no, dal proprio giudice naturale, ai sensi dell'articolo 25,1 della Costituzione. Tutto l'ordinamento giudiziario si fonda, e quindi l'attribuzione del potere giudiziario implica anche la necessità di prevedere una struttura di governo di questo potere che garantisca comunque un'autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato. E qui un ruolo particolare spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, il cosiddetto CSM, che è istituito proprio a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e proprio al fine di rispettare il principio della separazione dei poteri. La composizione del CSM prevede la partecipazione del Presidente della Repubblica, che come abbiamo già visto rappresenta il soggetto chiamato a presiedere il CSM, ma anche il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. A questi si aggiungono i membri togati, che sono 2/3 eletti dalla magistratura ordinaria, e i membri laici, che rappresentano invece 1/3 e che vengono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università che insegnano materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza e di esercizio della professione. La responsabilità dei magistrati è un altro tema molto dibattuto, che perché incide anche sull'equilibrio dei poteri, specie quando il potere giurisdizionale si rivolge nei confronti del potere politico, in particolare del potere legislativo o del potere esecutivo. Pensate
alle previsioni dell'articolo 68 della Costituzione, che prevedono le cosiddette immunità in favore dei membri delle Camere, e quindi pensate come è importante definire e perimetrare le responsabilità dei magistrati proprio a tutela degli equilibri costituzionali. In ogni caso, per quanto riguarda i magistrati, è in ogni caso prevista una responsabilità penale sia nell'esercizio delle funzioni, appunto di esercizio del potere giurisdizionale, ma sia come semplici cittadini. Esiste una responsabilità civile, ma solo per i danni ingiusti cagionati nello svolgimento dell'attività a titolo di dolo o colpa grave, oppure per diniego di giustizia. Così come esiste la responsabilità amministrativa o contabile laddove si tratti di magistrati che esercitano anche delle funzioni di natura prettamente amministrativa, gestionale, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. E infine sussiste anche una forma di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, tali da generare discredito sul prestigio dell'ordine giudiziario. In questo caso l'azione disciplinare e la decisione sull'azione disciplinare è rimessa a un'apposita sezione, appunto, disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Principi costituzionali invece in materia processuale sono il diritto di agire in giudizio, il diritto di difesa e quindi anche il diritto di impugnare le decisioni sfavorevoli, l'obbligo di motivazione, il gratuito patrocinio, la presunzione di non colpevolezza e il giusto processo, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Come spunto di riflessione di questo argomento, vi propongo un'analisi su come si atteggia il rapporto tra magistratura e politica, tenendo conto appunto della strutturazione dei rapporti tra i vari poteri dello Stato. Passiamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la Corte Costituzionale. Corte Costituzionale che completa un po' la rassegna degli organi costituzionali che abbiamo analizzato in queste lezioni, prime lezioni del corso, proprio in relazione al fatto che svolge una funzione essenziale al fine di garantire il rispetto dell'ordinamento costituzionale. Infatti, per rispondere alla domanda che cos'è la giustizia costituzionale, possiamo ricorrere a una precisazione di questo tipo, e cioè quando parliamo di giustizia costituzionale parliamo dell'insieme delle procedure e dei meccanismi volti a presidiare la Costituzione contro eventuali violazioni perpetrate da fonti del diritto di rango primario o da atti e comportamenti degli organi costituzionali. La giustizia costituzionale ha una storia lunga, molto lunga, e si fonda sull'affermazione del principio della supremazia della Costituzione rispetto a tutti gli altri atti. Qui è importante fare una breve precisazione, e cioè legata al fatto che inizialmente valenza sovraordinata della Costituzione rispetto alle altre leggi ordinarie non era affermata, ma si è affermata a seguito di un precedente della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, nel caso Madison-Marbury, che rappresenta il primo caso in cui i giudici si sono rifiutati di applicare al caso concreto una legge ordinaria ritenuta in contrasto con la Costituzione, quindi in questo modo attribuendo alla legge costituzionale un valore di parametro al fine di valutare la legittimità della legge ordinaria. E quindi è proprio in virtù di questo principio che si è affermata la giustizia costituzionale. Nell'ambito della giustizia costituzionale possiamo poi distinguere tra modelli diffusi, rispetto ai quali ad ogni giudice è rimesso il potere di disapplicare le leggi ritenute incostituzionali. È il caso in cui l'ordinamento preveda
la possibilità per qualsiasi giudice di verificare in concreto la coerenza con il parametro costituzionale e quindi eventualmente di disapplicare la legge ritenuta in contrasto, rispetto invece a modelli accentrati che invece prevedono, come nel nostro ordinamento, quindi della maggior parte degli stati occidentali, la presenza di un giudice ad hoc, quindi nel nostro caso di una Corte Costituzionale o di una Corte Suprema, come nel caso degli Stati Uniti. E ancora dobbiamo distinguere tra modelli in cui si prevede l'accesso diretto, tali per cui ogni cittadino può ricorrere alla Corte Costituzionale al fine di chiedere la disapplicazione di una legge in contrasto con la Costituzione, rispetto a modelli ad accesso indiretto, come nel nostro caso, laddove, come vedremo, è necessaria una situazione processuale nel cui ambito sollevare la questione di costituzionalità. Quindi sempre un sindacato giurisdizionale, ma vincolato alla presenza di un caso concreto che permetta, ai fini della risoluzione di quello, di sollevare una questione di legittimità costituzionale in relazione a un atto di legge. In Italia, appunto, è stato previsto, la Costituzione prevede un organo ad hoc, che è appunto la Corte Costituzionale, che ha una composizione mista, in quanto prevede sia magistrati, sia autorevoli e qualificati operatori del diritto selezionati dalle istituzioni politiche. La composizione della Corte prevede 15 giudici che possono essere magistrati delle giurisdizioni superiori o professori ordinari in materie giuridiche o avvocati dopo 20 anni di esercizio. 5 sono eletti dal Parlamento, 5 sono eletti dalle supreme magistrature, in particolare 3 eletti dalla Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti, mentre 5 giudici costituzionali sono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica. Una delle peculiarità della Corte Costituzionale è quindi rappresentata proprio dalla commistione tra elementi di natura tecnica e giuridica rispetto a fattori di carattere politico, e questo elemento giustifica anche la composizione che, come abbiamo visto, prevede anche la nomina da parte di organi politici, di un organo politico quale appunto il Parlamento, e quindi pur nel rispetto di un principio di tecnicità e quindi dell'assenza di qualsiasi legame di natura politica, è evidente che il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale ha un impatto e un'implicazione politica molto molto rilevante, pur trattandosi dell'esercizio di una funzione giurisdizionale, quindi meramente tecnica, ma appunto con un impatto politico non indifferente. Il mandato dei giudici costituzionali è di 9 anni, quindi un mandato assolutamente lungo, rispetto alle quali sussistono poi delle regole di incompatibilità, in quanto il giudice costituzionale non può essere ovviamente un parlamentare, un consigliere regionale, non può esercitare la professione di avvocato e ogni carica e ufficio indicati dalla legge. Altro elemento particolarmente interessante, a conferma del ruolo delicatissimo svolto dalla Corte Costituzionale, è rappresentato dal metodo collegiale, in particolare dalla attribuzione al Presidente della Corte, del compito di favorire il più possibile la massima collegialità e la massima adesione possibile alle decisioni. I giudizi della Corte Costituzionale sono di vario tipo. Innanzitutto quelli relativi alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, che possono essere sia statali sia regionali. I giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato o tra Stato e regioni o tra singole regioni. Quelli sull'ammissibilità del referendum abrogativo e quelli sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
Vediamo nel dettaglio questi singoli giudizi esperiti davanti alla Corte Costituzionale. Il primo è il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Come abbiamo già evidenziato, nel nostro ordinamento vige un accesso indiretto alla giustizia costituzionale e quindi l'oggetto del sindacato, pur essendo l'atto legislativo, cioè una fonte primaria del diritto, avviene attraverso un giudizio in via incidentale, e cioè è il giudice a quo a dover sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte. Questo meccanismo è stato introdotto proprio con la sentenza 1 del 1948 e che prevede appunto un vaglio preliminare di ammissibilità da parte del giudice a quo. Quindi, al fine di sollevare una questione di legittimità costituzionale, occorrerà proporre un giudizio davanti a un giudice a quo, quindi un giudice amministrativo o un giudice ordinario, in relazione a una fattispecie concreta rispetto alla quale, laddove la norma che costituisce il parametro di decisione ai fini della soluzione del caso pratico, risulterà in contrasto, ci sarà un dubbio rispetto alla aderenza di quella legge rispetto alla Carta Costituzionale, a quel punto potrà essere sollevato su richiesta delle parti, da parte del giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale attraverso la cosiddetta ordinanza di rimessione. Infatti questa fase preliminare prevede la necessità per il giudice di adottare un'ordinanza di rimessione nella quale viene indicata la norma costituzionale che si assume violata dalla disposizione che è censurata. Quindi ipotizzate il caso in cui, ai fini della decisione relativa all'illegittimità di un provvedimento amministrativo, occorra verificare che la norma attributiva del potere esercitato dall'amministrazione sia o meno in contrasto con una norma costituzionale. A quel punto occorrerà proporre un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedere di sollevare la legittimità costituzionale in relazione alla legge attributiva del potere che è stato esercitato ai fini dell'adozione dell'atto impugnato, e il giudice a quo, quindi il TAR, potrà verificare e vagliare la sussistenza di una non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e quindi decidere di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale al fine di ottenere appunto una decisione che poi il giudice a quo utilizzerà ai fini della decisione del caso concreto, quindi quello del giudizio a quo. Oggetto però sempre del giudizio costituzionale è una fonte primaria del diritto, quindi una legge ordinaria dello Stato. E il petitum, quello relativo al giudizio a quo, deve ovviamente essere diverso dal petitum oggetto dell'eccezione di costituzionalità. Come vi dicevo, non può esserci una coerenza, ma occorre sempre passare per una via incidentale. Quindi devo chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo, chiedendo quindi di sollevare la questione di legittimità costituzionale al fine di rimuovere quello che era il presupposto su cui si basa l'esercizio del potere amministrativo in quel caso specifico. Per quanto riguarda il tema decidendum, sussiste il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in virtù del quale la Corte Costituzionale non può giudicare su oggetti e parametri diversi rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione dal giudice a quo. Altro elemento caratteristico è quello della rilevanza, e infatti la questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo nel caso in cui il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Tornando all'esempio che vi facevo prima, il giudice a quo non può sollevare la questione di legittimità costituzionale se, per esempio, è in grado di risolvere la questione già alla luce degli elementi a disposizione, quindi prescindendo, per esempio, dalla valutazione di merito. Esempio, un caso in cui
un ricorso sia tardivo, il giudice a quo potrebbe dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza sollevare la questione di legittimità costituzionale. Questo significa che ai fini dell'esercizio di questo potere di rimessione dovrà quindi vagliare anche quelli che sono i profili di rito, no? Al fine di verificare la non manifesta infondatezza o comunque la sussistenza dei presupposti per poter sollevare e quindi poter verificare la rilevanza della questione di legittimità ai fini della decisione del caso concreto nel giudizio a quo. Una volta verificato questo, tuttavia, ulteriore filtro del giudice a quo è relativo alla verifica della non manifesta infondatezza, che ha comunque, diciamo, come peculiarità l'onere rimesso in capo al giudice a quo di valutare anche la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme, cioè il giudice deve verificare l'impossibilità di dare comunque un'interpretazione conforme a Costituzione alla legge ai fini del caso concreto. Laddove questo non sia possibile e rilevi quindi la non manifesta infondatezza, il giudice può sollevare la questione di legittimità costituzionale. Proprio questo elemento, cioè dell'obbligo di interpretazione costituzionale conforme, quale elemento prodromico e decisivo ai fini della verifica della non manifesta infondatezza, apre di fatto un elemento di sindacato diffuso che in qualche modo attenua, in quanto permette anche al giudice a quo di applicare la Costituzione attraverso una propria specifica attività di natura ermeneutica. Passiamo invece allo svolgimento del processo costituzionale. Una volta sollevata la questione di legittimità e quindi adottata l'ordinanza di rimessione, il presidente assegna la questione, quindi la causa, a un giudice che è un giudice relatore. Si svolge il processo in udienza pubblica con l'intervento degli avvocati delle parti oppure in camera di consiglio nel caso in cui si tratti di questioni verosimilmente destinate ad essere dichiarate manifestatamente inammissibili o manifestamente infondate. Esaurita la discussione, la decisione è assunta dal collegio sulla base di un testo che viene redatto normalmente dallo stesso giudice relatore ricercando il più possibile l'unanimità dei consensi. Nel nostro ordinamento non è tuttavia prevista né la dissenting opinion né la concurring opinion, che invece sono previste nell'ambito dei giudizi di costituzionalità innanzi per esempio alla Corte Suprema degli Stati Uniti e sono degli strumenti che permettono ai giudici costituzionali di manifestare il dissenso rispetto alla decisione adottata, ovvero di manifestare assenso ma sulla base di valutazioni diverse rispetto a quelle poi oggetto della sentenza. In ogni caso il nostro ordinamento non prevede queste possibilità. Scendendo invece nello specifico su quelle che sono le decisioni della Corte Costituzionale, occorre fare alcune distinzioni. Innanzitutto le decisioni di rito sono decisioni adottate con ordinanza e sono decisioni che appunto si fermano prima della valutazione di merito della questione di legittimità costituzionale. Per quanto invece riguarda le decisioni di merito, dobbiamo distinguere tra le decisioni di rigetto, laddove la questione viene ritenuta non fondata, dalle sentenze di accoglimento, che invece riconoscono la fondatezza della questione di legittimità costituzionale che è stata sollevata. La sentenza di accoglimento ha forza retroattiva, e cioè dispiega i propri effetti anche in relazione a situazioni reali che si sono verificate anteriormente alla declaratoria di incostituzionalità. Quindi un'efficacia retroattiva e quindi ex tunc delle sentenze della Corte Costituzionale, che pone però non pochi problemi di natura pratica. Infatti limite e temperamento a questo principio è rappresentato dai cosiddetti rapporti esauriti, per esempio in caso di una sentenza civile passata in giudicato o decadenza o prescrizione di un diritto.
Per quanto invece riguarda le sentenze penali di condanna passate in giudicato, si applica il principio del favor rei e quindi invece in questo caso l'eventuale illegittimità, declaratoria dell'illegittimità di una norma penale, laddove la sentenza si basi su questa, comporta appunto una applicazione retroattiva della sentenza della Corte. Possiamo ulteriormente distinguere tra le sentenze interpretative e le sentenze interpretative di accoglimento, laddove in presenza di più norme ricavabili dalla stessa disposizione, la Corte ricava quella che è la norma incostituzionale, dalle sentenze interpretative di rigetto, laddove invece spetta al giudice costituzionale la ricerca del senso normativo conforme alla Costituzione. E infine le sentenze cosiddette manipolative, laddove il giudice costituzionale svolge un'azione tesa a salvare, potremmo dire, il salvabile, e lo può fare in modo additivo, quindi le sentenze cosiddette additive, laddove alla norma censurata viene aggiunta una parte per rendere la disposizione immune dai vizi contestati e accertati. Le sentenze di accoglimento parziale, dove la parte dichiarata incostituzionale viene rimossa al fine di rendere però il resto della disposizione immune da vizi contestati e accertati, e infine le sentenze sostitutive, laddove la parte dichiarata incostituzionale viene sostituita al fine di rendere la norma immune dai vizi contestati e accertati. Concludiamo infine questa rassegna affrontando il tema del contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale. Qui parliamo del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, previsto espressamente dall'articolo 127 della Costituzione. Si tratta del giudizio di legittimità promosso dallo Stato nei confronti della Regione in relazione alla contestazione della legittimità costituzionale di una legge regionale, ovvero delle questioni di legittimità, quindi dei giudizi di legittimità costituzionali sollevati dalle Regioni nei confronti dello Stato, ma solo limitatamente a quelle leggi dello Stato che eventualmente abbiano travalicato quelli che sono i confini dei poteri legislativi dello Stato, quindi invadendo le competenze legislative delle regioni, ovvero quelle relative ai conflitti tra regioni e regioni. Questi contenziosi devono essere promossi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Questo vale sia per quanto riguarda la legge ordinaria che per quanto riguarda la legge regionale. Le questioni di legittimità costituzionale sugli statuti regionali ordinari sono un'altra tipologia di giudizio di costituzionalità diretto che può essere promosso entro 30 giorni dalla pubblicazione degli statuti delle leggi dagli statuti appunto delle regioni e che costituiscono una forma di impugnazione tipica proprio perché lo statuto non è un atto legislativo ma appunto un atto di autonomia delle regioni. E infine i conflitti di attribuzione, cioè quando il contenzioso scaturisce da un atto che non ha una natura legislativa. I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato sono quei conflitti rispetto ai quali compito specifico della Corte è quello di curare il corretto e legittimo svolgimento di quelle relazioni tra gli organi costituzionali secondo i dettati della Costituzione. Il procedimento prevede in questi casi una preventiva fase di delibazione sommaria di ammissibilità del giudizio relativo a un conflitto di attribuzione e più una fase di merito. L'ammissibilità di un giudizio per conflitto di attribuzione richiede che il conflitto sorga tra organi appartenenti a poteri diversi, esecutivo, legislativo, piuttosto che tra potere esecutivo e Presidente della Repubblica. Pensate
alle sentenze che hanno permesso di circoscrivere il potere di grazia del Presidente della Repubblica, deve trattarsi di organi abilitati a manifestare in via definitiva il potere a cui appartengono. E infine la sfera di attribuzione che si assume l'ESA deve avere un fondamento costituzionale, cioè occorre comunque rintracciare una natura costituzionale al contenzioso e quindi al potere che è esercitato. Spunti di riflessione relativa a questo terzo argomento: quali sono le funzioni della Corte Costituzionale? Vediamo quindi quali spunti di riflessione possiamo offrire all'esito di questa lezione. Che ruolo svolge il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano? Come si atteggia il rapporto tra magistratura e politica? Quali sono le funzioni della Corte Costituzionale? Abbiamo concluso questa lezione sul Presidente della Repubblica, il potere giudiziario e la Corte Costituzionale. Io vi invito a consultare i materiali didattici caricati sul sito del corso e vi auguro, come al solito, un buono studio. Alla prossima.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte a questa video lezione. Mi presento, sono Claudio Gaz, sono un senior lecturer alla Kingston University di Londra. Mi occupo principalmente di modelli matematici e stima parametrica e questi argomenti li applico sia alla robotica che ai modelli biologici. In robotica mi occupo principalmente di interazione fisica uomo-robot. E dunque, ora andiamo più in dettaglio entriamo nel dettaglio della video lezione che affronteremo e parleremo in questa video lezione di posizione ed orientamento dei corpi rigidi. Perché è importante conoscere la posizione ed orientamento dei corpi rigidi in robotica? E in meccanica, diciamo, in generale, perché è fondamentale per il calcolo della cinematica diretta. Vedremo nelle successive lezioni che una parte fondamentale della robotica è il calcolo appunto della cinematica diretta, e cioè quindi conoscendo la posizione dei giunti, noi vorremmo sapere dove si troverà per una data posizione dei giunti, l'end effector, e quindi è appunto l'organo terminale del nostro manipolatore che è quello che poi andrà a compiere il compito che dobbiamo sostenere. Quindi, per esempio, può essere una saldatura, può essere una levigatura, eccetera. Quindi è appunto una parte fondamentale di questa branca della robotica. Benissimo, quindi torniamo allo studio della posizione e orientamento dei corpi rigidi e vedremo in dettaglio in questa video lezione i seguenti argomenti: le matrici di rotazione, le rappresentazioni minime dell'orientamento ed infine le trasformazioni omogenee. Cominciamo con le matrici di rotazione. Dunque, che cosa vuol dire matrice di rotazione? Vedremo in questa sequenza di slide che noi possiamo rappresentare un orientamento, come dicevo prima, è fondamentale nel calcolo della cinematica diretta conoscere posizione ed orientamento di un corpo rigido. La posizione vuol dire dove si trova questo oggetto nello spazio tridimensionale, quindi le sue coordinate x, y e z, ma inoltre ci interessa anche conoscere l'orientamento, perché se noi pensiamo appunto ad un manipolatore che deve compiere una certa operazione, non ci interessa semplicemente la posizione dell'organo terminale, ma ci interessa anche come questo organo terminale è orientato. Quindi, per esempio, se noi dobbiamo prendere un oggetto, questo orientamento sarà diverso da questo orientamento, sarà diverso da questo orientamento, eccetera. Quindi è appunto fondamentale la conoscenza dell'orientamento. Per fare questo vedremo che utilizzeremo queste matrici, che chiameremo matrici di rotazione, che sono matrici 3x3, adesso le vedremo più in dettaglio, ma appunto rappresentano uno strumento che ci è fondamentale per il calcolo appunto dell'orientamento. Quindi vediamo un attimo appunto più in dettaglio uno schemino che ci fa capire meglio quello di cui stiamo parlando. Dunque, qui abbiamo questa terna di riferimento. Durante la video lezione io alternerò terna di riferimento o reference frame, sappiate che è la stessa cosa perché diciamo, si trova nei libri, in letteratura, si trovano entrambe le nomenclature. Chiaramente in inglese si dice solo reference frame, ma in italiano si può dire sia reference frame che terna di riferimento. Quindi abbiamo questa terna di riferimento o reference frame, che come vedete è una terna levogira. Levogira vuol dire che segue la cosiddetta regola della mano destra, principalmente vuol dire che se il pollice è l'asse X, l'indice è l'asse Y, l'asse Z sarà dato dal medio. Questo ovviamente va fatto con la mano destra, per questo si chiama regola della mano destra. Chiaramente con la mano sinistra avremo un altro risultato. Quindi noi parliamo sempre di terne levogire o di regola della mano destra. Quindi se voi seguite questo reference frame, vediamo che la X, se voi puntate la X verso di voi, quindi il pollice verso di voi, la Y che va verso destra, vedrete che la Z infatti va verso l'alto, così come è indicato nella slide. Allora, dunque, noi abbiamo qui questo corpo rigido, che è questo ovale blu,
di cui dobbiamo studiare la posizione e l'orientamento. Chiaramente, quando diciamo posizione, non intendiamo la posizione di tutti i punti, ma tipicamente scegliamo un punto di riferimento, che può essere per esempio il baricentro, quindi il centro di massa. Supponiamo che il centro di massa di questo oggetto si trovi nel punto B. Noi dobbiamo calcolare appunto la posizione del punto B rispetto a questo reference frame, quindi la posizione in 3D, in tre dimensioni di questo punto, e l'orientamento di questo corpo. L'orientamento è dato da come è posizionato quest'altro reference frame, che è questo che chiamiamo RFB. Quindi RFA è il reference frame, diciamo, di base, quello che chiamiamo a volte il riferimento mondo. E poi abbiamo RFB, che invece è la terna di riferimento relativa solidale a questo oggetto, che quindi si muove così come si muove il nostro corpo rigido. Quindi dicevamo appunto che abbiamo entrambe le terne di riferimento, che sono terne di riferimento levo-gire, il corpo rigido, come dicevo, è quell'ovale blu, e la posizione verrà espressa come un vettore PAB. Perché PAB? Perché abbiamo l'origine del reference frame A, che parte dal punto A, e l'origine del reference frame B, che, come dicevo prima, potrebbe essere posizionato nel centro di massa del nostro oggetto, e

3 perché appunto abbiamo tre coordinate, un vettore 3x1, quindi x, y e z. E l'orientamento è invece dato da una matrice 3x3 ortonormale. Perché la chiamiamo ortonormale? Perché ha delle proprietà di ortogonalità e di normalità. In particolare abbiamo, come si vede anche qui, che la matrice R trasposta è uguale a R alla meno 1, quindi la trasposta della matrice di orientamento sarà uguale alla sua inversa. E se noi componiamo due matrici di rotazione, come vediamo qui, A RAB per RBA, quindi se otteniamo, se applichiamo due matrici di rotazione consecutive, ma tornando, come si, diciamo, al punto di partenza, otterremo la matrice identità. Quindi, appunto, vediamo che se appunto moltiplichiamo la matrice RAB, che è la matrice di orientamento data del punto B rispetto al frame di riferimento A, e la moltiplichiamo per la matrice di rotazione del punto A, quindi l'origine del reference frame A, rispetto al reference frame RFB, come dicevo prima, abbiamo la matrice identità, quindi facciamo appunto l'operazione inversa. Ecco perché appunto diciamo che la matrice è ortogonale, ma abbiamo anche una proprietà di normalità che è data dal fatto che il determinante della matrice è uguale a più 1. Bene. La matrice di rotazione può essere vista anche in questo modo, cioè come una sequenza di tre colonne che chiamiamo XB rispetto ad A, YB rispetto ad A e ZB rispetto ad A. Quindi abbiamo le tre componenti vettoriali della matrice, che sono appunto le tre colonne, che sono tre vettori 3x1, e quindi componendoli insieme uno accanto all'altro abbiamo una matrice 3x3. Ricordiamoci, la matrice di rotazione è sempre una matrice 3x3. XA, YA e ZA, oppure XB, YB e ZB, sono vettori unitari, cioè appunto con norma 1, riferiti al reference frame A, quando parliamo di XA, YA e ZA, o al reference frame RFB, quando parliamo di XB, YB e ZB. Le componenti della matrice RB rispetto ad A sono i coseni direttori degli assi di RFB rispetto a RFA, quindi reference frame B rispetto a reference frame A. Bene, adesso andiamo più nel dettaglio della matrice di rotazione e vediamo che ogni elemento è un coseno direttore. Per esempio, questo elemento qui, che è evidenziato da questo ovale, è il coseno direttore di ZB rispetto a XA. Quindi appunto questa matrice 3x3, che contiene, come vedete, 9 elementi, conterrà i coseni direttori di un asse del reference frame B rispetto ad un asse corrispondente del reference frame A. Come dicevamo, la matrice è ortonormale e il suo determinante, ricordiamoci, è sempre pari a più 1. Una proprietà importante delle matrici di rotazione è la concatenazione, cioè se io applico due orientamenti, quindi se io applico una sequenza di rotazioni, quindi applico una rotazione data da RFA e poi una rotazione data da un'altra RFB, le posso concatenare. Ecco, in questo caso noi abbiamo la matrice di rotazione RIK, quindi una matrice RI rispetto ad un reference frame RFK, che va concatenata con un'altra matrice di rotazione, che è la matrice di rotazione J rispetto ad I. E questa concatenazione risulterà nella matrice di rotazione RJ rispetto a K. Okay? Quindi l'importante però è che, come vedete qui, il pedice di questa matrice di rotazione deve essere uguale all'apice di questa matrice di rotazione seguente, perché chiaramente noi abbiamo lo stesso riferimento, per questo possiamo concatenare le due rotazioni, altrimenti questo non sarebbe possibile. E quindi poi la matrice di rotazione finale sarà quella data dall'orientamento, dal reference frame di partenza e il reference frame finale. Ecco perché la chiamiamo RJ rispetto a K, infatti è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFK, mentre invece, come dicevamo prima, RJ rispetto a D è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFI, e la prima matrice di rotazione è l'orientamento di RFI

rispetto ad RFK. Le matrici di rotazione sono strutture algebriche di gruppo SO3. L'elemento neutro è I, che è la matrice identità, l'elemento inverso sarà R trasposto, quindi la matrice di rotazione trasposta. Cosa vuol dire elemento neutro ed elemento inverso? Se pensiamo ad esempio al caso dell'operazione di moltiplicazione, se noi abbiamo un elemento A, un numero A, un numero reale A, e avremo l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione, che è 1, perché se noi prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1, otterremo A, quindi l'elemento di partenza, il suo elemento inverso sarà 1 fratto A, perché se prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1 fratto A, otteniamo 1, che è esattamente l'elemento neutro per la moltiplicazione. Nel caso delle matrici, chiaramente avremo strutture diverse, e il nostro 1 di prima corrisponde alla matrice identità. Ricordiamo che la matrice identità è una matrice che contiene 1 sulla diagonale principale, quindi sarà in questo caso una matrice 3x3, con appunto 1 sulla diagonale principale e 0 in tutti gli altri elementi, e l'elemento inverso, quindi quell'elemento tale per cui moltiplicandolo per la matrice di rotazione di partenza otteniamo la matrice identità, sarà la matrice trasposta, la matrice di rotazione trasposta. In generale, nel caso di matrici, l'elemento inverso è la matrice inversa, ma solo nel caso delle matrici di rotazione l'elemento inverso può essere calcolato come la matrice di rotazione trasposta. Okay? Quindi questo vuol dire che R trasposto è uguale a R a meno 1, quindi l'inversa di R. Questo vale soltanto nel caso di matrici ortonormali e quindi nel caso questo dettaglio della matrice di rotazione. In generale il prodotto di matrici di rotazione non commuta, questa è una proprietà fondamentale. Ricordiamoci che mentre, come diciamo prima, nel caso della moltiplicazione noi possiamo prendere due elementi A e B e possiamo dire che A per B è uguale a B per A, nel caso di matrici di rotazione questo non è vero. Quindi non è vero che R A rispetto a B per R B, RC rispetto a B è uguale a l'opposto, la sequenza opposta delle matrici di rotazione. Questo non è vero, quindi dobbiamo ricordarcelo. Bene, ora passiamo al cambio di coordinate. Quindi, come dicevamo prima, noi abbiamo anche qui un reference frame RFA, anzi in questo caso RF0, che quindi sarà dato da tre assi x0, y0 e z0, e abbiamo un nuovo reference frame che è quello rosso, che è RF1, che sarà dato dall'asse x1, l'asse y1 e l'asse z1. Benissimo, noi abbiamo qui un punto P per il quale conosciamo le coordinate rispetto al reference frame rosso e quindi al reference frame 1. Ci chiediamo come possiamo calcolare le coordinate di questo stesso punto rispetto al reference frame bianco, quindi a RF0. Quindi, come dicevamo, noi conosciamo le coordinate del punto P, quindi conosceremo Px rispetto ad 1, Py rispetto ad 1 e Pz rispetto ad 1, e vogliamo invece calcolarci questo vettore qui, quindi P0, che è un vettore di tre componenti, che appunto, come vediamo qui, è dato da Px rispetto a 0, Py rispetto a 0 e Pz rispetto a 0. Chiaramente un'altra cosa che conosciamo è l'angolo di rotazione e l'asse di rotazione, cioè noi sappiamo ad esempio che questo nuovo reference frame rosso sarà dato da una rotazione o una sequenza di rotazioni rispetto a degli assi che conosciamo e di certi angoli che conosciamo. Benissimo. Questo vettore 3x1 potrà essere calcolato in questo modo come Px rispetto ad 1 per x1, 0, cioè questo è l'asse x del reference frame 1 rispetto al reference frame 0, più Py1, Y1, 0, più Pz1, Z1, 0. Che può essere anche espresso in questo modo. Quindi se noi scomponiamo questa sequenza di addendi in questo modo, noi avremo una matrice che moltiplica un vettore. Questa matrice

una matrice 3x3, perché ricordiamo che questi, essendo tre assi, avranno dimensione 3x1, vettori colonna, e questo vettore qui è quello che, come dicevamo prima, è il vettore che conosciamo, perché noi conosciamo le coordinate del punto P rispetto al reference frame rosso, quindi conosciamo Px rispetto ad 1, Py rispetto ad 1 e Pz rispetto ad 1. E per calcolarci questo vettore avremo bisogno di questa matrice. Questa è esattamente la nostra matrice di rotazione. Appunto, abbiamo che è uguale a R1 rispetto a 0 per il vettore P1, che, come dicevamo prima, è noto. Quindi, se noi applichiamo questa moltiplicazione, otterremo P0, che è il vettore, la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, a RF0, che è quello che vogliamo calcolarci. La matrice di rotazione R1 rispetto a 0, cioè l'orientamento di RF1 rispetto a RF0, rappresenta inoltre il cambio di coordinate di un vettore da RF1 a RF0. Ora vediamo in dettaglio come calcolarci questa matrice di rotazione, perché fino adesso abbiamo parlato di queste matrici, ma senza vedere in pratica che cosa sono e come si possono calcolare. Benissimo. Vediamo adesso un esempio. L'esempio è una rotazione elementare attorno all'asse Z. Quindi noi supponiamo che conosciamo la posizione di questo punto P rispetto al reference frame, che chiamiamo qui RFC, quindi questo reference frame blu, di cui conosciamo questa è la coordinata X e questa è la coordinata Y. Dobbiamo calcolarci la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, che chiamiamo RF0. Questa è il nostro asse X, questo è il nostro asse Y, e noi non conosciamo appunto la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, ma conosciamo soltanto quella rispetto al reference frame blu. Bene, un'altra cosa che conosciamo è inoltre l'asse di rotazione. Sappiamo che l'asse di rotazione attorno a cui compiamo la rotazione del nuovo reference frame è l'asse Z, perché appunto vediamo se questo è l'asse X, se noi usiamo la regola della mano destra che dicevamo prima, se questo è l'asse X, l'asse Y è quello verticale, l'asse Z sarà rivolto verso di voi, quindi diciamo che esce dallo schermo, è un asse che esce dallo schermo. Quindi noi possiamo dire che la rotazione che stiamo effettuando è una rotazione attorno all'asse Z e sappiamo l'angolo di rotazione, che è questo angolo Theta che vedete qui indicato. Ok, come possiamo adesso esprimere le coordinate del punto P, che saranno x, y e z, queste tre coordinate rispetto al reference frame RF0, al reference frame bianco? Benissimo, potremmo esprimere in questo modo. Vediamo la x. La coordinata x sarà data dalla differenza di questi due segmenti, OB meno XB. Quindi vedete, OB è questo segmento qui, meno XB, e avremo questa coordinata OX, questa lunghezza, diciamo, OX, che è esattamente la coordinata X del punto P. Bene, come possiamo esprimere questo segmento OX? In questo modo, come U, che è, diciamo, la coordinata X del reference frame, del punto P rispetto al reference frame C, che, come dicevamo prima, è conosciuta, per il coseno di θ, meno v per il seno di teta. E quindi noi, facendo questa operazione, otteniamo esattamente la coordinata x. Queste sono regole di base di trigonometria che conoscete sicuramente. La coordinata y invece sarà data da OC più CY, quindi questo segmento più questo segmento, che analogamente a quanto abbiamo visto prima, sarà u per il seno di teta più v per il coseno di teta. Ecco, noi ricordiamoci adesso che u e v sono le coordinate x e y del punto P rispetto al reference frame C, che sono coordinate che conosciamo, quindi u e v sono dati. Altrettanto dato è teta, perché noi conosciamo l'asse di rotazione, che come dicevamo prima è l'asse z, e conosciamo anche l'angolo, quindi teta è un altro dato del nostro problema. Quindi, una volta che abbiamo queste informazioni, calcolarci la posizione x e la posizione y è fatta, diciamo, perché abbiamo tutte le informazioni, tutte le
appunto le cose che ci servono per calcolarci queste due coordinate. La coordinata z invece è quella più semplice, perché noi, avendo effettuato una rotazione attorno all'asse z, la quota del punto P non sarà cambiata rispetto a prima, quindi rimarrà sempre la stessa coordinata z. Ed infatti la coordinata z del punto P è uguale a W con W la vecchia coordinata z. Quindi fondamentalmente non abbiamo un cambiamento. Bene, ora vediamo da questa espressione come possiamo ricavare la matrice di rotazione. Possiamo ricavarla in questo modo. Come vedete qui, noi abbiamo x, y e z, che sono le tre coordinate del punto P rispetto al reference frame bianco, RF0, e abbiamo questa matrice per questo vettore. Questo vettore qui è formato da U, V e W, che sono le posizioni, le coordinate del punto P rispetto al reference frame C che conosciamo, e abbiamo questa matrice 3x3. Perché abbiamo questa matrice? Perché se noi svolgiamo il prodotto riga per colonna, otteniamo esattamente questa formula che abbiamo visto prima. Quindi, quindi se effettuiamo questa moltiplicazione, abbiamo coseno di teta per U meno seno di teta per V per più 0, e infatti è esattamente quello che abbiamo qui. Seconda riga, seno di teta per U più coseno di teta per V più 0 per W, che è quello che abbiamo qui, ed infine 0 per U più 0 per V più 1 per W, che è quello che abbiamo qui. Benissimo, questa matrice 3x3 è esattamente la matrice di rotazione che stavamo cercando, che in particolare in questo caso è la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse Z di un certo angolo θ. E quindi una volta che abbiamo questa matrice, che a questo punto è possibile calcolare numericamente, e conoscendo questi tre valori, U, V e W, possiamo finalmente trovare i valori X, Y e Z, che sono i valori che stavamo cercando. Si nota inoltre che la matrice di rotazione rispetto a Z, rispetto all'asse Z di meno θ, sarà uguale alla matrice di rotazione attorno all'asse Z di θ trasposta. Questa è una proprietà delle matrici di rotazione. Quindi, se noi abbiamo, e potete banalmente effettuare una prova, se abbiamo l'angolo opposto, quindi invece di teta abbiamo meno teta, effettuiamo la stessa matrice, la stessa rotazione attorno all'asse Z, potete vedere che la matrice di rotazione sarà la stessa di prima, ma trasposta. Cosa vuol dire trasposta? Ricordiamoci, vuol dire che noi invertiamo le righe con le colonne, quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna e la terza riga diventerà la terza colonna. Abbiamo visto la matrice di rotazione, come esprimere la matrice di rotazione rispetto all'asse Z di un certo angolo. Avremo analogamente altre due matrici di rotazione: la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse X di un angolo teta e la matrice di rotazione attorno all'asse Y di un altro angolo teta. Adesso non entriamo nel dettaglio, ma se noi effettuiamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, potete verificare che queste sono le matrici di rotazione che abbiamo nel caso di, appunto, rotazioni non più attorno all'asse Z, ma attorno all'asse X ed attorno all'asse Y. Le matrici di rotazione possono essere interpretate in tre modi differenti. Il primo modo è l'orientamento di un corpo rigido rispetto al frame di riferimento RFZ, RF0, scusate, ad esempio XC rispetto a 0, YC rispetto a 0 e ZC rispetto a 0, che chiamiamo RZ di θ nel caso di matrice di rotazione attorno all'asse Z, che è quello che abbiamo visto poco fa. Oppure può esprimere un cambio di coordinate da RFC ad RF0, quindi dal reference frame, in questo caso blu, al reference frame bianco, che è dato da, per esempio, P rispetto a 0 sarà RZ di teta per P rispetto a reference frame C. Oppure, terza interpretazione, è l'operatore di rotazione di un vettore. Per esempio, il vettore V' che otteniamo ruotando gli assi di riferimento bianchi di un angolo teta, che è indicato qui, quindi V' sarà dato analogamente da una matrice di rotazione, sempre in questo caso
z, attorno all'asse z di un angolo teta, per il vettore che avevamo precedentemente. Quindi, come dicevamo, questi sono tre modi di vedere, di interpretare una matrice di rotazione.

Ora vediamo come comporre varie rotazioni. Quindi se noi abbiamo sequenze di rotazioni successive, come le possiamo comporre? Benissimo, supponiamo di avere queste tre rotazioni partendo da un reference frame dato che è RF0. Quindi noi partiamo da RF0, lo ruotiamo secondo un certo asse. Quindi attorno ad un certo asse, secondo un certo angolo, otteniamo RF1, effettuiamo una seconda rotazione e abbiamo RF2, facciamo poi una terza rotazione e abbiamo RF3. Quindi la matrice di rotazione R1 rispetto a 0 porterà RF0 su RF1, la matrice di rotazione R2 rispetto ad 1 porterà RF1 su RF2 ed infine la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 porterà RF2 su RF3 e abbiamo finalmente il nostro punto P, che chiamiamo P3 perché viene espresso, noi conosciamo la sua espressione rispetto al reference frame 3 e lo scopo, diciamo, lo scopo di questo esercizio è calcolarci la posizione del punto P3, quindi del punto P che abbiamo già, come dicevamo, rispetto al reference frame 3, ma rispetto al reference frame 0. Quindi come possiamo esprimere questo punto conoscendo le rotazioni che stiamo effettuando, come possiamo calcolarci le coordinate di questo punto rispetto al reference frame di base, che è RF0? Lo vedremo adesso. In questa slide vediamo anche questi tre vettori, che chiamiamo P01, P12 e P23, che rappresentano vettori di traslazione, che tipicamente nel caso di corpi rigidi dovremmo considerare, quindi nel caso di quando studiamo la posizione e l'orientamento di un corpo rigido dovremmo considerare una traslazione di questi frame che tipicamente è diversa da zero, ma ora vediamo il caso semplice in cui queste tre traslazioni sono pari a zero, quindi noi non abbiamo traslazioni, abbiamo soltanto rotazioni. Quindi questi vettori blu sono indicati per completezza, ma noi possiamo immaginare che in realtà le origini dei tre frame, anzi di tutti questi quattro frame che vediamo in questa slide, sono coincidenti, quindi noi mettiamole tutte insieme. Bene, possiamo esprimere quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 0 in questo modo, conoscendo le tre matrici di rotazione successive. E quindi semplicemente moltiplicarle tra loro una dopo l'altra. Ricordiamoci che l'ordine è importante, le rotazioni non sono commutative, quindi appunto prima moltiplichiamo R1 rispetto a 0 per R2 rispetto ad 1 ed infine per R3 rispetto a 2. Quello che otteniamo qui è la matrice di rotazione finale e la moltiplichiamo appunto per il nostro vettore P3, che è un vettore che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 3, ottenendo chiaramente, vediamo qui questa nuova scrittura che è R3 rispetto a 0, che rappresenta il risultato di questa moltiplicazione qui per il punto P3. Quando effettuiamo questa sequenza di moltiplicazioni avremo 63 prodotti e 42 somme, perché appunto qui moltiplichiamo una matrice 3x3 per una matrice 3x3. Il risultato, che è una matrice 3x3, andrà moltiplicato per una successiva matrice 3x3 e infine abbiamo un vettore 3x1. Un modo più rapido di effettuare lo stesso calcolo è quello che vediamo qui sotto, e cioè moltiplicare invece la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 per il vettore P3, il risultato moltiplicarlo, premoltiplicarlo per la matrice R2,1 e il risultato premoltiplicarlo per R1,0. Questo perché? Perché è vero, come dicevamo prima, che non vale la proprietà commutativa, ma vale la proprietà associativa. Quindi noi possiamo prendere questo termine qui, moltiplicarlo e il risultato moltiplicarlo per questo termine, quindi per questa matrice di rotazione, e il risultato moltiplicarlo per questa matrice di rotazione. Ricordiamoci premoltiplicarlo, quindi dobbiamo effettuare la rotazione, prendiamo la matrice di rotazione e la moltiplichiamo per il risultato della precedente operazione. Quindi questo elemento qui rappresenta il punto P rispetto al reference frame 2 e analogamente questo termine qui, compreso in queste parentesi, rappresenterà il punto P rispetto al reference frame 1. Analogamente, premoltiplicandolo per la matrice R1 rispetto a 0, avremo P0, che è quello che volevamo cercare.

Ora vediamo degli spunti di riflessione che sono delle domande a cui potreste rispondere, visto quello che abbiamo visto in questa lezione. La prima domanda è: dati due frame di riferimento RF1 ed RF2 ed un punto P rispetto al reference frame 1, espresso appunto rispetto al reference frame 1, come si può esprimere tale punto rispetto al reference frame 2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2 rispetto ad 1, quindi che è la rotazione da RF1 ad RF2? E una seconda domanda: in quale occasione è preferibile usare la prima formula, che è quella che abbiamo visto nella precedente slide, e quando la seconda? Quindi queste due formule, ricordiamoci, sono quelle che abbiamo visto nella slide precedente, e la domanda è: quando è preferibile usare una o l'altra? Ci sono appunto dei casi in cui una è preferibile rispetto all'altra e viceversa, chiaramente. Ed ora passiamo al secondo argomento, che sono le rappresentazioni minime dell'orientamento. Cosa vuol dire rappresentazione minima dell'orientamento? Bene, noi abbiamo visto fino adesso che possiamo rappresentare un orientamento con una matrice di rotazione 3x3, quindi con 9 elementi. Bene, ci chiediamo se è possibile rappresentare un orientamento in un modo più sintetico. Quindi, per esempio, invece di 9 elementi, usarne per esempio 6 oppure 3. Vedremo che, grazie a queste rappresentazioni, potremo rappresentare un orientamento semplicemente con 3 valori. Bene, questo perché possiamo farlo? Perché abbiamo 9 elementi nella matrice di rotazione, ma abbiamo anche 3 relazioni di ortogonalità e 3 relazioni di unitarietà. Perciò, sfruttando queste informazioni, quindi queste relazioni che noi conosciamo perché sappiamo che la matrice di rotazione ha queste proprietà, abbiamo 3 variabili indipendenti. Perciò, questo vuol dire che potremmo esprimere una rotazione anche con 3 semplicemente con 3 elementi, con 3 valori. Quindi con una sequenza di 3 rotazioni attorno ad assi indipendenti, che possono essere assi fissi a i oppure assi mobili a i'. Nel caso di assi fissi avremo angoli che vengono definiti come roll pitch yaw, o nel caso di assi mobili avremo angoli di Eulero. Bene, è possibile passare da una rappresentazione con la matrice di rotazione, quindi una rappresentazione di orientamento con matrice di rotazione, a angoli roll pitch yaw o angoli di Eulero, quindi con questa sequenza di 3 rotazioni? Sì, è possibile, e diciamo che partire dalle 3 rotazioni per passare alla matrice di rotazione è il cosiddetto problema diretto, mentre invece passare dalla matrice di rotazione alla sequenza delle 3 rotazioni è il cosiddetto problema inverso. Dunque, vediamo ora in questa slide il problema diretto, cioè noi conosciamo i tre angoli, quindi conosciamo gli angoli di Eulero che chiamiamo φ, θ e ψ, che rappresentano 3 rotazioni successive attorno ad assi mobili, il che vuol dire che abbiamo prima una rotazione, ecco, come in questo caso noi chiamiamo questi tre angoli zx', z', quindi noi conosciamo le 3 rotazioni, che sono prima una rotazione rispetto all'asse z, poi una rotazione rispetto al nuovo asse x, ecco perché lo chiamiamo x', perché non è il vecchio asse x, ma quello nuovo dato dalla rotazione rispetto a z che abbiamo fatto poc'anzi, ed infine una terza rotazione rispetto a z', cioè al nuovo asse z. Bene, la prima rotazione attorno a z è effettuata di un angolo φ, vediamo in figura 1, una seconda rotazione è rispetto al nuovo asse x, che è questo x', ecco perché lo chiamiamo x' anche qui, e la rotazione sarà di un angolo θ, ed infine una terza rotazione attorno all'asse z, al nuovo asse z, che è z', e che è questo qui, questo asse qui, e l'angolo sarà un angolo psi. Bene, se noi effettuiamo queste 3 rotazioni in sequenza, quale sarà la matrice di rotazione finale? Come abbiamo visto prima, basta semplicemente moltiplicare le 3 matrici di rotazione. E otteniamo, se noi effettuiamo questa operazione, otteniamo questa matrice che vediamo qui.
Quindi questa è la matrice di rotazione 3x3 che

che contiene i triangoli di Eulero e quindi è il nostro problema diretto. Quindi dati φ, θ e ψ troviamo R nella matrice di rotazione. La definizione delle rotazioni è questa, quindi prima ruotiamo attorno a φ, poi attorno a θ e poi attorno a ψ e come dicevamo otteniamo questa matrice. Bene, ora più complicato invece è il problema inverso, cioè se noi conosciamo la matrice di rotazione, quindi immaginiamo di avere dei numeri qui, quindi una matrice 3x3 numerica, è possibile estrarre i triangoli di Eulero, quindi gli angoli θ, φ e ψ, da questa matrice? Bene, vediamo come possiamo fare. Il problema non è semplicissimo, ma c'è una procedura che vediamo adesso nella prossima slide che ci permette di trovarlo. Un'altra cosa importante è che dato un vettore v3, quindi le cui coordinate sono x3, y3, z3, espresso in Rf3, la sua espressione nelle coordinate di RF è V uguale a RZ x' z secondo φ θ ψ V3, che appunto è una proprietà che abbiamo visto anche prima. Quindi dicevamo, adesso effettuiamo il problema inverso, occupiamoci del problema inverso e cerchiamo di ricavare i triangoli di Eulero φ θ ψ data la matrice di rotazione. Bene, come possiamo estrarre questi elementi, noi possiamo notare la seguente, diciamo, la seguente proprietà che abbiamo. Noi abbiamo che l'elemento R13 al quadrato, che è questo elemento qui, quindi immaginiamo di prendere questo elemento e quadrarlo, otterremo seno quadro di φ per il seno quadro di θ. Quando leggiamo S e C, S rappresenta seno di e C coseno di, quindi questo è seno di θ, seno di φ per seno di θ. Quadrandolo avremo seno quadro di φ per seno quadro di θ più R23 al quadrato, e questo elemento qui, quindi avremo più coseno quadro di φ per seno quadro di θ. Se noi sommiamo questi due elementi possiamo mettere in evidenza seno quadro di θ e dire seno quadro di θ che moltiplica seno quadro di φ più coseno quadro di φ, sappiamo dalla trigonometria che seno quadro di φ più coseno quadro di φ è pari a 1 e quindi qui abbiamo seno quadro di θ facendo questa operazione. Qui noi conosciamo il seno quadro dell'angolo θ, ma conosciamo anche il coseno perché è dato dall'elemento 3,3, che è questo elemento qui. Qui noi conosciamo il seno quadro di un angolo θ e il coseno dell'angolo stesso. Bene, come possiamo ricavare questo angolo? Abbiamo due approcci. Il primo è quello di prendiamo appunto il seno quadro, effettuiamo più o meno radice quadrata, otterremo il seno, conosciamo il coseno e facciamo l'arco tangente. Quindi seno fratto coseno ci dà la tangente. La tangente di un angolo, noi possiamo calcolarci quest'angolo utilizzando la formula inversa, che è l'arco tangente, però questo ci dà un problema perché se noi effettuiamo seno fratto coseno ci perdiamo le informazioni sul segno, perché se il seno era positivo e il coseno è positivo, noi avremo la tangente positiva, se il seno è negativo e il coseno è negativo, avremo comunque la tangente positiva, quindi abbiamo un caso di disambiguazione che non riusciamo a risolvere. Bene, in questo caso noi dobbiamo, diciamo, ci viene in aiuto la cosiddetta funzione arcotangente 2, che è banalmente la funzione arcotangente che però invece di prendere come argomento il rapporto tra seno e coseno, prende due argomenti, uno il seno e uno il coseno. Questo perché? Perché in questo modo noi non perdiamo le informazioni sul segno. Quindi dicevamo, noi conosciamo il seno quadro e quindi conosciamo il seno, ovviamente sarà dato da più o meno radice quadrata di R13 quadro più R23 quadro, quindi avremo due soluzioni e il coseno sarà R3. Bene, applicando questa operazione, facendo questa operazione, troviamo θ. Analogamente, possiamo calcolarci anche ψ e φ. Come possiamo farlo? Se R13 quadro più R23 quadro è diverso da 0, cioè quindi se il seno di θ è diverso da 0, possiamo prendere R31, che è questo elemento qui, quindi terza riga, prima colonna, dividerlo per il seno di θ che abbiamo calcolato precedentemente, quindi lo conosciamo, e otteniamo il seno di ψ,
prendendo l'elemento R3D,

2, quindi terza riga, seconda colonna, che è questo elemento qui, seno di teta per coseno di φ, dividendolo per il seno di teta, che appunto abbiamo calcolato poc'anzi, abbiamo il coseno di φ, di ψ. Analogamente, anche qui, ci calcoliamo l'arco tangente 2, quindi ecco la funzione arco tangente che prende separatamente come argomenti il seno e il coseno dell'angolo. Bene, applichiamo questa funzione e ci calcoliamo ψ. Ed infine, φ può essere espresso come l'arco tangente 2 di R1,3 diviso seno di teta, che appunto teta è l'angolo che abbiamo calcolato all'inizio, meno R2,3 per il seno di teta. E potete vedere che appunto otteniamo l'angolo φ. Quindi, ricapitolando, il problema inverso, che cos'è? Data una matrice di rotazione, R, trovare φ, teta e ψ. Ricordiamoci che c'è sempre una coppia di soluzioni, questo perché? Perché abbiamo visto prima che la prima soluzione viene data da più o meno radice quadrata di due elementi, e quindi questo più o meno vuol dire che noi possiamo prendere sia la soluzione positiva che la soluzione negativa, e quindi abbiamo una coppia di soluzioni alla fine del nostro problema inverso, e abbiamo delle singolarità. Come abbiamo visto prima, se il seno di teta è uguale a 0, non possiamo calcolarci il problema inverso, è impossibile appunto trovare la soluzione. E quindi appunto abbiamo ci sono dei casi in cui abbiamo un problema. Quindi chiaramente è vero che possiamo utilizzare semplicemente tre elementi invece che 9, quindi ecco perché la chiamiamo rappresentazioni minime, tuttavia ci sono dei casi in cui questa cosa non funziona. Bene, un altro tipo di rappresentazioni minime sono gli angoli Rolle-PCO, che invece sono rispetto ad assi fissi. Quindi vuol dire che noi faremo una rotazione, per esempio in questo caso, prima una rotazione attorno ad x, poi una rotazione rispetto ad y, ma non al nuovo asse y, ma all'asse y che avevamo all'inizio, vedete qui, che è questo asse y qui, ed infine una rotazione attorno a z, ma sempre non al nuovo asse z, ma all'asse z iniziale. Bene, quando componiamo matrici di rotazione attorno ad assi fissi, ricordiamoci che la moltiplicazione va fatta all'inverso. Cioè, quindi noi dobbiamo moltiplicare le matrici, come vediamo qui in questa slide, in questo ordine. Quindi l'ordine di definizione è ψ, teta e φ, ma noi moltiplicheremo le nostre matrici in questo modo, quindi al contrario. Quindi abbiamo, mentre facevamo prima una rotazione attorno ad x, poi attorno a y e poi attorno a z, la moltiplicazione sarà data al contrario, quindi rz rispetto a φ, per ry rispetto a teta, per rx rispetto a ψ. Quindi si noti l'ordine dei prodotti, perché come abbiamo detto, attorno ad assi fissi bisogna invertire l'ordine delle moltiplicazioni, e questa è la matrice di rotazione finale. Bene, il problema inverso invece sarà trovare gli angoli ψ, teta e φ data la matrice di rotazione. E anche qui possiamo applicare le stesse regole che abbiamo visto prima e trovare i tre angoli. Quindi anche qui R32 al quadrato più R33 al quadrato sarà coseno quadro di teta, R31 è meno seno di teta, perciò teta sarà dato dall'arco tangente 2 di meno R31 più o meno radice di R32 al quadrato più R33 al quadrato. Quindi diciamo l'approccio è lo stsesso che abbiamo visto per gli angoli di Overo, chiaramente la matrice di rotazione è cambiata rispetto a prima, e quindi prenderemo elementi diversi, ma come vediamo l'approccio è sempre lo stesso. Anche qui, se R32 al quadrato più R33 al quadrato è diverso da 0, cioè se coseno di teta è diverso da 0, R32 su coseno di teta sarà seno di ψ, R33 su coseno di teta sarà coseno di ψ, perciò ψ sarà dato dall'arco tangente 2 di R32 su coseno di teta ed R33 su coseno di teta, quindi questi sono i due argomenti della funzione arcotangente 2. Analogamente, φ sarà dato da arcotangente 2, R21 su coseno di teta, R11 su coseno di teta. Bene, vediamo ora degli spunti di riflessione sulle rappresentazioni minime dell'orientamento. La prima domanda è: quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o Rolle-PCO? Ed è possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da z,

x', z'. Per esempio, possiamo esprimere angoli di Eulero rispetto a x, z', x'. Bene, ora passiamo al terzo ed ultimo argomento di questa video lezione, che sono le trasformazioni omogenee. Fino adesso noi abbiamo visto come esprimere delle rotazioni. Tuttavia è importante anche, come ho detto precedentemente, conoscere quali sono le coordinate di un punto se non abbiamo solo rotazioni, ma abbiamo delle rototraslazioni, cioè se abbiamo delle rotazioni, ma anche delle traslazioni. Quindi noi prendiamo il primo reference frame, lo ruotiamo, ma anche lo trasliamo, quindi il nuovo origine non sarà più coincidente col precedente, ma sarà differente, sarà in una posizione diversa dello spazio. Queste appunto vengono chiamate rototraslazioni. Bene, come possiamo manipolare queste rototraslazioni? Utilizzando le trasformazioni omogenee, che adesso vediamo in dettaglio. Bene, abbiamo qui questa rototraslazione, quindi abbiamo un reference frame A, che è dato da questo reference frame qui. Questo reference frame andrà ruotato e traslato, perché vedete appunto la nuova origine non sarà più coincidente con OA, ma sarà una nuova origine OB. E oltre ad avere una traslazione, abbiamo anche una rotazione, perché vediamo che l'orientamento di questo frame è differente rispetto all'orientamento del frame precedente. Bene, come possiamo esprimere il punto P rispetto al reference frame A, ipotizzando che noi conoscessimo, ipotizzando di conoscere PB, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B? Bene, è possibile effettuare questa operazione, quindi avremo la traslazione P a B rispetto ad A e a questa traslazione sommiamo la matrice di rotazione RB rispetto ad A per il punto PB che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B. Quindi noi possiamo utilizzare una relazione affine, che è questa che abbiamo visto adesso, quindi con moltiplicazioni e addizione, ma possiamo anche utilizzare una rappresentazione più compatta, che chiamiamo rappresentazione omogenea, cioè invece di effettuare moltiplicazioni della matrice per un vettore e sommare un altro vettore, possiamo semplicemente compattare tutto, inserire tutte queste informazioni in una matrice che non sarà più 3x3, ma sarà 4x4, che chiamiamo matrice di trasformazione omogenea, che avrà queste componenti. Il blocco, diciamo, 3x3 sarà dato dalla matrice di rotazione RB rispetto ad A. Gli elementi, diciamo, l'ultima colonna della matrice di trasformazione omogenea sarà composta dal vettore della nuova origine, quindi questo P a B rispetto ad A, e dall'elemento 1. E quindi anche qui, questa colonna qui sarà un vettore 4x1. Ed infine questo blocco qui è un blocco di 3 zeri. Il punto P, che noi conosciamo, chiaramente è a coordinate x, y e z, ma aggiungiamo una coordinata, un elemento 1, per renderlo omogeneo. E quindi possiamo a questo punto effettuare questa moltiplicazione di questa matrice per questo vettore. Benissimo, questa matrice nuova 4x4, come dicevamo, è una matrice di trasformazione che chiamiamo omogenea e contiene all'interno le informazioni sulla rotazione, che le contiene appunto in questo blocco, e anche sulla traslazione che vengono contenute in questo blocco qui. Quindi questo vettore è un vettore in coordinate omogenee. Anche questo è un vettore in coordinate omogenee, quindi aggiungendo l'elemento 1, quindi appunto trasformando un vettore 3x1 in un vettore 4x1, e questa matrice TB rispetto ad A sarà una matrice 4x4 di trasformazione omogenea. E abbiamo quindi ora una relazione lineare, quindi non più una relazione affine, ma una relazione lineare, e questo ci aiuta. Come vedremo poi successivamente per la cinematica diretta, ci aiuta molto per i calcoli. Quali sono le proprietà della matrice di trasformazione omogenea? Prima proprietà, descrive la relazione tra frame di riferimento, posa relativa, cioè quindi posizione e orientamento. Ricordiamoci che d'ora in poi chiameremo posa l'insieme di posizione ed orientamento.
Trasformo la rappresentazione di un vettore di posizione, cioè vettore partente dall'origine del frame,

da un frame ad un altro. È un operatore di rototraslazione su vettori nello spazio tridimensionale ed è sempre invertibile, e cioè TB rispetto ad A alla meno 1, quindi la matrice di trasformazione inversa, sarà pari a TA rispetto a B. Quindi noi invertiamo in questo modo la rototraslazione. Può essere composta, come nel caso di matrici di rotazione, e cioè TC rispetto ad A potrà essere composta come TB rispetto ad A per TC rispetto a B, ma ricordiamoci che anche in questo caso le matrici di rototraslazione non commutano, quindi appunto scrivere TC rispetto a B per TB rispetto ad A non è TC rispetto ad A. Ora vediamo infine degli spunti di riflessione e ci chiediamo se è più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta, oppure utilizzando una rappresentazione minima. Oppure, qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Ora vediamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione che abbiamo toccato fino ad ora. Dati due frame di riferimento, RF1 ed RF2, ed un punto P1 espresso rispetto ad RF1, come si può esprimere tale punto rispetto ad RF2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2-1, cioè rotazione da RF1 ad RF2? In quale occasione è preferibile usare la prima formula che vediamo qui, quindi questa prima formula, e in quale occasione è preferibile utilizzare la seconda, questa qui? È possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti di AZ, X', Z', come ad esempio XZ', X'? Quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o roll PCO? È più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta, oppure utilizzando una rappresentazione minima? Qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Bene, con questo concludiamo la video lezione e vi ricordo che materiale aggiuntivo, quindi esercizi o riferimenti bibliografici, possono essere trovati sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul Califfato Abbaside. Gli argomenti che tratteremo sono il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi e l'Islam mediterraneo. Califfato Abbaside e i suoi principali eredi perché dal califfato monolitico degli esordi il califfato si ingrandirà talmente tanto da creare una crisi proprio di stabilità. L'espansione del califfato che arriverà in territori asiatici, africani e europei sarà tale che si comincerà a sfaldare l'autorità centrale. Tutta una serie di difficoltà interne che troveranno poi modo di ampliarsi al punto tale da creare nuovi centri di potere, inizialmente camuffati come episodi di decentramento, di autonomie, non di indipendenza, e poi infine a episodi di vera e propria indipendenza. Ecco perché eredi del Califfato Abbaside. Il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi. Fase iranica e fase turca del Califfato Abbaside. Perché questa distinzione? Il Califfato Abbaside arriva al potere abbattendo il califfato omayyade precedente, che era un califfato essenzialmente arabo. Erano presenti naturalmente altre realtà come quella berbera, ma è un califfato che al suo vertice e anche negli stadi intermedi ha essenzialmente l'elemento arabo alla guida. Con gli Abbasidi la questione cambia, perché al vertice puro e semplice resta una dinastia araba, quella degli Abbasidi, dal nome di uno zio di Muhammad, del profeta, che si chiamava Abbas. Ma già negli stadi superiori dell'amministrazione e ancor più negli elementi di base e intermedi, prevale, c'è una netta prevalenza dell'elemento iranico inizialmente. Persiano. Questo perché gli Abbasidi vincono in nome e per conto delle minoranze dei musulmani non arabi che reclamavano un'uguaglianza di trattamento. Cumulata questa insoddisfazione per lungo periodo, la questione si era invelenita fino ad esplodere in una vera e propria rivoluzione con impiego di grandi masse, per lo più iraniche, che erano quelle numericamente più importanti ed erano quelle che maggiormente soffrivano la situazione discriminatoria in atto, e avvia questa azione violenta nei confronti degli Omayyadi partendo da Merv, nell'Asia centrale, possiamo dire, l'attuale Turkestan. Questa ondata di malcontenti guidati da un personaggio di cui non sappiamo bene tratteggiare l'origine e la sua crescita. Abu Muslim, letteralmente vuol dire padre del musulmano, ma in realtà non sappiamo neanche se fosse un persiano, un elemento iranico, come è probabile, oppure un misto tra arabi e persiani, un arabo persiano. Questo perché da alcuni testi che ci sono arrivati sapeva parlare perfettamente

persiano e dunque era probabile che fosse una lingua che praticava da sempre. Questa ondata, vittoria dopo vittoria, sconfigge gli eserciti omayyadi, indeboliti da varie rivolte turche negli anni precedenti e in qualche modo non più in grado di avere un retroterra favorevole dell'opinione pubblica alle spalle, salvo nella Siria, che era la sede del potere omayyade. Queste battaglie si concludono con una vittoria finale degli Abbasidi. Il vessillo che viene innalzato degli Abbasidi è a Kufa, la vecchia capitale di Ali, del quarto califfo, primo imam sciita. Ricordate questo perché il messaggio religioso trascinante era quello di soddisfare una situazione che veniva vista come ingiusta di allontanamento dal califfato e anche dal potere in subordine degli elementi favorevoli ad Ali. Ali era caduto vittima di un kharigita, una minoranza che sopravvisse ancora nel periodo omayyade, ma di fatto lo scontro era tra l'elemento favorevole ad Ali e l'elemento, in epoca omayyade, favorevole agli arabi. I persiani, che si ritenevano giustamente discriminati, videro in Ali il loro campione. Morto da tanti decenni, però fu visto come il punto di riferimento spirituale e dunque, se non alidi totalmente, erano molto vicini a una situazione come quella alide. Dunque, la loro presenza, la loro importanza viene sottolineata dal fatto che è proprio a Kufa, la capitale di Ali, che viene proclamato il nuovo califfato abbaside. Quando l'esercito abbaside, fortemente ripieno di elementi iranici, comincia a governare, la prima cosa che fa è di spostare la capitale da un ambiente probabilmente infido, comunque non sicuro, come quello di Damasco e della Siria, gli Abbasidi si spostano verso la Mesopotamia. Kufa è in Mesopotamia, nell'attuale Iraq. Vanno verso l'attuale Iraq e con il secondo califfo fondano una nuova città. Esisteva un villaggio, ma ne fondano una a livello proprio di grande capitale, di grande metropoli. Fanno anche dei disegni urbanistici per sottolineare l'importanza di questa capitale. La capitale di cui parliamo è Baghdad. Baghdad, città ancora oggi esistente a nord di Kufa, capitale della Repubblica Irachena, è la capitale del califfato abbaside. Tutti gli amministratori rimangono, se già esistevano, in mano nella dimensione dell'Iran, dunque sono tutti amministratori iranici. Non uso la parola persiano perché tendenzialmente la Persia si riferisce più che altro alla parte occidentale, quella che i greci avevano chiamato appunto in questo modo. E invece Iran è un termine che abbraccia anche le popolazioni che stanno verso l'estremo oriente dell'Iran, l'attuale Khorasan per esempio, e all'epoca anche parti dell'Asia orientale che erano considerate Iran inizialmente. Questa presenza prevalente, debordante dell'elemento persiano c'è anche nell'esercito. I comandanti degli eserciti califfali abbasidi sono quasi tutti persiani. Qualche arabo, perché non c'era un discrimine in questo senso, però sono essenzialmente persiani. Ma i persiani avevano avuto esperienze di governo e di combattimento talmente profonde che svolsero bene il loro compito. E tuttavia, dopo un periodo abbastanza lungo, che arriva fino a un califfato che è quello di Al-Ma'mun e di Al-Mutasim, questo califfato si trova a gestire una situazione nuova. Il califfo Al-Ma'mun e suo fratello Al-Mutasim, che gli succede, nono secolo, cominciano ad assoldare mercenari turchi.
l'elemento persiano comincia a rifluire. I persiani rimanevano importanti negli eserciti califfali, spesso i comandanti erano persiani, ma hanno bisogno di maggiori truppe. Il califfato

Questa fase turca è una fase che segnala però un grave disordine istituzionale. Il califfo perde sempre più terreno nei confronti dei suoi amministratori turchi e il potere si sposta lentamente nelle mani di questi uomini forti, che lasceranno califfi sempre gli arabi abbasidi, ma di fatto li lasceranno in una posizione molto defilata, molto, molto formale. L'esercito, l'amministrazione ancora in buona parte persiana, ma anche turca, perché i turchi cominciano anche a essere pratici di amministrazione. I turchi erano pronti a imparare, vivendo in un ambiente come quello di Baghdad, che è la città più importante di tutto il mondo islamico, una metropoli che arriverà a contare 1 milione di abitanti, cifre che vengono ricordate solo per l'epoca di Augusto, l'impero romano. Alcuni parlano di Cordova, degli Omeyyadi di Spagna, anche con 1 milione di abitanti, ma probabilmente è un'esagerazione, erano di meno. In ogni caso, grandi realtà, i turchi diventano veramente oramai padroni dei loro padroni. Non sono più schiavi necessariamente, sono liberti, o alcuni erano volontari e perciò non erano mai stati schiavi, prendono il potere in mano, militare e politico. Ecco perciò la fase turca del califfato abbaside. Questo è un elemento che però ha in sé un germe di decadenza, qualcosa che rovinerà la struttura dello Stato abbaside, perché perde di omogeneità, perché prevale un elemento che solo di recente è diventato musulmano, e cominceranno tutti i moti, d'altra parte, delle regioni più periferiche del califfato abbaside a reclamare maggiore autonomia, in alcuni casi a reclamare proprio una vera e propria indipendenza, con una guerra. Perciò il periodo di cui parliamo, della fase turca, è anche un periodo che si avvia a essere definito come periodo di decadenza. Indebolimento del califfato abbaside naturalmente, per la minore gestibilità imposta dall'elemento turco, in questo momento estremamente avido di cariche e di benefici, e del fatto oggettivo che il califfato è diventato una sorta di mostro territoriale, ampio in modo tale da essere mal governato, troppo centralizzato lo Stato califfale di fronte alle esigenze di un decentramento richiesto dalle popolazioni, spesso trascurate dal centro. Tutela sciita, Buyide Buwahide. Un avvenimento che riguarda questo periodo di decadenza è la presa del potere a Baghdad, nelle città vicine, di una dinastia persiana, quella appunto dei Buyidi, gli arabi li chiamavano Buwahidi, ma è la stessa cosa, il nome era Buye e gli arabi lo chiamavano Buwaih. Questa dinastia che veniva dal Dalai Lama, dalle regioni montagnose intorno al Caspio, iraniana, è di religione sciita, perciò in qualche modo si scontra con la maggioranza dei sudditi abbasidi che erano comunque rimasti sunniti, malgrado la vittoria in nome anche di Ali dei primi abbasidi. Poi tradita in molti casi perché i califfi svolgeranno una politica essenzialmente filosunnita, senza perseguitare gli sciiti, ma in qualche modo mettendoli in un angolo. Gli sciiti si impongono in un momento di disordine istituzionale con i turchi che fanno il bello e il brutto tempo e impongono una politica più lineare, più compatta, meno soggetta a strappi, che è un periodo positivo per la storia dell'Islam. I sudditi, che erano pure sunniti, non hanno problemi a ubbidire a una dinastia di reggitori del califfato sciita. Il sorgere delle dinastie nazionali islamiche avviene in questo periodo della tutela Buwahide, conseguenza di uno

smembramento del califfato. Più lontani si era dal centro del califfato, cioè dall'Iraq attuale, Mesopotamia, ma dagli stati tradizionali arabi, ancora in qualche modo la Siria, Siria-Palestina, nasce l'esigenza di un'amministrazione più efficiente. Non si poteva essere assoggettati a tasse e non vedere tornare questi soldi sborsati per le casse centrali, lasciando alcuni problemi irrisolti. La richiesta normale è appunto decentramento e gestione impropria delle tasse che si dovevano versare al califfo. Si è d'accordo nel mantenere alcune cifre a disposizione del califfo per i suoi scopi anche di immagine, ma si comincia a pretendere l'investimento di beni propri nelle proprie terre. Le prime dinastie che sorgono, vedremo, sono in Egitto in particolare. Più decentrati, gli Omayyadi di Al-Andalus sono i più decentrati di tutti, sono all'estremo occidente e fin dall'inizio svolgono una politica di ostilità nei confronti del califfato abbaside. Che fosse quello iniziale ben governato dai persiani o quello governato più o meno in modo discutibile dall'elemento turco, gli Omayyadi si tenevano religiosamente lontani da tutte le beghe abbasidi. Non guerreggiano contro gli abbasidi, che comunque erano potenti, probabilmente anche più potenti degli Omayyadi di Spagna, ma erano difesi dalla natura, bisognava passare del mare per entrare in Spagna e comunque il califfato Omayyade di Spagna aveva una sua credibilità, i suoi sudditi erano contenti dell'amministrazione del califfato e non avevano problemi come il resto del mondo islamico, che vedeva tutto assorbito dal centro e poco ripartito verso le aree più esterne. I Reinos de Taifas, in arabo Muluk at-Tawaif, i regni delle entità minori, si cominciano a creare nel momento in cui perde di potenza il califfato Omayyade andaluso e il potere si resta concentrato nelle singole città importanti che compongono questo califfato. Il califfato addirittura non verrà più riconosciuto ai primi dell'XI secolo e rimarranno invece in vigore i poteri comunali di dinastie per lo più arabe, ma anche berbere, che regnavano in città come per esempio Siviglia o Granada. Molte città dell'Islam spagnolo hanno dei loro governi locali e vivono in una dimensione parcellizzata della società, però vivono bene. Quello che non è mai entrato in crisi nel modello islamico, anche abbaside, è la cultura. La cultura non risente delle vicende politiche, degli spezzettamenti politici, va avanti per la sua strada, anzi a volte viene incoraggiata da una situazione istituzionale precaria. Pensiamo alle città italiane prima del Rinascimento o anche durante il Rinascimento, tante città, tante corti, tanti committenti e dunque una cultura di tipo elevato, ma è la politica che poi ne soffre. I Reinos de Taifas sono importanti culturalmente, politicamente contano poco e nulla, non vanno al di là dei confini che non si limitano alle città, ma tutto il circondario, anche abbastanza ampio a volte questo circondario, ma non è più uno stato unitario come quello precedente degli Omayyadi di Al-Andalus. L'imamato o califfato degli Ismailiti Fatimidi è un elemento deflagrante in questo periodo che comincia dal X secolo e prosegue fino al XIII secolo circa. Nella parte nordafricana, che era stata gestita dagli Abbasidi con dei suoi governatori, come gli Aghlabidi nell'attuale Tunisia,
si afferma un movimento che fa della religione il proprio vessillo. Insorgono contro gli Abbasidi per reclamare, come avevano fatto inizialmente gli Abbasidi, maggior potere all'elemento filo Alid, vicino alle tesi che aveva portato avanti Ali nel primo secolo dell'Islam. Questo elemento si combatte contro le dinastie locali nominate dagli Abbasidi, le vince e crea un suo stato. Questo stato sarà un nuovo califfato, anche se il termine che verrà usato, che è un perfetto sinonimo, è quello di imamato. Imam vuol dire guida, califfo vuol dire successore di una guida, e noi usiamo sia imamato sia califfato per parlare dei Fatimidi, questa dinastia araba fortemente sorretta dall'elemento berbero, che si richiamava alla figlia di Muhammad, che si chiama Fatima, la moglie di Ali. Dunque sono sciiti anche, ma non sciiti come altri sciiti del mondo islamico, in particolare hanno dei loro punti di credo che li differenziano dagli altri sciiti, li chiamiamo appunto ismailiti, si rifanno a un personaggio che si chiamava Ismail e in qualche modo costituiscono uno scandalo, perché vanno al potere degli sciiti e vanno al potere inserendosi come cuneo tra la Spagna omayyade e il califfato abbaside, per quello che poteva resistere, indebolito, slabbrato, in mano ai turchi, ma sempre credibile, autorevole. Si insediano inizialmente in Nord Africa, attuale Tunisia, ma poi hanno un piano strategico di lunga portata. Vogliono impadronirsi del califfato abbaside, perché per loro era un califfato illegittimo, aveva conculcato i diritti di Ali, perciò non era meritevole di rimanere al sommo del potere islamico, e dunque cominciano una loro marcia verso Oriente. Lo stato più a oriente del Nord Africa è l'Egitto. L'Egitto era in mano a alcune dinastie minori, sorte con l'autorizzazione degli Abbasidi, ma poi in grado di vivere indipendentemente, si può dire, comunque in modo fortemente autonomo, e in questo Egitto entrano con i loro eserciti i Fatimidi, li sconfiggono, creano una nuova città come capitale che è il Cairo. 969 il Cairo sorge con la moschea università, perché si studiava nelle moschee anche, di Al-Azhar, quella che tuttora è considerata la più autorevole per i sunniti, ma all'epoca era una moschea sciita. Il periodo in Egitto è un periodo assolutamente fortunato per la dinastia, perché l'Egitto è incredibilmente ricco, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista minerario, dal punto di vista dei traffici sul mare. Ottimi navigatori, mettono in acqua una flotta per i Fatimidi di elevata qualità e capacità, abbastanza vicina a quella degli Omayyadi di Spagna, con i quali però non entrano mai in lotta. I loro avversari da battere sono gli Abbasidi, verso Oriente, non verso Occidente, verso il centro del potere Abbasidi, dunque verso la Mesopotamia. Lì, dopo l'Egitto, tendono ad andare, conquistando perciò i territori di mezzo, che sono quelli della Siria, e poi entrare direttamente dalla Siria in Iraq, buttare a mare, oppure a fiume, perché lì non ci sta tanto il mare, il califfo abbaside e insediarsi al loro posto, creare un califfato che è quasi universale, resta solo fuori il califfato omayyade di Spagna. Ma non sappiamo se ci fossero dei piani in un momento successivo, ottenuta la vittoria contro gli abbasidi, di marciare anche contro di loro. Qui si entra nella storia dei se e dei ma, e perciò non proseguo oltre. La conquista della Siria avviene con difficoltà, perché l'elemento locale è sunnita e non ama molto gli sciiti, anzi gli ismailiti, i fatimidi, e
E perciò la conquista va avanti lentamente, fino circa a metà della Siria, compresa Damasco,

gli Fatimidi riescono a imporsi, poi cominciano ad avere delle grosse difficoltà, non tanto per la resistenza abbaside, che non c'era quasi, ma perché in quelle aree cominciano ad arrivare delle formazioni centrasiatiche, turche, turcomanne vengono chiamate molto spesso, che sono composte da elementi molto bellicosi, molto capaci in guerra e molto avidi di diventare loro i padroni delle terre che stanno attraversando. Questa situazione dei Fatimidi che arrivano a metà Siria e in qualche modo si devono fermare, un passo avanti, un passo indietro, sarà ancora quella che troveranno i crociati quando nell'undicesimo secolo conquisteranno e spugneranno Gerusalemme, strappandola ai Fatimidi proprio. E ci sarà un confronto che andrà avanti abbastanza a lungo, ma i crociati, il loro grosso avversario saranno i turcomanni, i turchi, i selgiuchidi, un'altra componente della quale ora non vi sto parlando perché stiamo andando troppo avanti. La situazione dell'imamato è una situazione, ripeto, di straordinaria ricchezza e di ricchezza culturale. I Fatimidi operano in un territorio benedetto dal Nilo, ricco per sue ricchezze naturali e poi per la grande capacità di navigare il mare. I califfati sunniti di Baghdad e Cordova sono gli antagonisti coevi dei Fatimidi e tuttavia un po' più deboli dei Fatimidi. Baghdad perché è costretta sulla difensiva dagli attacchi dei turchi ancora verso Oriente, dei turcomanni, e dalla pressione dei Fatimidi da Oriente. Cordova è in una situazione per cui si defila autonomamente, non vuole entrare in beghe che la porterebbero lontano dal loro potere europeo, diciamo, iberico, e perciò sono dei califfati che vivono senza scontrarsi direttamente con i Fatimidi, ma nel caso degli Abbasidi sono all'orizzonte sempre, con una loro comunque credibilità residua. In questo il tutorato turco-sunnita del califfato è quello, una ripetizione su più vasta scala di quello che era successo già con i Buyidi o Buwahidi, che avevano imposto una tutela a un califfato in affanno abbaside, senza peraltro occuparsi di temi religiosi, mettendosi proprio al servizio del califfo, ma le decisioni le prendevano i Buwahidi, non il califfo. Nel periodo successivo il califfato abbaside conosce delle traversie, l'arrivo di popolazioni turche, in particolare dei selgiuchidi, comporta il fatto che l'argomento iniziale è quello di resistere al massimo sulle proprie posizioni di potere, ma di essere incalzato fortemente dai selgiuchidi. I selgiuchidi arriveranno a Baghdad con Tughril Beg, il loro sultano, di origine nomade, come quasi sempre queste popolazioni sono nomade e poi si sedentarizzano una volta viste le ricchezze e la qualità di vita dei paesi che si trovavano di fronte a percorrere. In questo periodo il califfo non ha quasi più potere, non ha voce nelle questioni militari, molto poco, quasi niente in quelle burocratiche, rimane un simbolo dell'unità molto teorica dell'Islam politico. In questo periodo i turchi, che prima erano stati al loro servizio come soldati, come amministratori, prendono poco per volta il potere, in modo anche abbastanza sfacciato, ricorrendo anche a volte all'assassinio di alcuni califfi che resistevano, e impongono una super tutela, ben più di quella buwahide, al califfato abbaside. Vivono accanto al califfo, non vanno in altre città, restano proprio alle sue cose.

apostole, ma non lo fanno quasi agire se non come figura simbolica. I turchi sono i gestori del potere abbaside, efficienti militarmente, efficienti abbastanza burocraticamente, hanno dei gravi problemi quando arrivano altri turchi, i Selgiuchidi, che non hanno intenzione di lasciar loro il benché minimo spazio. Non li perseguitano, tutto sommato sono fratelli culturalmente, ma li mettono, levano loro le cariche più importanti perché il potere viene gestito dai Selgiuchidi e dai loro uomini. Questa situazione va avanti a lungo. I Selgiuchidi sono gli uomini forti del mondo islamico, escludendo la Spagna, che è isolata quasi, e escludendo anche il califfato fatimide, che è forte militarmente. Flotta e uomini di terra sono in grado di tenere lontani inizialmente i Selgiuchidi, ma noi sappiamo che i Selgiuchidi miravano ad abbattere proprio i fatimidi, che vedevano come loro potenziali e pericolosi per concorrenti. Nel momento in cui stanno per organizzare una spedizione in massa contro i fatimidi, una situazione interna all'impero bizantino, assolutamente mal gestita, porta al trionfo dei Selgiuchidi sui bizantini a base incerta. Questa battaglia costituisce l'inizio di una decadenza bizantina che verrà in parte frenata dalla dinastia dei Comneni, ma rimarrà sempre dietro di loro il fiato dei Selgiuchidi, che si impadroniscono delle zone della Siria settentrionale, che erano sfuggite ai fatimidi, e che si impadroniscono ovviamente della zona dell'Iraq, dove era il califfo, e dell'Iran. Anzi, in Iran andranno a porre una loro capitale, i Selgiuchidi, nella città di Isfahan, pur avendo un loro uomo forte che stava a Baghdad e in qualche modo controllava il califfo e i suoi sostenitori. Lo Sheikh viene chiamato, una specie di reggente per conto dei Selgiuchidi. Tutorato turco-sunnita non porta a nulla di buono il califfato, anzi lo fa rovinare. Di fronte a uomini forti come i Selgiuchidi, i turchi, che sono sunniti pur avendo una capacità di convincere maggiori dei fatimidi, si trovano a combattere con altri turchi parimenti sunniti. I turchi che hanno angariato il califfato abbaside negli ultimi tempi devono lasciare il posto ai Selgiuchidi, non lo riguadagneranno mai più, ma il califfato abbaside sarà a quel punto l'ombra di se stesso. Arriveranno i mongoli a mettere fine a questo califfato. I turchi lo lasceranno vivere semplicemente come personaggi rispettati, perché in qualche modo rappresentano l'Islam, ma assolutamente sotto controllo al guinzaglio. Nuovi protagonisti del Vicino Oriente: Selgiuchidi, Bizantini e Crociati. Selgiuchidi dall'est arrivano e si impadroniscono del califfato abbaside o lo piegano alla loro volontà. Bizantini, una loro potenza enorme anche sul mare, ricchezza, ma che cominciano a patire i Selgiuchidi stessi, che li avevano battuti a Mazincerta. Nell'undicesimo secolo in Siria-Palestina arrivano, spinti da motivi non di conquista territoriale, ma di affermazione religiosa, culturale, religiosa essenzialmente, ma anche con dei riflessi economici interessanti, arrivano i Crociati dall'Europa. I Crociati sono elementi latini e germanici che arrivano e nel 1099 espugnano la Gerusalemme fatimide e entrano in lotta immediata con i Selgiuchidi, con i fatimidi. Questo alla fine comporterà l'arrivo di nuove formazioni, quelle di un turco che si chiamava Zengi, ad amministrare il nord della Siria, e poi di suo figlio Nur ad-Din, che noi chiamiamo Norandino, al cui servizio era un generale

geniale che, morto Norandino, si sostituirà a lui nella conduzione della politica, totalmente orientata ad applicare il comandamento coranico del jihad. La guerra contro i crociati è una guerra di jihad, doverosa, perché è stato invaso il territorio islamico. Questo è un jihad legittimo dal punto di vista del diritto islamico. Non era una conquista quella che si faceva, era una volontà religiosa di soppiantare l'Islam. La carta che vediamo è questa, appunto, che raffigura il vicino Oriente, che noi tendenzialmente identifichiamo come paesi arabi e una parte dell'attuale Turchia, cioè la zona più a ridosso dei confini orientali, laddove Nord Africa non lo chiamiamo mai Vicino Oriente, lo chiamiamo Nord Africa, Maghreb, la Spagna, l'abbiamo detto. Ecco, questa è la situazione all'epoca in cui, verso l'VIII secolo, comincia il dominio degli Abbasidi. L'Islam periferico è appunto la parte del mondo islamico che si trova ai margini. Ai margini non vuol dire che sia meno importante, specialmente sotto il profilo culturale. Lo è dal punto di vista istituzionale più che altro. Una di queste parti è la Sicilia islamica. Qui vediamo una costruzione di epoca normanna, ma costruita da maestranze arabe siciliane. La Zisa, corruzione del termine arabo alla Zisa, la meravigliosa. Gli arabi, più che altro berberi, però anche arabi, arrivano in Sicilia con una spedizione che risale al X secolo. 927, un comandante berbero sbarca in Sicilia. Trova i bizantini, si impegna in una serie continua di battaglie che vanno avanti vari decenni, fino a quando tutta l'isola viene conquistata, ma non viene assoggettata al califfato abbaside. Si crea come entità dipendente dal Nord Africa all'epoca aglabide. Quando gli aglabidi vengono espulsi dal potere dall'arrivo dei fatimidi, diventa un possedimento fatimide. La Sicilia è un po' in minuscolo quello che era stata la Spagna per gli arabi e i berberi arrivati. La Sicilia in piccolo riproduce gli stessi fenomeni di acculturazione alle realtà locali, essenzialmente greche, ma non solo, anche italiche genericamente, e nasce una realtà che è culturalmente estremamente interessante, economicamente molto meno ricca della parte spagnola, questo va detto, ma tuttora un punto di riferimento importante dove regnano delle personalità mandate dai fatimidi, dunque sciiti tendenzialmente, in un paese che aveva pochi musulmani, pochissimi, e quei musulmani molti poi saranno anche sunniti. Non è importante la coloritura religiosa, è importante che i musulmani amministrano un territorio bizantino con grande tolleranza, fin quando non arriverà una ondata che tende a ribaltare la loro situazione, che è quella appunto dei Normanni. I Normanni erano arrivati in Sicilia in epoche come mercenari di gruppi che cercavano di imporsi in una Sicilia che era ricca, tutto sommato, non come la Spagna, ma abbastanza ricca, e si innamorano della Sicilia e organizzano una spedizione su più grande, su più vasta scala, e alla fine subentrano ai fatimidi, a quel punto, che stavano in Sicilia, e i due secoli di dominio islamico della Sicilia però rimangono ancora caratterizzati da una forte presenza di musulmani agli ordini dei re normanni, i quali svolgevano una politica che, per vari motivi ora troppo lunghi da descrivere, non avevano assolutamente intenzione di angariare questi musulmani, anzi molti re normanni moneteranno con scritte arabe le loro monete, lasciando quelle cristiane. Questa situazione vale essenzialmente per la Sicilia e anche per alcune realtà minori
nelle aree dell'estremo oriente abbaside, dove nascono dei regni importanti, quelli dei Samanidi, particolarmente, ma prima ancora dei Tahiridi. Ogni uno di questi stati ha una sua storia. Spunti di riflessione per questa prima parte. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? Esaurito il primo argomento, passiamo al secondo. L'Islam mediterraneo. L'Islam mediterraneo, primo punto, i musulmani in Sicilia e nella Terra Grande. I musulmani in Sicilia sono una realtà che va avanti per due secoli in modo autonomo e poi prosegue per un certo periodo di tempo anche sotto i normanni, ma solo con le persone, con i musulmani, non gestiscono più il potere. Nella Terra Grande invece sono i musulmani che arrivano per fare incursioni nelle aree abbastanza ricche del meridione italico dell'epoca e dove si abbandonano anche a razzie, fanno bottino, ma in alcuni casi vengono addirittura invitati a fornire truppe nei giochi del sud dell'Italia, Longobardi, lo stesso Papa, e questa Terra Grande è il meridione italico. Il Mediterraneo, spazio commerciale e culturale comune, è una realtà che nasce con i Fatimidi in particolare, che regnando su zone costiere nordafricane, poi egiziane e poi siriane, svolgono una politica di commercio estremamente fruttuosa nel Mediterraneo centrale, dove hanno una potenza anche navale notevolissima, e culturale, perché con le armi poi passano anche le idee, si trasferiscono anche le idee. In questa zona la guerra non esiste quasi tra Fatimidi e grandi altre potenze, sono scontri occasionali con realtà locali italiche, ma da un punto di vista del contatto è un contatto estremamente fertile. Il Mediterraneo è un momento in cui si commercia, si cominciano a portare prodotti che mancavano alle popolazioni italiche e si importano prodotti che mancavano alla realtà fatimide, in particolare legname e anche materiali di ferro. In Italia invece si cercavano tessuti di pregio e anche spezie, che erano molto usate nella povera e noiosa, monotona dieta dell'epoca. Il Maghreb mai conquistato? Domanda lecita è che fine abbia fatto il Maghreb tra gli Omayyadi di Spagna e le regioni governate dai Fatimidi ismailiti. Il Maghreb noi intendiamo proprio l'estremo Maghreb, cioè il Marocco attuale. Bene, il Marocco attuale non viene mai conquistato dagli arabi, neanche nell'epoca d'oro del califfato delle origini o del califfato Omayyade. Il Maghreb, così viene chiamato tuttora il Marocco, Maghreb Occidente, Maghreb Al-Aqsa, estremo occidente, il Maghreb si governa con sue dinastie arabe e berbere, moltissime berbere. In particolare c'è una suddivisione delle sfere di azione, gli arabi si occupano e occupano le terre costiere e le città più importanti, spesso già costruite in epoca bizantina, romana addirittura, e le popolazioni berbere che invece vanno a insediarsi sulle alture, più difendibili e lontane dal contatto quotidiano con gli arabi. La mescolanza sarà inevitabile col tempo, ma inizialmente c'è questa suddivisione proprio delle aree. Il Maghreb in mano ai berberi nelle zone montuose di altura e in mano agli arabi nelle zone costiere e urbane. In quest'area la resistenza berbera è una realtà nel periodo Omayyade essenzialmente.
c'è una forte resistenza dei berberi che sono

Le culture, le popolazioni autoctone. Gli arabi arrivano come conquistatori, con le armi, non con la persuasione, e dunque resistono. I berberi sono sempre stati un elemento fortemente reattivo, tanto che diventeranno spesso assoldati negli eserciti musulmani, in particolare in epoca fatimide, ma non solo. I berberi insorgono inizialmente in epoca Omayyade addirittura, e poi ci sarà una grande loro conduttrice, una profetessa, che viene a resistere fino a che viene uccisa e spiana il terreno all'occupazione da parte degli Omayyadi. Occupazione che però sarà sempre molto parziale perché i berberi si ritireranno nelle zone di montagna, difficilmente percorribili, lasciando le pianure e le città costiere agli arabi invasori. Dagli Idrisidi sciiti ai Berberi, Almoravidi e Almoadi è un pezzo di storia del Nord Africa. Gli Idrisidi sciiti sono una piccola realtà che si ricollega alla parentela con il profeta, ma non ha un'incidenza particolare sui fatti mediterranei, come invece ce l'hanno i successivi regnanti di quelle zone del Maghreb estremo, gli Almoravidi e gli Almoadi poi. Il loro intervento in Al-Andalus è la parte più importante che costituisce la loro storia. Dal Nord Africa entrano su richiamo dei musulmani in difficoltà contro i cristiani, oramai sbrindellati in mille staterelli, intervengono perché siano aiutati contro i cristiani. Gli Almoravidi prima, gli Almoavidi poi, assolvono a questo compito, sconfiggono in varie battaglie gli eserciti cristiani e governano anche in qualche modo Al-Andalus, ma è un governo non particolarmente elogiabile, duro, oltranzista. A rimetterci le penne sarà lo stesso pensiero islamico che magari si proponeva con formule filosofiche anziché teologiche. Successori degli Almoadi saranno gli Hafsidi. Vale la pena ricordarli, gli Hafsidi della guerra di corsa o jihad marittimo, perché ereditano quella parte dell'attuale Tunisia dal disciolto ormai impero almoate e vivono come stato più importante di quello che rimane di questo impero, una realtà però economicamente difficile. Non vanno alla conquista di nuove terre, ma esprimono la loro voglia di combattere e di fare bottino sul mare. Dunque parlano di jihad marittimo, che è una forma di combattimento sul mare. Noi la chiamiamo in un altro modo, la chiamiamo guerra di corsa. È il primo verificarsi di una guerra corsara, non pirati, sono corsari musulmani, vengono autorizzati alle loro attività e ad azioni anche violente che vengono svolte contro i nemici della fede cristiani, non contro altri musulmani. Dunque corsari barbareschi poi li chiameremo, perché tutta questa zona sarà chiamata poi di Barbaria. Gli Hafsidi sono oramai all'inizio dell'epoca più moderna e in qualche modo anche lì sorgeranno nuove dinastie, ma di minor conto, che arrivano fino ai nostri giorni. Spunti di riflessione su questa seconda parte. I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante? Riepilogo, spunti di riflessione. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante? La lezione è finita, vi ringrazio.
E vi ricordo

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui inizieremo a entrare nel dettaglio su cosa significa esattamente comunicare in un'era digitale. Comunicare in un'era digitale non è la stessa cosa che comunicare in un'era pre-digitale. Quindi oggi scopriremo insieme esattamente che cosa significa comunicare oggi. Attenzione, non parliamo soltanto di comunicazione digitale in questo caso, ma di tutta la comunicazione in generale in un'era digitale. Poi ci focalizzeremo sulla comunicazione digitale. Quindi gli argomenti, il nuovo paradigma, che già abbiamo in qualche modo accennato in altre lezioni, le regole della comunicazione digitale e il superamento del modello interruption and repeat, che è specifico della comunicazione analogica e che il digitale può consentire di superare. Partiamo proprio con il nuovo paradigma di comunicazione. Definizione di influenza. La capacità di provocare o contribuire ad un cambiamento delle opinioni o nel comportamento. Questa è una definizione dell'Associazione di Marketing del 2013 che ho scelto perché è molto vicina a quella definizione di persuasione che abbiamo dato nella lezione sul perimetro della comunicazione oggi. Nel perimetro della comunicazione oggi, dicevamo, si passa da una persuasione ad un coinvolgimento. Qui il concetto è simile e sovrapponibile. Ma ragioniamo su un concetto leggermente diverso e più onnicomprensivo del concetto di persuasione, che è il concetto di influenza. Persuasione, lo abbiamo già detto, lo ricordiamo, etimologicamente significa portare verso di sé. Quindi portare verso di sé implica un'influenza, ok? Influenza però è a monte rispetto a questo processo, quindi riflettere sul processo e riflettere astrattamente sul processo può essere più utile guardare e osservare il concetto di influenza rispetto al concetto di persuasione, anche se lo ripetiamo, sono due mondi molto affini. E nel concetto di influenza c'è proprio, così come nel concetto di persuasione, questa idea di modifica, questa idea di cambiamento da indurre, da stimolare. Ma questa influenza si evolve. Il concetto di influenza in pratica si evolve in un ambiente digitalizzato. E come si evolve? Con il digitale ciò che cambia non è tanto il concetto di influenza,

ma lo scenario di riferimento in cui essa si genera e si consolida. È in questa accezione che bisogna interpretare la locuzione evoluzione dell'influenza. Ovvero, la finalità dell'influenza rimane identica. Il modo in cui questa influenza si viene messa a terra, si dispiega nella realtà, deve necessariamente cambiare perché lo scenario intorno si modifica. Ogni comunicazione avviene in un contesto, in un tempo e in uno spazio. Ogni comunicazione è situata. Questo contesto, questa situazione della comunicazione, questo suo essere situata in un tempo e in uno spazio, non sono trascurabili nel modo in cui la comunicazione stessa deve essere concepita e percepita. Soprattutto se è una comunicazione finalizzata ad influenzare un certo target o un certo spettatore. Quindi è proprio in relazione a questo cambiamento del contesto che la digitalizzazione ha implicato che occorre pensare all'influenza non nel senso di l'influenza a finalità diverse, ma occorre ripensare all'influenza nel senso come si dispiega nelle prassi, come entra nella quotidianità, come si declina in azioni comunicative. Ed ecco qua un nuovo concetto di influenza. In pratica passiamo da un concetto di influenza piramidale, ovvero un'influenza gestita, organizzata, pianificabile, tipica dello scenario digitale, dello scenario della comunicazione predigitale, ad una comunicazione prismatica, incontrollabile, parcellizzata e imprevedibile. Quindi, questo significa che prima del digitale l'influenza era gestita dalle aziende, era verticale. Le aziende sceglievano cosa dire, come dirlo e quando dirlo. Le aziende sceglievano la situazione comunicativa, situavano la comunicazione in un tempo e in uno spazio. Questo significa che, ad esempio, se devo lanciare un prodotto, faccio un'operazione di teaser, quindi faccio una comunicazione all'inizio in cui non dico granché del prodotto, faccio vedere solo alcuni aspetti, a cui faccio seguire un'altra comunicazione un pochino più esaustiva per poi finire con la vera e propria comunicazione di lancio del prodotto. Questo è un meccanismo classico della comunicazione pubblicitaria analogica, cioè il concetto di teasing, in cui siccome è l'azienda a sapere tutto, è l'azienda che decide come e quando erogare le sue informazioni e può quindi costruire un'ottica di attesa crescente. Ma al di là del concetto di teasing, il concetto di influenza piramidale è all'inizio, sulla cima della piramide c'è l'impresa, sotto ci sono i consumatori, è l'impresa che fa discendere sui consumatori il suo sapere e quindi la sua influenza. Questo perché cambia con i mezzi digitali, con la digitalizzazione della comunicazione? Pensateci, è semplice. Cambia perché? Perché nessuna comunicazione è più gestibile da qualcun altro che non siamo noi. Noi oggi siamo gli autori prioritari del nostro palinsesto comunicativo. Siamo noi a decidere non solo cosa e quando vedere, quindi a situare la comunicazione, ma abbiamo la possibilità di scegliere fra una pletora incredibile di fonti e di touch point. Quindi questo concetto di influenza in cui io ti dico A, B e C, che è molto vicino al concetto di persuasione, di seduzione, se ci pensiamo. Che cos'è la seduzione? La seduzione è, se pensiamo alla seduzione fra due persone, ad esempio, io quando voglio sedurre qualcuno, quindi portarlo a me, mostro di me soltanto certe cose, do un'immagine di me che è di un certo tipo, appunto seduttiva. Perché? Perché metto in evidenza le cose che ipotizzo che l'altra persona voglia sentirsi dire per attrarre l'altra persona. La seduzione o l'influenza nel marketing non è così diversa. In un concetto di influenza prismatico io dico le cose che ipotizzo che il consumatore voglia sentirsi dire nel modo in cui io preferisco dirgliele per portare il consumatore verso di me. Con i mezzi digitali questo è possibile? È possibile pensare ad un consumatore che si esponga al flusso di comunicazione esattamente nello stesso ordine con cui noi

lo pensiamo, è difficile. Perché? Perché, perché non è più il comunicatore a situare la comunicazione, ma è il consumatore. È il consumatore a decidere in che momento informarsi su un prodotto o un servizio, quale touch point utilizzare. Non è più c'è solo la TV, o c'è solo la stampa, o c'è solo il cinema, o c'è solo l'outdoor, e quindi o lo vedi lì o lo vedi là. Sono quattro le fonti. Oggi ce ne sono mille di possibili touch point. Posso incontrare un brand e un prodotto per la prima volta su un sito di e-commerce, posso finire sulla landing page di quell'azienda perché ho fatto una ricerca su Google, posso sentire parlare di quel prodotto attraverso un post fatto da una mia conoscenza o da un mio follower sui social. Quindi davvero il primo punto di contatto è diversissimo, non è gestito dall'azienda o non è gestibile dall'azienda ed è spesso imprevedibile. Il concetto vero è che in un'influenza piramidale l'erogatore dell'informazione gestisce l'informazione, in un'influenza prismatica l'erogatore dell'informazione non gestisce più l'informazione, perché l'informazione circola liberamente nella quella che una volta si definiva semiosfera, che oggi potremmo definire media mondo, che è un concetto che abbiamo già spiegato, un mondo cioè in cui l'analogico e il digitale sono totalmente fusi e interrelati. Ora bene, in questo concetto di parcellizzazione, imprevedibilità, scelta autonoma del consumatore sui touch point e l'ordine dei touch point stessi, è difficile per l'azienda gestire un concetto di influenza piramidale. Occorre quindi ripensare appunto l'influenza e considerarla nel suo essere parcellizzata ed imprevedibile. Ma entriamo un pochino più nel dettaglio. Alla base dell'influenza prismatica, cioè alla base di questo modello, c'è proprio il sistema di interconnessione che i media sociali e il web 2.0 hanno creato e che generano un ambiente multidirezionale, come scrive Sasson nel suo libro del 2012, dove un singolo messaggio può essere percepito ed interpretato in una pluralità infinita di momenti da una pluralità infinita di soggetti. In qualche modo nell'influenza prismatica non esiste un nucleo consistente, immenso, di consumatori da colpire tutti contemporaneamente. Immaginate un mondo in cui esista solo un canale televisivo, ok? Quindi tutte le persone sono obbligate a vedere quel canale televisivo se vogliono guardare la TV. Quindi se io faccio una pubblicità su quell'unico canale televisivo, tutte le persone che vogliono guardare la TV vedranno la mia pubblicità. Questo è ovviamente è un paradosso, non esiste da 50 anni un unico canale TV, però il concetto è che comunque in un sistema mediatico con poche fonti, con poche risorse, con pochi editori, la comunicazione veniva gestita. In un contesto comunicativo in cui tutti siamo editori potenzialmente e c'è una proliferazione di fonti, di soggetti, ma anche di momenti, il palinsesto televisivo, se voi ci pensate, è la gestione del tempo fatta da qualcun altro. Quando voi guardate la TV, voi guardate una gestione della temporalità che non è la vostra. Adesso i programmi li potete registrare, rivedere on demand, quindi non c'è più quel concetto di linearità, ma nel concetto di linearità classico dei media analogici, l'idea è c'è qualcuno che gestisce il tuo tempo, tu devi adattare il tuo tempo di vita al tempo gestito e alla situazione comunicativa creata da qualcun altro. Con la digitalizzazione questo scompare, perché anche i media classici possono essere usati fuori dalla linearità. Ed è questo il vero tema. Per quello all'inizio vi dicevo, parliamo di cambiamento generale nella comunicazione, non solo di cambiamento della comunicazione digitale. La comunicazione digitale è in sé un oggetto nuovo e che va studiato, ma nel contesto è un oggetto che ha rivoluzionato il contesto. Anche i mezzi classici devono essere oggi ripensati alla luce del fatto che esistono i mezzi digitali. Vi faccio un esempio. Per il lancio della piattaforma Disney Plus, Disney ha utilizzato diverse comunicazioni, alcune comunicazioni internazionali sviluppate all'estero e semplicemente adattate al mercato italiano e alcune comunicazioni locali, quindi pensate appositamente per il mercato italiano. In queste comunicazioni locali hanno scelto una strada comunicativa con una personificazione del servizio e quindi c'è questo personaggio che è un attore italiano comico che si chiama Fresi, che interpreta in una serie di spot in sequenza una serie di contesti e situazioni familiari

cui illustra alcuni aspetti del servizio. Ora, idealmente, una comunicazione di questo tipo è una comunicazione che funziona egregiamente se viene trasmessa solo nei media classici e se esistono solo i media classici. Perché? Perché io posso decidere che tu, per arrivare ad una piena conoscenza del mio servizio, debba in qualche modo sapere prima questo, poi questo, poi questo, poi questo. Quindi decido io che informazioni darti e con che ordine dartele. Ma non siamo più in quel sistema. Quindi una comunicazione pensata come questa non deve più essere concepita linearmente, quindi come una dimensione accrescitiva di informazioni che una dopo l'altra si sommano per costruire un tutto. No, devo pensarla come circolare, perché il vero punto è che non so mai qual è il punto d'accesso del consumatore. Il punto d'accesso del consumatore può anche non essere lo spot 1, può essere lo spot che io ho ipotizzato come terzo. Quindi vuol dire che nello spot 3 ci devono essere tutti gli elementi di comprensione necessari, anche se io non ho visto lo spot 1. Cioè devo in qualche modo costruire ogni oggetto comunicativo oggi in un mondo digitalizzato come se fosse a sé stante, deve avere una sua piena e totale autonomia. Può richiamare altri oggetti comunicativi? Sì. Può richiamarli nell'ottica di mi serve avere visto quello prima per capire questo? No. Questo è sbagliato. Quel concetto di teasing come mi serve vedere il teaser per poi capire veramente la pubblicità è superato, non funziona più. Il concetto di teasing in sé non è superato. Io posso fare ancora una comunicazione più teasing e una teasing vuol dire, sapete, no? Teasing vuol dire attivare l'attenzione, l'interesse. Io posso ancora fare una comunicazione più teasing e una più informativa, ma quello che non saprò mai è se il consumatore vede prima la funzione teasing o quella informativa. Quindi devo in qualche modo far sì che sia la parte di teasing sia la parte informativa siano comunque autosufficienti e indipendenti, o perlomeno che la parte di teasing sia così ingaggiante, così coinvolgente da spingere il consumatore ad una call to action, ad andare a vedere poi la comunicazione informativa, se quella serve per avere una vera idea del prodotto. Per cui questo è il modello di influenza prismatico. Non so mai da che punto di vista il consumatore entra nella mia comunicazione. Quindi questo che cosa mi fa chiedere? Mi fa chiedere, ma allora, se esiste questa imprevedibilità, devo forse abdicare alla gestione della comunicazione? Devo lasciare che il consumatore faccia da solo? In realtà la risposta è no. Cioè, dobbiamo pensare che è possibile una gestione del modello prismatico, anche se c'è questa imprevedibilità di fondo. E come è possibile? È possibile se ne conosco le regole, se conosco le regole di questo prisma e soprattutto se supero un approccio classico alla comunicazione, standardizzato, istituzionalizzato con i mezzi analogici e non con quelli digitali. Quindi, per concludere questo argomento, gli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche di un modello di influenza prismatico? Quali sono i fattori che generano un modello di influenza prismatico? Per capirlo dobbiamo osservare le regole della comunicazione digitale. Come vi dicevo, non devo abdicare a gestire questa complessità, posso gestirla se ne conosco le regole e la struttura. E quindi è quello che faremo in questo secondo argomento. Osserveremo da vicino le regole della comunicazione digitale. Partiamo dai rischi che ci sono nella comunicazione digitale e fra un attimo vi spiegherò perché partire dai rischi. La comunicazione digitale può accentuare l'overload informativo, può facilmente essere ignorata, bypassata e non vista, e queste sono le due vere dimensioni su cui devo prestare attenzione. Perché? Vi avevo già detto in un'altra lezione come nel contesto comunicativo in cui viviamo c'è un rumore di fondo molto alto che è dato da tutte le comunicazioni che circolano nell'aria e con cui noi entriamo in contatto. Ovviamente avere uno strumento o altri strumenti in più da utilizzare non fa altro che aumentare questo communicational noise, questo rumore di fondo, perché più si moltiplicano gli strumenti di comunicazione, più si moltiplicano le piattaforme, i touch point, chiamateli come volete, più ovviamente si moltiplicano i messaggi che io veicolo in quei canali. Abbiamo parlato già del FOMO, della paura di non esserci. Le aziende tendono spesso a presidiare ogni nuovo canale per il fatto stesso che questo canale è nato. Che c'è da capire, un'operazione del genere non è incomprensibile.

Lo facciamo anche noi in realtà, appena c'è qualcosa di nuovo, una nuova piattaforma, vogliamo sapere che cos'è, come funziona, se può andare bene per noi, quindi è assolutamente umanamente comprensibile. Tuttavia, questo aumenta il noise, aumenta i rumori di fondo, aumenta la potenziale disattenzione e quindi è vero che la comunicazione digitale può essere potenzialmente un vantaggio, ma sicuramente ha anche questo limite. E l'altro

Assolutamente, ma in linea di massima la prima e l'ultima pubblicità dello slot le vedrete, perché nella prima non avete ancora abbandonato la visione e l'ultima siete già lì perché volete vedere lo show che ricomincia. Quindi o registrate e la pubblicità la bypassate, oppure se vedete qualcosa con un meccanismo lineare, un po' di pubblicità comunque la vedete. A volte state facendo altro, ma una musica, un'immagine, vi richiamano l'attenzione e vi mettete a riguardare la pubblicità. Quindi il modello classico che abbiamo definito e fra un po' ci torneremo, interruption and repeat, consente di ignorare la pubblicità, sì, ma nel digitale è ancora più facile. Perché nel digitale è ancora più facile? Pensateci, non ve la do adesso la risposta, ve la do fra un attimo, ma è decisamente più facile. Le opportunità però allo stesso tempo della comunicazione digitale, le opportunità sono il fatto che è sicuramente vicina alla quotidianità del consumatore, che è sicuramente tempestiva, il tempo reale è una cosa specifica della comunicazione, digitale e che consente un ascolto e un dialogo attivo, oltre all'ottica di servizio che la comunicazione classica non poteva fare propria e la comunicazione digitale sì. Allora, qui c'è da riflettere, le opportunità sono veramente succulente nella comunicazione digitale. Il fatto di non essere confinati in tempi e in spazi gestiti da altri, ma di entrare in tempi e spazi gestiti dal consumatore vuol dire esserci quando il consumatore ha bisogno di te, esserci quando il consumatore vuole entrare in dialogo con te, esserci quando il consumatore ha qualcosa da dirti. Oggi per il consumatore parlare con l'azienda è semplice, è immediato e non devo aspettare che apra il negozio per andare a chiedere informazioni, non devo aspettare che qualcuno mi risponda al telefono per avere un'informazione. Posso cercare online, cercare i pareri degli altri consumatori, parlare con altri consumatori anche che non conosco. Esistono siti che fanno solo questo, ad esempio esiste Veritrust che fa questo, cioè raccoglie commenti dei consumatori su qualunque brand e azienda. Quindi capite che viviamo veramente in un mondo in cui il dialogo è alla portata, cioè se voglio parlare con il consumatore e sapere almeno vagamente che cosa ne pensa, lo posso fare in qualunque istante. Allo stesso tempo il consumatore in qualunque istante può rivolgersi a me e chiedermi qualcosa o avere informazioni o guardare una pubblicità. Non ha bisogno che ci sia un editore a gestire questo e non ha bisogno che ci sia un contenuto da interrompere perché questo succeda. Pensiamoci e torniamo su questo aspetto fra un attimo. Oltre al fatto che oggettivamente la comunicazione è tempestiva. Non devo, se ho bisogno ora di avere un'informazione, la cerco e la risposta ce l'ho ora. Se vedo una pubblicità ora e tendenzialmente quella pubblicità mi fa venire in mente di esplorare ancora di più il prodotto, lo posso fare in continuità. Vedo una pubblicità, Google o cerco su Google, ok? Quindi c'è veramente una temporalità diversa in cui le aziende possono essere molto più presenti nella quotidianità del consumatore. Ora, cosa devo fare per non incorrere nei rischi e sfruttare le opportunità della comunicazione digitale? Un aspetto cruciale è considerare l'orientamento pull del digitale. L'altro aspetto è considerare la natura dell'esperienza di fruizione del digitale stesso. Sono due aspetti cruciali su cui vale la pena entrare nel dettaglio, in modo monadico e spiegarne le motivazioni. Partiamo dall'orientamento pull. L'orientamento pull significa che la ricerca di soddisfazione di utilità prevale versus l'apertura alla sollecitazione di un bisogno. E ancora, l'orientamento pull del digitale significa che il consumatore ha a sua disposizione un display infinito di potenzialità versus una selezione di stimoli o di contenuti o di oggetti fatta da altri. Quindi, significa che nel digitale io sono io. Pull e push, quindi pull vado a cercare, push mi spingono addosso un'informazione che io non ho cercato. Il digitale è pull. Il digitale parte da un bisogno che io percepisco e quel bisogno che io percepisco trova subito corrispondenza nelle informazioni, nelle pubblicità, nelle comunicazioni, nei post, in quello che volete, che io trovo nel mondo, nella comunicazione digitale. La comunicazione analogica funzionava alla rovescia, funzionava che io non ho un bisogno,
vedo una pubblicità e quella pubblicità mi dovrebbe sollevare.

esplicitare un bisogno. Quindi sono seduta comodamente sul mio divano, usiamo sempre la TV per fare l'esempio dei mezzi classici che è il più tipico, sono seduta sul mio divano, non sto pensando minimamente a Kinder Sorpresa, passa una pubblicità che mi parla di Kinder Sorpresa e mi fa venire voglia di mangiare Kinder Sorpresa perché vedo che dentro ci sono i pupazzetti che voglio assolutamente avere di questa collezione. Quindi il mio bisogno è sollecitato dall'esterno. Un bisogno può essere comunque sollecitato dall'esterno, ma essere poi, come dire, esplorato digitalmente, oppure può essere spontaneo. Ho parlato con un mio amico, mi ha detto che ha comprato i nuovi ovetti Kinder per i suoi figli e che ci sono dentro delle nuove sorprese. Allora dico: ah, fammi andare a vedere quali sono le nuove sorprese degli ovetti Kinder, fammi andare a comprare una decina per avere queste sorprese. Quindi, anche in questo caso, la sollecitazione può essere esterna, è un mio amico che me ne ha parlato, ok? Ma non è necessariamente proviene dall'azienda, è un bisogno che è dentro di me, oppure giro per casa, vedo che ho finito gli ovetti Kinder e dico: ah, fammi vedere cosa c'è nei nuovi ovetti Kinder. Quindi capite, il bisogno parte sempre ovviamente da qualcosa di esterno, ma quell'esterno non è un mezzo, non è un media, non è un media classico. Per cui non devo cercare di sollecitare un bisogno o di aprire a questo bisogno, devo rispondere a un bisogno. Devo essere molto più on demand, sempre quando sono nel digitale. O ancora devo considerare il digitale come un display infinito di potenzialità. Se nell'analogico ci sono degli stimoli selezionati e scelti da qualcun altro che decide di farmi vedere quella cosa e di farmi provare desiderio per quella cosa, ma il tempo è limitato e lo spazio anche ed è gestito da altri, nel digitale questo non avviene. Ovviamente io non posso, non ho bisogno di fermarmi a Kinder Sorpresa se sono in un ambiente digitale, capite qual è il punto? Se qualcuno di miei amici mi ha parlato di Kinder Sorpresa, io sto facendo una ricerca su Kinder Sorpresa online per vedere quali sono le nuove sorpresine. Ok, ma mentre faccio la ricerca, probabilmente mi verranno mostrati anche altre uova di cioccolato con la sorpresa e quindi io amplierò la mia visione. Parto da un bisogno, ma poi amplio, articolo. E questo è proprio tipico del digitale. I suggerimenti, il c'è anche, il potrebbe interessarti anche, ti si apre sempre di fronte a un mondo. A volte con anche delle implicazioni negative per il consumatore, perché a volte è anche difficile per il consumatore gestire questo display infinito di potenzialità. Se dovete comprare un lampadario e non avete bene idea di quali siano le caratteristiche tecniche che vi servono, vi può capitare anche di passare 3 ore a cercare lampadari online. Se andate in un negozio e lo vedete il lampadario e potete parlare con qualcuno, magari la stessa cosa la potete fare in mezz'ora. Quindi questo essere display assoluto di potenzialità non è sempre necessariamente un vantaggio, è un dato di fatto però con cui dobbiamo convivere. Quindi, qual è la natura della fruizione digitale alla luce di quello che abbiamo detto? La natura della fruizione digitale è caratterizzata da immediatezza. Il delay nell'esperienza non è minimamente tollerato. Chiarezza, le pagine devono essere assolutamente immediate e leggibili, le implicazioni le vediamo fra un attimo. Insofferenza, posso cioè dire: ok, questa roba non mi interessa, passo ad altro. Allora, questi tre aspetti, immediatezza, chiarezza e insofferenza, generano tre fenomeni cruciali per il comunicatore oggi: la de-skipping, la banner blindness e la de-blocking, che vediamo fra un attimo, ma cerchiamo di entrare più nel dettaglio. Quando voi veramente riflettete su di voi, quando siete online, quello che volete lo volete subito. In TV potete aspettare che finisca la pubblicità, ok? Per ricominciare a vedere quello che volevate vedere. Sul digitale, se voi vi state esponendo ad una pubblicità, è tendenzialmente perché vi volete esporre a quella pubblicità, perché sennò non lo fate. E se state cercando qualcosa, quel qualcosa che state cercando, che sia un'informazione, un consiglio, un suggerimento, un confronto, un parere, deve avvenire subito. Online non è accettata il delay del raggiungimento dei propri obiettivi. Non è perché voi non siete in un contesto editoriale o comunicativo gestito da altri. In TV non siete voi a decidere che cosa mettere in onda in che momento. Al cinema non siete voi a scegliere la programmazione, né a che ora far iniziare lo spettacolo. Sul giornale non siete voi a decidere che cosa stampare. Sull'online è vero che non siete voi a decidere che cosa è presente, ma siete voi a decidere che cosa vi interessa. Quindi,
quell'essere voi protagonisti e centrali fa sì che tutto quello che non rientra in questa vostra centralità e in questo vostro protagonismo

venga considerato fondamentalmente come irritante e da evitare. E quindi ecco i tre fenomeni di AD skipping, banner blindness e AD blocking, su cui entriamo più nel dettaglio. Che cos'è l'AD skipping? L'AD skipping è proprio quel fenomeno per cui se i primi messaggi, se i primi secondi non attraggono, il messaggio viene chiuso. Non c'è niente di più sbagliato di questo errore classico, ovvero trasmettere una comunicazione pensata per la TV come pre-roll di YouTube. Perché? Tutti voi, secondo me, avete nell'ultima settimana visto almeno un video su YouTube. Ok, che cosa fate quando c'è il video su YouTube? Saltate l'annuncio, a meno che non sia un annuncio che vi interessa particolarmente, cioè che vi dica qualcosa di rilevante. Torniamo a questo concetto di rilevanza. Se vi dice qualcosa di rilevante, vi fermate. Se non vi dice qualcosa di rilevante, non vi fermate, perché nel digitale siete voi che avete scelto di vedere quel video in quel momento e quindi non avete tolleranza per qualcuno che vi faccia aspettare. In TV avete molta più tolleranza, sul digitale avete molta meno tolleranza. Quindi la cosa più tipica è AD skipping, passa oltre. Allora, questo che cosa significa? Rifletteteci. Significa che la struttura di una comunicazione video mandata online non può essere la struttura argomentativa di una comunicazione video mandata online, non può essere la stessa struttura argomentativa di una comunicazione mandata in TV. Perché? Perché se in TV tendenzialmente potete avere una argomentazione che fondamentalmente si basa sulla retorica classica del climax ascendente, quindi parto dal basso per poi arrivare all'alto, ok? E i momenti importanti di una comunicazione TV sono quelli finali, sono i 5 secondi finali dove date il vero messaggio. Ok, questa cosa è sbagliatissima online. Se voi date il vero messaggio nei 5 secondi finali, non vi vede nessuno. Quindi sono i 5 secondi iniziali quelli su cui dovete puntare. Quindi capite che significa un ribaltamento totale della struttura argomentativa del messaggio. Perché? Perché la de-skipping esiste ed esisterà sempre. E se anche voi fate la comunicazione più bella del mondo, vi capiterà che qualcuno la guarda per intero? Sì, sicuramente, ma non tutti. E se volete raggiungere il maggior numero di persone possibile, dovete raggiungere il maggior numero di persone possibile anche considerando quelli che guarderanno solo i primi 3 secondi, 5 secondi iniziali. E quindi lì dovete dare il messaggio. La banner blindness è un altro fenomeno molto comune, ovvero è la naturale immunità ai formati pubblicitari web che porta gli utenti ad ignorare in maniera totalmente inconscia i banner o le comunicazioni push. Allora, qui avete un esempio di heatmap. Che cos'è una heatmap? Una heatmap si fa con uno strumento che si chiama eye tracking, che registra che cosa il consumatore guarda online esattamente. Allora, in rosso vedete i punti guardati, in giallo i punti meno guardati. Dove non c'è niente vuol dire che non sono guardati. Allora, osservate qua. Questo è lo spazio degli annunci, non è visto, niente viene guardato. Qui c'era un annuncio, non viene guardato. Questo è lo spazio degli annunci, non viene letto. Questo è lo spazio degli annunci, non viene letto. L'attenzione si concentra su il testo, che è quello che mi interessa. Quindi, ma sicuramente ve ne sarete resi conto anche voi, che quando state, a meno che una comunicazione non sia fortemente intrusiva e non vi interrompa, ma questo lo vediamo fra un attimo, se tendenzialmente una comunicazione è integrata nella pagina e non vi disturba, la ignorate. La ignorate perché avete imparato nel tempo a riconoscerla e un po' come funziona, succedeva esattamente così. La banner blindness è molto simile al fatto che sui mezzi stampa spesso la comunicazione non viene guardata o non viene letta. Perché? Perché mi concentro su quello che mi interessa, che so esattamente dove si trova, ok? Quindi, perché io cosa posso fare per essere letto se c'è questa banner blindness? Devo ancora una volta comunicare qualcosa di rilevante, cioè fare sì che per qualche ragione il mio consumatore sposti lo sguardo dal testo alla pubblicità, sapendo che è una pubblicità, ma sapendo che la può interessare. Quindi, nuovamente, il concetto di engagement e di rilevanza. Infine abbiamo gli ad blocker. Gli ad blocker sono tecnologie che bloccano i messaggi pubblicitari, restituendo all'utente un'esperienza di navigazione pulita e con un focus esclusivo sulla fruizione dei contenuti. L'ad blocker voi ve lo potete tranquillamente scaricare sul vostro computer e installare, e vi toglie tutta la pubblicità. Vi toglie tutta la pubblicità senza problemi, senza nessun tipo di trouble, senza che dobbiate preoccuparvi di niente, ok?

Toglierà dalla vostra vista i banner intrusivi, non vi farà interrompere quando state navigando. Che cosa succede però? Succede che molti siti non erogano i propri servizi se sentono che avete attivo un ad blocker, perché molti siti vivono di pubblicità e quindi l'ad blocker funziona bene in generale, a volte viene chiesto di disattivarlo. Però è altrettanto vero che le persone, e si sta sempre di più diffondendo lo scaricamento di ad blocker, le persone che hanno tendenzialmente un ad blocker attivo vedono l'80% in meno di pubblicità rispetto a chi non ce l'ha. Quindi oggettivamente dobbiamo dire che funziona. Quindi per farlo, per bypassarlo qui, qual è l'unica chance che abbiamo? È appunto dire al consumatore: se sei su questo sito, per cortesia, e ti interessano i contenuti di questo sito, disattiva l'ad blocker. Quindi nuovamente ritorniamo in un concetto di rilevanza, cioè se io sto dando al consumatore qualcosa che per lui è rilevante, posso dargli anche della pubblicità, se no no. Guardate che questo concetto di rilevanza è veramente nuovo. La rilevanza non è mai stata un centrale nella pubblicità, così classicamente intesa. La pubblicità classicamente intesa ha sempre stato più rilevante l'essere appunto brillanti, seduttivi, avere una strategia retorica efficace, l'essere aspirazionali, costruire mondi o immaginari di marca in cui il consumatore volesse entrare. La rilevanza è un'altra cosa, la rilevanza è: non solo voglio entrare in questo mondo di marca perché è cool, è bello, è ingaggiante, ma voglio entrare in questo mondo di marca perché è significativo per me, perché per me è un valore, non in astratto, non in assoluto, ok? C'è implicata una questione di dialogo one to one molto più forte. Quindi, gli spunti di riflessione. Quali sono i rischi e quali sono le opportunità della comunicazione digitale? Che cos'è l'orientamento pull del digitale? Perché nella fruizione digitale è semplice ignorare i messaggi? Quali sono le strategie, le cose che vi fanno evitare i messaggi? Per capirlo dobbiamo concludere la lezione e focalizzare l'attenzione su come si supera il modello classico dell'interruption and repeat. Quindi adesso vediamo proprio questo argomento, il superamento dell'approccio interruption and repeat. Partiamo da una definizione di interruption and repeat e partiamo da una definizione data da un guru del marketing, Seth Godin. Godin identifica la pubblicità tradizionale con l'interruption marketing, tanto da definire la pubblicità come la scienza di creare e posizionare i media in modo che il consumatore venga interrotto e sia convinto ad agire. Questo è proprio l'interruption and repeat. L'interruption and repeat è proprio l'esempio emblematico di interruption and repeat, è la TV, ma anche tutti i media classici, la radio, la stampa, anche il cinema per certi versi lo sono. Il concetto è: esiste un contenuto che per te è rilevante, bene, io interrompo quel contenuto che per te è rilevante per metterci in mezzo una pubblicità. Addirittura, voi sapete, non ve lo devo dire io, ma sapete come esiste addirittura un genere televisivo, le soap opera, che nasce come supporto alla comunicazione pubblicitaria. Le soap opera vengono inventate per poter fare pubblicità ai saponi. Nell'America degli anni, era ancora la fase radiofonica, quindi siamo ancora negli anni 30, ok? Quindi erano questi feuilleton raccontati in cui veramente la trama era ridotta e molto banale, ma perché doveva essere molto diluita, perché giorno per giorno io dovevo avere un contenuto da poter interrompere per farci una pubblicità. Quindi questo è il modo in cui i mezzi classici funzionano. E Godin dice: attenzione, che se vogliamo veramente comunicare digitalmente, dobbiamo lasciar perdere questo sistema che si basa sul concetto di mi hai visto oggi, mi hai visto domani, mi hai visto dopodomani, la quinta volta che mi vedi probabilmente mi comprerai. Questo è interruption and repeat. Interruption perché interrompo un contenuto fatto da altri. Repeat perché in questo tipo di idea di pubblicità, che è veramente va ancora per la maggiore in realtà, più vedi uno spot e più piano piano ti convinci, sei persuaso, sei influenzato a fare quell'azione, a comprare quel prodotto. Benissimo, ma abbiamo parlato di banner blindness? Benissimo, ma abbiamo parlato di ad blocking? Benissimo, ma abbiamo parlato di ADV skipping? Ok, quindi significa che già il repeat è un grandissimo punto di domanda. Se nei media classici ero più o meno sicura che la stessa persona vedesse la stessa pubblicità almeno 3 o 4 volte, ed è ancora così, perché se voi siete
abituati o avete anche solo un programma TV che guardate fisso, anche

che se fosse solo il telegiornale, vi accorgerete come le pubblicità che vanno in quella fascia oraria sono sempre le stesse. Interruption and repeat. Ok, interruption and repeat funziona nei mezzi digitali, secondo voi, per quello che vi ho detto finora? Relativamente, eppure è un modello ancora usato. È un modello ancora usato perché? Perché si fatica ad abbandonare questo modello? Perché è un modello semplice, perché è un modello modulare. E perché è prevedibile e perché è controllabile, cioè io di fatto posso decidere se sono in un ambiente di media analogici, posso decidere quanto spesso fare la mia pubblicità, quante volte fartela vedere. Voi sapete come funziona, ad esempio, la pubblicità in TV. Funziona che voi pagate una rete TV per uno spot da posizionare in quella fascia oraria. Fino a che non vi è garantito che quello spot abbia raggiunto il numero sufficiente di spettatori per cui voi avete pagato, quello spot viene ancora mandato in onda. Quindi ammettiamo che voi pagate uno spazio pubblicitario su Canale 5. Canale 5 ha una media di share del 15% nel prime time. Ok, se quel giorno, quel prime time, Canale 5 non ha fatto il 15%, Mediaset è obbligata a tenere ancora la vostra pubblicità fino a che quel 15% non sarà raggiunto. Se fa di più come percentuale, voi non dovete dare più soldi. Quindi questo è come funziona la vendita degli spazi pubblicitari classici. Non funziona ovviamente così negli spazi, la vendita degli spazi digitali, perché funziona in un altro modo, ma lo vedremo a tempo debito. Però quello che volevo farvi capire è che nel concetto di pubblicità classica io decido quanto spendere. Posso già pianificare oggi che spendendo tot la mia pubblicità la vedranno in 300.000. Posso tendenzialmente dire: ok, voglio che ogni spettatore la veda almeno 3 volte, quindi la devo tenere on air per almeno 2 settimane, per cui pago 2 settimane. Posso decidere quando sospenderla, quando rimetterla in onda e soprattutto posso fare un conto molto puntuale e molto preciso della visione, perché esistono degli strumenti di calcolo, esiste l'Auditel, esiste l'Audipress, esiste l'Audiradio, esistono cioè strumenti di misurazione di questi grandi media che mi dicono quanti sono gli spettatori presenti in quel momento, addirittura mi dicono che tipo di spettatori sono presenti in quel momento, mi aiutano in qualche modo quindi a prevedere. Quello che è importante è che io non solo ragiono sull'oggi, ma anche sul futuro. Se io decido di investire su quel tipo di canale, perché quel tipo di canale fa quel programma? Facciamo l'esempio di Masterchef. Io so che le persone che guardano Masterchef dall'episodio 1 lo guarderanno probabilmente fino alla fine. Quindi, e so che il pubblico di Masterchef della seconda, della terza, della quarta edizione sarà probabilmente simile per composizione a quello delle edizioni precedenti. Quindi io con la comunicazione classica posso fare una cosa che è prevedere chi guarderà la mia comunicazione. Questa cosa non la posso assolutamente fare nella comunicazione digitale e capite bene da soli il perché. Per cui si fatica ad abbandonare la comunicazione classica proprio perché ha questi aspetti di controllabilità che sono importanti e quello che si tende a fare, si tende ad utilizzare questo stesso sistema di interruption and repeat anche sui mezzi digitali, ma è sbagliatissimo perché l'interruption and repeat sui mezzi digitali non funziona. Non funziona perché? Perché nell'ambiente digitale i messaggi sono molto più evitabili, lo abbiamo visto un attimo fa, perché c'è necessità di creare engagement e advocacy e non solo gradimento, perché fondamentalmente non ho soltanto da dire ok, l'hai vista una volta, l'hai vista due, ti è piaciuta bene, se ti è piaciuta la pubblicità tendenzialmente ti piacerà il prodotto. Non è così che funziona il digitale. Primo perché non so se la rivedrai 3 volte e non so se la rivedrai 3 volte perché non so se per 3 volte contemporaneamente sarai nello stesso posto o nello stesso luogo mediatico. Ci sei oggi ma non è detto che ci sei. Invece con ad esempio la linearità o la serialità questo accade. Attenzione, la serialità televisiva era una delle prime risorse di pubblicità. Oggi la serialità è svincolata dalla pubblicità, perché su Netflix o su Amazon la pubblicità non ce l'hai. Quindi la pubblicità classica ha perso ulteriormente questo step. Per cui, appunto, ho bisogno non soltanto di fare uno spot che piaccia, ma di fare uno spot che sia coinvolgente profondamente, che sia rilevante e che faccia parlare di sé. Perché, e questo è il principio. Se i messaggi possono essere evitati, devo fare in modo che A, non vengano evitati perché sono rilevanti e sono engaging, B, che
che se vengono evitati quando li dico io, se magari qualcun altro fa da cassa di risonanza non vengono evitati. Quindi se c'è un consulente

consumatore che riprende il mio messaggio e lo pubblica sui suoi social, allora lì non c'è più la lead skipping, allora lì non c'è più la banner blindness, perché entra a far parte di un racconto, di un'identità, ma non è più interruption and repeat. Per cui il digitale di fatto è un'opportunità per un nuovo modello. È un nuovo modello perché consente una forte targetizzazione dell'audience, consente una comunicazione capillare e tutto questo rende lo user assolutamente centrale nei processi di comunicazione. Se nella comunicazione analogica l'azienda era la protagonista della comunicazione, nella comunicazione digitale è il consumatore il protagonista della comunicazione. Perché io posso parlare esattamente con te perché so che a te questa cosa interessa e quindi la mia potenzialità di rilevanza interessa. Perché posso parlarti in qualunque istante, in qualunque momento, perché posso esserci quando tu mi cerchi, quindi posso essere ancora rilevante per te. Per cui tutto questo fa sì che io devo concepire la comunicazione come non orientata a persuadere, quindi a portare verso di me il consumatore, ma ad andare verso il consumatore, ad essergli vicino, a essere rilevante, a essere prossimo rispetto a lui. La centralità del consumatore ha addirittura fatto sviluppare un modello che viene definito di inbound marketing e vediamo insieme che cos'è. L'inbound marketing richiede una modifica nell'approccio al cliente. Per poter essere attraenti serve cioè creare contenuti che siano stimolanti, pertinenti e di valore per i consumatori e per questo è indispensabile comprendere ciò che essi cercano, desiderano e amano. Devo essere perfettamente sempre sintonizzato con il consumatore, sapere sempre quello che vuole e quello di cui ha bisogno, perché devo creare contenuti e messaggi che per lui sono importanti in quel momento. Inbound vuol dire non c'è più l'ottica push, ti spingo addosso una comunicazione che non ti interessa, ma c'è l'ottica pull. Inbound vuol dire creo un contenuto così rilevante che sei tu a venirmi a cercare, perché tu sai che lì c'è una cosa che ti può servire. L'esempio proprio tipico è gli appassionati di cucina che vanno sui siti dei brand per vedere le ricette. Quello è un esempio perfetto di inbound marketing. È pubblicità di marca? Certo che lo è. È pubblicità di prodotto? Certo che lo è. È pubblicità in senso classico? No. È ADV? No. È comunicazione? Sì. Ed è comunicazione rilevante e potente. Quindi, perché è difficile abbandonare il modello consolidato dell'interruption and repeat? Che cos'è l'inbound marketing? Come si relaziona alla comunicazione digitale? Questi sono gli spunti di riflessione che vi lascio per questa dimensione. Ma concludiamo riepilogando gli spunti di riflessione della lezione nel suo complesso. Quali sono le caratteristiche di un modello di influenza prismatico? Quali sono i fattori che generano un modello di influenza prismatico? Quali sono i rischi e le opportunità della comunicazione digitale? E ancora, che cos'è l'orientamento pull del digitale? Perché è importante? Perché nella fruizione digitale è semplice ignorare i messaggi? Perché è difficile abbandonare il consolidato modello interruption and repeat? E che cos'è il permission marketing o inbound e come si relaziona alla comunicazione digitale? Con questo abbiamo concluso la lezione sulla comunicazione in un'era digitale e vi ringrazio per l'attenzione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui svilupperemo l'organizzazione del movimento con particolare attenzione al sistema extrapiramidale. Affronteremo i seguenti argomenti: parliamo dei gangli della base, del cervelletto e delle vie extrapiramidali discendenti e della malattia di Parkinson. Iniziamo a parlare dei gangli della base. I gangli della base o nuclei della base sono delle strutture di sostanza grigia, quindi delle organizzazioni che raccolgono i corpi cellulari dei neuroni, che classicamente si situano all'interno della sostanza profonda degli emisferi cerebrali e del tronco dell'encefalo. Come vedete in questa diapositiva, i gangli della base, rappresentati da questi nuclei profondi, sono divisi anatomicamente e funzionalmente in diverse strutture: il putamen, il globo pallido, il nucleo subtalamico, la sostanza nera, il nucleo rosso, il nucleo dentato e le altre vie sono tutte classicamente organizzate a costituire un insieme funzionale che coopera nell'assistere il movimento volontario, ma anche il movimento automatico e associato. Le vie discendenti e ascendenti dei gangli della base sono costituite da interconnessioni complesse tra i neuroni e gli interneuroni e sono deputate al controllo e alla regolazione dell'impulso motorio volontario. Il movimento volontario è principalmente regolato dal sistema piramidale, così denominato in opposizione al sistema extrapiramidale, che come sappiamo è costituito dai neuroni che decorrono a partire dalla corteccia motoria, dalle cellule piramidali di Betz, che vanno a costituire il tratto cortico-spinale o il tratto cortico-bulbare, che contattano in maniera monosinaptica i neuroni di secondo ordine situati nelle corna anteriori del midollo o in corrispondenza dei nuclei dei nervi cranici e che inviano al muscolo il comando del movimento. L'esecuzione del movimento però non può essere soltanto appannaggio di questo sistema funzionale, ma esiste tutta un'organizzazione che ha lo scopo di raffinare, di regolare, di rendere più preciso l'esecuzione del movimento. Questo sistema funzionale è appunto il cosiddetto sistema extrapiramidale, che è organizzato in maniera probabilmente anche più complessa del sistema piramidale, a indicare appunto che la regolazione in qualche caso è addirittura una funzione più complicata, più importante e più sofisticata del sistema che invece invia semplicemente il comando del movimento. Immaginiamo per esempio di voler muovere un braccio in una certa direzione e sollevare un oggetto. Noi dobbiamo inizialmente stimare il peso dell'oggetto, qual è la traiettoria da fare. Durante l'esecuzione del movimento, però, possiamo scoprire, per esempio, che l'oggetto è un po' più pesante di quanto avevamo stimato, oppure che c'è una interferenza potenziale con il movimento stesso. Ebbene, il sistema extrapiramidale interviene per correggere tutte queste variabili che non possono essere inizialmente calcolate, stimate dalla corteccia, per rendere tuttavia il movimento possibile. Quindi capite come è importante

che il sistema extrapiramidale riceva costantemente informazioni dalla periferia, quindi informazioni sensoriali sul peso dell'oggetto, per esempio, su come il movimento che abbiamo programmato si sta eseguendo, in modo che tutte queste informazioni elaborate dal sistema extrapiramidale e dal cervelletto correggano l'esecuzione l'esecuzione del movimento e permettano quindi un movimento che sia fluido e ordinato. Il sistema extrapiramidale unisce in comunicazione la corteccia motoria associativa e primaria con i gangli della base, il cervelletto e le stazioni di relè troncoencefaliche. Quindi, ancora una volta, vedete come la corteccia motoria non soltanto invia i comandi al muscolo attraverso il secondo neurone di moto, ma contemporaneamente invia una copia del comando che è diretto ai muscoli, ai gangli della base e al cervelletto. I gangli della base e il cervelletto utilizzano questa copia iniziale per confrontarla con le informazioni che provengono dalla periferia, dal sistema somatosensoriale, che dà le informazioni sulla effettiva esecuzione del movimento. Quindi, confrontando il comando, il desiderio, qual era il programma di esecuzione del movimento con quella che è la sua effettiva, il suo effettivo svolgimento, riescono appunto a correggere il movimento cercando di far combaciare sempre più fedelmente il comando motorio con l'esecuzione concreta, reale del movimento. È costituito da un sistema multineuronale multisinaptico con numerose stazioni di relè. Quindi questa è un'altra importante differenza tra il sistema piramidale e il sistema extrapiramidale. Il sistema piramidale, abbiamo detto, è un'organizzazione sostanzialmente costituita da due neuroni, il primo neurone e il secondo neurone, ma tuttavia perché questo sistema possa funzionare in maniera adeguata, abbiamo detto, è necessario il sistema extrapiramidale, che attraverso numerose connessioni e quindi numerose stazioni di integrazione e di elaborazione del movimento è fondamentale perché il movimento venga svolto in modo ordinato. Introduciamo i gangli della base. I gangli della base sono nuclei di sostanza grigia profondi all'interno dell'encefalo, all'interno quindi degli emisferi cerebrali. Qui vedete un po' schematicamente, con diversi colori, l'organizzazione strutturale morfoanatomica dei gangli della base, in cui distinguiamo un nucleo caudato, un nucleo putamen, che insieme si organizzano a costituire il cosiddetto corpo striato, il globo pallido, che è diviso in due porzioni, un globo pallido interno, un globo pallido esterno, e ci sono poi, come componenti dei gangli della base, anche dei nuclei che si trovano nel mesencefalo. Quindi questi nuclei non sono negli emisferi cerebrali, ma nel tronco dell'encefalo e sono costituiti dalla sostanza nera, così denominata per la pigmentazione molto scura della sostanza nera, appunto perché contiene melanina, che è un precursore della dopamina, il principale neurotrasmettitore rilasciato dalla sostanza nera che degenera in corso di malattie come la malattia di Parkinson. Il nucleo subtalamico, invece, anch'esso situato nel mesencefalo, è un nucleo glutammatergico che rilascia il neurotrasmettitore glutammato, che è il principale neurotrasmettitore eccitatorio all'interno del sistema nervoso centrale. Sono classicamente suddivisi i gangli della base appunto nel nucleo caudato, nel putamen, che abbiamo detto costituiscono insieme il nucleo striato, globo pallido, suddiviso in una componente interna e in una componente esterna. Ma non solo, abbiamo parlato del nucleo subtalamico, nucleo glutammatergico situato nel mesencefalo, del tronco dell'encefalo, e la sostanza nera. Infine anche claustro e amigdala possono essere considerati componenti dei gangli della base, anche se non c'è pieno accordo sull'opportunità di inserire all'interno di questa organizzazione strutturale e morfologica che lavora in modo unitario questi altri due nuclei che hanno delle funzioni leggermente differenti. Tra il claustro e il putamen decorre la capsula esterna, che è una struttura di sostanza bianca che raccoglie molti assoni provenienti da diverse regioni dell'encefalo, mentre tra il globo pallido interno e il talamo decorre la capsula interna. La capsula interna è anch'essa una struttura di sostanza bianca in cui le fibre del tratto cortico-spinale, quindi del tratto piramidale

e del tratto cortico-bulbare si raccolgono e dove effettivamente una lesione può causare un importante deficit neurologico del sistema motorio, come si assiste tipicamente in corso di ictus cerebrale, che nel caso di occlusione dell'arteria cerebrale media, il più frequente caso di ictus cerebrale, danneggia proprio in maniera selettiva la capsula interna, provocando una grave emiparesi, quindi una grave perdita del controllo motorio. I gangli della base sono fisiologicamente suddivisi in una via diretta che è costituita da neuroni dopaminergici di tipo D1, cioè neuroni che attivano nel putamen recettori tipo D1, che a loro volta contattano fibre GABAergiche inibitorie, che inibiscono i neuroni del globo pallido interno, che attraverso questa inibizione dell'inibizione provocano una disinibizione del talamo, facilitando il movimento volontario. Quindi la via diretta dei gangli della base è una via plurisinaptica che ha lo scopo di facilitare il movimento attraverso una disinibizione del talamo. Il talamo proietta alla corteccia motoria un comando che sarà utilizzato dalla corteccia motoria per perfezionare il movimento, quindi la via diretta come via di facilitazione del movimento. Esiste poi una via indiretta dai neuroni D2 del putamen, neuroni che cioè esprimono recettori non D1 della dopamina, ma recettori D2, che sono recettori inibitori, e raggiungono fibre GABAergiche inibitorie che inibiscono i neuroni del globo pallido esterno, che a loro volta, non inibendo il nucleo subtalamico, comporta l'attivazione di quest'ultimo, che abbiamo detto è costituito da neuroni glutammatergici eccitatori. E la conseguente facilitazione del globo pallido interno, che inibendo i nuclei anteriori del talamo, a sua volta inibisce il movimento involontario. Questo apparente gioco di parole, questo scioglilingua, in effetti ci serve a dire che, a differenza della via diretta in cui vari meccanismi di inibizione facilita poi il movimento, la via indiretta, grazie alla presenza di una stazione intermedia che è quella costituita dal nucleo subtalamico, che è un nucleo eccitatorio, in effetti ha un effetto opposto, perché non facilita ma inibisce il movimento, cioè il talamo proietta alla corteccia un segnale inibitorio e in qualche modo provoca una difficoltà, un rallentamento, una inibizione appunto del comando motorio che la corteccia invierà al sistema cortico-spinale e quindi ai muscoli. Nella malattia di Parkinson, come detto, la sostanza nera degenera, va incontro a un danno specifico, quindi con uno spopolamento dei neuroni che costituiscono questo nucleo, e viene alterata sia la via diretta che la via indiretta. Ovviamente perché? Perché la sostanza nera è la sorgente principale del neurotrasmettitore dopamina, che attiva tanto i recettori D1 della via diretta quanto i recettori D2 della via indiretta, provocando quindi uno sbilanciamento, un'alterazione di queste vie. Lo vedete bene in questa figura, in rosso vedete le vie eccitatorie glutammatergiche che dalla corteccia raggiungono il putamen, vedete invece in verde le vie inibitorie, e quindi vedete come la corteccia e il nucleo subtalamico sono di fatto responsabili dei meccanismi eccitatori che però incontrano una serie di nuclei inibitori che, producendo GABA, neurotrasmettitori inibitori, a loro volta provocano delle modifiche dell'eccitabilità dei neuroni. Quindi, a seconda di come è organizzato il sistema, il talamo può ricevere sia informazioni facilitatorie sia informazioni inibitorie, cosicché proietta alla corteccia, se prevale la stimolazione della via D1, un'informazione facilitatoria, se prevale la stimolazione della via D2, della via indiretta, è invece un comando prevalentemente inibitorio, e quindi la corteccia di conseguenza inibirà o faciliterà il movimento volontario. Qui vedete ulteriormente così schematizzato l'organizzazione dei gangli della base e cosa succede.

per esempio nella malattia di Parkinson, in cui abbiamo detto la sostanza nera degenera. La alterazione, lo sbilanciamento della via D1, della via diretta e della via indiretta, in ultima analisi esita, come abbiamo detto, in una over inibizione del nucleo ventrale laterale del talamo, che proietta uno stimolo alla corteccia ridotto. La via D1, la via diretta, degenera, viene alterata nella malattia di Parkinson, cosicché questa via facilitatoria del movimento si trova a essere in qualche modo superata, in qualche modo sopravanzata dalla via indiretta, dando quindi luogo a una inibizione della corteccia e all'esecuzione del movimento. Questo spiega nella malattia di Parkinson sintomi come la bradicinesia, la cinesia, la perdita dei movimenti automatici, per esempio il movimento di ammiccare o il movimento di ondeggiare gli arti durante la diambulazione. Tutti appunto movimenti che noi eseguiamo senza pensare, ma che richiedono una ottima funzione dei ganghi della base e soprattutto della via diretta. Quando la sostanza nera degenera, la via diretta si trova a essere danneggiata, quindi soppressa, e tutti i movimenti associati e i movimenti volontari si trovano a essere in qualche modo inibiti. Esistono poi condizioni patologiche come per esempio la corea di Huntington oppure le cosiddette discinesie indotte da levodopa. La levodopa è il trattamento di elezione della malattia di Parkinson. In queste condizioni invece assistiamo a una prevalenza della via diretta D1, della via cioè che facilita il movimento, cosicché la corteccia riceve abnormi comandi motori e l'effetto è la grande presenza di movimenti involontari, come per esempio le discinesie, le ipercinesie, le distonie, sono tutti termini che fanno riferimento a un eccesso di movimento che in qualche modo si sovrappone al movimento volontario, generando quadri clinici caratteristici, caratterizzati per esempio da abnormi movimenti degli arti inferiori durante la deambulazione, oppure smorfie del viso, vocalizzazioni che fanno per esempio danno ai pazienti con malattia di Huntington anche un aspetto in qualche modo grottesco. La malattia di Huntington negli anni passati, nei secoli passati, veniva in qualche modo considerata l'effetto di una sorta di maledizione, cosicché molto spesso ammalati di malattia di Huntington, proprio per l'eccesso dei movimenti, per queste vocalizzazioni, per queste grimaces, questi movimenti involontari del viso, venivano scambiate per streghe e venivano in molti casi portate a rogo. Esiste una ampia letteratura antica che fa riferimento a casi di, appunto, di condanne, di cattiva interpretazione di una malattia neurologica come l'effetto di una maledizione o qualche tipo di effetto soprannaturale, portando quindi questi pazienti a essere perseguitati e in molti casi anche uccisi. Quindi, arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le differenze funzionali tra via diretta e indiretta? Parliamo adesso del cervelletto, che abbiamo detto insieme ai ganghi della base va a costituire una componente importante del sistema extrapiramidale. Questa slide così densa mi serve soltanto a farvi intuire la complessità organizzativa del cervelletto. Ciascun nucleo, ciascun elemento della corteccia cerebellare ha un'organizzazione molto precisa e abbiamo, soltanto dando un'occhiata veloce a questa slide, un'idea di quanto il cervelletto sia una struttura dal funzionamento estremamente complicato. È una struttura del sistema nervoso centrale sottotentoriale, vale a dire che si situa sotto il tentorio, quindi nella fossa cranica posteriore, deputata al controllo dell'equilibrio statico e dinamico della memoria di movimento. Quindi tutti aspetti che non intervengono direttamente nell'esecuzione del movimento, ma che lo rendono possibile attraverso un'azione di controllo e anche attraverso
attraverso fenomeni di memoria motoria. È chiaro che durante l'esecuzione di un movimento come una battuta di tennis, all'inizio tutto il movimento è volontario,

abbiamo uno sforzo di concentrazione e di controllo del movimento e che progressivamente diventa automatico nell'esecuzione del movimento, si verificano meccanismi di memoria motoria, così che a partire da un certo momento possiamo eseguire quel movimento come andare in bicicletta, anche liberandoci dalla concentrazione che è un gesto motorio così complicato richiederebbe. Questo meccanismo è permesso grazie al ruolo che il cervelletto, ma anche i ganglia della base, il nucleo striato in particolar modo, hanno nel codificare la memoria motoria. Anche il movimento, così come la memoria esplicita, la memoria di fatti, di accadimenti della storia, anche la memoria motoria, come detto, deve essere immagazzinata e può essere utilizzata per perfezionare l'esecuzione del movimento. Quindi il cervelletto perfeziona il programma motorio rielaborando le informazioni che provengono dalla periferia. Quindi, come detto, la corteccia motoria invia attraverso il tratto cortico-spinale il comando motorio, l'esecuzione del movimento viene rimandata all'interno del cervello attraverso la periferia, che raggiunge il cervelletto e i ganghi della base, confrontando il comando motorio con la sua reale esecuzione, il cervelletto, così come i ganghi della base, interviene nel perfezionare il movimento. Si suddivide, il cervelletto viene suddiviso negli emisferi cerebellari, la porzione più grossa situata lateralmente, il verme cerebellare, che è la struttura mediana degli emisferi cerebellari, e viene anche filogeneticamente suddiviso in un archicerebellum, che è la porzione più antica che è sviluppata negli animali inferiori e che in alcuni rettili rappresenta di fatto tutto il cervelletto, in un paleocerebellum che è costituito dal verme e da parte della porzione mediale degli emisferi. E poi il neocerebellum, la porzione più recente, più sviluppatasi più di recente, che è costituito dagli emisferi laterali, dalla porzione laterale degli emisferi cerebellari. Ecco qui di nuovo rappresentata con colori diversi le diverse strutture del cervelletto, e anche qui non mi soffermo, però vedete in verde gli emisferi e il verme, quindi il neocerebellum, in blu vedete il lobo floculo nodulare e in rosso vedete la struttura invece del verme e della porzione mediana degli emisferi. Da un punto di vista morfologico e ultrastrutturale, il cervelletto è un'organizzazione estremamente ordinata in cui possiamo distinguere diversi tipi cellulari e tra questi tipi cellulari la cellula di Purkinje qui rappresentata è particolarmente rilevante perché ha un'arborizzazione molto estesa che raggiunge gli strati più superficiali della corteccia cerebellare e proietta poi le sue informazioni fuori dalla corteccia raggiungendo nuclei profondi del cervelletto e in qualche modo rappresenta poi l'output, la via di uscita del comando proveniente dal cervelletto stesso. Esiste anche nei ganghi della base e nel cervelletto in particolare delle fibre che costituiscono un sistema afferente al cervelletto stesso, sono le cosiddette fibre rampicanti e muscoidi che fanno sinapsi diretta e indiretta con le cellule di Purkinje. In particolare le fibre rampicanti provengono dai nuclei olivari del bulbo, dei nuclei situati nel bulbo, che fanno una sinapsi diretta sulle cellule di Purkinje, e le cellule muscoidi invece provengono da diversi altri nuclei, tra cui principalmente quelli del ponte, i nuclei pontini, ma anche da altre sorgenti, e raggiungono le cellule di Purkinje attraverso delle stazioni cellulari intermedie costituite da sistemi interneuronali del cervelletto. Quindi la sinapsi diretta tra le cellule rampicanti e le cellule di Purkinje è una via eccitatoria che rilascia aspartato o glutammato, le sinapsi indirette, le vie indirette invece sono inibitorie e proprio perché raggiungono interneuroni cerebellari che sono GABAergici.
Le fibre rampicanti dal tronco dell'encefalo, olive bulbari, abbiamo detto, raggiungono direttamente le cellule di Purkinje. Le fibre muscoidi invece provengono dai nuclei vestibolari, per esempio, ma anche dal midollo spinale, dal ponte, come abbiamo detto, e rappresentano quindi un sistema, oltre che dalla sostanza reticolare, di inibizione di inibizione dell'attività delle cellule di Purkinje attraverso appunto stazioni intermedie costituite dagli interneuroni cerebellari. E, oltre che fibre che raggiungono in modo afferente la cellula di Purkinje e il cervelletto, esiste poi un sistema efferente che attraverso il tronco dell'encefalo e il talamo raggiunge il midollo spinale e la corteccia motoria. Quindi il cervelletto proietta tanto alla corteccia motoria, mandando una copia del movimento del programma motorio che ha elaborato, e contemporaneamente il midollo spinale, proprio per permettere al midollo spinale, che abbiamo detto è costantemente informato sull'esecuzione del movimento grazie al tratto cortico-spinale, al tratto piramidale, appunto permette attraverso questa nuova copia di correggere l'esecuzione del movimento e quindi l'attività del tratto cortico-spinale e principalmente dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo deputati appunto a raggiungere i muscoli e quindi permettere il movimento nella sua esecuzione. Questo sistema efferente è costituito dalle fibre cerebello-rubro-spinali, cioè fibre che raggiungono il nucleo rosso, che è un nucleo del tronco dell'encefalo, principalmente del mesencefalo, cerebello-vestibolari, fibre che dal cervelletto raggiungono i nuclei vestibolari che si trovano anch'essi nel tronco dell'encefalo e che hanno un ruolo principale nel controllo dell'equilibrio. Da qui emerge il valore, il ruolo che il cervelletto ha nel regolare l'equilibrio. E vie cerebello talamo corticale, cioè vie che dal cervelletto raggiungono il talamo e nuovamente riverberano alla corteccia cerebrale le informazioni. Quindi, da un punto di vista funzionale possiamo distinguere, attribuire a ciascuna componente del cervelletto una certa funzione. L'archicerebellum, abbiamo detto, è principalmente il sistema più antico del cervelletto e che regola il sistema vestibolare e quindi ha un ruolo principale nell'equilibrio. Il paleocerebellum è invece coinvolto nel controllo del tono posturale attraverso le connessioni che stabilisce con il midollo spinale e il tronco dell'encefalo. Infine il neocerebellum è la porzione più recente del cervelletto, ha un ruolo nella coordinazione motoria e nell'apprendimento motorio. Secondo spunto di riflessione. Quali sono le differenze funzionali tra fibre rampicanti e muscoidi del cervelletto? Parliamo adesso delle vie extrapiramidali discendenti, a cui abbiamo già accennato, con un particolare riferimento alla malattia di Parkinson. Le vie extrapiramidali discendenti includono tutte le vie motorie che non fanno parte del sistema piramidale. Abbiamo detto che il sistema extrapiramidale si definisce proprio in opposizione al sistema piramidale. Il neurone di moto superiore, che nel caso del sistema piramidale origina dalla corteccia, nel caso del sistema extrapiramidale origina nei nuclei profondi del cervello. Il neurone di moto superiore non attraversa le piramidi, mentre il neurone di moto della via piramidale attraversa le piramidi. Il neurone di moto inferiore è un neurone del corno anteriore del midollo spinale. In questo caso coincide il neurone di moto delle vie extrapiramidali, coincide col secondo neurone di moto delle vie piramidali, appunto rappresentando il luogo di convergenza dei comandi che le vie piramidali e le vie extrapiramidali inviano al midollo proprio per regolare il movimento. Questo sistema include diverse vie, tra cui le vie rubro-spinali, le vie che dal nucleo rosso del mesencefalo raggiunge il midollo, le vie vestibolo-spinali, le vie reticolo-spinali.
e le vie tettospinali. Sono tutte fibre che raggiungono il midollo in parallelo al sistema cortico-spinale, rielaborando, perfezionando, come abbiamo detto, diversi aspetti del movimento. Quindi il sistema...

extrapiramidale discendente, le vie extrapiramidali discendenti regolano i muscoli assiali della postura e dell'equilibrio, muscoli che controllano movimenti prossimali degli arti, quindi le radici degli arti superiori e le radici degli arti inferiori, ma anche movimenti di testa, collo e occhi. Qui lo vedete nuovamente è rappresentato, è il sistema funzionale delle vie.

reticolo spinale che origina dalla formazione reticolare del tronco dell'encefalo, regola l'equilibrio, un tratto rubro-spinale che origina nel nucleo rosso del mesencefalo e ha un ruolo principale nel controllo dei muscoli flessori, un tratto tetto-spinale che origina dai collicoli superiori del mesencefalo e media movimenti del capo e degli occhi verso target visivi. Quindi un po' presentando in via molto schematica l'organizzazione complessa del sistema extrapiramidale, partiamo adesso a considerare la principale malattia di questo sistema, che è la malattia di Parkinson. Nella malattia di Parkinson, abbiamo detto, degenera la sostanza nera, qui rappresentata, precisamente la pars compatta della sostanza nera che si trova nel mesencefalo, lo vedete qui, identificata da questo pigmento nerastro. Nella malattia di Parkinson c'è una scomparsa di questo pigmento come effetto della degenerazione dei neuroni dopaminergici. Come detto, la degenerazione dei neuroni dopaminergici altera sia la via diretta, quella che raggiunge i ganghi della base e che stimola recettori prevalentemente tipo D1, sia la via indiretta che raggiunge sempre i ganghi della base ma che stimola cellule che esprimono recettori di tipo D2. Via diretta e via indiretta, ricorderete, hanno un ruolo opposto nel facilitare o inibire il movimento. La caratteristica neuropatologica più specifica della malattia di Parkinson sono i cosiddetti corpi di Levi. I corpi di Levi indicano degli aggregati proteici, di inclusi ialini e eosinofili, che sono localizzati nel citoplasma dei neuroni che sono in via di degenerazione. Quindi sono un marcatore della neurodegenerazione dei neuroni in corso di malattia. La diagnosi della malattia di Parkinson è comunemente ritenuta una diagnosi semplice. Classicamente, negli anni passati, la diagnosi veniva effettuata in base al rilievo di almeno due dei classici segni cardinali: il tremore, la fluidità del movimento che noi tutti possiamo avere in condizioni fisiologiche viene perduta e dà luogo a un tremore che indica appunto una perdita della fluidità del movimento, come si verifica appunto nella malattia di Parkinson. Accanto al tremore c'è la cosiddetta rigidità, un aumento del tono muscolare, proprio perché abbiamo detto che il sistema extrapiramidale ha un ruolo nella regolazione del tono muscolare, che è fondamentale per permettere dei movimenti fluidi. Quando questa regolazione viene alterata, i muscoli si contraggono involontariamente, quindi impedendo l'esecuzione del movimento e dando luogo appunto a questa caratteristica, alterazione del tono muscolare che si chiama rigidità. Accanto alla rigidità, poi il terzo sintomo fondamentale della malattia di Parkinson è la bradicinesia, cioè la perdita, un rallentamento nell'esecuzione dei movimenti, che accanto alla acinesia, alla perdita dei movimenti, è un impoverimento dei movimenti, che abbiamo detto interessa principalmente i movimenti automatici, quelli che effettuiamo senza grande controllo volontario, appunto gesticolare durante l'eloquio, oppure ammiccare, oppure muovere, basculare gli arti durante la deambulazione, tutti movimenti che noi eseguiamo in maniera involontaria, che nella malattia di Parkinson sono in modo abbastanza selettivo alterati. In genere la malattia di Parkinson non inizia in maniera simmetrica nei due lati, destro e sinistro del corpo, ma inizia invece in maniera simmetrica, proprio perché ci può essere una perdita iniziale di neuroni dopaminergici solo in una delle due sostanze nere, la sostanza nera destra e la sostanza sinistra, dando luogo appunto a un esordio tipicamente asimmetrico. Questo ci aiuta a distinguere la malattia di Parkinson da altre forme di parkinsonismi, in cui invece l'esordio tende a essere simmetrico. In realtà, agli studi post-mortem della London Brain Bank, la diagnosi risultava erronea nel 25% dei casi. Quindi, se clinicamente la diagnosi di Parkinson sembra facile dopo aver riconosciuto i sintomi cardinali che abbiamo elencato in precedenza, in realtà quando si andava a vedere poi anatomopatologicamente se veramente in quei pazienti diagnosticati come ammalati di Parkinson la sostanza nera era degenerata, in un 25% dei casi
casi trovavamo che non c'erano queste anomalie tipiche, indicando appunto che esistono altre forme.

altre malattie dei ganglia della base che risparmiano la sostanza nera, ma che tuttavia danno luogo a sintomi della serie parkinsoniana. Il tremore della malattia di Parkinson ha delle caratteristiche specifiche. È un tremore a riposo, cioè durante l'esecuzione del movimento tende un po' ad attenuarsi, è di bassa frequenza, è asimmetrico, proprio perché abbiamo detto all'inizio interessa soltanto un lato del corpo, e si attenua durante l'esecuzione dell'azione. Quindi questo lo differenzia dal tremore cerebellare, che invece è un tremore che interviene dopo danno cerebellare, che è un tremore cinetico, cioè che non esiste, non c'è, non è misurabile, non è evidenziabile a riposo, ma si invece sviluppa, si evidenzia durante l'esecuzione del movimento. Qui vedete alcune caratteristiche appunto del tremore rappresentate, un tipo tremore a contar monete in cui c'è un movimento della mano caratteristico, un tremore a riposo, scompare durante l'esecuzione di un certo atto motorio, compare a carico dell'arto superiore, dell'arto inferiore o direttamente nell'emicorpo. Quello che è importante ricordare però è che in genere l'esordio è appunto monolaterale, unilaterale. La rigidità, l'altro sintomo importante, all'inizio prevalentemente a carico degli arti, successivamente si diffonde anche al tronco. È una rigidità che si sviluppa precocemente nel tronco ed è atipica per una diagnosi di malattia di Parkinson. Cioè, quando la rigidità esordisce nel tronco e non a carico degli arti, dobbiamo avere qualche dubbio che la diagnosi di malattia di Parkinson sia stata posta correttamente. Come detto, invece, tipicamente la rigidità compare all'inizio agli arti e solo in secondo tempo raggiunge il tronco dell'encefalo. Al contrario, ci sono malattie come la paralisi sopranucleare progressiva, in cui alcuni sintomi possono essere confusi con la malattia di Parkinson, ma che ha una rigidità prevalentemente a carico del tronco, quindi per i movimenti, per esempio, del collo. È prevalentemente flessoria e causa l'assenza dei movimenti pendolari durante la deambulazione e questo genera una instabilità posturale. Quindi il tremore fa sì la rigidità, scusate, è prevalentemente a carico dei muscoli flessori, sia dell'arto superiore che dell'arto inferiore e questo lo differenzia dall'aumento del tono muscolare che si chiama spasticità, che è il sintomo principale che interviene dopo lesione del tratto cortico-spinale della via piramidale, in cui l'arto superiore è ipertonico sempre con prevalenza dei muscoli flessori, come la rigidità parkinsoniana, ma l'arto inferiore invece tende a essere iperesteso, quindi spasticità significa aumento del tono muscolare flessorio all'arto superiore ed estensorio all'arto inferiore, rigidità, quindi come sintomo della malattia di Parkinson, sarà invece prevalente a carico dell'arto superiore e dell'arto inferiore, interessando i muscoli flessori. La bradicinesia significa lentezza dei movimenti, in particolare di quei movimenti rapidi alternati, come per esempio possiamo avere chiedendo ai pazienti, possiamo assistere chiedendo ai pazienti di aprire e chiudere velocemente le mani e dei movimenti fini delle dita. Quindi se noi chiediamo dei movimenti tipo abbottonarsi, sbottonarsi la camicia, vediamo che il paziente parkinsoniano ha tipicamente un impaccio come effetto appunto della bradicinesia. Un altro sintomo che compare nella malattia di Parkinson, il cosiddetto freezing, significa congelamento, consiste in un improvviso blocco della sequenza dei passi nel cammino con difficoltà a sollevare i piedi dal terreno. Si caratterizza per una marcata difficoltà a iniziare la deambulazione ed è un fenomeno abbastanza tardivo nella malattia di Parkinson, anche se esistono casi in cui il freezing, questo impaccio nella deambulazione, compare piuttosto precocemente, sebbene sia un sintomo più precoce nei parkinsonismi secondari o atipici. Quindi, ancora una volta, non possiamo distinguere nettamente i sintomi dovuti alla malattia di Parkinson da sintomi dovuti a forme atipiche di parkinsonismo, ma la temporalità della comparsa dei vari sintomi, in questo caso del freezing, del blocco nell'esecuzione della deambulazione, ci può aiutare a perfezionare la diagnosi. Nel Parkinson non è un sintomo precoce, in altri
altri parkinsonismi, in altre forme atipiche di parkinsonismo, invece tende a essere un sintomo precoce.

Questa figura vuole ancora una volta farci capire che cos'è il freezing. Il freezing è un fenomeno che non ha nulla a che fare con la paralisi del movimento, con l'impossibilità. Non c'è una difficoltà a eseguire i movimenti per una paralisi, per una assenza di comando motore e muscolo ai muscoli, ma consiste proprio in un vero congelamento, in una difficoltà a eseguire il movimento pur in assenza di paralisi. Quindi c'è una volontà nell'eseguire il movimento. Tutti i muscoli possono essere mossi, ma in quel preciso momento invece il paziente non riesce a sollevarsi dalla sedia, come vedete in questa diapositiva, oppure a iniziare la deambulazione. Quindi la volontà c'è, esistono, i muscoli sono correttamente innervati dai motoneuroni e quindi possono ricevere quel comando per eseguire il movimento, ma non lo ricevono proprio per un'alterazione dei gangli della base, come si assiste nella malattia di Parkinson. L'instabilità posturale è un altro sintomo importante della malattia di Parkinson, è un sintomo tardivo, insorge più precocemente nei parkinsonismi secondari o atipici. Ancora una volta, sebbene possiamo, non è una regola assoluta, sulla base di considerazioni quali la temporalità della comparsa anche del sintomo instabilità posturale, possiamo avere indizi di una diagnosi alternativa alla malattia di Parkinson. Per esempio, la paralisi sopranucleare progressiva, che abbiamo già citato precedentemente, si caratterizza per una comparsa molto precoce dell'instabilità posturale. Non è frequente che i pazienti appunto si accorgano della loro malattia proprio per fenomeni di caduta a terra. Contribuisce ovviamente all'aumento dell'instabilità il fenomeno della festinazione. Il fenomeno della festinazione è un fenomeno in cui il paziente viene in qualche modo, si proietta col busto in avanti, è come se inseguisse il proprio centro di gravità. Quindi in qualche modo proietta in avanti il centro di gravità e cerca di inseguirlo. Questo apparente accelerazione del passo può causare delle cadute a terra proprio perché coincide con fenomeni di stabilità posturale. Lo vedete qui in avanti, in questa figura in cui nella malattia di Parkinson c'è una flessione in avanti del tronco che quando è molto marcato si chiama camptocormia, vale a dire una flessione del tronco in avanti, anche una deambulazione prevalente sulle punte, come se stesse correndo, ma è un fenomeno che ovviamente comporta un rischio aumentato di cadute. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione. Qual è la funzione principale del tratto reticolo-spinale? Bene, il riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono le differenze funzionali tra via diretta e via indiretta? Quali sono le differenze funzionali tra fibre rampicanti e muscoidi del cervelletto? Qual è la funzione principale del tratto reticolo-spinale? Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ulteriori materiali sono disponibili sul sito di Uninettuno.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo degli atteggiamenti ed il comportamento. Tratteremo i seguenti argomenti: la natura e le origini degli atteggiamenti, la relazione tra atteggiamenti e comportamento, la modifica degli atteggiamenti. Andiamo adesso ad affrontare il primo argomento: la natura e le origini degli atteggiamenti. In queste prossime slide cercheremo di capire che cosa sono gli atteggiamenti e soprattutto come si formano. Gli atteggiamenti, insieme di convinzioni relative ad un oggetto d'atteggiamento, variabili per oggetto e valenza. Gli atteggiamenti sono la nostra disposizione nei confronti di oggetti del mondo, eventi, cose, persone. Noi possediamo atteggiamenti su un grandissimo numero di argomenti e di oggetti, per cui questa è la prima dimensione di variazione. Persone, cose, eventi, temi, attività, sono tutti possibili e legittimi oggetti dei nostri atteggiamenti. Riguardo alla loro valenza, positivi, neutrali o negativi. La valenza si riferisce appunto a quanto noi abbiamo un atteggiamento, siamo ben disposti e attratti nei confronti di qualcuno o qualcosa, o quanto piuttosto non siamo attratti e tendiamo a rifuggire e non ci piace una persona, un argomento o siamo contrari a una certa posizione. Oppure possiamo avere degli atteggiamenti di tipo neutrale in cui la valenza è intermedia, non va da una direzione piuttosto che nell'altra. Inoltre è importante sottolineare che gli atteggiamenti variano anche per forza. Ci sono degli argomenti su cui noi siamo fortemente convinti nelle nostre opinioni, abbiamo delle opinioni molto chiare e molto definite, ma probabilmente ci sono degli argomenti o delle cose su cui noi, i nostri atteggiamenti sono deboli o molto poco definiti. Le origini degli atteggiamenti. Modalità di formazione. Mera esposizione. Apprendimento associativo. Autopercezione. Ragioni funzionali. La ricerca sugli atteggiamenti ha identificato almeno quattro categorie di cause dei comportamenti, quattro fonti da cui possono derivare i nostri atteggiamenti nei confronti degli oggetti di atteggiamento, di pronto alle cose, alle persone o agli eventi. Vedremo nelle prossime slide nel dettaglio le differenze e la natura di queste diverse fonti, ma prima è importante sottolineare una cosa: importanza maggiore quando non si posseggono atteggiamenti precedenti o preesistenti o oggetto è nuovo. Per ognuna di queste quattro fonti, quello che è stata una cosa comune che la ricerca ha evidenziato è il fatto che saranno tanto più efficaci e importanti nel determinare i nostri atteggiamenti, ognuna di queste fonti, tanto meno che noi abbiamo un atteggiamento consolidato. Quindi quando non abbiamo degli atteggiamenti su un certo argomento, siamo incerti, è allora che diverse fonti da cui deriviamo gli atteggiamenti saranno più importanti. L'effetto della mera esposizione. Zhang. L'esposizione ripetuta a oggetti e individui aumenta i sentimenti positivi nei loro riguardi. La prima delle fonti degli atteggiamenti è un fenomeno noto come l'effetto della mera esposizione. A questo fenomeno scoperto e provato sperimentalmente da Zhang

Young, sin dagli anni 60, si riferisce al fatto che tanto più noi siamo familiari con qualcosa, tanto più siamo esposti a una data situazione, a un dato evento, a una data persona, e tanto maggiore sarà il nostro gradimento nei confronti di questo oggetto, questa cosa, questa persona. Zajonko dimostrò questo fenomeno in gioco, nella formazione degli atteggiamenti, con un esperimento molto semplice in cui venivano presentati degli ideogrammi cinesi a una serie di partecipanti che non conoscevano la lingua cinese. E questi ideogrammi venivano presentati, erano di diverso tipo, ne prendiamo alcuni presenti qua nella slide, nella parte destra, e venivano presentati con una diversa frequenza. Alcuni simboli venivano presentati con una maggiore frequenza, altri con una minore frequenza, con un passaggio come dimostrano i risultati dello studio che sono presentati in questa slide, in questo grafico, aveva l'effetto di aumentare il grado in cui questi ideogrammi venivano valutati come aggettivi di valenza positiva. Fondamentalmente per ognuno di questi ideogrammi veniva chiesto di indicare se si trattava di un aggettivo positivo o negativo. Quello che è emerso è che la maggiore esposizione tendeva a far giudicare questi ideogrammi come più positivi. L'effetto in azione. Come mai ci piacciamo meno nelle foto che allo specchio? Il fenomeno della mera esposizione è stato studiato a fondo ed è stato replicato con una serie di molto grande di oggetti diversi. La sua validità quindi è stata confermata. Un fenomeno che spiega, una preferenza che si spiega molto facilmente attraverso questo fenomeno è il fatto che tipicamente quando noi ci guardiamo il nostro volto in una fotografia tendiamo a piacerci leggermente meno che quando ci guardiamo allo specchio. Ora, quando noi ci guardiamo allo specchio noi non vediamo la stessa immagine che vediamo in una fotografia scattata da un altro nei nostri confronti, del nostro volto. Vediamo un'immagine esattamente speculare. Sono i nostri amici, sono le altre persone che ci osservano, che quando ci guardano vedono sempre un'immagine che corrisponde a quella presa da una fotografia, ma quando noi ci guardiamo allo specchio vediamo l'immagine esattamente speculare. In un esperimento molto interessante, Mita e colleghi fecero valutare delle fotografie originali di volti di persone o le copie speculari di queste fotografie, corrispondenti quindi a cosa vedrebbe una persona quando si guarda allo specchio. Queste fotografie furono fatte vedere sia alle persone che erano ritratte nelle stesse fotografie che a dei loro amici. Come si nota dai risultati presentati in questo grafico, a seconda di chi era il pubblico, e quindi di cosa era questo pubblico, quant'era la familiarità con lo stimolo dei diversi pubblici, la preferenza si invertiva. Per quel che riguarda la fotografia reale, infatti, che era uno stimolo a cui i nostri amici sono tipicamente esposti, la preferenza era maggiore nel giudizio degli amici che nel giudizio dei partecipanti. L'opposto si otteneva per la fotografia presentata specularmente rispetto all'originale, che invece veniva preferita dalle persone stesse che erano ritratte in questa fotografia, in quanto corrisponde a quello che loro, a quello a cui loro sono esposti più frequentemente, e piaceva meno agli amici, che per cui invece era qualcosa di nuovo, perché loro sono abituati a vederci in versione originale e non allo specchio. L'effetto di mera esposizione è funzione però dell'atteggiamento di partenza. Questo fu una delle scoperte più interessanti di questo studio. Fondamentalmente a seconda di quali atteggiamenti noi abbiamo nei confronti di un certo oggetto, cambierà
il grado in cui noi

noi tenderemo a essere influenzati dalla mera esposizione. Apprendimento associativo. Due meccanismi alla base della formazione degli apprendimenti per associazione. Secondo le teorie dell'apprendimento associativo, noi deriviamo i nostri atteggiamenti dall'esposizione, dall'associazione tra l'oggetto del nostro atteggiamento e qualcos'altro che viene tipicamente fatto vedere insieme numerose volte. Ci sono due forme appunto di condizionamento studiate dalla psicologia. La prima forma è quella del condizionamento classico. La concorrenza ripetuta di uno stimolo neutro e di uno stimolo positivo o negativo, presentazione ripetuta, porta lo stimolo neutro ad acquisire positività o negatività indipendente. Il condizionamento classico fu studiato a fondo e scoperto da Ivan Pavlov, che aveva notato come presentare del cibo a dei cani ripetutamente preceduto da un campanello generava dopo un po' di tempo una risposta automatica nelle ghiandole salivari degli animali al suono del campanello, quando che inizialmente non provocava questa reazione. Per molte cose, i nostri atteggiamenti derivano da aver osservato una persona o un oggetto spesso insieme a qualcosa che ha una valenza positiva. In tal caso, l'esposizione congiunta farà sì che a un certo punto la valenza dello stimolo che viene associato allo stimolo su cui non abbiamo atteggiamento verrà a essere trasferita, associata anche all'oggetto per cui noi non avevamo atteggiamenti e quindi contribuirà a marcarne, a definirne il contenuto. Si tratta di un'associazione stimolo-stimolo, perché abbiamo uno stimolo inizialmente neutro, su cui non possediamo appunto atteggiamenti, che viene ripetutamente associato con un altro stimolo che è già di per sé connotato positivamente o negativamente. Condizionamento operante. La seconda forma di condizionamento che è rilevante per la formazione degli atteggiamenti è il cosiddetto condizionamento operante. In questo caso abbiamo un'associazione tra stimolo e comportamento che si basa sul fatto che quando noi mettiamo in atto un certo comportamento in una data situazione e gli effetti di questo nostro comportamento portano a ricevere uno stimolo positivo, noi tenderemo a ripetere il comportamento in questione. Quindi questo comportamento, questa attività, tenderà ad essere rinforzato. Viceversa, se ha un comportamento messo in atto in una situazione, segue una punizione, uno stimolo negativo, ne risulterà un atteggiamento negativo nei confronti di quel comportamento in quella data situazione. Questo è in nuce l'effetto di rinforzo, un altro stimolo che viene fornito in risposta come effetto di un comportamento porta a modificare, a influenzare il tipo di atteggiamento che io svilupperò per quel comportamento in quella data situazione. Un esempio di questo tipo di fenomeno per la formazione degli apprendimenti può essere il fatto che se noi, le persone quando svolgono certe attività, un'attività sportiva piuttosto che un altro tipo di attività, tipicamente tendono a sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti dell'attività se riescono bene in questa attività, perché riuscire è gratificante. Questa gratifica, questo stimolo positivo che vediamo seguire dall'aver svolto l'attività, ci rende più positivo anche l'atteggiamento nei confronti dell'attività stessa. L'autopercezione, teoria dell'autopercezione, BEM 1965. Gli atteggiamenti si formano attraverso l'osservazione del nostro comportamento. Una seconda forma che è stata evidenziata attraverso cui si possono formare gli atteggiamenti è l'osservamento del nostro stesso comportamento. Molto spesso noi non abbiamo in mente molto chiaramente qual è il nostro atteggiamento nei confronti di un qualche oggetto, qualcosa.

qualche persona. In queste situazioni è probabile che inferiamo il nostro comportamento osservando le azioni che tipicamente mettiamo in atto in quella data circostanza, quando mettiamo in atto il comportamento. Quindi di solito noi abbiamo delle reazioni anche emotive allo fare certe cose. Queste reazioni ci connotano positivamente o negativamente un dato comportamento e quindi fanno sì che si sviluppi un certo tipo di atteggiamento. In uno studio molto interessante di Chaiken e Baldwin, di cui sono presentati i risultati in questa slide, a dei partecipanti che erano stati prima interrogati per misurare che livello di quali erano i loro atteggiamenti nei confronti dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, in modo da poter dividere un gruppo di partecipanti in un sottoinsieme con un atteggiamento sicuro nei confronti dell'ambiente e chiaro e deciso, viceversa, separandoli dai partecipanti con un atteggiamento più insicuro riguardo all'ambiente, furono fatti a questi partecipanti esprimere, a seconda del gruppo a cui venivano assegnati, leggere delle affermazioni relative a comportamenti pro-ambiente o, in un'altra condizione, a comportamenti contro l'ambiente. I risultati mostrano che se le persone avevano precedentemente un atteggiamento sicuro nei confronti dell'ambiente, che fosse esso positivo o fosse esso negativo, il tipo di argomenti che gli venivano fatti leggere non influenzava l'atteggiamento finale che veniva misurato alla fine dell'esperimento. Infatti, che fossero inizialmente pro-ambientalisti o che gli fosse fatta leggere delle affermazioni pro-ambiente o contro l'ambiente, non cambiava niente, l'atteggiamento non si modificava. Viceversa, le persone che non avevano inizialmente un atteggiamento deciso e certo, sicuro sull'ambiente, venivano influenzate dalle cose che gli veniva chiesto di dire. Le persone che avevano dovuto leggere affermazioni di comportamenti a favore dell'ambiente tendevano a sviluppare maggiormente un atteggiamento pro-ambiente. Viceversa, le persone che avevano letto delle affermazioni contro l'ambiente, antiambientaliste, finivano per sviluppare un atteggiamento contro l'ambiente. Questo studio ci fa vedere che l'inferenza di questo tipo, basata sul nostro comportamento, è più probabile per oggetti nuovi o neutri. Quindi, se noi abbiamo già delle idee chiare, questa fonte di informazioni è meno rilevante che non nel caso in cui noi abbiamo maggiore incertezza. È importante notare che sottolineare il collegamento tra questo fenomeno e la tendenza che le persone hanno a dare attribuzioni interne delle cause del comportamento. Per cui in questo caso noi vedendoci mettere in atto un certo comportamento tendiamo ad attribuirlo a delle nostre disposizioni, tendiamo a fare un'inferenza dal nostro stesso comportamento ai nostri atteggiamenti. La propria percezione è una fonte importante di informazione per inferire i nostri atteggiamenti. Esempi. Feedback facciale. Nell'ambito degli studi sull'autopercezione, un fenomeno che è emerso è che la percezione del nostro stesso corpo è uno dei fattori che influenzano lo sviluppo degli atteggiamenti. Uno studio molto interessante di Strack e colleghi chiese a dei partecipanti di valutare quanto trovavano divertenti delle vignette umoristiche. A metà dei partecipanti questo compito di valutazione era stato fatto svolgere tenendo in bocca una penna come nella figura a sinistra di questa immagine. Altra metà dei partecipanti veniva fatta tenere invece tra i denti, in modo da simulare, da fare in modo che la faccia, i muscoli facciali della persona assumessero una configurazione simile a quella di un sorriso. Come potreste aver anticipato, i risultati di questo studio mostrarono un gradimento molto maggiore delle vignette presentate,
da parte delle persone che, mentre esprimevano giudizi, erano forzati dalle condizioni delle istruzioni sperimentali ad assumere una posizione del viso coerente.

ovviamente con un sorriso, quindi con un atteggiamento positivo. Quindi in questo caso quello che emerge è che la nostra inconsapevolmente noi teniamo conto delle nostre reazioni corporee a uno stimolo e le usiamo per capire, inferire qual è il nostro atteggiamento nei confronti di dato stimolo. Altre forme di origine, di propria percezione di stimoli che contano nel nostro, nell'influenzare i nostri atteggiamenti, che sono stati dimostrati, sono ad esempio gli odori. Lindquist et al 2010. In questo caso si è mostrato che un odore di buono, di pulito, fa giudicare un'altra persona più meritevole di fiducia. Calore, William and Bark, 2008, in un altro studio ha mostrato che tenere una tazza calda piuttosto che un bicchiere di acqua ghiacciata in mano mentre si giudica un'altra persona ce la fa giudicare più amichevole e meno amichevole se invece teniamo del ghiaccio in mano, qualcosa di freddo. Quindi il calore che sentiamo nel nostro corpo viene usato per inferire il nostro atteggiamento nei confronti di un'altra persona. Pesantezza, Josmat et al. 2009, anche riguardo al peso, tenere in mano qualcosa di pesante ci tende a fare esprimere dei giudizi più pesanti su un dato argomento. Le ragioni funzionali. Gli atteggiamenti si formano anche deliberatamente in risposta a bisogni. C'è una quarta ragione quindi che può spiegare gli atteggiamenti e che è legata a quattro diverse possibili funzioni che svolgono gli atteggiamenti. Quattro funzioni fondamentali. Una funzione strumentale, conoscitiva, ego-difensiva ed espressione dei valori. Noi a volte la ragione di un nostro atteggiamento positivo o negativo nei confronti di qualche oggetto è strumentale. Noi vogliamo ottenere dei vantaggi dall'assumere un certo atteggiamento. Compiacere un nostro superiore o compiacere il gruppo ed evitare di essere espelso, sono esempi di ragioni funzionali dietro ad alcuni atteggiamenti. La funzione conoscitiva si riferisce al fatto che le informazioni, gli atteggiamenti fanno parte delle informazioni che noi manteniamo in memoria, che ci danno prevedibilità e fanno parte degli schemi del mondo che usiamo per prevedere cosa può succedere. Quindi consolidare certi tipi di, a volte noi ci formiamo e manteniamo degli atteggiamenti perché sono una buona guida rispetto a cosa, come muoverci nel mondo. La funzione di difesa dell'ego si riferisce al fatto che a volte noi potremmo tendere a svalutare un'altra persona, ad esempio perché la riteniamo più brava di noi e quindi potrebbe tenderci a non piacerci abbastanza o a piacerci di meno perché la vediamo come una fonte di conflitto e una minaccia per la nostra stessa autostima che siamo motivati a mantenere. Infine, gli atteggiamenti possono servire anche a esprimere la propria identità ed esprimere dei valori a cui crediamo. Pensiamo agli atteggiamenti, alle persone che si rifiutano di ad esempio, mangiare certi tipi di cibi o di spostarsi con i mezzi privati. Sono tutte espressioni in cui l'atteggiamento nei confronti di certi mezzi di trasporto piuttosto che certi tipi di alimenti viene sostenuto dal mantenere da certi valori, dal esprimere una serie di valori agli altri. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra l'effetto della mera esposizione ed il condizionamento classico come meccanismi di formazione degli atteggiamenti? La relazione tra atteggiamenti e comportamento. Andiamo adesso a vedere che relazioni ci sono tra gli atteggiamenti che possediamo e quello che effettivamente facciamo. Gli atteggiamenti del comportamento. I comportamenti e gli atteggiamenti non sempre coincidono. Lapierre, 1934. Uno studio estremamente famoso e seminale nell'ambito della psicologia sociale fu condotto negli anni 30 da Richard Lapierre, che era un professore dell'Università di Stanford che decise di accompagnare una coppia di cinesi che erano stati suoi

studente di dottorato a fare un viaggio per gli Stati Uniti. Lui registrò le reazioni, voleva vedere se sarebbero state accettate in diversi tipi di strutture, ristoranti, alberghi o a negozi o altro tipo di strutture, nonostante fossero cinesi, un gruppo su cui c'era un certo grado di pregiudizio nella società americana dell'epoca. Visitarono 250 strutture diverse e soltanto una si rifiutò di dare accoglienza a questa coppia. 6 mesi dopo, però, LaPierre telefonò, contattò personalmente circa tutte le strutture che avevano visitato in precedenza insieme alla coppia e ottenne risposte soltanto da circa la metà di queste strutture, ma praticamente tutte dissero che non avrebbero accettato di ospitare una coppia cinese. Quindi mostrarono un atteggiamento che andava in contrapposizione con il comportamento che queste avevano adottato. Come mai c'era questa discrepanza? Fattori, specificità, tempo, autoconsapevolezza, accessibilità e forza. Diversi fattori appunto contribuiscono a spiegare questa discrepanza. Innanzitutto si parla di un fattore di specificità. Quanto più un atteggiamento è specifico nei confronti di una data, di un dato individuo, di una data in persona, di un dato oggetto, quindi quanto tanto più un atteggiamento si riferisce esattamente a quell'oggetto piuttosto che a una categoria di persone simili, tanto più sarà in grado di prevedere, sarà un predittore attendibile del comportamento. Quando accoglievano e accettavano di accogliere i cinesi, le persone accettavano di accogliere quella specifica coppia. Quando invece gli veniva chiesto di accogliere una coppia cinese in generale al telefono, loro avevano un atteggiamento meno specifico. Riguardo al tempo, era inoltre passato del tempo tra quando si era verificato il comportamento e quando erano stati rilevati gli atteggiamenti. Tanto più è distante, sono separati nel tempo la rilevazione di un atteggiamento e quella del comportamento, tanto meno l'atteggiamento sarà un buon predittore del comportamento. Riguardo all'autoconsapevolezza, ci si riferisce al fatto che ci sono delle persone che hanno una maggiore autoconsapevolezza interna, che ovvero sono più focalizzati sulle proprie ragioni interiori. In questo caso, anche in questo caso, una persona con alta autoconsapevolezza tenderà più frequentemente a mettere in atto dei comportamenti che corrispondono ai propri atteggiamenti. Riguardo all'accessibilità, ci si riferisce appunto al fatto di quanto vengono alla mente certi atteggiamenti, quanto sono facilmente rievocabili alla memoria. La forza si riferisce appunto a quanto noi siamo convinti di di un dato atteggiamento nei confronti di un oggetto, quanto è forte la nostra convinzione. Teoria del comportamento pianificato. Fishbane e Hudson, 1974. Le intenzioni comportamentali, le determinanti più prossimali del comportamento. Secondo la teoria del comportamento pianificato, esiste un costrutto che si riferisce alle intenzioni che fa da mediatore tra gli atteggiamenti ed il comportamento. Come si vede in questa figura, il comportamento è visto come direttamente influenzabile principalmente dalle intenzioni comportamentali, che a sua volta sono il risultato, sono influenzato da diversi fattori, i nostri atteggiamenti che vanno a contribuire con le intenzioni a fare o non fare qualcosa, le norme soggettive, cosa crediamo che gli altri ci aspettino da noi riguardo a mettere o non mettere in atto un certo comportamento. Il grado di controllo percepito, quanto penso di essere in grado di fare, mettere in atto un certo comportamento? In funzione di questi tre fattori varieranno le intenzioni comportamentali e a sua volta potrà essere messo in atto o meno un dato comportamento. Basta un problema in uno di questi tre fattori di origine per
per far sì che non si

attivino delle intenzioni e quindi non si arrivi al comportamento. Ed è interessante notare come il controllo è l'unico fattore che è direttamente visto come influenzante il comportamento. Le intenzioni di implementazione. Pensare ad uno scopo in termini di condizioni precise in cui il comportamento lo realizzerà. Per intenzioni di implementazione si parla di come nella nostra mente è possibile strutturare delle regole che ci rendono più facile modificare e mettere in atto, dare seguito alla nostra intenzione. Si tratta di una pianificazione se-allora. Io specifico che i dettagli in cui voglio mettere in atto un certo comportamento, tipo domani alle 7 andrò in palestra, e questa pianificazione fa in modo che se il piano è disponibile, se nel momento in cui incorro in una data situazione, allora sarà più probabile che si attivi il comportamento. Efficacia provata in diversi ambiti. Kollwitzer e Sheeran, 2006. Diversi studi sono occupati di indagare l'efficacia di questo strumento, di questa strategia per migliorare l'aderenza del nostro comportamento ai nostri atteggiamenti. E in particolare è stato mostrato, sono state raccolte evidenze di una sua efficacia in tanti ambiti diversi che spaziano dal salute, il benessere, il comportamento di voto. Per ognuno di questi ambiti è possibile migliorare il grado in cui le persone danno seguito alle proprie intenzioni attraverso una attenta pianificazione delle intenzioni di implementazione. Spunti di riflessione per questa parte dell'argomento. Che cosa può spiegare la discrepanza tra atteggiamenti e comportamento? La modifica degli atteggiamenti. L'ultimo argomento che andremo ad affrontare è relativo a come cambiano gli atteggiamenti. Cambiare gli atteggiamenti. Gli atteggiamenti cambiano nel tempo e tra le generazioni. È facile fornire esempi del fatto che le opinioni che le persone hanno riguardo a un dato oggetto non sono scritte nella pietra. Possono modificarsi nel corso della vita di una persona, in funzione delle sue esperienze, delle interazioni con altri e cambiano anche tra generazioni e generazioni. Ci sono certi temi nell'opinione pubblica, l'opinione pubblica cambia, si sposta a seconda delle generazioni, certi gruppi possono essere visti come particolarmente negativi in un dato periodo, certi comportamenti e poi questa cosa nel tempo può cambiare. Due principali fattori, dissonanza cognitiva, motivazione interna, persuasione, motivazione esterna. Per spiegare il cambiamento, le ragioni del cambiamento degli atteggiamenti, sono state proposte due fondamentali teorie che mettono al centro due diversi meccanismi. In un caso, nel caso della dissonanza cognitiva, si tratta di un fenomeno che riguarda delle motivazioni interiori delle persone. Per quel che riguarda invece la seconda strada, la persuasione, ci riferiamo a delle motivazioni più esterne che derivano dal fatto che dall'esterno riceviamo dei messaggi che possono portare a cambiare i nostri atteggiamenti, le nostre opinioni. Andiamo a vederle in sequenza. La dissonanza cognitiva. Festinger, 1957. Stato di squilibrio interiore esperito quando il nostro comportamento è in contrasto con atteggiamenti preesistenti. La teoria della dissonanza cognitiva fu proposta da Leon Festinger, che si era occupato di studiare alcuni fenomeni abbastanza sorprendenti come il comportamento delle persone all'interno delle sette. Lui pubblicò un libro con i risultati di una sua ricerca partecipativa sul campo in cui si era infiltrato in una setta che aveva previsto per un dato giorno degli anni 50 la fine del mondo. Ovviamente avevano avvertito tutti di questo tipo che sarebbe successo questo e si aspettavano che loro stessi sarebbero potuti essere stati messi in salvo da delle astronavi che dovevano arrivare quella notte per salvare soltanto i membri di questo gruppo sociale, di questo culto, di questa setta. Ovviamente il mondo non finì e non arrivò l'astronave. E allora loro iniziarono, cosa successe nelle convinzioni di queste persone?

che avevano detto a tutti che sarebbe stato la fine del mondo, che se, a meno di non fare qualcosa per salvarsi. Beh, non è che di fronte alle evidenze cambiassero idea, no, trovavano giustificazioni. Questo perché appunto quando noi troviamo una discrepanza tra quello che pensiamo, le nostre convinzioni e quello che facciamo, o tra due pensieri in contraddizione che possiamo avere, noi entriamo in uno stato di disagio. Noi abbiamo bisogno di coerenza, di avere un'immagine di noi stessi come persone coerenti, che se pensa certe cose fa certe cose e non che va, che agisce in maniera opposta rispetto alle proprie convinzioni. Ora, quando ci troviamo in uno stato di equilibrio, di squilibrio come questo, essendo spiacevole, noi siamo motivati a ridurlo, a evitare quindi questo stato di dissonanza, questo stato spiacevole. E ci sono tre modi in cui lo possiamo fare. La prima può essere quella di cambiare il comportamento. La seconda, cambiare il comportamento però è difficile. Pensiamo a quante persone vogliono smettere di fumare, ma non ci riescono perché dalle parole ai fatti appunto c'è un notevole divario. Anche se sappiamo che fumare ci fa male, allora non riuscendo a cambiare il comportamento potremmo essere tentati di razionalizzare. Razionalizzare vuol dire trovare delle ragioni ulteriori a supporto del nostro comportamento che in un certo caso sta andando contro a certe nostre convinzioni. La terza strategia è quella di cambiare il nostro atteggiamento stesso, quindi di sviluppare un atteggiamento, modificare il nostro atteggiamento perché sia conforme, si adatti al comportamento che ci siamo visti mettere in atto. La dissonanza cognitiva è presente in varie forme. Una forma, ad esempio, è quella cosiddetta del comportamento contrario ai propri atteggiamenti. In questo caso, appunto, abbiamo le persone che hanno un'opinione su un dato argomento e adeguano però le proprie opinioni a un comportamento che hanno messo in atto ed è contrario a queste opinioni. In un esperimento di Festinger e Carl Schmitt nel 1959, a dei partecipanti fu fatto fare un compito terribilmente noioso, di 40 minuti in cui dovevano riavvolgere delle bobine, una cosa terribile e molto molto noiosa. Alla fine gli veniva detto che erano interessati a capire a come comunicare informazioni su un compito può influenzare la performance. Per cui gli fu chiesto di dire al prossimo partecipante che sarebbe arrivato che si trattava di un compito molto divertente e piacevole. Ovviamente qualcosa che non corrispondeva all'esperienza dei partecipanti che sicuramente hanno trovato il compito molto noioso. Ora, la manipolazione dello sperimentatore fu fornire o meno un incentivo a mentire. Ad alcuni partecipanti fu semplicemente chiesto di mentire. Di dire che avevano che il compito era piacevole quando non lo era. Ad alcuni fu detto: se tu menti, ti riceverai in cambio 20 dollari. Ad altri fu invece detto che per dire la bugia avrebbero ricevuto alla fine 1 dollaro. In questa slide sono mostrati i risultati relativi alle misure fatte alla fine, dopo che le persone avevano mentito, relativamente alla preferenza delle persone per il compito. Come vedete, un valore negativo indicano, una preferenza negativa, quindi che non era, preferito questo compito. Valori positivi che invece era un compito preferito. Come se nella condizione di controllo i partecipanti valutarono il compito come era, effettivamente noioso, non piacevole. Lo stesso fecero nella condizione in cui ricevevano 20 dollari. Ma guardate cosa succede nella condizione in cui ricevevano solo 1 dollaro. In questo caso mostravano un atteggiamento più loro stessi, più positivo nei confronti del compito noioso. Perché questo si verifica? Perché se 20 dollari possono essere una buona giustificazione per mentire, 1 dollaro lo è molto meno. In questo caso ci troviamo quindi in uno stato di dissonanza senza avere la possibilità di cambiare il nostro comportamento perché ormai l'abbiamo messo in atto e senza avere
ragioni, giustificazioni.

che ci spiegano il nostro comportamento, un incentivo economico molto alto, e quindi l'unica soluzione che ci rimane è quella di cambiare il nostro atteggiamento rendendolo più positivo. Altre forme di... tra l'altro è interessante notare come questa è una predizione, la predizione, i risultati vanno opposti alla predizione fatta alla luce del comportamento del condizionamento operante, che avrebbe previsto che la condizione più gradita sarebbe stata quella con maggior ricompensa, quindi quella da $20, che invece non era dissimile al controllo. Altre forme di questo tipo di fenomeno si hanno nella dissonanza post-decisionale o nella giustificazione dell'impegno. Sono situazioni, la dissonanza post-decisionale vuol dire quando noi facciamo un acquisto importante, spendiamo dei soldi, tenderemo esattamente nell'istante dopo aver fatto l'acquisto a valutare meglio l'oggetto del nostro investimento. O se noi ci impegniamo molto in certi compiti, tenderemo anche a valutare lì meglio per giustificare lo sforzo che abbiamo esercitato nello svolgere quei compiti. Diversi fattori rilevanti nella dissonanza cognitiva: la giustificazione, la scelta e l'investimento. Se noi abbiamo a disposizione pronte delle ragioni per il nostro comportamento, non possiamo evitare tranquillamente la dissonanza, perché abbiamo un modo per spiegarcelo e quindi questo fenomeno sarà meno influente. Allo stesso modo, se noi sentiamo che il nostro comportamento non è frutto di una scelta individuale ma ci è stato imposto, non c'è motivo per provare una dissonanza. Invece, tanto più sarà il nostro investimento, quanto più risorse avremo investito in un dato compito, tanto più sarà forte la dissonanza cognitiva e quindi il nostro bisogno di aggiustare i nostri atteggiamenti per sentirci, per metterli in coerenza con il comportamento. Infine sono emerse delle differenze culturali nella dissonanza cognitiva, che fanno sì che in culture più collettiviste sembra più importante. La persuasione, cambiamento di atteggiamento in risposta ad un messaggio esterno. Il secondo modo in cui si cambiano gli atteggiamenti è attraverso la ricezione di messaggi persuasivi. Altre persone possono mandarci dei messaggi cercandoci di portarci dalla loro parte e quindi di farci cambiare opinioni. Le teorie che si sono occupate di persuasione hanno identificato due percorsi possibili di elaborazione delle informazioni di un messaggio persuasivo. Si tratta quindi di un processo di tipo duale. Andiamo a vedere adesso più in dettaglio quali sono questi due percorsi. In questa slide è presentato il modello delle processing duale delle informazioni persuasive. Tutto parte da un messaggio persuasivo, di fronte al quale le persone possono adottare due diverse strategie di elaborazione. Da un lato possono adottare una strategia di elaborazione molto sistematica, detto il percorso centrale, che consiste nel concentrarsi, focalizzarsi sulla raccolta di informazioni, sull'oggetto del nostro atteggiamento, in modo da formarsene un'idea più chiara. Questo tipo di percorso tende a produrre degli atteggiamenti forti e che sono predittivi del comportamento. Dall'altra parte, il secondo percorso si riferisce invece all'elaborazione di tipo euristico, detto percorso periferico. In questo caso noi facciamo dell'elaborazione molto più semplificata degli input, prendiamo delle strategie decisionali, delle strategie mentali per fare le nostre inferenze. Questo porta a degli atteggiamenti più deboli che non sono predittivi del comportamento. Ora, la scelta, il fatto che le persone adottino una strategia, un percorso piuttosto che un altro, dipende da una serie di fattori come la velocità del discorso, l'umore, il coinvolgimento individuale, delle differenze individuali o l'umorismo. Ad esempio, tanto più un discorso è veloce, un messaggio è
spedito nel tasto dell'occhio, tanto più tenderemo ad avere un'elaborazione periferica, perché diventa difficile per noi capirlo e quindi prendiamo delle strategie. Se lo stesso avviene se siamo di buon umore, che tendiamo maggiormente a un'elaborazione euristica, mentre se siamo molto coinvolti nella questione, tenderemo

diciamo, a un'elaborazione più sistematica e al prendere il percorso centrale. Esistono anche differenze individuali che si riferiscono, ad esempio, a quanto le persone sono.

tenderemo noi a dare più peso a fattori che sono irrilevanti, che come la bellezza della persona che sta parlando, come la somiglianza tra l'interlocutore e noi stessi, o quanto, e tendiamo comunque a dare maggior peso a fonti credibili, e tanto più riteniamo una fonte credibile, tanto più tenderemo a fidarci senza verificare il messaggio e quindi a porsi in una prospettiva periferica nella persuasione. Spunti di riflessione. In cosa consiste la manifestazione della dissonanza cognitiva nota come giustificazione dell'impegno? Riuscite a pensare a un caso in cui pensate che la giustificazione dell'impegno possa aver influenzato un vostro atteggiamento? Vi riepilogo gli spunti di riflessione che vi ho proposto in questa lezione. Che differenza c'è tra l'effetto della mera esposizione ed il condizionamento classico come meccanismi di formazione degli atteggiamenti? Che cosa può spiegare la discrepanza tra atteggiamenti e comportamento? In cosa consiste la manifestazione della dissonanza cognitiva nota come giustificazione dell'impegno? Riuscite a pensare ad un caso in cui pensate che la giustificazione dell'impegno possa aver influenzato un vostro atteggiamento? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete trovare risorse e materiali di approfondimento su questo argomento sul sito web di questo corso, nelle pagine di questo Ateneo. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima lezione.

L'arte, manifestazione dello spirito, è il mezzo che utilizzo per esprimere le esperienze e le vicissitudini della vita. Le mie lunghe meditazioni sulla bellezza e le meraviglie del creato, insieme alle intuizioni ed emozioni che ne conseguono, contribuiscono a squarciare il velo che mi separa dalla totalità e contattare il divino. Ogni materia è una forma di vita. Ogni materia possiede un'anima con le sue molteplici energie. Non cerco la perfezione della forma quando lavoro, ma lascio guidare le mie mani dall'energia primigenia dell'inconscio per contattare l'anima nascosta nei reconditi recessi della materia, fino a catturarne l'essenza e concretizzare così l'immagine del mio pensiero invisibile in forme materiche poetiche. Io sono nato nel 1948 a Bari, in un seminterrato, una famiglia molto povera, anche perché quelli erano gli anni del dopoguerra. Mio padre era tornato appunto dalla guerra e non trovava un posto di lavoro e quindi c'erano delle grandi difficoltà. Poi in seguito le cose andarono molto meglio e io godetti anche di una certa, come dire, relativamente agiatezza. Fu mio padre ad accorgersi del mio talento, perché mi vedeva continuamente in casa lavorare, disegnare. Allora ebbe l'intuizione di comprarmi dei colori, ecco, e vide dei risultati nella sua umiltà, no? Perché non era un uomo colto, però aveva un istinto molto forte, molto potente. E siccome lavorava in questura, faceva vedere le mie opere ai commissari, al questore. E furono loro, difatti, a dire a mio padre che era il caso di mandarmi all'Istituto d'Arte, di frequentare questa scuola artistica. Quindi io iniziai come pittore. Tant'è vero che un giorno andai con mia madre, questo non lo dimenticherò mai, perché fu molto bello, fu molto poetico, accompagnai mia madre perché andò dal pescivendolo a comprare della roba, no? E io allora potevo avere un 12 anni circa e vidi che il pescivendolo stava incartando le cozze, perché mia madre amava tantissimo le cozze, e in un foglio di giornale. Però questo foglio di giornale io lessi Epoca. E c'era un inserto su Paul Cézanne. Bene, io conobbi l'arte contemporanea e Paul Cézanne attraverso il pescivendolo. Questa è una cosa che mi turbò. E iniziai a dipingere, a copiare Paul Cézanne. Ma io non capivo chi fosse Paul Cézanne, la grandezza di questo artista che gettò le basi dell'arte contemporanea, del cubismo. Tant'è vero che un giorno Pablo Picasso, quando vide al Salon d'Automne di Parigi una retrospettiva di Cézanne, uscì sconvolto. Lui, che in quel 1905, sì, se non sbaglio, e lui era ancora nella fase del periodo blu, rosa, e disse Picasso, Paul Cézanne è per noi come il padre verso i suoi figli. Per dirvi chi era Paul Cézanne. Dopo l'Istituto d'Arte, andai a Milano per frequentare l'Accademia di Brera perché volevo iscrivermi da cantatore pittura. Però successe un fatto strano, anomalo. Quando arrivai a Milano, uscii dalla stazione, fui avvolto da una nebbia fittissima. Tant'è vero che il Pirellone si intravedeva a malapena. Io vi confesso che ebbi uno shock, tant'è vero che piansi.
perché non ero abituato a una nebbia così fittissima. Poi lo smarrimento avvenne perché non trovavo la mia ombra. Io ero abituato nel mio sud, a Bari, sin da ragazzino, da piccolo, quando andavo a giocare, di vedere sempre questa mia ombra scura, stagliata a terra, nitida, perfetta. Lì invece era scomparsa l'ombra. Io mi sono ritrovato improvvisamente come in un sogno, in una bidimensione. Non trovavo più la mia terza dimensione. Ecco lo smarrimento molto forte. E successe un'altra cosa, che quando andai a Brera, dopo pochi giorni, dopo una settimana, io non andai più da cantatore, perché sentivo la necessità di fare scultura. E mi iscrissi da Marino Marini. Allora l'assistente di Marino Marini era Alì Cavaliere. Dopo un certo periodo di tempo, io mi posi anche la domanda, ma perché? Come mai questo contrasto, no? Questo cambiamento repentino dalla pittura alla scultura? E capii che il nebbione, eliminando la mia ombra, eliminando la mia terza dimensione e rendendomi bidimensionale, questa è la forza dell'inconscio, sentì la necessità, con tutta probabilità, di fare un recupero di questa terza dimensione. E come? Attraverso la scultura, che è prettamente tridimensionale. Cioè io dovevo recuperare la profondità. La scultura per me è stata molto importante. Io ricordo quando a 20 anni facevo questi totem, assemblavo delle travi, recuperavo delle travi da queste case in demolizione. Qui in Corso Garibaldi demolivano, a quei tempi, nel 1968-70, demolivano diverse case. Io recuperavo queste travi e facevo dei totem. Facevo dei totem perché nel totem io sentivo una presenza ancestrale e mi sentivo protetto addirittura. Era certamente un fatto psicologico importante. Mi dava pienezza, come se questi totem fossero delle proiezioni di angeliche addirittura. E continuavo sempre a lavorare con questi riferimenti. Anche perché poi io cercavo di catturare l'anima di questa materia, perché volevo, sentivo la necessità di impossessarmi dell'essenza, questa trade union tra la mia essenza come anima e l'essenza della materia. E quindi questo gioco poetico tra queste due dimensioni. E questo, tutto questo mi dava un senso di serenità, anche se a volte con dei conflitti e con delle tensioni. Sono, secondo me, indispensabili per operare artisticamente. Poi continuai ad andare avanti e a superare questa fase totemica, perché un giorno mi venne improvvisamente questa idea di rappresentare il vuoto, l'assenza, di giocare sull'illusorietà della scultura. Ma perché l'illusorietà della scultura? Perché nelle mie meditazioni io sentivo che la vita mi sfuggiva, era sfuggente, era così veloce attraverso il tempo da non riuscirla ad afferrare. E ogni volta che tentavo di afferrarla mi sfuggiva. Ecco, qui devo dire che l'arte mi ha aiutato moltissimo, perché mi ha dato i mezzi per fermare per un attimo l'arte. Cos'era? Fermare il tempo, carpe diem, no?
E iniziai a fare questi grandi cristalli, questi grandi vetri, no? Inesistenti, perché questi grandi cristalli io li formavo, li costruivo con dei bordi elastici, dove su questi cristalli finti io ci appoggiavo anche, non so, una piccola trave, un oggetto qualsiasi, per rafforzare l'illusorietà di questo vetro inesistente. Beh, io vi racconto un aneddoto molto bello. Quando feci una mostra al museo di Castelvecchio a Verona, feci un grande cristallo di 4 metri per 3 circa e sopra appoggiai una trave di legno. All'inaugurazione, mi ricordo, c'era questo signore, portò il proprio bambino, proprio il figlio, no? Era suo figlio, e appena vide questo grande cristallo,

in bilico con questa trave appoggiata, si turbò, ma si turbò perché pensava che il cristallo fosse vero. In bilico poteva essere quindi un pericolo pubblico. Dopo un breve periodo di tempo ritornò all'interno del museo con un vigile urbano, perché voleva fare la denuncia. E ricordo che Licisco Magagnato, allora direttore del museo, sapendo che c'era il trucco, no, in questo mio lavoro, lasciò che il signore in questione si sfogasse con il vigile, dicendo che in un luogo pubblico doveva essere proibito una scultura in bilico che potesse provocare dei danni. Allora il direttore disse a un certo punto: ma avvicinatevi, toccate il cristallo per rendervi conto che è solido. I signori non vollero, sia il vigile che quel signore, non vollero avvicinarsi. Allora il direttore si avvicinò e con la sua mano, ricordo, andò al di là del vetro, dicendo: non c'è il vetro, è solo un grande filo elastico di contorno. E tutti praticamente risero per questa quasi direi, sembrava una gag.

Cos'è l'arte? Perché faccio l'artista? Ecco, io attraverso l'arte vorrei comunicare una cosa preziosa, importantissima, soprattutto in un'epoca come la nostra, di grande trasformazione radicale, dove i valori diventano oggi sempre più rari, dove il materialismo ha preso un sopravvento in maniera estrema, tanto da soffocare i sentimenti più nobili dell'uomo. E allora le arti, adesso io quando parlo dell'arte parlo delle arti in generale, musica, pittura, scultura, poesia, letteratura, filosofia, sono l'espressione più profonda dell'uomo. L'arte, attraverso l'esperienza della vita, attraverso i dolori, le vicissitudini di ognuno di noi nella propria vita, deve l'arte comunicare l'essenza, la poesia, la bellezza del creato. Perché il fatto è questo, molto importante. Oggi una moltitudine di anime sono addormentate, non si rendono conto di questa meravigliosa, sublime bellezza della creazione, perché danno tutto per scontato, come se fosse una cosa semplice, normale, addirittura quasi banale, addirittura. Non voglio esagerare, non voglio far retorica, ma siamo proprio quasi a questo livello. Invece no, noi dobbiamo recuperare lo stupore del bambino, perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare il divino, possiamo vedere i miracoli dappertutto, nel seme che lancia il contadino con amore nella terra, e poi vediamo un miracolo dei miracoli, vediamo nascere qualsiasi pianta attraverso un seme. In quel seme c'era già tutta la pianta. Nel seme c'è il DNA della pianta.

come nel seme dell'uomo. È incredibile, a volte quando dico queste cose potrebbe sembrare banale, così banale da rassentare la stupidità. Se io dovessi dire, per esempio, guardatevi, siamo ex spermatozoi, ma pensate cos'è lo spermatozoo? Ha creato un uomo, un essere vivente, un essere che poi costruisce delle cose sublimi, fa delle cose, delle ricerche scientifiche strabilianti. Può diventare un poeta, quest'uomo, questo ex spermatozoo che diventa un poeta, un musicista, uno scienziato. Ecco, io dico che queste cose sono importanti, saper vedere il divino dappertutto. Ma come si può vedere? Come ho detto poco fa, dobbiamo noi riappropriarci di un grande valore, che è lo stupore, il candore. Noi dobbiamo recuperare noi stessi, la nostra parte, la nostra essenza. Dobbiamo liberare l'anima dai veli dell'ignoranza. Se penso al microcosmo, che tutto è formato dagli atomi e gli atomi a loro volta sono formati da queste particelle subatomiche che sono mille volte più piccole dell'atomo e tutto insieme formano in maniera armonica, in maniera perfetta, qualsiasi tipo di materia. Allora io qui intravedo il pensiero di Dio. Questo pensiero che aleggia in queste particelle subatomiche. Difatti è molto bello quando a volte sento gli scienziati la particella di Dio, parlano sempre particella di Dio. Questo mi apre il cuore, perché non è quella scienza così, cioè è una scienza che non è più cinica, è la scienza per la scienza. No, è la scienza che scopre il divino, che scopre la bellezza del creato, di questa creazione immensa, infinita. E poi il macrocosmo. Cos'è il macrocosmo? Che è l'aspetto speculare inverso come grandezza del micro. Ma hanno la stessa circolarità, hanno le stesse potenzialità, hanno la stessa energia, la stessa forza, la stessa grandezza. Se penso alle grandezze, io un giorno ho scoperto la grandezza di Dio proprio attraverso la grandezza anche di queste forme nello spazio che si muovono in maniera perfetta, in questi campi magnetici così equilibrati, così rispettosi, sono rispettosi persino nelle loro grandi, immense esplosioni. Ma io vi dico solo una cosa, che la nostra Terra, questa meravigliosa Terra, che è un granello di sabbia in senso di grandezza, quanta ricchezza che ha questa nostra terra. È sublime, è meravigliosa. Eppure ha un diametro solamente di 13.000, circa 13.700 chilometri. Pensate cos'è il Sole. 1.400.000 chilometri di diametro. Ma ci pensate? 1.400.000 chilometri di diametro. Ma non è finita la storia. Ci sono delle stelle. Adesso, senza passare a tutte le varie stelle e a tutte le varie grandezze, vado alla parte estrema. Il telescopio Hubble, no? Che è a 500 chilometri sulla nostra testa, che gira in senso sferico intorno alla Terra, ha mappato non so quanti miliardi di galassie, ma non solo, ma ha mappato anche le grandezze delle varie stelle. Beh, c'è una stella che si chiama Canis Majoris, no? Dicono gli scienziati, ha un diametro di 2 miliardi e 800 milioni di chilometri. Ripeto, il nostro Sole, meraviglioso, stupendo Sole, ha 1 milione e 400 mila. Ma perché io sottolineo queste grandezze? Alla fin fine sono gli atomi. Non solo gli atomi, le particelle subatomiche a formare queste masse enormi. Ma allora, non dobbiamo stupirci. Ecco perché noi dobbiamo recuperare lo stupore. Perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare la grandezza di questa creazione, la grandezza di

0: di Dio. E tutto questo è nell'arte. L'arte serve a questo. Fa da trait d'union, è il ponte tra la nostra realtà duale, materiale, e la realtà trascendente, spirituale, che è Dio.
1: Qui siamo nel mio piccolo studio, dove faccio piccole cose, piccole sculture. Ecco, in questo caso siamo davanti a delle meteore, e vi faccio vedere come avviene. Dopo aver preso un foglio di rame e averlo contorto, poi inserisco un grande sasso, che è un sasso della mia terra, delle Murge, e compongo la meteora. È un omaggio proprio di ammirazione verso il cielo, verso il cosmo, questo, come ho detto poco fa, questo meraviglioso creato. Le meteore mi hanno sempre affascinato perché sono dei grandi viaggiatori, sono dei portatori di messaggi, e poeticamente ho cercato di interpretare con i miei lavori questa meditazione, questi conflitti interiori, no? Devo dire che tutto questo magicamente prepara la formazione di un'opera d'arte. C'è una grande inquietudine all'inizio. Non si sa bene cosa sia questa inquietudine. C'è una specie di... È come se si entrasse in una sorta di sogno reale, cioè camminare è come se fosse anche sognare, perché ci sono questi impulsi, come il magma del vulcano, che vuol uscire a tutti i costi, però c'è qualcosa che lo impedisce. Poi improvvisamente erutta, viene fuori. E in quel momento io vi confesso che si entra in trance. In quel momento io non penso, penso solo all'essenza che sta uscendo dalla mia anima. E faccio di tutto in quel momento di fermare, di bloccare e di trasformarlo in un linguaggio visivo. Questo è il momento più difficile, più delicato. È veramente, senza fare retorica, è proprio un parto, perché è esaltante, ma allo stesso tempo è anche sofferto. Tant'è vero che recentemente ho fatto questi nuovi lavori usando il fuoco, bruciando, io ho ricavato la luce, mi sono espresso proprio col fuoco, perché in fondo, forse con tutta probabilità, quella fiamma, quel fuoco è il fuoco interiore, è tutta quella parte oscura dell'inconscio, perché l'arte deriva dall'inconscio, dal profondo inconscio, e viene fuori in maniera istintiva e si materializza. Questo è molto bello, questo fatto di rendere visibile l'invisibile, di rendere concreto un pensiero astratto. È bellissima questa metamorfosi, questa alchimia. Ogni essere umano può essere un mago. Questa è magia, è pura magia, è magia divina. Questo è uno dei miei ultimi lavori e rappresenta il sepolcro. È formato da una grande lastra di ferro appoggiata su un foglio di medium density, un legno molto, molto chiaro. Mi serve perché, bruciando, come si può vedere, questo legno, a un certo punto mi fermo davanti alla lastra. La parte non bruciata, per contrasto, diventa molto luminoso.

0: rosa e vuole rappresentare la luce che esce dal sepolcro, la luce che è simbolo di resurrezione, di rinascita dell'uomo. L'arte è divinità, è vera divinità, è sacra l'arte. E purtroppo oggi è stata svenduta, è diventata quasi, se no proprio, propriamente, meretrice. Invece noi dobbiamo recuperare, anche qui dobbiamo fare un lavoro, recuperare questo aspetto di sacralità. Ma perché questo aspetto di sacralità? Ma perché noi trasferiamo nell'arte l'essenza di questa spiritualità che è nella creazione, in questa creazione, come dicevo poco fa, stupefacente. La grandezza dell'arte è anche quando l'artista riesce a trasformare le vicissitudini, i dolori della vita, dell'esistenza, in poesia. E cosa avviene? Avviene che chi è al cospetto dell'arte e riceve questi messaggi poetici si riconcilia poi con la vita, si entusiasma, continua a vivere anche con una sorta di misticismo. Ecco, io direi che questo è l'aspetto più saliente dell'arte, è il valore dell'artista.
1: Per me il problema molto, come dire, molto difficile da superare è stato proprio l'aspetto del mercato dell'arte, perché in fondo viviamo in una realtà precisa, in una realtà che ti stimola anche a entrare nel mercato, perché se no automaticamente si è emarginati. Però io ho cercato di creare un equilibrio. Sì, io rispetto questo oggi, questo andamento di mercato, però che lo facciano chi sente questo diciamo così, questo impulso al mercato, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io non me la sono sentita e mi sono ritirato in punta di piedi nella mia alcova, direi quasi, no? A lavorare, ma soprattutto a meditare. Tant'è vero che nel 1995 io a un certo punto ebbi una crisi veramente molto profonda e andai con mia moglie Stefania in India. E ho fatto un percorso spirituale per circa 10 anni e fui costretto anche ad abbandonare relativamente il rapporto con la mia scultura. Mi servì questo approfondimento dei valori spirituali dell'India come ricerca anche della mia poetica artistica. Tant'è vero che iniziai a fare delle opere ispirandomi a un grande poeta spirituale, Rabindranath Tagore, e nel 2001 feci una mostra personale alla Galleria Milano, a Milano, proprio un omaggio alla ritrovata spiritualità. Questa volta la spiritualità io l'ho presa proprio di petto, direttamente, no? Non in senso, come dire, come risonanza. Per cui approfittai di queste mie esperienze per dare questi messaggi d'amore al prossimo, sempre con la speranza di riuscire in questo diretto messaggio, perché a volte non sempre può avvenire, no?

Dopodiché continuai in questa mia ricerca e finì in un certo periodo di nuovo ad abbandonare la mia prosecuzione artistica perché avevo altri conflitti su cui riflettere, su cui approfondire, come per esempio essere più diretto nel comunicare queste problematiche. E quindi io feci un lavoro anche sul linguaggio espressivo del mio lavoro. E non è stato facile. È stata una ricerca piuttosto difficile, conflittuale, però arrivai a un punto di saturazione e decisi di prendere le cose con molta più equilibrio, con molta più armonia. Iniziavo a meditare sempre di più e attraverso questa meditazione con il divino, con il trascendente, cercavo sempre di cogliere la sua essenza e trasmetterla al prossimo, ma soprattutto ai giovani. Tant'è vero, in questi ultimi 3 anni che insegno all'Accademia di Brera, perché ho la cattedra di scultura, faccio proprio questo lavoro con i miei studenti, trasformare la nostra esistenza, la poetica della vita, renderla, questa poetica della vita, poetica dell'arte. Quindi la contaminazione diretta della vita nell'arte. Quindi c'è questa alchimia, c'è questa trasformazione che è molto importante e ovviamente devo anche possibilmente dare degli strumenti agli studenti. Questa è l'ultima opera. Sarebbe l'occhio di Dio. Ho preso una grande sfera di cristallo, l'ho inserita fra due travi di 4 metri di lunghezza e comprimendo le parti estreme ho cercato di formare una specie di occhio come allusione, come metafora. Ma cosa vuole essere l'occhio di Dio? L'occhio di Dio è una prospettiva verso il futuro, l'unione di tutte le religioni. L'occhio di Dio è l'amore universale, è quell'amore che unisce e non disunisce. È l'amore che va oltre i confini, l'amore che va oltre le razze, è l'amore che contempla solamente la parte finale, l'abbraccio cosmico.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Unilettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa

0: dottoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Penso che è un elemento fondamentale per la vita degli uomini, cioè un elemento centrale per l'esistenza su questo, per la nostra esistenza, non soltanto degli artisti o di quelli che amano l'arte, ma di tutti, anche se non lo sanno. E penso che l'arte è un processo del pensiero e anche un processo scientifico. Credo che l'arte sia proprio ricerca ed è una ricerca che, quanto la ricerca scientifica, è un po' più solitaria. Gli artisti non sono abituati a lavorare insieme. In realtà dovrebbero di più lavorare insieme perché nei momenti in cui l'hanno fatto sono successe delle cose interessanti. Ma sì, è una grande possibilità, è una visione. Ed è ricerca. Come ho incontrato l'arte? In realtà io devo dire che non mi ricordo, quando ero proprio piccolissima, ho sempre voluto fare la pittrice, come dicevo io allora, quindi penso che da quando credo avevo 5-6 anni disegnavo, professione di disegno, queste cose classiche, insomma, di quelle, le vocazioni vere, quelle di quando si comincia. E si ha già un destino segnato, ahi noi. Devo dire anche che ho avuto anche una educazione musicale da mia madre, che è stata molto importante per me e che credo anche abbia molto condizionato anche il fatto che io poi abbia cominciato a lavorare col suono, anche se non in modo. Anche se appunto la formazione è stata una formazione sulla musica classica, ovviamente, però penso che la naturalezza con la quale poi io mi sono accostata a lavorare con il suono, credo che venga anche molto da quello. Quindi non ho un ricordo di quando io non volevo, cioè non mi ricordo di quando non volevo fare altre cose che non questo, quindi è stato molto, molto naturale, un approccio molto naturale. E con degli incontri dell'infanzia mitici, non so, De Chirico visto dietro da dietro mentre lui leggeva un giornale a Venezia, al Danieli, e io mi ricordo che mia zia mi disse: vedi, quello è De Chirico, e per me fu un incontro fantastico, perché io avevo avuto forse 10 anni, 11 anni, dice, vedi, quello è De Chirico. Io mi ricordo questa cosa, avevo questo immaginario dell'artista, il pittore, cioè queste cose meravigliose di quando sei ragazzino, ovviamente. Io ho iniziato con la pittura. E ho iniziato facendo l'Accademia di Belle Arti con Toti Scialoia, avendo la fortuna di prenderlo negli ultimi anni in cui Toti Scialoia era a Roma, e che nel bene e nel male è stato comunque un'accademia molto interessante, anche perché appunto, anche per altri.

docenti come Alberto Boato. Cioè, insomma, sono stati, per esempio, Boato è stato uno dei docenti che per me più mi ha, come dire, aperto verso, non so, la letteratura mitteleuropea, proprio verso, per esempio, la metafisica che io a quel tempo, no, avevo a 20 anni, insomma, molto più difficile, più facile a 20 anni amare Rothko. Oppure un espressionista astratto che non americano, che non magari una posizione più intellettuale, se vogliamo, più mediata, più concettuale forse, no, in qualche modo. Poi, mano a mano, sono arrivata a un punto, ho finito l'Accademia verso la metà degli anni Ottanta e ho cominciato a lavorare fra le prime mostre, ma capivo proprio che non era, che non andavo da nessuna parte, cioè non funzionava. E sono stata, credo, 2 anni senza lavorare e poi alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ho iniziato un nuovo corso, cioè è stata una crisi fortissima. E sono andata in Germania, ho fatto una residenza lì, ho visto un milione di musei. Dobbiamo dire che negli anni 90 in Italia c'era Rivoli e Pecci, punto. Lì per me era il paese un paese della cuccagna, perché in qualsiasi luogo c'erano musei meravigliosi, in qualsiasi città, villaggio, cittadine. Come, non so, della grandezza di Anzio, avevano dei musei fantastici, quindi in realtà io sono stata molto. E ho iniziato già da prima, ma devo dire il rapporto con una cultura diversa da quella che respiravo qui, in quel tempo era molto meno globalizzato e quindi molto più forte la differenza. E mi ha mano a mano portato verso il lavoro non come musicista, ma come artista che lavora con il suono. Io sono un artista visivo, quindi quando uso il suono lo uso come una cosa visiva, lo uso come una forma, non è una. Non faccio una composizione, non sono, appunto, non sono musicista. Credo, dicevo prima, penso che la mia relazione con la musica è il primo lavoro, per esempio, che io ho fatto, che ho registrato in Germania, che era Freiafen, ed è un'installazione in cui ci sono degli elementi a terra e poi un suono che io ho registrato lì, in tutta la parte del porto. Ed è un pezzo che dura un'ora ed è un pezzo che in realtà è proprio. Funziona proprio come fosse una sinfonia, cioè c'è un tappeto sonoro in cui entra l'acqua dall'inizio alla fine, poi ci sono dei momenti in cui in assorbenza e dissolvenza ci sono delle cose. Quindi in realtà è montato forse come si potrebbe montare un pezzo sonoro, un pezzo musicale. Però è appunto un lavoro che ha a che fare forse la mia prima mappatura, cioè il mio primo momento in cui il primo momento in cui ho usato il suono come mappatura di un luogo, come elemento che mi faceva disegnare un luogo.

uno dei lavori, credo il primo lavoro che io definisco il mio primo lavoro vero, è un lavoro che parte dall'analisi scientifica, diciamo enciclopedica, del mondo animale. E il lavoro si chiama Master File, è un lavoro che io ho fatto dal 91 al 93 ed è un lavoro che consta, è una installazione, una sala dove si entra, ci sono a distanza regolare, in file regolari, ci sono credo 250, non ricordo più, 300, il numero esatto non lo so, no, non me lo ricordo, ma comunque una notevole serie di elementi che sono gli elementi, le formelle cimiteriali, dove invece che la foto del caro estinto ci sono le foto degli animali, animali che non sono soltanto gli animali in via di estinzione, ma sono gli animali, diciamo, come un vero file, un vero archivio, un file dove tutte le specie animali

animali del mondo, della terra, venivano rappresentate. Ovviamente è un lavoro che ha è molto forte la valenza anche che la relazione con l'installazione cimiteriale, quindi è chiaro che è un lavoro che da una parte presenta la vita naturale su questa terra con uno sguardo, come posso dire, utilizzando anche delle foto che non sono le foto delle ultime, enciclopedie sugli animali, con cui gli animali sono ritratti con queste super camere, per cui sono una sorta di star. Sono le foto che ho utilizzato, sono foto che venivano dalle vecchie enciclopedie sulle quali io ho studiato, per esempio, cioè l'enciclopedia degli anni 70, l'enciclopedia anche molto, anche, insomma, ho fatto una lunga ricerca per trovare delle enciclopedie che avessero, che presentassero in qualche modo in cui fosse molto forte la nostra relazione con il mondo della natura, cioè quanto, come gli uomini hanno guardato, si sono formate guardando la natura, che è poi stato rimasto un tema, devo dire, un leitmotiv abbastanza, importante del lavoro, in cui la relazione la nostra relazione fra mondo umano e mondo naturale, usando anche la natura, cioè anche con tutta la mediazione culturale che noi abbiamo fatto rispetto alla relazione con la natura, rispetto al nostro rapporto con la natura. Questo è stato poi uno degli elementi che più ha contraddistinto il lavoro, penso, in tutti questi anni. Un altro lavoro, che ha per me, che è stato proprio uno step nel lavoro, cioè ci sono in tutti i lavori che facciamo ci sono dei lavori che tengono il punto, come dico io, cioè dei lavori che stabilizzano quello che noi abbiamo fatto fino adesso, ci sono dei lavori che sono dei salti, ci sono dei lavori che ti fanno fare no, un avanzamento. Beh, per esempio, Plan de Paris per me è stato un lavoro che sia per la mole, sia per il tempo, sia per il lavoro enorme che è stato uno di questi scalini. È un lavoro del 2001 ed è un lavoro che io ho girato a Parigi. Premetto che questa cosa che io magari durante questa chiacchierata faccio riferimento a luoghi perché io funziono così, cioè io non sono una che sta a studio e si mette a lavorare, forse appunto un pittore lo può fare. Io ho bisogno di andare nei posti, cioè ho lavorato in India, ho lavorato a Parigi, ho lavorato tanto in Germania, cioè ho bisogno proprio di luoghi, no? E Plan de Paris era un periodo che stavo a Parigi e ho cominciato a pensare a questo lavoro, che in realtà è la mappa sonora di tutta la rete metropolitana di Parigi, del metro di Parigi. Inizialmente pensavo di lavorare utilizzando certamente la testa olofonica, oppure poi alla fine non ho utilizzato la testa olofonica perché era troppo evidente il tipo di relazione delle persone che avrebbero poi avuto le persone vedendomi entrare in metro con un aggeggio, una cosa, un cavalletto, non funzionava, ma ho usato un microfono binaural, quindi in realtà alla fine lo stesso concetto dell'olofonia, ma su me stessa. E questo ha fatto sì che veramente io mi sentissi una sorta di sonda endoscopica che entrava nella città, perché tutti quanti gli itinerari, che poi sono 18, partono dall'esterno di una stazione selezionata. C'è tutto quanto, quindi sono in presa diretta, non c'è taglio, tranne ovviamente poi alla fine ho dovuto tagliare i disturbi, gli scrocchi di microfoni, queste cose, perché chiaramente io entravo in metro, avevo tutti questi il microfono sulle mie orecchie e scendendo avevo cavi, ops, ho fatto, vabbè. E scendendo avevo cavi, avevo appunto, dovevo stare attenta a non fare quello che ho fatto adesso. E la questione che all'inizio mi interessava era veramente
teorica, cioè mappare la città, cioè volevo fare una

mappa sonora, utilizzare il suono che è l'elemento meno visivo che c'è, ma usarlo come fosse una matita. Quindi ero io la matita che disegnava, entravo, quindi scale, tornelli, entrate, biglietti, i passaggi, la gente che passa, che ti passa vicino, i cambiamenti di treno, quindi tutto quanto mappato.

non so, tutto quanto mappato ed è anche poi consultabile per chi ascolta il lavoro. Quindi era molto importante per me in quel momento fare una carta e quindi utilizzare il mezzo sonoro per fare una mappa.

E Giardino Perduto è un lavoro del 2006 ed è nato appunto nel primo periodo in cui, diciamo, subito dopo la prima guerra in Iraq, cioè l'intervento degli americani in Iraq. Stavo leggendo delle cose e rimasi folgorata perché avevo letto che appunto nella Bibbia il luogo che si può identificare oggi come l'Iraq, ovvero l'incrocio fra il Gizeh, l'Eufrate e tutto quanto, e questo triangolo, era definito nella Bibbia la terra dei beati. E mi sembrava così sconvolgente questa cosa, che proprio quello fosse il luogo in cui maggiormente in quel periodo si stessero ammazzando. Ho iniziato a pensare, a lavorare anche sull'idea del giardino persiano, cioè quanto la recinzione fosse il primo elemento per determinare l'idea di giardino dell'Eden, quanto la separazione diventasse l'elemento fondamentale per definire la bellezza e definire il luogo di bellezza. Sono due film di mezz'ora l'uno che si vedono insieme, ma lo spettatore non li può vedere, in realtà li può vedere soltanto attraverso una barriera, che è una barriera fatta come le barriere che vengono usate per i lavori stradali, ma quelle di legno, per cui praticamente fra le fessure, fra legno e legno, lo spettatore si deve mettere lì, il visitatore della mostra si deve mettere lì e guardare, quindi è un luogo di non accesso, cioè non ci si può entrare. E anche il film è fatto così, perché tutti quanti i film sono close-up di natura e in realtà c'è sempre una barriera, quindi anche l'occhio non sfonda mai, cioè l'occhio non arriva mai a vedere il bosco, vede degli elementi che non può penetrare. Il primo lavoro che ho fatto utilizzando il video è Zoo, è del 94 e c'è sia una parte di suono che una parte di video, in cui ho ripreso questo movimento stereotipato di quest'orso che gira su se stesso perché ha sviluppato un movimento, cioè è diventato matto dalla contenzione. Quindi in quel caso, sia all'inizio del lavoro, l'aspetto animale era forte, e quindi la relazione con il mondo animale e ciò che noi abbiamo, no? Abbiamo la mancanza di relazione che noi abbiamo sviluppato con loro. Questo lavoro del 94, mentre giravo Zoo, questi due film su quest'orso malese, avevo fatto una serie di film allo Zoo di Roma di vari, puma, leoni, orsi, cioè, ippopotami, tutti gli animali possibili, ma non ci avevo mai fatto niente, non avevo mai, non c'avevo mai, non, non era mai diventato un lavoro. E nel 2009, in realtà prima quando ho pensato al lavoro, ma nel 2009 quando ho girato Le Déjeuner, che è un altro di questi lavori step, ho pensato che nell'installazione sarebbe stato fantastico mettere Déjeuner, che è un film che dura un'ora e mezza ed è stato girato nella campagna del Nord-Westfalia, ed è un film in cui io ho chiesto a questi abitanti della zona, che hanno ovviamente fatto riferimento, meno male, al museo per cui si sarebbe dovuta fare.

0: poi la mossa, per cui c'è stata una lunga, ovviamente, una lunga preparazione di casting. Ma insomma, alla fine questi 40 selezionati sono stati per 2 giorni in un campo seduti a giocare, parlare, vivere una giornata al parco. Io li riprendevo e, come dire, sollecitavo alcuni movimenti. Ciò che mi interessava era che al mio comando qualcuno di loro o si alzasse e venisse verso la camera oppure guardasse in camera. Quindi si sviluppavano 2 tempi contemporanei, 2 tempi paralleli. Uno, il tempo della vita normale, e l'altro un tempo intimo, un tempo che faceva sì che ci fosse una relazione molto forte fra chi poi avrebbe guardato il lavoro e i personaggi del film, perché in realtà gli attori nel film nell'installazione poi sono nella stessa grandezza degli spettatori, quindi ciò che noi vediamo è una relazione molto, cioè si sviluppa una relazione molto, molto forte, specialmente quando per esempio ci sono i bambini che guardano. Devo dire che quello è stato un lavoro che è stato molto interessante per me, anche perché è stato il primo lavoro che ho fatto utilizzando persone che lavoravano per me, cioè non proprio il primo, perché in realtà c'è stato un altro lavoro che si chiama Cetem, in cui avevo già del 99, in cui avevo già lavorato con 2 non attori che però facevano delle cose, ma in quel caso la prima volta con 40 persone, quindi. E poi è stato anche molto interessante per me vedere la reazione di tutti questi non attori che andando al museo, riguardandosi, capivano che l'arte contemporanea non era una cosa che chissà con che, dove, chissà, co cioè, chissà cosa, fu non avevano una relazione con l'arte come qualcosa di estraneo, avevano una relazione con l'arte come una cosa che poteva succedere, che era un modo diverso di guardare le cose, e loro avevano partecipato a questo modo diverso di guardare le cose, e questa coscienza e questa consapevolezza per loro, per tutti quelli che hanno fatto questo lavoro, era incredibile, e questo ritorno è stato molto forte sia per tutto lo staff del museo, ma per me, perché in realtà poi nell'installazione tutti questi vecchi film che io non avevo mai usato erano di fronte, quindi entrando nell'installazione, in questa grande sala, da una parte c'erano gli schermi con tutta la proiezione del Déjeuner sur l'herbe e dall'altra parte leoni in piccoli monitor, leoni ripresi in gabbie, leoni tigri. E l'unico suono che si sentiva umano era quello dello zoo. Da Déjeuner, cioè, sperimentando questo tempo parallelo, che era tanto, che in realtà più che tempo parallelo era proprio un tempo divaricato, cioè un tempo che da una parte succedeva che, cioè, tutti quanti continuavano a vivere la vita normale, e dall'altra parte c'era questa separazione dalla vita normale verso una realtà che non si sapeva dove e quale fosse. E questa questione è stata importantissima anche per un altro lavoro che si chiama Casting Madonna, che ho girato nella campagna Umbra, e esattamente chiedendo a mamme con bambini, cercando mamme con bambini che avessero bambini di 6, massimo 8 mesi, quindi bambini che stavano ancora in braccio, quindi non bambini che gattonassero. Della zona, quindi ho fatto casting fra le mamme della città della Pieve e di Monteleone dove giravo il film. E chiedevo a loro e volevo indagare esattamente questa cosa. Volevo che le mamme con il bambino guardassero in macchina come in una sorta di trance forse, cioè con una grande profonda intensità. E il set è praticamente copiato da Tiziano, dalla Gypsy Madonna di Tiziano che sta al Kunsthistorisches Museum. Devo dire che questo lavoro mi è venuto in mente quando sono andata al Kunsthistorisches Museum e uscita dal così mi è rimasta questa Madonna di Tiziano nella testa e ho pensato io devo fare un lavoro così. E quindi c'è il solito drappo che copre una parte della natura dietro le spalle dell'attrice, una parte di natura. Il luogo dove lei è seduta, che anche qua è un po' una citazione dei quadri rinascimentali con un tappeto che copre lo sgabello, e la Madonna con la donna, l'attrice, con il bimbo. E per fare politicamente corretto, alla fine ho scelto due, un maschio e una femmina. E la cosa interessante è che davvero si produce questa questione delle ellissi, cioè è come se fossero delle ellissi che si tangono, la relazione fra madre e bambino, la relazione fra madre, bambino e te, la relazione fra bambino e te che guardi, perché anche il bambino a volte e la bambina a volte guardano in macchina e guardano in macchina interessatissimi. Quindi è un lavoro molto, molto, molto inquietante a volte anche, ed è del 2011. E questa questione del tempo, della natura e del tempo cronologico, di un tempo senza fine, di un tempo cronologico, è alla base di questo lavoro, che è l'ultima grossa produzione di film che ho fatto, che si chiama Mio caro, mia adorata, di cui ho fatto nel 2013 la versione inglese e nel 2014-15 la versione italiana. Il film dura un'ora e mezza ed è proprio un film, il mio primo vero film, infatti è stato presentato anche in Germania al cinema. E si basa sul ritrovamento del carteggio fra mio padre e mia madre della metà degli anni 50, quando erano fidanzati, prima che si sposassero. E lei a Napoli, lui a Roma. Quindi questo ritrovamento di questo carteggio è per me stato superato l'emozione del ritrovamento, anche se io avevo sempre saputo che queste lettere c'erano, ma non le avevo proprio mai molto lette, perché fino a quando erano vivi loro non me le avevo mai. Poi però, in realtà, cioè vivi loro, viva lei, poi in realtà quando poi mia madre è scomparsa nel 2009, io ho preso questi, c'è stata una lunga gestazione ovviamente per questo lavoro, ma sono rimasta sconvolta da questa questione del futuro. Cioè in queste lettere c'era un'idea, cioè questa era gente, erano la generazione di persone che avevano 18 anni quando era finita la guerra, quindi avevano avuto tutta la loro infanzia sotto il fascismo e poi nella loro adolescenza la guerra, e nonostante tutto avevano una forza, una volontà di futuro, tutte queste lettere sono orientate verso vivremo, faremo, la nostra vita insieme, il nostro futuro insieme, era tutto una direzione, cioè era una direzione temporale, e il futuro era come forse si pensava certamente si pensava nel secolo scorso, il futuro sarebbe stato certamente meglio del passato. E quando ho letto queste lettere e ho pensato, ma quanti anni sono passati? Sono passati 60 anni da allora, non è tantissimo, nel senso non è un tempo storico, non sono 200 anni fa, eppure mi sembrava sconvolgente la nostra attuale totale assenza di futuro.
1: My love, I'm off to see the landlord now. I'll mail this letter from the main post office.

0: I feel so important and responsible for you. And it is important because I'll be marrying you. The most marvellous woman in the world anyone could ever meet.
1: My love, you're right. I too can hardly breathe when I think of certain things and my heart leaps. But can we possibly know what our future life will be like? Perhaps we can imagine it. But what we imagine is pale compared with the joy we'll have, don't you agree?
2: Cioè, non so, per me la bellezza nel mio lavoro è quando lo faccio, quando lo vedo, no? Quando riesco a vedere quello che mi è entrato, mi è scoppiato nella testa come una bolla, come sempre mi vengono in mente, devo dire che in questo senso è sempre abbastanza così, nel senso che mi vengono in mente le cose e poi le devo fare e mi vengono in mente abbastanza come saranno, poi certamente ci sono gli incidenti di percorso, le cose, le questioni, specialmente quando si lavora con le produzioni lunghe, è ovvio che c'è una... Però la bellezza per me, la gioia, la bellezza e la felicità è proprio vedere quella cosa che tu avevi nella testa e che c'è, è lì e ti guarda e ce l'hai. E quella è proprio una gran bellezza. Bellezza io credo che sia una forma che ha una verità. E la forma, quando una forma ha verità, è bella, sempre. La questione è proprio di riuscire a individuare il nucleo fondante della forma e quindi della forma di un lavoro, della forma di un film, di un quadro, della forma dell'arte, ma la bellezza è, credo proprio sia la verità del lavoro. Più che passato direi che per me è importante la memoria e non il passato. La memoria è fondamentale nel lavoro e il futuro è il lavoro. In realtà vorrei ritrovare l'emozione di scoprire una cosa che non sia ciò che ho già scoperto, ciò che ho già fatto, ciò che ho ripetere in qualche modo anche in forma diversa, perché poi noi ripetiamo sempre, abbiamo dei temi fondamentali, delle cose, delle linee che si possono individuare nel lavoro, ma ripetiamo in forma diversa delle cose che fanno parte della nostra storia, del nostro modo di pensare e di lavorare da sempre. Ma quello che mi piacerebbe è di trovare una scoperta nuova, una cosa che fosse ovviamente legata a ciò che ho fatto fino adesso, ma che desse anche a me l'emozione di una cosa completamente nuova, di un territorio inesplorato, perché quello che penso è che è vero e credo davvero che l'arte sia camminare in un territorio inesplorato e quando noi abbiamo già cominciato a farci un sentiero, e quello già un po' lo conosciamo, no? E quello già un po' lo sappiamo com'è. E io non proprio, se c'è una cosa che non voglio fare è diventare qualcuno che ripete e riafferma ciò che ha già detto. Dunque, l'orizzonte nei miei lavori c'è poco. C'è un orizzonte sempre chiuso, non c'è mai un orizzonte aperto, difficilissimo. Nel lavoro che sto facendo, nella serie di film che sto facendo adesso, c'è un orizzonte abbastanza aperto, ma quasi mai. In realtà penso che da un punto di vista proprio di filmico mi interessa l'essere vicino, mi interessa il dettaglio, mi interessa la relazione molto forte. E invece ne c'è un orizzonte, in realtà c'è un orizzonte, la scena è una scena in una meravigliosa campagna, quindi là l'orizzonte c'è. È stato fondamentale E aver avuto la possibilità di svilupparlo e di praticarlo in qualche modo è stato fondamentale nella mia vita. Ed è fondamentale perché forse anche proprio nel modo in cui io costruisco i lavori. Il mio lavoro, se fossi forse un pittore, ha più una relazione con il farsi della cosa che si fa mentre la stai facendo. Quando lavori come ho sempre lavorato io, quindi in modo forse molto più concettuale in qualche modo, cioè lavorando su un concetto che poi viene, trova una sua forma visiva, forse il sapere è stato ciò che mi ha fatto fare ciò che ho fatto, quindi una relazione con la ricerca e con la conoscenza è un elemento fondamentale per me.
3: Amore mio, mi reco ora dal proprietario. Spedirò questa mia alla posta centrale. Mi sento pieno di importanza e responsabilità per te. Ed importante lo sono perché sposerò te, che sei la donna più meravigliosa che si possa mai conoscere.
4: Mio amato futuro sposo, ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio dell'encomio riguardo alle mie attitudini floreali. Per non smentirle e per tenermi in esercizio, oggi ho piantato un'altra pianta stupenda. Tanto è bello il colore dei suoi fiori. E ti ringrazio anche delle affettuosità che mi invii, nonché dell'affermazione che mi farai tanto felice.
2: Riuscire a individuare uno sguardo e riuscire a costruire uno sguardo sul mondo è la cosa più difficile da fare, è la cosa più complicata, è più lunga, è più faticosa ed è la cosa che è testimonianza del lavoro di un artista, è proprio quello.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

E a proposito di Mediterraneo, mi viene in mente una storia raccontata da un mio amico israeliano. Suo padre aveva bisogno di recarsi da Haifa a Gerusalemme, era l'inizio dello Shabbat, dunque non era considerato kosher viaggiare fino a Gerusalemme. Allora questo signore inventò un trucco che consisteva nel chiamare un autista non ebreo. E un tassista, dentro il tassì mise una bacinella con dell'acqua e lui pose i piedi nell'acqua perché era considerato kosher muoversi via nave, quindi il viaggio di questo signore era garantito, diciamo, da un punto di vista religioso dal fatto che lui tenesse i piedi in acqua. E questo fatto mi ha fatto immediatamente pensare a un piccolo viaggio, no? Non a un grande viaggio fatto in un oceano, fatto in un avventuroso, ma un piccolo viaggio è come il nostro mare, appunto questo Mediterraneo, possa considerarsi uno poco più di un lago, diciamo, qualcosa che ci accomuna tutti, che ci lega. E anche alla questione di come i popoli che si affacciano su questo mare attraverso delle trovate simboliche riescano a evitare anche le imposizioni religiose, le imposizioni della legge. E questo l'ho trovato affascinante. Anche poi l'immagine di un uomo con i piedi nell'acqua. E mi ha fatto pensare molto a questi popoli giganteschi che si affacciano su questo specchio d'acqua e ognuno poggia i propri piedi nell'acqua, ma questo mare rimane in un certo senso calmo, accoglie questi arti giganteschi da parte di tutti, no? I popoli che si affacciano e non si ribella, non crea onde disastrose, accoglie i corpi di tutti. E poi ho pensato anche alla bellezza di risolvere una problematica religiosa attraverso un'immagine, di come cioè la questione dell'immagine sia centrale per tutti. L'immagine ci aiuta alla comprensione reciproca, ci aiuta ci dà un senso di appartenenza, ecco. E anche qualcosa di teatrale, insomma, questo insieme di immagine, di teatralità, di ricerca formale, ecco. Di ricerca formale sta, credo, nel cuore di tutti i popoli che si affacciano come dei giganti sul Mar Mediterraneo. E anche dietro questo gesto di poggiare i piedi nell'acqua c'è qualcosa di dolce, di tenero, che ci fa pensare a quanto sia all'infanzia, no? All'infanzia di ognuno di noi che poggia i piedi nell'acqua senza timore. Non è l'acqua dell'oceano, insomma, no? Non è l'acqua dell'oceano che ci troviamo davanti, per esempio, in America, in altri posti che invece hanno di fronte a sé questo mare sterminato. Ecco, il Mar Mediterraneo non è un mare sterminato, è un mare che ha una misura. Quindi questo senso della misura e anche la presenza di tanti confini che si affacciano sull'acqua. E penso che sia formativo per ognuno di noi che vive in quest'area e anche penso sia stato ispiratore di molti artisti, insomma. Proprio questo senso di misura, la dimensione formale, il fatto che si appartiene a qualcosa di misurato e di misurabile, di non sterminato, non ha mostri marini che lo abitano, non è minaccioso. E tutto questo ci dà la possibilità di creare un racconto, come appunto il racconto di quest'uomo che viaggia con i piedi nell'acqua. Questa è una casa che ho cercato, voluto, proprio in questa zona, per alcuni motivi, in
particolare. Via del Mandrione è una strada, nel bene e nel male, importante, molto importante per la città. Per alcuni è tuttora una strada inabitabile. Io ricordo quando ho comprato questa casa, l'ho comunicato subito con molta felicità delle persone, e una di queste, una signora, mi ha detto: ma Via del Mandrione non si può abitare, è pericolosissimo. E questo perché ricordava probabilmente come era la strada fino esattamente al 75. E la strada era abitata da prostitute, e erano per lo più in effetti cittadini italiani, cioè provenienti dal sud Italia, così come le donne che e subito dopo la guerra non avevano dove abitare e quindi avevano ricavato in questa strada, caratterizzato appunto da più di un acquedotto, e quindi c'erano gli archi, insomma, di questi acquedotti, e in ognuno di questi archi era ricavato un'abitazione. E ho detto prima il 75 perché è una data abbastanza importante. Divenne sindaco allora Giulio Carlo Argan, lo storico dell'arte. E la prima cosa che fece da sindaco fu di demolire queste baracche, dando una casa a queste donne. È molto strano perché queste case che diede erano al Villaggio Olimpico, allora erano abbandonate. E quelle case erano fatte, erano progettate da un grandissimo architetto, da Adalberto Libera, progettate appunto per il Villaggio Olimpico a Roma. E tuttora sono uno dei più alti esempi dell'architettura contemporanea in città. Quindi pensare a questo grande storico dell'arte che trasferisce delle persone povere, semplici, che avevano sofferto molto, e le manda ad abitare in un luogo all'apparenza inabitato, ma in effetti invece uno dei più grandi esempi della cultura moderna a Roma. E l'ho trovato un gesto poetico, un gesto straordinario, forse incompreso, però straordinario. Comunque questa strada è abbastanza speciale perché appunto alla memoria di queste sofferenze. Era una borgata, è una borgata molto amata dagli intellettuali, anzi, di fatto fu la strada che diede modo a grandi intellettuali come Pasolini, Rossellini, Moravia e tanti altri, Diego Carpitella, di portare a conoscenza dei cittadini di Roma quello che era un autentico dramma sociale, che addirittura ha trovato proprio in questa strada un momento di culmine nel 1954, quando in primavera, all'improvviso, nel mese di aprile credo, nevicò. E c'è anche una canzone popolare molto famosa, no? A Roma, che si chiama La nevicata del 54. È una canzone che, insomma, sì, di tipo popolare, che ha scritto credo un cantante che si chiama Califano, Franco Califano. E con questa, comunque in conseguenza a questa nevicata morirono alcuni bambini per il freddo. Allora questi intellettuali, sotto la guida scientifica di un grandissimo intellettuale del tempo che era Ernesto De Martino, formarono un gruppo di documentazione. E appunto con grandi figure, insomma, il responsabile dell'immagine, per esempio, era il fotografo Franco Pinna, e poi c'erano Diego Carpitella, che registrò delle musiche degli Zincari che abitavano in questa zona, e purtroppo oggi queste musiche noi non possiamo ascoltarle perché furono subito acquisite dal MoMA di New York, che anche attualmente e le tiene sotto copyright, per cui non si possono né ascoltare né utilizzare. E qui Pasolini ambientò in questa zona grandi romanzi come Accattone, Una vita violenta, furono girati in alcune parti di film come Roma città aperta,
Quindi per me questa strada, a differenza di quello che pensavano appunto alcune persone della bella società romana, per me era la strada dove volevo abitare, insomma, la strada, era la strada della poesia in un certo senso, che si collegava fortissimamente a una rivolta sociale, che è quella rivolta che poi ha cambiato la fisionomia della città. È anche una strada molto importante per le tradizioni storiche, da qui, dalla Porta Furba che sta qui davanti all'ingresso di casa, entrarono gli americani subito dopo, alla fine della guerra, insomma. E un'altra cosa da ricordare, drammatica ma bella, insomma, è la caserma della Guardia di Finanza che sta qui di fronte a casa. E era il punto organizzativo più importante della resistenza romana, ed è da qui che partirono le armi per l'attentato di Via Rasella, che diede poi vita purtroppo al rastrellamento e all'eccidio delle Fosse Ardeatine. Insomma, torno a dire, per me questa era la Roma che contava e tuttora è la Roma che conta. Una Roma abbastanza speciale perché marginale, periferica, ma allo stesso tempo, come spesso capita per le periferie, sono queste zone delle città che acquisiscono immediatamente una centralità, un rilievo e un'importanza che era già nei fatti. Insomma, questo accade anche per le civiltà, quello che sta accadendo oggi, per esempio, nel Maghreb. Cioè, zone che considerate appunto periferiche, ma che invece tutti sapevamo essere esattamente il centro del mondo. E infatti, basta non nulla, diciamo, un fruscio d'ali di farfalla perché questa centralità venga immediatamente nuovamente alla luce. Comunque, in questa casa, che è una casa voluta da un generale dell'esercito siciliano, costruita secondo uno stile appunto mediterraneo, siciliano. Il generale si chiamava Malinconico e quindi la casa si chiamava, c'era una targa anche che si chiamava Villa Malinconico. Quello che ho voluto fare è dedicarmi per un lungo tempo, per un anno intero, al restauro di questa casa, tanto da farne un'opera. In un certo senso, un'opera comunque, un'opera da vivere, io insieme alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, un'opera in cui ho realizzato tutti i particolari, cioè i mobili. Ecco, non ho realizzato il frigorifero, per dire, beh, perché quello non lo so fare, ma insomma tutto il resto, quello che invece era possibile fare, l'ho fatto. Ci tengo moltissimo a questi pavimenti perché sono la testimonianza di una sapienza artigianale ormai scomparsa. Oltretutto sono gli ultimi pavimenti realizzati da una vecchia e molto importante fabbrica di pavimenti che non esiste più. Fortemente, diciamo, ispirata a dei motivi decorativi, in cui questi motivi quasi quasi appaiono talvolta essere delle forme di scrittura, diciamo. Quindi c'è in tutta la casa, a partire dai colori, alla realizzazione dei mobili, ai pavimenti, alle librerie, ci tengo molto alle librerie di questa casa, come sono state concepite. L'idea del decoro è sempre molto, molto forte, insomma, sia inteso come il termine decoro fa pensare a qualcosa di decoroso, no? In termini civili, non solo in termini formali, ecco. Però anche la questione formale mi interessa molto, cioè ha una forma di arabesco, diciamo così. E riprende un po' quello che abbiamo visto anche in studio, questa questione, la questione dell'arabesco, del traforato, della materia attraverso cui passa l'aria e la luce. Ed ambedue, diciamo, convivono con la materia fisica. Ecco, questo fatto è stato un motivo conduttore, diciamo,

di come ho concepito la casa. Di là, per esempio, c'è addirittura una parete intera che divide la stanza da letto, che è una parete finta, nel senso è un mobile, ma bucato, riempito solo di libri d'arte, per cui la luce passa e l'aria anche passano attraverso gli spazi vuoti lasciati fra un libro e l'altro. E un'altra cosa importante è il colore. Non immagino, ecco, di poter abitare in una casa bianca, forse perché ho sempre vissuto in ambienti bianchi, asettici, e diciamolo pure poveri, no? Perché il bianco fa pensare al povero. L'altra volta ero in Puglia e ho visto un'immagine veramente commovente di una signora molto anziana che continuava a dare la calce alla sua casa, al suo trullo, diciamo, no? Ecco, quindi le case bianche, che per noi oggi sono il segno della modernità, il white cube, lo spazio espositivo perfettamente bianco, dove l'opera d'arte possa risaltare in maniera forte e decisa, e per me invece rappresentano innanzitutto lo spazio disinfettato, diciamo, lo spazio ospedaliero, lo spazio della malattia, lo spazio della povertà. Allora invece ho voluto dare a questa casa un colore che almeno all'apparenza gli dia una certa nobiltà, diciamo, ecco, un carattere di ricchezza cromatica e quindi di conseguenza anche spazialmente accogliente. In questi ultimi 2 anni ho lavorato contemporaneamente in due direzioni fra loro opposte. E da una parte dei piccoli lavori che ho fatto da solo in studio, senza l'assistenza di nessuno, e da un'altra parte invece alcuni progetti, di cui alcuni sono andati in porto, altri sono ancora invece in via di definizione, che sono dei progetti che necessitano sempre la collaborazione di specialisti, che siano essi architetti o ingegneri, esperti di suono, eccetera, disegnatori, ecco, disegnatori, fotografi. Questo, per esempio, è un lavoro a cui tengo molto, è un'opera stabile che si sta per realizzare per il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sarà il museo che ospiterà in via definitiva queste tre statue molto famose, sono i due bronzi di Riace e la testa del filosofo. È un'opera, dicevo, stabile, di dimensione molto grande, e dentro il cortile di accesso di questo edificio. È un'opera per me fortemente civile, perché definisce un nuovo spazio che prima in città non c'era, in definitiva una piazza che sarà possibile frequentare liberamente, aperta a tutti i cittadini, e che spero sarà proprio una nuova piazza amata anche dai cittadini. È un lavoro che nasce in forte simbiosi con l'architettura, col progetto architettonico. Si tratta di una sorta di sottolineatura, così come si fa quando, leggendo un libro, ti colpisce una frase e la sottolinea con una matita. Ecco, allo stesso modo io ho scelto alcuni brani, diciamo, delle facciate, delle facciate restaurate dagli architetti, le ho selezionate come ritagliate con un bisturi e verranno realizzate con gli stessi materiali dell'edificio.

L'edificio stesso agitanti rispetto all'edificio. Sarà un'opera di grande misura, ma molto delicata, quasi invisibile. Queste facciate si staccheranno di pochissimo poi dalla facciata originale dell'edificio, di circa 8 centimetri, e saranno poggiate su dei telai metallici inclinati di 45 gradi, dipinti di rosso, e proprio in virtù di questa inclinazione, questo rosso dipinto si riverbera sulle pareti dell'edificio stesso, creando una sorta di piccolo stordimento, ma ripeto, molto delicato, non violento. E il museo è un museo archeologico, allora ho pensato che sarebbe stato importante fare un'opera composta per frammenti, proprio perché in definitiva un museo archeologico che cos'è? Una collezione di frammenti. E quello in particolare è un museo molto importante, importante anche particolarmente per il Mediterraneo perché raccoglie appunto frammenti provenienti da tutta la Magna Grecia. E possiede anche delle cose molto, sì, molto significative, a parte i bronzi di Riace, come per esempio dei Kuros ancora parzialmente dipinti. E comunque, dicevo, questo modo di raccontare il passato che è all'archeologia è un modo che mi affascina perché ci riporta l'attenzione verso il passato proprio attraverso piccoli frammenti che noi dobbiamo ricomporre con la nostra sensibilità, la nostra cultura, il nostro modo di vedere e di conoscere la storia. Allora, ripeto, quello che ho voluto fare è sovrapporre dei frammenti di facciate alle facciate già esistenti. Però ho fatto un lavoro di collaborazione appunto molto stretto con gli architetti e ho insieme a loro scelto i materiali dell'architettura stessa in questo caso. Per esempio abbiamo fatto realizzare gli intonaci, abbiamo fatto realizzare i pavimenti. E in un certo senso si tratta quindi di una vero e proprio interscambio fra il mio lavoro e quello dell'architettura. E alla fine ci si troverà di fronte a un'opera che è una sorta di vocabolario in cui questi frammenti alludono quasi ad una scrittura, anche se è una scrittura che non racconta nulla. Però è fortemente appunto allusivo proprio a una sorta di elementi insomma di scrittura e anche ricordano qualcosa di musicale. E allo stesso tempo ricordano anche fortemente il teatro perché si entra in questa piazza lasciandosi alle spalle una parete che non tocco perché non mi interessa, in quanto quando lo spettatore entra nel teatro si lascia alle spalle la platea, diciamo, e quello da cui viene attratto invece è la scena, e la scena sta di fronte a lui e ai suoi lati. E questa scena che si trova di fronte è appunto una scena in cui ci sono dei frammenti staccati che lo stordiscono un po' e dietro però questi frammenti ci sono tre grandi vetrate che appunto in trasparenza ospitano i due bronzi e la testa del filosofo. Quindi in un certo senso queste sculture classiche vengono inserite in un'armonia di forme sconnessa, non di tipo classico, anche se non raggiunge mai i limiti, diciamo, di una marcata e fin troppo evidente espressività. Si mantiene invece dentro una linea molto delicata, molto armonica,
in cui i frammenti dialogano fra di loro per ristabilire in un certo senso una nuova forma di classicità e di armonia. Quindi, se da una parte c'è il frammento, da un'altra parte non c'è però l'espressività fin troppo drammatica che normalmente il frammento ci comunica. Quest'opera è fortemente caratterizzata dal suo rapporto con la luce. Bisogna pensare che qui in alto c'è un grande pavimento di vetro trasparente su cui è possibile camminare, è un pavimento quindi attraverso cui la luce del sole penetra e svolge un ruolo molto importante. La parete che abbiamo, che non c'è, diciamo, in questo caso, è appunto la parete che noi ci lasciamo alle spalle quando entriamo, è la parete che non ci interessa, mentre invece tutto il resto è una sorta di grande teatro in cui appunto questi frammenti di architettura sono sovrapposti e si manifestano a noi come dei fenomeni luminosi, innanzitutto. Anche a terra i particolari necessari, i mobili, ecco, necessari in una struttura di questo genere, saranno realizzati seguendo una partitura, un abaco che ho messo a disposizione degli architetti, delle parti che io non utilizzo, diciamo, delle parti che intoccate dell'architettura stessa. Quindi, e ci sarà come un'idea di una forma che si decompone, si scompone meglio ancora, e in parte si abbatte a terra, in parte rimane sulle superfici. Quindi c'è una serie di frammenti che si compongono però fra di loro in maniera armonica. E questa luce del sole che penetra dall'alto si modifica in continuazione, spostandosi da sinistra a destra e creando delle prospettive luminose, delle ombre, dei volumi, quindi la percezione di questi volumi, sempre diversa e sempre creando una spazialità differente. Questo è molto importante perché l'idea è che una persona immersa in questo spazio sia una sorta di meridiana che trasmette attraverso l'ombra che proietta nello spazio il cambiamento del tempo, testimonia il cambiamento del sole, il passaggio delle nuvole. Insomma, diventa una sorta di ambiente, di cuore anche naturale, dentro una luminosità del tutto mediterranea. Quest'opera è d'altra parte fortemente inserita in un contesto mediterraneo. E il palazzo, un palazzo di Marcello Piacentini, è costruito esattamente di fronte allo Stretto di Messina. E dall'alto di questo palazzo si potrà assistere a un fenomeno luminoso tipico di quel luogo che ha da sempre affascinato i viaggiatori. E questo fenomeno si chiama Fata Morgana. Ed è un fenomeno appunto luminoso che crea una sorta di illusione, è un miraggio a tutti gli effetti. E in virtù proprio del rapporto che si crea fra l'umidità dello stretto e l'incidenza della luce, si ha l'impressione che la Sicilia sia letteralmente a portata di mano, e quando dico a portata di mano intendo dire che si possa toccare. Anche questo è un aspetto straordinario del Mediterraneo, no? Cioè il fatto che noi abbiamo la percezione delle coste che stanno al di là di noi,
come qualcosa che ci appartiene, che ci è molto vicino, ci è molto intimo, tanto appunto da creare e da dar vita a fenomeni percettivi, luminosi, che diventano poi anche racconti, grandi racconti, come questo appunto della Fata Morgana e anche dell'Orcinus Orca, cioè i due grandi miti dello stretto di Messina. È uno stretto pericoloso, quindi ci sono le bestie feroci come l'Orcinus Orca, però c'è anche la fata, c'è appunto questo fenomeno luminoso, la Fata Morgana, che ci permette di essere in comunanza con la Sicilia tanto da poterla toccare. Mediterraneo e meditare hanno qualcosa, e questo qualcosa è legato in prevalenza, credo, alla luce, alla luce intesa sia come fenomeno fisico che come ricerca di un equilibrio, di un'armonia. E quando dico luce non ho mai in mente una luce drammatica, bensì una luce accogliente, quieta. È la luce che ha portato gli artisti del nord a spostarsi verso il sud del mondo e a scrivere poesie dedicate a questa forma particolare di luce. E c'è anche qualcuno che ipotizza, per esempio, che la parola Italia significhi terra dell'ombra, cioè terra dove si proiettano le ombre, terra del sud, terra dell'ombra, dove il sole va a dormire e dove si crea una situazione di luce, diciamo, abbastanza speciale, che sono quei tramonti e quelle albe che conosciamo molto bene, colorate, passionali, appunto quei paesaggi luminosi che, come dicevo prima, hanno spinto gli artisti del nord a spostarsi verso il sud per conoscere meglio un particolare stato d'animo. Questo particolare stato d'animo è molto presente nel mio lavoro. E in tutte le mie opere la luce svolge, diciamo, un ruolo importante, ma non si tratta mai di rappresentazione della luce, bensì di un'azione reale della luce che, andando urtando proprio letteralmente contro le superfici, rimbalzando nell'ambiente, colora di sé l'ambiente circostante. Situazione, chiamiamola così, performativa della luce e anche di un rapporto performativo della singola opera rispetto all'ambiente in cui questi lavori sono collocati. E una cosa che mi interessa molto è il fatto che è la possibilità che questa azione della luce vada ben al di là della dimensione dell'opera. E sono come dei lavori che ho realizzato nell'arco di un anno recente, contemporaneamente alla progettazione invece di opere in scala decisamente più ampia, ai limiti, direi, proprio dell'architettura, dove appunto si ritrova in questi lavori ambientali nuovamente una qualità della luce che è essenziale all'opera stessa in termini fisici. Cioè intendo dire che in queste opere che sto progettando, per esempio abbiamo un modello qui di un'opera stabile che sto progettando per il Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove verranno ospitati definitivamente i bronzi di Riace, e questa luce sarà parte essenziale dell'architettura. La mia idea è che in un grande piazzale dove sto realizzando l'opera, uno spettatore virtualmente dovrebbe rimanere fermo 24 ore per poter assistere come a una sorta di epifania a questo lento movimento della luce nello spazio che disegna l'architettura. Questo lento movimento di luce
C'è anche in questi lavori che sono appunto così aerei, trasparenti, mi piace proprio usare dei termini, come dire, si può dire gentili nei loro riguardi, no? Sono lavori che nascono, diciamo così, in una sorta di solitudine, senza l'ausilio di assistenti, di tecniche speciali.

appunto per il Mediterraneo stesso. La femminilità ha un ruolo decisamente importante nel Mediterraneo, sia inteso come capacità di affascinare, di fascinazione, sia inteso come elemento materno, vitale. Anche i miti del Mediterraneo sono spesso miti femminili. E in queste opere mi interessava molto proprio trasporre una certa condizione della luce, una certa condizione che per l'appunto ci riporta alla mente questa dolcezza, una certa dolcezza che si espande nello spazio. Sono opere molto trasparenti, molto fragili in un certo senso, anche fisicamente molto fragili, anche questo è un aspetto femminile, no? E sono opere che ho poi realizzato raccogliendo in studio quello che avevo. Ecco, forse per la prima volta non sono andato a comprare i colori adatti, a cercare i materiali adatti. E anche questo atteggiamento del raccogliere è un atteggiamento femminile in un certo senso. E poi c'è anche un'altra cosa che è la propensione al racconto. Io spero che ognuna di queste opere, in un certo senso, riesca a raccontare una piccola storia, hanno per me un carattere fortemente narrativo. Alcuni di questi lavori, poi in particolare questo, per esempio, è una sorta di magazzino in cui durante tutto questo anno si è andato raccogliendo materiali, chiamiamolo pure di scarto, di lavori più ampli che stavo appunto progettando allo stesso tempo. Quindi ci sono pezzi di architettura, brani di progetto, e tutti però sono come mossi dal vento, no? In un certo senso. Ecco, questo aspetto aereo mi interessa molto. Sono un aspetto aereo che fa ricordare anche qui qualcosa di femminile, come dei capelli sciolti un po' al vento, per esempio, no? Sono dei lavori che sono come fossero solo momentaneamente fermi, solo colti come in una immagine fotografica, però immediatamente anche pronti a muoversi nello spazio. Ce n'è qualcuno però che è una sorta di contrappunto, come in una partitura musicale, una sorta di contrappunto a questo elemento femminile. Sono realizzati con strumenti invece destinati al costruire, destinati all'edificare, destinati al mettere in piedi delle masse di cemento, insomma. Però questi strumenti non generano tutto questo costruire di cui sto parlando, generano invece e poggiano su qualcosa di assolutamente etereo, come è appunto una pittura che si riverbera su se stessa, sui propri strati su cui è costruita, e in definitiva nello spazio intero. Quindi direi che c'è nel complesso di queste opere una sorta di tentativo di equilibrio e di armonia anche, che fa sì che ci sia una prevalenza di sensibilità appunto femminile, che però a volte si compenetra e cerca un contrappunto in qualcosa di più virile, chiamiamolo così, e anche il tentativo di dare forma definita a qualcosa che invece sfugge da tutte le parti, non ha quindi dei contorni molto chiari. È buffo perché tutto questo, per esempio, mi dà delle difficoltà concrete. Se devo spedire un'opera, per esempio, di questo tipo, no? Un fatto concreto, tangibile, mi chiede il trasportatore quanto è grande. Io non so dire nient'altro che è piccola, non è grande, ma

Quali sono i suoi confini, i suoi centimetri, le sue profondità? Mi viene molto difficile da dirlo, perché mi verrebbe da dire che è fatto di luce, quindi non ha né profondità, né larghezza, né altezza. Ora esporrò questi lavori, ma mi piacerebbe considerarli come un'opera unica. Mi piacerebbe cioè considerarli come fossero non tanto una serie di lavori, ma bensì come se fossero le note che si vanno ad appoggiare su delle righe, diciamo, di una partitura musicale. E quindi in questo senso la cosa che prevale non è solo la singola opera, bensì l'armonia generale che esse creano fra di loro. È proprio il loro spirito, per l'appunto uno spirito musicale, una musicalità fatta di piccole partiture narrative, diciamo, che a volte però si perdono invece in una astrazione dove il racconto non ha dei contorni ben definiti. Ma al di là di questo appunto contrappunto fra narrazione e invece astrazione, a me piace considerare questo complesso di opere come una sorta di grande narrazione fatta di piccoli elementi. Alcuni, per esempio, questo scuro ha chiaramente qualcosa di cattivo in sé, fa pensare a qualcosa di ottocentesco anche, no? Fa pensare a un velo, fa pensare a qualcosa di luttuoso. E invece, di contro, quest'altro lavoro qui fa pensare invece a qualcosa di più sereno, addirittura a una casa che ha un albero davanti, con un albero davanti, no? Però sono opere cresciute proprio in questo modo, con un'azione, diciamo, molto diretta, molto, molto sentimentale anche, quindi mantengono questo spirito.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, la mia tesi si compone di due studi di correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i terremoti e la precipitazione anomala di particelle e i particle burst. Le particelle rimangono intrappolate nel campo magnetico terrestre e fanno dei movimenti, movimenti di giri, movimenti di rimbalzo tra un emisfero e l'altro, e rimangono stabili in questo modo finché non avvengono delle perturbazioni che possono farle precipitare. Queste perturbazioni possono essere o disturbi geomagnetici dovuti a tempeste solari, oppure onde elettromagnetiche dovute a Whistler, cioè fulmini, generate da fulmini, oppure emissioni elettromagnetiche da stazioni radio. Un altro possibile motivo che viene investigato in questa tesi è le emissioni sismiche prodotte dai terremoti. Cosa sono i Whistler? I Whistler sono onde generate dai fulmini. Questi si propagano lungo le linee del campo magnetico e rimbalzano tra un emisfero e l'altro. Quando durante il rimbalzo incontrano nelle fasce di Van Allen degli elettroni, questi possono far, i Whistler possono far precipitare questi elettroni. Quindi la tesi è composta da due studi su due differenti satelliti. Il primo studio è la correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i terremoti. I dati sono quelli del satellite SAMPEX e i terremoti sono quelli che provengono dal database USGS. L'obiettivo di questo primo studio è quello di confermare i dati ottenuti da Sgrigna et al. Nel 2005 con una risoluzione temporale più ampia e la validazione della filtrazione dei dati. Il secondo studio che ho condotto è quello della correlazione tra la precipitazione anomala di particelle e Whistler. Questi dati sono stati ricavati dal satellite XSS. E qui l'obiettivo della tesi era quello di verificare appunto che questa precipitazione anomala di particelle sia correlata alle onde generate ai Whistler. Il primo studio, questo è lo studio di Sgrigna del 2005, fa vedere molto bene che a 4-5 ore prima di un terremoto c'è un'emissione di onde elettromagnetiche che fanno precipitare le particelle. Il satellite utilizzato nel primo studio è il SAMPEX, che è stato in orbita dal 1992 al 2004. Sono stati analizzati gli elettroni di questo satellite con un tempo di integrazione di 6 secondi invece di 30 rispetto che era quello dello studio di Sgrigna et al. Il satellite SAMPEX è un satellite che ha un'orbita non sincrona col Sole e questo abbiamo visto che ha portato dei problemi di periodicità nel segnale e quindi un'alterazione del segnale normale che poi ha portato problemi nell'analisi dei dati. Il primo step dell'analisi è stato quello di filtrare i dati, quindi abbiamo tolto i dati che non erano buoni, abbiamo ristretto l'analisi alle fasce interne di Van Allen, abbiamo escluso i dati che presentavano anomalie del campo magnetico, abbiamo rimosso disturbi geomagnetici e ionosferici con l'applicazione di filtri. Ho calcolato la matrice di background a questo punto. Per calcolare la matrice di background ho calcolato l'angolo equatoriale, l'alfa equatoriale, e poi costruito la matrice di background dividendo l'angolo e l'L-shell in diversi intervalli. Una volta ottenuta questa matrice di background, la precipitazione delle particelle normalmente segue l'andamento della statistica di Poisson, quindi siamo andati a vedere quali precipitazione di particelle non seguiva la statistica di Poisson con probabilità inferiore all'1% e abbiamo isolato questi dati. Ho selezionato i terremoti, quelli con magnitudo maggiore di 5 e profondità inferiore a 100 metri e poi ho fatto lo studio della correlazione temporale più o meno 3 giorni. Qui si può vedere molto bene, l'istogramma sono i dati osservati e la linea rossa sono i dati teorici. Ho applicato un algoritmo di cumulo perché la statistica con una numerosità del campione troppo bassa non era valida e quindi è stato applicato un algoritmo di cumulo per riuscire a fare la statistica dei dati. Questo è quelle matrici di background che ho ottenuto con i diversi puntamenti del satellite. Quello che si vede è che a seconda del puntamento del satellite, la matrice e le celle della matrice sono più o meno piene.
Questi sono tutti i filtri che sono stati applicati ai dati. La cosa che ho notato è che prendendo la precipitazione anomala di particelle che non seguiva la legge di Poisson e applicando un filtro per i disturbi il DST, si aveva praticamente un azzeramento di queste particelle, tranne in un puntamento del satellite, e qui sarà oggetto di ulteriore studio perché c'è stato questo effetto. Questi sono tutti i terremoti che avvengono nel mondo dal 1992 al 2005. Nella parte di destra vediamo quelli che hanno interessato noi, magnitudo maggiore di 5 e profondità inferiore a 100 metri. Come si vede, più o meno ce ne sono 3 o 4 al giorno. Queste sono le mappe di correlazione tra terremoti e precipitazione anomala di particelle, e quello che abbiamo visto che viene confermato anche in questo caso lo studio di Sgrigna, e quindi anche con i dati con una maggiore risoluzione temporale abbiamo ottenuto un picco, dei picchi a 4-5 ore prima del terremoto. Qui si vede bene come il satellite SAMPEX, a causa dell'orbita non sincrona con il Sole, introduce delle periodicità che poi possono alterare in qualche modo i dati. L'altro studio della mia tesi è stato quello della correlazione temporale tra la precipitazione anomala di particelle e i Whistler. I dati sono quelli ricavati dal satellite XSS. Il satellite XSS ha orbita sun sincrona, cioè sincrona con il Sole, quindi non soffre della periodicità stagionale e quindi i dati sono più attendibili. La prima cosa che ho fatto è stata vedere se c'era un'autocorrelazione di questa precipitazione anomala di particelle con se stessa per vedere se c'era una stagionalità. Non è stata trovata una correlazione significativa. L'altra parte dello studio è stata la correlazione tra queste precipitazioni anomale di particelle e i Whistler, e qui c'è stata una correlazione significativa, come si vede da questi grafici, e questi sono i grafici che ci fanno vedere la correlazione significativa con un P minore di 0,05. Per concludere, possiamo dire che per il primo studio è stato confermato lo studio di Sgrigna et al, anche con tempi più ridotti, con una risoluzione temporale superiore, e questo non era scontato, perché tra i 6 e i 30 secondi c'è una notevole differenza nell'impostazione dei dati. Ha funzionato bene anche l'algoritmo di cumulo e le altre novità che abbiamo apportato. Quello che abbiamo trovato rispetto anche allo studio di Sgrigna è che c'è questa trend stagionale, quindi questa periodicità stagionale che può dare origine a dei picchi spuri. Inoltre abbiamo notato che applicando un filtro per eliminare i disturbi elettromagnetici, il DST maggiore di meno 10 è il più selettivo e porta praticamente tutte queste precipitazioni, la numerosità di tutte queste precipitazioni di particelle anomale a zero, tranne in un modo di puntamento, l'1RPM, in cui sopravvivono alcuni particle burst, e questo deve essere frutto di ulteriore indagine per capire il fenomeno. Per quanto riguarda il secondo studio, quello sulla correlazione tra precipitazione anomala di particelle e Whistler, abbiamo visto che i particle burst, cioè questa precipitazione anomala di particelle, non sono autocorrelati, quindi non c'è una stagionalità. Abbiamo visto che i Whistler corti sono a livello locale, cioè sono molto vicini.

0: vicini ai fulmini che li hanno generati e quindi hanno una periodicità stagionale che è diretta per quanto riguarda quello che vediamo e inversa per quanto riguarda l'emisfero, perché ovviamente le stagioni sono invertite tra i due emisferi. I Whistler lunghi sono in antifase con il trend stagionale, probabilmente perché il movimento di bouncing, cioè il rimbalzo da un emisfero all'altro, fa sì che vengano ricevuti, diciamo, rilevati nell'emisfero opposto rispetto a quali sono stati generati. I Whistler molto lunghi rimbalzano molte volte tra un emisfero e l'altro e quindi si perde questa periodicità. Abbiamo trovato correlazioni statisticamente significative tra la precipitazione anomala di particelle e i Whistler, in fase per i Whistler corti e in antifase per i Whistler lunghi. Abbiamo visto che c'è una differenza tra i due emisferi, probabilmente per un campionamento non omogeneo dei dati sui due emisferi. Il dato molto importante di questa seconda parte dello studio è che questa è la prima volta che si evidenzia una statistica significativa nella correlazione tra i Whistler e la precipitazione anomala di particelle. Grazie per l'attenzione.
1: Ho io una piccola curiosità che forse però è legata più a un lapsus. Quando nello studio del satellite SAMPEX sui terremoti ci diceva che sono stati considerati terremoti di magnitudo oltre
0: Sì,
1: 5 e con profondità
0: inferiore a 100 km.
1: chilometri, ok,
0: Sì,
1: perché ha detto
0: chilometri.
1: metri,
0: Ah, no,
1: pensavo infatti che
0: no, no,
1: fosse perché 100
0: chilometri.
1: metri non
0: No,
1: era,
0: no, chilometri.
1: era solo una curiosità.
0: No, no, chilometri.
2: Signor Antonio Runcio, prego. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Congratulazioni. Congratulazioni.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uni Nettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uni Nettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uni Nettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te, l'università da

da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

la mia tesi oggi vorrei far vedere la mia tesi della presentazione di Ultra High Performance Concrete. Parlo un po' di parole in inglese che magari sì, spiegando meglio. Grazie mille, professor Placiti, perché questo lavoro è stato basato al lavoro precedente di altri materiali, che praticamente stiamo parlando di caratterizzazioni di codici insieme di un software. Nuovo. All'inizio vorrei parlare un attimo di introduzione, obiettivi, cos'è Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete, il codice, quelli che abbiamo usato, un po' di simulazioni, risultati, quelli che avevamo e prossimo lavoro. L'idea è di avere un software, quello che combatte, possiamo dire queste parole, degli elementi finiti, quindi codici usiamo con COMSOL, con MATLAB insieme. Per avere alla fine di una cosa che possiamo dire non indipendentemente, non dipende di il mesh size, quindi analisi di materiali che possiamo fare di un software elementi finiti. Quelli che abbiamo fatto, sì, abbiamo arrivato di un codice che si può usare fra i COMSOL e anche di analisi di MATLAB. L'Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete era un materiale nuovo di caratterizzare. Cos'è l'Ultra High Performance Concrete? Praticamente sta usando tantissimo il Model Code 2010, anche sta adattando questi materiali. Ultra High Performance una parte autocompattante e anche a certo punto ci sono materiali nuovi, sostituzione di cementi in generale e anche delle fibre, quelle che abbiamo usato. Abbiamo usato fibre di polipropilene a questo punto. Vantaggi di questi materiali? Tantissimi. Principalmente delle spalling, post-crack calculation, tutti quelli che per nuove strutture, anche per le sismiche, se possiamo dire. A certo punto, test classici che l'abbiamo fatto anche in laboratorio, perché abbiamo fatto il laboratorio di BASF, il compressione, quindi classico, abbiamo anche tensile test, dark tensile, e più importante seguendo le standard IN 14561, bending 3-point loading test. Si vede anche che abbiamo fatto un po' di fiber filament a questo punto. I test e risultati principalmente che possiamo avere, vediamo nel slide, vediamo anche la sezione delle fibre, quelle che abbiamo fatto al laboratorio. Il tre test abbiamo risultati e principalmente dei software classici come Abacus, come ANSYS dobbiamo trasferire o diciamo convertire questi dati per inserirli di elementi finiti, di software elementi finiti tramite il Concrete Damage Plasticity. Abbiamo fatto lo stesso passaggio, ma i nostri codici alla fine non si deve usare tutti questi dati, quindi principalmente 3-4 parametri che vediamo nelle slide successivi. Un po' di foto del test, quelli che abbiamo fatto in laboratorio, la riologia anche di mix usati, test delle fibre, perché alla fine dobbiamo contattare un po' di le fibre. 3-point loading test, un po' di timelapse che possiamo vedere qua del crack propagation, di come l'andamento della fissura, che possiamo dopo fare un confronto dei risultati che abbiamo del codice e COMSOL, quelli che abbiamo fatto. Allora, assumendo in generale, facciamo il laboratorio, abbiamo fatto i test al laboratorio, abbiamo preso parametri che si può vedere, il Concrete Damage Model, principalmente K eta, quello della stiffness, B eta, stiamo parlando di characteristic length, damage length, e anche la sigma che è lo stress finale. Mettiamo tutti questi parametri e anche abbiamo tante equazioni di KKT, stiamo parlando di Crash Contactor Condition, e possiamo inserire tutto il codice e funziona. Vediamo dopo i risultati, confrontando con il laboratorio quelli che abbiamo fatto. Un diagramma che

0: si fa vedere come funziona il codice in generale, abbiamo anche introdotto parametri nuovi, abbiamo rifatto il codice da nuovo per capire l'andamento del danneggio dei materiali alla fine. Le simulazioni, quelle che abbiamo fatto di COMSOL, questi sono diciamo, il setup di tutti questi test, uguale di quelli che abbiamo fatto in laboratorio, quindi il confronto sarà una cosa fattibile e molto facile da fare. I risultati, il primo che possiamo vedere, due colori, the numerical e l'experimental, si vede dalla parte lineare, abbiamo studiato all'inizio la parte lineare, era il future work di fare la parte, quella dopo, dell'andamento del plastico, però si vede anche adesso, grazie al professor Placidi, abbiamo fatto questo perché stiamo pubblicando il paper alla fine. Quindi stiamo lavorando in questi giorni. Un po' di foto anche perché COMSOL si può far vedere, questa della parte compressione, dissipation energy e anche normal maximum damage di tutti questi test, quelli che abbiamo fatto. Per quanto riguarda anche del tensile simulation, si vede che i risultati della simulazione con il codice e quelli delle sperimentali combaciano, quindi il codice funziona a certo punto, è molto molto preciso. Uguale come abbiamo fatto di compressione, abbiamo fatto per tensile, a questo punto si vede anche dissipation energy e il maximum damage. E il più importante perché è un test molto particolare delle fibre, possiamo dire del calcestruzzo con le fibre rinforzato, è quello come vediamo del 3-point loading test. La macchina, quella che abbiamo usato per il test, è molto precisa, quindi si vede del rettangolare, quello verde, un po' di salto perché è l'inizio della fissura di calcestruzzo, quindi possiamo spiegare queste cose. Uguale come abbiamo fatto dei altri test, si vede anche la propagazione della dissipation energy e normal maximum damage. Allora, conclusione, il codice funziona in parte molto molto precisa e stiamo anche andando a verificare altri test, adesso vediamo i prossimi step. Il crash contact condition per la propagazione e sviluppo del danneggio anche funziona molto bene in termini di matematica. Abbiamo fatto characterization di materiali nuovi che l'ultra high performance concrete. Future work, sinceramente l'abbiamo finito i primi due, anche se l'abbiamo fatto già per pubblicare. Il prossimo è magari perché fino adesso l'abbiamo fatto 2D, ma dobbiamo fare anche il 3D e confronto con software come Abacus di Elementi Finiti o ANSYS. Noi abbiamo scelto Abacus a questo punto. Questo vorrei dire che è solamente il lavoro del professor Placide, grazie perché ha fatto della parte matematica, solo per capire che il codice funziona e funziona bene. Abbiamo implementato dentro il codice, quelli che avevamo, quindi COMSOL lavorando multilink con MATLAB e si vede di questi, l'esperimentale che è il blu scuro e il blu chiaro combaciano molto bene, quindi per questi parametri diciamo che funziona molto bene. Grazie mille, se avete domande.
1: Grazie a lei, grazie e complimenti.
0: Niente, grazie.
1: Domande dei colleghi?
2: Ha menzionato gli esperimenti in laboratorio, ma esattamente quale laboratorio, dove li avete fatti?
0: Sinceramente questa è parte del mio lavoro, sono responsabile di laboratorio delle fibre rinforzate a BASF, BASFF, quindi conosciamo Master Builder Solution. Quindi abbiamo fatto questa era parte di un progetto che è stato portato a Sagrada Famiglia, quindi i miei progetti di come project manager, è stato portato a Sagrada Famiglia, quindi abbiamo raccolto l'occasione di usare questi risultati per cioè, una cosa reale che noi abbiamo fatto,
1: Ottimo.
0: possiamo controllare, perché è stato fatto tantissimi test, stiamo parlando di 400 quasi, abbiamo scelto quelli più importanti, anche per la simulazione abbiamo fatto uguale, quasi 500 simulazioni per raffinare questi parametri. Non so se ho risposto.
1: Va bene così?
3: Quindi chiaramente il software è nuovo, l'ha fatto durante la tesi, gli esperimenti l'ha fatti prima.
0: Esatto. Ottimo.
1: Perfetto,
0: Grazie
1: complimenti, grazie.
0: mille.
4: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria civile con voti 108 su 110. Complimenti.
0: Grazie.
4: Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: ho seguito con grande piacere questa tesi, perché nelle pagine che lei dedica, non soltanto a Scicli, ma anche ai paesi del Val di Noto, traspare il suo amore per questo territorio. E questo mi ha fatto immensamente piacere. Si tratta di un territorio molto particolare, che è stato segnato da un evento drammatico. Nel 1693, il 9 gennaio, c'è stato un primo terremoto che ha spaventato la gente, ma la gente non si è eccessivamente preoccupata. Purtroppo, due giorni dopo, il territorio devastante ha distrutto i paesi del Val di Noto e anche Scicli. E quindi lei racconta molto bene, partendo dal lontano passato di Scicli, ma racconta molto bene la storia della ricostruzione fino, oserei dire, al momento magico in cui l'UNESCO inserisce nel patrimonio mondiale dell'umanità i paesi del Val di Noto. Allora ci vorrà raccontare con il PowerPoint che ha preparato la sua tesi e poi dopo le farò una domanda legata veramente all'oggi.
1: Ok. Buongiorno a tutti, oggi vi presento la mia tesi dal titolo Un tesoro barocco nel Val di Noto, Scicli e la sua eredità. Scicli è una città che si trova nella parte sud-orientale della Sicilia, in un'area conosciuta come Val di Noto, e insieme ad altre sette città, ovvero Catania, Modica, Noto, Caltagirone, Palazzo Lacreide e Militello Val di Catania, sono state inserite all'interno del patrimonio UNESCO nel 2002. Ciò che accomuna queste città è il fatto di essere state colpite da un fortissimo terremoto nel 1693, che ha portato poi alla loro ricostruzione seguendo lo stile diffuso all'epoca, ovvero il barocco. La storia di Scicli si collega con quella delle popolazioni greche, in particolare con la città di Casmene o Casmena, che fu fondata nel VII secolo a.C. dai Siracusani, vicino al fiume Erminio, in una zona pianeggiante, e per sfuggire al controllo dei possidenti fondiari di Siracusa, chiamati Geomori, la popolazione di Casmene poi si rifugiò sul colle chiamato oggi di San Matteo per via della presenza dell'antico Duomo, dove era già presente la città di Scicli, che fu fondata, secondo la leggenda, intorno al 1200 a.C. dai Siculi, quindi un popolo di origine italica, portando alla fusione dei due centri. Successivamente, con i Romani, Scicli divenne prima Civitas Decumana e con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente venne assoggettata prima all'Impero Bizantino e successivamente, nell'846 d.C., cadde in mano degli Arabi, che influenzarono profondamente tutto il territorio siciliano. Tanto che anche il nome Scicli deriverebbe dall'arabo, infatti una prima testimonianza certa del toponimo l'abbiamo in un volume della seconda metà del XII secolo, scritto da un geografo arabo di nome Idrisi, dove parla di Sikla, ovvero Scicli in arabo, e la descrive come una rocca o una fortezza posta in alto sopra un monte. Con i Normanni Scicli divenne città demaniale, quindi posta sotto il controllo diretto del re, e

Successivamente susseguirono gli Svevi, gli Angioini e con gli Aragonesi entrò a far parte della contea di Modica. È importante dire che dal XIV al XVI secolo si assistette a Scicli ad uno spostamento dal colle di San Matteo alla vallata sottostante, dovuto per diversi fattori, tra cui l'aumento della popolazione e la carenza d'acqua. Questa espansione che poi, diciamo, si bloccò prima a causa della peste di metà 600 e successivamente poi per via del terremoto. Terremoto che però, diciamo, si tramutò in un'occasione per far rinascere la città, tanto che i nuovi edifici furono costruiti sulle strutture preesistenti, portando a una cancellazione dell'architettura pre-sisma. Ad occuparsi della ricostruzione delle località del Val di Noto fu Don Giuseppe Lanza, duca di Camastra, che fu scelto dalla corona spagnola. E si decise di ricostruire le città nelle loro sedi originarie, soprattutto per contenere i costi di risanamento. E furono utilizzate le influenze provenienti dall'esterno, quindi soprattutto l'architettura barocca romana, ma anche influenze provenienti dall'estero, quindi dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Spagna. Lo stile barocco quindi diciamo, si adeguò alle esigenze dell'isola, utilizzando i materiali tipici locali che nel caso del Val di Noto è il calcare duro, e lo possiamo vedere principalmente nelle facciate delle chiese, che vanno da quelle più movimentate e curviline di ascendenza borrominiana oppure a quelle a torre che invece derivano, diciamo, dal barocco russo o tedesco, mentre gli impianti interni seguono ancora uno schema planimetrico tardo rinascimentale o medievale. Per quanto riguarda invece l'architettura barocca civile, l'esempio principale sono nelle ville aristocratiche, ma l'elemento tipico del barocco della Sicilia sono i balconi, che sono caratterizzati da queste inferriate in ferro battuto arrotondate adornate da rosoni che poggiano su mensole che diciamo rappresentano delle immagini bizzarre, possono essere figure simboliche o allegoriche, ad esempio abbiamo pescatori oppure uomini con turbanti orientali, eccetera, e questi mascheroni adornano anche i portoni dei palazzi, ad esempio possiamo vedere volti bendati oppure figure con nasi pronunciati, con capigliature elaborate, eccetera. E mentre sotto i ballatoi dei balconi è anche spesso visibile la figura della fortuna, che è rappresentata come una donna che abbraccia una cornucopia. Uno dei monumenti principali del barocco di Scicli è il Palazzo Beneventano, che fu costruito dopo il terremoto nella omonima via e fu costruito ad angolo per via della conformazione del terreno. E in corrispondenza appunto dell'angolo tra le due facciate abbiamo, che è diciamo decorato con questo motivo diamantato, abbiamo in basso la figura di San Giuseppe, mentre in alto due teste di moro, e altri mascheroni decorano tutto il resto della facciata, quindi i ballatoi dei balconi, le porte e così via. Per quanto riguarda le chiese, invece, quella principale di Scicli è la chiesa madre, che è dedicata a San Guglielmo, la cui sede un tempo si trovava sul colle di San Matteo e successivamente è stata portata a valle. La facciata fu ricostruita dai gesuiti dopo il terremoto ed è caratterizzata da questa scansione di lesene contro lesene. È divisa in due ordini, al centro abbiamo uno dei due orologi civici della città, ai lati sono presenti due campanili cuspidati, mentre una terza campana si trova nel timpano concavo convesso in alto. Queste otto città del Val di Noto furono inserite nella World Heritage List dell'UNESCO nel 2002 grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e le diverse amministrazioni provinciali e comunali dei siti interessati, e l'obiettivo è stato quello di dare vita a una solida base di conoscenza per supportare le attività di gestione e di promozione di questo patrimonio. Inoltre, il piano di gestione del Val di Noto è stato aggiornato nel 2020 seguendo le linee operative dell'UNESCO del 2019, che ha portato poi alla creazione di diversi piani, quindi per la tutela, per la conservazione, per la valorizzazione e così via. E un altro obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile. Il sito del Val di Noto è stato possibile inserirlo all'interno del patrimonio UNESCO perché ha risposto a 4 dei 10 criteri che sono stabiliti dall'UNESCO, ovvero il primo, il secondo,
il quale

0: quarto e il quinto, e tra le principali fonti di guadagno per la città vi è naturalmente il turismo che negli ultimi anni è profondamente aumentato grazie anche alla fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, tratta dai libri di Camilleri. E la città inoltre offre diversi itinerari e manifestazioni dedicate al barocco, tra cui tra gli itinerari abbiamo il trenino barocco, che accompagna i turisti per la città per ammirare le bellezze architettoniche. Poi abbiamo il Barocco Tour, che è organizzato dal Servizio Museale di Scicli, e le passeggiate barocche, che invece sono organizzate da una fondazione culturale di Scicli. Per quanto riguarda invece le manifestazioni culturali dedicate al barocco, una delle più famose è l'Incanto Barocco Festival, che è un festival di musica barocca che si tiene ogni anno nella città, in una delle principali, uno dei principali monumenti barocchi di Scicli. E da menzionare poi alla fine anche un sito web che si chiama Enjoy Barocco Sicilian Experience, che è nato dalla collaborazione di 5 comuni, tra cui Scicli, che si sono posti l'obiettivo di valorizzare questa località anche attraverso l'organizzazione appunto di eventi e di manifestazioni culturali di vario genere. E per concludere è importante dire che l'iscrizione di questi siti del Val di Noto all'interno della World Heritage List sta proprio ad indicare il valore universale di questi luoghi che devono essere preservati per essere anche tramandati alle future generazioni. Ed è quindi importante anche, diciamo, facilitare la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. E per finire ho voluto, diciamo, aggiungere 2 aspetti che secondo me andrebbero migliorati per rendere la città un po' più visitabile. Quindi, prima di tutto, dare maggiore importanza anche alle frazioni balneari costiere che fanno parte di Scicli, che spesso soffrono, diciamo, di una carenza magari di servizi attrattivi e ricettivi. Ed è questo comunque sarebbe una cosa da migliorare perché i turisti, magari attratti dalle bellezze paesaggistiche, sarebbero portati anche poi a visitare i monumenti. E un altro problema da migliorare è quello di migliorare anche i servizi di trasporto che spesso sono carenti e questo, diciamo, rende gli spostamenti un po' più complicati e quindi sono tutti aspetti che andrebbero ottimizzati per rendere la città più vivibile,
1: La
0: ecco.
1: ringrazio moltissimo. Racconto un episodio personale. Quando ero consigliere del presidente Ciampi, abbiamo percorso questi paesi del Val di Noto e in definitiva siamo rimasti affascinati, ovviamente dal barocco, ma anche dall'abbinamento straordinario tra il barocco e una gastronomia e un'enologia veramente eccezionali. E allora Ciampi mi disse: guarda, sicuramente questo diventerà uno dei grandi poli di attrazione della Sicilia di domani. Onde la mia domanda adesso. Lei ha notato, che conosce molto bene questo territorio, un incremento del turismo in questi ultimi anni?
0: Allora, negli ultimi anni la popolazione, la città di Scicli è cambiata moltissimo, è diventata molto più turistica. Questo è dovuto anche al fatto comunque della fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, che ha portato comunque a un aumento dei guadagni dell'economia. Tanto che adesso organizzano proprio dei tour che, diciamo, combinano il fatto di visitare i luoghi di Montalbano con i luoghi barocchi, quindi per conoscere sia una Scicli cinematografica che una Scicli storico-artistica, però comunque sempre perseguendo un turismo sostenibile, quindi organizzano questi tour in bicicletta o a piedi. E poi comunque la città negli ultimi anni si è impegnata anche per far conoscere non solo anche la parte, diciamo, barocca, ma anche organizzando magari manifestazioni per far conoscere la propria gastronomia, il proprio folklore. Quindi comunque stanno cercando di sono migliorati su questi aspetti.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Tenga.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo tre temi: il Presidente della Repubblica, il potere giudiziario e la Corte Costituzionale. Gli argomenti quindi saranno la disciplina della Presidenza della Repubblica, quindi il ruolo del Presidente, il potere giudiziario e il funzionamento e il ruolo della Corte Costituzionale nell'ambito del nostro ordinamento. Passiamo quindi al primo argomento, il Presidente della Repubblica. Come abbiamo visto già in queste prime lezioni del corso, il Presidente della Repubblica svolge un ruolo istituzionale assolutamente centrale nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale e, come vedremo, è il vero e proprio soggetto che garantisce l'equilibrio costituzionale, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2013. È un soggetto titolare di poteri di freno e di controllo sugli altri organi costituzionali. Lo potete intuire molto bene pensando, per esempio, al ruolo che il Presidente della Repubblica svolge nell'ambito dell'esercizio della funzione legislativa, quindi in particolare rispetto alla promulgazione delle leggi adottate dal Parlamento, oppure se pensate al ruolo che il Presidente della Repubblica riveste rispetto alla fase di formazione del governo, quindi dell'esecutivo, e quindi rispetto appunto alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi all'attività anche di confronto che il Presidente della Repubblica attiva ai fini del conferimento di un incarico di governo. Svolge inoltre una funzione preventiva rispetto a quella della Corte Costituzionale al fine di custodire i principi della Carta Costituzionale e garantirne il corretto funzionamento. Quindi il Presidente della Repubblica svolge anche il ruolo di garante non solo dell'equilibrio costituzionale, quindi dell'equilibrio tra i poteri, ma anche di garante stesso del rispetto della nostra Costituzione. E lo fa attraverso i vari poteri, che sono poteri formali, quindi di natura giuridica, ma anche, come vedremo, poteri di moral suasion, quindi poteri eminentemente politici, ma che incidono sulle dinamiche di funzionamento dei vari organi costituzionali. In quanto imparziale rappresentante dell'unità nazionale, quello del Presidente della Repubblica si configura come un potere neutro, posto al di fuori e al di sopra del sistema politico e quindi esterno ai tre tradizionali poteri. Quindi, per poter svolgere questo ruolo di equilibrio, il Presidente della Repubblica e quindi di garante della Costituzione, il Presidente della Repubblica si pone al di fuori rispetto a quello che è l'agone politico e quindi svolge da questo punto di vista un ruolo neutro.

incontro in modo molto, diciamo, istituzionale, proprio in quanto rappresenta il fulcro di tutto il sistema costituzionale, l'architrave del nostro sistema, pur non avendo dei poteri di diretto intervento politico, rispetto alle varie funzioni che abbiamo visto, ma proprio in un'ottica di garanzia di equilibri delicati. Interessante evidenziare come nella giurisprudenza costituzionale, la figura del Presidente della Repubblica abbia conosciuto delle ulteriori specificazioni, innanzitutto per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di potere organo che è abilitato a essere parte nei conflitti di attribuzione. Quindi è un vero e proprio organo dello Stato, il Presidente della Repubblica, e quindi come tale è suscettibile, di, essere parte dei conflitti di attribuzione. Ancora, rispetto alla definizione dell'ampiezza dei poteri presidenziali, che sono stati in qualche modo perimetrati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla grazia, quindi al potere di clemenza con la sentenza 200 del 2006 e alla riservatezza delle comunicazioni con la sentenza 1 del 2013. Guardiamo quindi i rapporti del Presidente della Repubblica con i vari organi costituzionali e partiamo dai rapporti tra Presidente della Repubblica e Governo. Da questo punto di vista, il Presidente della Repubblica, come abbiamo già visto nella precedente lezione, sovraintende alla formazione del governo, ai sensi dell'articolo 92,2, dettandone i tempi e sperimentando tutte le strade percorribili per giungere al varo di un gabinetto che sia in grado di ottenere la fiducia parlamentare. Non solo però questo rapporto si radica in sede di formazione del governo, ma prosegue anche nella normale esercizio della funzione di governo attraverso un continuo scambio di informazioni e un ruolo cosiddetto di moral suasion che la Presidenza della Repubblica esercita nei confronti del governo, quindi un rapporto improntato alla collaborazione pur nel rispetto delle differenze rispetto alle funzioni svolte dai due organi, quindi potremmo dire senza le cosiddette invasioni di campo. E ancora il rapporto con il governo si instaura rispetto a una funzione di vigilanza sull'utilizzo dei poteri normativi da parte del governo. Si tratta di un vero e proprio controllo, pensate al controllo che il Presidente della Repubblica esercita in relazione anche all'adozione della decretazione d'urgenza, dove spetta proprio al Presidente della Repubblica verificare la sussistenza dei requisiti di urgenza e stretta necessità che legittimano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Andando ancora avanti, il Presidente della Repubblica interviene anche nell'ambito dell'esercizio dei poteri nel settore della difesa, sia in quanto posto al comando delle forze armate, sia in quanto Presidente del Consiglio Supremo di Difesa. E infine anche rispetto all'esercizio da parte del governo di poteri nel settore degli affari esteri, in quanto il Presidente della Repubblica è il rappresentante internazionale dello Stato e anche partecipa alla ratifica, in quanto sottoscrive, la ratifica dei trattati internazionali. Per quanto invece riguarda i rapporti tra Presidente della Repubblica e potere legislativo, sicuramente degno di essere ricordato è il potere che il Presidente ha di sciogliere le Camere anticipatamente, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ogni qualvolta appaia impossibile dare vita a un governo appoggiato da una maggioranza stabile, con il limite del cosiddetto semestre bianco, periodo in relazione al quale il Presidente della Repubblica non può esercitare questo potere. E ancora, il rapporto con il potere legislativo si esplica nel potere di promulgazione, quindi in quella fase di integrazione dell'efficacia del procedimento legislativo disciplinato dall'articolo 73 della Costituzione, ma anche nel connesso potere di rinviare alle Camere un atto
testo normativo deliberato dalle Camere, laddove presenti dei dubbi di costituzionalità, rispetto al quale il Presidente della Repubblica, essendo garante della Costituzione, ha il potere e dovere di rimettere, di rinviare alle Camere il provvedimento normativo. Altro potere del Presidente della Repubblica che esercita nei confronti del Parlamento è quello di cosiddetto potere di esternazione, presidenziale di esternazione, che consiste nella possibilità di inviare messaggi formali al Parlamento, per esempio sollecitando l'adozione di leggi come nel caso dell'amnistia e dell'indulto. In passato diversi Presidenti della Repubblica hanno fatto appello a questo strumento proprio al fine di sollecitare un intervento urgente da parte del Parlamento. Questi atti vengono però controfirmati sempre da un ministro, lo vedremo più avanti, proprio in virtù delle peculiarità del ruolo e del potere di controfirma del Presidente della Repubblica e quindi delle responsabilità dello stesso. E ancora il potere di indire nuove elezioni e di fissare la prima riunione delle Camere. E infine il potere di nominare 5 senatori a vita, quindi di concorrere attraverso la nomina dei senatori a vita alla composizione di una delle due Camere, in particolare del Senato. Per quanto riguarda invece i rapporti tra Presidente della Repubblica e potere giudiziario, il primo momento attraverso cui, nell'ambito del quale si esplica questo rapporto è legato alla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, che è affidata proprio al Presidente della Repubblica. E ancora, nell'esercizio del potere di grazia, potere di clemenza, che come riconosciuto dalla Corte Costituzionale è esclusivo del Presidente della Repubblica, e nel potere di nominare 5 giudici costituzionali ai sensi dell'articolo 135,1 della Costituzione. Soffermiamoci invece un attimo sullo status del Presidente della Repubblica. Innanzitutto la modalità di elezione e la durata del mandato. Ora, il Presidente della Repubblica viene eletto da un collegio ampio che è costituito dalla Camera in seduta comune, a cui si uniscono 58 delegati eletti dai consigli regionali, 3 per regione, ma uno per la Valle d'Aosta. Quindi, considerando la riforma del 2020, attualmente parliamo di 663 grandi elettori. L'elezione avviene a scrutinio segreto, con un quorum pari a 2/3 dei componenti del collegio nei primi 3 scrutini, quindi attualmente con una maggioranza necessaria di 443 voti, e dal quarto scrutinio in poi con una maggioranza assoluta, quindi almeno 332 voti. Sono eleggibili i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni e che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici. La durata del mandato è di 7 anni e è importante ricordare come, a partire dal settennato del presidente Napolitano si è di fatto verificata e poi si è riverificata con il presidente Mattarella la possibilità di rieleggere il presidente per un secondo mandato e quindi non è previsto dalla Costituzione, ma viene ritenuto ormai dalla prassi costituzionale ampiamente consentito. Per quanto invece riguarda il giuramento e le case di impedimento e di supplenza, l'articolo 91 della Costituzione prevede espressamente che il Presidente della Repubblica eletto, prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Caso di supplenza prevede che laddove sussista una causa di impedimento e il Presidente della Repubblica non possa esercitare le proprie funzioni, questi venga sostituito dal Presidente del Senato, che come abbiamo detto è la seconda carica dello Stato.
Come dicevamo, a proposito

dei messaggi presidenziali e dell'obbligo di controfirma da parte del ministro competente per materia, una particolare disciplina è dettata per quanto riguarda gli atti presidenziali e il cosiddetto istituto della controfirma. Dice l'articolo 89 della Costituzione che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità. Questo è un aspetto peculiare della figura del Presidente della Repubblica.

si atteggia in relazione alla tipologia di atto. Questo che cosa significa? Significa che l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica è strettamente connessa alla necessità di tenere il Presidente della Repubblica al di fuori del circuito dell'indirizzo politico, quindi al di fuori del circuito, che in qualche modo costituisce e dà forma alla vita politica del Paese. È una previsione, quella dell'irresponsabilità, che richiede necessariamente la partecipazione di un ministro alla formazione dell'atto. Quindi sostanzialmente richiede una partecipazione del ministro ai fini della controfirma. Ed è però a geometria variabile, in quanto, come dicevo prima, dobbiamo distinguere tra ministri proponenti, quando si tratta di atti che sono proposti da un ministro e che il Presidente della Repubblica deve controfirmare, ovvero atti che sono di natura anche sostanzialmente presidenziale, come vedremo, ma che devono essere controfirmati a quel punto da un ministro competente. Qui il ruolo di controllo presidenziale si atteggia in un modo diverso e vediamolo in particolare. I casi possono essere di atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, come il caso del rinvio alle Camere o l'esercizio del potere di grazia, rispetto alla quale la controfirma ministeriale ha un ruolo di controllo che è meramente formale. Quindi è una tecnicalità che viene prevista al fine di rispettare il principio della irresponsabilità presidenziale. Diverso è invece il caso degli atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi. E qui, differentemente dal primo caso, parliamo di atti che sono proposti dai ministri e rispetto alla quale il controllo, quindi la controfirma presidenziale, ha una funzione di controllo presidenziale sull'atto proposto dall'esecutivo e quindi dal ministro. Ci sono poi atti duali come la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri o lo scioglimento anticipato delle Camere, nei quali troviamo un mix tra controllo e proposta. E infine atti cosiddetti personalissimi, pensate al messaggio del Presidente della Repubblica ogni fine anno, che è un atto personalissimo del Presidente e quindi come tale non necessita di alcuna controfirma. Parlando di responsabilità funzionale del Presidente della Repubblica, abbiamo detto che quale elemento da cui deriva l'obbligo della controfirma c'è proprio l'irresponsabilità. E infatti il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento o per attentato alla Costituzione. L'articolo 90 costituisce una sorta di norma penale in bianco, in quanto l'unico reato connesso alla funzione, quindi rispetto al quale sussiste una responsabilità funzionale, è proprio quella connessa all'alto tradimento e all'attentato alla Costituzione, che tuttavia la Costituzione non definisce nei suoi connotati specifici, essendo e risultando aperta a ampia interpretazione, politica da parte del Parlamento, che è titolare del potere della messa in stato d'accusa del Presidente. Questa viene adottata in sede comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. La competenza però a decidere sullo stato in messa d'accusa è invece riservata alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 134 e dell'articolo 135,7 della Costituzione. Per quanto invece riguarda la responsabilità extrafunzionale, quindi tutto ciò che riguarda azioni svolte dal Presidente della Repubblica al di fuori della sua funzione, sussiste una responsabilità penale rispetto a quale non c'è alcuna immunità, ma anche una responsabilità civile, per esempio, in relazione a tutte le forme di responsabilità aquiliana extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 della Costituzione.

Per quanto riguarda la responsabilità politica, in realtà il Presidente della Repubblica non è sottoposto ad alcun tipo di responsabilità politico-istituzionale. Questo perché anche la messa in stato d'accusa del Presidente, quindi per violazione o alto tradimento della Costituzione, rappresenta una responsabilità di tipo giuridico ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. Quindi non è corretto parlare di responsabilità di natura politica, perché appunto è una responsabilità connessa a un illecito penalmente rilevante. È possibile invece attivare una responsabilità politica di tipo diffuso in relazione al potere di critica che l'opinione pubblica comunque conserva nei confronti dell'operato presidenziale. Nel caso della precedente legislatura, vi ricorderete alcune accuse mosse da parte di un deputato del Movimento 5 Stelle nei confronti del Presidente della Repubblica, che rappresentano una forma di responsabilità politica diffusa, appunto connessa all'operato, alla messa in discussione dell'operato del Presidente della Repubblica, ma evidentemente non è una responsabilità di tipo giuridico come l'alto tradimento, ma appunto una mera responsabilità politica diffusa. Spunti di riflessione di questo argomento: che ruolo svolge il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, il potere giudiziario. Ora, il potere giudiziario, quindi ci permette di completare la rassegna dei tre poteri classici dello Stato: potere esecutivo, potere legislativo, e completiamo con il potere giudiziario. E partiamo da comprendere in cosa consiste il potere giudiziario. Quando parliamo della funzione giurisdizionale, facciamo riferimento all'attività di applicazione della norma generale e astratta a casi concreti per dirimere una controversia o per ripristinare la legalità violata. Particolare attenzione, parlando del potere giudiziario, deve essere rivolta allo status dei magistrati, che rappresentano i soggetti investiti del potere giudiziario e quindi che esercitano in concreto la funzione giurisdizionale. Innanzitutto, parlando della magistratura, dobbiamo ricordare come la selezione dei magistrati avvenga in linea, diciamo, generale e ordinaria, mediante una selezione meritocratica, cioè attraverso il principio del concorso pubblico. Altra caratteristica dello status costituzionale del magistrato è rappresentata dall'inamovibilità, di cui è l'articolo 107 della Costituzione, che in qualche modo rappresenta una forma di garanzia tanto del magistrato quanto del cittadino che viene giudicato da un magistrato. L'esistenza di gerarchia, così come è previsto l'articolo 107,3 della Costituzione, tale per cui i magistrati non si distinguono da un punto di vista gerarchico, ma semplicemente per funzioni. E infine l'autonomia del pubblico ministero dal potere esecutivo e l'obbligatorietà dell'azione penale, anche questo in una, forma di garanzia proprio a tutela del corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Per quanto riguarda i principi costituzionali che regolano l'ordinamento giudiziario, innanzitutto dobbiamo ricordare che la giustizia è amministrata nel nome del popolo, lo dice in modo solenne l'articolo 101,1 della Costituzione, che sostanzialmente significa che la giustizia deve trovare comunque nel popolo, pur sempre, una forma di legittimazione. Altro principio è quello relativo alla soggezione alla legge, e nel nostro ordinamento, che è un ordinamento, come sappiamo, di civil law, il precedente giudiziario non è vincolante, sebbene comunque, proprio al fine di garantire l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto positivo, venga attribuito un compito specifico in questo senso alla Corte di Cassazione. E ancora il principio dell'unicità della giurisdizione, ai sensi dell'articolo 102,1 della Costituzione, che implica il divieto sia di istituire

dei giudici speciali, quelli che sono previsti nell'ordinamento, lo sono e sono istituiti perché è la stessa Carta Costituzionale che li istituisce, ma al di fuori da quell'ipotesi non sono previsti giudici speciali e infine in virtù del principio del giudice naturale, per cui nessuno può essere distolto, no, dal proprio giudice naturale, ai sensi dell'articolo 25,1 della Costituzione. Tutto l'ordinamento giudiziario si fonda, e quindi l'attribuzione del potere giudiziario implica anche la necessità di prevedere una struttura di governo di questo potere che garantisca comunque un'autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato. E qui un ruolo particolare spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, il cosiddetto CSM, che è istituito proprio a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e proprio al fine di rispettare il principio della separazione, dei poteri. La composizione del CSM prevede la partecipazione del Presidente della Repubblica, che come abbiamo già visto rappresenta il soggetto chiamato a presiedere il CSM, ma anche il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. A questi si aggiungono i membri togati, che sono due terzi eletti dalla magistratura ordinaria, e i membri laici, che rappresentano invece un terzo e che vengono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università che insegnano materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza e di esercizio della professione. La responsabilità dei magistrati è un altro tema molto dibattuto, che perché incide anche sull'equilibrio dei poteri, specie quando il potere giurisdizionale si rivolge nei confronti del potere politico, in particolare del potere legislativo o del potere esecutivo. Pensate alle previsioni dell'articolo 68 della Costituzione, che prevedono le cosiddette immunità in favore dei membri delle Camere, e quindi pensate come è importante definire e perimetrare le responsabilità dei magistrati proprio a tutela degli equilibri costituzionali. In ogni caso, per quanto riguarda i magistrati, è in ogni caso prevista una responsabilità penale sia nell'esercizio delle funzioni, appunto, dell'esercizio del potere giurisdizionale, ma sia come semplici cittadini. Esiste una responsabilità civile, ma solo per i danni ingiusti cagionati nello svolgimento dell'attività, a titolo di dolo o colpa grave, oppure per diniego di giustizia. Così come esiste la responsabilità amministrativa o contabile, laddove si tratti di magistrati che esercitano anche delle funzioni di natura prettamente amministrativa, gestionale, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. E infine sussiste anche una forma di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, tali da generare discredito sul prestigio dell'ordine giudiziario. In questo caso l'azione disciplinare e la decisione sull'azione disciplinare è rimessa a un'apposita sezione, appunto, disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Principi costituzionali invece in materia processuale sono il diritto di agire in giudizio, il diritto di difesa e quindi anche il diritto di impugnare le decisioni sfavorevoli, l'obbligo di motivazione, il gratuito patrocinio, la presunzione di non colpevolezza e il giusto processo, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Come spunto di riflessione di questo argomento, vi propongo un'analisi su come si atteggia il rapporto tra magistratura e politica, tenendo conto appunto della strutturazione dei rapporti tra i vari poteri dello Stato. Passiamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la Corte Costituzionale. Corte Costituzionale che completa un po' la rassegna degli organi costituzionali che
che abbiamo analizzato in queste lezioni, prime lezioni del corso, proprio in relazione al fatto che svolge una funzione essenziale al fine di garantire il rispetto dell'ordinamento costituzionale. Infatti, per rispondere alla domanda che cos'è la giustizia costituzionale, possiamo ricorrere a una precisazione di questo tipo, e cioè quando parliamo di giustizia costituzionale parliamo dell'insieme delle procedure e dei meccanismi volti a presidiare la Costituzione contro eventuali violazioni perpetrate da fonti del diritto di rango primario o da atti e comportamenti degli organi costituzionali. La giustizia costituzionale ha una storia lunga, molto lunga, e si fonda sull'affermazione del principio della supremazia della Costituzione rispetto a tutti gli altri atti. Qui è importante fare una breve precisazione, e cioè legata al fatto che inizialmente la valenza sovraordinata della Costituzione rispetto alle altre leggi ordinarie non era affermata, ma si è affermata a seguito di un precedente della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, nel caso Madison-Marbury, che rappresenta il primo caso in cui i giudici si sono rifiutati di applicare al caso concreto una legge ordinaria ritenuta in contrasto con la Costituzione, quindi in questo modo attribuendo alla legge costituzionale un valore di parametro al fine di valutare la legittimità della legge ordinaria. E quindi è proprio in virtù di questo principio che si è affermata la giustizia costituzionale. Nell'ambito della giustizia costituzionale possiamo poi distinguere tra modelli diffusi, rispetto ai quali ad ogni giudice è rimesso il potere di disapplicare le leggi ritenute incostituzionali. È il caso in cui l'ordinamento preveda la possibilità per qualsiasi giudice di verificare in concreto la coerenza con il parametro costituzionale e quindi eventualmente di disapplicare la legge ritenuta in contrasto, rispetto invece a modelli accentrati che invece prevedono, come nel nostro ordinamento, quindi della maggior parte degli stati occidentali, la presenza di un giudice ad hoc, quindi nel nostro caso di una Corte Costituzionale o di una Corte Suprema, come nel caso degli Stati Uniti. E ancora dobbiamo distinguere tra modelli in cui si prevede l'accesso diretto, tali per cui ogni cittadino può ricorrere alla Corte Costituzionale al fine di chiedere la disapplicazione di una legge in contrasto con la Costituzione rispetto a modelli ad accesso indiretto, come nel nostro caso, laddove, come vedremo, è necessaria una situazione processuale nel cui ambito sollevare la questione di costituzionalità. Quindi sempre un sindacato giurisdizionale, ma vincolato alla presenza di un caso concreto che permetta, ai fini della risoluzione di quello, di sollevare una questione di legittimità costituzionale in relazione a un atto di legge. In Italia, appunto, è stato previsto, la Costituzione prevede un organo ad hoc, che è appunto la Corte Costituzionale, che ha una composizione mista, in quanto prevede sia magistrati, sia autorevoli e qualificati operatori del diritto selezionati dalle istituzioni politiche. La composizione della Corte prevede 15 giudici che possono essere magistrati delle giurisdizioni superiori o professori ordinari in materie giuridiche o avvocati dopo 20 anni di esercizio. 5 sono eletti dal Parlamento, 5 sono eletti dalle supreme magistrature, in particolare 3 eletti dalla Cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei Conti, mentre 5 giudici costituzionali sono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica. Una delle peculiarità della Corte Costituzionale è quindi rappresentata proprio dalla commistione tra elementi di natura tecnica e giuridica rispetto a fattori di carattere politico. E
questo elemento giustifica anche la composizione che, come abbiamo visto, prevede anche la nomina da parte di organi politici, di un organo politico quale è appunto il Parlamento, e quindi pur nel rispetto di un principio di tecnicità e quindi dell'assenza di qualsiasi legame di natura politica, è evidente che il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale ha un impatto e un'implicazione politica molto molto rilevante, pur trattandosi dell'esercizio di una funzione giurisdizionale, quindi meramente tecnica, ma appunto con un impatto politico non indifferente. Il mandato dei giudici costituzionali è di 9 anni, quindi un mandato assolutamente lungo, rispetto alle quali sussistono poi delle regole di incompatibilità, in quanto il giudice costituzionale non può essere ovviamente un parlamentare, un consigliere regionale, non può esercitare la professione di avvocato e ogni carica e ufficio indicati dalla legge. Altro elemento particolarmente interessante, a conferma del ruolo delicatissimo svolto dalla Corte Costituzionale, è rappresentato dal metodo collegiale, in particolare dalla attribuzione al presidente della Corte, come dire, del compito di favorire il più possibile la massima collegialità e la massima adesione possibile alle decisioni. I giudizi della Corte Costituzionale sono di vario tipo. Innanzitutto quelli relativi alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, che possono essere sia statali sia regionali. I giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato o tra Stato e regioni o tra singole regioni. Quelli sull'ammissibilità del referendum abrogativo e quelli sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. Vediamo nel dettaglio questi singoli giudizi esperiti davanti alla Corte Costituzionale. Il primo è il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Come abbiamo già evidenziato, nel nostro ordinamento vige un accesso indiretto alla giustizia costituzionale e quindi l'oggetto del sindacato, pur essendo l'atto legislativo, cioè una fonte primaria del diritto, avviene attraverso un giudizio in via incidentale, e cioè è il giudice a quo a dover sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte. Questo meccanismo è stato introdotto proprio con la sentenza 1 del 1948, e che prevede appunto un vaglio preliminare di ammissibilità da parte del giudice a quo. Quindi, al fine di sollevare una questione di legittimità costituzionale, occorrerà proporre un giudizio davanti a un giudice a quo, quindi un giudice amministrativo o un giudice ordinario, in relazione a una fattispecie concreta rispetto alla quale, laddove la norma che costituisce il parametro di decisione ai fini della soluzione del caso pratico risulterà in contrasto, ci sarà un dubbio rispetto alla aderenza di quella legge rispetto alla Carta Costituzionale, a quel punto potrà essere sollevato su richiesta delle parti da parte del giudice a quo la questione di legittimità costituzionale attraverso la cosiddetta ordinanza di rimessione. Infatti questa fase preliminare prevede la necessità per il giudice di adottare un'ordinanza di rimessione nella quale viene indicata la norma costituzionale che si assume violata dalla disposizione che è censurata. Quindi ipotizzate il caso in cui, ai fini della decisione relativa all'illegittimità di un provvedimento amministrativo, occorra verificare che la norma attributiva del potere esercitato dall'amministrazione sia o meno in contrasto con una norma costituzionale. A quel punto occorrerà proporre un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedere di sollevare la legittimità costituzionale in relazione alla legge attributiva del potere che è stato esercitato ai fini dell'adozione dell'atto impugnato, e il giudice a quo, quindi il TAR, potrà
verificare e vagliare la sussistenza di una.

non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e quindi decidere di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale al fine di ottenere appunto una decisione che poi il giudice a quo utilizzerà ai fini della decisione del caso concreto, quindi quello del giudizio a quo. Oggetto però sempre del giudizio costituzionale è una fonte primaria del diritto, quindi una legge ordinaria dello Stato. E il petitum, quello relativo al giudizio a quo, deve ovviamente essere diverso dal petitum oggetto dell'eccezione di costituzionalità. Come vi dicevo, non può esserci una coerenza, ma occorre sempre passare per una via incidentale. Quindi devo chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo, chiedendo quindi di sollevare la questione di legittimità costituzionale al fine di rimuovere quello che era il presupposto su cui si basa l'esercizio del potere amministrativo in quel caso specifico. Per quanto riguarda il tema decidendum, sussiste il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in virtù del quale la Corte Costituzionale non può giudicare su oggetti e parametri diversi rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione dal giudice a quo. Altro elemento caratteristico è quello della rilevanza, e infatti la questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo nel caso in cui il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Tornando all'esempio che vi facevo prima, il giudice a quo non può sollevare la questione di legittimità costituzionale se per esempio è in grado di risolvere la questione già alla luce degli elementi a disposizione, quindi prescindendo per esempio dalla valutazione di merito. Esempio, un caso in cui un ricorso sia tardivo, il giudice a quo potrebbe dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza sollevare la questione di legittimità costituzionale. Questo significa che ai fini dell'esercizio di questo potere di rimessione dovrà quindi vagliare anche quelli che sono i profili di rito, no? Al fine di verificare la non manifesta infondatezza o comunque la sussistenza dei presupposti per poter sollevare e quindi poter verificare la rilevanza della questione di legittimità ai fini della decisione del caso concreto nel giudizio a quo. Una volta verificato questo, tuttavia, ulteriore filtro del giudice a quo è relativo alla verifica della non manifesta infondatezza, che ha comunque, diciamo, come peculiarità l'onere rimesso in capo al giudice a quo di valutare anche la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme, cioè il giudice deve verificare l'impossibilità di dare comunque un'interpretazione conforme a Costituzione alla legge ai fini del caso concreto. Laddove questo non sia possibile e rilevi quindi la non manifesta infondatezza, il giudice può sollevare la questione di legittimità costituzionale. Proprio questo elemento, cioè dell'obbligo di interpretazione costituzionale conforme, quale elemento prodromico e decisivo ai fini della verifica della non manifesta infondatezza, apre di fatto un elemento di sindacato diffuso che in qualche modo attenua, in quanto permette anche al giudice a quo di applicare la Costituzione attraverso una propria specifica attività di natura ermeneutica. Passiamo invece allo svolgimento del processo costituzionale. Una volta sollevata la questione di legittimità e quindi adottata l'ordinanza di rimessione, il presidente assegna la questione, quindi la causa, a un giudice che è un giudice relatore. Si svolge il processo in udienza pubblica con l'intervento degli avvocati delle parti oppure in camera di consiglio nel caso in cui si tratti di questioni verosimilmente destinate ad essere dichiarate manifestatamente inammissibili o manifestatamente infondate. Esaurita la discussione, la decisione è assunta dal collegio sulla base di un testo che viene redatto normalmente dallo stesso giudice relatore, ricercando il più possibile
l'unanimità dei consensi. Nel nostro ordinamento non è tuttavia prevista né la dissenting opinion né la concurring opinion, che invece sono previste nell'ambito dei giudizi di costituzionalità innanzi per esempio alla Corte Suprema degli Stati Uniti, e sono degli strumenti che permettono ai giudici costituzionali di manifestare il dissenso rispetto alla decisione adottata, ovvero di manifestare assenso ma sulla base di valutazioni diverse rispetto a quelle poi oggetto della sentenza. In ogni caso, il nostro ordinamento non prevede queste possibilità. Scendendo invece nello specifico su quelle che sono le decisioni della Corte Costituzionale, occorre fare alcune distinzioni. Innanzitutto, le decisioni di rito sono decisioni adottate con ordinanza e sono decisioni che appunto si fermano prima della valutazione di merito della questione di legittimità costituzionale. Per quanto invece riguarda le decisioni di merito, dobbiamo distinguere tra le decisioni di rigetto, laddove la questione viene ritenuta non fondata, dalle sentenze di accoglimento, che invece riconoscono la fondatezza della questione di legittimità costituzionale che è stata sollevata. La sentenza di accoglimento ha forza retroattiva, e cioè dispiega i propri effetti anche in relazione a situazioni reali che si sono verificate anteriormente alla declaratoria di incostituzionalità. Quindi un'efficacia retroattiva e quindi ex tunc delle sentenze della Corte Costituzionale, che pone però non pochi problemi di natura pratica. Infatti limite e temperamento a questo principio è rappresentato dai cosiddetti rapporti esauriti. Per esempio, in caso di una sentenza civile passata in giudicato o decadenza o prescrizione di un diritto. Per quanto invece riguarda le sentenze penali di condanna passate in giudicato, si applica il principio del favor rei, e quindi invece in questo caso l'eventuale illegittimità, declaratoria dell'illegittimità di una norma penale, laddove la sentenza si basi su questa, comporta appunto una applicazione retroattiva della sentenza della Corte. Possiamo ulteriormente distinguere tra le sentenze interpretative e le sentenze interpretative di accoglimento, laddove in presenza di più norme ricavabili dalla stessa disposizione, la Corte ricava quella che è la norma incostituzionale, dalle sentenze interpretative di rigetto, laddove invece spetta al giudice costituzionale la ricerca del senso normativo conforme alla Costituzione. E infine le sentenze cosiddette manipolative, laddove il giudice costituzionale svolge un'azione tesa a salvare, potremmo dire, il salvabile, e lo può fare in modo additivo, quindi le sentenze cosiddette additive, laddove alla norma censurata viene aggiunta una parte per rendere la disposizione immune dai vizi contestati e accertati, le sentenze di accoglimento parziale, dove la parte dichiarata incostituzionale viene rimossa al fine di rendere però il resto della disposizione immune da vizi contestati e accertati, e infine le sentenze sostitutive, laddove la parte dichiarata incostituzionale viene sostituita al fine di rendere la norma immune dai vizi contestati e accertati. Concludiamo infine questa rassegna affrontando il tema del contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale. Qui parliamo del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, previsto espressamente dall'articolo 127 della Costituzione. Si tratta del giudizio di legittimità promosso dallo Stato nei confronti della Regione in relazione alla contestazione della legittimità costituzionale di una legge regionale, ovvero delle questioni di legittimità, quindi dei giudizi di legittimità costituzionali sollevati dalle regioni nei confronti dello Stato, ma solo limitatamente a quelle leggi dello Stato che eventualmente abbiano
travalicato quelli che sono i confini dei poteri legislativi dello Stato, quindi.

invadendo le competenze legislative delle regioni, ovvero quelle relative ai conflitti tra regioni e regioni. Questi contenziosi devono essere promossi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, questo vale sia per quanto riguarda la legge ordinaria che per quanto riguarda la legge regionale. Le questioni di legittimità costituzionale sugli statuti regionali ordinari sono un'altra tipologia di giudizio di costituzionalità diretto che può essere promosso entro 30 giorni dalla pubblicazione degli statuti delle leggi dagli statuti appunto delle regioni e che costituiscono una forma di impugnazione tipica proprio perché lo statuto non è un atto legislativo ma appunto un atto di autonomia delle regioni. E infine i conflitti di attribuzione, cioè quando il contenzioso scaturisce da un atto che non ha una natura legislativa. I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato sono quei conflitti rispetto ai quali compito specifico della Corte è quello di curare il corretto e legittimo svolgimento di quelle relazioni tra gli organi costituzionali secondo i dettati della Costituzione. Il procedimento prevede in questi casi una preventiva fase di delibazione sommaria di ammissibilità del giudizio relativo a un conflitto di attribuzione e più una fase di merito. L'ammissibilità di un giudizio per conflitto di attribuzione richiede che il conflitto sorga tra organi appartenenti a poteri diversi, esecutivo, legislativo, piuttosto che tra potere esecutivo e Presidente della Repubblica. Pensate alle sentenze che hanno permesso di circoscrivere il potere di grazia del Presidente della Repubblica. Deve trattarsi di organi abilitati a manifestare in via definitiva il potere a cui appartengono. E infine la sfera di attribuzione che si assume lesa deve avere un fondamento costituzionale, cioè occorre comunque rintracciare una natura costituzionale al contenzioso e quindi al potere che è esercitato. Spunti di riflessione relativi a questo terzo argomento: quali sono le funzioni della Corte Costituzionale? Vediamo quindi quali spunti di riflessione possiamo offrire all'esito di questa lezione. Che ruolo svolge il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano? Come si atteggia il rapporto tra magistratura e politica? Quali sono le funzioni della Corte Costituzionale? Abbiamo concluso questa lezione sul Presidente della Repubblica, il potere giudiziario e la Corte Costituzionale. Io vi invito a consultare i materiali didattici caricati sul sito del corso e vi auguro, come al solito, un buono studio. Alla prossima.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte a questa video lezione. Mi presento, sono Claudio Gaz, sono un senior lecturer alla Kingston University di Londra. Mi occupo principalmente di modelli matematici e stima parametrica e questi argomenti li applico sia alla robotica che ai modelli biologici. In robotica mi occupo principalmente di interazione fisica uomo-robot. E dunque, ora andiamo più in dettaglio entriamo nel dettaglio della video lezione che affronteremo e parleremo in questa video lezione di posizione ed orientamento dei corpi rigidi. Perché è importante conoscere la posizione e l'orientamento dei corpi rigidi in robotica? E in meccanica, diciamo, in generale, perché è fondamentale per il calcolo della cinematica diretta. Vedremo nelle successive lezioni che una parte fondamentale della robotica è il calcolo, appunto, della cinematica diretta, e cioè, quindi, conoscendo la posizione dei giunti, noi vorremmo sapere dove si troverà per una data posizione dei giunti, l'end effector, e quindi è appunto l'organo terminale del nostro manipolatore che è quello che poi andrà a compiere il compito che dobbiamo sostenere. Quindi, per esempio, può essere una saldatura, può essere una levigatura, eccetera. Quindi è appunto una parte fondamentale di questa branca della robotica. Benissimo, quindi torniamo allo studio della posizione e orientamento dei corpi rigidi e vedremo in dettaglio in questa video lezione i seguenti argomenti: le matrici di rotazione, le rappresentazioni minime dell'orientamento ed infine le trasformazioni omogenee. Cominciamo con le matrici di rotazione. Dunque, che cosa vuol dire matrice di rotazione? Vedremo in questa sequenza di slide che noi possiamo rappresentare un orientamento, come dicevo prima, è fondamentale nel calcolo della cinematica diretta conoscere posizione ed orientamento di un corpo rigido. La posizione vuol dire dove si trova questo oggetto nello spazio tridimensionale, quindi le sue coordinate x, y e z. Ma inoltre ci interessa anche conoscere l'orientamento, perché se noi pensiamo appunto ad un manipolatore che deve compiere una certa operazione, non ci interessa semplicemente la posizione dell'organo terminale, ma ci interessa anche come quest'organo terminale è orientato. Quindi, per esempio, se noi dobbiamo prendere un oggetto, questo orientamento sarà diverso da questo orientamento, sarà diverso da questo orientamento, eccetera. Quindi è appunto fondamentale la conoscenza dell'orientamento. Per fare questo vedremo che utilizzeremo queste matrici, che chiameremo matrici di rotazione, che sono matrici 3x3, adesso le vedremo più in dettaglio, ma appunto rappresentano uno strumento che ci è fondamentale per il calcolo appunto dell'orientamento. Quindi vediamo un attimo appunto più in dettaglio uno schemino che ci fa capire meglio quello di cui stiamo parlando. Dunque, qui abbiamo questa terna di riferimento. Durante la video lezione io alternerò terna di riferimento o reference frame, sappiate che è la stessa cosa perché diciamo, si trova nei libri, in letteratura, si trovano entrambe le nomenclature. Chiaramente in inglese si dice solo reference frame, ma in italiano si può dire sia reference frame che terna di riferimento. Quindi abbiamo questa terna di riferimento o reference frame, che come vedete è una terna levogira. Levogira vuol dire che segue la cosiddetta regola della mano destra, principalmente vuol dire che se il pollice è l'asse X, l'indice è l'asse Y, l'asse Z sarà dato dal medio. Questo ovviamente va fatto con la mano destra, per questo si chiama regola della mano destra. Chiaramente con la mano sinistra avremo un altro risultato. Quindi noi parliamo sempre di terne levogire o di regola della mano destra. Quindi se voi seguite questo reference frame, vediamo che la X, se voi puntate la X verso di voi, quindi il pollice verso di voi, la Y che va verso destra, vedrete che la Z infatti va verso l'alto, così come è indicato nella slide. Allora, dunque, noi abbiamo qui questo corpo rigido, che è questo ovale blu,
di cui dobbiamo studiare la posizione e l'orientamento. Chiaramente, quando diciamo posizione, non intendiamo la posizione di tutti i punti, ma tipicamente scegliamo un punto di riferimento, che può essere per esempio il baricentro, quindi il centro di massa. Supponiamo che il centro di massa di questo oggetto si trovi nel punto B. Noi dobbiamo calcolare appunto la posizione del punto B rispetto a questo reference frame, quindi la posizione in 3D, in tre dimensioni di questo punto, e l'orientamento di questo corpo. L'orientamento è dato da come è posizionato quest'altro reference frame, che è questo che chiamiamo RFB. Quindi RFA è il reference frame, diciamo, di base, quello che chiamiamo a volte il riferimento mondo. E poi abbiamo RFB, che invece è la terna di riferimento relativa, solidale a questo oggetto, che quindi si muove così come si muove il nostro corpo rigido. Quindi dicevamo appunto che abbiamo entrambe le terne di riferimento, che sono terne di riferimento levo-gire, il corpo rigido, come dicevo, è quello ovale blu, e la posizione verrà espressa come un vettore PAB. Perché PAB? Perché abbiamo l'origine del reference frame A, che parte dal punto A, e l'origine del reference frame B, che, come dicevo prima, potrebbe essere posizionato nel centro di massa del nostro oggetto. E appunto noi dobbiamo calcolare la posizione dell'origine del secondo reference frame rispetto all'origine del primo, e quindi lo chiamiamo PAB. Questa A, che noi vediamo come apice in questa scrittura, indica rispetto a, cioè quando noi leggiamo PAB con apice A, vuol dire PAB rispetto al reference frame A. E questo è un vettore che appartiene ad R3, quindi ricordiamo R, l'insieme dei numeri reali, R3, perché appunto abbiamo tre coordinate, un vettore 3x1, quindi x, y e z. E l'orientamento è invece dato da una matrice 3x3 ortonormale. Perché la chiamiamo ortonormale? Perché ha delle proprietà di ortogonalità e di normalità. In particolare abbiamo, come si vede anche qui, che la matrice R trasposta è uguale a R alla meno 1, quindi la trasposta della matrice di orientamento sarà uguale alla sua inversa. E se noi componiamo due matrici di rotazione, come vediamo qui, ARAB per RBA, quindi applichiamo due matrici di rotazione consecutive, ma tornando, come se, diciamo, al punto di partenza, otterremo la matrice identità. Quindi appunto vediamo che se appunto moltiplichiamo la matrice RAB, che è la matrice di orientamento data del punto B rispetto al frame di riferimento A, e la moltiplichiamo per la matrice di rotazione del punto A, quindi l'origine del reference frame A, rispetto al reference frame RFB, come dicevo prima, abbiamo la matrice identità, quindi facciamo appunto l'operazione inversa. Ecco perché appunto diciamo che la matrice è ortogonale. Ma abbiamo anche una proprietà di normalità, che è data dal fatto che il determinante della matrice è uguale a più 1. Bene, la matrice di rotazione può essere vista anche in questo modo, cioè come una sequenza di tre colonne che chiamiamo XB rispetto ad A, YB rispetto ad A e ZB rispetto ad A. Quindi abbiamo le tre componenti vettoriali della matrice, che sono appunto le tre colonne, che sono tre vettori 3x1, e quindi componendoli insieme uno accanto all'altro abbiamo una matrice 3x3. Ricordiamoci, la matrice di rotazione è sempre una matrice 3x3. XA, YA e ZA, oppure XB, YB e ZB, sono vettori unitari, cioè appunto con norma 1, riferiti al reference frame A, quando parliamo di XA, YA e ZA, o al reference frame RFB, quando parliamo di XB, YB e ZB. Le componenti della matrice RB rispetto ad A sono i coseni direttori degli assi di RFB rispetto a RFA, quindi reference frame B rispetto a reference frame A. Bene, adesso andiamo più nel dettaglio della matrice di rotazione, e
vediamo che ogni elemento è un coseno direttore. Per esempio, questo elemento qui, che è evidenziato da questo ovale, è il coseno direttore di zp rispetto a xa. Quindi appunto questa matrice 3x3, che contiene, come vedete, 9 elementi, conterrà i coseni direttori di un asse del reference frame B rispetto all'asse, ad un asse corrispondente del reference frame A. Come dicevamo, la matrice è ortonormale e il suo determinante, ricordiamoci, è sempre pari a più 1. Una proprietà importante delle matrici di rotazione è la concatenazione, cioè se io applico due orientamenti, quindi se io applico una sequenza di rotazioni, quindi applico una rotazione data da RFA e poi una rotazione data da un'altra RFB, le posso concatenare. Ecco, in questo caso noi abbiamo la matrice di rotazione RIK, quindi una matrice RI rispetto ad un reference frame RFK, che va concatenata con un'altra matrice di rotazione, che è la matrice di rotazione J rispetto ad I. E questa concatenazione risulterà nella matrice di rotazione RJ rispetto a K. Okay? Quindi l'importante però è che, come vedete qui, il pedice di questa matrice di rotazione deve essere uguale all'apice di questa matrice di rotazione seguente, perché chiaramente noi abbiamo lo stesso riferimento, per questo possiamo concatenare le due rotazioni, altrimenti questo non sarebbe possibile. E quindi poi la matrice di rotazione finale sarà quella data dall'orientamento, dal reference frame di partenza e il reference frame finale. Ecco perché la chiamiamo RJ rispetto a K, infatti è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFK, mentre invece, come dicevamo prima, RJ rispetto a D è l'orientamento di RFJ rispetto ad RFI e la prima matrice di rotazione è l'orientamento di RFI rispetto ad RFK. Le matrici di rotazione sono strutture algebriche di gruppo SO3. L'elemento neutro è I, che è la matrice identità, l'elemento inverso sarà R trasposto, quindi la matrice di rotazione trasposta. Cosa vuol dire elemento neutro ed elemento inverso? Se pensiamo ad esempio al caso dell'operazione di moltiplicazione, se noi abbiamo un elemento A, un numero A, un numero reale A, e avremo l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione, che è 1, perché se noi prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1, otterremo A, quindi l'elemento di partenza, il suo elemento inverso sarà 1 fratto A, perché se prendiamo A e lo moltiplichiamo per 1 fratto A, otteniamo 1, che è esattamente l'elemento neutro per la moltiplicazione. Nel caso delle matrici, chiaramente avremo strutture diverse e il nostro 1 di prima corrisponde alla matrice identità. Ricordiamo che la matrice identità è una matrice che contiene 1 sulla diagonale principale, quindi sarà in questo caso una matrice 3x3 con appunto 1 sulla diagonale principale e 0 in tutti gli altri elementi. E l'elemento inverso, quindi quell'elemento tale per cui, moltiplicandolo per la matrice di rotazione di partenza, otteniamo la matrice identità, sarà la matrice trasposta, la matrice di rotazione trasposta. In generale, nel caso di matrici, l'elemento inverso è la matrice inversa, ma solo nel caso delle matrici di rotazione l'elemento inverso può essere è calcolato come la matrice di rotazione trasposta. Okay? Quindi questo vuol dire che R trasposto è uguale a R a meno 1, quindi l'inversa di R. Questo vale soltanto

tanto nel caso di matrici ortonormali e quindi nel caso questo dettaglio della matrice di rotazione. In generale, il prodotto di matrici di rotazione non commuta. Questa è una proprietà fondamentale. Ricordiamoci che mentre, come diciamo prima, nel caso della moltiplicazione, noi possiamo prendere due elementi A e B e possiamo dire che A per B è uguale a B per A, nel caso di matrici di rotazione questo non è vero. Quindi non è vero che R A rispetto a B per R B RC rispetto a B è uguale a È l'opposto, la sequenza opposta delle matrici di rotazione. Questo non è vero, quindi dobbiamo ricordarcelo. Bene, ora passiamo al cambio di coordinate. Quindi, come dicevamo prima, noi abbiamo anche qui un reference frame RFA, anzi in questo caso RF0, che quindi sarà dato da tre assi X0, Y0 e Z0. E abbiamo un nuovo reference frame che è quello rosso, che è RF1, che sarà dato dall'asse X1, l'asse Y1 e l'asse Z1. Benissimo, noi abbiamo qui un punto P per il quale conosciamo le coordinate rispetto al reference frame rosso e quindi al reference frame 1. Ci chiediamo come possiamo calcolare le coordinate di questo stesso punto rispetto al reference frame bianco, quindi a RF0. Quindi, come dicevamo, noi conosciamo le coordinate del punto P, quindi conosceremo PX rispetto ad 1, PY rispetto ad 1 e PZ rispetto ad 1 ed vogliamo invece calcolarci questo vettore qui, quindi P0, che è un vettore di tre componenti che appunto come vediamo qui è dato da px rispetto a 0, py rispetto a 0 e pz rispetto a 0. Chiaramente un'altra cosa che conosciamo è l'angolo di rotazione e l'asse di rotazione, cioè noi sappiamo ad esempio che questo nuovo reference frame rosso sarà dato da una rotazione o una sequenza di rotazioni rispetto a degli assi che conosciamo e di certi angoli che conosciamo. Benissimo. Questo vettore 3x1 potrà essere considerato, potrà essere calcolato in questo modo come px rispetto ad 1 per x1, 0, cioè questo è l'asse x del reference frame 1 rispetto al reference frame 0, più py1, y1, 0, più pz1, z1, 0. Che può essere anche espresso in questo modo. Quindi se noi scomponiamo questa sequenza di addendi in questo modo, noi avremo una matrice che moltiplica un vettore. Questa matrice è una matrice 3x3, perché ricordiamo che questi, essendo tre assi, avranno dimensione 3x1, vettori colonna, e questo vettore qui è quello che, come diciamo prima, è il vettore che conosciamo, perché noi conosciamo le coordinate del punto P rispetto al reference frame rosso, quindi conosciamo px rispetto ad 1, py rispetto ad 1 e pz rispetto ad 1 e per calcolarci questo vettore avremo bisogno di questa matrice. Questa è esattamente la nostra matrice di rotazione. Appunto, abbiamo che è uguale a R1 rispetto a 0 per il vettore P1, che come dicevamo prima è noto. Quindi se noi applichiamo questa moltiplicazione otterremo P0, che è il vettore, la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, a RF0, che è quello che vogliamo calcolarci. La matrice di rotazione R1 rispetto a 0, cioè l'orientamento di RF1 rispetto a RF0, rappresenta inoltre il cambio di coordinate di un vettore da RF1 a RF0. Ora vediamo in dettaglio come calcolarci questa matrice di rotazione, perché fino adesso abbiamo parlato di queste matrici, ma senza vedere in pratica cosa sono e come si possono calcolare. Benissimo, vediamo adesso un esempio. L'esempio è una rotazione elementare attorno all'asse Z. Quindi noi supponiamo che conosciamo la posizione di questo punto P rispetto al reference frame che chiamiamo qui RFC, quindi questo reference frame blu, di cui conosciamo la
questa è la coordinata x e questa è la coordinata y.

dobbiamo calcolarci la posizione del punto P rispetto al reference frame bianco, che chiamiamo RF0, questo è il nostro asse X, questo è il nostro asse Y,

l'asse X, l'asse Y è quello verticale, l'asse Z sarà rivolto verso di voi, quindi diciamo che esce dallo schermo, è un asse che esce dallo schermo. Quindi noi possiamo dire che la rotazione che stiamo effettuando è una rotazione attorno all'asse Z e sappiamo l'angolo di rotazione che è questo angolo theta che vedete qui indicato. Ok, come possiamo adesso esprimere le coordinate del punto P che saranno x, y e z, queste tre coordinate rispetto al reference frame RF0, reference frame bianco? Benissimo, potremmo esprimere in questo modo. Vediamo la x. La coordinata x sarà data dalla differenza di questi due segmenti, OB meno XB. Quindi vedete, OB è questo segmento qui, meno XB, e avremo questa coordinata OX, questa lunghezza, diciamo, OX, che è esattamente la coordinata X del punto P. Bene, come possiamo esprimere questo segmento OX? In questo modo, come U, che è, diciamo, la coordinata X del reference frame del punto P rispetto al reference frame C, che, come diciamo prima, è conosciuta, per il coseno di teta, meno V per il seno di teta. E quindi noi, facendo questa operazione, otteniamo esattamente la coordinata X. Queste sono regole di base di trigonometria che conoscete sicuramente. La coordinata Y, invece, sarà data da OC più CY, quindi questo segmento più questo segmento, che, analogamente a quanto abbiamo visto prima, sarà U per il seno di teta più V per il coseno di teta. Ecco, noi ricordiamoci adesso che U e V sono le coordinate X e Y del punto P rispetto al reference frame C, che sono coordinate che conosciamo, quindi U e V sono dati. Altrettanto dato è teta, perché noi conosciamo l'asse di rotazione, che come dicevamo prima è l'asse Z, e conosciamo anche l'angolo, quindi teta è un altro dato del nostro problema. Quindi, una volta che abbiamo queste informazioni, calcolarci la posizione X e la posizione Y è fatta, diciamo, perché abbiamo tutte le informazioni, tutte le cose che ci servono per calcolarci queste due coordinate. La coordinata Z invece è quella più semplice, perché noi, avendo effettuato una rotazione attorno all'asse Z, la quota del punto P non sarà cambiata rispetto a prima, quindi rimarrà sempre la stessa coordinata Z. Ed infatti la coordinata Z del punto P è uguale a W con W la vecchia coordinata Z. Quindi fondamentalmente non abbiamo un cambiamento. Bene, ora vediamo da questa espressione come possiamo ricavare la matrice di rotazione. Possiamo ricavarla in questo modo. Come vedete qui, noi abbiamo x, y e z, che sono le tre coordinate del punto P rispetto al reference frame bianco, RF0, e abbiamo questa matrice per questo vettore. Questo vettore qui è formato da U, V e W, che sono le posizioni, le coordinate del punto P rispetto al reference frame C che conosciamo, e abbiamo questa matrice 3x3. Perché abbiamo questa matrice? Perché se noi svolgiamo il prodotto riga per colonna, otteniamo esattamente questa formula che abbiamo visto prima. Quindi, se effettuiamo questa moltiplicazione, abbiamo coseno di teta per U meno seno di teta per V per più 0. E infatti esattamente quello che abbiamo qui, seconda riga, seno di teta per U, più coseno di teta per V, più 0 per W, che è quello che abbiamo qui, ed infine 0 per U, più 0 per V, più 1 per W, che è quello che abbiamo qui. Benissimo, questa matrice 3x3 è esattamente la matrice di rotazione che stavamo cercando, che in particolare in questo caso è la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse Z di un certo angolo teta. E quindi, una volta che abbiamo questa matrice, che a questo punto è possibile calcolare numericamente, e conoscendo questi tre valori, U, V e W, possiamo finalmente trovare i valori X, Y e Z, che sono i valori che stavamo cercando. Si nota inoltre che la matrice di rotazione rispetto a Z, rispetto all'asse Z di meno teta, sarà uguale alla matrice di rotazione attorno all'asse Z di teta trasposta. Questa è una proprietà delle matrici di rotazione. Quindi, se noi abbiamo, e potete banalmente effettuare una prova,
se abbiamo l'angolo opposto, quindi invece

di θ abbiamo meno θ, effettuiamo la stessa matrice, la stessa rotazione attorno all'asse z, potete vedere che la matrice di rotazione sarà la stessa di prima, ma trasposta. Cosa vuol dire trasposta? Ricordiamoci, vuol dire che noi invertiamo le righe con le colonne, quindi la prima riga diventerà la prima colonna, la seconda riga diventerà la seconda colonna e la terza riga diventerà la terza colonna. Abbiamo visto la matrice di rotazione, come esprimere la matrice di rotazione rispetto all'asse z di un certo angolo, avremo analogamente altre due matrici di rotazione, la matrice di rotazione rispetto attorno all'asse x di un angolo teta e la matrice di rotazione attorno all'asse y di un altro angolo teta. Adesso non entriamo nel dettaglio, ma se noi effettuiamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto precedentemente, potete verificare che queste sono le matrici di rotazione che abbiamo nel caso di appunto rotazioni non più attorno all'asse z, ma attorno all'asse x ed attorno all'asse y. Le matrici di rotazione possono essere interpretate in tre modi differenti. Il primo modo è l'orientamento di un corpo rigido rispetto al frame di riferimento RF0, ad esempio XC rispetto a 0, YC rispetto a 0 e ZC rispetto a 0, che chiamiamo RZ di θ nel caso di matrice di rotazione attorno all'asse Z, che è quello che abbiamo visto poco fa. Oppure può esprimere un cambio di coordinate da RFC ad RF0, quindi dal reference frame, in questo caso blu, al reference frame bianco, che è dato da, per esempio, P rispetto a 0 sarà RZ di θ per P rispetto a reference frame C. Oppure, terza interpretazione, è l'operatore di rotazione di un vettore. Per esempio, il vettore V' che otteniamo ruotando gli assi di riferimento bianchi di un angolo teta, che è indicato qui, quindi V' sarà dato analogamente da una matrice di rotazione, sempre in questo caso z, attorno all'asse z, di un angolo teta, per il vettore che avevamo precedentemente. Quindi, come dicevamo, questi sono tre modi di vedere, di interpretare una matrice di rotazione. Ora vediamo come comporre varie rotazioni. Quindi se noi abbiamo sequenze di rotazioni successive, come le possiamo comporre? Benissimo, supponiamo di avere queste tre rotazioni partendo da un reference frame dato che è RF0. Quindi noi partiamo da RF0, lo ruotiamo secondo un certo asse, quindi attorno ad un certo asse secondo un certo angolo, otteniamo RF1, effettuiamo una seconda rotazione e abbiamo RF2, facciamo poi una terza rotazione e abbiamo RF3. Quindi la matrice di rotazione R1 rispetto a 0 porterà RF0 su RF1, la matrice di rotazione R2 rispetto ad 1 porterà RF1 su RF2 ed infine la matrice di rotazione R3 rispetto a 2 porterà RF2 su RF3 e abbiamo finalmente il nostro punto P, che chiamiamo P3 perché viene espresso, noi conosciamo la sua espressione rispetto al reference frame 3, e lo scopo, diciamo lo scopo di questo esercizio è calcolarci la posizione del punto P3, quindi del punto P che abbiamo già, come dicevamo, rispetto al reference frame 3, ma rispetto al reference frame 0. Quindi come possiamo esprimere questo punto conoscendo le rotazioni che stiamo effettuando, come possiamo calcolarci le coordinate di questo punto rispetto al reference frame di base, che è RF0, lo vedremo adesso. In questa slide vediamo anche questi tre vettori, che chiamiamo P01, P12 e P23, che rappresentano vettori di traslazione, che tipicamente nel caso di corpi rigidi dovremmo considerare, quindi nel caso di, quando studiamo la posizione e l'orientamento di un corpo rigido, dovremmo considerare una traslazione di questi frame che tipicamente è diversa da zero, ma ora vediamo il caso semplice in cui queste tre traslazioni sono pari a zero, quindi noi non abbiamo traslazioni, abbiamo soltanto rotazioni. Quindi questi vettori blu sono indicati per completezza, ma noi possiamo immaginare che in realtà le origini dei tre frame, anzi di tutti questi quattro frame che vediamo in questa slide, sono coincidenti, quindi noi mettiamole tutte insieme. Bene, possiamo esprimere quindi
la posizione del punto P rispetto al reference frame 0 in questo modo, conoscendo le tre matrici di rotazione successive e quindi semplicemente moltiplicarle tra loro, una dopo l'altra. Ricordiamoci che l'ordine è importante, le rotazioni non sono commutative, quindi appunto prima moltiplichiamo R1 rispetto a 0 per R2 rispetto ad 1 ed infine per R3 rispetto a 2. Quello che otteniamo qui è la matrice di rotazione finale e la moltiplichiamo appunto per il nostro vettore P3, che è un vettore che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame 3, ottenendo chiaramente, vediamo qui, questa nuova scrittura che è R3 rispetto a 0, che rappresenta il risultato di questa moltiplicazione qui, per il punto P3. Quando effettuiamo questa sequenza di moltiplicazioni avremo 63 prodotti e 42 somme, perché appunto qui moltiplichiamo una matrice 3x3 per una matrice 3x3, il risultato, che è una matrice 3x3, andrà moltiplicato per una successiva matrice 3x3 e infine abbiamo un vettore 3x1. Un modo più rapido di effettuare lo stesso calcolo è quello che vediamo qui sotto, e cioè moltiplicare invece la matrice rotazione R3 rispetto a 2 per il vettore P3, il risultato moltiplicarlo, premoltiplicarlo per la matrice R2, 1 e il risultato premoltiplicarlo per R1, 0. Questo perché? Perché è vero, come dicevamo prima, che non vale la proprietà commutativa, ma vale la proprietà associativa. Quindi noi possiamo prendere questo termine qui, moltiplicarlo, e il risultato moltiplicarlo per questo termine, quindi per questa matrice di rotazione, e il risultato moltiplicarlo per questa matrice di rotazione. Ricordiamoci, premoltiplicarlo, quindi dobbiamo effettuare la rotazione, prendiamo la matrice di rotazione e la moltiplichiamo per il risultato della precedente operazione. Quindi questo elemento qui rappresenta il punto P rispetto al reference frame 2, e analogamente questo termine qui, compreso in queste parentesi, rappresenterà il punto P rispetto al reference frame 1. Analogamente, premoltiplicandolo per la matrice R1 rispetto a 0, avremo P0, che è quello che volevamo cercare. E ora vediamo degli spunti di riflessione che sono delle domande a cui potreste rispondere, visto quello che abbiamo visto in questa lezione. La prima domanda è: dati due frame di riferimento RF1 ed RF2 ed un punto P rispetto al reference frame 1, espresso appunto rispetto al reference frame 1, come si può esprimere tale punto rispetto al reference frame 2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R2 rispetto ad 1, quindi che è la rotazione da RF1 ad RF2? E una seconda domanda: in quale occasione è preferibile usare la prima formula, che è quella che abbiamo visto nella precedente slide, e quando la seconda? Quindi queste due formule, ricordiamoci, sono quelle che abbiamo visto nella slide precedente, e la domanda è: quando è preferibile usare una o l'altra? Ci sono appunto dei casi in cui una è preferibile rispetto all'altra e viceversa, chiaramente. Ed ora passiamo al secondo argomento, che sono le rappresentazioni minime dell'orientamento. Cosa vuol dire rappresentazione minima dell'orientamento? Bene, noi abbiamo visto fino adesso che possiamo rappresentare un orientamento con una matrice di rotazione 3x3, quindi con 9 elementi. Bene, ci chiediamo se è possibile rappresentare un orientamento in un modo più sintetico. Quindi, per esempio, invece di 9 elementi, usarne per esempio 6 oppure 3. Vedremo che, grazie a queste rappresentazioni, potremo rappresentare un orientamento semplicemente con 3 valori. Bene, questo perché possiamo farlo? Perché abbiamo 9 elementi nella matrice di rotazione, ma abbiamo anche 3 relazioni di ortogonalità e 3 relazioni di unitarietà. Perciò, sfruttando queste informazioni, quindi queste relazioni che noi conosciamo perché sappiamo che la matrice di rotazione ha queste proprietà, abbiamo 3 variabili indipendenti. Perciò questo vuol dire che potremmo esprimere una rotazione anche con 3, semplicemente con 3 elementi, con 3 valori, quindi con una sequenza di 3 rotazioni attorno ad assi indipendenti, che possono essere assi fissi AI oppure assi mobili AI'.
Nel caso di assi fissi avremo angoli che vengono definiti

come roll pitch yaw, o nel caso di assi mobili avremo angoli di Eulero. Bene, è possibile passare da una rappresentazione con la matrice di rotazione, quindi una rappresentazione di orientamento con matrice di rotazione, a angoli roll pitch yaw o angoli di Eulero, quindi con questa sequenza di tre rotazioni? Sì, è possibile, e diciamo che partire dalle tre rotazioni per passare alla matrice di rotazione è il cosiddetto problema diretto, mentre invece passare dalla matrice di rotazione alla sequenza delle tre rotazioni è il cosiddetto problema inverso. Dunque, vediamo ora in questa slide il problema diretto, cioè noi conosciamo i tre angoli, quindi conosciamo gli angoli di Eulero, che chiamiamo phi, theta e psi, che rappresentano tre rotazioni successive attorno ad assi mobili, il che vuol dire che abbiamo prima una rotazione, ecco, come in questo caso, noi chiamiamo questi tre angoli z, x primo, z secondo, quindi noi conosciamo le tre rotazioni, che sono prima una rotazione rispetto all'asse z, poi una rotazione rispetto al nuovo asse x, ecco perché lo chiamiamo x primo, perché non è il vecchio asse x, ma quello nuovo dato dalla rotazione rispetto a z che abbiamo fatto poc'anzi, ed infine una terza rotazione rispetto a z secondo, cioè al nuovo asse z. Bene, la prima rotazione attorno a z è effettuata di un angolo phi, vediamo in figura 1, una seconda rotazione è rispetto al nuovo asse x, che è questo x', ecco perché lo chiamiamo x' anche qui, e la rotazione sarà di un angolo theta, ed infine una terza rotazione attorno all'asse z, al nuovo asse z, che è z secondo, e che è questo qui, questo asse qui, e l'angolo sarà un angolo psi. Bene, se noi effettuiamo queste tre rotazioni in sequenza, quale sarà la matrice di rotazione finale? Come abbiamo visto prima, basta semplicemente moltiplicare le tre matrici di rotazione. E otteniamo, se noi effettuiamo questa operazione, otteniamo questa matrice che vediamo qui. Quindi questa è la matrice di rotazione 3x3 che contiene i tre angoli di Eulero e quindi è il nostro problema diretto. Quindi dati phi, theta e psi troviamo R nella matrice di rotazione. La definizione delle rotazioni è questa, quindi prima ruotiamo attorno a phi, poi attorno a theta e poi attorno a psi. E come dicevamo otteniamo questa matrice. Bene, ora più complicato invece è il problema inverso, cioè se noi conosciamo la matrice di rotazione, quindi immaginiamo di avere dei numeri qui, quindi una matrice 3x3 numerica, è possibile estrarre i tre angoli di Eulero, quindi gli angoli theta, phi e psi, da questa matrice? Bene, vediamo come possiamo fare. Il problema non è semplicissimo, ma c'è una procedura che vediamo adesso nella prossima slide che ci permette di trovarlo. Un'altra cosa importante è che dato un vettore V3, quindi le cui coordinate sono X3, Y3, Z3, espresso in RF3, la sua espressione nelle coordinate di RF è V uguale a R, Z, X', Z secondo, Φ, Θ, Psi, V3, che appunto è una proprietà che abbiamo visto anche prima. Quindi dicevamo, adesso effettuiamo il problema inverso, occupiamoci del problema inverso e cerchiamo di ricavare i tre angoli di Eulero phi, theta e psi data la matrice di rotazione. Bene, come possiamo estrarre questi elementi? Noi possiamo notare la seguente, la seguente proprietà che abbiamo. Noi abbiamo che l'elemento R13 al quadrato, che è questo elemento qui, quindi immaginiamo di prendere questo elemento e quadrarlo, otterremo seno quadro di phi per il seno quadro di theta. Quando leggiamo S e C, S rappresenta seno di e C coseno di, quindi questo è seno di theta, seno di phi per seno di theta, quadrandolo avremo seno quadro di phi per seno quadro di theta, più R23 al quadrato, e questo elemento qui, quindi avremo più coseno quadro di phi per seno quadro di theta. Se noi sommiamo questi due elementi possiamo mettere in evidenza seno quadro di teta e dire seno quadro di teta che moltiplica
seno quadro di φ più coseno quadro di φ, sappiamo dalla trigonometria che seno quadro di φ più coseno quadro di φ è pari a 1 e quindi qui abbiamo

seno quadro di teta facendo questa operazione. Qui noi conosciamo il seno quadro dell'angolo teta, ma conosciamo anche il coseno perché è dato dall'elemento 3,3, che è questo elemento qui. Qui noi conosciamo il seno quadro di un angolo teta e il coseno dell'angolo stesso. Bene, come possiamo ricavare questo angolo? Abbiamo due approcci. Il primo è quello di prendiamo appunto il seno quadro, effettuiamo più o meno radice quadrata, otterremo il seno, conosciamo il coseno e facciamo l'arco tangente. Quindi seno fratto coseno ci dà la tangente. La tangente di un angolo, noi possiamo calcolarci quest'angolo utilizzando la formula inversa, che è l'arco tangente, però questo ci dà un problema, perché se noi effettuiamo seno fratto coseno, ci perdiamo le informazioni sul segno, perché se il seno era positivo, il coseno è positivo, noi avremo la tangente positiva, se il seno è negativo, il coseno è negativo, avremo comunque la tangente positiva, quindi abbiamo un caso di disambiguazione che non riusciamo a risolvere. Bene, in questo caso noi dobbiamo, diciamo, ci viene in aiuto la cosiddetta funzione arcotangente 2, che è banalmente la funzione arcotangente che però invece di prendere come argomento il rapporto tra seno e coseno, prende due argomenti, uno il seno e uno il coseno. Questo perché? Perché in questo modo noi non perdiamo le informazioni sul segno. Quindi dicevamo, noi conosciamo il seno quadro e quindi conosciamo il seno. Ovviamente sarà dato da più o meno radice quadrata di R1,3 quadro più R2,3 quadro, quindi avremo due soluzioni. E il coseno sarà R3,3. Bene, applicando questa operazione, facendo questa operazione, troviamo θ. Analogamente, possiamo calcolarci anche ψ e φ. Come possiamo farlo? Se R1,3 quadro più R2,3 quadro è diverso da 0, cioè quindi se il seno di θ è diverso da 0, possiamo prendere R3,1, che è questo elemento qui, quindi terza riga, prima colonna, dividerlo per il seno di teta che abbiamo calcolato precedentemente, quindi lo conosciamo, e otteniamo il seno di psi, e prendendo l'elemento R3,2, quindi terza riga, seconda colonna, che è questo elemento qui, seno di teta per coseno di φ, dividendolo per il seno di teta, che appunto abbiamo calcolato poc'anzi, abbiamo il coseno di psi. Analogamente, anche qui ci calcoliamo l'arcotangente 2, quindi è quella funzione arcotangente che prende separatamente come argomenti il seno ed il coseno dell'angolo. Bene, applichiamo questa funzione e ci calcoliamo psi. Ed infine, φ può essere espresso come l'arcotangente 2 di R1,3 diviso seno di θ, che appunto θ è l'angolo che abbiamo calcolato all'inizio, meno R2,3 per il seno di θ. E potete vedere che appunto otteniamo l'angolo φ. Quindi, ricapitolando, il problema inverso, che cos'è? Data una matrice di rotazione R, trovare φ, θ e ψ. Ricordiamoci che c'è sempre una coppia di soluzioni. Questo perché? Perché abbiamo visto prima che la prima soluzione viene data da più o meno radice quadrata di due elementi, e quindi questo più o meno vuol dire che noi possiamo prendere sia la soluzione positiva che la soluzione negativa, e quindi abbiamo una coppia di soluzioni alla fine del nostro problema inverso, e abbiamo delle singolarità. Come abbiamo visto prima, se il seno di teta è uguale a 0, non possiamo calcolarci il problema inverso, è impossibile appunto trovare la soluzione. E quindi appunto ci sono dei casi in cui abbiamo un problema. Quindi chiaramente è vero che possiamo utilizzare semplicemente tre elementi invece che nove, quindi ecco perché la chiamiamo rappresentazioni minime, tuttavia ci sono dei casi in cui questa cosa non funziona. Bene, un altro tipo di rappresentazioni minime sono gli angoli Rolle-Piccio, che invece sono rispetto ad assi fissi, quindi vuol dire che noi faremo una rotazione, per esempio in questo caso, prima una rotazione attorno ad x, poi una rotazione rispetto ad y, ma non al nuovo asse y, ma all'asse y che avevamo all'inizio, vedete qui, che è questo asse y qui, ed infine una rotazione attorno a z, ma sempre non al nuovo asse z, ma all'asse z iniziale.
Bene, quando componiamo matrici di rotazione attorno ad assi fissi, ricordiamo

che la moltiplicazione va fatta all'inverso, cioè quindi noi dobbiamo moltiplicare le matrici, come vediamo qui in questa slide, in questo ordine. Quindi l'ordine di definizione è psi, teta e fi, ma noi moltiplicheremo le nostre matrici in questo modo, quindi al contrario, quindi abbiamo, mentre facevamo prima una rotazione attorno ad x, poi attorno a y e poi attorno a z, la moltiplicazione sarà data al contrario, quindi rz rispetto a φ per ry rispetto a θ per rx rispetto a ψ. Quindi si noti l'ordine dei prodotti perché, come abbiamo detto, attorno ad assi fissi bisogna invertire l'ordine delle moltiplicazioni e questa è la matrice di rotazione finale. Bene, il problema inverso invece sarà trovare gli angoli psi, teta e fi data la matrice di rotazione. E anche qui possiamo applicare le stesse regole che abbiamo visto prima e trovare i tre angoli. Quindi anche qui R32 al quadrato più R33 al quadrato sarà coseno quadro di teta, R31 è meno seno di teta, perciò teta sarà dato dall'arco tangente 2 di meno R31 più o meno radice di R32 al quadrato più R33 al quadrato. Quindi diciamo l'approccio è lo stesso che abbiamo visto per gli angoli di Euler. Chiaramente la matrice di rotazione è cambiata rispetto a prima e quindi prenderemo elementi diversi, ma come vediamo l'approccio è sempre lo stesso. Anche qui se R32 al quadrato più R33 al quadrato è diverso da 0, cioè se coseno di θ è diverso da 0, R32 su coseno di θ sarà seno di ψ. R33 su coseno di teta sarà coseno di psi, perciò psi sarà dato dall'arco tangente 2 di R32 su coseno di teta ed R33 su coseno di teta. Quindi questi sono i due argomenti della funzione arco tangente 2. Analogamente, φ sarà dato da arco tangente 2, R21 su coseno di teta, R11 su coseno di teta. Bene, vediamo ora degli spunti di riflessione sulle rappresentazioni minime dell'orientamento. La prima domanda è: quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Euler o Rolle-Piccioli? Ed è possibile esprimere angoli di Euler anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da zx', z'? Per esempio, possiamo esprimere angoli di Euler rispetto a xz', x'? Bene, ora passiamo al terzo ed ultimo argomento di questa video lezione, che sono le trasformazioni omogenee. Fino adesso noi abbiamo visto come esprimere delle rotazioni. Tuttavia è importante anche, come ho detto precedentemente, conoscere quali sono le coordinate di un punto se non abbiamo solo rotazioni, ma abbiamo delle rototraslazioni, cioè se abbiamo delle rotazioni, ma anche delle traslazioni. Quindi noi prendiamo il primo reference frame, lo ruotiamo, ma anche lo trasliamo, quindi il nuovo origine non sarà più coincidente col precedente, ma sarà differente, sarà in una posizione diversa dello spazio. Queste appunto vengono chiamate rototraslazioni. Bene, come possiamo manipolare queste rototraslazioni? Utilizzando le trasformazioni omogenee, che adesso vediamo in dettaglio. Bene, abbiamo qui questa rototraslazione, quindi abbiamo un reference frame A, che è dato da questo reference frame qui. Questo reference frame andrà ruotato e traslato, perché vedete appunto la nuova origine non sarà più coincidente con OA, ma sarà una nuova origine OB. E oltre ad avere una traslazione, abbiamo anche una rotazione, perché vediamo che l'orientamento di questo frame è differente rispetto all'orientamento del frame precedente. Bene, come possiamo esprimere il punto P rispetto al reference frame A, ipotizzando che noi conoscessimo, ipotizzando di conoscere PB, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B? Bene, è possibile effettuare questa operazione, quindi avremo la traslazione P a B rispetto ad A e a questa traslazione sommiamo la matrice di rotazione RB rispetto ad A per il punto PB che conosciamo, quindi la posizione del punto P rispetto al reference frame B. Quindi noi possiamo utilizzare una relazione affine, che è questa che abbiamo visto adesso, quindi con moltiplicazioni e addizione, ma possiamo anche utilizzare una rappresentazione più compatta, che chiamiamo rappresentazione omogenea, cioè invece di effettuare moltiplicazioni
moltiplicazione della matrice per un vettore

vettore e sommare un altro vettore, possiamo semplicemente compattare tutto, inserire tutte queste informazioni in una matrice che non sarà più 3x3, ma sarà 4x4, che chiamiamo matrice di trasformazione omogenea, che avrà queste componenti. L'elemento, il blocco, diciamo, 3x3 sarà dato dalla matrice di rotazione RB rispetto ad A. Gli elementi, diciamo, l'ultima colonna della matrice di trasformazione omogenea sarà composta dal vettore della nuova origine, quindi questo PAB rispetto ad A, e dall'elemento 1. E quindi anche qui, questa colonna qui, sarà un vettore 4x1. Ed infine questo blocco qui è un blocco di 3 zeri. Il punto P, che noi conosciamo, chiaramente ha coordinate x, y e z, ma aggiungiamo una coordinata, un elemento 1, per renderlo omogeneo. E quindi possiamo a questo punto effettuare questa moltiplicazione di questa matrice per questo vettore. Benissimo, questa matrice nuova 4x4, come dicevamo, è una matrice di trasformazione che chiamiamo omogenea e contiene all'interno le informazioni sulla rotazione, che le contiene appunto in questo blocco, e anche sulla traslazione, che vengono contenute in questo blocco qui. Quindi questo vettore è un vettore in coordinate omogenee. Anche questo è un vettore in coordinate omogenee, quindi aggiungendo l'elemento 1, quindi appunto trasformando un vettore 3x1 in un vettore 4x1, e questa matrice TB rispetto ad A sarà una matrice 4x4 di trasformazione omogenea. E abbiamo quindi ora una relazione lineare, quindi non più una relazione affine, ma una relazione lineare, e questo ci aiuta, come vedremo poi successivamente per la cinematica diretta, ci aiuta molto per i calcoli. Quali sono le proprietà della matrice di trasformazione omogenea? Prima proprietà, descrive la relazione tra frame di riferimento, posa relativa, cioè quindi posizione e orientamento. Ricordiamoci che d'ora in poi chiameremo posa l'insieme di posizione ed orientamento. Trasforma la rappresentazione di un vettore di posizione, cioè vettore partente dall'origine del frame, da un frame ad un altro. È un operatore di rototraslazione su vettori nello spazio tridimensionale ed è sempre invertibile, e cioè TB rispetto ad A alla meno 1, quindi la matrice di trasformazione inversa, sarà pari a TA rispetto a B. Quindi noi invertiamo in questo modo la rototraslazione. Può essere composta, come nel caso di matrici di rotazione, e cioè TC rispetto ad A potrà essere composta come TB rispetto ad A per TC rispetto a B, ma ricordiamoci che anche in questo caso le matrici di rototraslazione non commutano, quindi appunto scrivere TC rispetto a B per TB rispetto ad A non è TC rispetto ad A. Ora vediamo infine degli spunti di riflessione. E ci chiediamo se è più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta, oppure utilizzando una rappresentazione minima. Oppure, qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3 e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione? Ora vediamo il riepilogo di tutti gli spunti di riflessione che abbiamo toccato fino ad ora. Dati due frame di riferimento RF1 ed RF2 ed un punto P1 espresso rispetto ad RF1, come si può esprimere tale punto rispetto ad RF2 se si conosce la matrice di trasformazione omogenea R21, cioè rotazione da RF1 ad RF2? In quale occasione è preferibile usare la prima formula che vediamo qui, quindi questa prima formula, e in quale occasione è preferibile utilizzare la seconda, questa qui? È possibile esprimere angoli di Eulero anche rispetto a sequenze di rotazioni differenti da z, x', z', come ad esempio x, z', x'? Quali sono le singolarità per il problema inverso relativo agli angoli di Eulero o roll PCO? È più conveniente esprimere una rotazione secondo la matrice ortonormale 3x3 che la rappresenta, oppure utilizzando una rappresentazione minima? Qual è il principale vantaggio che deriva dall'utilizzo delle matrici di trasformazione omogenea 4x4 rispetto all'utilizzo di una matrice di rotazione 3x3
e di un vettore 3x1 per esprimere una rototraslazione?

Bene, con questo concludiamo la video lezione e vi ricordo che materiale aggiuntivo, quindi esercizi o riferimenti bibliografici, possono essere trovati sul sito dell'Ateneo. Arrivederci.

0: Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione sul Califfato Abbaside. Gli argomenti che tratteremo sono il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi e l'Islam mediterraneo. Califfato Abbaside e i suoi principali eredi, perché dal califfato monolitico degli esordi il califfato si ingrandirà talmente tanto da creare una crisi proprio di stabilità. L'espansione del califfato, che arriverà in territori asiatici, africani e europei, sarà tale che si comincerà a sfaldare l'autorità centrale. Tutta una serie di difficoltà interne che troveranno poi modo di ampliarsi al punto tale da creare nuovi centri di potere, inizialmente camuffati come episodi di decentramento, di autonomie, non di indipendenza. E poi infine a episodi di vera e propria indipendenza. Ecco perché eredi del Califfato Abbaside. Il Califfato Abbaside e i suoi principali eredi. Fase iranica e fase turca del Califfato Abbaside. Perché questa distinzione? Il Califfato Abbaside arriva al potere abbattendo il califfato omayyade precedente, che era un califfato essenzialmente arabo. Erano presenti naturalmente altre

realtà come quella berbera, ma è un califfato che al suo vertice e anche negli stadi intermedi ha essenzialmente l'elemento arabo alla guida. Con gli Abbasidi la questione cambia, perché al vertice puro e semplice resta una dinastia araba, quella degli Abbasidi, dal nome di uno zio di Muhammad, del profeta, che si chiamava Abbas. Ma già negli stadi superiori dell'amministrazione e ancor più negli elementi di base e intermedi, c'è una netta prevalenza dell'elemento iranico inizialmente, persiano. Questo perché gli Abbasidi vincono in nome e per conto delle minoranze dei musulmani non arabi che reclamavano un'uguaglianza di trattamento. Cumulata questa insoddisfazione per lungo periodo, la questione si era invelenita fino ad esplodere in una vera e propria rivoluzione con impiego di grandi masse, per lo più iraniche, che erano quelle numericamente più importanti ed erano quelle che maggiormente soffrivano la situazione discriminatoria in atto, e avvia questa azione violenta nei confronti degli Omayyadi partendo da Merv, nell'Asia centrale, possiamo dire, l'attuale Turkestan. Questa ondata di malcontenti guidati da un personaggio di cui non sappiamo bene tratteggiare l'origine e la sua crescita. Abu Muslim, letteralmente vuol dire padre del musulmano, ma in realtà non sappiamo neanche se fosse un persiano, un elemento iranico, come è probabile, oppure un misto tra arabi e persiani, un arabo persiano. Questo perché da alcuni testi che ci sono arrivati sapeva parlare perfettamente il persiano e dunque era probabile che fosse una lingua che praticava da sempre. Questa ondata, vittoria dopo vittoria, sconfigge gli eserciti omayyadi, indeboliti da varie rivolte turche negli anni precedenti e in qualche modo non più in grado di avere un retroterra favorevole dell'opinione pubblica alle spalle, salvo nella Siria, che era la sede del potere omayyade. Queste battaglie si concludono con una vittoria finale degli Abbasidi. Il vessillo che viene innalzato dagli Abbasidi è a Kufa, la vecchia capitale di Ali, del quarto califfo, primo imam sciita, ricordate? Questo perché il messaggio religioso trascinante era quello di soddisfare una situazione che veniva vista come ingiusta di allontanamento dal califfato e anche dal potere in subordine degli elementi favorevoli ad Ali. Ali era caduto vittima di un kharigita, una minoranza che sopravvisse ancora nel periodo omayyade, ma di fatto lo scontro era tra l'elemento favorevole ad Ali e l'elemento in epoca omayyade favorevole agli arabi. I persiani, che si ritenevano giustamente discriminati, videro in Ali il loro campione. Morto da tanti decenni, però fu visto come il punto di riferimento spirituale e dunque, se non alidi totalmente, erano molto vicini a una situazione come quella alide. Dunque, la loro presenza, la loro importanza viene sottolineata dal fatto che è proprio a Kufa, la capitale di Ali, che viene proclamato il nuovo califfato abbaside. Quando l'esercito abbaside, fortemente ripieno di elementi iranici, comincia a governare, la prima cosa che fa

è di spostare la capitale da un ambiente probabilmente infido, comunque non sicuro, come quello di Damasco e della Siria, gli Abbasidi si spostano verso la Mesopotamia. Kufa è in Mesopotamia, nell'attuale Iraq. Vanno verso l'attuale Iraq e con il secondo califfo fondano una nuova città. Esisteva un villaggio, ma ne fondano una a livello proprio di grande capitale, di grande metropoli. Fanno anche dei disegni urbanistici per sottolineare l'importanza di questa capitale. La capitale di cui parliamo è Baghdad. Baghdad, città ancora oggi esistente, a nord di Kufa, capitale della Repubblica Irachena, è la capitale del Califfato Abbaside. Tutti gli amministratori rimangono, se già esistevano, in mano nella dimensione dell'Iran, dunque sono tutti amministratori iranici. Non uso la parola persiano perché tendenzialmente la Persia si riferisce più che altro alla parte occidentale, quella che i greci avevano chiamato appunto in questo modo. E invece Iran è un termine che abbraccia anche le popolazioni che stanno verso l'estremo oriente dell'Iran, l'attuale Khorasan per esempio, e all'epoca anche parti dell'Asia orientale che erano considerate Iran inizialmente. Questa presenza prevalente, debordante dell'elemento persiano c'è anche nell'esercito. I comandanti degli eserciti califfali abbasidi sono quasi tutti persiani. Qualche arabo, perché non c'era un discrimine in questo senso, però sono essenzialmente persiani. Ma i persiani avevano avuto esperienze di governo e di combattimento talmente profonde che svolsero bene il loro compito. E tuttavia, dopo un periodo abbastanza lungo, che arriva fino a un califfato che è quello di Al-Ma'mun e di Al-Mutasim, questo califfato si trova a gestire una situazione nuova. Il califfo Al-Ma'mun e suo fratello Al-Mutasim, che gli succede, nono secolo, cominciano ad assoldare mercenari turchi. L'elemento persiano comincia a rifluire. I persiani rimanevano importanti negli eserciti califfali, spesso i comandanti erano persiani, ma hanno bisogno di maggiori truppe. Il califfato si sta estendendo talmente tanto che c'è bisogno di vari eserciti. E l'elemento a disposizione era quello dei mercenari e addirittura degli schiavi che erano stati comprati più che da Al-Ma'mun, da suo fratello Al-Mutasim, per farli diventare un esercito stabile, non più di volontari, ma obbligati a combattere in cambio di stipendio e di buon trattamento quando avessero smesso di combattere. Questi elementi noi li chiamiamo turchi, anche se erano, turco è un termine molto generico, tutte le popolazioni che sono, diciamo, a oriente dell'Iran. Questa fase turca è una fase che segnala però un grave disordine istituzionale. Il califfo perde sempre più terreno nei confronti dei suoi amministratori turchi e il potere si sposta lentamente nelle mani di questi uomini forti, che lasceranno califfi sempre gli arabi abbasidi, ma di fatto li lasceranno in una posizione molto defilata, molto, molto formale. L'esercito, l'amministrazione ancora in buona parte persiana, ma anche turca, perché i turchi cominciano anche a essere pratici di amministrazione. I turchi erano pronti a imparare, vivendo in un ambiente come quello di Baghdad, che è la città più importante di tutto il mondo islamico, una metropoli che arriverà a contare 1 milione di abitanti, cifre che vengono ricordate solo per l'epoca di Augusto, l'impero romano. Alcuni parlano di Cordova, degli Omeidi di Spagna, anche con 1 milione di abitanti, ma probabilmente è un'esagerazione, erano di meno. In ogni caso, grandi realtà, i turchi diventano veramente oramai padroni dei loro padroni. Non sono più schiavi necessariamente, sono liberti, o alcuni erano volontari e perciò non erano mai stati schiavi, prendono il potere in mano, militare e politico. Ecco perciò la fase turca del califfato abbaside. Questo è un elemento che però ha in sé un
germe di decadenza, qualcosa che rovinerà la struttura dello Stato abbaside, perché perde di omogeneità, perché prevale un elemento che solo di recente è diventato musulmano, e cominceranno tutti i moti, d'altra parte, delle regioni più periferiche del califfato abbaside a reclamare maggiore autonomia, in alcuni casi a reclamare proprio una vera e propria indipendenza, con una guerra. Perciò il periodo di cui parliamo, della fase turca, è anche un periodo che si avvia a essere definito come periodo di decadenza. Indebolimento del califfato abbaside naturalmente, per la minor gestibilità imposta dall'elemento turco, in questo momento estremamente avido di cariche e di benefici, e del fatto oggettivo che il califfato è diventato una sorta di mostro territoriale, ampio in modo tale da essere mal governato, troppo centralizzato lo Stato califfale di fronte alle esigenze di un decentramento richiesto dalle popolazioni, spesso trascurate dal centro. Tutela sciita, Buyide Buwahide, un avvenimento che riguarda questo periodo di decadenza è la presa del potere a Baghdad, nelle città vicine, di una dinastia persiana, quella appunto dei Buyidi, gli arabi li chiamavano Buwahidi, ma è la stessa cosa, il nome era Buye, e gli arabi lo chiamavano Buwaih. Questa dinastia che veniva dal Dalai Lama, dalle regioni montagnose intorno al Caspio, iraniana, è di religione sciita, perciò in qualche modo si scontra con la maggioranza dei sudditi abbasidi che erano comunque rimasti sunniti, malgrado la vittoria in nome anche di Ali dei primi abbasidi. Poi tradita in molti casi perché i califfi svolgeranno una politica essenzialmente filosunnita, senza perseguitare gli sciiti, ma in qualche modo mettendoli in un angolo. Gli sciiti si impongono in un momento di disordine istituzionale con i turchi che fanno il bello e il brutto tempo e impongono una politica più lineare, più compatta, meno soggetta a strappi, che è un periodo positivo per la storia dell'Islam. I sudditi, che erano pure sunniti, non hanno problemi a ubbidire a una dinastia di reggitori del califfato sciita. Il sorgere delle dinastie nazionali islamiche avviene in questo periodo della tutela buwahide, conseguenza di uno slabbramento del califfato. Più lontani si era dal centro del califfato, cioè dall'Iraq attuale, Mesopotamia, ma dagli stati tradizionali arabi, ancora in qualche modo la Siria, Siria-Palestina, nasce l'esigenza di un'amministrazione più efficiente. Non si poteva essere assoggettati a tasse e non vedere tornare questi soldi sborsati per le casse centrali, lasciando alcuni problemi irrisolti. La richiesta normale è appunto decentramento e gestione impropria delle tasse che si dovevano versare al califfo. Si è d'accordo nel mantenere alcune cifre a disposizione del califfo per i suoi scopi anche di immagine, ma si comincia a pretendere l'investimento di beni propri nelle proprie terre. Le prime dinastie che sorgono, vedremo, sono in Egitto in particolare. Più decentrati, gli Omayyadi di Al-Andalus sono i più decentrati di tutti, sono all'estremo occidente e fin dall'inizio svolgono una politica di ostilità nei confronti del califfato abbaside. Che fosse quello iniziale ben governato dai persiani o quello governato più o meno in modo discutibile
dall'elemento turco, gli Omayyadi si tenevano religiosamente lontani da tutte le beghe abbasidi. Non guerreggiano contro gli abbasidi, che comunque erano potenti, probabilmente anche più potenti degli Omayyadi di Spagna, ma erano difesi dalla natura, bisognava passare del mare per entrare in Spagna, e comunque il califfato Omayyade di Spagna aveva una sua credibilità, i suoi sudditi erano contenti dell'amministrazione del califfato e non avevano problemi come il resto del mondo islamico, che vedeva tutto assorbito dal centro e poco ripartito verso le aree più esterne. I Reinos de Taifas, in arabo Muluk at-Tawaif, i regni delle entità minori, si cominciano a creare nel momento in cui perde di potenza il califfato Omayyade andaluso e il potere si resta concentrato nelle singole città importanti che compongono questo califfato. Il califfato addirittura non verrà più riconosciuto ai primi dell'undicesimo secolo e rimarranno invece in vigore i poteri comunali di dinastie per lo più arabe, ma anche berbere, che regnavano in città come per esempio Siviglia o Granada, Saragozza, molte città dell'Islam spagnolo hanno dei loro governi locali e vivono in una dimensione parcellizzata della società, però vivono bene. Quello che non è mai entrato in crisi nel modello islamico, anche abbaside, è la cultura. La cultura non risente delle vicende politiche, degli spezzettamenti politici, va avanti per la sua strada, anzi a volte viene incoraggiata da una situazione istituzionale precaria. Pensiamo alle città italiane prima del Rinascimento o anche durante il Rinascimento. Tante città, tante corti, tanti committenti e dunque una cultura di tipo elevato. Ma è la politica che poi ne soffre. I Reinos de Taifas sono importanti culturalmente, politicamente contano poco e nulla, non vanno al di là dei confini che non si limitano alle città, ma a tutto il circondario, anche abbastanza ampio a volte questo circondario, ma non è più uno stato unitario come quello precedente degli Omayyadi di Al-Andalus. L'imamato o califfato degli Ismailiti Fatimidi è un elemento deflagrante in questo periodo che comincia dal X secolo e prosegue fino al XIII secolo circa. Nella parte nordafricana, che era stata gestita dagli Abbasidi con dei suoi governatori, come gli Aghlabidi nell'attuale Tunisia, si afferma un movimento che fa della religione il proprio vessillo. Insorgono contro gli Abbasidi per reclamare, come avevano fatto inizialmente gli Abbasidi, maggior potere all'elemento filo-alide, vicino alle tesi che aveva portato avanti Ali nel primo secolo dell'Islam. Questo elemento si combatte contro le dinastie locali nominate dagli Abbasidi, le vince e crea un suo stato. Questo stato sarà un nuovo califfato, anche se il termine che verrà usato, che è un perfetto sinonimo, è quello di imamato. Imam vuol dire guida, califfo vuol dire successore di una guida, e noi usiamo sia imamato sia califfato per parlare dei Fatimidi, questa dinastia araba fortemente sorretta dall'elemento berbero, che si richiamava alla figlia di Muhammad, che si chiama Fatima, la moglie di Ali. Dunque sono sciiti anche, ma non sciiti come altri sciiti del mondo islamico, in particolare hanno dei loro punti di credo che li differenziano dagli altri sciiti, li chiamiamo appunto Ismailiti, si rifanno a un personaggio che si chiamava Ismail e in qualche modo costituiscono uno scandalo perché vanno al potere degli sciiti e vanno al potere inserendosi come cuneo tra la Spagna Omayyade
e il califfato abbaside, per quello che poteva resistere, indebolito, slabbrato, in mano ai turchi, ma sempre credibile, autorevole. Si insediano inizialmente in Nord Africa, attuale Tunisia, ma poi hanno un piano strategico di lunga portata. Vogliono impadronirsi del califfato abbaside, perché per loro era

e in questo Egitto entrano con i loro eserciti i Fatimidi, li sconfiggono, creano una nuova città come capitale che è il Cairo. 969 il Cairo sorge con la moschea università, perché si studiava nelle moschee anche, di Al-Azhar, quella che tuttora è considerata la più autorevole per i sunniti, ma all'epoca era una moschea sciita. Il periodo in Egitto è un periodo assolutamente fortunato per la dinastia, perché l'Egitto è incredibilmente ricco, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista minerario, dal punto di vista dei traffici sul mare. Ottimi navigatori, mettono in acqua una flotta per i Fatimidi di elevata qualità e capacità, abbastanza vicina a quella degli Omayyadi di Spagna, con i quali però non entrano mai in lotta. Loro, i loro avversari da battere sono gli Abbasidi, verso Oriente, non verso Occidente, verso il centro del potere Abbasido, dunque verso la Mesopotamia. Lì, dopo l'Egitto, tendono ad andare, conquistando perciò i territori di mezzo, che sono quelli della Siria, e poi entrare direttamente dalla Siria in Iraq, buttare a mare, oppure a fiume, perché lì non ci sta tanto il mare, il califfo Abbaside e insediarsi al loro posto, creare un califfato che è quasi universale. Resta solo fuori il califfato Omayyade di Spagna. Ma non sappiamo se ci fossero dei piani in un momento successivo, ottenuta la vittoria contro gli Abbasidi, di marciare anche contro di loro. Qui si entra nella storia dei se e dei ma, e perciò non proseguo oltre. La conquista della Siria avviene con difficoltà, perché l'elemento locale è sunnita e non ama molto gli sciiti, anzi gli ismailiti fatimidi, e perciò la conquista va avanti lentamente. Fino circa a metà della Siria, compresa Damasco, gli fatimidi riescono a imporsi. Poi cominciano ad avere delle grosse difficoltà, non tanto per la resistenza abbaside, che non c'era quasi, ma perché in quelle aree cominciano ad arrivare delle formazioni centroasiatiche, turche, turcomanne vengono chiamate molto spesso, che sono composte da elementi molto bellicosi, molto capaci in guerra e molto avidi di diventare loro i padroni delle terre che stanno attraversando. Questa situazione dei fatimidi che arrivano a metà Siria e in qualche modo si devono fermare, un passo avanti, un passo indietro, sarà ancora quella che troveranno i crociati quando nell'undicesimo secolo conquisteranno e spugneranno Gerusalemme, strappandola ai fatimidi proprio. E ci sarà un confronto che andrà avanti abbastanza a lungo, ma i crociati, il loro grosso avversario saranno i turcomanni, i turchi, i selgiuchidi, un'altra componente della quale ora non vi sto parlando perché stiamo andando troppo avanti. La situazione dell'imamato è una situazione, ripeto, di straordinaria ricchezza e di ricchezza culturale. I fatimidi operano in un territorio benedetto dal Nilo, ricco per sue ricchezze naturali e poi per la grande capacità di navigare il mare. I califfati sunniti di Baghdad e Cordova sono gli antagonisti coevi dei fatimidi e tuttavia un po' più deboli dei fatimidi. Baghdad perché è costretta sulla difensiva dagli attacchi dei turchi ancora verso Oriente, dei turcomanni, e dalla pressione dei fatimidi da Oriente. Cordova è in una situazione per cui si defila autonomamente, non vuole entrare in beghe che la porterebbero lontano dal loro potere europeo, diciamo, iberico, e perciò sono dei califfati che vivono senza scontrarsi direttamente con i fatimidi, ma nel caso degli abbasidi sono all'orizzonte sempre,

con una loro comunque credibilità residua. In questo il tutorato turco-sunnita del califfato è quello, una ripetizione su più vasta scala di quello che era successo già con i Buyidi o Buwahidi, che avevano imposto una tutela a un califfato in affanno abbaside, senza peraltro occuparsi di temi religiosi, mettendosi proprio al servizio del califfo, ma le decisioni le prendevano i Buwahidi, non il califfo. Nel periodo successivo il califfato abbaside conosce delle traversie, l'arrivo di popolazioni turche, in particolare dei Selgiuchidi, comporta il fatto che l'argomento iniziale è quello di resistere al massimo sulle proprie posizioni di potere, ma di essere incalzato fortemente dai Selgiuchidi. I Selgiuchidi arriveranno a Baghdad con Tughril Beg, il loro sultano, di origine nomade. Come quasi sempre queste popolazioni sono nomade e poi si sedentarizzano una volta viste le ricchezze e la qualità di vita dei paesi che si trovavano di fronte a percorrere. In questo periodo il califfo non ha quasi più potere, non ha voce nelle questioni militari, molto poco, quasi niente in quelle burocratiche, rimane un simbolo dell'unità molto teorica dell'Islam politico. In questo periodo i turchi, che prima erano stati al loro servizio come soldati, come amministratori, prendono poco per volta il potere, in modo anche abbastanza sfacciato, ricorrendo anche a volte all'assassinio di alcuni califfi che resistevano, e impongono una super tutela, ben più di quella buwahide, al califfato abbaside. Vivono accanto al califfo, non vanno in altre città, restano proprio alle sue costole, ma non lo fanno quasi agire se non come figura simbolica. I turchi sono i gestori del potere abbaside, efficienti militarmente, efficienti abbastanza burocraticamente, hanno dei gravi problemi quando arrivano altri turchi, i Selgiuchidi, che non hanno intenzione di lasciar loro il benché minimo spazio. Non li perseguitano, tutto sommato sono fratelli culturalmente, ma li mettono, levano loro le cariche più importanti, perché il potere viene gestito dai Selgiuchidi e dai loro uomini. Questa situazione va avanti a lungo. I Selgiuchidi sono gli uomini forti del mondo islamico, escludendo la Spagna, che è isolata quasi, e escludendo anche il califfato fatimide, che è forte militarmente. Flotta e uomini di terra sono in grado di tenere lontani inizialmente i Selgiuchidi, ma noi sappiamo che i Selgiuchidi miravano ad abbattere proprio i fatimidi, che vedevano come loro potenziali e pericolosi per concorrenti. Nel momento in cui stanno per organizzare una spedizione in massa contro i fatimidi, una situazione interna all'impero bizantino, assolutamente mal gestita, porta al trionfo dei Selgiuchidi sui bizantini a base incerta. Questa battaglia costituisce l'inizio di una decadenza bizantina che verrà in parte frenata dalla dinastia dei Comneni, ma rimarrà sempre dietro di loro il fiato dei Selgiuchidi, che si impadroniscono delle zone della Siria settentrionale, che erano sfuggite ai fatimidi, e che si impadroniscono ovviamente della zona dell'Iraq, dove era il califfo, e dell'Iran. Anzi, in Iran andranno a porre una loro capitale, i Selgiuchidi, nella città di Isfahan, pur avendo un loro uomo forte che stava a Baghdad e in qualche modo controllava il califfo e i suoi sostenitori. Lo Shikhna viene chiamato, una specie di reggente per conto dei Selgiuchidi.
tutorato turco-sunnita non porta a nulla di buono il califfato, anzi lo fa rovinare. Di fronte a uomini forti come i Seggiuchidi, i turchi, che sono sunniti, pur avendo una capacità di convincere maggiori dei fatimidi, si trovano a combattere con altri turchi parimenti sunniti. I turchi che hanno angariato il califfato abbaside negli ultimi tempi devono lasciare il posto ai Seggiuchidi, non lo riguadagneranno mai più, ma il califfato abbaside sarà a quel punto l'ombra di se stesso. Arriveranno i mongoli a mettere fine a questo califfato. I turchi lo lasceranno vivere semplicemente come personaggi rispettati, perché in qualche modo rappresentano l'Islam, ma assolutamente sotto controllo al guinzaglio. Nuovi protagonisti del Vicino Oriente: Selgiuchidi, Bizantini e Crociati. Selgiuchidi dall'est arrivano e si impadroniscono del califfato abbaside o lo piegano alla loro volontà. Bizantini, una loro potenza enorme anche sul mare, ricchezza, ma che cominciano a patire i Seggiuchidi stessi, che li avevano battuti a Mazincerta. Nell'undicesimo secolo in Siria-Palestina arrivano, spinti da motivi non di conquista territoriale, ma di affermazione religiosa, culturale, religiosa essenzialmente, ma anche con dei riflessi economici interessanti, arrivano i Crociati dall'Europa. I Crociati sono elementi latini e germanici che arrivano e nel 1099 espugnano la Gerusalemme fatimide e entrano in lotta immediata con i Selgiuchidi, con i fatimidi. Questo alla fine comporterà l'arrivo di nuove formazioni, quelle di un turco che si chiamava Zengi, ad amministrare il nord della Siria, e poi di suo figlio Nuraddin, che noi chiamiamo Norandino, al cui servizio era un generale geniale, che morto Norandino si sostituirà a lui nella conduzione della politica, totalmente orientata ad applicare il comandamento coranico del jihad. La guerra contro i Crociati è una guerra di jihad, doverosa, perché è stato invaso il territorio islamico. Questo è un jihad legittimo dal punto di vista del diritto islamico. Non era una conquista quella che si faceva, era una volontà religiosa di soppiantare l'Islam. La carta che vediamo è questa, appunto, che raffigura il Vicino Oriente, che noi tendenzialmente identifichiamo come paesi arabi e una parte dell'attuale Turchia, cioè la zona più a ridosso dei confini orientali, laddove Nord Africa non lo chiamiamo mai Vicino Oriente, lo chiamiamo Nord Africa, Maghreb, la Spagna, l'abbiamo detto. Ecco, questa è la situazione all'epoca in cui, verso l'VIII secolo, comincia il dominio degli Abbasidi. L'Islam periferico è appunto la parte del mondo islamico che si trova ai margini. Ai margini non vuol dire che sia meno importante, specialmente sotto il profilo culturale, lo è dal punto di vista istituzionale più che altro. Una di queste parti è la Sicilia islamica, qui vediamo una costruzione di epoca normanna, ma costruita da maestranze arabe siciliane, la Zisa. Corruzione del termine arabo all'Azisa, la meravigliosa. Gli arabi, più che altro berberi, però anche arabi, arrivano in Sicilia con una spedizione che risale al X secolo. 927, un comandante berbero sbarca in Sicilia. Trova i bizantini, si impegna in una serie continua di battaglie che vanno avanti vari decenni, fino a quando tutta l'isola viene conquistata, ma non viene assoggettata al califfato abbaside. Si crea come entità dipendente dal Nord Africa, all'epoca aglabide. Quando gli aglabidi vengono espulsi
dal potere, dall'arrivo dei fatimidi, diventa un possedimento fatimide. La Sicilia è un po' in minuscolo quello che era stata la Spagna per gli arabi e i berberi arrivati. La Sicilia in piccolo riproduce gli stessi fenomeni, fenomeni di acculturazione alle realtà locali, essenzialmente greche, ma non solo, anche italiche genericamente, e nasce una realtà che è culturalmente estremamente interessante, economicamente molto meno ricca della parte spagnola, questo va detto, ma tuttora un punto di riferimento importante dove regnano delle personalità mandate dai fatimidi, dunque sciiti tendenzialmente, in un paese che aveva pochi musulmani, pochissimi, e quei musulmani, molti poi saranno anche sunniti, non è importante la coloritura religiosa, è importante che i musulmani amministrano un territorio bizantino con grande tolleranza, fin quando non arriverà una ondata che tende a ribaltare la loro situazione, che è quella appunto dei Normanni. I Normanni erano arrivati in Sicilia in epoche come mercenari di gruppi che cercavano di imporsi in una Sicilia che era ricca, tutto sommato, non come la Spagna, ma abbastanza ricca, e si innamorano della Sicilia e organizzano una spedizione su più grande, su più vasta scala, e alla fine subentrano ai fatimidi, a quel punto, che stavano in Sicilia, e i due secoli di dominio islamico della Sicilia però rimangono ancora caratterizzati da una forte presenza di musulmani agli ordini dei re normanni, i quali svolgevano una politica che, per vari motivi ora troppo lunghi da descrivere, non avevano assolutamente intenzione di angariare questi musulmani, anzi molti re normanni moneteranno con scritte arabe le loro monete, lasciando quelle cristiane. Questa situazione vale essenzialmente per la Sicilia e anche per alcune realtà minori nelle aree dell'estremo oriente abbaside, dove nascono dei regni importanti, quelli dei Samanidi particolarmente, ma prima ancora dei Tahiridi. Ogni uno di questi stati ha una sua storia. Spunti di riflessione per questa prima parte. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? Esaurito il primo argomento, passiamo al secondo, l'Islam mediterraneo. L'Islam mediterraneo, primo punto, i musulmani in Sicilia e nella Terra Grande. I musulmani in Sicilia sono una realtà che va avanti per due secoli in modo autonomo e poi prosegue per un certo periodo di tempo anche sotto i normanni, ma solo con le persone, con i musulmani, non gestiscono più il potere. Nella Terra Grande invece sono i musulmani che arrivano per fare incursioni nelle aree abbastanza ricche del meridione italico dell'epoca e dove si abbandonano anche a razzie, fanno bottino, ma in alcuni casi vengono addirittura invitati a fornire truppe nei giochi del sud dell'Italia, Longobardi, lo stesso Papa, e questa Terra Grande è il meridione italico. Il Mediterraneo, spazio commerciale e culturale comune, è una realtà che nasce con i Fatimidi in particolare, che regnando su zone costiere nordafricane, poi egiziane e poi siriane, svolgono una politica di commercio estremamente fruttuosa nel Mediterraneo centrale, dove hanno una potenza anche navale notevolissima, e culturale, perché con le armi poi passano anche le idee, si trasferiscono anche le idee. In questa zona la guerra non esiste quasi tra fatimidi e grandi altre potenze. Sono scontri occasionali con realtà locali italiche,
ma da un punto di vista del contatto è un contatto estremamente fertile. Il Mediterraneo è un momento in cui si commercia, si cominciano a portare prodotti che mancavano alle popolazioni italiche e si importano prodotti che mancavano alla realtà fatimide, in particolare legname e anche materiali di ferro. In Italia invece si cercavano tessuti di pregio e anche spezie che erano molto usate nella povera e noiosa monotona dieta dell'epoca. Il Maghreb mai conquistato? Domanda lecita è che fine abbia fatto il Maghreb tra gli Omayyadi di Spagna e le regioni governate dai Fatimidi ismailiti. Il Maghreb noi intendiamo proprio l'estremo Maghreb, cioè il Marocco attuale. Bene, il Marocco attuale non viene mai conquistato dagli arabi, neanche nell'epoca d'oro del califfato delle origini o del califfato Omayyade. Il Maghreb, così viene chiamato tuttora il Marocco, Maghreb Occidente, Maghreb Al-Aqsa, estremo occidente, il Maghreb si governa con sue dinastie arabe e berbere, moltissime berbere. In particolare c'è una suddivisione delle sfere di azione. Gli arabi si occupano e occupano le terre costiere e le città più importanti, spesso già costruite in epoca bizantina, romana addirittura, e le popolazioni berbere che invece vanno a insediarsi sulle alture, più difendibili e lontane dal contatto quotidiano con gli arabi. La mescolanza sarà inevitabile col tempo, ma inizialmente c'è questa suddivisione proprio delle aree. Il Maghreb in mano ai berberi nelle zone montuose di altura e in mano agli arabi nelle zone costiere e urbane. In quest'area la resistenza berbera è una realtà nel periodo Omayyade essenzialmente. C'è una forte resistenza dei berberi che sono le culture, le popolazioni autoctone. Gli arabi arrivano come conquistatori, con le armi, non con la persuasione, e dunque resistono. I berberi sono sempre stati un elemento fortemente reattivo, tanto che diventeranno spesso assoldati negli eserciti musulmani, in particolare in epoca fatimide, ma non solo. I berberi insorgono inizialmente in epoca omayyade addirittura, e poi ci sarà una grande loro conduttrice, una profetessa che viene a resistere fino a che viene uccisa e spiana il terreno all'occupazione da parte degli Omayyadi. Occupazione che però sarà sempre molto parziale perché i berberi si ritireranno nelle zone di montagna difficilmente percorribili, lasciando le pianure e le città costiere agli arabi invasori. Dagli Idrisidi sciiti ai Berberi, Almoravidi e Almohadi è un pezzo di storia del Nord Africa. Gli Idrisidi sciiti sono una piccola realtà che si ricollega alla parentela con il profeta, ma non ha un'incidenza particolare sui fatti mediterranei, come invece ce l'hanno i successivi regnanti di quelle zone del Maghreb estremo, gli Almoravidi e gli Almohadi poi. Il loro intervento in Al-Andalus è la parte più importante che costituisce la loro storia. Dal Nord Africa entrano su richiamo dei musulmani in difficoltà contro i cristiani, oramai sbrindellati in mille staterelli, intervengono perché siano aiutati contro i cristiani. Gli Almoravidi prima, gli Almoavidi poi, assolvono a questo compito, sconfiggono in varie battaglie gli eserciti cristiani e governano anche in qualche modo Al-Andalus, ma è un governo non particolarmente elogiabile, duro, oltranzista. A rimetterci le penne sarà lo stesso pensiero islamico, che magari si proponeva con formule filosofiche anziché teologiche.
successori degli almoadi saranno gli Hafsidi. Vale la pena ricordarli, gli Hafsidi della guerra di corsa o jihad marittimo, perché ereditano quella parte dell'attuale Tunisia dal disciolto ormai impero almoade e vivono come stato più importante di quello che rimane di questo impero una realtà però economicamente difficile. Non vanno alla conquista di nuove terre, ma esprimono la loro voglia di combattere e di fare bottino sul mare. Dunque parlano di jihad marittimo, che è una forma di combattimento sul mare. Noi la chiamiamo in un altro modo, la chiamiamo guerra di corsa. È il primo verificarsi di una guerra corsara, non pirati, sono corsari musulmani, vengono autorizzati alle loro attività e ad azioni anche violente, che vengono svolte contro i nemici della fede cristiani, non contro altri musulmani. Dunque corsari barbareschi poi li chiameremo, perché tutta questa zona sarà chiamata poi di barbaria. Gli Hafsidi sono oramai all'inizio dell'epoca più moderna e in qualche modo anche lì sorgeranno nuove dinastie, ma di minor conto, che arrivano fino ai nostri giorni. Spunti di riflessione su questa seconda parte. I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante? Riepilogo, spunti di riflessione. Il califfato abbaside si impone per motivi politici o religiosi? La decadenza abbaside fu politica o culturale? I musulmani in Sicilia e in Italia meridionale giungono per motivi religiosi o economici? La politica almoravide e almoade fu sempre tollerante? La lezione è finita, vi ringrazio. E vi ricordo che il materiale aggiuntivo può essere consultato sulle pagine web del corso.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui inizieremo a entrare nel dettaglio su cosa significa esattamente comunicare in un'era digitale. Comunicare in un'era digitale non è la stessa cosa che comunicare in un'era pre-digitale. Quindi oggi scopriremo insieme esattamente che cosa significa comunicare oggi. Attenzione, non parliamo soltanto di comunicazione digitale in questo caso, ma di tutta la comunicazione in generale in un'era digitale. Poi ci focalizzeremo sulla comunicazione digitale. Quindi gli argomenti, il nuovo paradigma, che già abbiamo in qualche modo accennato in altre lezioni, le regole della comunicazione digitale e il superamento del modello interruption and repeat, che è specifico della comunicazione analogica e che il digitale può consentire di superare. Partiamo proprio con il nuovo paradigma di comunicazione. Definizione di influenza. La capacità di provocare o contribuire ad un cambiamento delle opinioni o nel comportamento. Questa è una definizione dell'Associazione di Marketing del 2013 che ho scelto perché è molto vicina a quella definizione di persuasione che abbiamo dato nella lezione sul perimetro della comunicazione oggi. Nel perimetro della comunicazione oggi, dicevamo, si passa da una persuasione ad un coinvolgimento. Qui il concetto è simile e sovrapponibile, ma ragioniamo su un concetto leggermente diverso e più onnicomprensivo del concetto di persuasione, che è il concetto di influenza. Persuasione, lo abbiamo già detto, lo ricordiamo, etimologicamente significa portare verso di sé. Quindi portare verso di sé implica un'influenza, ok? Influenza però è a monte rispetto a questo processo, quindi riflettere sul processo e riflettere astrattamente sul processo può essere più utile guardare e osservare il concetto di influenza rispetto al concetto di persuasione, anche se lo ripetiamo, sono due mondi molto affini. E nel concetto di influenza c'è proprio, così come nel concetto di persuasione, questa idea di modifica, questa idea di cambiamento da indurre, da stimolare. Ma questa influenza si evolve. Il concetto di influenza in pratica si evolve in un ambiente digitalizzato. E come si evolve? Con il digitale ciò che cambia non è tanto il concetto di influenza, ma lo scenario di riferimento in cui essa si genera e si consolida. È in questa accezione che bisogna interpretare la locuzione evoluzione dell'influenza. Ovvero, la finalità dell'influenza rimane identica. Il modo in cui questa influenza viene messa a terra, si dispiega nella realtà, deve necessariamente cambiare perché lo scenario intorno si modifica. Ogni comunicazione avviene in un contesto, in un tempo e in uno spazio. Ogni comunicazione è situata. Questo contesto, questa situazione della comunicazione, questo suo essere situata in un tempo e in uno spazio, non sono trascurabili nel modo in cui la comunicazione stessa deve essere concepita e percepita. Soprattutto se è una comunicazione finalizzata ad influenzare un certo target o un certo spettatore. Quindi è proprio in relazione a questo cambiamento del contesto che la digitalizzazione ha implicato che occorre pensare all'influenza non nel senso di l'influenza a finalità diverse, ma occorre ripensare all'influenza nel senso come si dispiega nelle prassi, come entra nella quotidianità, come si declina in azioni comunicative. Ed ecco qua un nuovo concetto di influenza. In pratica passiamo da un concetto di influenza piramidale, ovvero un'influenza gestita, organizzata, pianificabile, tipica dello scenario della comunicazione pre-digitale, ad una comunicazione prismatica, incontrollabile, parcellizzata e imprevedibile. Quindi, questo significa che prima del digitale l'influenza era gestita dalle aziende, era verticale. Le aziende sceglievano cosa dire, come dirlo e quando dirlo.
le aziende sceglievano la situazione comunicativa, situavano la comunicazione in un tempo e in uno spazio. Questo significa che, ad esempio, se devo lanciare un prodotto, faccio un'operazione di teaser, quindi faccio una comunicazione all'inizio in cui non dico granché del prodotto, faccio vedere solo alcuni aspetti, a cui faccio seguire un'altra comunicazione

comunicazione un pochino più esaustiva, per poi finire con la vera e propria comunicazione di lancio del prodotto. Questo è un meccanismo classico della comunicazione pubblicitaria analogica, cioè il concetto di teasing, in cui, siccome è l'azienda a sapere tutto, è l'azienda che decide come e quando erogare le sue informazioni e può quindi costruire un'ottica di attesa crescente. Ma al di là del concetto di teasing, il concetto di influenza piramidale è all'inizio della, sulla cima della piramide c'è l'impresa, sotto ci sono i consumatori, è l'impresa che fa discendere sui consumatori il suo sapere e quindi la sua influenza. Questo perché cambia con i mezzi digitali, con la digitalizzazione della comunicazione? Pensateci, è semplice. Cambia perché? Perché nessuna comunicazione è più gestibile da qualcun altro che non siamo noi. Noi oggi siamo gli autori prioritari del nostro palinsesto comunicativo. Siamo noi a decidere non solo cosa e quando vedere, quindi a situare la comunicazione, ma abbiamo la possibilità di scegliere fra una pletora incredibile di fonti e di touch point. Quindi questo concetto di influenza in cui io ti dico A, B e C, che è molto vicino al concetto di persuasione, di seduzione, se ci pensiamo. Che cos'è la seduzione? La seduzione è, se pensiamo alla seduzione fra due persone, ad esempio, io quando voglio sedurre qualcuno, quindi portarlo a me, mostro di me soltanto certe cose, do un'immagine di me che è di un certo tipo, appunto seduttiva. Perché? Perché metto in evidenza le cose che ipotizzo che l'altra persona voglia sentirsi dire per attrarre l'altra persona. La seduzione o l'influenza nel marketing non è così diversa. In un concetto di influenza prismatico io dico le cose che ipotizzo che il consumatore voglia sentirsi dire nel modo in cui io preferisco dirgliele per portare il consumatore verso di me. Con i mezzi digitali questo è possibile? È possibile pensare ad un consumatore che si esponga al flusso di comunicazione esattamente nello stesso ordine con cui noi lo pensiamo? È difficile, perché? Perché non è più il comunicatore a situare la comunicazione, ma è il consumatore. È il consumatore a decidere in che momento informarsi su un prodotto o un servizio, quale touch point utilizzare. Non è più c'è solo la TV, o c'è solo la stampa, o c'è solo il cinema, o c'è solo l'outdoor, e quindi o lo vedi lì o lo vedi là, sono quattro le fonti. Oggi ce ne sono mille di possibili touch point. Posso incontrare un brand e un prodotto per la prima volta su un sito di e-commerce, posso finire sulla landing page di quell'azienda perché ho fatto una ricerca su Google, posso sentire parlare di quel prodotto attraverso un post fatto da una mia conoscenza o da un mio follower sui social, quindi davvero il primo punto di contatto è diversissimo, non è gestito dall'azienda o non è gestibile dall'azienda ed è spesso imprevedibile. Il concetto vero è che in un'influenza piramidale l'erogatore dell'informazione gestisce l'informazione, in un'influenza prismatica l'erogatore dell'informazione non gestisce più l'informazione, perché l'informazione circola liberamente nella quella che una volta si definiva semiosfera, che oggi potremmo definire media mondo, che è un concetto che abbiamo già spiegato, un mondo cioè in cui l'analogico e il digitale sono totalmente fusi e interrelati. Ora bene, in questo concetto di parcellizzazione, imprevedibilità, scelta autonoma del consumatore sui touch point e l'ordine dei touch point stessi, è difficile per l'azienda gestire un concetto di influenza piramidale. Occorre quindi ripensare appunto l'influenza e considerarla nel suo essere parcellizzata ed imprevedibile. Ma entriamo un pochino più nel dettaglio. Alla base dell'influenza prismatica, cioè alla base di questo modello, c'è proprio il sistema di interconnessione che i media sociali e il web 2.0 hanno creato e che generano un ambiente multidirezionale, come scrive Sasson nel suo libro del 2012, dove un singolo messaggio può essere percepito ed interpretato in una pluralità infinita di momenti da una pluralità infinita di soggetti. In qualche modo nell'influenza prismatica non esiste un nucleo consistente, immenso, di consumatori da colpire tutti contemporaneamente.
Immaginate un mondo in cui esista solo un canale televisivo, ok? Quindi tutte le persone sono obbligate a vedere quel canale televisivo se vogliono guardare la TV. Quindi se io faccio una pubblicità su quell'unico canale televisivo, tutte le persone che vogliono guardare la TV vedranno la mia pubblicità. Questo è ovviamente è un paradosso, non esiste da 50 anni un unico canale TV, però il concetto è che comunque in un sistema mediatico con poche fonti, con poche risorse, con pochi editori, la comunicazione veniva gestita. In un contesto comunicativo in cui tutti siamo editori potenzialmente e c'è una proliferazione di fonti, di soggetti, ma anche di momenti, il palinsesto televisivo, se voi ci pensate, è la gestione del tempo fatta da qualcun altro. Quando voi guardate la TV, voi guardate una gestione della temporalità che non è la vostra. Adesso potete, i programmi li potete registrare, rivedere on demand, quindi non c'è più quel concetto di linearità, ma nel concetto di linearità classico dei media analogici, l'idea è c'è qualcuno che gestisce il tuo tempo, tu devi adattare il tuo tempo di vita al tempo gestito e alla situazione comunicativa creata da qualcun altro. Con la digitalizzazione questo scompare, perché anche i media classici possono essere usati fuori dalla linearità. Ed è questo il vero tema. Per quello all'inizio vi dicevo, parliamo di cambiamento generale nella comunicazione, non solo di cambiamento della comunicazione digitale. La comunicazione digitale è in sé un oggetto nuovo e che va studiato, ma nel contesto è un oggetto che ha rivoluzionato il contesto. Anche i mezzi classici devono essere oggi ripensati alla luce del fatto che esistono i mezzi digitali. Vi faccio un esempio. Per il lancio della piattaforma Disney Plus, Disney ha utilizzato diverse comunicazioni, alcune comunicazioni internazionali sviluppate all'estero e semplicemente adattate al mercato italiano e alcune comunicazioni locali, quindi pensate appositamente per il mercato italiano. In queste comunicazioni locali hanno scelto una strada comunicativa con una personificazione del servizio e quindi c'è questo personaggio che è un attore italiano comico che si chiama Fresi che interpreta in una serie di spot in sequenza una serie di contesti e situazioni familiari in cui illustra alcuni aspetti del servizio. Ora, idealmente una comunicazione di questo tipo è una comunicazione che funziona egregiamente se viene trasmessa solo nei media classici e se esistono solo i media classici. Perché? Perché io posso decidere che tu, per arrivare ad una piena conoscenza del mio servizio, debba in qualche modo sapere prima questo, poi questo, poi questo, poi questo. Quindi decido io che informazioni darti e con che ordine dartele. Ma non siamo più in quel sistema. Quindi una comunicazione pensata come questa non deve più essere concepita linearmente, quindi come una dimensione accrescitiva di informazioni che una dopo l'altra si sommano per costruire un tutto. No, devo pensarla come circolare, perché il vero punto è che non so mai qual è il punto d'accesso del consumatore. Il punto d'accesso del consumatore può anche non essere lo spot 1, può essere lo spot che io ho ipotizzato come terzo. Quindi vuol dire che nello spot 3 ci devono essere tutti gli elementi di comprensione necessari, anche se io non ho visto lo spot 1. Cioè devo in qualche modo costruire ogni oggetto comunicativo oggi in un mondo digitalizzato come se fosse a sé stante, deve avere una sua piena e totale autonomia. Può richiamare altri oggetti comunicativi? Sì. Può richiamarli nell'ottica di mi serve avere visto quello prima per capire questo? No. Questo è sbagliato. Quel concetto di teasing come mi serve vedere il teaser per poi capire veramente la pubblicità è superato, non funziona più. Il concetto di teasing in sé non è superato. Io posso fare ancora una comunicazione più teasing e una teasing vuol dire, sapete, no? Teasing vuol dire attivare l'attenzione, l'interesse. Io posso ancora fare una comunicazione più teasing e una più informativa, ma quello che non saprò mai è se il consumatore vede prima la funzione teasing o quella informativa. Quindi devo in qualche modo far sì che sia la parte di teasing sia la parte informativa siano comunque autosufficienti e indipendenti, o perlomeno che la parte di teasing sia così ingaggiante, così coinvolgente, da spingere il consumatore ad una call to action, ad andare a vedere poi la comunicazione informativa, se quella serve per avere una vera idea del prodotto. Per cui questo è il modello di influenza prismatico. Non so mai da che punto di vista il consumatore entra nella mia comunicazione. Quindi,
Questo che cosa mi fa chiedere? Mi fa chiedere, ma allora, se esiste questa imprevedibilità, devo forse abdicare alla gestione della comunicazione? Devo lasciare che il consumatore faccia da solo? In realtà la risposta

risposta è no, cioè dobbiamo pensare che è possibile una gestione del modello prismatico, anche se c'è questa imprevedibilità di fondo. E come è possibile? È possibile se ne conosco le regole, se conosco le regole di questo prisma e soprattutto se supero un approccio classico alla comunicazione, standardizzato, istituzionalizzato con i mezzi analogici e non con quelli digitali. Quindi, per concludere questo argomento, gli spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche di un modello di influenza prismatico? Quali sono i fattori che generano un modello di influenza prismatico? Per capirlo dobbiamo osservare le regole della comunicazione digitale. Come vi dicevo, non devo abdicare a gestire questa complessità, posso gestirla se ne conosco le regole e la struttura. E quindi è quello che faremo in questo secondo argomento. Osserveremo da vicino le regole della comunicazione digitale. Partiamo dai rischi che ci sono nella comunicazione digitale e fra un attimo vi spiegherò perché partire dai rischi. La comunicazione digitale può accentuare l'overload informativo, può facilmente essere ignorata, bypassata e non vista, e queste sono le due vere dimensioni su cui devo prestare attenzione. Perché? Vi avevo già detto in un'altra lezione come nel contesto comunicativo in cui viviamo c'è un rumore di fondo molto alto che è dato da tutte le comunicazioni che circolano nell'aria e con cui noi entriamo in contatto. Ovviamente avere uno strumento o altri strumenti in più da utilizzare non fa altro che aumentare questo communicational noise, questo rumore di fondo, perché più si moltiplicano gli strumenti di comunicazione, più si moltiplicano le piattaforme, i touch point, chiamateli come volete, più ovviamente si moltiplicano i messaggi che io veicolo in quei canali. Abbiamo parlato già del FOMO, della paura di non esserci, le aziende tendono spesso a presidiare ogni nuovo canale per il fatto stesso che questo canale è nato. Che c'è da capire, un'operazione del genere non è incomprensibile, lo facciamo anche noi in realtà, appena c'è qualcosa di nuovo, una nuova piattaforma, vogliamo sapere che cos'è, come funziona, se può andare bene per noi, quindi è assolutamente umanamente comprensibile. Tuttavia, questo aumenta il noise, aumenta i rumori di fondo, aumenta la potenziale disattenzione e quindi è vero che la comunicazione digitale può essere potenzialmente un vantaggio, ma sicuramente ha anche questo limite. E l'altro limite è che nella comunicazione digitale, ancora di più che in quella analogica, è facilissimo essere bypassati, ignorati, superati, non letti. Nel modello della comunicazione classica, se io interrompo un contenuto per proporti una comunicazione pubblicitaria e tu sei interessato al contenuto che stai guardando, tendenzialmente ti guarderai anche quella pubblicità. E voi mi direte, è vero, prof, però si può anche guardare qualcos'altro mentre c'è la pubblicità in TV. Sì, assolutamente, ma in linea di massima la prima e l'ultima pubblicità dello slot le vedrete, perché nella prima non avete ancora abbandonato la visione e l'ultima siete già lì perché volete vedere lo show che ricomincia, quindi o registrate e la pubblicità la bypassate, oppure se vedete qualcosa con un meccanismo lineare un po' di pubblicità comunque la vedete. A volte state facendo altro, ma una musica, un'immagine, vi richiamano l'attenzione e vi mettete a riguardare la pubblicità. Quindi il modello classico che abbiamo definito, e fra un po' ci torneremo, interruption and repeat, consente di ignorare la pubblicità, sì, ma nel digitale è ancora più facile. Perché nel digitale è ancora più facile? Pensateci, non ve la do adesso la risposta, ve la do fra un attimo, ma è decisamente più facile. Le opportunità però allo stesso tempo della comunicazione digitale, le opportunità sono il fatto che è sicuramente vicina alla quotidianità del consumatore, che è sicuramente tempestiva, il tempo reale è una cosa specifica della comunicazione digitale e che consente un ascolto e un dialogo attivo, oltre all'ottica di servizio che la comunicazione classica non poteva fare propria e la comunicazione digitale sì. Allora, qui c'è da riflettere, le opportunità sono veramente succulente nella comunicazione digitale. Il fatto di non essere confinati in tempi e in spazi gestiti da altri, ma di entrare in tempi e spazi gestiti dal consumatore vuol dire esserci quando il consumatore ha bisogno di te, esserci quando il consumatore vuole entrare.

in dialogo con te, esserci quando il consumatore ha qualcosa da dirti. Oggi per il consumatore parlare con l'azienda è semplice, è immediato e non devo aspettare che apra il negozio per andare a chiedere informazioni, non devo aspettare che qualcuno mi risponda al telefono per avere un'informazione. Posso cercare online, cercare i pareri degli altri consumatori, parlare con altri consumatori anche che non conosco. Esistono siti che fanno solo questo, ad esempio, esiste Veritrust che fa questo, cioè raccoglie commenti dei consumatori su qualunque brand e azienda. Quindi capite che viviamo veramente in un mondo in cui il dialogo è alla portata, cioè se voglio parlare con il consumatore e sapere almeno vagamente che cosa ne pensa, lo posso fare in qualunque istante. Allo stesso tempo il consumatore in qualunque istante può rivolgersi a me e chiedermi qualcosa o avere informazioni o guardare una pubblicità. Non ha bisogno che ci sia un editore a gestire questo e non ha bisogno che ci sia un contenuto da interrompere perché questo succeda. Pensiamoci e torniamo su questo aspetto fra un attimo, oltre al fatto che oggettivamente la comunicazione è tempestiva. Non devo, se ho bisogno ora di avere un'informazione, la cerco e la risposta ce l'ho ora. Se vedo una pubblicità ora e tendenzialmente quella pubblicità mi fa venire in mente di esplorare ancora di più il prodotto, lo posso fare in continuità. Vedo una pubblicità, googlo o cerco su Google, ok? Quindi c'è veramente una temporalità diversa in cui le aziende possono essere molto più presenti nella quotidianità del consumatore. Ora, cosa devo fare per non incorrere nei rischi e sfruttare le opportunità della comunicazione digitale? Un aspetto cruciale è considerare l'orientamento pull del digitale. L'altro aspetto è considerare la natura dell'esperienza di fruizione del digitale stesso. Sono due aspetti cruciali su cui vale la pena entrare nel dettaglio, in modo monadico e spiegarne le motivazioni. Partiamo dall'orientamento pull. L'orientamento pull significa che la ricerca di soddisfazione di utilità prevale versus l'apertura alla sollecitazione di un bisogno. E ancora, l'orientamento pull del digitale significa che il consumatore ha a sua disposizione un display infinito di potenzialità versus una selezione di stimoli o di contenuti o di oggetti fatta da altri. Quindi, significa che nel digitale io pull e push, quindi pull vado a cercare, push mi spingono addosso un'informazione che io non ho cercato. Il digitale è pull. Il digitale parte da un bisogno che io percepisco. E quel bisogno che io percepisco trova subito corrispondenza nelle informazioni, nelle pubblicità, nelle comunicazioni, nei post, in quello che volete, che io trovo nel mondo, nella comunicazione digitale. La comunicazione analogica funzionava alla rovescia, funzionava che io non ho un bisogno, vedo una pubblicità e quella pubblicità mi dovrebbe sollecitare un bisogno. Quindi sono seduta comodamente sul mio divano, usiamo sempre la TV per fare l'esempio dei mezzi classici che è il più tipico, sono seduta sul mio divano, non sto pensando minimamente a Kinder Sorpresa, passa una pubblicità che mi parla di Kinder Sorpresa e mi fa venire voglia di mangiare Kinder Sorpresa perché vedo che dentro ci sono i pupazzetti che voglio assolutamente avere di questa collezione. Quindi il mio bisogno è sollecitato dall'esterno. Un bisogno può essere comunque sollecitato dall'esterno, ma essere poi, come dire, esplorato digitalmente, oppure può essere spontaneo. Ho parlato con un mio amico, mi ha detto che ha comprato i nuovi ovetti Kinder per i suoi figli e che ci sono dentro delle nuove sorprese. Allora dico: ah, fammi andare a vedere quali sono le nuove sorprese degli ovetti Kinder, fammi andare a comprare una decina per avere queste sorprese. Quindi, anche in questo caso, la sollecitazione può essere esterna, è un mio amico che me ne ha parlato, ok? Ma non è necessariamente proviene dall'azienda, è un bisogno che è dentro di me, oppure giro per casa, vedo che ho finito gli ovetti Kinder e dico: ah, fammi vedere cosa c'è nei nuovi ovetti Kinder. Quindi capite, il bisogno parte sempre ovviamente da qualcosa di esterno, ma quell'esterno non è un mezzo, non è un media, non è un media classico. Per cui non devo cercare di sollecitare un bisogno o di aprire a questo bisogno, devo rispondere a un bisogno. Devo essere molto più on demand, sempre quando sono nel digitale. O ancora devo considerare il digitale come un display infinito di potenzialità. Se nel
nell'analogico ci sono degli stimoli selezionati e scelti da qualcun altro che decide di farmi vedere quella cosa e di farmi provare desiderio per quella cosa, ma il tempo è limitato e lo spazio anche ed è gestito da altri, nel digitale questo non avviene. Ovviamente io non ho bisogno di fermarmi a Kinder Sorpresa se sono in un ambiente digitale, capite qual è il punto? Se qualcuno di miei amici mi ha parlato di Kinder Sorpresa, io sto facendo una ricerca su Kinder Sorpresa online per vedere quali sono le nuove sorpresine, ok? Ma mentre faccio la ricerca, probabilmente mi verranno mostrati anche altre uova di cioccolato con la sorpresa e quindi io amplierò la mia visione. Parto da un bisogno, ma poi amplio, articolo. E questo è proprio tipico del digitale. I suggerimenti, il c'è anche, il potrebbe interessarti anche. Ti si apre sempre di fronte a un mondo. A volte con anche delle implicazioni negative per il consumatore, eh? Perché a volte è anche difficile per il consumatore gestire questo display infinito di potenzialità. Se dovete comprare un lampadario e non avete bene idea di quali siano le caratteristiche tecniche che vi servono, vi può capitare anche di passare 3 ore a cercare lampadari online. Se andate in un negozio e lo vedete il lampadario e potete parlare con qualcuno, magari la stessa cosa la potete fare in mezz'ora. Quindi questo essere display assoluto di potenzialità non è sempre necessariamente un vantaggio, è un dato di fatto però con cui dobbiamo convivere. Quindi qual è la natura della fruizione digitale alla luce di quello che abbiamo detto? La natura della fruizione digitale è caratterizzata da immediatezza. Il delay nell'esperienza non è minimamente tollerato. Chiarezza, le pagine devono essere assolutamente immediate e leggibili, le implicazioni le vediamo fra un attimo. Insofferenza, posso cioè dire ok, questa roba non mi interessa, passo ad altro. Allora, questi 3 aspetti, immediatezza, chiarezza e insofferenza, generano 3 fenomeni cruciali per il comunicatore oggi: la de-skipping, la banner blindness e la de-blocking, che vediamo fra un attimo, ma cerchiamo di entrare più nel dettaglio. Quando voi veramente riflettete su di voi, quando siete online, quello che volete lo volete subito. In TV potete aspettare che finisca la pubblicità, ok, per ricominciare a vedere quello che volevate vedere. Sul digitale, se voi vi state esponendo ad una pubblicità, è tendenzialmente perché vi volete esporre a quella pubblicità, perché sennò non lo fate. E se state cercando qualcosa, quel qualcosa che state cercando, che sia un'informazione, un consiglio, un suggerimento, un confronto, un parere, deve avvenire subito. Online non è accettata il delay del raggiungimento dei propri obiettivi. Non è perché voi non siete in un contesto editoriale o comunicativo gestito da altri. In TV non siete voi a decidere che cosa mettere in onda, in che momento. Al cinema non siete voi a scegliere la programmazione, né a che ora far iniziare lo spettacolo. Sul giornale non siete voi a decidere che cosa stampare. Sull'online è vero che non siete voi a decidere che cosa è presente, ma siete voi a decidere che cosa vi interessa. Quindi quell'essere voi protagonisti e centrali fa sì che tutto quello che non rientra in questa vostra centralità e in questo vostro protagonismo venga considerato fondamentalmente come irritante e da evitare. E quindi ecco i 3 fenomeni di AD skipping, banner blindness e AD blocking, su cui entriamo più nel dettaglio. Che cos'è l'AD skipping? L'AD skipping è proprio quel fenomeno per cui se i primi secondi non attraggono, il messaggio viene chiuso. Non c'è niente di più sbagliato di questo errore classico, ovvero trasmettere una comunicazione pensata per la TV come pre-roll di YouTube. Perché? Tutti voi, secondo me, avete nell'ultima settimana visto almeno un video su YouTube. Ok, che cosa fate quando c'è il video su YouTube? Saltate l'annuncio, a meno che non sia un annuncio che vi interessa particolarmente, cioè che vi dica qualcosa di rilevante. Torniamo a questo concetto di rilevanza. Se vi dice qualcosa di rilevante, vi fermate. Se non vi dice qualcosa di rilevante, non vi fermate, perché nel digitale siete voi che avete scelto di vedere quel video in quel momento e quindi non avete tolleranza per qualcuno che vi faccia aspettare. In TV avete molta più tolleranza, sul digitale avete molta meno tolleranza. Quindi la cosa più tipica è AD skipping, passa oltre. Allora, questo che cosa significa? Rifletteteci. Significa che la struttura di una comunicazione video mandata online non può essere la struttura argomentativa di una comunicazione video mandata online, non può essere la stessa struttura argomentativa di una comunicazione mandata in TV. Perché? Perché se in TV tendenzialmente potete avere una argomentazione che
fondamentalmente si basa sulla retorica classica del climax ascendente, quindi parto dal basso per poi arrivare all'alto, ok? E i momenti importanti di una comunicazione TV sono quelli finali, sono i 5 secondi finali dove date il vero messaggio. Ok, questa cosa è sbagliatissima online. Se voi da

La banner blindness è un altro fenomeno molto comune, ovvero è la naturale immunità ai formati pubblicitari web che porta gli utenti ad ignorare in maniera totalmente inconscia i banner o le comunicazioni push. Allora, qui avete un esempio di heatmap. Che cos'è una heatmap? Una heatmap si fa con uno strumento che si chiama eye tracking, che registra che cosa il consumatore guarda online esattamente. Allora, in rosso vedete i punti guardati, in giallo i punti meno guardati, dove non c'è niente vuol dire che non sono guardati. Allora, osservate qua. Questo è lo spazio degli annunci, non è visto, niente viene guardato. Qui c'era un annuncio, non viene guardato. Questo è lo spazio degli annunci, non viene letto. Questo è lo spazio degli annunci, non viene letto. L'attenzione si concentra sul testo, che è quello che mi interessa. Quindi, ma sicuramente ve ne sarete resi conto anche voi, che quando state, a meno che una comunicazione non sia fortemente intrusiva e non vi interrompa, ma questo lo vediamo fra un attimo, se tendenzialmente una comunicazione è integrata nella pagina e non vi disturba, la ignorate. La ignorate perché avete imparato nel tempo a riconoscerla, e un po' come funziona, succedeva esattamente così. La banner blindness è molto simile al fatto che sui mezzi stampa spesso la comunicazione non viene guardata, non viene letta. Perché? Perché mi concentro su quello che mi interessa, che so esattamente dove si trova, ok? Quindi, perché io cosa posso fare per essere letto se c'è questa banner blindness? Devo ancora una volta comunicare qualcosa di rilevante, cioè fare sì che per qualche ragione il mio consumatore sposti lo sguardo dal testo alla pubblicità, sapendo che è una pubblicità, ma sapendo che la può interessare. Quindi, nuovamente, il concetto di engagement e di rilevanza. Infine abbiamo gli ad blocker. Gli ad blocker sono tecnologie che bloccano i messaggi pubblicitari, restituendo all'utente un'esperienza di navigazione pulita e con un focus esclusivo sulla fruizione dei contenuti. L'ad blocker voi ve lo potete tranquillamente scaricare sul vostro computer e installare, e vi toglie tutta la pubblicità. Vi toglie tutta la pubblicità senza problemi, senza nessun tipo di trouble, senza che dobbiate preoccuparvi di niente, ok? Toglierà dalla vostra vista i banner intrusivi, non vi farà interrompere quando state navigando. Che cosa succede però? Succede che molti siti non erogano i propri servizi se sentono che avete attivo un ad blocker, perché molti siti vivono di pubblicità e quindi l'ad blocker funziona bene in generale, a volte viene chiesto di disattivarlo. Però è altrettanto vero che le persone, e si sta sempre di più diffondendo lo scaricamento di ad blocker, le persone che hanno tendenzialmente un ad blocker attivo vedono l'80% in meno di pubblicità rispetto a chi non ce l'ha. Quindi oggettivamente dobbiamo dire che funziona. Quindi per farlo, per bypassarlo, qui qual è l'unica chance che abbiamo? È appunto dire al consumatore: se sei su questo sito, per cortesia, e ti interessano i contenuti di questo sito, disattiva l'ad blocker. Quindi nuovamente ritorniamo in un concetto di rilevanza, cioè se io sto dando al consumatore qualcosa che per lui è rilevante, posso dargli anche della pubblicità, se no no. Guardate che questo concetto di rilevanza è veramente nuovo. La rilevanza non è mai stata un centrale nella pubblicità, così classicamente intesa. La pubblicità classicamente intesa ha sempre stato più rilevante l'essere appunto brillanti, seduttivi, avere una strategia retorica efficace, l'essere aspirazionali, costruire mondi o immaginari di marca in cui il consumatore volesse entrare. La rilevanza è un'altra cosa. La rilevanza è: non solo voglio entrare in questo mondo di marca perché è cool, è bello, è ingaggiante, ma voglio entrare in questo mondo di marca perché è significativo per me, perché per me è un valore, non in astratto, non in assoluto, ok? C'è implicata una questione di dialogo one to one molto più forte. Quindi, gli spunti di riflessione. Quali sono i rischi e quali sono le opportunità della comunicazione digitale? Che cos'è l'orientamento pull del digitale? Perché nella fruizione digitale è semplice ignorare i messaggi? Quali sono le strategie, le cose che mi fanno evitare i messaggi? Per capirlo dobbiamo concludere la lezione e focalizzare l'attenzione su come si supera il modello classico dell'interruption and repeat. Quindi adesso vediamo proprio questo argomento, il superamento dell'approccio interruption and repeat. Partiamo da una definizione di interruption and repeat e partiamo da una definizione data

da un guru del marketing, Seth Godin. Godin identifica la pubblicità tradizionale con l'interruption marketing, tanto da definire la pubblicità come la scienza di creare e posizionare i media in modo che il consumatore venga interrotto e sia convinto ad agire. Questo è proprio l'interruption and repeat. L'interruption and repeat è proprio l'esempio emblematico di interruption and repeat, è la TV, ma anche tutti i media classici, la radio, la stampa, anche il cinema per altri, per certi versi lo sono. Il concetto è: esiste un contenuto che per te è rilevante, bene, io interrompo quel contenuto che per te è rilevante per metterci in mezzo una pubblicità. Addirittura, voi sapete, non ve lo devo dire io, ma sapete come esiste addirittura un genere televisivo, le soap opera, che nasce come supporto alla comunicazione pubblicitaria. Le soap opera vengono inventate per poter fare pubblicità ai saponi. Nell'America degli anni era ancora la fase radiofonica, quindi siamo ancora negli anni 30, ok? Quindi erano questi feuilleton raccontati in cui veramente la trama era ridotta e molto banale, ma perché doveva essere molto diluita, perché giorno per giorno io dovevo avere un contenuto da poter interrompere per farci una pubblicità. Quindi questo è il modo in cui i mezzi classici funzionano. E Godin dice: attenzione, che se vogliamo veramente comunicare digitalmente, dobbiamo lasciar perdere questo sistema che si basa sul concetto di mi hai visto oggi, mi hai visto domani, mi hai visto dopodomani, la quinta volta che mi vedi probabilmente mi comprerai. Questo è interruption and repeat. Interruption perché interrompo un contenuto fatto da altri, repeat perché in questo tipo di idea di pubblicità, che è veramente va ancora per la maggiore in realtà, più vedi uno spot e più piano piano ti convinci, sei persuaso, sei influenzato a fare quell'azione, a comprare quel prodotto. Benissimo, ma abbiamo parlato di banner blindness? Benissimo, ma abbiamo parlato di ad blocking? Benissimo, ma abbiamo parlato di ADV skipping? Ok, quindi significa che già il repeat è un grandissimo punto di domanda. Se nei media classici ero più o meno sicura che la stessa persona vedesse la stessa pubblicità almeno 3 o 4 volte, ed è ancora così perché se voi siete abituati o avete anche solo un programma TV che guardate fisso, anche se fosse solo il telegiornale, vi accorgerete come le pubblicità che vanno in quella fascia oraria sono sempre le stesse. Interruption and repeat. Ok, interruption and repeat funziona nei mezzi digitali, secondo voi, per quello che vi ho detto finora? Relativamente, eppure è un modello ancora usato. È un modello ancora usato perché? Perché si fatica ad abbandonare questo modello? Perché è un modello semplice, perché è un modello modulare e perché è prevedibile e perché è controllabile. Cioè io di fatto posso decidere, se sono in un ambiente di media analogici, posso decidere quanto spesso fare la mia pubblicità, quante volte fartela vedere. Voi sapete come funziona, ad esempio, la pubblicità in TV. Funziona che voi pagate una rete TV per uno spot da posizionare in quella fascia oraria, fino a che non vi è garantito che quello spot abbia raggiunto il numero sufficiente di spettatori per cui voi avete pagato, quello spot viene ancora mandato in onda. Quindi ammettiamo che voi pagate uno spazio pubblicitario su Canale 5. Canale 5 ha una media di share del 15% nel prime time. Ok, se quel giorno, quel prime time, Canale 5 non ha fatto il 15%, Mediaset è obbligata a tenere ancora la vostra pubblicità fino a che quel 15% non sarà raggiunto. Se fa di più come percentuale, voi non dovete dare più soldi. Quindi questo è come funziona la vendita degli spazi pubblicitari classici. Non funziona ovviamente così negli spazi, la vendita degli spazi digitali, perché funziona in un altro modo, ma lo vedremo a tempo debito. Però quello che volevo farvi capire è che nel concetto di pubblicità classica io decido quanto spendere. Posso già pianificare oggi che spendendo tot la mia pubblicità la vedranno in 300.000, posso tendenzialmente dire ok, voglio che ogni spettatore la veda almeno 3 volte, quindi la devo tenere on air per almeno 2 settimane, per cui pago 2 settimane, posso decidere quando sospenderla, quando rimetterla in onda e soprattutto posso fare un conto molto puntuale e molto preciso della visione, perché esistono degli strumenti di calcolo, esiste l'Auditel, esiste l'Audipress, esiste l'Audiradio, esistono cioè strumenti di misurazione di questi grandi media
che mi dicono quanti sono gli spettatori presenti in quel momento, addirittura mi dicono che tipo di spettatori sono presenti in quel momento, mi aiutano in qualche modo quindi a prevedere quello che è importante, che io non solo ragiono sull'oggi ma anche sul futuro. Se io decido di investire su quel tipo di canale, perché quel tipo di canale fa quel programma, facciamo l'esempio di MasterChef. Io so che le persone che guardano MasterChef dall'episodio 1 lo guarderanno probabilmente fino alla fine. Quindi, e so che il pubblico di MasterChef della seconda, della terza, della quarta edizione sarà probabilmente simile per composizione a quello delle edizioni precedenti. Quindi io con la comunicazione classica posso fare una cosa che è prevedere chi guarderà la mia comunicazione. Questa cosa non la posso assolutamente fare nella comunicazione digitale e capite bene da soli il perché. Per cui si fatica ad abbandonare la comunicazione classica proprio perché ha questi aspetti di controllabilità che sono importanti. E quello che si tende a fare, si tende ad utilizzare questo stesso sistema di interruption and repeat anche sui mezzi digitali. Ma è sbagliatissimo, perché l'interruption and repeat sui mezzi digitali non funziona. Non funziona perché? Perché nell'ambiente digitale i messaggi sono molto più evitabili, lo abbiamo visto un attimo fa, perché c'è necessità di creare engagement e advocacy e non solo gradimento, perché fondamentalmente non ho soltanto da dire ok, l'hai vista una volta, l'hai vista due, ti è piaciuta, bene, se ti è piaciuta la pubblicità tendenzialmente ti piacerà il prodotto. Non è così che funziona il digitale. Primo perché non so se la rivedrai tre volte e non so se la rivedrai tre volte perché non so se per tre volte contemporaneamente sarai nello stesso posto o nello stesso luogo mediatico. Ci sei oggi, ma non è detto che ci sei. Invece, con ad esempio la linearità o la serialità, questo accade. Attenzione, la serialità televisiva era una delle prime risorse di pubblicità. Oggi la serialità è svincolata dalla pubblicità, perché su Netflix o su Amazon la pubblicità non ce l'hai. Quindi la pubblicità classica ha perso ulteriormente questo step. Per cui appunto ho bisogno non soltanto di fare uno spot che piaccia, ma di fare uno spot che sia coinvolgente profondamente, che sia rilevante e che faccia parlare di sé. Perché, e questo è il principio, se i messaggi possono essere evitati, devo fare in modo che A, non vengano evitati perché sono rilevanti e sono engaging, B, che se vengono evitati quando li dico io, se magari qualcun altro fa da cassa di risonanza non vengono evitati. Quindi se c'è un consumatore che riprende il mio messaggio e lo pubblica sui suoi social, allora lì non c'è più la lead skipping, allora lì non c'è più la banner blindness, perché entra a far parte di un racconto, di un'identità, ma non è più interruption and repeat. Per cui il digitale di fatto è un'opportunità per un nuovo modello. È un nuovo modello perché consente una forte targetizzazione dell'audience, consente una comunicazione capillare e tutto questo rende lo user assolutamente centrale nei processi di comunicazione. Se nella comunicazione analogica l'azienda era la protagonista della comunicazione, nella comunicazione digitale è il consumatore il protagonista della comunicazione. Perché io posso parlare esattamente con te perché so che a te questa cosa interessa e quindi la mia potenzialità di rilevanza interessa. Perché posso parlarti in qualunque istante, in qualunque momento, perché posso esserci quando tu mi cerchi, quindi posso essere ancora rilevante per te. Per cui tutto questo fa sì che io devo concepire la comunicazione come non orientata a persuadere, quindi a portare verso di me il consumatore, ma ad andare verso il consumatore, ad essergli vicino, a essere rilevante, a essere prossimo rispetto a lui. La centralità del consumatore ha addirittura fatto sviluppare un modello che viene definito di inbound marketing e vediamo insieme che cos'è. L'inbound marketing richiede una modifica nell'approccio al cliente. Per poter essere attraenti serve cioè creare contenuti che siano stimolanti, pertinenti e di valore per i consumatori e per questo è indispensabile comprendere ciò che essi cercano, desiderano e amano. Devo essere perfettamente sempre sintonizzato con il consumatore, sapere sempre quello che vuole e quello di cui ha bisogno, perché devo creare contenuti e messaggi che per lui sono importanti in quel momento. Inbound vuol dire non c'è più l'ottica push, ti spingo addosso una comunicazione che non ti interessa, ma c'è l'ottica pull. Inbound vuol dire crea un contenuto così rilevante che sei tu a venirmi a cercare, perché tu sai che lì c'è una cosa che ti può servire. L'esempio proprio tipico è gli appassionati di cucina che vanno sui siti dei brand per vedere le ricette. Quello è un esempio perfetto di inbound marketing. È pubblicità di marca? Certo che lo è. È pubblicità di prodotto? Certo che lo è. È pubblicità in senso classico? No. È ADV? No.
È comunicazione? Sì, ed è comunicazione rilevante e potente.

Quindi, perché è difficile abbandonare il consolidello il modello consolidato dell'interruption and repeat? Che cos'è l'inbound marketing? Come si relaziona alla comunicazione digitale? Questi sono gli spunti di riflessione che vi lascio per questa dimensione. Ma concludiamo riepilogando gli spunti di riflessione della lezione nel suo complesso. Quali sono le caratteristiche di un modello di influenza prismatico? Quali sono i fattori che generano un modello di influenza prismatico? Quali sono i rischi e le opportunità della comunicazione digitale? E ancora, che cos'è l'orientamento pull del digitale? Perché è importante? Perché nella fruizione digitale è semplice ignorare i messaggi? Perché è difficile abbandonare il consolidato modello interruption and repeat? E che cos'è il permission marketing o inbound e come si relaziona alla comunicazione digitale? Con questo abbiamo concluso la lezione sulla comunicazione in un'era digitale e vi ringrazio per l'attenzione.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso in cui svilupperemo l'organizzazione del movimento con particolare attenzione al sistema extrapiramidale. Affronteremo i seguenti argomenti: parliamo dei gangli della base, del cervelletto e delle vie extrapiramidali discendenti e della malattia di Parkinson. Iniziamo a parlare dei gangli della base. I gangli della base o nuclei della base sono delle strutture di sostanza grigia, quindi delle organizzazioni che raccolgono i corpi cellulari dei neuroni, che classicamente si situano all'interno della sostanza profonda degli emisferi cerebrali e del tronco dell'encefalo. Come vedete in questa diapositiva, i gangli della base, rappresentati da questi nuclei profondi, sono divisi anatomicamente e funzionalmente in diverse strutture: il putamen, il globo pallido, il nucleo subtalamico, la sostanza nera, il nucleo rosso, il nucleo dentale.

Le altre vie sono tutte classicamente organizzate a costituire un insieme funzionale che coopera nell'assistere il movimento volontario, ma anche il movimento automatico e associato. Le vie discendenti e ascendenti dei ganghi della base sono costituite da interconnessioni complesse tra i neuroni e gli interneuroni e sono deputate al controllo e alla regolazione dell'impulso motorio volontario. Il movimento volontario è principalmente regolato dal sistema piramidale, così denominato in opposizione al sistema extrapiramidale, che come sappiamo è costituito dai neuroni che decorrono a partire dalla corteccia motoria, dalle cellule piramidali di Betz, che vanno a costituire il tratto cortico-spinale o il tratto cortico-bulbare, che contattano in maniera monosinaptica i neuroni di secondo ordine situati nelle corna anteriori del midollo o in corrispondenza dei nuclei dei nervi cranici e che inviano al muscolo il comando del movimento. L'esecuzione del movimento però non può essere soltanto appannaggio di questo sistema funzionale, ma esiste tutta un'organizzazione che ha lo scopo di raffinare, di regolare, di rendere più preciso l'esecuzione del movimento. Questo sistema funzionale è appunto il cosiddetto sistema extrapiramidale che è organizzato in maniera probabilmente anche più complessa del sistema piramidale, a indicare appunto che la regolazione in qualche caso è addirittura una funzione più complicata, più importante e più sofisticata del sistema che invece invia semplicemente il comando del movimento. Immaginiamo per esempio di voler muovere un braccio in una certa direzione e sollevare un oggetto. Noi dobbiamo inizialmente stimare il peso dell'oggetto, qual è la traiettoria da fare. Durante l'esecuzione del movimento, però, possiamo scoprire, per esempio, che l'oggetto è un po' più pesante di quanto avevamo stimato, oppure che c'è una interferenza potenziale con il movimento stesso. Ebbene, il sistema extrapiramidale interviene per correggere tutte queste variabili che non possono essere inizialmente calcolate, stimate dalla corteccia, per rendere tuttavia il movimento possibile. Quindi capite come è importante che il sistema extrapiramidale riceva costantemente informazioni dalla periferia, quindi informazioni sensoriali sul peso dell'oggetto, per esempio, su come il movimento che abbiamo programmato si sta eseguendo, in modo che tutte queste informazioni elaborate dal sistema extrapiramidale e dal cervelletto correggano l'esecuzione l'esecuzione del movimento e permettano quindi un movimento che sia fluido e ordinato. Il sistema extrapiramidale unisce in comunicazione la corteccia motoria associativa e primaria con i gangli della base, il cervelletto e le stazioni di relè troncoencefaliche. Quindi, ancora una volta, vedete come la corteccia motoria non soltanto invia i comandi al muscolo attraverso il secondo neurone di moto, ma contemporaneamente invia una copia del comando che è diretto ai muscoli, ai ganghi della base e al cervelletto. I ganghi della base e il cervelletto utilizzano questa copia iniziale per confrontarla con le informazioni che provengono dalla periferia, dal sistema somatosensoriale, che dà le informazioni sulla effettiva esecuzione del movimento. Quindi, confrontando il comando, il desiderio, qual era il programma di esecuzione del movimento con quella che è la sua effettiva, il suo effettivo svolgimento, riescono appunto a correggere il movimento cercando di far combaciare sempre più fedelmente il comando motorio con l'esecuzione concreta, reale del movimento. È costituito da un sistema multineuronale multisinaptico con numerose stazioni di relè. Quindi questa è un'altra importante differenza tra il sistema piramidale e il sistema extrapiramidale. Il sistema piramidale, abbiamo detto, è un'organizzazione sostanzialmente costituita da due neuroni, il primo neurone e il secondo neurone, ma tuttavia perché questo sistema possa funzionare in maniera adeguata, abbiamo detto, è necessario il sistema extrapiramidale che attraverso numerose connessioni e quindi numerose stazioni di integrazione e di elaborazione del movimento è fondamentale perché il movimento venga svolto in modo ordinato.
Introduciamo i ganghi della base. I ganghi della base sono nuclei di sostanza grigia profondi all'interno dell'encefalo, all'interno quindi degli emisferi cerebrali.

Qui vedete un po' schematicamente, con diversi colori, l'organizzazione strutturale morfoanatomica dei ganghi della base, in cui distinguiamo un nucleo caudato, un nucleo putamen, che insieme si organizzano a costituire il cosiddetto corpo striato, il globo pallido, che è diviso in due porzioni, un globo pallido interno, un globo pallido esterno, e ci sono poi, come componenti dei ganghi della base, anche dei nuclei che si trovano nel mesencefalo. Quindi questi nuclei non sono negli emisferi cerebrali, ma nel tronco dell'encefalo, e sono costituiti dalla sostanza nera, così denominata per la pigmentazione molto scura della sostanza nera, appunto perché contiene melanina, che è un precursore della dopamina, il principale neurotrasmettitore rilasciato dalla sostanza nera, che degenera in corso di malattie come la malattia di Parkinson. Il nucleo subtalamico, invece, anch'esso situato nel mesencefalo, è un nucleo glutammatergico che rilascia il neurotrasmettitore glutammato, che è il principale neurotrasmettitore eccitatorio all'interno del sistema nervoso centrale. Sono classicamente suddivisi i ganghi della base, appunto, nel nucleo caudato, nel putamen, che abbiamo detto costituiscono insieme il nucleo striato, globo pallido, suddiviso in una componente interna e in una componente esterna. Ma non solo, abbiamo parlato del nucleo subtalamico, nucleo glutammatergico situato nel mesencefalo, del tronco dell'encefalo, e la sostanza nera. Infine, anche claustro e amigdala possono essere considerati componenti dei ganghi della base, anche se non c'è pieno accordo sulla opportunità di inserire all'interno di questa organizzazione strutturale e morfologica che lavora in modo unitario questi altri due nuclei che hanno delle funzioni leggermente differenti. Tra il claustro e il putamen decorre la capsula esterna, che è una struttura di sostanza bianca che raccoglie molti assoni provenienti da diverse regioni dell'encefalo, mentre tra il globo pallido interno e il talamo decorre la capsula interna. La capsula interna è anch'essa una struttura di sostanza bianca in cui le fibre del tratto cortico-spinale, quindi del tratto piramidale e del tratto cortico-bulbare, si raccolgono dove effettivamente una lesione può causare un importante deficit neurologico del sistema motorio, come si assiste tipicamente in corso di ictus cerebrale, che nel caso di occlusione dell'arteria cerebrale media, il più frequente caso di ictus cerebrale, danneggia proprio in maniera selettiva la capsula interna, provocando una grave emiparesi, quindi una grave perdita del controllo motorio. I ganghi della base sono fisiologicamente suddivisi in una via diretta che è costituita da neuroni dopaminergici di tipo D1, cioè neuroni che attivano nel putamen recettori tipo D1, che a loro volta contattano fibre GABAergiche inibitorie, che inibiscono i neuroni del globo pallido interno, che attraverso questa inibizione dell'inibizione provocano una disinibizione del talamo, facilitando il movimento volontario. Quindi la via diretta dei ganghi della base è una via plurisinaptica che ha lo scopo di facilitare il movimento attraverso una disinibizione del talamo. Il talamo proietta alla corteccia motoria un comando che sarà utilizzato dalla corteccia motoria per perfezionare il movimento, quindi la via diretta come via di facilitazione del movimento. Esiste poi una via indiretta dai neuroni D2 del putamen, neuroni che cioè esprimono recettori non D1 della dopamina, ma recettori D2, che sono recettori inibitori, e raggiungono fibre GABAergiche inibitorie che inibiscono i neuroni del globo pallido esterno, che a loro volta, non inibendo il nucleo subtalamico, comporta l'attivazione di quest'ultimo, che abbiamo detto è costituito da neuroni glutammatergici eccitatori. E la conseguente facilitazione del globo pallido interno, che inibendo i nuclei anteriori del talamo, a sua volta inibisce il movimento involontario. Questo apparente gioco di parole, questo scioglilingua, in effetti ci serve a dire che, a differenza della via
diretta in cui vari meccanismi di inibizione facilitano

poi il movimento, la via indiretta, grazie alla presenza di una stazione intermedia che è quella costituita dal nucleo subtalamico, che è un nucleo eccitatorio, in effetti ha un effetto opposto, perché non facilita ma inibisce il movimento, cioè il talamo proietta alla corteccia un segnale inibitorio e in qualche modo provocando una difficoltà, un rallentamento, una inibizione appunto del comando motorio che la corteccia invierà al sistema cortico-spinale e quindi ai muscoli. Nella malattia di Parkinson, come detto, la sostanza nera degenera, va incontro a un danno specifico, quindi con uno spopolamento dei neuroni che costituiscono questo nucleo, e viene alterata sia la via diretta che la via indiretta. Ovviamente perché? Perché la sostanza nera è la sorgente principale del neurotrasmettitore dopamina, che attiva tanto i recettori D1 della via diretta quanto i recettori D2 della via indiretta, provocando quindi uno sbilanciamento, un'alterazione di queste vie. Lo vedete bene in questa figura, in rosso vedete le vie eccitatorie glutammatergiche che dalla corteccia raggiungono il putamen, vedete invece in verde le vie inibitorie e quindi vedete come la corteccia e il nucleo subtalamico sono di fatto responsabili dei meccanismi eccitatori che però incontrano una serie di nuclei inibitori che producendo GABA, neurotrasmettitori inibitori, a loro volta provocano delle modifiche dell'eccitabilità dei neuroni. Quindi a seconda di come è organizzato il sistema, il talamo può ricevere sia informazioni diciamo facilitatorie, sia informazioni inibitorie, cosicché proietta alla corteccia, se prevale la stimolazione della via D1, un'informazione facilitatoria, se prevale la stimolazione della via D2, della via indiretta, è invece un comando prevalentemente inibitorio e quindi la corteccia di conseguenza inibirà o faciliterà il movimento volontario. Qui vedete ulteriormente così schematizzato l'organizzazione dei gangli della base e cosa succede per esempio nella malattia di Parkinson, in cui abbiamo detto la sostanza nera degenera. La alterazione, lo sbilanciamento della via D1, della via diretta e della via indiretta, in ultima analisi esita, come abbiamo detto, in una over inibizione del nucleo ventrale laterale del talamo che proietta uno stimolo alla corteccia ridotto. La via D1, la via diretta, degenera, viene alterata nella malattia di Parkinson, cosicché questa via facilitatoria del movimento si trova a essere in qualche modo superata, in qualche modo sopravanzata dalla via indiretta, dando quindi luogo a una inibizione della corteccia e all'esecuzione del movimento. Questo spiega nella malattia di Parkinson sintomi come la bradicinesia, la cinesia, la perdita dei movimenti automatici, per esempio il movimento di ammiccare o il movimento di ondeggiare gli arti durante la deambulazione. Tutti appunto movimenti che noi eseguiamo senza pensare, ma che richiedono una ottima funzione dei gangli della base e soprattutto della via diretta. Quando la sostanza nera degenera, la via diretta si trova a essere danneggiata, quindi soppressa, e tutti i movimenti associati e i movimenti volontari si trovano a essere in qualche modo inibiti. Esistono poi condizioni patologiche come per esempio la corea di Huntington oppure le cosiddette discinesie indotte da levodopa. La levodopa è il trattamento di elezione della malattia di Parkinson. In queste condizioni invece assistiamo a una prevalenza della via diretta D1, della via cioè che facilita il movimento, cosicché la corteccia riceve abnormi comandi motori e l'effetto è la grande presenza di movimenti involontari,
come per esempio le discinesie, le ipercinesie, le distonie, sono tutti termini che fanno riferimento a un eccesso di movimento che in qualche modo si sovrappone al movimento volontario generando quadri clinici caratteristici, caratterizzati per esempio da abnorme movimenti degli arti inferiori durante la deambulazione oppure smorfie del

viso, vocalizzazioni che fanno, per esempio, danno ai pazienti con malattia di Huntington anche un aspetto in qualche modo grottesco. La malattia di Huntington negli anni passati, nei secoli passati, veniva in qualche modo considerata l'effetto di una sorta di maledizione, così che molto spesso ammalati di malattia di Huntington, proprio per l'eccesso dei movimenti, per queste vocalizzazioni, per queste grimaces, questi movimenti involontari del viso, venivano scambiate per streghe e venivano in molti casi portate a rogo. Esiste una ampia letteratura antica che fa riferimento a casi di, appunto, di condanne, di cattiva interpretazione di una malattia neurologica come l'effetto di una maledizione o qualche tipo di effetto soprannaturale, portando quindi questi pazienti a essere perseguitati e in molti casi anche uccisi. Quindi arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le differenze funzionali tra via diretta e indiretta? Parliamo adesso del cervelletto, che abbiamo detto insieme ai ganghi della base va a costituire una componente importante del sistema extrapiramidale. Questa slide così densa mi serve soltanto a farvi intuire la complessità organizzativa del cervelletto. Ciascun nucleo, ciascun elemento della corteccia cerebellare ha un'organizzazione molto precisa e abbiamo, soltanto dando un'occhiata veloce a questa slide, un'idea di quanto il cervelletto sia una struttura dal funzionamento estremamente complicato. È una struttura del sistema nervoso centrale sottotentoriale, vale a dire che si situa sotto il tentorio, quindi nella fossa cranica posteriore, deputata al controllo dell'equilibrio statico e dinamico della memoria di movimento. Quindi tutti aspetti che non intervengono direttamente nell'esecuzione del movimento, ma che lo rendono possibile attraverso un'azione di controllo e anche attraverso fenomeni di memoria motoria. È chiaro che durante l'esecuzione di un movimento come una battuta di tennis, all'inizio tutto il movimento è volontario, abbiamo uno sforzo di concentrazione e di controllo del movimento e che progressivamente diventa automatico nell'esecuzione del movimento, si verificano meccanismi di memoria motoria, così che a partire da un certo momento possiamo eseguire quel movimento come andare in bicicletta, anche liberandoci dalla concentrazione che un gesto motorio così complicato richiederebbe. Questo meccanismo è permesso grazie al ruolo che il cervelletto, ma anche i ganghi della base, il nucleo striato in particolar modo, hanno nel codificare la memoria motoria. Anche il movimento, così come la memoria esplicita, la memoria di fatti, di accadimenti della storia, anche la memoria motoria, come detto, deve essere immagazzinata e può essere utilizzata per perfezionare l'esecuzione del movimento. Quindi il cervelletto perfeziona il programma motorio rielaborando le informazioni che provengono dalla periferia. Quindi, come detto, la corteccia motoria invia attraverso il tratto cortico-spinale il comando motorio, l'esecuzione del movimento viene rimandata all'interno del cervello attraverso la periferia, che raggiunge il cervelletto e i ganghi della base, confrontando il comando motorio con la sua reale esecuzione, il cervelletto, così come i ganghi della base, interviene nel perfezionare il movimento. Si suddivide, il cervelletto viene suddiviso negli emisferi cerebellari, la porzione più grossa situata lateralmente, il verme cerebellare, che è la struttura mediana degli emisferi cerebellari, e viene anche filogeneticamente suddiviso in un archicerebellum, che è la porzione più antica che è sviluppata negli animali inferiori e che in alcuni rettili rappresenta di fatto tutto il cervelletto, in un paleocerebellum che è costituito dal verme e da parte della porzione mediale degli emisferi,
E poi il neocerebellum, la porzione più recente, più sviluppatasi più di recente, che è costituito dagli emisferi laterali, dalla

porzione laterale degli emisferi cerebellari. Ecco qui di nuovo rappresentata con colori diversi le diverse strutture del cervelletto e anche qui non mi soffermo, però vedete in verde gli emisferi e il verme, quindi il neocerebellum. In blu vedete il lobo floculo nodulare e in rosso vedete la struttura invece del verme e della porzione mediana degli emisferi. Da un punto di vista morfologico e ultrastrutturale, il cervelletto è un'organizzazione estremamente ordinata in cui possiamo distinguere diversi tipi cellulari e tra questi tipi cellulari la cellula di Purkinje, qui rappresentata, è particolarmente rilevante, perché ha un'arborizzazione molto estesa che raggiunge gli strati più superficiali della corteccia cerebellare e proietta poi le sue informazioni fuori dalla corteccia, raggiungendo nuclei profondi del cervelletto e in qualche modo rappresenta poi l'output, la via di uscita del comando proveniente dal cervelletto stesso. Esiste anche nei gangli della base e nel cervelletto in particolare delle fibre che costituiscono un sistema afferente al cervelletto stesso, sono le cosiddette fibre rampicanti e muscoidi che fanno sinapsi diretta e indiretta con le cellule di Purkinje. In particolare le fibre rampicanti provengono dai nuclei olivari del bulbo, dei nuclei situati nel bulbo, che fanno una sinapsi diretta sulle cellule di Purkinje, e le cellule muscoidi invece provengono da diversi altri nuclei, tra cui principalmente quelli del ponte, i nuclei pontini, ma anche da altre sorgenti, e raggiungono le cellule di Purkinje attraverso delle stazioni cellulari intermedie costituite da sistemi interneuronali del cervelletto. Quindi la sinapsi diretta tra le cellule rampicanti e le cellule di Purkinje è una via eccitatoria che rilascia aspartato o glutammato, le sinapsi indirette, le vie indirette invece sono inibitorie e proprio perché raggiungono interneuroni cerebellari che sono GABAergici. Le fibre rampicanti dal tronco dell'encefalo e olive bulbari, abbiamo detto, raggiungono direttamente le cellule di Purkinje. Le fibre muscoidi invece provengono dai nuclei vestibolari, per esempio, ma anche dal midollo spinale, dal ponte, come abbiamo detto, e rappresentano quindi un sistema, oltre che dalla sostanza reticolare, di inibizione dell'attività delle cellule di Purkinje attraverso appunto, stazioni intermedie costituite dagli interneuroni cerebellari. Oltre che fibre che raggiungono in modo afferente la cellula di Purkinje e il cervelletto, esiste poi un sistema efferente che attraverso il tronco dell'encefalo e il talamo raggiunge il midollo spinale e la corteccia motoria. Quindi il cervelletto proietta tanto alla corteccia motoria, mandando una copia del movimento del programma motorio che ha elaborato, e contemporaneamente il midollo spinale, proprio per permettere al midollo spinale, che abbiamo detto è costantemente informato sull'esecuzione del movimento grazie al tratto cortico-spinale, al tratto piramidale, appunto permette attraverso questa nuova copia di correggere l'esecuzione del movimento e quindi l'attività del tratto cortico-spinale e principalmente dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo deputati appunto a raggiungere i muscoli e quindi permettere il movimento nella sua esecuzione. Questo sistema efferente è costituito dalle fibre cerebello-rubro-spinali, cioè fibre che raggiungono il nucleo rosso, che è un nucleo del tronco dell'encefalo, principalmente del mesencefalo. Cerebello-vestibolari, fibre che dal cervelletto raggiungono i nuclei vestibolari che si trovano anch'essi nel tronco dell'encefalo e che hanno un ruolo principale nel controllo dell'equilibrio. Da qui emerge il valore, il ruolo che il cervelletto ha nel regolare l'equilibrio. E vie cerebello talamo corticale, cioè vie che dal cervelletto raggiungono il talamo e nuovamente riverberano alla corteccia cerebrale le informazioni. Quindi,
Da un punto di vista funzionale possiamo distinguere, attribuire a ciascuna componente del cervelletto una certa funzione. L'archicerebellum, abbiamo detto, è principalmente il sistema più antico.

del cervelletto e che regola il sistema vestibolare e quindi ha un ruolo principale nell'equilibrio. Il paleocerebellum è invece coinvolto nel controllo del tono posturale attraverso le connessioni che stabilisce con il midollo spinale e il tronco dell'encefalo. Infine, il neocerebellum è la porzione più recente del cervelletto, ha un ruolo nella coordinazione motoria e nell'apprendimento motorio. Secondo spunto di riflessione, quali sono le differenze funzionali tra fibre rampicanti e muscoidi del cervelletto? Parliamo adesso delle vie extrapiramidali discendenti, a cui abbiamo già accennato, con un particolare riferimento alla malattia di Parkinson. Le vie extrapiramidali discendenti includono tutte le vie motorie che non fanno parte del sistema piramidale. Abbiamo detto che il sistema extrapiramidale si definisce proprio in opposizione al sistema piramidale. Il neurone di moto superiore, che nel caso del sistema piramidale origina dalla corteccia, nel caso del sistema extrapiramidale origina nei nuclei profondi del cervello. Il neurone di moto superiore non attraversa le piramidi, mentre il neurone di moto della via piramidale attraversa le piramidi. Il neurone di moto inferiore è un neurone del corno anteriore del midollo spinale. In questo caso coincide il neurone di moto delle vie extrapiramidali, coincide col secondo neurone di moto delle vie piramidali, appunto rappresentando il luogo di convergenza dei comandi che le vie piramidali e le vie extrapiramidali inviano al midollo proprio per regolare il movimento. Questo sistema include diverse vie, tra cui le vie rubro-spinali, le vie che dal nucleo rosso del mesencefalo raggiunge il midollo, le vie vestibolo-spinali, le vie reticolo-spinali e le vie tetto-spinali. Sono tutte fibre che raggiungono il midollo in parallelo al sistema cortico-spinale e rielaborando, perfezionando, come abbiamo detto, diversi aspetti del movimento. Quindi il sistema extrapiramidale discendente, le vie extrapiramidali discendenti regolano i muscoli assiali della postura e dell'equilibrio. Muscoli che controllano movimenti prossimali degli arti, quindi le radici degli arti superiori e le radici degli arti inferiori, ma anche movimenti di testa, collo e occhi. Qui lo vedete nuovamente rappresentato il sistema funzionale delle vie rubro-spinali in questo caso. Quindi accanto al sistema piramidale che dalla corteccia raggiunge il midollo, abbiamo detto che esistono delle altre vie discendenti, tra cui la via rubro-spinale, qui rappresentata, che parte dal nucleo rosso e proietta nel midollo spinale, nelle corna anteriori del midollo spinale. Le vie extrapiramidali discendenti quindi si organizzano in un tratto reticolo-spinale che origina dalla formazione reticolare del tronco dell'encefalo, regola l'equilibrio, un tratto rubro-spinali che origina nel nucleo rosso del mesencefalo e ha un ruolo principale nel controllo dei muscoli flessori, un tratto tetto-spinale che origina dai collicoli superiori del mesencefalo e media movimenti del capo e degli occhi verso target visivi. Quindi un po' presentando in via molto schematica l'organizzazione complessa del sistema extrapiramidale, partiamo adesso a considerare la principale malattia di questo sistema, che è la malattia di Parkinson. Nella malattia di Parkinson abbiamo detto degenera la sostanza nera, qui rappresentata precisamente la pars compacta della sostanza nera che si trova nel mesencefalo, lo vedete qui, identificata da questo pigmento nerastro. Nella malattia di Parkinson c'è una scomparsa di questo pigmento come effetto della degenerazione dei neuroni dopaminergici. Come detto, la degenerazione dei neuroni dopaminergici altera sia la via diretta, quella che raggiunge i ganglia della base e che stimola recettori prevalentemente tipo D1, sia la via indiretta che raggiunge sempre i ganglia della base ma che stimola cellule che esprimono recettori di tipo D2. Via diretta e via indiretta, ricorderete, hanno un ruolo opposto nel facilitare o inibire il movimento.
La caratteristica neuropatologica più specifica della malattia di Parkinson sono i cosiddetti corpi di Levi.

corpi di Levi indicano degli aggregati proteici di inclusi ialini e eosinofili che sono localizzati nel citoplasma dei neuroni che sono in via di degenerazione, quindi sono un marcatore della neurodegenerazione dei neuroni in corso di malattia. La diagnosi della malattia di Parkinson è comunemente ritenuta una diagnosi semplice. Classicamente, negli anni passati, la diagnosi veniva effettuata in base al rilievo di almeno due dei classici segni cardinali. Il tremore, la fluidità del movimento che noi tutti possiamo avere in condizioni fisiologiche viene perduta e dà luogo a un tremore che indica appunto una perdita della fluidità del movimento, come si verifica appunto nella malattia di Parkinson. Accanto al tremore c'è la cosiddetta rigidità, un aumento del tono muscolare, proprio perché abbiamo detto che il sistema extrapiramidale ha un ruolo nella regolazione del tono muscolare che è fondamentale per permettere dei movimenti fluidi. Quando questa regolazione viene alterata, i muscoli si contraggono involontariamente, quindi impedendo l'esecuzione del movimento e dando luogo appunto a questa caratteristica alterazione del tono muscolare che si chiama rigidità. Accanto alla rigidità, poi il terzo sintomo fondamentale della malattia di Parkinson, la bradicinesia, cioè la perdita, un rallentamento nell'esecuzione dei movimenti, che accanto alla acinesia, alla perdita dei movimenti, è un impoverimento dei movimenti, che abbiamo detto interessa principalmente i movimenti automatici, quelli che effettuiamo senza grande controllo volontario, appunto gesticolare durante l'eloquio, oppure ammiccare, oppure muovere, basculare gli arti durante la deambulazione. Tutti movimenti che noi eseguiamo in maniera involontaria, che nella malattia di Parkinson sono in modo abbastanza selettivo e alterati. In genere la malattia di Parkinson non inizia in maniera simmetrica nei due lati, destro e sinistro del corpo, ma inizia invece in maniera simmetrica, proprio perché ci può essere una perdita iniziale di neuroni dopaminergici solo in una delle due sostanze nere, la sostanza nera destra e la sostanza sinistra, dando luogo appunto a un esordio tipicamente asimmetrico. Questo ci aiuta a distinguere la malattia di Parkinson da altre forme di parkinsonismi in cui invece l'esordio tende a essere simmetrico. In realtà, agli studi post-mortem della London Brain Bank, la diagnosi risultava erronea nel 25% dei casi. Quindi, se clinicamente la diagnosi di Parkinson sembra facile dopo aver riconosciuto i sintomi cardinali che abbiamo elencato in precedenza, in realtà quando si andava a vedere poi anatomopatologicamente se veramente in quei pazienti diagnosticati come ammalati di Parkinson la sostanza nera era degenerata, in un 25% dei casi trovavamo che non c'erano queste anomalie tipiche, indicando appunto che esistono altre forme, altre malattie dei gangli della base che risparmiano la sostanza nera, ma che tuttavia danno luogo a sintomi della serie parkinsoniana. Il tremore della malattia di Parkinson ha delle caratteristiche specifiche, è un tremore a riposo, cioè durante l'esecuzione del movimento tende un po' ad attenuarsi, è di bassa frequenza, è asimmetrico, proprio perché abbiamo detto all'inizio interessa soltanto un lato del corpo, e si attenua durante l'esecuzione dell'azione. Quindi questo lo differenzia dal tremore cerebellare, che invece è un tremore che interviene dopo danno cerebellare, che è un tremore cinetico, cioè che non esiste, non c'è, non è misurabile, non è evidenziabile a riposo, ma si evidenzia durante l'esecuzione del movimento. Qui vedete alcune caratteristiche appunto del tremore rappresentate, un tipo tremore a contar monete in cui c'è un movimento della mano caratteristico, un tremore a riposo, scompare durante l'esecuzione di un certo atto motorio, compare a carico dell'arto superiore, dell'arto inferiore o direttamente nell'emicorpo. Quello che è importante ricordare però è che in genere l'esordio è appunto monolaterale, unilaterale. La rigidità, l'altro sintomo importante, all'inizio prevalentemente a carico degli arti, successivamente si diffonde anche al tronco. È una rigidità che si sviluppa precocemente nel tronco ed è atipica per una diagnosi di malattia di Parkinson, cioè quando la rigidità

vita esordisce nel tronco e non a carico degli arti, e dobbiamo avere qualche dubbio che la diagnosi di malattia di Parkinson sia stata posta correttamente. Come detto, invece, tipicamente la rigidità compare all'inizio agli arti e solo in secondo tempo raggiunge il tronco dell'encefalo. Al contrario, ci sono malattie come la paralisi sopranucleare progressiva in cui alcuni sintomi possono essere confusi con la malattia di Parkinson, ma che ha una rigidità prevalentemente a carico del tronco, quindi per i movimenti, per esempio, del collo. È prevalentemente flessoria e causa l'assenza dei movimenti pendolari durante la deambulazione, e questo genera una instabilità posturale. Quindi il tremore fa sì la rigidità è prevalentemente a carico dei muscoli flessori, sia dell'arto superiore che dell'arto inferiore, e questo lo differenzia dall'aumento del tono muscolare che si chiama spasticità, che è il sintomo principale che interviene dopo lesione del tratto cortico-spinale della via piramidale, in cui l'arto superiore è ipertonico sempre con prevalenza dei muscoli flessori, come la rigidità parkinsoniana, ma l'arto inferiore invece tende a essere iperesteso, quindi spasticità significa aumento del tono muscolare flessorio all'arto superiore ed estensorio all'arto inferiore, rigidità, quindi come sintomo di la malattia di Parkinson, sarà invece prevalente a carico dell'arto superiore e dell'arto inferiore, interessando i muscoli flessori. La bradicinesia significa lentezza dei movimenti, in particolare di quei movimenti rapidi alternati, come per esempio possiamo avere chiedendo ai pazienti, possiamo assistere chiedendo ai pazienti di aprire e chiudere velocemente le mani, e dei movimenti fini delle dita. Quindi se noi chiediamo dei movimenti tipo abbottonarsi, sbottonarsi la camicia, vediamo che il paziente parkinsoniano ha tipicamente un impaccio come effetto appunto della bradicinesia. Un altro sintomo che compare nella malattia di Parkinson è il cosiddetto freezing, significa congelamento. Consiste in un improvviso blocco della sequenza dei passi nel cammino, con difficoltà a sollevare i piedi dal terreno. Si caratterizza per una marcata difficoltà a iniziare la deambulazione ed è un fenomeno abbastanza tardivo nella malattia di Parkinson, anche se esistono casi in cui il freezing, questo impaccio nella deambulazione, compare piuttosto precocemente, sebbene sia un sintomo più precoce nei parkinsonismi secondari o atipici. Quindi, ancora una volta, non possiamo distinguere nettamente i sintomi dovuti alla malattia di Parkinson da sintomi dovuti a forme atipiche di parkinsonismo, ma la temporalità della comparsa dei vari sintomi, in questo caso del freezing, del blocco nell'esecuzione della deambulazione, ci può aiutare a perfezionare la diagnosi. Nel Parkinson non è un sintomo precoce, in altri parkinsonismi, in altre forme atipiche di parkinsonismo, invece tende a essere un sintomo precoce. Questa figura vuole ancora una volta farci capire che cos'è il freezing. Il freezing è un fenomeno che non ha nulla a che fare con la paralisi del movimento, con l'impossibilità. Non c'è difficoltà a eseguire i movimenti per una paralisi, per una assenza di comando motorio ai muscoli, ma consiste proprio in un vero congelamento, in una difficoltà a eseguire il movimento pur in assenza di paralisi. Quindi c'è una volontà nell'eseguire il movimento, tutti i muscoli possono essere mossi, ma in quel preciso momento invece il paziente non riesce a sollevarsi dalla sedia, come vedete in questa diapositiva, oppure a iniziare la deambulazione. Quindi la volontà c'è, esistono, i muscoli sono correttamente innervati dai motoneuroni e quindi possono ricevere quel comando per eseguire il movimento, ma non lo ricevono proprio per un'alterazione dei gangli della base, come si assiste nella malattia di Parkinson. L'instabilità posturale è un altro sintomo importante della malattia di Parkinson, è un sintomo tardivo, insorge più precocemente nei parkinsonismi secondari o atipici. Ancora una volta, sebbene possiamo, non è una regola assoluta, sulla base di considerazioni quali la temporalità della comparsa anche del sintomo instabilità posturale, possiamo avere indizi di una diagnosi alternativa alla malattia di Parkinson. Per esempio, la paralisi sopranucleare progressiva, che abbiamo già citato precedentemente, si caratterizza per una comparsa molto precoce dell'instabilità.

l'irritabilità posturale. Non è frequente che i pazienti appunto si accorgano della loro malattia proprio per fenomeni di caduta a terra. Contribuisce ovviamente all'aumento dell'instabilità il fenomeno della festinazione. Il fenomeno della festinazione è un fenomeno in cui il paziente viene in qualche modo, si proietta col busto in avanti, è come se inseguisse il proprio centro di gravità, quindi in qualche modo proietta in avanti.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione in cui parleremo degli atteggiamenti ed il comportamento. Tratteremo i seguenti argomenti: la natura e le origini degli atteggiamenti, la relazione tra atteggiamenti e comportamento, la modifica degli atteggiamenti. Andiamo adesso ad affrontare il primo argomento: la natura e le origini degli atteggiamenti. In queste prossime slide cercheremo di capire che cosa sono gli atteggiamenti e soprattutto come si formano. Gli atteggiamenti, insieme di convinzioni relative ad un oggetto d'atteggiamento, variabili per oggetto e valenza. Gli atteggiamenti sono la nostra disposizione nei confronti di oggetti del mondo, eventi, cose, persone. Noi possediamo atteggiamenti su un grandissimo numero di argomenti e di oggetti. Per cui questa è la prima dimensione di variazione. Persone, cose, eventi, temi, attività, sono tutti possibili e legittimi oggetti dei nostri atteggiamenti. Riguardo alla loro valenza, positivi, neutrali o negativi. La valenza si riferisce appunto a quanto noi abbiamo un atteggiamento, siamo ben disposti e attratti nei confronti di qualcuno o qualcosa, o quanto piuttosto non siamo attratti e tendiamo a rifuggire e non ci piace una persona, un argomento o siamo contrari a una certa posizione. Oppure possiamo avere degli atteggiamenti di tipo neutrale in cui la valenza è intermedia, non, chiara, non va in una direzione piuttosto che nell'altra. Inoltre è importante sottolineare che gli atteggiamenti variano anche per forza. Ci sono degli argomenti su cui noi siamo fortemente convinti nelle nostre opinioni, abbiamo delle opinioni molto chiare e molto definite, ma probabilmente ci sono degli argomenti o delle cose su cui noi, i nostri atteggiamenti sono deboli o molto poco definiti. Le origini degli atteggiamenti. Modalità di formazione. Mera esposizione. Apprendimento associativo. Autopercezione. Ragioni funzionali. La ricerca sugli atteggiamenti ha identificato almeno quattro categorie cause dei comportamenti, quattro fonti da cui possono derivare i nostri atteggiamenti.

atteggiamenti nei confronti degli oggetti di atteggiamento, di pronto alle cose, alle persone o agli eventi. Vedremo nelle prossime slide nel dettaglio le differenze e la natura di queste diverse fonti, ma prima è importante sottolineare una cosa. Importanza maggiore quando non si posseggono atteggiamenti precedenti o preesistenti o oggetto è nuovo. Per ognuna di queste quattro fonti, quello che è stata una cosa comune che la ricerca ha evidenziato è il fatto che saranno tanto più efficaci e importanti nel determinare i nostri atteggiamenti, ognuna di queste fonti, tanto meno che noi abbiamo un atteggiamento consolidato. Quindi quando non abbiamo degli atteggiamenti su un certo argomento, siamo incerti, è allora che le varie diverse fonti da cui deriviamo gli atteggiamenti saranno più importanti. L'effetto della mera esposizione. Zhang. L'esposizione ripetuta a oggetti e individui aumenta i sentimenti positivi nei loro riguardi. La prima delle fonti degli atteggiamenti è un fenomeno noto come l'effetto della mera esposizione. A questo fenomeno, scoperto e provato sperimentalmente da Zhang sin dagli anni 60, si riferisce al fatto che tanto più noi siamo familiari con qualcosa, tanto più siamo esposti a una data situazione, a un dato evento, a una data persona, e tanto maggiore sarà il nostro gradimento nei confronti di questo oggetto, questa cosa, questa persona. Zhang dimostrò questo fenomeno in gioco, nella formazione degli atteggiamenti, con un esperimento molto semplice in cui venivano presentati degli ideogrammi cinesi a una serie di partecipanti che non conoscevano la lingua cinese. E questi ideogrammi venivano presentati, erano di diverso tipo, ne prendiamo alcuni presenti qua nella slide, nella parte destra, e venivano presentati con una diversa frequenza. Alcuni simboli venivano presentati con una maggiore frequenza, altri con una minore frequenza, con un passaggio che, come dimostrano i risultati dello studio che sono presentati in questa slide, in questo grafico, aveva l'effetto di aumentare il grado in cui questi ideogrammi venivano valutati come aggettivi di valenza positiva. Fondamentalmente per ognuno di questi ideogrammi veniva chiesto di indicare se si trattava di un aggettivo positivo o negativo. Quello che emerse è che la maggiore esposizione tendeva a far giudicare questi ideogrammi come più positivi. L'effetto in azione. Come mai ci piacciamo meno nelle foto che allo specchio? Il fenomeno della mera esposizione è stato studiato a fondo ed è stato replicato con una serie molto grande di oggetti diversi. La sua validità quindi è stata confermata. Un fenomeno che spiega, una preferenza che si spiega molto facilmente attraverso questo fenomeno è il fatto che tipicamente, quando noi ci guardiamo il nostro volto in una fotografia, tendiamo a piacerci leggermente meno che quando ci guardiamo allo specchio. Ora, quando noi ci guardiamo allo specchio, noi non vediamo la stessa immagine che vediamo in una fotografia scattata da un altro nei nostri confronti, del nostro volto. Vediamo un'immagine esattamente speculare, sono i nostri amici, sono le altre persone che ci osservano, che quando ci guardano vedono sempre un'immagine che corrisponde a quella presa da una fotografia, ma quando noi ci guardiamo allo specchio vediamo l'immagine esattamente speculare. In un esperimento molto interessante, Mita e colleghi fecero valutare delle fotografie originali di volti di persone o le copie speculari di queste fotografie, corrispondenti quindi a cosa vedrebbe una persona quando si guarda allo specchio. Queste fotografie furono fatte vedere sia alle persone che erano ritratte nelle stesse fotografie che a dei loro amici. Come si nota dai risultati presentati in questo grafico, a seconda di chi era il pubblico, e quindi di cosa era questo pubblico, qual era la familiarità

stimolo dei diversi pubblici, la preferenza si invertiva. Per quel che riguarda la fotografia reale, infatti, che è uno stimolo a cui i nostri amici sono tipicamente esposti, la preferenza era maggiore da parte nel giudizio degli amici che nel giudizio dei partecipanti. L'opposto si otteneva per la fotografia presentata specularmente rispetto all'originale, che invece veniva preferita dalle persone stesse che erano ritratte in questa fotografia, in quanto corrisponde a quello che loro, a quello a cui loro sono esposti più frequentemente, piuttosto e piaceva meno agli amici, che per cui invece era qualcosa di nuovo, perché loro sono abituati a vederci in versione originale e non allo specchio. L'effetto di mera esposizione è funzione però dell'atteggiamento di partenza. Questo fu una delle scoperte più interessanti di questo studio. Fondamentalmente, a seconda di quali atteggiamenti noi abbiamo nei confronti di un certo oggetto, cambierà il grado in cui noi tenderemo a essere influenzati dalla mera esposizione. Apprendimento associativo. Due meccanismi alla base della formazione degli apprendimenti per associazione. Secondo le teorie dell'apprendimento associativo, noi deriviamo i nostri atteggiamenti dall'esposizione, dall'associazione tra l'oggetto del nostro atteggiamento e qualcos'altro che viene tipicamente fatto vedere insieme numerose volte. Ci sono due forme appunto di condizionamento studiate dalla psicologia. La prima forma è quella del condizionamento classico. La concorrenza ripetuta di uno stimolo neutro e di uno stimolo positivo o negativo, presentazione ripetuta, porta lo stimolo neutro ad acquisire positività o negatività indipendente. Il condizionamento classico fu studiato a fondo e scoperto da Ivan Pavlov, che aveva notato come presentare del cibo a dei cani ripetutamente preceduto da un campanello generava dopo un po' di tempo una risposta automatica nelle ghiandole salivari degli animali al suono del campanello, che inizialmente non provocava questa reazione. Per molte cose i nostri atteggiamenti derivano da aver osservato una persona o un oggetto spesso insieme a qualcosa che ha una valenza positiva. In tal caso l'esposizione congiunta farà sì che a un certo punto la valenza dello stimolo che viene associato allo stimolo su cui non abbiamo atteggiamento verrà a essere trasferita, associata anche all'oggetto per cui noi non avevamo atteggiamenti, e quindi contribuirà a marcarne, a definirne il contenuto. Si tratta di un'associazione stimolo-stimolo, perché abbiamo uno stimolo inizialmente neutro, su cui non possediamo appunto atteggiamenti, che viene ripetutamente associato con un altro stimolo che è già di per sé connotato positivamente o negativamente. Condizionamento operante. La seconda forma di condizionamento che è rilevante per la formazione degli atteggiamenti è il cosiddetto condizionamento operante. In questo caso abbiamo un'associazione tra stimolo e comportamento che si basa sul fatto che quando noi mettiamo in atto un certo comportamento in una data situazione e gli effetti di questo nostro comportamento portano a ricevere uno stimolo positivo, noi tenderemo a ripetere il comportamento in questione. Quindi questo comportamento, questa attività, tenderà ad essere rinforzato. Viceversa, se a un comportamento messo in atto in una situazione segue una punizione, uno stimolo negativo, ne risulterà un atteggiamento negativo nei confronti di quel comportamento in quella data situazione. Questo è in nuce l'effetto di rinforzo, un altro stimolo che viene fornito in risposta come effetto di un comportamento
porta a modificare, a influenzare il tipo di atteggiamento che io svilupperò per quel comportamento in quella data situazione. Un esempio è di questo tipo di fenomeno per la formazione degli apprendimenti può essere il fatto che se noi, le persone quando svolgono certe attività, un'attività sportiva piuttosto che un altro tipo di attività, tipicamente tendono a sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti dell'attività se riescono bene in questa attività, perché riuscire è gratificante. Questa gratifica, questo stimolo positivo che vediamo seguire dall'aver svolto l'attività, ci rende più positivo anche l'atteggiamento nei confronti dell'attività stessa. L'autopercezione, teoria dell'autopercezione, BEM 1965. Gli atteggiamenti si formano attraverso l'osservazione del nostro comportamento. Una seconda forma che è stata evidenziata attraverso cui si possono formare gli atteggiamenti è l'osservamento del nostro stesso comportamento. Molto spesso noi non abbiamo in mente molto chiaramente qual è il nostro atteggiamento nei confronti di un qualche oggetto, qualcosa, qualche persona. In queste situazioni è probabile che inferiamo il nostro comportamento osservando le azioni che tipicamente mettiamo in atto in quella data circostanza, quando mettiamo in atto il comportamento. Quindi di solito noi abbiamo delle reazioni anche emotive allo fare certe cose. Queste reazioni ci connotano positivamente o negativamente un dato comportamento e quindi fanno sì che si sviluppi un certo tipo di atteggiamento. In uno studio molto interessante di Chaiken e Baldwin, di cui sono presentati i risultati in questa slide, ha dei partecipanti che erano stati prima interrogati per misurare che livello di quali erano i loro atteggiamenti nei confronti dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, in modo da poter dividere un gruppo di partecipanti in un sottoinsieme con un atteggiamento sicuro nei confronti dell'ambiente e chiaro e deciso, viceversa separandoli dai partecipanti con un atteggiamento più insicuro riguardo all'ambiente. Furono fatti a questi partecipanti esprimere, a seconda del gruppo a cui venivano assegnati, leggere delle affermazioni relative a comportamenti pro ambiente o, in un'altra condizione, a comportamenti contro l'ambiente. I risultati mostrano che se le persone avevano precedentemente un atteggiamento sicuro nei confronti dell'ambiente, che fosse esso positivo o fosse esso negativo, il tipo di argomenti che gli venivano fatti leggere non influenzava l'atteggiamento finale che veniva misurato alla fine dell'esperimento. Infatti, che fossero inizialmente pro-ambientalisti o che gli fosse fatta leggere delle affermazioni pro-ambiente o contro l'ambiente, non cambiava niente, l'atteggiamento non si modificava. Viceversa, le persone che non avevano inizialmente un atteggiamento deciso e certo, sicuro sull'ambiente, venivano influenzate dalle cose che gli veniva chiesto di dire. Le persone che avevano dovuto leggere affermazioni di comportamenti a favore dell'ambiente tendevano a sviluppare maggiormente un atteggiamento pro ambiente. Viceversa, le persone che avevano letto delle affermazioni contro l'ambiente, antiambientaliste, finivano per sviluppare un atteggiamento contro l'ambiente. Questo studio ci fa vedere che l'inferenza di questo tipo basata sul nostro comportamento è più probabile per oggetti nuovi o neutri. Quindi se noi abbiamo già delle idee chiare, questa fonte di informazioni è meno rilevante che non nel caso in cui noi abbiamo maggiore incertezza. È importante notare che sottolineare il collegamento tra questo fenomeno e la tendenza che le persone hanno a dare attribuzioni interne delle cause del comportamento, per cui in questo caso noi vedendoci mettere in atto un certo comportamento tendiamo ad attribuirlo a delle nostre disposizioni, tendiamo a fare un'inferenza dal nostro stesso comportamento ai nostri atteggiamenti.
La propria percezione è una fonte importante di informazione per inferire i nostri atteggiamenti. Esempi. Feedback facciale. Nell'ambito degli studi sull'autopercezione, un fenomeno che è emerso è che la percezione del nostro stesso corpo è uno dei fattori che influenzano lo sviluppo degli atteggiamenti. Uno studio molto interessante di Strack e colleghi chiese a dei partecipanti di valutare quanto trovavano divertenti delle vignette umoristiche. A metà dei partecipanti questo compito era di valutazione, era stato fatto svolgere tenendo in bocca una penna, come nella figura a sinistra di questa immagine. Altra metà dei partecipanti veniva fatta tenere invece tra i denti, in modo da simulare, da fare in modo che la faccia, i muscoli facciali della persona assumessero una configurazione simile a quella di un sorriso. Come potreste aver anticipato, i risultati di questo studio mostrarono un gradimento molto maggiore delle vignette presentate da parte delle persone che, mentre esprimevano giudizi, erano forzati dalle istruzioni sperimentali ad assumere una posizione del viso coerente con un sorriso, quindi con un atteggiamento positivo. Quindi in questo caso quello che emerge è che la nostra inconsapevolmente noi teniamo conto delle nostre reazioni corporee a uno stimolo e le usiamo per capire, inferire qual è il nostro atteggiamento nei confronti di dato stimolo. Altre forme di origine, di propria percezione, di stimoli che contano nell'influenzare i nostri atteggiamenti, che sono stati dimostrati, sono ad esempio gli odori. Lindqvist et al. 2010. In questo caso si è mostrato che un odore di buono, di pulito, fa giudicare un'altra persona più meritevole di fiducia. Calore, William and Bark, 2008, in un altro studio ha mostrato che tenere una tazza calda piuttosto che un bicchiere di acqua ghiacciata in mano mentre si giudica un'altra persona ce la fa giudicare più amichevole e meno amichevole se invece teniamo del ghiaccio in mano, qualcosa di freddo. Quindi il calore che sentiamo nel nostro corpo viene usato per inferire il nostro atteggiamento nei confronti di un'altra persona. Pesantezza, Josmat et al. 2009, anche riguardo al peso, tenere in mano qualcosa di pesante ci tende a fare esprimere dei giudizi più pesanti su un dato argomento. Le ragioni funzionali. Gli atteggiamenti si formano anche deliberatamente in risposta a bisogni. C'è una quarta ragione quindi che può spiegare gli atteggiamenti e che è legata a quattro diverse possibili funzioni che svolgono gli atteggiamenti. Quattro funzioni fondamentali. Una funzione strumentale, conoscitiva, ego-difensiva ed espressione dei valori. Noi a volte la ragione di un nostro atteggiamento positivo o negativo nei confronti di qualche oggetto è strumentale. Noi vogliamo ottenere dei vantaggi dall'assumere un certo atteggiamento, compiacere un nostro superiore o compiacere il gruppo ed evitare di essere espelso, espulso. Sono esempi di ragioni funzionali dietro ad alcuni atteggiamenti. La funzione conoscitiva si riferisce al fatto che le informazioni, gli atteggiamenti fanno parte delle informazioni che noi manteniamo in memoria, che ci danno prevedibilità e fanno parte degli schemi del mondo che usiamo per prevedere cosa può succedere. Quindi consolidare certi tipi di, a volte noi ci formiamo e manteniamo degli atteggiamenti perché sono una buona guida rispetto a cosa, come muoverci nel mondo. La funzione di difesa dell'ego si riferisce al fatto che a volte noi potremmo tendere a svalutare un'altra persona, ad esempio, perché la riteniamo più brava di noi e quindi potrebbe tenderci a non piacerci abbastanza o a piacerci di meno perché la vediamo come una fonte di conflitto e una minaccia per la nostra stessa autostima che siamo motivati a mantenere. Infine, gli atteggiamenti possono servire anche a esprimere la propria identità ed esprimere dei valori a cui crediamo.
Pensiamo agli atteggiamenti, alle persone che si rifiutano di, ad esempio, mangiare certi tipi di cibi o di spostarsi con i mezzi privati. Sono tutte espressioni in cui l'atteggiamento nei confronti di certi di mezzi di trasporto piuttosto che certi tipi di alimenti viene sostenuto dal mantenere da certi valori, dal esprimere una serie di valori agli altri. Spunti di riflessione. Che differenza c'è tra l'effetto della mera esposizione ed il condizionamento classico come meccanismi di formazione degli atteggiamenti? La relazione tra atteggiamenti e comportamento. Andiamo adesso a vedere che relazioni ci sono tra gli atteggiamenti che possediamo e quello che effettivamente facciamo. Gli atteggiamenti ed il comportamento. I comportamenti e gli atteggiamenti non sempre coincidono. Lapierre, 1934. Uno studio estremamente famoso e seminale nell'ambito della psicologia sociale fu condotto negli anni 30 da Richard Lapierre, che era un professore dell'Università di Stanford che decise di accompagnare una coppia di cinesi che erano stati i suoi studenti di dottorato a fare un viaggio per gli Stati Uniti. Lui registrò le reazioni, voleva vedere se sarebbero state accettate in diversi tipi di strutture, ristoranti, alberghi o a negozi o altro tipo di strutture, nonostante fossero cinesi, un gruppo su cui c'era un certo grado di pregiudizio nella società americana dell'epoca. Visitarono 250 strutture diverse e soltanto una si rifiutò di dare accoglienza a questa coppia. 6 mesi dopo, però, Lapierre telefonò, contattò personalmente circa tutte le strutture che avevano visitato in precedenza insieme alla coppia e ottenne risposte soltanto da circa la metà di queste strutture, ma praticamente tutte dissero che non avrebbero accettato di ospitare una coppia cinese. Quindi mostrarono un atteggiamento che andava in contrapposizione con il comportamento che queste avevano adottato. Come mai c'era questa discrepanza? Fattori, specificità, tempo, autoconsapevolezza, accessibilità e forza. Diversi fattori appunto contribuiscono a spiegare questa discrepanza. Innanzitutto si parla di un fattore di specificità. Quanto più un atteggiamento è specifico nei confronti di una data, di un dato individuo, di una data in persona, di un dato oggetto, quindi quanto tanto più un atteggiamento si riferisce esattamente a quell'oggetto piuttosto che a una categoria di persone simili, tanto più sarà in grado di prevedere, sarà un predittore attendibile del comportamento. Quando accoglievano e accettavano di accogliere i cinesi, loro accettavano, le persone accettavano di accogliere quella specifica coppia. Quando invece gli veniva chiesto di accogliere una coppia cinese in generale al telefono, loro aveva un atteggiamento meno specifico. Riguardo al tempo, era inoltre passato del tempo tra quando si era verificato il comportamento e quando erano stati rilevati gli atteggiamenti. Tanto più è distante, sono separati nel tempo la rilevazione di un atteggiamento e quella del comportamento, tanto meno l'atteggiamento sarà un buon predittore del comportamento. Riguardo all'autoconsapevolezza, ci si riferisce al fatto che ci sono delle persone che hanno una maggiore autoconsapevolezza interna, che ovvero sono più focalizzati sulle proprie ragioni interiori. In questo caso, anche in questo caso, una persona con alta autoconsapevolezza tenderà più frequentemente a mettere in atto dei comportamenti che corrispondono ai propri atteggiamenti. Riguardo all'accessibilità, ci si riferisce appunto al fatto di quanto vengono alla mente certi atteggiamenti, quanto sono facilmente rievocabili alla memoria. La forza si riferisce appunto a quanto noi siamo convinti di di un dato atteggiamento nei confronti di un oggetto, quanto è forte la nostra convinzione. Teoria del comportamento pianificato.
Fishman e Hudson 1974. Le intenzioni comportamentali, le determinanti più prossimali del comportamento. Secondo la teoria del comportamento pianificato, quello esiste un costrutto che si riferisce alle intenzioni che fa da mediatore tra gli atteggiamenti ed il comportamento. Come si vede in questa figura, il comportamento è visto come direttamente influenzabile principalmente dalle intenzioni comportamentali, che a sua volta sono il risultato, sono influenzato da diversi fattori, i nostri atteggiamenti che vanno a contribuire con le intenzioni a fare o non fare qualcosa, le norme soggettive, cosa crediamo che gli altri ci aspettino da noi riguardo a mettere o non mettere in atto un certo comportamento, il grado di controllo percepito, quanto penso di essere in grado di fare, mettere in atto un certo comportamento. In funzione di questi tre fattori varieranno le intenzioni comportamentali e a sua volta potrà essere messo in atto o meno un dato comportamento. Basta un problema in uno di questi tre fattori di origine per far sì che non si attivino delle intenzioni e quindi non si arrivi al comportamento. Ed è interessante notare come il controllo è l'unico fattore che è direttamente visto come influenzante il comportamento. Le intenzioni di implementazione. Pensare ad uno scopo in termini di condizioni precise in cui il comportamento lo realizzerà. Per intenzioni di implementazione si parla di come nella nostra mente è possibile strutturare delle regole che ci rendono più facile modificare e mettere in atto, dare seguito alla nostra intenzione. Si tratta di una pianificazione se-allora. Io specifico che i dettagli in cui voglio mettere in atto un certo comportamento, tipo domani alle 7 andrò in palestra, questa pianificazione fa in modo che se il piano è disponibile, se nel momento in cui incorro in una data situazione, allora sarà più probabile che si attivi il comportamento. Efficacia provata in diversi ambiti. Kollwitzer e Sheeran, 2006. Diversi studi sono occupati di indagare l'efficacia di questo strumento, di questa strategia per migliorare l'aderenza del nostro comportamento ai nostri atteggiamenti. E in particolare sono state raccolte evidenze di una sua efficacia in tanti ambiti diversi che spaziano dal salute, il benessere, il comportamento di voto. Per ognuno di questi ambiti è possibile migliorare il grado in cui le persone danno seguito alle proprie intenzioni attraverso una attenta pianificazione delle intenzioni di implementazione. Spunti di riflessione per questa parte dell'argomento. Che cosa può spiegare la discrepanza tra atteggiamenti e comportamento? La modifica degli atteggiamenti. L'ultimo argomento che andremo ad affrontare è relativo a come cambiano gli atteggiamenti. Cambiare gli atteggiamenti. Gli atteggiamenti cambiano nel tempo e tra le generazioni. È facile fornire esempi del fatto che le opinioni che le persone hanno riguardo a un dato oggetto non sono scritte nella pietra. Possono modificarsi nel corso della vita di una persona, in funzione delle sue esperienze, delle interazioni con altri e cambiano anche tra generazioni e generazioni. Ci sono certi temi nell'opinione pubblica, l'opinione pubblica cambia, si sposta a seconda delle generazioni, certi gruppi possono essere visti come particolarmente negativi in un dato periodo, certi comportamenti e poi questa cosa nel tempo può cambiare. Due principali fattori, dissonanza cognitiva, motivazione interna, persuasione, motivazione esterna. Per spiegare il cambiamento, le ragioni del cambiamento degli atteggiamenti, sono state proposte due fondamentali teorie che mettono al centro due diversi meccanismi. In un caso, nel caso della dissonanza cognitiva, si tratta di un fenomeno che riguarda delle motivazioni interiori delle persone. Per quel che riguarda invece la seconda strada, la persuasione, ci riferiamo a delle motivazioni più esterne che derivano dal fatto che
dall'esterno riceviamo dei messaggi che possono

ci possono portare a cambiare i nostri atteggiamenti, le nostre opinioni. Andiamo a vederle in sequenza. La dissonanza cognitiva. Festinger, 1957. Stato di squilibrio interiore esperito quando il nostro comportamento è in contrasto con atteggiamenti preesistenti. La teoria della dissonanza cognitiva fu proposta da Leon Festinger, che si era occupato di studiare alcuni fenomeni abbastanza sorprendenti, come il comportamento delle persone all'interno delle sette. Lui pubblicò un libro con i risultati di una sua ricerca partecipativa sul campo, in cui si era infiltrato in una setta che aveva previsto per una data, per un dato giorno degli anni 50, la fine del mondo. Ovviamente avevano avvertito tutti di questo tipo di che sarebbe successo questo, e si aspettavano che loro stessi sarebbero potuti essere stati messi in salvo da delle astronavi che dovevano arrivare quella notte per salvare soltanto i membri di questo gruppo sociale, di questo culto, di questa setta. Ovviamente il mondo non finì e non arrivò l'astronave. E allora loro iniziarono, cosa successe nelle convinzioni di queste persone che avevano detto a tutti che sarebbe stato la fine del mondo, che se, a meno di non fare qualcosa per salvarsi? Beh, non è che di fronte alle evidenze cambiassero idea, no, trovavano giustificazioni. Questo perché appunto quando noi troviamo una discrepanza tra quello che pensiamo, le nostre convinzioni e quello che facciamo, o tra due pensieri in contraddizione che possiamo avere, noi entriamo in uno stato di disagio. Noi abbiamo bisogno di coerenza, di avere un'immagine di noi stessi come persone coerenti, che se pensa certe cose, fa certe cose, e non che agisce in maniera opposta rispetto alle proprie convinzioni. Ora, quando ci troviamo in uno stato di squilibrio come questo, essendo spiacevole, noi siamo motivati a ridurlo, a evitare quindi questo stato di dissonanza, questo stato spiacevole. E ci sono tre modi in cui lo possiamo fare. La prima può essere quella di cambiare il comportamento. La seconda, cambiare il comportamento però è difficile. Pensiamo a quante persone vogliono smettere di fumare, ma non ci riescono, perché dalle parole ai fatti appunto c'è un notevole divario. Anche se sappiamo che fumare ci fa male. Allora, non riuscendo a cambiare il comportamento, potremmo essere tentati di razionalizzare. Razionalizzare vuol dire trovare delle ragioni ulteriori a supporto del nostro comportamento che in un certo caso sta andando contro a certe nostre convinzioni. La terza strategia è quella di cambiare il nostro atteggiamento stesso, quindi di sviluppare un atteggiamento, modificare il nostro atteggiamento perché sia conforme, si adatti al comportamento che ci siamo visti mettere in atto. La dissonanza cognitiva è presente in varie forme. Una forma, ad esempio, è quella cosiddetta del comportamento contrario ai propri atteggiamenti. In questo caso, appunto, abbiamo le persone che hanno un'opinione su un dato argomento e adeguano però le proprie opinioni a un comportamento che hanno messo in atto ed è contrario a queste opinioni. In un esperimento di Festinger e Carl Smith nel 1959, dei partecipanti fu fatto fare un compito terribilmente noioso, di 40 minuti in cui dovevano riavvolgere delle bobine, una cosa terribile e molto molto noiosa. Alla fine gli veniva detto che erano interessati a capire a come comunicare informazioni su un compito può influenzare la performance. Per cui gli fu chiesto di dire al prossimo partecipante che sarebbe arrivato che si trattava di un compito molto divertente e piacevole. Ovviamente qualcosa che non corrispondeva all'esperienza dei partecipanti, che sicuramente hanno trovato il compito molto noioso. Ora, la manipolazione dello sperimentatore fu fornire o meno un incentivo a mentire. Ad alcuni partecipanti fu semplicemente chiesto di mentire, di dire che avevano che il compito era piacevole quando non lo era. Ad alcuni fu detto: se tu menti ti riceverai in cambio $20. Ad altri fu invece detto:
che per dire la bugia avrebbero ricevuto alla fine

In questa slide sono mostrati i risultati relativi alle misure fatte alla fine, dopo che le persone avevano mentito, relativamente alla loro preferenza delle persone per il compito. Come vedete, un valore negativo indicano una preferenza negativa, quindi che non era preferito questo compito. Valori positivi che invece era un compito preferito. Come se nella condizione di controllo i partecipanti valutarono il compito come era, effettivamente noioso, non piacevole. Lo stesso fecero nella condizione in cui ricevevano 20 dollari. Ma guardate cosa succede nella condizione in cui ricevevano solo un dollaro. In questo caso mostravano un atteggiamento più loro stessi, più positivo nei confronti del compito noioso. Perché questo si verifica? Perché se 20 dollari possono essere una buona giustificazione per mentire, un dollaro lo è molto meno. In questo caso ci troviamo quindi in uno stato di dissonanza senza avere la possibilità di cambiare il nostro comportamento perché ormai l'abbiamo messo in atto e senza avere ragioni, giustificazioni che ci spiegano il nostro comportamento, un incentivo economico molto alto e quindi l'unica soluzione che ci rimane è quella di cambiare il nostro atteggiamento rendendolo più positivo. Altre forme di... tra l'altro è interessante notare come questa è una predizione, la predizione, i risultati vanno opposti alla predizione fatta alla luce del comportamento, del condizionamento operante, che avrebbe previsto che la condizione più gradita sarebbe stata quella con maggior ricompensa, quindi quella da 20 dollari, che invece non era dissimile al controllo. Altre forme di questo tipo di fenomeno si hanno nella dissonanza post-decisionale o nella giustificazione dell'impegno. Sono situazioni, la dissonanza post-decisionale vuol dire quando noi facciamo un acquisto importante, spendiamo dei soldi, tenderemo esattamente nell'istante dopo aver fatto l'acquisto a valutare meglio l'oggetto del nostro investimento. O se noi ci impegniamo molto in certi compiti, tenderemo anche a valutare lì meglio per giustificare lo sforzo che abbiamo esercitato nello svolgere quei compiti. Diversi fattori rilevanti nella dissonanza cognitiva: la giustificazione, la scelta e l'investimento. Se noi abbiamo a disposizione pronte delle ragioni per il nostro comportamento, non possiamo evitare tranquillamente la dissonanza perché abbiamo un modo per spiegarcelo e quindi questo fenomeno sarà meno influente. Allo stesso modo, se noi sentiamo che il nostro comportamento non è frutto di una scelta individuale, ma ci è stato imposto, non c'è motivo per provare una dissonanza. Invece, tanto più sarà il nostro investimento, quanto più risorse avremo investito in un dato compito, tanto più sarà forte la dissonanza cognitiva e quindi il nostro bisogno di aggiustare i nostri atteggiamenti per sentirci, per metterli in coerenza con il comportamento. Infine sono emerse delle differenze culturali nella dissonanza cognitiva che fanno sì che in culture più collettiviste sembra più importante. La persuasione, cambiamento di atteggiamento in risposta ad un messaggio esterno. Il secondo modo in cui si cambiano gli atteggiamenti è attraverso la ricezione di messaggi persuasivi. Altre persone possono tentare mandarci dei messaggi cercandoci di portarci dalla loro parte e quindi di farci cambiare opinioni. Le teorie che si sono occupate di persuasione hanno identificato due percorsi possibili di elaborazione delle informazioni di un messaggio persuasivo. Si tratta quindi di un processo di tipo duale. Andiamo a vedere adesso più in dettaglio quali sono questi due percorsi. In questa slide è presentato il modello del processing duale delle informazioni persuasive. Tutto parte da un messaggio persuasivo, di fronte al quale le persone possono adottare due diverse strategie di elaborazione. Da un lato possono adottare una strategia di elaborazione molto sistematica, detto il percorso centrale, che consiste nel concentrarsi, focalizzarsi sulla raccolta di informazioni, sull'oggetto del nostro atteggiamento, in modo da

formarsene un'idea più chiara. Questo tipo di percorso tende a produrre degli atteggiamenti forti e che sono predittivi del comportamento. Dall'altra parte, il secondo percorso si riferisce invece all'elaborazione di tipo euristico, detto percorso periferico. In questo caso noi facciamo dell'elaborazione molto più semplificata degli input, prendiamo delle strategie decisionali, delle strategie mentali per fare le nostre inferenze e questo porta a degli atteggiamenti più deboli che non sono predittivi del comportamento. Ora, la scelta, il fatto che le persone adottino una strategia, un percorso piuttosto che un altro, dipende da una serie di fattori come la velocità del discorso, l'umore, il coinvolgimento individuale, delle differenze individuali o l'umorismo. Ad esempio, tanto più un discorso è veloce, un messaggio è spedito nel tasso dell'occhio, tanto più tenderemo ad avere un'elaborazione periferica, perché diventa difficile per noi capirlo e quindi prendiamo delle strategie. Se lo stesso avviene se siamo di buon umore, che tendiamo maggiormente a un'elaborazione euristica, mentre se siamo molto coinvolti nella questione tenderemo a un'elaborazione più sistematica e a prendere il percorso centrale. Esistono anche differenze individuali che si riferiscono ad esempio a quanto le persone sono consapevoli di loro stesse. Inoltre l'umorismo ha anche un suo ruolo nel spostare un'elaborazione da un tipo periferico a uno centrale. Nella scelta di come, di cosa, quale percorso adottare, contano anche dei fattori, degli indizi su cui ci basiamo. A seconda nel percorso, se poniamo nel percorso di analisi più periferico, tenderemo noi a dare più peso a fattori che sono irrilevanti, che come la bellezza della persona che sta parlando, come la somiglianza tra l'interlocutore e noi stessi, o quanto e tendiamo comunque a dare maggior peso a fonti credibili, e tanto più riteniamo una fonte credibile, tanto più tenderemo a fidarci senza verificare il messaggio e quindi a porsi in una prospettiva periferica nella persuasione. Spunti di riflessione. In cosa consiste la manifestazione della dissonanza cognitiva nota come giustificazione dell'impegno? Riuscite a pensare a un caso in cui pensate che la giustificazione dell'impegno possa aver influenzato un vostro atteggiamento? Vi riepilogo gli spunti di riflessione che vi ho proposto in questa lezione. Che differenza c'è tra l'effetto della mera esposizione e del condizionamento classico come meccanismi di formazione degli atteggiamenti? Che cosa può spiegare la discrepanza tra atteggiamenti e comportamento? In cosa consiste la manifestazione della dissonanza cognitiva nota come giustificazione dell'impegno? Riuscite a pensare ad un caso in cui pensate che la giustificazione dell'impegno possa aver influenzato un vostro atteggiamento? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete trovare risorse e materiali di approfondimento su questo argomento sul sito web di questo corso, nelle pagine di questo Ateneo. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima lezione.

esigenze e le vicissitudini della vita. Le mie lunghe meditazioni sulla bellezza e le meraviglie del creato, insieme alle intuizioni ed emozioni che ne conseguono, contribuiscono a squarciare il velo che mi separa dalla totalità e contattare il divino. Ogni materia è una forma di vita. Ogni materia possiede un'anima con le sue molteplici energie. Non cerco la perfezione della forma quando lavoro, ma lascio guidare le mie mani dall'energia primigenia dell'inconscio per contattare l'anima nascosta nei reconditi recessi della materia, fino a catturarne l'essenza e concretizzare così l'immagine del mio pensiero invisibile in forme materiche poetiche. Io sono nato nel 1948 a Bari, in un seminterrato, una famiglia molto povera, anche perché quelli erano gli anni del dopoguerra. Mio padre era tornato appunto dalla guerra e non trovava un posto di lavoro e quindi c'erano delle grandi difficoltà. Poi in seguito le cose andarono molto meglio e io godetti anche di una certa, come dire, relativamente agiatezza. Fu mio padre ad accorgersi del mio talento, perché mi vedeva continuamente in casa lavorare, disegnare. Allora ebbe l'intuizione di comprarmi dei colori, ecco, e vide dei risultati nella sua umiltà, no? Perché non era un uomo colto, però aveva un istinto molto forte, molto potente. E siccome lavorava in questura, faceva vedere le mie opere ai commissari, al questore, e furono loro, difatti, a dire a mio padre che era il caso di mandarmi all'Istituto d'Arte, di frequentare questa scuola artistica. Quindi io iniziai come pittore, tant'è vero che un giorno andai con mia madre, questo non lo dimenticherò mai, perché fu molto bello, fu molto poetico, accompagnai mia madre perché andò dal pescivendolo a comprare della roba, no? E io allora potevo avere un 12 anni circa e vidi che il pescivendolo stava incartando le cozze, perché mia madre amava tantissimo le cozze, e in un foglio di giornale. Però questo foglio di giornale io lessi Epoca e c'era un inserto su Paul Cézanne. Bene, io conobbi l'arte contemporanea e Paul Cézanne attraverso il pescivendolo. Questa è una cosa che mi turbò e iniziai a dipingere, a copiare Paul Cézanne, ma io non capivo chi fosse Paul Cézanne, la grandezza di questo artista che gettò le basi dell'arte contemporanea, del cubismo. Tant'è vero che un giorno Pablo Picasso, quando vide al Salon d'Automne di Parigi una retrospettiva di Cézanne, uscì sconvolto. Lui, che in quel 1905, sì, se non sbaglio, e lui era ancora nella fase del periodo blu, rosa, e disse Picasso: Paul Cézanne è per noi come il padre verso i suoi figli. Per dirvi chi era Paul Cézanne. Dopo l'Istituto d'Arte andai a Milano per frequentare l'Accademia di Brera, perché volevo iscrivermi da cantatore pittura. Però successe un fatto strano, anomalo. Quando arrivai a Milano, uscii dalla stazione, fui avvolto da una nebbia fittissima. Tant'è vero che il Pirellone si intravedeva a malapena. Io vi confesso che ebbi uno shock, tant'è vero che piansi, perché non ero abituato a una nebbia così fittissima.
Poi lo smarrimento avvenne perché non trovavo la mia ombra. Io ero abituato nel mio sud, a Bari, sin da ragazzino, da piccolo, quando andavo a giocare, di vedere sempre questa mia ombra scura, stagliata a terra, nitida, perfetta. Lì invece era scomparsa l'ombra. Io mi sono ritrovato improvvisamente come in un sogno, in una bidimensione. Non trovavo più la mia terza dimensione. Ecco lo smarrimento molto forte. E successe un'altra cosa, che quando andai a Brera, dopo pochi giorni, dopo una settimana, io non andai più da cantatore, perché sentivo la necessità di fare scultura. E mi iscrissi da Marino Marini. Allora l'assistente di Marino Marini era Alli Cavaliere. Dopo un certo periodo di tempo, io mi posi anche la domanda: ma perché? Come mai questo contrasto, no? Questo cambiamento repentino dalla pittura alla scultura? E capii che il nebbione, eliminando la mia ombra, eliminando la mia terza dimensione e rendendomi bidimensionale, questa è la forza dell'inconscio, sentii la necessità, con tutta probabilità, di fare un recupero di questa terza dimensione. E come? Attraverso la scultura, che è prettamente tridimensionale. Cioè io dovevo recuperare la profondità. La scultura per me è stata molto importante. Io ricordo quando a 20 anni facevo questi totem, assemblavo delle travi, recuperavo delle travi da queste case in demolizione, qui in Corso Garibaldi demolivano a quei tempi, nel 1968-70, demolivano diverse case, io recuperavo queste travi e facevo dei totem. Facevo dei totem perché nel totem io sentivo una presenza ancestrale e mi sentivo protetto addirittura. Era certamente un fatto psicologico importante. Mi dava pienezza, come se questi totem fossero delle proiezioni di angeliche addirittura. E continuavo sempre a lavorare con questi riferimenti. Anche perché poi io cercavo di catturare l'anima di questa materia, perché volevo, sentivo la necessità di impossessarmi dell'essenza, questa trade union tra la mia essenza come anima e l'essenza della materia. E quindi questo gioco poetico tra queste due dimensioni. E questo, tutto questo mi dava un senso di serenità, anche se a volte con dei conflitti e con delle tensioni. Sono, secondo me, indispensabili per operare artisticamente. Poi continuai ad andare avanti e a superare questa fase totemica perché un giorno mi venne improvvisamente questa idea di rappresentare il vuoto, l'assenza, di giocare sull'illusorietà della scultura. Ma perché l'illusorietà della scultura? Perché nelle mie meditazioni io sentivo che la vita mi sfuggiva, era sfuggente, era così veloce attraverso il tempo da non riuscirla ad afferrare, e ogni volta che tentavo di afferrarla mi sfuggiva. Ecco, qui devo dire che l'arte mi ha aiutato moltissimo, perché mi ha dato i mezzi per fermare per un attimo l'arte. Cos'era? Fermare il tempo, carpe diem, no? E iniziai a fare questi grandi cristalli, questi grandi vetri, no?
inesistenti, perché questi grandi

cristalli, io li formavo, li costruivo con dei bordi elastici, dove su questi cristalli finti io ci appoggiavo anche, non so, una piccola trave, un oggetto qualsiasi, per rafforzare l'illusorietà di questo vetro inesistente. Beh, io vi racconto un aneddoto molto bello. Quando feci una mostra al

Mi ricordo, c'era questo signore, portò il proprio bambino, il proprio figlio, no? Era suo figlio, e appena vide questo grande cristallo in bilico con questa trave appoggiata, si turbò, ma si turbò perché pensava che il cristallo fosse vero. In bilico poteva essere quindi un pericolo pubblico. Dopo un breve periodo di tempo ritornò all'interno del museo con un vigile urbano, perché voleva fare la denuncia. E ricordo che Licisco Magagnato, allora direttore del museo, sapendo che c'era il trucco, no, in questo mio lavoro, lasciò che il signore in questione si sfogasse con il vigile, dicendo che in un luogo pubblico doveva essere proibito una scultura in bilico che potesse provocare dei danni. Allora il direttore disse a un certo punto: ma avvicinatevi, toccate il cristallo per rendervi conto che è solido. I signori non vollero, sia il vigile che quel signore, non vollero avvicinarsi. Allora il direttore si avvicinò e con la sua mano, ricordo, andò al di là del vetro, dicendo: non c'è il vetro, è solo un grande filo elastico di contorno. E tutti praticamente risero per questa quasi direi, sembrava una gag.

cos'è l'arte? Perché faccio l'artista? Ecco, io attraverso l'arte vorrei comunicare una cosa preziosa, importantissima, soprattutto in un'epoca come la nostra, di grande trasformazione radicale, dove i valori diventano oggi sempre più rari, dove il materialismo ha preso un sopravvento in maniera estrema, tanto da soffocare i sentimenti più nobili dell'uomo. E allora le arti, adesso io quando parlo dell'arte parlo delle arti in generale, musica, pittura, scultura, poesia, letteratura, filosofia, sono l'espressione più profonda dell'uomo. L'arte, attraverso l'esperienza della vita, attraverso i dolori, le vicissitudini di ognuno di noi nella propria vita, deve l'arte comunicare l'essenza, la poesia, la bellezza del creato. Perché il fatto è questo, molto importante. Oggi una moltitudine di anime sono addormentate, non si rendono conto di questa meravigliosa, sublime bellezza della creazione, perché danno tutto per scontato, come se fosse una cosa semplice, normale, addirittura quasi banale addirittura. Non voglio esagerare, non voglio far retorica, ma siamo proprio quasi a questo livello. Invece no, noi dobbiamo recuperare lo stupore del bambino, perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare il divino, possiamo vedere i miracoli dappertutto, nel seme che lancia il contadino con amore nella terra, e poi vediamo un miracolo.

miracolo, dei miracoli. Vediamo nascere qualsiasi pianta, attraverso un seme. In quel seme c'era già tutta la pianta. Il seme, nel seme c'è il DNA della pianta. Come nel seme dell'uomo. È incredibile, a volte quando dico queste cose potrebbe sembrare banale, così banale da rassentare la stupidità. Se io dovessi dire, per esempio, guardatevi, siamo ex spermatozoi, ma pensate cos'è lo spermatozoo? Ha creato un uomo, un essere vivente, un essere che poi costruisce delle cose sublimi, fa delle cose, delle ricerche scientifiche strabilianti. Può diventare un poeta, quest'uomo, questo ex spermatozoo che diventa un poeta, un musicista, uno scienziato. Ecco, io dico che queste cose sono importanti, saper vedere il divino dappertutto. Ma come si può vedere? Come ho detto poco fa, dobbiamo noi riappropriarci di un grande valore, che è lo stupore, il candore. Noi dobbiamo recuperare noi stessi, la nostra parte, la nostra essenza. Dobbiamo liberare l'anima dai veli dell'ignoranza. Se penso al microcosmo, che tutto è formato dagli atomi, e gli atomi a loro volta sono formati da queste particelle subatomiche che sono mille volte più piccole dell'atomo, e tutto insieme formano in maniera armonica, in maniera perfetta, qualsiasi tipo di materia. Allora io qui intravedo il pensiero di Dio, questo pensiero che aleggia in queste particelle subatomiche. Difatti è molto bello quando a volte sento gli scienziati, la particella di Dio, parlano sempre, particella di Dio. Questo mi apre il cuore, perché non è quella scienza così, cioè è una scienza che non è più cinica, è la scienza per la scienza. No, è la scienza che scopre il divino, che scopre la bellezza del creato, di questa creazione immensa, infinita. E poi il macrocosmo. Cos'è il macrocosmo? Che è l'aspetto speculare, inverso come grandezza del micro. Ma hanno la stessa circolarità, hanno le stesse potenzialità, hanno la stessa energia, la stessa forza, la stessa grandezza. Se penso alle grandezze, io un giorno ho scoperto la grandezza di Dio, proprio attraverso la grandezza anche di queste forme nello spazio che si muovono in maniera perfetta, in questi campi magnetici, così equilibrati, così rispettosi. Sono rispettosi persino nelle loro grandi, immense esplosioni. Ma io vi dico solo una cosa, che la nostra Terra, questa meravigliosa terra, che è un granello di sabbia, in senso di grandezza, quanta ricchezza che ha questa nostra terra, è sublime, è meravigliosa, eppure ha un diametro solamente di 13.700 chilometri. Pensate cos'è il Sole, 1.400.000 chilometri di diametro, ma ci pensate? 1.400.000 chilometri di diametro. Ma non è finita la storia. Ci sono delle stelle, adesso senza passare a tutte le varie stelle e a tutte le varie grandezze, vado alla parte estrema. Il telescopio Hubble, no? Che è a 500 chilometri sulla nostra testa, che gira in senso sferico intorno alla Terra, ha mappato non so quanti miliardi di galassie, ma non solo, ma ha mappato anche le grandezze delle varie stelle. Beh, c'è una stella che si chiama Canis Majoris, no? Dicono gli scienziati, ha un diametro di 2 miliardi e 800 milioni di chilometri. Ripeto, il nostro Sole, meraviglioso, stupendo Sole, ha 1 milione e 400 mila. Ma perché io sottolineo queste grandezze? Alla fin fine sono gli atomi.
non solo gli atomi, le particelle subatomiche a formare queste masse enormi. Ma allora, non dobbiamo stupirci? Ecco perché noi dobbiamo recuperare lo stupore, perché attraverso lo stupore noi possiamo contattare la grandezza di questa creazione, la grandezza di Dio. E tutto questo è nell'arte. L'arte serve a questo. Fa da trait d'union, è il ponte tra la nostra realtà duale, materiale, e la realtà trascendente, spirituale, che è Dio. Qui siamo nel mio piccolo studio, dove faccio piccole cose, piccole sculture. Ecco, in questo caso siamo davanti a delle meteore, e vi faccio vedere come avviene. Dopo aver preso un foglio di rame e averlo contorto, poi inserisco un grande sasso, che è un sasso della mia terra, delle Murge, e compongo la meteora. È un omaggio proprio di ammirazione verso il cielo, verso il cosmo, questo, come ho detto poco fa, questo meraviglioso creato. Le meteore mi hanno sempre affascinato perché sono dei grandi viaggiatori, sono dei portatori di messaggi, e poeticamente ho cercato di interpretare con i miei lavori questa meditazione, questi conflitti interiori, no? Devo dire che tutto questo magicamente prepara la formazione di un'opera d'arte. C'è una grande inquietudine all'inizio. Non si sa bene cosa sia questa inquietudine. C'è una specie di... È come se si entrasse in una sorta di sogno reale, cioè camminare è come se fosse anche sognare, perché ci sono questi impulsi, come il magma del vulcano, che vuol uscire a tutti i costi, però c'è qualcosa che lo impedisce. Poi improvvisamente erutta, viene fuori. E in quel momento, io vi confesso che si entra in trance. In quel momento io non penso, penso solo all'essenza che sta uscendo dalla mia anima. E faccio di tutto in quel momento di fermare, di bloccare e di trasformarlo in un linguaggio visivo. Questo è il momento più difficile, più delicato. È veramente, senza fare retorica, è proprio un parto, perché è esaltante, ma allo stesso tempo è anche sofferto. Tant'è vero che recentemente ho fatto questi nuovi lavori usando il fuoco, bruciando, io ho ricavato la luce, mi sono espresso proprio col fuoco, perché in fondo, forse, con tutta probabilità, quella fiamma, quel fuoco, è il fuoco interiore. È tutta quella parte oscura dell'inconscio, perché l'arte deriva dall'inconscio, dal profondo inconscio. E viene fuori in maniera istintiva. E si materializza. Questo è molto bello, questo fatto di rendere visibile l'invisibile, di rendere concreto un pensiero astratto. È bellissima questa metamorfosi, questa alchimia. Ogni essere umano può essere un mago. Questa è magia, è pura magia, è magia divina. Questo è uno dei miei ultimi lavori e rappresenta il sepolcro. È formato da una grande lastra di ferro appoggiata su un foglio di medium density, un legno molto, molto chiaro. Mi serve perché, bruciando
come si può vedere.

0: questo legno, a un certo punto mi fermo davanti alla lastra. La parte non bruciata, per contrasto, diventa molto luminosa e vuole rappresentare la luce che esce dal sepolcro, la luce che è simbolo di resurrezione, di rinascita dell'uomo. L'arte è divinità, è vera divinità, è sacra l'arte. E purtroppo oggi è stata svenduta, è diventata quasi, se non proprio, propriamente, meretrice. Invece noi dobbiamo recuperare, anche qui dobbiamo fare un lavoro, recuperare questo aspetto di sacralità. Ma perché questo aspetto di sacralità? Ma perché noi trasferiamo nell'arte l'essenza di questa spiritualità che è nella creazione, in questa creazione, come dicevo poco fa, stupefacente. La grandezza dell'arte è anche quando l'artista riesce a trasformare le vicissitudini, i dolori della vita, dell'esistenza, in poesia. E cosa avviene? Avviene che chi è al cospetto dell'arte e riceve questi messaggi poetici si riconcilia poi con la vita, si entusiasma, continua a vivere anche con una sorta di misticismo. Ecco, io direi che questo è l'aspetto più saliente dell'arte, è il valore dell'artista.
1: Per me il problema molto, come dire, molto difficile da superare è stato proprio l'aspetto del mercato dell'arte, perché in fondo viviamo in una realtà precisa, in una realtà che ti stimola anche a entrare nel mercato, perché se no automaticamente si è emarginati. Però io ho cercato di creare un equilibrio. Come dire, sì, io rispetto questo oggi, questo andamento di mercato, però che lo facciano chi sente questo diciamo così, questo impulso al mercato, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io non me la sono sentita e mi sono ritirato in punta di piedi nella mia alcova, direi quasi, no? A lavorare, ma soprattutto a meditare. Tant'è vero che nel 1995 io a un certo punto ebbi una crisi veramente molto profonda e andai con mia moglie Stefania in India. E ho fatto un percorso spirituale per circa 10 anni e fui costretto anche ad abbandonare relativamente il rapporto con la mia scultura. Mi servì questo approfondimento dei valori spirituali dell'India come ricerca anche della mia poetica artistica. Tant'è vero che iniziai a fare delle opere ispirandomi a un grande poeta spirituale, Rabindranath Tagore, e nel 2001 feci una mostra personale alla Galleria Milano, a Milano, proprio un omaggio alla ritrovata spiritualità. Questa volta la spiritualità io l'ho presa proprio di petto, direttamente, no? Non in senso, come dire, come risonanza. Per cui approfittai di queste mie esperienze per dare questi messaggi

d'amore al prossimo, sempre con la speranza di riuscire in questo diretto messaggio, perché a volte non sempre può avvenire, no? Dopodiché, continuai in questa mia ricerca e finì in un certo periodo di nuovo ad abbandonare la mia prosecuzione artistica perché avevo altri conflitti su cui riflettere, su cui approfondire, come per esempio essere più diretto nel comunicare queste problematiche. E quindi io feci un lavoro anche sul linguaggio espressivo del mio lavoro. E non è stato facile. È stata una ricerca piuttosto difficile, conflittuale. Però arrivai a un punto, di saturazione e decisi di prendere le cose, con molta più equilibrio, con molta più armonia. Iniziavo a meditare sempre di più e attraverso questa meditazione con il divino, con il trascendente, cercavo sempre di cogliere la sua essenza e trasmetterla al prossimo, ma soprattutto ai giovani. Tant'è vero, in questi ultimi 3 anni che insegno all'Accademia di Brera, perché ho la cattedra di scultura, faccio proprio questo lavoro con i miei studenti, trasformare la nostra esistenza, la poetica della vita, renderla, questa poetica della vita, poetica dell'arte. Quindi la contaminazione diretta della vita nell'arte. Quindi c'è questa alchimia, c'è questa trasformazione che è molto importante e ovviamente devo anche possibilmente dare degli strumenti agli studenti. Questa è l'ultima opera. Sarebbe l'occhio di Dio. Ho preso una grande sfera di cristallo, l'ho inserita fra due travi di 4 metri di lunghezza e comprimendo le parti estreme ho cercato di formare una specie di occhio come allusione, come metafora. Ma cosa vuole essere l'occhio di Dio? L'occhio di Dio è una prospettiva verso il futuro, l'unione di tutte le religioni. L'occhio di Dio è l'amore universale, è quell'amore che unisce e non disunisce. È l'amore che va oltre i confini, l'amore che va oltre le razze, è l'amore che contempla solamente la parte finale, l'abbraccio cosmico.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale

0: non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Penso che è un elemento fondamentale per la vita degli uomini, cioè un elemento centrale per l'esistenza su questo, per la nostra esistenza, non soltanto degli artisti o di quelli che amano l'arte, ma di tutti, anche se non lo sanno. E penso che l'arte è un processo del pensiero e anche un processo scientifico. Credo che l'arte sia proprio ricerca ed è una ricerca che, quanto la ricerca scientifica, è un po' più solitaria. Gli artisti non sono abituati a lavorare insieme. In realtà dovrebbero di più lavorare insieme perché nei momenti in cui l'hanno fatto sono successe delle cose interessanti. Ma sì, è una grande possibilità, è una visione ed è ricerca. Come ho incontrato l'arte? In realtà io devo dire che non mi ricordo, quando ero proprio piccolissima, ho sempre voluto fare la pittrice, come dicevo io allora, quindi penso che da quando credo avevo 5-6 anni disegnavo, professione di disegno, queste cose classiche, insomma, di quelle, le vocazioni vere, quelle di quando si comincia e si ha già un destino segnato, ahinoi. Devo dire anche che ho avuto anche una educazione musicale da mia madre che è stata molto importante per me e che credo anche abbia molto condizionato anche il fatto che io poi abbia cominciato a lavorare col suono, anche se non in modo, anche se appunto la formazione è stata una formazione sulla musica classica, ovviamente. Però penso che la naturalezza con la quale poi io mi sono accostata a lavorare con il suono, credo che venga anche molto da quello. Quindi non ho un ricordo di quando io non volevo, cioè non mi ricordo di quando non volevo fare altre cose che non questo. Quindi è stato molto, molto naturale, un approccio molto naturale. E con degli incontri dell'infanzia mitici, non so, De Chirico visto dietro, da dietro, mentre lui leggeva un giornale a Venezia, al Danieli, e io mi ricordo che mia zia mi disse, vedi, quello è De Chirico, e per me fu un incontro fantastico, perché io avevo avuto forse 10 anni, 11 anni, cioè, vedi, quello è De Chirico, io mi ricordo questa cosa, avevo questo immaginario dell'artista, il pittore, cioè queste cose meravigliose di quando sei ragazzino, ovviamente. Io ho iniziato con la pittura e ho iniziato facendo l'Accademia delle Belle Arti con Toti Chalhoy.

Avendo la fortuna di prenderlo negli ultimi anni in cui Toti Soloi era a Roma e che nel bene e nel male è stato comunque un'accademia molto interessante, anche perché appunto anche per altri docenti come Alberto Boato, cioè, insomma sono stati, per esempio Boato è stato uno dei docenti che per me più mi ha, come dire, aperto verso, non so, la letteratura mitteleuropea, verso proprio verso per esempio la metafisica che io a quel tempo, no, avevo a 20 anni, insomma, molto più difficile, più facile a 20 anni amare Rothko oppure un espressionista astratto che non americano, che non magari una posizione più intellettuale, se vogliamo, più mediata, più concettuale forse, no, in qualche modo. Poi mano a mano sono arrivata a un punto, ho finito l'accademia verso la metà degli anni 80 e ho cominciato a lavorare fra le prime mostre, ma capivo proprio che non era, che non andavo da nessuna parte, cioè non funzionava. E sono stata credo 2 anni senza lavorare e poi alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, ho iniziato un nuovo corso, cioè è stata una crisi fortissima e sono andata in Germania, ho fatto una residenza lì, ho visto un milione di musei, dobbiamo dire che negli anni 90 in Italia c'era Rivoli e Pecci, punto. Lì per me era il paese paese della cuccagna, perché in qualsiasi luogo c'erano musei meravigliosi, in qualsiasi città, villaggio, cittadine come non so, della grandezza di Anzio, avevano dei musei fantastici. Quindi in realtà io sono stata molto. E ho iniziato già da prima, ma devo dire il rapporto con una cultura diversa da quella che respiravo qui, in quel tempo era molto meno globalizzato e quindi molto più forte la differenza. Mi ha mano a mano portato verso il lavoro non come musicista, ma come artista che lavora con il suono. Io sono un artista visivo, quindi quando uso il suono lo uso come una cosa visiva, lo uso come una forma, non è una. Non faccio una composizione, non sono, appunto, non sono musicista. Credo, dicevo prima, penso che la mia relazione con la musica è il primo lavoro, per esempio, che io ho fatto, che ho registrato in Germania, che era Freiafen, ed è un'installazione in cui ci sono degli elementi a terra e poi un suono che io ho registrato lì, in tutta la parte del porto. Ed è un pezzo che dura un'ora ed è un pezzo che in realtà è proprio. Funziona proprio come fosse una sinfonia, cioè c'è un tappeto sonoro in cui entra l'acqua dall'inizio alla fine, poi ci sono dei momenti in cui in assolvenza e dissolvenza ci sono delle cose, quindi in realtà è montato forse come si potrebbe montare un pezzo sonoro, un pezzo musicale, però è appunto un lavoro che ha a che fare con forse la mia prima mappatura, cioè il mio primo momento in cui ho usato, il primo momento in cui ho usato il suono come mappatura di un luogo, come, sì, come elemento che mi faceva disegnare un luogo.

uno dei lavori, credo il primo lavoro che io definisco il mio primo lavoro vero, è un lavoro che parte dall'analisi scientifica, diciamo enciclopedica, del mondo animale. E il lavoro si chiama Master File, è un lavoro che io ho fatto dal 91 al 93 ed è un lavoro che consta, è una installazione, una sala dove si entra, ci sono a distanza regolare, in file regolari. Ci sono, credo, 250, non ricordo più, 300, il numero esatto non lo so, no, non me lo ricordo, ma comunque una notevole serie di elementi che sono gli elementi, le formelle cimiteriali, dove invece che nel

la foto del caro estinto, ci sono le foto degli animali, animali che non sono soltanto gli animali in via di estinzione, ma sono gli animali, diciamo, come un vero file, un vero archivio, un file dove tutte le specie animali del mondo, della Terra, venivano rappresentate. Ovviamente è un lavoro che ha è molto forte la valenza anche che la relazione con l'installazione cimiteriale, quindi è chiaro che è un lavoro che da una parte presenta la vita naturale su questa terra con uno sguardo, come posso dire, utilizzando anche delle foto che non sono le foto delle ultime enciclopedie sugli animali, con cui gli animali sono ritratti con queste super camere, per cui sono una sorta di star. Sono le foto che io ho utilizzato, sono foto che venivano dalle vecchie enciclopedie sulle quali io ho studiato, per esempio, cioè l'enciclopedia degli anni 70, l'enciclopedia anche molto, anche, insomma, ho fatto una lunga ricerca per trovare delle enciclopedie che avessero, che presentassero in qualche modo in cui fosse molto forte la nostra relazione con il mondo della natura, cioè quanto, come gli uomini hanno guardato, si sono formate guardando la natura, che è poi stato rimasto un tema, devo dire, un leitmotiv abbastanza, importante del lavoro, in cui la relazione la nostra relazione fra mondo umano e mondo naturale, usando anche la natura, cioè anche con tutta la mediazione culturale che noi abbiamo fatto rispetto alla relazione con la natura, rispetto al nostro rapporto con la natura. Questo è stato poi uno degli elementi che più ha contraddistinto il lavoro, penso, in tutti questi anni. Un altro lavoro, che ha per me, che è stato proprio uno step nel lavoro, cioè ci sono in tutti i lavori che facciamo ci sono dei lavori che tengono il punto, come dico io, cioè dei lavori che stabilizzano quello che noi abbiamo fatto fino adesso, ci sono dei lavori che sono dei salti, ci sono dei lavori che ti fanno fare no, un avanzamento. Per esempio, Plan de Paris per me è stato un lavoro che sia per la mole, sia per il tempo, sia per il lavoro enorme che è stato uno di questi scalini. È un lavoro del 2001 ed è un lavoro che io ho girato a Parigi. Premetto che questa cosa che io magari durante questa chiacchierata faccio riferimento a luoghi perché io funziono così, cioè io non sono una che sta a studio e si mette a lavorare, forse appunto un pittore lo può fare. Io ho bisogno di andare nei posti, cioè ho lavorato in India, ho lavorato a Parigi, ho lavorato tanto in Germania, cioè ho bisogno proprio di luoghi, no? E Plan de Paris era un periodo che stavo a Parigi e ho cominciato a pensare a questo lavoro, che in realtà è la mappa sonora di tutta la rete metropolitana di Parigi, del metro di Parigi. Inizialmente pensavo di lavorare utilizzando certamente la testa olofonica, oppure poi alla fine non ho utilizzato la testa olofonica perché era troppo evidente il tipo di relazione delle persone che avrebbero poi avuto le persone vedendomi entrare in metro con un aggeggio, una cosa, un cavalletto, non funzionava, ma ho usato un microfono binaural, quindi in realtà alla fine lo stesso concetto dell'olofonia, ma su me stessa. E questo ha fatto sì che veramente io mi sentissi una sorta di sonda endoscopica che entrava nella città, perché tutti quanti gli itinerari, che poi sono 18, partono dall'esterno di una stazione selezionata. C'è tutto quanto, quindi sono in presa diretta, non c'è taglio, tranne ovviamente poi alla fine ho dovuto tagliare i disturbi, gli scrocchi di microfoni, queste cose, perché chiaramente io entravo in metro, avevo tutti questi il microfono sulle mie orecchie e scendendo avevo cavi, ops, ho fatto, vabbè.
e scendendo avevo cavi, avevo appunto

dovevo stare attenta a non fare quello che ho fatto adesso. E la questione che all'inizio mi interessava era veramente teorica, cioè mappare la città, cioè volevo fare una mappa sonora, utilizzare il suono che è l'elemento meno visivo che c'è, ma usarlo come fosse una matita. Quindi ero io la matita che disegnava, entravo, quindi scale, tornelli, entrate, biglietti, i passaggi, la gente che passa, che ti passa vicino, cambiamenti di treno, quindi tutto quanto mappato come fossi un cartografo, per cui i vari itinerari hanno le varie linee che sono da Bastille a Châtelet, da Châtelet linea 4 per, non so, per Jaurès, non so, tutto quanto mappato. Ed è anche poi consultabile per chi ascolta il lavoro. Quindi era molto importante per me in quel momento fare una carta e quindi utilizzare il mezzo sonoro per fare una mappa.

E Giardino Perduto è un lavoro del 2006 ed è nato appunto nel primo periodo in cui, diciamo, subito dopo la prima guerra in Iraq, cioè l'intervento degli americani in Iraq. Stavo leggendo delle cose e rimasi folgorata perché avevo letto che appunto nella Bibbia il luogo che si può identificare oggi come l'Iraq, ovvero l'incrocio fra il Gizeh, l'Eufrate e tutto quanto, e questo triangolo, era definito nella Bibbia la terra dei beati. E mi sembrava così sconvolgente questa cosa, che proprio quello fosse il luogo in cui maggiormente in quel periodo si stessero ammazzando. Ho iniziato a pensare, a lavorare anche sull'idea del giardino persiano, cioè quanto la recinzione fosse il primo elemento per determinare l'idea di giardino dell'Eden, quanto la separazione diventasse l'elemento fondamentale per definire la bellezza e definire il luogo di bellezza. Sono due film di mezz'ora l'uno che si vedono insieme, ma lo spettatore non li può vedere, in realtà li può vedere soltanto attraverso una barriera, che è una barriera fatta di come le barriere che vengono usate per i lavori stradali, ma quelle di legno, per cui praticamente fra le fessure, fra legno e legno, lo spettatore si deve mettere lì, il visitatore della mostra si deve mettere lì e guardare, quindi è un luogo di non accesso, cioè non ci si può entrare. E anche il film è fatto così, perché tutti quanti i film sono close-up di natura e in realtà c'è sempre una barriera, quindi anche l'occhio non sfonda mai, cioè l'occhio non arriva mai a vedere il bosco, vede degli elementi che non può penetrare. Il primo lavoro che ho fatto utilizzando il video è Zoo, è del 94 e c'è sia una parte di suono che una parte di video, in cui ho ripreso questo movimento stereotipato di quest'orso che gira su se stesso perché ha sviluppato un movimento, cioè è diventato matto dalla contenzione. Quindi in quel caso, sia all'inizio del lavoro, l'aspetto animale era forte e quindi la relazione con il mondo animale e ciò che noi abbiamo, no? La mancanza di relazione che noi abbiamo sviluppato con loro. Questo lavoro del 94, mentre giravo Zoo, questi due film su quest'orso malese, avevo fatto una serie di film allo Zoo di Roma di vari, puma, leoni.

orsi, cioè, ippopotami, vari, tutti gli animali possibili, ma non ci avevo mai fatto niente, non avevo mai, non ci avevo mai, non era mai diventato un lavoro. E nel 2009, in realtà prima quando ho pensato al lavoro, ma nel 2009 quando ho girato Le Déjeuner, che è un altro di questi lavori step, ho pensato che nell'installazione sarebbe stato fantastico mettere Déjeuner, che è un film che dura un'ora e mezza ed è stato girato nella campagna del Nord-Vestfalia, ed è un film in cui io ho chiesto a questi abitanti della zona, che hanno ovviamente fatto riferimento, meno male, al museo per cui si sarebbe dovuta fare poi la mostra, per cui c'è stata una lunga, ovviamente, una lunga preparazione di casting, ma insomma alla fine questi 40 selezionati sono stati per 2 giorni in un campo seduti a giocare, parlare, vivere una giornata al parco. Io li riprendevo e come dire, sollecitavo alcuni movimenti. Ciò che mi interessava era che al mio comando qualcuno di loro o si alzasse e venisse verso la camera oppure guardasse in camera. Quindi si sviluppavano 2 tempi contemporanei, 2 tempi paralleli. Uno, il tempo della vita normale, e l'altro un tempo intimo, un tempo che faceva sì che ci fosse una relazione molto forte fra chi poi avrebbe guardato il lavoro e i personaggi del film, perché in realtà gli attori nel film nell'installazione poi sono nella stessa grandezza degli spettatori, quindi ciò che noi vediamo è una relazione molto, cioè si sviluppa una relazione molto, molto forte, specialmente quando per esempio ci sono i bambini che guardano. Devo dire che quello è stato un lavoro che è stato molto interessante per me, anche perché è stato il primo lavoro che ho fatto utilizzando persone, cioè utilizzando persone che lavoravano per me, cioè non proprio il primo, perché in realtà c'è stato un altro lavoro che si chiama Jetem, in cui avevo già del 99, in cui avevo già lavorato con 2 non attori che però facevano delle cose, ma in quel caso la prima volta con 40 persone, quindi. E poi è stato anche molto interessante per me vedere la reazione di tutti questi non attori che andando al museo, riguardandosi, capivano che l'arte contemporanea non era una cosa che chissà con che, dove, chissà, co cioè, chissà cosa, fu co non avevano una relazione con l'arte come qualcosa di estraneo, avevano una relazione con l'arte come una cosa che poteva succedere, che era un modo diverso di guardare le cose, e loro avevano partecipato a questo modo diverso di guardare le cose, e questa coscienza e questa consapevolezza per loro, per tutti quelli che hanno fatto questo lavoro, era incredibile, e questo ritorno è stato molto forte sia per tutto lo staff del museo, ma per me, perché in realtà poi nell'installazione tutti questi vecchi film che io non avevo mai usato erano di fronte, quindi entrando nell'installazione, in questa grande sala, da una parte c'erano gli schermi con tutta la proiezione del Déjeuner sur l'herbe e dall'altra parte leoni in piccoli monitor, leoni ripresi in gabbie, leoni, tigri. E l'unico suono che si sentiva umano era quello dello zoo. Da Déjeuner, cioè, sperimentando questo tempo parallelo, che era tanto, che in realtà più che tempo parallelo era proprio un tempo divaricato, cioè un tempo che da una parte succedeva che, cioè, tutti quanti continuavano a vivere la vita normale, e dall'altra parte c'era questa separazione dalla vita normale verso una realtà che non si sapeva dove e quale fosse. E, questa questione
È stata importantissima anche per un altro lavoro che si chiama Casa in Madonna, che ho girato nella campagna Umbra, e esattamente chiedendo a mamme con bambini, cercando mamme con bambini che avessero bambini di 6, massimo 8 mesi, quindi bambini che stavano ancora in braccio, quindi non bambini che gattonassero, della zona. Quindi ho fatto casting fra le mamme della città della Pieve e di Monteleone, dove giravo il film, e chiedevo a loro e volevo indagare esattamente questa cosa. Volevo che le mamme con il bambino guardassero in macchina come in una sorta di transforce, cioè con una grande, profonda intensità. E il set è praticamente copiato da Tiziano, dalla Gypsy Madonna di Tiziano, che sta al Kunsthistorie Museum. Devo dire che questo lavoro mi è venuto in mente quando sono andata al Kunsthistorie Museum, e uscita dal così mi è rimasta questa Madonna di Tiziano nella testa, e ho pensato: io devo fare un lavoro così. E quindi è perfetto. Quindi c'è il solito drappo che copre una parte della natura dietro le spalle dell'attrice, una parte di natura. Il luogo dove lei è seduta, che anche qua è un po' una citazione dei quadri rinascimentali, con un tappeto che copre lo sgabello, e la Madonna con la donna, l'attrice, con il bimbo. E per fare politicamente corretto, alla fine ho scelto due, un maschio e una femmina. E la cosa interessante che davvero si produce questa questione delle ellissi, cioè come se fossero delle ellissi che si tangono, la relazione fra madre e bambino, la relazione fra madre e bambino e te, la relazione fra bambino e te che guardi, perché anche il bambino a volte e la bambina a volte guardano in macchina interessatissimi. Quindi è un lavoro molto, molto, molto inquietante a volte anche, ed è del 2011. E questa questione del tempo, della natura e del tempo cronologico, di un tempo senza fine, di un tempo cronologico, è alla base di questo lavoro, che è l'ultima grossa produzione di film che ho fatto, che si chiama Mio caro, mia adorata, di cui ho fatto nel 2013 la versione inglese e nel 2014-15 la versione italiana. Il film dura un'ora e mezza ed è proprio un film, il mio primo vero film, film. Infatti è stato presentato anche in Germania al cinema. E si basa sul ritrovamento del carteggio fra mio padre e mia madre della metà degli anni 50, quando erano fidanzati, prima che si sposassero. E lei a Napoli, lui a Roma. Quindi questo ritrovamento di questo carteggio è per me stato superato l'emozione del ritrovamento, anche se io avevo sempre saputo che queste lettere c'erano, ma non le avevo proprio mai molto lette, perché fino a quando erano vivi loro non le avevo mai. Poi però in realtà, cioè vivi loro, viva lei, poi in realtà quando poi mia madre è scomparsa nel 2009, io ho preso questi, c'è stata una lunga gestazione ovviamente per questo lavoro, ma sono rimasta sconvolta da questa questione del futuro. Cioè in queste lettere c'era un'idea, cioè questa era gente, erano la generazione di persone che avevano 18 anni quando era finita la guerra, quindi avevano avuto
tutta la loro infanzia, no? Infanzia no, forse, ma infanzia sotto il fascismo, e poi nella loro adolescenza la guerra. E nonostante tutto avevano una forza, una volontà di futuro, tutte queste lettere

0: sono orientate verso vivremo, faremo, la nostra vita insieme, il nostro futuro insieme. Era tutto una direzione, cioè era una direzione temporale e il futuro era come forse si pensava certamente si pensava nel secolo scorso, il futuro sarebbe stato certamente meglio del passato. E quando ho letto queste lettere e ho pensato, ma quanti anni sono passati? Sono passati 60 anni da allora, non è tantissimo, nel senso. Non è un tempo storico, non sono 200 anni fa, eppure mi sembrava sconvolgente la nostra attuale totale assenza di futuro.
1: My love, I'm off to see the landlord now. I'll mail this letter from the main post office. I feel so important and responsible for you. And it is important because I'll be marrying you. The most marvelous woman in the world anyone could ever meet.
2: My love, you're right. I too can hardly breathe when I think of certain things and my heart leaps. But can we possibly know what our future life will be like? Perhaps we can imagine it. But what we imagine is pale compared with the joy we'll have, don't you agree?
0: Cioè, non so, per me la bellezza nel mio lavoro è quando lo faccio, quando lo vedo, no? Quando riesco a vedere quello che mi è entrato, mi è scoppiato nella testa come una bolla, come sempre mi vengono in mente, devo dire che in questo senso è sempre abbastanza così, nel senso che mi vengono in mente le cose e poi le devo fare e mi vengono in mente abbastanza come saranno. Poi certamente ci sono gli incidenti di percorso, le cose, le questioni, specialmente quando si lavora con le produzioni lunghe, è ovvio che c'è una. Però la bellezza per me, la gioia, la bellezza e la felicità è proprio vedere quella cosa che tu avevi nella testa e che c'è, è lì e ti guarda e ce l'hai. E quella è proprio una gran bellezza. Bellezza, io credo che sia una forma che ha una verità. E la forma, quando una forma ha verità, è bella, sempre. La questione è proprio di riuscire a individuare il nucleo fondante della forma e quindi della forma di un lavoro, della forma di un film, di un quadro, della forma dell'arte, ma la bellezza credo proprio sia la verità del lavoro. Più che passato, direi che per me è importante la memoria e non il passato. La memoria è fondamentale nel lavoro e il futuro è il lavoro. In realtà vorrei ritrovare l'emozione di scoprire una cosa che non sia ciò che ho già scoperto. Ciò che ho già fatto, ciò che o ripetere in qualche modo anche in forma diversa, perché poi noi ripetiamo sempre, abbiamo dei temi fondamentali, delle cose, delle linee che si possono individuare nel lavoro, ma ripetiamo in forma diversa delle cose fanno parte della nostra storia, del nostro modo di pensare e di lavorare da sempre. Ma quello che mi piacerebbe è di trovare una scoperta nuova, una cosa che fosse ovviamente legata a ciò che ho fatto fino adesso, ma che desse anche a me l'emozione di una cosa completamente nuova, di un territorio inesplorato, perché quello che penso è che è vero e credo davvero che l'arte sia camminare in un territorio inesplorato. E quando noi abbiamo già cominciato a farci un sentiero, e quello già un po' lo conosciamo, no? E quello già un po' lo sappiamo com'è. E io non proprio se c'è una cosa che non voglio fare è diventare qualcuno che ripete e riafferma ciò che ha già detto. Dunque, l'orizzonte nei miei lavori c'è poco. C'è un orizzonte sempre chiuso, non c'è mai un orizzonte aperto, difficilissimo. E nei lavori che sto facendo, nella serie di film che sto facendo adesso, c'è un orizzonte abbastanza aperto, ma quasi mai. In realtà penso che da un punto di vista di proprio di filmi,

0: è stato fondamentale. E avere avuto la possibilità di svilupparlo e di praticarlo in qualche modo è stato fondamentale nella mia vita. Ed è fondamentale perché forse anche proprio nel modo in cui io costruisco i lavori. Il mio lavoro, se fossi forse un pittore, ha più una relazione con il farsi della cosa che si fa mentre la stai facendo. Quando lavori come ho sempre lavorato io, quindi in modo forse molto più concettuale in qualche modo, cioè lavorando su un concetto che poi viene, trova una sua forma visiva. Beh, forse il sapere è stato ciò che mi ha fatto fare ciò che ho fatto, quindi una relazione con la ricerca e con la conoscenza è un elemento fondamentale per me.
1: Amore mio, mi reco ora dal proprietario. Spedirò questa mia alla posta centrale. Mi sento pieno di importanza e responsabilità per te. Ed importante lo sono perché sposerò te, che sei la donna più meravigliosa che si possa mai conoscere.
2: Mio amato futuro sposo, ho ricevuto la tua lettera e ti ringrazio dell'encomio riguardo alle mie attitudini floreali. Per non smentirle e per tenermi in esercizio, oggi ho piantato un'altra pianta stupenda. Tanto è bello il colore dei suoi fiori. E ti ringrazio anche dell'affettuosità che mi invii, nonché dell'affermazione che mi farai tanto felice.
0: Riuscire a individuare uno sguardo e riuscire a costruire uno sguardo sul mondo è la cosa più difficile da fare, è la cosa più complicata, è più lunga, è più faticosa ed è la cosa che è testimonianza del lavoro di un artista, è proprio quello.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

E a proposito di Mediterraneo, mi viene in mente una storia raccontata da un mio amico israeliano. Suo padre aveva bisogno di recarsi da Haifa a Gerusalemme, era l'inizio dello Shabbat, dunque non era considerato kosher viaggiare fino a Gerusalemme. Allora questo signore inventò un trucco, che consisteva nel chiamare un autista non ebreo e un tassista. Dentro il tassì mise una bacinella con dell'acqua e lui pose i piedi nell'acqua perché era considerato kosher muoversi via nave. Quindi il viaggio di questo signore era garantito, diciamo, da un punto di vista religioso, dal fatto che lui tenesse i piedi in acqua. E questo fatto mi ha fatto immediatamente pensare a un piccolo viaggio, no? Non a un grande viaggio fatto in un oceano, fatto in un avventuroso, ma un piccolo viaggio è come il nostro mare, appunto questo Mediterraneo, possa considerarsi poco più di un lago, diciamo, qualcosa che ci accomuna tutti, che ci lega. E anche alla questione di come i popoli che si affacciano su questo mare attraverso delle trovate simboliche riescano a evitare anche le imposizioni religiose, le imposizioni della legge. E questo l'ho trovato affascinante. Anche poi l'immagine di un uomo con i piedi nell'acqua mi ha fatto pensare molto a questi popoli giganteschi che si affacciano su questo specchio d'acqua e ognuno poggia i propri piedi nell'acqua, ma questo mare rimane in un certo senso calmo, accoglie questi arti giganteschi da parte di tutti, no? I popoli che si affacciano e non si ribella, non crea onde disastrose, accoglie i corpi di tutti. E poi ho pensato anche alla bellezza di risolvere una problematica religiosa attraverso un'immagine, di come cioè la questione dell'immagine sia centrale per tutti. L'immagine ci aiuta alla comprensione reciproca, ci aiuta ci dà un senso di appartenenza, ecco. E anche qualcosa di teatrale, insomma, questo insieme di immagine, di teatralità, di ricerca formale, ecco. Di ricerca formale sta, credo, nel cuore di tutti i popoli che si affacciano come dei giganti sul Mar Mediterraneo. E anche dietro questo gesto di poggiare i piedi nell'acqua c'è qualcosa di dolce, di tenero, che ci fa pensare a quanto sia all'infanzia, no? All'infanzia di ognuno di noi che poggia i piedi nell'acqua senza timore. Non è l'acqua dell'oceano, insomma, no? Non è l'acqua dell'oceano che ci troviamo davanti, per esempio, in America, in altri posti che invece hanno di fronte a sé questo mare sterminato. Ecco, il Mar Mediterraneo non è un mare sterminato, è un mare che ha una misura. Quindi questo senso della misura e anche la presenza di tanti confini che si affacciano sull'acqua. E penso che sia formativo per ognuno di noi che vive in quest'area e anche penso sia stato ispiratore di molti artisti, insomma. Proprio questo senso di misura, la dimensione formale, il fatto che si appartiene a qualcosa di misurato e di misurabile, di non sterminato, non ha mostri marini che lo abitano, non è minaccioso. E tutto questo ci dà la possibilità di creare un racconto, come appunto il racconto di quest'uomo che viaggia con i piedi nell'acqua. Questa è una casa che ho cercato, voluto, proprio in questa zona, per alcuni motivi, in
particolare. Via del Mandrione è una strada nel bene e nel male, importante, molto importante per la città. Per alcuni è tuttora una strada inabitabile. Io ricordo quando ho comprato questa casa, l'ho comunicato subito con molta felicità delle persone e una di queste, una signora, mi ha detto: ma Via del Mandrione non si può abitare, è pericolosissimo. E questo perché ricordava probabilmente come era la strada fino esattamente al 75. E la strada era abitata da prostitute e erano per lo più in effetti cittadini italiani, cioè provenienti dal sud Italia, così come le donne che e subito dopo la guerra non avevano dove abitare e quindi avevano ricavato in questa strada, caratterizzato appunto da più di un acquedotto, e quindi c'erano gli archi, insomma, di questi acquedotti, e in ognuno di questi archi era ricavato un'abitazione. E ho detto prima il 75 perché è una data abbastanza importante, divenne sindaco allora Giulio Carlo Argan, lo storico dell'arte. E la prima cosa che fece da sindaco fu di demolire queste baracche, dando una casa a queste donne. È molto strano perché queste case che diede erano al Villaggio Olimpico, allora erano abbandonate. E quelle case erano fatte, erano progettate da un grandissimo architetto, da Adalberto Libera, progettate appunto per il Villaggio Olimpico a Roma. E tuttora sono uno dei più alti esempi dell'architettura contemporanea in città. Quindi pensare a questo grande storico dell'arte che trasferisce delle persone povere, semplici, che avevano sofferto molto, e le manda ad abitare in un luogo all'apparenza inabitato, ma in effetti invece uno dei più grandi esempi della cultura moderna a Roma. E l'ho trovato un gesto poetico, un gesto straordinario, forse incompreso, però straordinario. Comunque questa strada è abbastanza speciale perché appunto alla memoria di queste sofferenze. Era una borgata, è una borgata molto amata dagli intellettuali, anzi, di fatto fu la strada che diede modo a grandi intellettuali come Pasolini, Rossellini, Moravia e tanti altri, Diego Carpitella, di portare a conoscenza dei cittadini di Roma quello che era un autentico dramma sociale, che addirittura ha trovato proprio in questa strada un momento di culmine nel 1954, quando in primavera, all'improvviso, nel mese di aprile credo, nevicò. E c'è anche una canzone popolare molto famosa, no? A Roma, che si chiama La nevicata del 54. È una canzone che, insomma, sì, di tipo popolare, che ha scritto credo un cantante che si chiama Califano, Franco Califano. E con questa, comunque in conseguenza a questa nevicata morirono alcuni bambini per il freddo. Allora questi intellettuali, sotto la guida scientifica di un grandissimo intellettuale del tempo che era Ernesto De Martino, formarono un gruppo di documentazione. E appunto con grandi figure, insomma, il responsabile dell'immagine, per esempio, era il fotografo Franco Pinna, e poi c'erano Diego Carpitella che registrò delle musiche degli Zincari che abitavano in questa zona, e purtroppo oggi queste musiche noi non possiamo ascoltarle perché furono subito acquisite dal MoMA di New York, che anche attualmente e le tiene sotto copyright, per cui non si possono né ascoltare né utilizzare. E qui Pasolini ambientò in questa zona grandi romanzi come Accattone,

una vita violenta. Furono girati in alcune parti di film come Roma Città Aperta. E quindi per me questa strada, a differenza di quello che pensavano appunto alcune persone della bella società romana, per me era la strada dove volevo abitare, insomma, era la strada della poesia in un certo senso, che si collegava fortissimamente a una rivolta sociale, che è quella rivolta che poi ha cambiato la fisionomia della città. È anche una strada molto importante per le tradizioni storiche, da qui, dalla Porta Furba che sta qui davanti all'ingresso di casa, entrarono gli americani subito dopo, alla fine della guerra, insomma. E un'altra cosa da ricordare, drammatica ma bella, insomma, è la caserma della Guardia di Finanza che sta qui di fronte a casa. Era il punto organizzativo più importante della resistenza romana, ed è da qui che partirono le armi per l'attentato di Via Rasella, che diede poi vita purtroppo al rastrellamento e all'eccidio delle Fosse Ardeatine. Insomma, torno a dire, per me questa era la Roma che contava e tuttora è la Roma che conta. Una Roma abbastanza speciale perché marginale, periferica, ma allo stesso tempo, come spesso capita per le periferie, sono queste zone delle città che acquisiscono immediatamente una centralità, un rilievo e un'importanza che era già nei fatti. Insomma, questo accade anche per le civiltà, quello che sta accadendo oggi per esempio nel Maghreb. Cioè zone che considerate appunto periferiche, ma che invece tutti sapevamo essere esattamente il centro del mondo. E infatti basta non nulla, diciamo, un fruscio d'ali di farfalla perché questa centralità venga immediatamente nuovamente alla luce. Comunque, in questa casa, che è una casa voluta da un generale dell'esercito siciliano, costruita secondo uno stile appunto mediterraneo, siciliano. Il generale si chiamava Malinconico e quindi la casa si chiamava, c'era una targa anche che si chiamava Villa Malinconico. Quello che ho voluto fare è dedicarmi per un lungo tempo, per un anno intero, al restauro di questa casa, tanto da farne un'opera. In un certo senso, un'opera comunque, un'opera da vivere, io insieme alla mia famiglia, ai miei figli, a mia moglie, un'opera in cui ho realizzato tutti i particolari, cioè i mobili, ecco, non ho realizzato il frigorifero per dire, beh, perché quello non lo so fare, ma insomma tutto il resto, quello che invece era possibile fare, l'ho fatto. I pavimenti sono, ci tengo moltissimo a questi pavimenti perché sono la testimonianza di una sapienza artigianale ormai scomparsa. Oltretutto sono gli ultimi pavimenti realizzati da una vecchia e molto importante fabbrica di pavimenti che non esiste più. E fortemente, diciamo, ispirata a dei motivi decorativi, in cui questi motivi quasi quasi appaiono talvolta essere delle forme di scrittura, diciamo. Quindi c'è in tutta la casa, a partire dai colori, alla realizzazione dei mobili, ai pavimenti, alle librerie, ci tengo molto alle librerie di questa casa, come sono state concepite. E l'idea del decoro è sempre molto, molto forte, insomma, si è inteso come il termine decoro fa pensare a qualcosa di decoroso, no? In termini civili, non solo in termini formali, ecco. Però anche la questione formale mi interessa molto, cioè ha una forma di arabesco, diciamo così. E riprende un po' quello che abbiamo visto anche in studio, questa questione, la questione dell'arabesco, del traforato, della materia attraverso cui passa l'aria e la luce. Ed ambedue, diciamo, convivono con la materia fisica. Ecco, questo

fatto è stato un motivo conduttore, diciamo, di come ho concepito la casa. Di là, per esempio, c'è addirittura una parete intera che divide la stanza da letto, che è una parete finta, nel senso è un mobile, ma bucato, riempito solo di libri d'arte, per cui la luce passa e l'aria anche passano attraverso gli spazi vuoti lasciati fra un libro e l'altro. Un'altra cosa importante è il colore. Non immagino, ecco, di poter abitare in una casa bianca, forse perché ho sempre vissuto in ambienti bianchi, asettici, e diciamolo pure poveri, no? Perché il bianco fa pensare al povero. L'altra volta ero in Puglia e ho visto un'immagine veramente commovente di una signora molto anziana che continuava a dare la calce alla sua casa, al suo trullo, diciamo, no? Ecco, quindi le case bianche che per noi oggi sono il segno della modernità, il white cube, lo spazio espositivo perfettamente bianco, dove l'opera d'arte possa risaltare in maniera forte e decisa, per me invece rappresentano innanzitutto lo spazio disinfettato, diciamo, lo spazio ospedaliero, lo spazio della malattia, lo spazio della povertà. Allora invece ho voluto dare a questa casa un colore che almeno all'apparenza gli dia una certa nobiltà, diciamo, ecco, un carattere di ricchezza cromatica e quindi di conseguenza anche spazialmente accogliente. In questi ultimi 2 anni ho lavorato contemporaneamente in due direzioni fra loro opposte. E da una parte dei piccoli lavori che ho fatto da solo in studio, senza l'assistenza di nessuno, e da un'altra parte invece alcuni progetti di cui alcuni sono andati in porto, altri sono ancora invece in via di definizione, che sono dei progetti che necessitano sempre la collaborazione di specialisti, siano essi architetti o ingegneri, esperti di suono, eccetera, disegnatori, ecco, disegnatori, fotografi. In questo, per esempio, è un lavoro a cui tengo molto, è un'opera stabile che si sta per realizzare per il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Sarà il museo che ospiterà in via definitiva queste tre statue molto famose, sono i due bronzi di Riace e la testa del filosofo. È un'opera, dicevo, stabile, di dimensione molto grande, e dentro il cortile di accesso di questo edificio. È un'opera per me fortemente civile perché definisce un nuovo spazio che prima in città non c'era. In definitiva una piazza che sarà possibile frequentare liberamente, aperta a tutti i cittadini e che spero sarà proprio una nuova piazza amata anche dai cittadini. È un lavoro che nasce in forte simbiosi con l'architettura, col progetto architettonico. Si tratta di una sorta di sottolineatura, così come si fa quando leggendo un libro ti colpisce una frase e la sottolinea con una matita. Ecco, allo stesso modo io ho scelto alcuni brani, diciamo, delle facciate. Delle facciate restaurate dagli architetti, le ho selezionate come ritagliate con un bisturi,

e verranno realizzate con gli stessi materiali dell'edificio stesso, aggittanti rispetto all'edificio. Sarà un'opera di grande misura, ma molto delicata, quasi, quasi invisibile. Queste facciate si staccheranno di pochissimo poi dalla facciata originale dell'edificio, di circa 8 centimetri, e saranno poggiate su dei telai metallici inclinati di 45 gradi, dipinti di rosso, e proprio in virtù di questa inclinazione, questo rosso dipinto si riverbera sulle pareti dell'edificio stesso, creando una sorta di piccolo stordimento, ma ripeto, molto delicato, non violento. E il museo è un museo archeologico, allora ho pensato che sarebbe stato importante fare un'opera composta per frammenti, proprio perché in definitiva, un museo archeologico che cos'è? Una collezione di frammenti. E quello in particolare è un museo molto importante, importante anche particolarmente per il Mediterraneo, perché raccoglie appunto frammenti provenienti da tutta la Magna Grecia. E possiede anche delle cose molto, sì, molto significative, a parte i bronzi di Riace, come per esempio dei Kuros ancora parzialmente dipinti. E comunque, dicevo, questo modo di raccontare il passato che ha l'archeologia è un modo che mi affascina perché ci riporta l'attenzione verso il passato proprio attraverso piccoli frammenti che noi dobbiamo ricomporre con la nostra sensibilità, la nostra cultura, il nostro modo di vedere e di conoscere la storia. Allora, ripeto, quello che ho voluto fare è sovrapporre dei frammenti di facciate alle facciate già esistenti. Però ho fatto un lavoro di collaborazione appunto molto stretto con gli architetti e ho insieme a loro scelto i materiali dell'architettura stessa. In questo caso, per esempio, abbiamo fatto realizzare gli intonaci, abbiamo fatto realizzare i pavimenti. E in un certo senso si tratta quindi di una vero e proprio interscambio fra il mio lavoro e quello dell'architettura. Alla fine ci si troverà di fronte a un'opera che è una sorta di vocabolario in cui questi frammenti alludono quasi ad una scrittura, anche se è una scrittura che non racconta nulla, però è fortemente appunto allusivo proprio a una sorta di elementi, insomma, di scrittura. E anche ricordano qualcosa di musicale. E allo stesso tempo ricordano anche fortemente il teatro, perché si entra in questa piazza lasciandosi alle spalle una parete che non tocco perché non mi interessa, in quanto quando lo spettatore entra nel teatro si lascia alle spalle la platea, diciamo, è quello da cui viene attratto invece la scena. E la scena sta di fronte a lui e ai suoi lati. E questa scena che si trova di fronte è appunto una scena in cui ci sono dei frammenti staccati che lo stordiscono un po', e dietro però questi frammenti ci sono tre grandi vetrate che appunto in trasparenza ospitano i due bronzi e la testa del filosofo. Quindi in un certo senso queste sculture classiche vengono inserite in un'armonia di forme sconnessa, non di tipo classico, anche se non raggiunge mai i limiti, diciamo, di una marcata e fin troppo evidente espressività. Si mantiene invece dentro una linea molto

delicata, molto armonica, in cui il i frammenti dialogano fra di loro per ristabilire in un certo senso una nuova forma di classicità e di armonia. Quindi se da una parte c'è il frammento, da un'altra parte non c'è però l'espressività fin troppo drammatica che normalmente il frammento ci comunica. Quest'opera è fortemente caratterizzata dal suo rapporto con la luce. Bisogna pensare che qui in alto c'è un grande pavimento di vetro trasparente su cui è possibile camminare. È un pavimento quindi attraverso cui la luce del sole penetra e svolge un ruolo molto importante. La parete che non c'è, diciamo, in questo caso, è appunto la parete che noi ci lasciamo alle spalle quando entriamo, è la parete che non ci interessa, mentre invece tutto il resto è una sorta di grande teatro in cui appunto questi frammenti di architettura sono sovrapposti e si manifestano a noi come dei fenomeni luminosi, innanzitutto. Anche a terra i particolari necessari, i mobili ecco, necessari in una struttura di questo genere, saranno realizzati seguendo una partitura, un abaco che ho messo a disposizione degli architetti, delle parti che io non utilizzo, diciamo, delle parti che intoccate dell'architettura stessa. Quindi ci sarà come un'idea di una forma che si decompone, si scompone meglio ancora, e in parte si abbatte a terra, in parte rimane sulle superfici. Quindi c'è una serie di frammenti che si compongono però fra di loro in maniera armonica. E questa luce del sole che penetra dall'alto si modifica in continuazione, spostandosi da sinistra a destra e creando delle prospettive luminose, delle ombre, dei volumi, quindi la percezione di questi volumi sempre diversa e sempre creando una spazialità differente. Questo è molto importante perché l'idea è che una persona immersa in questo spazio sia una sorta di meridiana che trasmette attraverso l'ombra che proietta nello spazio il cambiamento del tempo, testimonia il cambiamento del sole, il passaggio delle nuvole. Insomma, diventa una sorta di ambiente, di cuore anche naturale, dentro una luminosità del tutto mediterranea. E quest'opera è, d'altra parte, fortemente inserita in un contesto mediterraneo. E il palazzo, un palazzo di Marcello Piacentini, è costruito esattamente di fronte allo Stretto di Messina. E dall'alto di questo palazzo si potrà assistere a un fenomeno luminoso tipico di quel luogo che ha da sempre affascinato i viaggiatori. E questo fenomeno si chiama Fata Morgana. Ed è un fenomeno appunto luminoso che crea una sorta di illusione, è un miraggio a tutti gli effetti, e in virtù proprio del rapporto che si crea fra l'umidità dello stretto e l'incidenza della luce, si ha l'impressione che la Sicilia sia letteralmente a portata di mano, e quando dico a portata di mano intendo dire che si possa toccare. Anche questo è un aspetto straordinario del Mediterraneo, no?
cioè il fatto che noi abbiamo la percezione delle coste che stanno al di là di noi come qualcosa che ci appartiene, che ci è molto vicino, ci è molto intimo, tanto appunto da creare e da dar vita a fenomeni percettivi, luminosi, che diventano poi anche racconti, grandi racconti, come questo appunto della Fata Morgana e anche dell'Orcinus Orca, cioè i due grandi miti dello stretto di Messina. È uno stretto pericoloso, quindi ci sono le bestie feroci come l'Orcinus Orca, però c'è anche la fata, c'è appunto questo fenomeno luminoso, la Fata Morgana, che ci permette di essere in comunanza con la Sicilia tanto da poterla toccare. Mediterraneo e meditare hanno qualcosa, e questo qualcosa è legato in prevalenza, credo, alla luce, alla luce intesa sia come fenomeno fisico che come ricerca di un equilibrio, di un'armonia. E quando dico luce non ho mai in mente una luce drammatica, bensì una luce accogliente, quieta. È la luce che ha portato gli artisti del nord a spostarsi verso il sud del mondo e a scrivere poesie dedicate a questa forma particolare di luce. E c'è anche qualcuno che ipotizza, per esempio, che la parola Italia significhi terra dell'ombra, cioè terra dove si proiettano le ombre, terra del sud, terra dell'ombra, dove il sole va a dormire e dove si crea una situazione di luce, diciamo, abbastanza speciale, che sono quei tramonti e quelle albe che conosciamo molto bene, colorate, passionali, appunto quei paesaggi luminosi che, come dicevo prima, hanno spinto gli artisti del nord a spostarsi verso il sud per conoscere meglio un particolare stato d'animo. Questo particolare stato d'animo è molto presente nel mio lavoro. E in tutte le mie opere la luce svolge, diciamo, un ruolo importante, ma non si tratta mai di rappresentazione della luce, bensì di un'azione reale della luce che, andando urtando proprio letteralmente contro le superfici, rimbalzando nell'ambiente, colora di sé l'ambiente circostante. Situazione, chiamiamola così, performativa della luce e anche di un rapporto performativo della singola opera rispetto all'ambiente in cui questi lavori sono collocati. E una cosa che mi interessa molto è il fatto che è la possibilità che questa azione della luce vada ben al di là della dimensione dell'opera. E sono come dei lavori che ho realizzato nell'arco di un anno recente, contemporaneamente alla progettazione invece di opere in scala decisamente più ampia, ai limiti, direi, proprio dell'architettura, dove appunto si ritrova in questi lavori ambientali nuovamente una qualità della luce che è essenziale all'opera stessa in termini fisici. Cioè intendo dire che in queste opere che sto progettando, per esempio abbiamo un modello qui di un'opera stabile che sto progettando per il Museo Archeologico di Reggio Calabria, dove verranno ospitati definitivamente i bronzi di Riace, e questa luce sarà parte essenziale dell'architettura. La mia idea è che in un grande piazzale dove sto realizzando l'opera, uno spettatore virtualmente dovrebbe rimanere fermo 24 ore per poter assistere come a una sorta di epifania a questo lento movimento della luce nello spazio che disegna
l'architettura. Questo lento movimento di luce c'è anche in questi lavori, che sono appunto così aerei, trasparenti. Mi piace proprio usare dei termini, come dire, si può dire, gentili nei loro riguardi, no? Sono lavori che nascono, diciamo così, in una sorta di solitudine, senza l'ausilio di assistenti, di tecniche speciali. In questi lavori la cosa che mi interessa molto è un certo lato, diciamo, un certo aspetto anche femminile, che è anche una caratteristica importante appunto per il Mediterraneo stesso. La femminilità ha un ruolo decisamente importante nel Mediterraneo, sia inteso come capacità di affascinare, di fascinazione, sia inteso come elemento materno, vitale. Anche i miti del Mediterraneo sono spesso miti femminili, e in queste opere mi interessava molto proprio trasporre una certa condizione della luce, una certa condizione che per l'appunto ci riporta alla mente questa dolcezza, una certa dolcezza che si espande nello spazio. Sono opere molto trasparenti, molto fragili in un certo senso, anche fisicamente molto fragili, anche questo è un aspetto femminile, no? E sono opere che ho poi realizzato raccogliendo in studio quello che avevo. Ecco, forse per la prima volta non sono andato a comprare i colori adatti, a cercare i materiali adatti. E anche questo atteggiamento del raccogliere è un atteggiamento femminile in un certo senso. E poi c'è anche un'altra cosa, che è la propensione al racconto. Io spero che ognuna di queste opere, in un certo senso, riesca a raccontare una piccola storia. Hanno per me un carattere fortemente narrativo. Alcuni di questi lavori, poi, in particolare questo, per esempio, è una sorta di magazzino in cui durante tutto questo anno si è andato raccogliendo materiali, chiamiamolo pure di scarto, di lavori più ampli che stavo appunto progettando allo stesso tempo. Quindi ci sono pezzi di architettura, brani di progetto, e tutti però sono come mossi dal vento, no? In un certo senso. Ecco, questo aspetto aereo mi interessa molto. E sono un aspetto aereo che fa ricordare anche qui qualcosa di femminile, come dei capelli sciolti un po' al vento, per esempio, no? Sono dei lavori che sono come fossero solo momentaneamente fermi, solo colti come in una immagine fotografica, però immediatamente anche pronti a muoversi nello spazio. Ce n'è qualcuno però che è una sorta di contrappunto, come in una partitura musicale, una sorta di contrappunto a questo elemento femminile. Sono realizzate con strumenti invece destinati al costruire, destinati all'edificare, destinati al mettere in piedi delle masse di cemento, insomma. Però questi strumenti non generano tutto questo costruire di cui sto parlando, generano invece e poggiano su qualcosa di assolutamente etereo, come è appunto una pittura che si riverbera su se stessa, sui propri strati su cui è costruita, e in definitiva nello spazio intero.
Quindi direi che c'è nel complesso di queste opere una sorta di, di

tentativo di equilibrio e di armonia anche, che fa sì che ci sia una prevalenza di sensibilità appunto femminile, che però a volte si compenetra e cerca un contrappunto in qualcosa di più virile, chiamiamolo così, e anche il tentativo di dare forma definita a qualcosa che invece sfugge da tutte le parti, non ha quindi dei contorni molto chiari. È buffo perché tutto questo, per esempio, mi dà delle difficoltà concrete. Se devo spedire un'opera, per esempio, di questo tipo, no? Un fatto concreto, tangibile, mi chiede il trasportatore quanto è grande, io non so dire nient'altro che è piccola, non è grande, ma quali sono i suoi confini, i suoi centimetri, le sue profondità, mi viene molto difficile da dirlo, perché mi verrebbe da dire che è fatto di luce, quindi non ha né profondità, né larghezza, né altezza. Ora esporrò questi lavori, ma mi piacerebbe considerarli come un'opera unica. Mi piacerebbe cioè considerarli come fossero non tanto una serie di lavori, ma bensì come fossero le note che si vanno ad appoggiare su delle righe, diciamo, di una partitura musicale. Quindi in questo senso la cosa che prevale non è solo la singola opera, bensì l'armonia generale che esse creano fra di loro, è proprio il loro spirito, per l'appunto uno spirito musicale, una musicalità fatta di piccole partiture narrative, diciamo, che a volte però si perdono invece in una astrazione dove il racconto non ha dei contorni ben definiti. Ma al di là di questo appunto contrappunto fra narrazione e invece astrazione, a me piace considerare questo complesso di opere come una sorta di grande narrazione fatta di piccoli elementi. Alcuni, per esempio, questo scuro ha chiaramente qualcosa di cattivo in sé, fa pensare a qualcosa di ottocentesco anche, no? Pensare a un velo, fa pensare a qualcosa di luttuoso. E invece, di contro, quest'altro lavoro qui fa pensare invece a qualcosa di più sereno, addirittura a una casa che ha un albero davanti, con un albero davanti, no? Però sono opere cresciute proprio in questo modo, con un'azione, diciamo, molto diretta, molto, molto sentimentale anche, quindi mantengono questo spirito.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: ho seguito con grande piacere questa tesi, perché nelle pagine che lei dedica, non soltanto a Scicli ma anche ai paesi del Val di Noto, traspare il suo amore per questo territorio. E questo mi ha fatto immensamente piacere. Si tratta di un territorio molto particolare che è stato segnato da un evento drammatico. Nel 1693, il 9 gennaio, c'è stato un primo terremoto che ha spaventato la gente, ma la gente non si è eccessivamente preoccupata. Purtroppo, due giorni dopo, il territorio devastante ha distrutto i paesi del Val di Noto e anche Scicli. E quindi lei racconta molto bene, partendo dal lontano passato di Scicli, ma racconta molto bene la storia della ricostruzione fino, oserei dire, al momento magico in cui l'UNESCO inserisce nel patrimonio mondiale dell'umanità i paesi del Val di Noto. Allora, ci vuole raccontare con il PowerPoint che ha preparato la sua tesi e poi dopo le farò una domanda legata veramente all'oggi.
1: Ok, buongiorno a tutti. Oggi vi presento la mia tesi dal titolo Un tesoro barocco nel Val di Noto, Scicli e la sua eredità. Scicli è una città che si trova nella parte sud-orientale della Sicilia, in un'area conosciuta come Val di Noto, e insieme ad altre 7 città, ovvero Catania, Modica, Noto, Caltagirone, Palazzo Lacreide e Militello Val di Catania, sono state inserite all'interno del patrimonio UNESCO nel 2002. Ciò che accomuna queste città è il fatto di essere state colpite da un fortissimo terremoto nel 1693, che ha portato poi alla loro ricostruzione seguendo lo stile diffuso all'epoca, ovvero il barocco. La storia di Scicli si collega con quella delle popolazioni greche, in particolare con la città di Casmene o Casmena, che fu fondata nel VII secolo a.C. dai Siracusani, vicino al fiume Erminio, in una zona pianeggiante, e per sfuggire al controllo dei possidenti fondiari di Siracusa, chiamati Geomori, la popolazione di Casmene poi si rifugiò sul colle chiamato oggi di San Matteo per via della presenza dell'antico Duomo, dove era già presente la città di Scicli, che fu fondata, secondo la leggenda, intorno al 1200 a.C. dai Siculi, quindi un popolo di origine italica, portando alla fusione dei due centri. Successivamente, con i Romani, Scicli divenne prima Civitas Decumana e, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, venne assoggettata prima all'Impero Bizantino e successivamente, nell'846 d.C., cadde in mano degli Arabi, che influenzarono profondamente tutto il territorio siciliano. Tanto che anche il nome Scicli deriverebbe dall'arabo. Infatti una prima testimonianza certa del toponimo l'abbiamo in un volume della seconda metà del XII secolo, scritto da un geografo arabo di nome Idrisi, dove parla di Sikla, ovvero Scicli in arabo, e la descrive come una rocca o una fortezza posta in alto sopra un monte. Con i Normanni Scicli divenne città demaniale, quindi posta sotto il controllo diretto del re, e successivamente si susseguirono gli Svevi, gli Angioini, e con gli Aragonesi entrò a far parte della contea di Modica. È importante dire che dal XIV al XVI secolo si assistette a Scicli ad uno spostamento dal colle di San Matteo alla vallata sottostante, dovuto per diversi fattori, tra cui l'aumento della popolazione e la carenza d'acqua. Questa espansione che poi, diciamo, si bloccò prima a causa della peste di metà 600 e successivamente poi per via del terremoto. Terremoto che però, diciamo, si tramutò in un'occasione per far rinascere la città, tanto che i nuovi edifici furono costruiti sulle strutture preesistenti, portando a una cancellazione dell'architettura pre-sisma. Ad occuparsi della ricostruzione delle località del Val di Noto fu Don Giuseppe Lanza, duca di Camastra, che fu scelto dalla corona spagnola e si decise di ricostruire le città nelle loro sedi originarie, soprattutto per contenere i costi di risanamento, e furono utilizzate le influenze provenienti dall'esterno, quindi soprattutto l'architettura barocca romana, ma anche influenze provenienti dall'estero, quindi dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra e dalla Spagna. Lo stile barocco quindi, diciamo, si adeguò alle esigenze dell'isola, utilizzando

I materiali tipici locali, che nel caso del Val di Noto è il calcare duro, e lo possiamo vedere principalmente nelle facciate delle chiese, che vanno da quelle più movimentate e curviline di ascendenza borrominiana, oppure a quelle a torre che invece derivano, diciamo, dal barocco russo o tedesco, mentre gli impianti interni seguono ancora uno schema planimetrico tardo rinascimentale o medievale. Per quanto riguarda invece l'architettura barocca civile, l'esempio principale sono nelle ville aristocratiche, ma l'elemento tipico del barocco della Sicilia sono i balconi, che sono caratterizzati da queste inferriate in ferro battuto arrotondate adornate da rosoni, che poggiano su mensole che diciamo rappresentano delle immagini bizzarre, possono essere figure simboliche o allegoriche, ad esempio abbiamo pescatori oppure uomini con turbanti orientali, eccetera. E questi mascheroni adornano anche i portoni dei palazzi, ad esempio possiamo vedere volti bendati oppure figure con nasi pronunciati, con capigliature elaborate, eccetera. E mentre sotto i ballatoi del balcone è anche spesso visibile la figura della fortuna, che è rappresentata come una donna che abbraccia una cornucopia. Uno dei monumenti principali del barocco di Scicli è il Palazzo Beneventano, che fu costruito dopo il terremoto nella omonima via e fu costruito ad angolo per via della conformazione del terreno. E in corrispondenza appunto dell'angolo tra le due facciate abbiamo, che è diciamo decorato con questo motivo diamantato, abbiamo in basso la figura di San Giuseppe, mentre in alto due teste di Moro. E altri mascheroni decorano tutto il resto della facciata, quindi i ballatoi dei balconi, le porte e così via. Per quanto riguarda le chiese, invece, quella principale di Scicli è la chiesa madre, che è dedicata a San Guglielmo, la cui sede un tempo si trovava sul colle di San Matteo e successivamente è stata portata a valle. La facciata fu ricostruita dai gesuiti dopo il terremoto ed è caratterizzata da questa scansione di lesene e controlesene. È divisa in due ordini: al centro abbiamo uno dei due orologi civici della città, ai lati sono presenti due campanili cuspidati, mentre una terza campana si trova nel timpano concavo convesso in alto. Queste otto città del Val di Noto furono inserite nella World Heritage List dell'UNESCO nel 2002, grazie al lavoro svolto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e le diverse amministrazioni provinciali e comunali dei siti interessati. E l'obiettivo è stato quello di dare vita a una solida base di conoscenza per supportare le attività di gestione e di promozione di questo patrimonio. Inoltre, il piano di gestione del Val di Noto è stato aggiornato nel 2020 seguendo le linee operative dell'UNESCO del 2019, che ha portato poi alla creazione di diversi piani, quindi per la tutela, per la conservazione, per la valorizzazione e così via. E un altro obiettivo è quello di perseguire uno sviluppo turistico sostenibile. Il sito del Val di Noto è stato possibile inserirlo all'interno del patrimonio UNESCO perché ha risposto a 4 dei 10 criteri che sono stabiliti dall'UNESCO, ovvero il primo, il secondo, il quarto e il quinto. E tra le principali fonti di guadagno per la città vi è naturalmente il turismo, che negli ultimi anni è profondamente aumentato grazie anche alla fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, tratta dai libri di Camilleri. E la città inoltre offre diversi itinerari e manifestazioni dedicate al barocco, tra cui tra gli itinerari abbiamo il trenino barocco, che accompagna i turisti per la città per ammirare le bellezze architettoniche. Poi abbiamo il Barocco Tour, che è organizzato dal Servizio Museale di Scicli, e le passeggiate barocche, che invece sono organizzate da una fondazione culturale di Scicli. Per quanto riguarda invece le manifestazioni culturali dedicata al barocco, una delle più famose è l'Incanto Barocco Festival, che è un festival di musica barocca che si tiene ogni anno nella città in uno dei principali monumenti barocchi di Scicli. E da menzionare poi alla fine anche un sito web che si chiama Enjoy Barocco Sicilian Experience, che è nato dalla collaborazione di 5 comuni, tra cui Scicli, che si sono posti l'obiettivo di valorizzare questa località anche attraverso l'organizzazione appunto di eventi e di manifestazioni culturali di vario genere. E per concludere, è importante dire che l'iscrizione di questi siti del Val di Noto
all'interno della World Heritage List sta proprio ad indicare il valore universale di questi luoghi che devono essere preservati per essere anche tramandati alle future generazioni. Ed è quindi importante anche, diciamo, facilitare la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. E per finire ho voluto, diciamo, aggiungere due aspetti che secondo me andrebbero migliorati per rendere la città un po' più visitabile. Quindi, prima di tutto, dare maggiore importanza

0: è quello di migliorare anche i servizi di trasporto che spesso sono carenti e questo, diciamo, rende gli spostamenti un po' più complicati e quindi sono tutti aspetti che andrebbero ottimizzati per rendere la città più vivibile, ecco.
1: La ringrazio moltissimo. Racconto un episodio personale. Quando ero consigliere del presidente Ciampi, abbiamo percorso questi paesi del Val di Noto e in definitiva siamo rimasti affascinati, ovviamente dal barocco, ma anche dall'abbinamento straordinario tra il barocco e una gastronomia e un'enologia veramente eccezionali. E allora Ciampi mi disse: guarda, sicuramente questo diventerà uno dei grandi poli di attrazione della Sicilia di domani. Onde la mia domanda adesso. Lei ha notato, che conosce molto bene questo territorio, un incremento del turismo in questi ultimi anni?
0: Allora, negli ultimi anni la popolazione, la città di Cili è cambiata moltissimo, è diventata molto più turistica. Questo è dovuto anche al fatto comunque della fama che ha ricevuto dalla serie di Montalbano, che ha portato comunque a un aumento dei guadagni dell'economia. Tanto che adesso organizzano proprio dei tour che diciamo combinano il fatto di visitare i luoghi di Montalbano con i luoghi barocchi, quindi per conoscere sia una Scicli cinematografica che una Scicli storico-artistica, però comunque sempre perseguendo un turismo sostenibile, quindi organizzano questi tour in bicicletta o a piedi. E poi comunque la città negli ultimi anni si è impegnata anche per far conoscere non solo anche la parte, diciamo, barocca, ma anche organizzando magari manifestazioni per far conoscere la propria gastronomia, il proprio folklore. Quindi comunque stanno cercando di... sono migliorati su questi aspetti.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Tenga.

Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: di altri materiali, che praticamente stiamo parlando di caratterizzazioni di codici insieme di un software nuovo. All'inizio vorrei parlare un attimo di introduzione, obiettivi, cos'è Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete, il codice, quelli che abbiamo usato, un po' di simulazioni, risultati, quelli che avevamo e prossimo lavoro. L'idea è di avere un software, quello che combatte, possiamo dire queste parole, degli elementi finiti, quindi codici usiamo con COMSOL, con MATLAB insieme, per avere alla fine di una cosa che possiamo dire non indipendentemente, non dipende di il mesh size, quindi analisi di materiali che possiamo fare di un software elementi finiti. Quelli che abbiamo fatto, sì, abbiamo arrivato di un codice che si può usare fra i COMSOL e anche di analisi di MATLAB. L'Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete era un materiale nuovo di caratterizzare. Cos'è l'Ultra High Performance Concrete? Praticamente sta usando tantissimo il Model Code 2010, anche sta adattando questi materiali. Ultra High Performance, una parte autocompattante, e anche a certo punto ci sono materiali nuovi, sostituzione di cementi in generale, e anche delle fibre, quelle che abbiamo usato. Abbiamo usato fibre di polipropilene a questo punto. Vantaggi di questi materiali? Tantissimi. Principalmente delle spalling, post-crack calculation, tutti quelli che per nuove strutture, anche per le sismiche, se possiamo dire. A certo punto, test classici che l'abbiamo fatto anche in laboratorio, perché abbiamo fatto il laboratorio di BASF. Il compressione, quindi classico, abbiamo anche tensile test, dark tensile, è più importante seguendo le standard IN 14561, bending 3-point loading test. Si vede anche che abbiamo fatto un po' di fiber filament a questo punto. I test e risultati, principalmente, che possiamo avere, vediamo nel slide, vediamo anche la sezione delle fibre, quelle che abbiamo fatto in laboratorio. Il tre test abbiamo risultati, e principalmente dei software classici come Abacus, come ANSYS, dobbiamo trasferire o diciamo convertire questi dati per inserirli di elementi finiti, di software elementi finiti, tramite il Concrete Damage Plasticity. Abbiamo fatto lo stesso passaggio, ma i nostri codici alla fine non si deve usare tutti questi dati, quindi principalmente 3-4 parametri che vediamo nelle slide successivi. Un po' di foto del test, quelli che abbiamo fatto in laboratorio, la riologia anche di mix usati, test delle fibre, perché alla fine dobbiamo contattare un po' di le fibre. 3-point loading test, un po' di timelapse che possiamo vedere qua del crack propagation, di come l'andamento della fissura, che possiamo dopo fare un confronto dei risultati che abbiamo del codice e COMSOL, quelli che abbiamo fatto. Allora, assumendo in generale, facciamo il laboratorio, abbiamo fatto i test al laboratorio, abbiamo preso parametri che si può vedere Concrete Damage Model, principalmente K eta, quello della stiffness, B eta, stiamo parlando di characteristic length, damage length, e anche la sigma, che è lo stress finale. Mettiamo tutti questi parametri, e anche abbiamo tante equazioni di KKT, stiamo parlando di Crash Contactor Condition, e possiamo inserire tutto il codice, e funziona. Vediamo dopo i risultati, confrontando con il laboratorio quelli che abbiamo fatto. Un diagramma che si fa vedere come funziona il codice in generale. Abbiamo anche introdotto parametri nuovi, abbiamo rifatto il codice da nuovo per capire l'andamento del danneggio dei materiali alla fine. Le simulazioni, quelle che abbiamo fatto di COMSOL, questi sono diciamo il setup di tutti questi test, uguale di quelli che abbiamo fatto in laboratorio, quindi il confronto sarà una cosa fattibile e molto facile da fare. I risultati, il primo che possiamo vedere, due colori, the numerical e l'experimental, si vede dalla parte lineare. Abbiamo studiato l'analisi, la parte lineare era il future work di fare la parte, quella dopo, dell'andamento del plastico, però si vede anche adesso, grazie al professor Placidi, abbiamo fatto questo perché stiamo pubblicando il paper alla fine. quindi stiamo lavorando in questi giorni. Un po' di foto anche perché COMSOL si può far vedere, questa della parte compressione, dissipation energy e anche normal maximum damage di tutti questi test, quelli che abbiamo fatto. Per quanto riguarda anche del tensile simulation, si vede che i risultati della simulazione con il codice e quelli delle sperimentali combaciano, quindi il codice funziona a certo punto, è molto molto preciso. Uguale come abbiamo fatto il compressione, abbiamo fatto per tensile, a questo punto si vede anche dissipation energy e il maximum damage. E il più importante, perché è un test molto particolare delle fibre, possiamo dire del calcestruzzo con le fibre rinforzato, è quello, come vediamo, del 3-point loading test. La macchina, quella che abbiamo usato per il test, è molto precisa, quindi si vede del rettangolare, quello verde, un po' di salto perché è l'inizio della fissura di calcestruzzo, quindi possiamo spiegare queste cose. Uguale come abbiamo fatto degli altri test, si vede anche la propagazione della dissipation energy e normal maximum damage. Allora, conclusione, il codice funziona in parte molto molto precisa e stiamo anche andando di verificare altri test, adesso vediamo i prossimi step. Il crash contact condition per la propagazione e sviluppo del danneggio anche funziona molto bene in termini di matematica. Abbiamo fatto characterization di materiali nuovi che l'altra high performance concrete. Future work, sinceramente l'abbiamo finito i primi due, anche se abbiamo fatto già per pubblicare. Il prossimo è magari perché fino adesso l'abbiamo fatto 2D, ma dobbiamo fare anche il 3D e confronto con software come Abacus di elementi finiti o ANSYS. Noi abbiamo scelto Abacus a questo punto. Questo vorrei dire che è solamente il lavoro del professor Plescide, grazie, perché ha fatto della parte matematica solo per capire che il codice funziona e funziona bene. Abbiamo implementato dentro il codice quelli che avevamo, quindi COMSOL lavorando multilink con MATLAB, e si vede di questi l'esperimentale che è il blu scuro e il blu chiaro combaciano molto bene, quindi per questi parametri diciamo che funziona molto bene. Grazie mille. Se avete domande.
1: Grazie a lei, grazie e complimenti.
0: Niente, grazie.
1: Domande dei colleghi?
2: Ha menzionato gli esperimenti in laboratorio, ma esattamente quale laboratorio, dove li avete fatti?
0: Sinceramente questa è parte del mio lavoro, sono responsabile di laboratorio delle fibre rinforzate a BASF, B-A-S-F-F, quindi o Master Builder Solution. Quindi l'abbiamo fatto, questo era parte di un progetto che è stato portato a Sagrada Famiglia, quindi i miei progetti di come project manager, è stato portato a Sagrada Famiglia, quindi abbiamo raccolto l'occasione di usare questi risultati per una cosa reale che noi abbiamo fatto. Ottimo. Possiamo controllare, perché è stato fatto tantissimi test, stiamo parlando di 400 quasi, abbiamo scelto quelli più importanti, anche per la simulazione abbiamo fatto uguale, quasi 500 simulazioni per raffinare questi parametri. Non so se ho risposto.
1: Va bene così?
3: Quindi chiaramente il software è nuovo, l'ha fatto durante la tesi, gli esperimenti l'ha fatti prima.
0: Esatto, esatto. Ottimo.
1: Perfetto, complimenti, grazie.
4: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria civile con voti 108 su 110. Complimenti. Grazie. Complimenti.

la mia tesi oggi vorrei far vedere la mia tesi della presentazione di Ultra High Performance Concrete. Parlo un po' di parole in inglese che magari sì, spiegando meglio. Grazie mille professor Placiti perché base questo lavoro è stato basato al lavoro precedente.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza.

0: sicurezza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrates AI non è un

0: attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo, vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. In questa lezione affronteremo tre temi: il Presidente della Repubblica, il potere giudiziario e la Corte Costituzionale. Gli argomenti quindi saranno la disciplina della Presidenza della Repubblica, quindi il ruolo del Presidente, il potere giudiziario e il funzionamento e il ruolo della Corte Costituzionale nell'ambito del nostro ordinamento. Passiamo quindi al primo argomento, il Presidente della Repubblica. Come abbiamo visto già in queste prime lezioni del corso, il Presidente della Repubblica svolge un ruolo istituzionale assolutamente centrale nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale e, come vedremo, è il vero e proprio soggetto che garantisce l'equilibrio costituzionale, così come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1 del 2013. È un soggetto titolare di poteri di freno e di controllo sugli altri organi costituzionali. Lo potete intuire molto bene pensando, per esempio, al ruolo che il Presidente della Repubblica svolge nell'ambito dell'esercizio della funzione legislativa, quindi in particolare rispetto alla promulgazione delle leggi adottate dal Parlamento, oppure se pensate al ruolo che il Presidente della Repubblica riveste rispetto alla fase di formazione del governo, quindi dell'esecutivo e quindi rispetto appunto alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi all'attività anche di confronto che il Presidente della Repubblica attiva ai fini del conferimento di un incarico di governo. Svolge inoltre una funzione preventiva rispetto a quella della Corte Costituzionale al fine di custodire i principi della Carta Costituzionale e garantirne il corretto funzionamento. Quindi il Presidente della Repubblica svolge anche il ruolo di garante non solo dell'equilibrio costituzionale, quindi dell'equilibrio tra i poteri, ma anche di garante stesso, del rispetto della nostra Costituzione. E lo fa attraverso i vari poteri, che sono poteri formali, quindi di natura giuridica, ma anche, come vedremo, poteri di moral suasion, quindi poteri eminentemente politici, ma che incidono sulle dinamiche di funzionamento.

funzionamento dei vari organi costituzionali. In quanto imparziale rappresentante dell'unità nazionale, quello del Presidente della Repubblica si configura come un potere neutro, posto al di fuori e al di sopra del sistema politico e quindi esterno ai tre tradizionali poteri. Quindi, per poter svolgere questo ruolo di equilibrio, il Presidente della Repubblica e quindi di garante della Costituzione, il Presidente della Repubblica si pone al di fuori rispetto a quello che è l'agone politico e quindi svolge da questo punto di vista un ruolo neutro, in modo molto diciamo istituzionale, proprio in quanto rappresenta il fulcro di tutto il sistema costituzionale, l'architrave del nostro sistema, pur non avendo dei poteri di diretto intervento politico rispetto alle varie funzioni che abbiamo visto, ma proprio in un'ottica di garanzia di equilibri delicati. Interessante evidenziare come nella giurisprudenza costituzionale la figura del Presidente della Repubblica abbia conosciuto delle ulteriori specificazioni, innanzitutto per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di potere organo che è abilitato a essere parte nei conflitti di attribuzione. E quindi è un vero e proprio organo dello Stato il Presidente della Repubblica e quindi come tale è suscettibile essere parte dei conflitti di attribuzione. Ancora rispetto alla definizione dell'ampiezza dei poteri presidenziali, che sono stati in qualche modo perimetrati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla grazia, quindi al potere di clemenza, con la sentenza 200 del 2006, e alla riservatezza delle comunicazioni, con la sentenza 1 del 2013. Guardiamo quindi i rapporti del Presidente della Repubblica con i vari organi costituzionali e partiamo dai rapporti tra Presidente della Repubblica e Governo. Da questo punto di vista il Presidente della Repubblica, come abbiamo già visto nella precedente lezione, sovraintende alla formazione del Governo, ai sensi dell'articolo 92,2, dettandone i tempi e sperimentando tutte le strade percorribili per giungere al varo di un gabinetto che sia in grado di ottenere la fiducia parlamentare. Non solo però questo rapporto si radica in sede di formazione del governo, ma prosegue anche nel normale esercizio della funzione di governo attraverso un continuo scambio di informazioni e un ruolo cosiddetto di moral suasion che la Presidenza della Repubblica esercita nei confronti del governo. Quindi un rapporto improntato alla collaborazione pur nel rispetto delle differenze rispetto alle funzioni svolte dai due organi, quindi potremmo dire senza le cosiddette invasioni di campo. E ancora il rapporto con il governo si instaura rispetto a una funzione di vigilanza sull'utilizzo dei poteri normativi da parte del governo. Si tratta di un vero e proprio controllo, pensate al controllo che il Presidente della Repubblica esercita in relazione anche all'adozione della decretazione d'urgenza, dove spetta proprio al Presidente della Repubblica verificare la sussistenza dei requisiti di urgenza e stretta necessità che legittimano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Andando ancora avanti, il Presidente della Repubblica interviene anche nell'ambito dell'esercizio dei poteri nel settore della difesa, sia in quanto posto al comando delle forze armate, sia in quanto presidente del Consiglio Supremo di Difesa. E infine anche rispetto all'esercizio da parte del governo di poteri nel settore degli affari esteri, in quanto il Presidente della Repubblica è il rappresentante internazionale dello Stato e anche partecipa alla ratifica, in quanto sottoscrive la ratifica dei trattati internazionali.
Per quanto invece riguarda i rapporti tra Presidente della Repubblica e potere legislativo, sicuramente degno di essere ricordato è il potere che il Presidente ha di sciogliere le Camere anticipatamente, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ogni qualvolta

volta appaia impossibile dare vita a un governo appoggiato da una maggioranza stabile con il limite del cosiddetto semestre bianco, periodo in relazione al quale il Presidente della Repubblica non può esercitare questo potere. E ancora, il rapporto con il potere legislativo si esplica nel potere di promulgazione, quindi quella fase di integrazione dell'efficacia del procedimento legislativo disciplinato dall'articolo 73 della Costituzione, ma anche nel connesso potere di rinviare alle Camere un atto normativo deliberato dalle Camere laddove presenti dei dubbi di costituzionalità rispetto al quale il Presidente della Repubblica, essendo garante della Costituzione, ha il potere e dovere di rimettere, di rinviare alle Camere il provvedimento normativo. Altro potere del Presidente della Repubblica che esercita nei confronti del Parlamento è quello di cosiddetto potere di esternazione, presidenziale di esternazione, che consiste nella possibilità di inviare messaggi formali al Parlamento, per esempio sollecitando l'adozione di leggi come nel caso dell'amnistia e dell'indulto. In passato diversi Presidenti della Repubblica hanno fatto appello a questo strumento proprio al fine di sollecitare un intervento urgente da parte del Parlamento. Questi atti vengono però controfirmati sempre da un ministro, lo vedremo più avanti, proprio in virtù delle peculiarità del ruolo e del potere di controfirma del Presidente della Repubblica e quindi delle responsabilità dello stesso. E ancora il potere di indire nuove elezioni e di fissare la prima riunione delle Camere. E infine il potere di nominare 5 senatori a vita, quindi di concorrere attraverso la nomina dei senatori a vita alla composizione di una delle due Camere, in particolare del Senato. Per quanto riguarda invece i rapporti tra Presidente della Repubblica e potere giudiziario, il primo momento attraverso cui, nell'ambito del quale si esplica questo rapporto è legato alla presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, che è affidata proprio al Presidente della Repubblica. E ancora, nell'esercizio del potere di grazia, potere di clemenza, che come riconosciuto dalla Corte Costituzionale è esclusivo del Presidente della Repubblica, e nel potere di nominare 5 giudici costituzionali ai sensi dell'articolo 135,1 della Costituzione. Soffermiamoci invece un attimo sullo status del Presidente della Repubblica. Innanzitutto la modalità di elezione e la durata del mandato. Ora, il Presidente della Repubblica viene eletto da un collegio ampio che è costituito dalla Camera in seduta comune a cui si uniscono 58 delegati eletti dai consigli regionali, 3 per regione, ma uno per la Valle d'Aosta. Quindi, considerando la riforma del 2020, attualmente parliamo di 663 grandi elettori. L'elezione avviene a scrutinio segreto, con un quorum pari a 2/3 dei componenti del collegio nei primi 3 scrutini, quindi attualmente con una maggioranza necessaria di 443 voti, e dal quarto scrutinio in poi con una maggioranza assoluta, quindi almeno 332 voti. Sono eleggibili i cittadini italiani che abbiano compiuto 50 anni e che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici. La durata del mandato è di 7 anni e è importante ricordare come a partire dal settennato del presidente Napolitano si è di fatto verificata e poi si è riverificata con il presidente Mattarella la possibilità di rieleggere il presidente per un secondo mandato e quindi non è previsto dalla Costituzione, ma viene ritenuto ormai dalla prassi costituzionale ampiamente consentito.
Per quanto invece riguarda il giuramento e le case di impedimento e di supplenza, l'articolo 91 della Costituzione prevede espressamente che il Presidente della Repubblica

Eletto, prima di assumere le sue funzioni, deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune. Caso di supplenza prevede che laddove sussista una causa di impedimento e il Presidente della Repubblica non possa esercitare le proprie funzioni, questi venga sostituito dal Presidente del Senato, che, come abbiamo detto, è la seconda carica dello Stato. Come dicevamo, a proposito dei messaggi presidenziali e dell'obbligo di controfirma da parte del ministro competente per materia, una particolare disciplina è dettata per quanto riguarda gli atti presidenziali e il cosiddetto istituto della controfirma. Dice l'articolo 89 della Costituzione che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità. Questo è un aspetto peculiare della figura del Presidente della Repubblica e infatti la controfirma è una diretta conseguenza del principio di responsabilità del Presidente della Repubblica, anche se dobbiamo distinguere in relazione alla tipologia di atti, quindi a come l'istituto della controfirma in qualche modo si atteggia in relazione alla tipologia di atti. Questo che cosa significa? Significa che l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica è strettamente connessa alla necessità di tenere il Presidente della Repubblica al di fuori del circuito dell'indirizzo politico, quindi al di fuori del circuito che in qualche modo costituisce e dà forma alla vita politica del Paese. E una previsione, quella dell'irresponsabilità, che richiede necessariamente la partecipazione di un ministro alla formazione dell'atto. Quindi sostanzialmente richiede una partecipazione del ministro ai fini della controfirma. Ed è però a geometria variabile, in quanto, come dicevo prima, dobbiamo distinguere tra ministri proponenti, quando si tratta di atti che sono proposti da un ministro e che il Presidente della Repubblica deve controfirmare, ovvero atti che sono di natura anche sostanzialmente presidenziale, come vedremo, ma che devono essere controfirmati a quel punto da un ministro competente. Qui il ruolo di controllo presidenziale si atteggia in un modo diverso. E vediamolo in particolare. I casi possono essere di atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, come il caso del rinvio alle Camere o l'esercizio del potere di grazia, rispetto alla quale la controfirma ministeriale ha un ruolo di controllo che è meramente formale. Quindi è una tecnicalità che viene prevista al fine di rispettare il principio della irresponsabilità presidenziale. Diverso è invece il caso degli atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi. E qui, differentemente dal primo caso, parliamo di atti che sono proposti dai ministri e rispetto alla quale il controllo, quindi la controfirma presidenziale, ha una funzione di controllo presidenziale sull'atto proposto dall'esecutivo e quindi dal ministro. Ci sono poi atti duali come la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri o lo scioglimento anticipato delle Camere, nei quali troviamo un mix tra controllo e proposta. E infine atti cosiddetti personalissimi, pensate al messaggio del Presidente della Repubblica ogni fine anno, che è un atto personalissimo del Presidente e quindi come tale non necessita di alcuna controfirma. Parlando di responsabilità funzionale del Presidente della Repubblica, abbiamo detto che quale elemento da cui deriva l'obbligo della controfirma c'è proprio l'irresponsabilità. E infatti il Presidente della Repubblica non è
responsabile per gli atti compiuti.

rifiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per altro tradimento o per attentato alla Costituzione. L'articolo 90 costituisce una sorta di norma penale in bianco, in quanto l'unico reato connesso alla funzione, quindi rispetto alla quale sussiste una responsabilità funzionale, è proprio quella connessa all'alto tradimento e all'attentato alla Costituzione, che tuttavia la Costituzione non definisce nei suoi connotati specifici, essendo e risultando aperta a ampia interpretazione politica da parte del Parlamento, che è titolare del potere della messa in stato d'accusa del Presidente. Questa viene adottata in sede comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. La competenza però a decidere sullo stato in messa d'accusa è invece riservata alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 134 e dell'articolo 135,7 della Costituzione. Per quanto invece riguarda la responsabilità extrafunzionale, quindi tutto ciò che riguarda azioni svolte dal Presidente della Repubblica al di fuori della sua funzione, sussiste una responsabilità penale rispetto alla quale non c'è alcuna immunità, ma anche una responsabilità civile, per esempio in relazione a tutte le forme di responsabilità aquiliana extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 della Costituzione. Per quanto riguarda la responsabilità politica, in realtà il Presidente della Repubblica non è sottoposto ad alcun tipo di responsabilità politico-istituzionale. Questo perché anche la messa in stato d'accusa del Presidente, quindi per violazione o alto tradimento della Costituzione, rappresenta una responsabilità di tipo giuridico ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione. Quindi non è corretto parlare di responsabilità di natura politica, perché appunto è una responsabilità connessa a un illecito penalmente rilevante. È possibile invece attivare una responsabilità politica di tipo diffuso in relazione al potere di critica che l'opinione pubblica comunque conserva nei confronti dell'operato presidenziale. Nel caso della precedente legislatura, vi ricorderete alcune accuse mosse da parte di un deputato del Movimento 5 Stelle nei confronti del Presidente della Repubblica, che rappresentano una forma di responsabilità politica diffusa, appunto connessa all'operato, alla messa in discussione dell'operato del Presidente della Repubblica, ma evidentemente non è una responsabilità di tipo giuridico come l'alto tradimento, ma appunto una mera responsabilità politica diffusa. Spunti di riflessione di questo argomento: che ruolo svolge il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, il potere giudiziario. Ora, il potere giudiziario quindi ci permette di completare la rassegna dei tre poteri classici dello Stato: potere esecutivo, potere legislativo, e completiamo con il potere giudiziario. E partiamo da comprendere in cosa consiste il potere giudiziario. Quando parliamo della funzione giurisdizionale, facciamo riferimento all'attività di applicazione della norma generale e astratta a casi concreti per dirimere una controversia o per ripristinare la legalità violata. Particolare attenzione, parlando del potere giudiziario, deve essere rivolta allo status dei magistrati, che rappresentano i soggetti investiti del potere giudiziario e quindi che esercitano in concreto la funzione giurisdizionale. Innanzitutto, parlando della magistratura, dobbiamo ricordare come la selezione dei magistrati avvenga in linea, diciamo, generale e ordinaria mediante una selezione meritocratica, cioè attraverso il principio del concorso pubblico. Altra caratteristica dello status costituzionale del magistrato è rappresentata dall'inamovibilità di cui è l'articolo 107 della Costituzione, che in qualche modo rappresenta una forma di garanzia tanto del magistrato quanto del cittadino che viene giudicato da un magistrato. L'esistenza di gerarchia, così come previsto l'articolo

107,3 della Costituzione, tale per cui i magistrati non si distinguono da un punto di vista gerarchico, ma semplicemente per funzioni. E infine l'autonomia del pubblico ministero dal potere esecutivo e l'obbligatorietà dell'azione penale, anche questo in una forma di garanzia proprio a tutela del corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Per quanto riguarda i principi costituzionali che regolano l'ordinamento giudiziario, innanzitutto dobbiamo ricordare che la giustizia è amministrata nel nome del popolo, lo dice in modo solenne l'articolo 101,1 della Costituzione, che sostanzialmente significa che la giustizia deve trovare comunque nel popolo pur sempre una forma di legittimazione. Altro principio è quello relativo alla soggezione alla legge e nel nostro ordinamento, che è un ordinamento come sappiamo di civil law, il precedente giudiziario non è vincolante, sebbene comunque proprio al fine di garantire l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto positivo venga attribuito un compito specifico in questo senso alla Corte di Cassazione. E ancora il principio dell'unicità della giurisdizione, ai sensi dell'articolo 102,1 della Costituzione, che implica il divieto sia di istituire i giudici speciali, quelli che sono previsti nell'ordinamento lo sono e sono istituiti perché è la stessa Carta Costituzionale che li istituisce, ma al di fuori da quelle ipotesi non sono previsti giudici speciali e infine in virtù del principio del giudice naturale, per cui nessuno può essere distolto, no, dal proprio giudice naturale, ai sensi dell'articolo 25,1 della Costituzione. Tutto l'ordinamento giudiziario si fonda, e quindi l'attribuzione del potere giudiziario implica anche la necessità di prevedere una struttura di governo di questo potere che garantisca comunque un'autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato. E qui un ruolo particolare spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, il cosiddetto CSM, che è istituito proprio a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e proprio al fine di rispettare il principio della separazione dei poteri. La composizione del CSM prevede la partecipazione del Presidente della Repubblica, che come abbiamo già visto rappresenta il soggetto chiamato a presiedere il CSM, ma anche il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. A questi si aggiungono i membri togati, che sono 2/3 eletti dalla magistratura ordinaria, e i membri laici, che rappresentano invece 1/3 e che vengono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università che insegnano materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esperienza e di esercizio della professione. La responsabilità dei magistrati è un altro tema molto dibattuto, che perché incide anche sull'equilibrio dei poteri, specie quando il potere giurisdizionale si rivolge nei confronti del potere politico, in particolare del potere legislativo o del potere esecutivo. Pensate alle previsioni dell'articolo 68 della Costituzione, che prevedono le cosiddette immunità in favore dei membri delle Camere, e quindi pensate come è importante definire e perimetrare le responsabilità dei magistrati proprio a tutela degli equilibri costituzionali. In ogni caso, per quanto riguarda i magistrati, è in ogni caso prevista una responsabilità penale sia nell'esercizio delle funzioni, appunto di esercizio del potere giurisdizionale, ma sia come semplici cittadini. Esiste una responsabilità civile, ma solo per i danni ingiusti cagionati nello svolgimento dell'attività a titolo di dolo o colpa grave, oppure per diniego di giustizia. Così come esiste la responsabilità amministrativa o contabile, laddove
si tratti di magistrati che esercitano anche delle funzioni di natura prettamente amministrativa, gestionale.

professionale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. E infine sussiste anche una forma di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, tali da generare discredito sul prestigio dell'ordine giudiziario. In questo caso l'azione disciplinare e la decisione sull'azione disciplinare è rimessa a un'apposita sezione appunto disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Principi costituzionali invece in materia processuale sono il diritto di agire in giudizio, il diritto di difesa e quindi anche il diritto di impugnare le decisioni sfavorevoli, l'obbligo di motivazione, il gratuito patrocinio, la presunzione di non colpevolezza e il giusto processo, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Come spunto di riflessione di questo argomento, vi propongo un'analisi su come si atteggia il rapporto tra magistratura e politica, tenendo conto appunto della strutturazione dei rapporti tra i vari poteri dello Stato. Passiamo al terzo e ultimo argomento di questa lezione, cioè la Corte Costituzionale. Corte Costituzionale che completa un po' la rassegna degli organi costituzionali che abbiamo analizzato in queste lezioni, prime lezioni del corso, proprio in relazione al fatto che svolge una funzione essenziale al fine di garantire il rispetto dell'ordinamento costituzionale. Infatti, per rispondere alla domanda che cos'è la giustizia costituzionale, possiamo ricorrere a una precisazione di questo tipo, e cioè quando parliamo di giustizia costituzionale parliamo dell'insieme delle procedure e dei meccanismi volti a presidiare la Costituzione contro eventuali violazioni perpetrate da fonti del diritto di rango primario o da atti e comportamenti degli organi costituzionali. La giustizia costituzionale ha una storia lunga, molto lunga, e si fonda sull'affermazione del principio della supremazia della Costituzione rispetto a tutti gli altri atti. Qui è importante fare una breve precisazione, e cioè legata al fatto che inizialmente la valenza sovraordinata della Costituzione rispetto alle altre leggi ordinarie non era affermata, ma si è affermata a seguito di un precedente della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America nel caso Madison-Marbury, che rappresenta il primo caso in cui i giudici si sono rifiutati di applicare al caso concreto una legge ordinaria ritenuta in contrasto con la Costituzione, quindi in questo modo attribuendo alla legge costituzionale un valore di parametro al fine di valutare la legittimità della legge ordinaria, e quindi è proprio in virtù di questo principio che si è affermata la giustizia costituzionale. Nell'ambito della giustizia costituzionale possiamo poi distinguere tra modelli diffusi, rispetto ai quali ad ogni giudice è rimesso il potere di disapplicare le leggi ritenute incostituzionali. È il caso in cui l'ordinamento preveda la possibilità per qualsiasi giudice di verificare in concreto la coerenza con il parametro costituzionale e quindi eventualmente di disapplicare la legge ritenuta in contrasto, rispetto invece a modelli accentrati che invece prevedono, come nel nostro ordinamento, quindi della maggior parte degli stati occidentali, la presenza di un giudice ad hoc, quindi nel nostro caso di una Corte Costituzionale o di una Corte Suprema, come nel caso degli Stati Uniti. E ancora dobbiamo distinguere tra modelli in cui si prevede l'accesso diretto, tali per cui ogni cittadino può ricorrere alla Corte Costituzionale al fine di chiedere la disapplicazione di una legge in contrasto con la Costituzione, rispetto a modelli ad accesso indiretto, come nel nostro caso, laddove, come vedremo, è necessaria una situazione processuale nel cui ambito sollevare la questione di costituzionalità.

Quindi sempre un sindacato giurisdizionale, ma vincolato alla presenza di un caso concreto che permetta, ai fini della risoluzione di quello, di sollevare una questione di legittimità costituzionale in relazione a un atto di legge. In Italia, appunto, è stato previsto, la Costituzione prevede un organo ad hoc, che è appunto la Corte Costituzionale, che ha una composizione mista, in quanto prevede sia magistrati, sia autorevoli e qualificati operatori del diritto selezionati dalle istituzioni politiche. La composizione della Corte prevede 15 giudici, che possono essere magistrati delle giurisdizioni superiori, o professori ordinari in materie giuridiche o avvocati dopo 20 anni di esercizio. 5 sono eletti dal Parlamento, 5 sono eletti dalle supreme magistrature, in particolare 3 eletti dalla Cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei Conti, mentre 5 giudici costituzionali sono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica. Una delle peculiarità della Corte Costituzionale è quindi rappresentata proprio dalla commistione tra elementi di natura tecnica e giuridica rispetto a fattori di carattere politico. E questo elemento giustifica anche la composizione che, come abbiamo visto, prevede anche la nomina da parte di organi politici, di un organo politico quale è appunto il Parlamento e quindi, pur nel rispetto di un principio di tecnicità e quindi dell'assenza di qualsiasi legame di natura politica, è evidente che il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale, ha un impatto e un'implicazione politica molto molto rilevante, pur trattandosi dell'esercizio di una funzione giurisdizionale, quindi meramente tecnica, ma appunto con un impatto politico non indifferente. Il mandato dei giudici costituzionali è di 9 anni, quindi un mandato assolutamente lungo, rispetto alle quali sussistono poi delle regole di incompatibilità, in quanto il giudice costituzionale non può essere ovviamente un parlamentare, un consigliere regionale, non può esercitare la professione di avvocato e ogni carica e ufficio indicati dalla legge. Altro elemento particolarmente interessante, a conferma del ruolo delicatissimo svolto dalla Corte Costituzionale, è rappresentato dal metodo collegiale, in particolare dall'attribuzione al Presidente della Corte, come dire, del compito di favorire il più possibile la massima collegialità e la massima adesione possibile alle decisioni. I giudizi della Corte Costituzionale sono di vario tipo. Innanzitutto quelli relativi alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge che possono essere sia statali sia regionali. I giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato o tra Stato e regioni o tra singole regioni. Quelli sull'ammissibilità del referendum abrogativo e quelle sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica. Vediamo nel dettaglio questi singoli giudizi esperiti davanti alla Corte Costituzionale. Il primo è il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Come abbiamo già evidenziato, nel nostro ordinamento vige un accesso indiretto alla giustizia costituzionale e quindi l'oggetto del sindacato, pur essendo l'atto legislativo, cioè una fonte primaria del diritto, avviene attraverso un giudizio in via incidentale, e cioè è il giudice a quo a dover sollevare la questione di legittimità davanti alla Corte. Questo meccanismo è stato introdotto proprio con la sentenza 1 del 1948, e che prevede appunto un vaglio preliminare di ammissibilità da parte del giudice a quo. Quindi, al fine di sollevare una questione di legittimità costituzionale, occorrerà proporre un giudizio davanti a un giudice a quo, quindi un giudice amministrativo o un giudice ordinario.

in relazione a una fattispecie concreta rispetto alla quale, laddove la norma che costituisce il parametro di decisione ai fini della soluzione del caso pratico risulterà in contrasto, ci sarà un dubbio rispetto alla aderenza di quella legge rispetto alla Carta Costituzionale, a quel punto potrà essere sollevato su richiesta delle parti, da parte del giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale attraverso la cosiddetta ordinanza di rimessione. Infatti, questa fase preliminare prevede la necessità per il giudice di adottare un'ordinanza di rimessione nella quale viene indicata la norma costituzionale che si assume violata dalla disposizione che è censurata. Quindi ipotizzate il caso in cui, ai fini della decisione relativa all'illegittimità di un provvedimento amministrativo, occorra verificare che la norma attributiva del potere esercitato dall'amministrazione sia o meno in contrasto con una norma costituzionale. A quel punto occorrerà proporre un ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, chiedere di sollevare la legittimità costituzionale in relazione alla legge attributiva del potere che è stato esercitato ai fini dell'adozione dell'atto impugnato, e il giudice a quo, quindi il TAR, potrà verificare e vagliare la sussistenza di una non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e quindi decidere di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale al fine di ottenere appunto una decisione che poi il giudice a quo utilizzerà ai fini della decisione del caso concreto, quindi quello del giudizio a quo. Oggetto però sempre del giudizio costituzionale è una fonte primaria del diritto, quindi una legge ordinaria dello Stato. E il petitum, quello relativo al giudizio a quo, deve ovviamente essere diverso dal petitum oggetto dell'eccezione di costituzionalità. Come vi dicevo, non può esserci una coerenza, ma occorre sempre passare per una via incidentale. Quindi devo chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo, chiedendo quindi di sollevare la questione di legittimità costituzionale al fine di rimuovere quello che era il presupposto su cui si basa l'esercizio del potere amministrativo in quel caso specifico. Per quanto riguarda il tema decidendum, sussiste il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in virtù del quale la Corte Costituzionale non può giudicare su oggetti e parametri diversi rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione dal giudice a quo. Altro elemento caratteristico è quello della rilevanza, e infatti la questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo nel caso in cui il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Tornando all'esempio che vi facevo prima, il giudice a quo non può sollevare la questione di legittimità costituzionale se, per esempio, è in grado di risolvere la questione già alla luce degli elementi a disposizione, quindi prescindendo, per esempio, dalla valutazione di merito. Esempio, un caso in cui un ricorso sia tardivo, il giudice a quo potrebbe dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza sollevare la questione di legittimità costituzionale. Questo significa che ai fini dell'esercizio di questo potere di rimessione dovrà quindi vagliare anche quelli che sono i profili di rito, no? Al fine di verificare la non manifesta infondatezza o comunque la sussistenza dei presupposti per poter sollevare e quindi poter verificare la rilevanza della questione di legittimità ai fini della decisione del caso concreto nel giudizio a quo. Una volta verificato questo, tuttavia, ulteriore filtro del giudice a quo è relativo alla verifica della non manifesta infondatezza, che ha comunque, diciamo, come peculiarità l'onere rimesso in capo al giudice a quo di valutare anche la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme, cioè il giudice deve verificare l'impossibilità di dare comunque un'interpretazione conforme a Costituzione alla legge
ai fini del

concreto. Laddove questo non sia possibile e rilevi quindi la non manifesta infondatezza, il giudice può sollevare la questione di legittimità costituzionale. Proprio questo elemento, cioè dell'obbligo di interpretazione costituzionale conforme, quale elemento prodromico e decisivo ai fini della verifica della non manifesta infondatezza, apre di fatto un elemento di sindacato diffuso, che in qualche modo attenua, in quanto permette anche al giudice a quo di applicare la Costituzione attraverso una propria specifica attività di natura ermeneutica. Passiamo invece allo svolgimento del processo costituzionale. Una volta sollevata la questione di legittimità e quindi adottata l'ordinanza di rimessione, il presidente assegna la questione, quindi la causa, a un giudice che è un giudice relatore. Si svolge il processo in udienza pubblica con l'intervento degli avvocati delle parti oppure in camera di consiglio nel caso in cui si tratti di questioni verosimilmente destinate ad essere dichiarate manifestamente inammissibili o manifestamente infondate. Esaurita la discussione, la decisione è assunta dal collegio sulla base di un testo che viene redatto normalmente dallo stesso giudice relatore, ricercando il più possibile l'unanimità dei consensi. Nel nostro ordinamento non è tuttavia prevista né la dissenting opinion né la concurring opinion, che invece sono previste nell'ambito dei giudizi di costituzionalità innanzi, per esempio, alla Corte Suprema degli Stati Uniti, e sono degli strumenti che permettono ai giudici costituzionali di manifestare il dissenso rispetto alla decisione adottata, ovvero di manifestare assenso, ma sulla base di valutazioni diverse rispetto a quelle poi oggetto della sentenza. In ogni caso, il nostro ordinamento non prevede queste possibilità. Scendendo invece nello specifico su quelle che sono le decisioni della Corte Costituzionale, occorre fare alcune distinzioni. Innanzitutto le decisioni di rito sono decisioni adottate con ordinanza e sono decisioni che appunto si fermano prima della valutazione di merito della questione di legittimità costituzionale. Per quanto invece riguarda le decisioni di merito, dobbiamo distinguere tra le decisioni di rigetto, laddove la questione viene ritenuta non fondata, dalle sentenze di accoglimento, che invece riconoscono la fondatezza della questione di legittimità costituzionale che è stata sollevata. La sentenza di accoglimento ha forza retroattiva, e cioè dispiega i propri effetti anche in relazione a situazioni reali che si sono verificate anteriormente alla declaratoria di incostituzionalità. Quindi un'efficacia retroattiva e quindi ex tunc delle sentenze della Corte Costituzionale, che pone però non pochi problemi di natura pratica. Infatti, limite e temperamento a questo principio è rappresentato dai cosiddetti rapporti esauriti. Per esempio, in caso di una sentenza civile passata in giudicato o decadenza o prescrizione di un diritto. Per quanto invece riguarda le sentenze penali di condanna passate in giudicato, si applica il principio del favor rei e quindi invece in questo caso l'eventuale illegittimità, declaratoria dell'illegittimità di una norma penale, laddove la sentenza si basi su questa, comporta appunto un'applicazione retroattiva della sentenza della Corte. Possiamo ulteriormente distinguere tra le sentenze interpretative e le sentenze interpretative di accoglimento, laddove in presenza di più norme ricavabili dalla stessa disposizione, la Corte ricava quella che è la norma incostituzionale, dalle sentenze interpretative di rigetto, laddove invece spetta al giudice costituzionale la ricerca del senso normativo conforme alla Costituzione. E infine le sentenze cosiddette manipolative, laddove il giudice costituzionale svolge un'azione tesa a salvare, potremmo dire, il salvabile,
e lo può fare in modo additivo.

nelle sentenze cosiddette additive, laddove alla norma censurata viene aggiunta una parte per rendere la disposizione immune dai vizi contestati e accertati, le sentenze di accoglimento parziale, dove la parte dichiarata incostituzionale viene rimossa al fine di rendere però il resto della disposizione immune da vizi contestati e accertati, e infine le sentenze sostitutive, laddove la parte dichiarata incostituzionale viene sostituita al fine di rendere la norma immune dai vizi contestati e accertati. Concludiamo infine questa rassegna affrontando il tema del contenzioso Stato-Regioni davanti alla Corte Costituzionale. Qui parliamo del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, previsto espressamente dall'articolo 127 della Costituzione. Si tratta del giudizio di legittimità promosso dallo Stato nei confronti della Regione in relazione alla contestazione della legittimità costituzionale di una legge regionale, ovvero delle questioni di legittimità, quindi dei giudizi di legittimità costituzionali sollevati dalle regioni nei confronti dello Stato, ma solo limitatamente a quelle leggi dello Stato che eventualmente abbiano travalicato quelli che sono i confini dei poteri legislativi dello Stato, quindi invadendo le competenze legislative delle regioni, ovvero quelle relative ai conflitti tra regioni e regioni. Questi contenziosi devono essere promossi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. Questo vale sia per quanto riguarda la legge ordinaria che per quanto riguarda la legge regionale. Le questioni di legittimità costituzionale sugli statuti regionali ordinari sono un'altra tipologia di giudizio di costituzionalità diretto che può essere promosso entro 30 giorni dalla pubblicazione degli statuti delle leggi dagli statuti appunto delle regioni e che costituiscono una forma di impugnazione tipica proprio perché lo statuto non è un atto legislativo ma appunto un atto di autonomia delle regioni. E infine i conflitti di attribuzione, cioè quando il contenzioso scaturisce da un atto che non ha una natura legislativa. I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato sono quei conflitti rispetto ai quali compito specifico della Corte è quello di curare il corretto e legittimo svolgimento di quelle relazioni tra gli organi costituzionali secondo i dettati della Costituzione. Il procedimento prevede in questi casi una preventiva fase di delibazione sommaria di ammissibilità del giudizio relativo a un conflitto di attribuzione e più una fase di merito. L'ammissibilità di un giudizio per conflitto di attribuzione richiede che il conflitto sorga tra organi appartenenti a poteri diversi, esecutivo, legislativo, piuttosto che tra potere esecutivo e Presidente della Repubblica. Pensate alle sentenze che hanno permesso di circoscrivere il potere di grazia del Presidente della Repubblica. Deve trattarsi di organi abilitati a manifestare in via definitiva il potere a cui appartengono. E infine la sfera di attribuzione che si assume lesa deve avere un fondamento costituzionale, cioè occorre comunque rintracciare una natura costituzionale al contenzioso e quindi al potere che è esercitato. Spunti di riflessione relativa a questo terzo argomento: quali sono le funzioni della Corte Costituzionale? Vediamo quindi quali spunti di riflessione possiamo offrire all'esito di questa lezione. Che ruolo svolge il Presidente della Repubblica nell'ordinamento costituzionale italiano? Come si atteggia il rapporto tra magistratura e politica? Quali sono le funzioni della Corte Costituzionale? Abbiamo concluso questa lezione sul Presidente della Repubblica, il potere giudiziario e la Corte Costituzionale. Io vi invito a consultare i materiali didattici caricati sul sito del corso e vi auguro, come al solito, un buono studio. Alla prossima.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good,
3: awesome,
4: perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
5: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte a questa video lezione. Mi presento, sono Claudio Gaz, sono un senior lecturer alla Kingston University di Londra. Mi occupo principalmente di modelli matematici e stima parametrica e questi argomenti li applico sia alla robotica che ai modelli biologici. In robotica mi occupo principalmente di interazione fisica uomo-robot. E dunque, ora andiamo più in dettaglio entriamo nel dettaglio della video lezione che affronteremo e parleremo in questa video lezione di posizione ed orientamento dei corpi rigidi. Perché è importante conoscere la posizione e l'orientamento dei corpi rigidi in robotica? E in meccanica, diciamo, in generale, perché è fondamentale per il calcolo della cinematica diretta. Vedremo nelle successive lezioni che una parte fondamentale della robotica è il calcolo, appunto, della cinematica diretta, e cioè, quindi, conoscendo la posizione dei giunti, noi vorremmo sapere dove si troverà per una data posizione dei giunti, l'end effector, e quindi è appunto l'organo terminale del nostro manipolatore che è quello che poi andrà a compiere il compito che dobbiamo sostenere. Quindi, per esempio, può essere una saldatura, può essere una levigatura, eccetera. Quindi è appunto una parte fondamentale di questa branca della robotica. Benissimo, quindi torniamo allo studio della posizione e orientamento dei corpi rigidi e vedremo in dettaglio in questa video lezione i seguenti argomenti: le matrici di rotazione, le rappresentazioni minime dell'orientamento ed infine le trasformazioni omogenee. Cominciamo con le matrici di rotazione. Dunque, che cosa vuol dire matrice di rotazione? Vedremo in questa sequenza di slide che noi possiamo rappresentare un orientamento

dicevo prima, è fondamentale nel calcolo della cinematica diretta conoscere posizione ed orientamento di un corpo rigido. La posizione vuol dire dove si trova questo oggetto.

utilizzeremo queste matrici, che chiameremo matrici di rotazione, che sono matrici 3x3, adesso le vedremo più in dettaglio, ma appunto rappresentano uno strumento che ci è fondamentale per il calcolo appunto dell'orientamento. Quindi vediamo un attimo appunto più in dettaglio uno schemino che ci fa capire meglio quello di cui stiamo parlando. Dunque, qui abbiamo questa terna di riferimento. Durante la video lezione io alternerò terna di riferimento o reference frame, sappiate che è la stessa cosa perché diciamo, si trova nei libri, in letteratura, si trovano entrambe le nomenclature. Chiaramente in inglese si dice solo reference frame, ma in italiano si può dire sia reference frame che terna di riferimento. Quindi abbiamo questa terna di riferimento o reference frame, che come vedete è una terna levogira. Levogira vuol dire che segue la cosiddetta regola della mano destra, principalmente vuol dire che se il pollice è l'asse X, l'indice è l'asse Y, l'asse Z sarà dato dal medio. Questo ovviamente va fatto con la mano destra, per questo si chiama regola della mano destra. Chiaramente con la mano sinistra avremo un altro risultato. Quindi noi parliamo sempre di terne levogire o di regola della mano destra. Quindi se voi seguite questo reference frame, vediamo che la X, se voi puntate la X verso di voi, quindi il pollice verso di voi, la Y che va verso destra, vedrete che la Z infatti va verso l'alto, così come è indicato nella slide. Allora, dunque, noi abbiamo qui questo corpo rigido, che è questo ovale blu, di cui dobbiamo studiare la posizione e l'orientamento. Chiaramente, quando diciamo posizione, non intendiamo la posizione di tutti i punti, ma tipicamente scegliamo un punto di riferimento, che può essere, per esempio, il baricentro, quindi il centro di massa. Supponiamo che il centro di massa di questo oggetto si trovi nel punto B. Noi dobbiamo calcolare, appunto, la posizione del punto B rispetto a questo reference frame, quindi la posizione in 3D, in tre dimensioni di questo punto, e l'orientamento di questo corpo. L'orientamento è dato da come è posizionato quest'altro reference frame, che è questo che chiamiamo RFB. Quindi RFA è il reference frame, diciamo, di base, quello che chiamiamo a volte il riferimento mondo, e poi abbiamo RFB che invece è la terna di riferimento relativa, solidale a questo oggetto, che quindi si muove così come si muove il nostro corpo rigido. Quindi dicevamo appunto che abbiamo entrambe le terne di riferimento, che sono terne di riferimento levogire, il corpo rigido, come dicevo, è quell'ovale blu, e la posizione verrà espressa come un vettore PAB, perché PAB? Perché abbiamo l'origine del reference frame A che parte dal punto A e l'origine del reference frame B, che come dicevo prima potrebbe essere posizionato nel centro di massa del nostro oggetto, e appunto noi dobbiamo calcolare la posizione dell'origine del secondo reference frame rispetto all'origine del primo, e quindi lo chiamiamo PAB. Questa A che noi vediamo come apice in questa scrittura indica rispetto a, cioè quando noi leggiamo PAB con apice A, vuol dire PAB rispetto al reference frame A. E questo è un vettore che appartiene ad R3, quindi ricordiamo R, l'insieme dei numeri reali, R3 perché appunto abbiamo tre coordinate, un vettore 3x1, quindi x, y e z. E l'orientamento è invece dato da una matrice 3x3 ortonormale. Perché la chiamiamo ortonormale? Perché ha delle proprietà di ortogonalità e di normalità. In particolare abbiamo, come si vede anche qui, che la matrice R trasposta è uguale a R alla meno 1, quindi la trasposta della matrice di orientamento sarà uguale alla sua inversa. E se noi componiamo due matrici di rotazione, come vediamo qui, ARAB per RBA, quindi applichiamo due matrici di rotazione consecutive, ma tornando, come diciamo, al punto di partenza, otterremo la matrice identità. Quindi appunto vediamo che se appunto moltiplichiamo la